affronta i vari temi, ma anche l'elemento di, come dire, rinnovo del modello sociale europeo è parte della risposta. Questo lo vedete in questo grafico, ecco, in questa slide qui, che riassume un po' diciamo, i principali messaggi del rapporto. Quindi la prima cosa è, diciamo, se si vuole fuoriuscire da questo, secondo me non dobbiamo avere un approccio di tipo imitativo. Cioè dire abbiamo, come dire, c'è la frontiera dell'innovazione, Cina e Stati Uniti e così via, e noi, come dire, ci affanniamo per arrivare a quella frontiera lì. Bisogna cercare di, come dire, definire, disegnare e attrezzarci per perseguire delle traiettorie di innovazione che sono, come dire, propriamente europee, che si basano sostanzialmente sulla tripla sostenibilità, che è quella di tipo sociale, ambientale e fiscale. Quindi questo è un primo elemento, come dire, come messaggio di principio generale. Il secondo punto è che lo stato sociale che abbiamo in Europa, diciamo welfare state, welfare system, non solo è importante dal punto di vista della equità, ma è fondamentale anche dal punto di vista dell'allocazione e dell'efficienza. Questo, no, da un lato, come dire, aiuta a come dire, aumentare la nostra dotazione in capitale umano. Ma secondo punto che è importante, aiuta la presa di rischio, che è fondamentale per la tipologia di investimenti che sono, come utilizzo l'espressione anche un po' troppo frequente, ma sono investimenti che sono come dire, alto contenuto di idee e basso contenuto di collaterale. Quindi, avere un portafoglio che è da alto rendimento ma anche a alto rischio, se tu hai una rete di protezione, per cui se l'investimento non va bene, non è un dramma esistenziale, è un qualcosa che favorisce l'innovazione stessa. Terzo punto è che l'approccio regolamentare europeo, certamente bisognerà andare nella direzione di una semplificazione, di rendere le regole red tape, ridurre e così via. Ma non buttiamolo a mare, perché l'approccio regolamentare europeo è quello che evita diciamo, la formazione di oligarchie, che sono quelle che vediamo adesso, che poi alla fine catturano anche il livello politico. Quindi noi abbiamo questa diciamo, capacità, l'aspetto regolamentare europeo è assolutamente fondamentale, quindi semplificazione sì e deregolamentazione no. Ci ritorno dopo il nuovo contratto sociale europeo che si basa, diciamo, più su quella che chiamiamo un modello assicurativo, che è ispirato a Jürgen Habermas, morto un paio di mesi fa, che è, diciamo, uno degli spiriti critici dell'Europa, diciamo, le voci più autorevoli. Terzo punto, e quello lo mostrerò alla fine, che, come dire, uno può guardando alle dispute a Bruxelles fra i paesi e governi e così via, uno può trarre delle conclusioni un po' disperanti, no? Perché litigano un po' su tutto. In realtà, se noi andiamo al di là delle dinamiche di tipo puramente governativo, e guardiamo alle preferenze dei cittadini, in realtà queste le preferenze sono molto più allineate anche fra nord e sud rispetto a quello che uno trarrebbe come conclusione guardando le dinamiche intergovernative. Allora, questo grafico qui cerca di articolare le innovazioni, le traiettorie innovative che sono, diciamo, propriamente europee, che mettono insieme l'elemento di, diciamo, progresso tecnologico, transizione.

Il secondo punto, che è la seconda combinazione, è quella fra progresso tecnologico e inclusione sociale, che non si preoccupa particolarmente della tradizione, della transizione climatica, è, diciamo, sostanzialmente l'economia sociale di mercato nella tradizione. E infine, quello che è la combinazione fra transizione verde e inclusione sociale, che abbiamo chiamato qua, diciamo, regolamentazione dall'alto. Si possono mettere nomi e cognomi su ognuno di queste combinazioni. Il neoliberalismo illuminato è Emmanuel Macron, sostanzialmente. La social market economy, anche qui non è questa è Kohl e la prima Merkel. E infine la top-down regulation, quindi la regolamentazione dall'alto, questo qui è Ursula von der Leyen 1. Quindi, come dire, abbiamo in qualche modo messo nome e cognomi su queste varie combinazioni. Quello che noi dobbiamo fare adesso, come, diciamo, guardando avanti, anche gettando un po' il cuore al di là dell'ostacolo, è non combinare solo due a piacere di questi angoli, ma, come dire, cercare di inglobarli tutti e tre. Quindi progresso tecnologico, sì, insieme alla transizione verde e climatica, insieme all'inclusione sociale. C'è chi l'ha fatto, e lo vediamo in questa nuova slide. Vediamo se mi arriva. Ecco qua. In questa slide qui voi vedete. L'Europa non è tutta uguale, no? Quindi quello che vedete qua sono i 27 paesi, di fatto 26, perché non ho messo l'Irlanda qui per diciamo, motivo di non sapevo come classificarla, e poi anche perché con GDP, GNP sbalza da destra a destra, ma quindi crea troppo rumore nelle statistiche. Ma quello che vedete qua, ci sono i paesi continentali, i paesi dell'Europa dell'Est, i paesi mediterranei, quindi l'Italia sta in queste, e infine i paesi nordici. E sulle colonne la periodicità la riconoscete, cioè sono sostanzialmente i primi 10 anni dell'Unione Monetaria, il periodo della grande crisi finanziaria, della crisi del debito sovrano, quindi 2009, 2015, sostanzialmente finiamo con il dibattito su Grexit, no? Grexit, no? E infine 2016-2019, diciamo, una volta che abbiamo superato il picco della grande crisi finanziaria, e infine dal 2020 ad oggi anni Covid e della guerra. Quindi questa è la periodicità. All'interno del grafico c'è l'investimento totale e gli investimenti in tecnologie tradizionali e in tecnologie innovative. Manca, non ce l'ho messo perché non serve per la nostra discussione oggi, l'investimento in costruzione, per cui quello è la riga che manca qua. E quello che vediamo chiaramente, basta guardare le cifre in rosso, è che diciamo, il polo di innovazione in Europa sta nel nord dell'Europa. E questi hanno investimenti in tecnologie innovative molto più elevato rispetto agli altri, con il gap che si mantiene, per certi aspetti anche si accentua durante, cioè nel corso del tempo. Perché i paesi nordici fanno meno, cioè fanno meglio degli altri? Noi elaboriamo nel rapporto. La prima cosa è che, e lo dicevo precedentemente, un welfare che funziona bene, eh? Quindi quell'elemento di rete di protezione, di riqualificazione delle risorse umane, che è assolutamente fondamentale, l'elemento che favorisce la presa di rischio, che è, come dire, ricompensata anche dal fatto che tu hai nei paesi nordici i mercati dei capitali che sono più profondi rispetto al resto dell'Europa. Quindi sono meno bancocentrici rispetto al resto dell'Europa, e è chiaro che per favorire questa tipologia di innovazione sono i mercati dei capitali che contano più che i sistemi bancari. Quindi questo elemento

0: profondità dei mercati dei capitali. Terzo punto è il fatto che se si guarda per queste tipologie di paesi, i sussidi all'economia e alle imprese, c'è una differenza fondamentale fra i paesi del nord e gli altri. Tutti gli altri distribuiscono i sussidi al mondo produttivo senza distinguere tra imprese innovative e imprese tradizionali, tecnologie mature. Nei paesi del nord, quei paesi nordici, non danno necessariamente più sussidi, ma sono molto più mirati, molto più focalizzati sulle imprese innovative. Quindi questo insieme di elementi, come dire, contribuiscono a fare dei paesi nordici l'innovation hub dell'Unione Europea. Andiamo avanti. Ecco qui, quindi per andare nella direzione di di un rinnovamento del modello di crescita e del modello sociale europeo, noi mettiamo avanti nel rapporto una rivisitazione del concetto di solidarietà. All'interno dell'Unione Europea solidarietà è sostanzialmente a senso unico, cioè abbiamo trasferimenti di risorse che vanno dal nord al sud e dal nord all'est. Questo modello in realtà ha fatto il suo tempo. Come dire, si spende molto capitale politico per questo, perché questi trasferimenti, come dire, poi c'è sempre lo spettro dell'unione dei trasferimenti che in alcuni paesi è visto come un qualcosa assolutamente da non fare. E soprattutto perché noi abbiamo di fronte a noi una situazione di incertezza endemica che, come dicevamo precedentemente, continuerà nei prossimi anni, non si ridurrà, non ci sarà un ritorno alla normalità, qualunque sia la definizione di normalità. Quindi gli argomenti per spostarci verso un modello di solidarietà all'interno dell'Europa che è più basato su un approccio attuariale e assicurativo, ci sono tutti. Ci sono due condizioni per questo, e lo vedete qua. Il primo è il velo di ignoranza, che fa riferimento al filosofo John Rawls. Velo di ignoranza perché quando si fanno riforme fondamentali di questo tipo, non bisogna sapere ex ante chi ci guadagna e chi ci perde. E siccome noi avremo davanti a noi shock sempre più, come dire, simmetrici almeno all'origine, guardiamo il cambiamento climatico che abbiamo oggi qua a Roma e nel resto dell'Europa. Quindi shock in cui non si sa ex ante chi è dalla parte dei vincitori e dalla parte dei perdenti. Questo approccio qui, quindi questo velo di ignoranza, permette di avere una riforma che sia, come dire, ex ante e equa. Il secondo punto che viene direttamente da Jürgen Habermas, è la fiducia reciproca. Quindi la fiducia reciproca lui la definisce come la colla intertemporale che permette in qualche modo di creare le condizioni per questo modello di solidarietà assicurativa. È chiaro che questi due elementi sono entrambi, sia la fiducia reciproca che il velo di ignoranza, sono falliti durante la grande crisi del debito sovrano, la crisi dell'area euro, perché lì era molto chiaro chi stava dalla parte dei vincitori e dalla parte dei perdenti, e la fiducia era collassata completamente. Noi abbiamo, durante il periodo del Covid, queste due condizioni si sono in qualche modo ricreate, ma con quell'elemento di temporaneità che poi ha, come dice, ha perseguitato successivamente. Tra l'altro, noi avemmo un elemento anche di alea favorevole nel 2020, che non abbiamo purtroppo oggi, ed è che non c'erano in quel momento elezioni nazionali all'orizzonte. No? C'era solo un solo paese, che era l'Olanda, che aveva elezioni nel corso dell'anno successivo, e infatti l'Olanda fu il solo paese che in qualche modo cercò di mettere i bastoni fra le ruote delle proposte della commissione di Merkel e Macron a quel tempo. Adesso noi pensiamo, abbiamo l'anno prossimo 7 elezioni, quindi elezioni nazionali in 7 paesi. Quindi come dire, la sfida di abbassare il tasso di sconto politico, quindi allungare l'orizzonte temporale, sarà una sfida molto, molto importante. Siamo senza speranza? E questa è l'ultima slide che ho, e la risposta è no, se si guarda al di là delle dispute fra i governi. Qui quello che vedete e viene dall'Eurobarometro, per 6 paesi che sono rappresentativi dei 4 gruppi che vi ho presentato precedentemente, quindi la Francia e la Germania, paesi continentali. Qui c'è sempre punto interrogativo dove si mette la Francia, ma in questo caso qui l'ho classificata tra i paesi continentali. L'Italia e la Spagna, paesi mediterranei, un paese dell'est, la Polonia, e un paese del nord, la Svezia. E quello che vedete qui, questo è il supporto dei cittadini per un maggiore coinvolgimento dell'Unione Europea in questi vari campi. E qui vedete che non c'è una grande distinzione fra continentali, quindi paesi piuttosto, diciamo, del nord versus i paesi mediterranei. Così come non c'è neppure cioè tra i frugali e gli altri. Quindi, in realtà, noi abbiamo, come dire, un elemento qui di maturità e di convergenza, di minore eterogeneità delle preferenze, che sembra emergere da questo. Quindi concludo con l'inversione di Massimo D'Azeglio. Massimo D'Azeglio, abbiamo fatto l'Italia, ora dobbiamo fare gli italiani. Vedo Alessandro Panzetto, che è laggiù, che ha ispirato questa citazione, eccolo là. Quindi in Europa quello che abbiamo fatto gli europei, eccoli qua. Adesso bisogna rifare l'Europa. Grazie.
1: Bene, beh, intanto grazie per questo messaggio di speranza. Varcheremo la soglia della speranza e credo che questo rapporto sia molto interessante. Ovviamente poi bisognerà svilupparlo e leggerlo. Le elezioni ci sono, teniamocele strette, perché diciamo che, come raccontavo prima, il grande dividendo dell'Unione Europea è la libertà. Se la libertà fosse un asset finanziario, avremmo un bilancio federato molto più importante. Potremmo essere la Freedom Valley invece che la Silicon Valley. E sicuramente ci sono degli spunti importanti. Aggiungo, a mo' di riflessione comune, che bilancio, a proposito del dibattito sulla difesa comune e di quanto si dichiara, e a proposito della distanza tra le dichiarazioni e i fatti, siamo stati tutti contenti dell'esito del G5 a Berlino sulla difesa comune, salvo poi vedere nelle successive 24 ore che proprio la Germania ha disdettato l'accordo per la costruzione di fregate europee, perché costruirà le navi da sola. E ha disdettato anche l'accordo SAFE sul sostegno finanziario europeo alla difesa unica. Un conto sono le dichiarazioni, un conto sono i fatti. La Germania si sta riarmando da sola. Io non so cosa pensino i cittadini tedeschi di questo, ma sicuramente è un paese che va da solo in un momento in cui ha una politica debole in presenza di un'economia fiacca. Tre elementi che un pochino credo che abbiamo già visto nel passato. Detto questo, passo la parola a Paola Bonacci, che è la consigliera parlamentare della Camera dei Deputati, componente del Collegio degli Esperti del CNEL e del Comitato Nazionale della Produttività del CNEL. Io purtroppo, come ho detto al Presidente Brunetta, intorno alle 17 dovrò tornare al lavoro, però ecco, se riusciamo a stare contingentati tutti quanti a dire, insomma, quello che pensiamo in libertà, visto che il CNEL è libero, saremo tutti più contenti. Grazie, prego, dottoressa.
2: Spero di essere molto breve. Innanzitutto, è acceso? Forse, ecco così, va bene, va bene. Ottimo. Innanzitutto ringrazio per questo invito il presidente, ringrazio moltissimo Marco Buti e tutti gli altri coautori di quest'opera che è veramente ponderosa, io l'ho letta tutta, posso dire, e è molto interessante. No, è un pochino però, non tanto. E si inserisce chiaramente nel solco del rapporto Draghi, del rapporto Letta, ma con in più anche questo progetto politico forte, con un fondamento anche politico-filosofico che mi è piaciuto moltissimo. C'è questa diagnosi, molto lucida delle sfide che interessano l'Europa in questo contesto, un contesto caratterizzato dalla riorganizzazione delle relazioni economiche, relazioni politiche, del sistema delle regole. Anche la riorganizzazione geografica di alcune catene di produzione e vorrei sottolineare un elemento molto evidenziato anche da Adam Tooze, per citare appunto i filosofi che animano il dibattito moderno sull'argomento, una condizione di policrisi, quindi non uno stato di crisi da cui si può recedere, ma quasi una condizione permanente di crisi che si susseguono e si amplificano vicendevolmente. E questo forse è un contesto molto particolare che potrebbe determinare anche un cambiamento di atteggiamento verso il progetto europeo da parte dei governi nazionali. Detto questo, condivido assolutamente l'analisi sui punti di forza dell'Europa. I punti di forza sono il mercato innanzitutto, l'integrazione anche se incompleta, la qualità del capitale umano, essere stati capaci di costruire bene o male una società della conoscenza. L'infrastruttura normativa, quando si parla di regolamentazione, molti dicono la regolamentazione europea molto cavillosa, molto puntuale. In realtà quella è un asset, un'infrastruttura immateriale importantissima che abbiamo a disposizione. Con tutti gli sforzi di semplificazione, secondo me, è qualcosa da valorizzare moltissimo, ma soprattutto la rule of law, naturalmente, e lo Stato sociale. Lo Stato sociale, insisto su questo argomento perché Marco l'ha fatto e lo condivido assolutamente, in base a degli indici internazionali, la solidità e l'efficienza dello Stato sociale determinano anche la resilienza e quindi la capacità di assorbire i conflitti, la capacità di rispondere a situazioni di policrisi. Quindi uno Stato sociale forte, anche rivisto nel senso della modernizzazione e di una maggiore efficienza, determina anche una maggiore resilienza sociale. Ma i fattori di vulnerabilità sono innegabili. È vero che Marco ci ha presentato queste statistiche molto confortanti per quanto riguarda l'Europa del Nord, è pur vero che anche se la loro ricerca e sviluppo ha sicuramente uno stato più avanzato e i finanziamenti sono più ingenti, leggevo sull'Economist di qualche giorno fa che solo in quest'anno nella Gran Bretagna ci sono stati 14 miliardi di finanziamento di venture capital verso start-up e imprese innovative, cioè di più di tutto ciò che è stato realizzato sui mercati europei. E questo è un elemento di debolezza comune. Ho poi una slide che è stata tratta dal report dell'Eurostat, che è un'iniziativa di carattere privatistico ma sostanzialmente patrocinata dalla Commissione europea, che mostra la filiera del digitale e quindi il protagonismo dell'Europa in questa filiera. Come vedete, bandiere europee si ritrovano soltanto sul segmento dei microchip e anche sull'internet per quanto riguarda la Germania. Forse il player più importante in Europa è quello dei Paesi Bassi, che ha una sigla particolare per la manifattura dei chip, ma integrato in catene di valore, di distribuzione e di produzione che fanno capo ad un controllo estero. Quindi quello che manca anche in paesi molto avanzati è una dimensione europea dell'impegno per l'innovazione. Quindi possiamo avere grandi risorse messe a disposizione, però di protagonisti troppo deboli e che probabilmente non possono fare massa critica e attingere a quella dimensione di scala necessario per essere protagonisti in questo sviluppo che si presenta anche molto, molto tumultuoso, molto rapido. Per quanto riguarda poi il primo segmento del critical raw materials, lì, quello che desta in me più preoccupazioni, perché tutti i componenti essenziali per la produzione di semiconduttori e di microchip, a partire quindi da elementi minerali molto molto essenziali e semplici, la manifattura e il trattamento è tutta appannaggio della Cina per il 90%. Senza poi menzionare il fatto che per quanto riguarda il cloud computing, le aziende europee e anche i consumatori europei dipendono da 3 providers statunitensi per il 70%. Allora, al di là quindi delle performance molto più brillanti degli stati del nord rispetto a quelli del sud o quelli dell'est, c'è un dato di fondo che nessuno dei player europei è in grado di tenere testa a questa riorganizzazione complessiva delle catene di distribuzione e di produzione. Ma proprio nel momento in cui le catene di approvvigionamento energetico digitale diventano anche un elemento della competizione geopolitica, questo diventa un problema di sicurezza. Ecco che torniamo al titolo quindi della presentazione di Marco, un titolo molto eloquente: che cos'è la sicurezza, che cosa rientra in questo concetto di sicurezza. Il rilancio produttivo, il rilancio secondo basi che direi cross border o transnazionali dell'attività di ricerca europea e di innovazione, di integrazione con le industrie più innovative, diventa un fattore essenziale anche della strategia complessiva di sicurezza. Che cosa allora ci manca? Ci manca forse questo approccio strategico. Anche i paesi più avanzati non sono in grado poi, culturalmente io dico forse, di agganciarsi a questa dimensione più europea. Anche se proprio il processo molto rapido in atto di innovazione e di ricerca crea dei margini e degli spazi secondo me molto significativi. Faccio riferimento a questi hub, a questi cluster transnazionali delle innovazioni che stanno crescendo, anche patrocinate dalla Commissione europea. C'è un consorzio delle batterie, ad esempio, molto importante, c'è che mira in qualche modo a ridurre la dipendenza dall'esterno. C'è per esempio una posizione di leadership nella ricerca sui chip fotonici, ma siamo molto indietro per esempio per quanto riguarda i microchip che servono per l'intelligenza artificiale. È chiaro che non è possibile un presidio orizzontale di tutti i segmenti, ma come dice il Florence Report, e questo è molto condivisibile, accentuare il carattere transnazionale della ricerca e dell'innovazione e nello stesso tempo cercare relazioni multilaterali con altri players affidabili, sempre secondo l'obiettivo della stabilità intesa in termini continentali, non in termini meramente nazionali. Accanto a questo abbiamo un problema, secondo me, di governance, un problema di aggiornamento degli strumenti. Quindi parlavo dell'aggiornamento normativo, necessario senza rinnegare questa infrastruttura importantissima che abbiamo, ma anche dei framework delle varie politiche che vanno rivisitate puntando su queste priorità. E infine il problema dei finanziamenti. Ho un'altra slide che secondo me è molto significativa, perché non ho fatto io questo grafico, l'ho tratto da un studio della Commissione, dei servizi della Commissione europea. Qual è la punta avanzata delle politiche europee fino a questo punto? Sicuramente la Facility Recovery and Resilience. E sicuramente la punta avanzata, abbiamo fatto debito comune per finalità di redistribuzione, convergenza verso parametri comuni di inclusione sociale, digitalizzazione e quant'altro. I paesi beneficiari diretti sono l'Italia e la Spagna, che sono a sinistra del grafico. Tutti gli altri hanno, come vedete, delle colonnine blu, hanno beneficiato di effetti indiretti, effetti di spillover. Quindi la Germania ha raddoppiato la propria envelope, perché partendo da 32 miliardi di investimenti diretti è arrivata a circa 60 miliardi complessivamente, perché la sua economia, molto integrata nelle catene di produzione europea, ha beneficiato della domanda che proveniva dai paesi invece destinatari dei grant e dei loans. Ora, che cos'è che forse può inquietare in tutto questo? Sicuramente la punta più avanzata. Peccato che gli effetti cross borders siano soltanto quelli indiretti, gli effetti di spillover, quelli non intenzionali, quelli che non sono coerenti con una strategia definita ex ante. sono effetti che si producono automaticamente. La quota invece che nei vari piani di ripresa e resilienza europea è destinata a progetti cross border è veramente infima, il 6% del totale. E spesso con una dimensione non molto ampia, secondo uno studio del Parlamento europeo che si rifaceva però ai piani iniziali, più o meno una dimensione media sui 500 milioni. Ecco, forse è questo ciò che deve cambiare in Europa. La sfida della dimensione di scala bisogna cogliere. È chiaro che questa sfida che cosa comporta? Comporta affrontare il problema dei finanziamenti. Parlavo prima del venture capital, naturalmente degli strumenti di equity. Come dice giustamente il rapporto del Florence Report, pensare ad una integrazione del mercato dei risparmi e degli investimenti, per un motivo fondamentale anche. La dimensione critica dei finanziamenti richiesti è rilevante. Allo stesso tempo, e qui ho preparato tre grafici sulla base dei dati diffusi nel pacchetto di primavera della Commissione, qual è la capacità effettiva dei singoli stati di far fronte a queste spese? Da soli, magari la Germania sì, tutti gli altri, è una capacità che si riduce addirittura tra il 2025 e il 2027. I tre grafici si riferiscono al 25, al 26 e al 27 e riguardano la fiscal stance, cioè l'impulso dato all'economia dalla spesa interna. In questo caso, per questo tipo di studio, la Commissione considera anche i trasferimenti dall'Unione Europea. Man mano che nel triennio si esauriscono i fondi RRF, soltanto gli stati che poi hanno la possibilità di accedere alla flessibilità per spese di difesa riescono a compensare in parte, ma anche la clausola sulla flessibilità ha un termine nel 2028. Al termine di questo periodo avremo degli spazi fiscali interni agli Stati molto ridotti, perché partiremo da un livello di investimenti più elevati, con sfide derivanti anche dagli andamenti demografici, ma senza una robusta azione di politiche molto mirate a livello europeo, la fiscal stance si ridurrà moltissimo e quindi l'impulso impresso all'economia mediante la politica fiscale si ridurrà molto, soprattutto per i paesi che come l'Italia e la Francia hanno dei margini nell'ambito dei propri sentieri di spesa molto ridotti. Quindi io penso che sia proprio nella framework delle nuove regole europee iscritta la necessità di programmi tipo RRF che diventino quasi permanenti, che si ripetano nel tempo. C'è il problema del reperimento delle risorse, quindi le risorse sono a carico del bilancio sic et simpliciter, che in realtà, come ha detto il Presidente giustamente, ha una capacità molto ristretta, oppure ci sarà la possibilità di rivolgersi al mercato, fare debito comune, e qui il problema secondo me diventa culturale. Quindi condivido la posizione espressa nel paper. A questo punto occorre un nuovo contratto sociale. Un nuovo contratto sociale basato su un'idea diversa di solidarietà e di mutua assicurazione. Però a questo punto ho due rilievi da fare. Il primo, sicuramente ne parla il report, però accentuerei la valenza strategica anche delle politiche di inclusione e del rinnovamento dell'agenda sociale europea nell'ambito delle finalità del nuovo contratto. Quelle esplicitate di più sono il multilateralismo, i beni pubblici europei, e in questi beni pubblici europei io inserirei fortemente anche l'efficienza dello Stato sociale, la nuova agenda sociale europea. L'altra cosa che mi colpisce e mi induce ad una riflessione più profonda è la nozione di bene pubblico europeo. Mi convince molto il fatto che si basi sulla considerazione intertemporale dell'interesse pubblico. Praticamente se uno riesce a considerare gli interessi comuni in termini intertemporali sarebbe facile rinunciare a vantaggi più esigui nell'immediato in vista di un vantaggio futuro molto molto più ampio. E questo pone a compimento, se vogliamo, l'eredità di un grande europeista, Jacques Delors, nel momento in cui disse che l'intero approccio europeo si può riassumere in una frase: concorrenza che stimola, cooperazione che rafforza, solidarietà che unisce. Questa solidarietà, che parte dalla considerazione di un vantaggio intertemporale da conseguire anche per i più forti, dovrebbe essere alla base della costruzione di questo nuovo contratto. Che cosa si oppone? Si oppone un elemento culturale, secondo me, e politico. Sappiamo che i governi e le classi politiche nazionali sono più interessate ai vantaggi immediati legati ai cicli elettorali, come è logico e naturale che sia, però è pur vero che, anche secondo il tipo di dati che ci ha mostrato Marco, nell'ambito della, come dire, dell'Europa, nel mondo culturale, nel mondo degli stakeholders, nel mondo degli interessi anche economici, si sta diffondendo questa convinzione che bisogna fondare la politica economica europea su questa considerazione di un interesse non immediato, ma un po' traslato nel tempo. E questo è un elemento di novità rispetto alla temperie culturale che avevamo invece negli anni della grande crisi dei debiti sovrani. E consentitemi un'ultima notazione. Mi è venuto in mente, certo, un po' una forzatura, il dialogo tra gli ateniesi e i Medi, citato da Tucidide, che è molto di moda negli ultimi tempi, no? E in questo dialogo i Medi cercavano di convincere gli ateniesi che conveniva anche a loro risparmiarli, perché a parti invertiti avrebbero usufruito della stessa clemenza, dello stesso atteggiamento, come dire, generoso da parte dei futuri vincitori. Naturalmente Atene risponde con il linguaggio della realpolitik, dicendo che l'interesse principale è quello di fare in modo che l'esempio di Melo non si diffonda. Esattamente, se lo considerate, il comportamento, o meglio la temperie culturale predominante negli anni del 2010-12, no, della crisi dei debiti sovrani. Oggi questo contesto geopolitico economico così diverso, secondo me, potrebbe comportare un atteggiamento culturalmente diverso, perché l'instabilità, la policrisi, non consente ex ante di definire delle posizioni solide, granitiche di vantaggio, potrebbero essere messe in discussione, no? Da crisi di ricorrenti e di questo tipo. Quindi forse bisogna agire attraverso un dibattito che parta dal basso, dall'opinione pubblica, dalla società civile, dagli interessi, dagli stakeholders, per condizionare poi anche all'interno dei vari stati le classi politiche nazionali e arrivare quindi anche ad una volontà politica più forte rispetto alla realizzazione di questo progetto. Grazie mille.
1: Grazie, grazie dottoressa, anche lei ha dato molti spunti che capovolgere l'approccio bottom down. Per esempio, si potrebbe cominciare a pensare a una didattica comune. Io, per la esperienza che ho per la mia attività, diciamo, sociale, non economico-finanziaria, vedo che noi abbiamo una intera generazione di giovani che sono prima europei che francesi, prima europei che tedeschi, prima europei che italiani, però dal primo giorno della prima elementare hanno un imprinting invece totalmente nazionale. Nessuno spiega perché fuori dalle scuole c'è la bandiera europea insieme a quella del paese. Cioè, per capovolgere e dare questa famosa anima sociale a un'Europa economica che alcuni definiscono mercatilista, è fondamentale partire dalla scuola. Noi invece stiamo un po' regredendo, stiamo facendo dei programmi scolastici sempre più nazionali piuttosto che europei. Quindi questo è un'idea. Sicuramente quindi andiamo avanti col mercato, andiamo avanti con la Saving Investment Bank, andiamo avanti con la Union Bank, andiamo avanti con un progetto di fisco comune, perché il mercato c'è, ce lo teniamo stretto, non siamo ben visti anche dall'altra parte dell'oceano, perché siamo un mercato molto ricco, costruiamo qualcosa con quello. Passerei a questo punto la parola a Daniele Franco, che è presidente della Fondazione del Policlinico Gemelli, ma ha già fatto tante cose, ha attraversato i gangli più importanti delle istituzioni italiane, e dunque gli passo la parola. Benvenuto.
3: Allora, no, grazie Roberto, grazie. Intanto poi grazie al presidente CNEL, Renato, per aver creato questa situazione. Complimenti innanzitutto a Marco Butti, Giancarlo Cossetti, Anja Peiker per questo rapporto che è veramente molto ampio, approfondito e credo che cerca di affrontare con rigore scientifico i temi che sono in questo momento più importanti per l'Europa, cioè come l'Europa debba reagire ai cambiamenti esterni, geopolitici, economici, ma direi anche demografici, e come l'Europa debba cercare di salvaguardare il proprio benessere per aggiungere anche il proprio modello di vita e la propria autonomia. Credo che qui, leggendo, io non ho letto integralmente il rapporto, ma ne ho letta una parte considerevole e vuol dire, la sensazione che un economista leggendo quello che viene scritto lì è che abbiamo un lavoro enorme, rigoroso, ma che poi c'è una dimensione che sfugge a noi economisti, c'è una dimensione strettamente politica di scelte che uno può in qualche modo preparare gli argomenti, preparare degli schemi concettuali. Dopo però c'è una dimensione strettamente politica che ovviamente ci sfugge. Punto di partenza è questo Reduced Responsibility Model che insomma, io condivido e il messaggio che l'Europa, lo dite nella prefazione, debba prendere il destino nelle proprie mani. Credo che la Presidente dell'Istituto Europeo poi esordisce nella sua preparazione dicendo dobbiamo superare l'età dell'innocenza dell'Europa, no? In cui, e qui insomma voi seguite quello che poi è il messaggio anche del rapporto Draghi. Ecco, quello che può, rispetto al rapporto Draghi, quello che è cambiato in questo ultimo periodo è la nuova amministrazione americana che ha accentuato quello che stava già accadendo, ma insomma, ha dato una scossa ulteriore. Credo che il governatore Visco Ignazio ricorderà com'è il 2021 quando l'Italia ha presieduto il G20 e su alcuni temi i paesi del G20, inclusi gli Stati Uniti, erano allineati, cioè questione climatica, la preparazione, essere pronti per future pandemie, la tassazione internazionale e poi i diritti speciali di prelievo per i paesi più o meno avvantaggiati, più svantaggiati. Insomma, no, su questi quattro grandi temi c'è un consenso che la presidenza italiana ha coagulato, ma insomma, però è un consenso ampio su cui l'allora insomma, amministrazione americana era fortemente favorevole, no? Quindi in poco tempo è cambiato moltissimo. Credo che su due punti siamo ovviamente tutti d'accordo, che l'Europa scivola verso una progressiva irrilevanza, che è innanzitutto demografica. Nei primi anni 50, quando l'Europa è stata avviata, pesava circa demograficamente per 14-15% della popolazione mondiale, adesso siamo a 5-6% ed è una percentuale che scende tutti gli anni. L'irrilevanza, insomma, la minore rilevanza, ecco, forse più precisamente economica e demografica, può associarsi, lo stiamo intuendo solo recentemente, a rischi di subalternità. Se non ci manteniamo, se non reagiamo e non restiamo sotto il profilo economico, finanziario, ma soprattutto tecnologico e della difesa, se non restiamo ai livelli degli altri. E questo è un primo punto. Secondo punto, nessun paese europeo può affrontare queste sfide da solo. Insomma, anche la Germania è il paese più, come dire, col PIL maggiore, ha una popolazione che è l'1% di quella mondiale, insomma, quindi nessuno di noi può fare da soli, no? E queste sono considerazioni che dette così sembrano ovvie. Il punto è che dobbiamo fare, la risposta che viene dal rapporto, di nuovo ragionevole, è dobbiamo lavorare assieme. Come avere un nuovo contratto sociale europeo, bene, basato su un concetto di solidarietà tra di noi, e avendo in mente un criterio assicurativo alla Rolls. No, sappiamo che il futuro è incerto, ogni paese avrà probabilmente bisogno degli altri in futuro, se applichiamo questo criterio conviene lavorare assieme. Uno però si domanda, vabbè, questo è un criterio ragionevole, però questo valeva anche in passato, non è che adesso la situazione attuale accentuano, diciamo, i rischi, però è un criterio che poteva valere anche qualche anno fa. Quindi è questo criterio che ci consente di uscire dal dilemma citato prima da Renato, paesi rigorosi, paesi del Club Med, perché questo un po' è il nocciolo, cioè come riusciamo a convergere tutti su questo criterio? Quindi qui insomma è un passaggio credo che vedo molto difficile. Una strada è quella ovviamente di riconsiderare il tutto e provare a fare un salto in avanti assieme. Negli ultimi anni, ma qui mi rifaccio a quello che ha Nato appena detto prima, in realtà si è operato in modo incrementale, spesso in modo surrettizio, ci si è indebitati senza dire che questo però era un intervento permanente. Cioè, allora il punto è, questa strada seguita negli ultimi anni è ancora percorribile? Leggendo il rapporto uno penserebbe di no. Il rapporto poi ci rassicura dicendo, guardate, se andiamo su questa strada non dobbiamo rinunciare al nostro welfare, perché questa è anzi è parte della nostra, il messaggio che voi date, della nostra competitività complessiva. Questo va bene, però detto questo, tutto il nostro welfare, insomma, adesso qui insomma, un messaggio che va preso con qualche forse cautela. Poi il vostro, voi dite, la sovranità nazionale, uno non deve rinunciare in questo contesto alla sovranità nazionale perché tanto non ce l'ha. Questo è il vostro, sto sintetizzando molto. Ora, questo è vero, però bisogna vedere se chi governa i nostri 27 paesi ha questa percezione. Perché è ragionevole quello che ho appena detto prima, ognuno dei 27 paesi nel mondo attuale conta molto poco, anche quelli più importanti. Però c'è un problema di oggettività, c'è un problema di percezione. Due punti mi sembra che sotto un profilo economico mi sembrano lì molto importanti. Questo che serva un aumento degli investimenti complessivi. Se uno prende, come fate voi, il punto di riferimento dei paesi nordici, gli altri paesi devono aumentare gli investimenti complessivi di 2,5 punti o 3,5 punti sul PIL ogni anno. È un po' di meno di quello che indicava il rapporto Draghi, ma insomma sono, come dire, esercizi diversi. Resta comunque che nell'uno e nell'altro scenario un aumento enorme degli investimenti, finanziato come? Nei nostri paesi l'80% degli investimenti è finanziato dal settore privato, come viene detto giustamente nel rapporto, la Capital Market Union può aiutare, resta però una parte di investimenti che dovrà essere finanziata o direttamente dagli stati nazionali o dallo Stato europeo, dall'Unione Europea, e questo richiede un aumento del bilancio europeo, che adesso Renato prima citava i dati sul bilancio recente e quello prospettico, che restiamo insomma un 1% circa, un ventesimo rispetto allo Stato federale americano. Quindi come riuscire a aumentare questa 1% circa a un importo che deve essere un multiplo di questo se vogliamo arrivare da... questa è una scelta politica, difficilmente questo può essere un aumento ulteriore delle entrate della tassazione a livello europeo, che è già relativamente alta, quindi occorre spostare delle risorse dai livelli nazionali a livello europeo. C'è uno dei capitoli che ho trovato interessante, quello di García Antón e di Wojciechowski, non so se lo pronuncio bene, sulla modalità di reperire le entrate, che loro credo suggeriscono di andare sulle imposte indirette. C'è un'interessante analisi su quanto è accaduto nella storia passata americana. Ecco, poi il punto, torno a dire, è come ottenere il consenso di 27 governi nel fare questo passaggio, avendo 27 governi che hanno orientamenti diversi, cicli elettorali diversi, che saranno comunque individualmente penalizzati da un aumento del bilancio europeo che in qualche modo andrà in qualche piccola misura a ledere gli spazi di bilancio nazionale. Voi dite giustamente, beh, il punto di forza che uno può, dovrebbe utilizzare è che l'opinione pubblica europea è già, come dire, ha già potrebbe valutare positivamente tutto questo, sì, però se io mi sono letto il capitolo Buti Messori sull'integrazione europea in un momento in cui parlate di politica nazionale identitaria, anche voi siete un po' cauti sul fatto che questo possa, un consenso politico su questo si possa ottenere. Lillian Schmidt, anche qui è un altro capitolo molto interessante, anche lei alla fine dice serve un modo nuovo di presentare le politiche europee, un modo più entusiasta che aiuti a creare un consenso tra le opinioni pubbliche. Credo che questo sia un po' il punto su cui ci confrontiamo, quindi come ottenere una, come mobilitare questo potenziale consenso che vi è tra le opinioni pubbliche in un cambiamento delle dimensioni del bilancio europeo che serva a fare le cose che avete giustamente detto, sulle quali credo più o meno siamo tutti d'accordo, quindi più spazio di bilancio europeo per i beni pubblici europei e tutte le altre cose da voi indicate, indicate poi nel rapporto Draghi. Paola prima parlava di un cambiamento culturale, sì, però cambiamento culturale top down, bottom up, i tempi poi per i cambiamenti culturali sono lunghi. Credo che insomma la lettura del rapporto l'ho trovata estremamente interessante e informativo, però ci lascia alla fine con, come dire, una certezza su ciò che dovremmo fare, una, da parte mia almeno, molta incertezza su come potremmo in concreto realizzarlo. Detto questo, credo che la lettura del rapporto sia e la presentazione del rapporto sia assolutamente consigliabile ai policy makers europei e, alla, e anche a un pubblico più ampio.
1: Grazie a Daniele Franco. Beh, d'altronde, citando sempre i classici, il cammino è lungo e difficile, ma va percorso e lo sarà, non sappiamo dove ci porta, ma indubbiamente già confrontarsi su alcuni testi e dando un valore anche a, al diritto e ai regolamenti, come diceva prima la dottoressa, è un elemento di libertà. Mi chiedo come potremmo dare più spazio nel bilancio europeo al bene pubblico europeo, inteso come interesse pubblico, perché poi ci sono anche i beni comuni che sono tutta un'altra questione, e chissà, magari un domani faremo un censimento di tutti i beni artistici che ci sono in Europa da poter magari conferire all'esangue bilancio federale, perché non dico di vendere il Colosseo, però almeno di conferirlo ad un grande collaterale per emettere noi un domani un NeoX invece che uno SpaceX. A proposito, tutti questi titoli stanno tracollando nel mentre parliamo, quindi cioè, cominciamo a capire.
0: Non hanno il Colosseo come collaterale.
1: Non hanno il Colosseo come collaterale, però nemmeno la Tour Eiffel che si sta allungando col caldo. Però insomma, ecco, ci sono tanti spunti, no? Noi siamo innovativi, noi siamo così intelligenti, noi italiani, che abbiamo messo il pareggio di bilancio in Costituzione, declinandolo come equilibrio, no? Quindi riusciremmo pure a trovare una soluzione. Valentina Meliciani, professoressa ordinaria di economia applicata. Ah, scusate, è vero, nel frattempo sono le 5:14, ero avvisato. Sì, vabbè, è il bello della diretta, lo dico anche agli amici di Radio Radicale, ma il governatore Ignazio Visco ci deve tra poco lasciare per un importante impegno, quindi io gli passo la parola, mi scuso con Valentina Meliciani e tutti gli altri e passo la parola al governatore e tutti gli altri parleranno. Prego.
4: Il presidente che ci ha fatto una lezione che non finiva più, politica, e credo che l'elemento cruciale di questa discussione sia proprio il fatto che noi parliamo di economia, ma qui il problema non è economico. Credo che sull'economia alla fine riusciamo anche a convincere diciamo, il resto del mondo. Il problema è, da un lato, la veduta corta, non ci sa niente da fare, diceva Padoa-Schioppa, ma questo è ovvio. Se c'è un'elezione prossima Ventura, non ci sono santi. Io cerco di capire cosa voglia l'elettorato per poter restare. E quando ero chief economist dell'Ocse, dicevano: ma tu scrivi bei rapporti, ma mi scrivere in una quarto di pagina qualcosa che poi io posso vendere per poter essere rieletto, se no non farò mai niente. E il punto strano è che quando si vincono le elezioni, però, uno si immaginerebbe che i primi anni perlomeno si faccia molto e che possa avere una, diciamo, una realizzazione anche parziale del corso. Invece, da un po' di tempo questo non avviene. Quando mi avete mandato il rapporto qualche tempo fa, la mia risposta, la sto leggendo qui, è che tutto condivisibile, ma sono molto disilluso su come tutto ciò si possa fare a livello politico. E il problema non è solo la veduta corta, che vabbè, le prossime elezioni, eccetera, ma in realtà a volte c'è un'opportunità. Da alcuni leader politici è stato un lavoro di opportunismo, cioè cercare di anticipare quello che l'altro voleva, e tutti quanti sono attenti alla questione nazionale. Ma insomma, non manca sostanzialmente la narrativa che spiega come agire adesso, per esempio nel mercato unico dei capitali, o questo si chiama risparmio e investimento, unione, che è poi diversa, come dicono anche Buti e Grossetti, dal mercato unico, c'è delle cose in più, però bisogna spiegare perché conviene. E il perché conviene non risulta neanche dal rapporto, sì, rapporto Draghi, rapporto Letta, dicono tante cose. Dicono, Mario dice, ovviamente c'è un problema di competitività, in realtà più di competitività, di produttività. Però la produttività poi dice bisogna fare più investimenti, ma non nota che gli investimenti in Europa sono di dimensioni analoghe a quelli americani, solo la composizione è totalmente diversa. Da noi si investe nel real estate e in America si investe in prodotti innovativi. Sapete quanto investono le 7 imprese più tecnologicamente dotate per il prossimo anno in sola intelligenza artificiale? 1.000 miliardi di dollari. Ora, noi stiamo parlando di cifre totalmente diverse, quelle sono le imprese. Bisogna chiederci perché loro investono, perché riescono ad avere il finanziamento, evidentemente perché sono, il loro progetto è un progetto che pare non solo, ma anche molto redditizio nella prospettiva, perché hanno convinto il mondo che è redditizio. Io non sono così convinto che sia redditizio, temo una reazione poi a un certo punto dei mercati, però quello che manca in realtà è l'azione di convinzione, di narrativa, tu dici anche. Forse quello che manca, se guardiamo all'atto unico europeo che passò in modo smooth all'inizio degli anni 90, cosa era la base? Ve lo ricordate il rapporto Cecchini? Io, quando ero capo del suo studi, lessi il rapporto Cecchini e mi si quasi a ridere. Insomma, sono 4 conti, fatto così, non mi piace. In realtà ha avuto un ruolo straordinario, perché è un rapporto costi-benefici. Ti faccio vedere quanto costa questa roba qui e ti metto in modo quantitativo i benefici. Possiamo discutere se lo faccio bene, il tasso di sconto giusto, quali sono le ipotesi, però è qualcosa di vendibile. E quello che mi pare, il rapporto Draghi è un rapporto complicato, lungo, il vostro è un ottimo rapporto, ma anche lì ci sono, ovviamente non ha quell'obiettivo. Ma il punto cruciale è che tu devi vendere un prodotto a dei leader politici, i quali poi possono andare dall'elettorato e dire: questo ci conviene, a noi conviene i nostri figli. Ho parlato di figli. Cosa manca nel rapporto? Io credo che alcune cose mancano. La demografia è fondamentale. La demografia europea è drammatica. Non solo è drammatica, ma se vogliamo mantenere la parte sociale, che qui è giustamente enfatizzata, beh, se andate a vedere le valutazioni ottimistiche della Commissione europea per l'Italia, le fa la ragioneria dello Stato, 2050-2070, della sostenibilità dello Stato sociale, vedete che l'Italia è più sostenibile della Francia, certamente, che è quasi insostenibile, della Spagna, che ormai ha una traiettoria di spesa per prodotto che non si riesce a contenere, della stessa Germania, che al 2050 ci supererà. Ma cosa c'è alla base della sostenibilità? Che è insomma, quello che noi vogliamo, il welfare state europeo è quello che garantisce la differenza anche con altre liberal democrazie, che forse non sono neanche tanto democrazie, che presto non saranno manco tanto più liberali. Beh, lo Stato sociale. Quanto costa? Beh, costa per poterlo mantenere da noi, che è meglio che negli altri paesi, l'ipotesi che c'è dietro è 1% di crescita del prodotto potenziale all'anno per i prossimi 50 anni. È 1%, è un numero enorme, alla luce del fatto che la caduta di popolazione riduce la base di persone che possono produrre. E quindi devi capire, devi fare molta innovazione, devi fare molto investimento in quelle attività, ma bisogna, se uno riuscisse con, diciamo, qualcosa di vendibile anche a livello politico a spiegare questo sarebbe un elemento di forza, e questa è la parte, diciamo, politica, poi possiamo dire culturale, di filosofica, etica, e credo che come economisti, quelli che sono economisti qua dentro dovrebbero aggiungere questa dimensione sempre. Ci sono dei punti di forza, e anche lì alcuni punti di forza sono stati detti dalla dottoressa Bonacci. Io sottolineerei un altro. La responsabilità limitata, ridotta, reduced responsibility, ha però lasciato un'eredità importante in tutta l'Europa, che è la democrazia. E quando stiamo vedendo una difficoltà a livello globale, Renato parlava, mettiamo dentro la Turchia, insomma, sì, siamoci attenti, insomma, non è che proprio abbiamo... Ci sono alcune autocrazie in giro per il mondo che bisogna capire come poi si confronteranno. Io sono stato qualche tempo fa ad Ankara a sentire Erdogan che faceva. Erdogan chiaramente disse: io non c'entro con gli europei, non voglio niente a che fare. Adesso ho capito. Se gli facevi i ponti d'oro, pensavi di cambiarlo o un conflitto interno? Queste sono cose che vanno viste. No, per questo dicevo, io credo che la politica sia molto, molto importante. Le considerazioni di Renato sono fondamentali, prima, anche se non sono laterali a questo, però vanno approfondite, studiate, discusse. E anche l'allargamento va bene, se si fa bene. E la governance di quell'allargamento, insomma, abbiamo avuto dei problemi che siamo incerti se riusciamo a superarli facilmente. Però questo è il punto di generale. Il punto che i pilastri che tu metti in luce sono totalmente condivisibili. Il ruolo per un multilateralismo più europeo, in questo senso carne in Europa, certamente. Benissimo, ha ragione, questa è la traiettoria, e in fondo le coalitions of the willing non devono esserci solo in Europa, come tu dici, ma anche a certi livelli, e io sono sicuro che per esempio con i cinesi la coalition of the willing sul climate change si fa, l'abbiamo fatta Daniele e io nel 2021, tutti d'accordo, francesi, americani e cinesi ancora presiedono l'unico working group del G20 sul cambiamento climatico a livello tecnico, a livello politico si scannano, soprattutto adesso poi con gli Stati Uniti forse già non ci sono neanche più. La componente, diciamo, l'altro aspetto che c'hai, beni pubblici europei, benissimo, definiamoli, ovviamente d'accordo sulla differenza e che però non è contrapposizione tra quelli innovativi e quelli sociali, io credo che c'è una componente che assolutamente è comune, Sommella l'ha un attimo suggerita, investire in conoscenza in Europa e cercare, prima Bonacci diceva alto capitale umano, così così, e soprattutto così così alla luce dei cambiamenti che abbiamo davanti. E quindi lì però non c'è, noi siamo molto indietro, ma anche i tedeschi stanno indietro. E lì c'è veramente un comune denominatore che va portato avanti. Quanto allo

la tassazione stessa che è così differenziata, per esempio sul venture capital e così via. L'unione bancaria in realtà è partita con difficoltà, dopodiché si è messa meglio. Quello che è difficile, e loro lo sottolineano, sono i mercati. L'unione dei mercati, cioè la vigilanza sui mercati così distribuita, chiaramente tende a produrre due cose. La prima delle inefficienze, delle duplicazioni, la seconda, chiaramente, una concorrenza normativa, sostanzialmente. Quindi, però non sono solo le banche, dice Marco, ma sono i mercati. Che cosa sono i mercati? Sono i fondi pensione? Beh, sui fondi pensione studiamo meglio il fatto che, per esempio, un fondo pensione ha anche dei rischi. Qual è il contributo che gli stati possono dare alla riduzione dei rischi? Questo è molto. Ecco, una cosa che non sono del tutto d'accordo è questo neoliberismo enhanced, non so, enlightened, sì, illuminato. Cioè, a parte che non so bene che vuol dire, ma. Ma il punto è che io credo in realtà è il mercato migliore. E un mercato migliore per un ammiglioramento ha bisogno di regole chiare e comuni. Questo è, e quindi l'unione del mercato del risparmio e degli investimenti deve essere un mercato che ha regole condivise e non tante regole diverse. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, lo Stato. Mercato è Stato. Da noi è lo Stato. L'abbiamo dimenticato, in America non ci sta, e questo è un problema. Ma lo Stato è cruciale in questo, non solo per me, i soldi che ci mette dentro. E questo credo che sia in quella traiettoria, diciamo, la mia sostituzione. Su che cosa è questo mercato oltre ai fondi pensione? Beh, private equity, venture capital. È ridicolo il modo, non puoi avere tanti mercatini di private equity. Private equity in Europa è un sesto di quello americano, viene tutto dall'America e va tutto alle grandi imprese, cioè è proprio tutto sbagliato. Deve andare alle piccole imprese, start-up innovative che crescono, cioè, quindi c'è un problema anche di capire e intervenire su quello. Dopodiché c'è un punto cruciale: perché funzioni bene un mercato dei capitali, ci vuole un safe house. È molto difficile far funzionare un mercato, pensate a quello americano, se non c'è, se il mercato non è liquido spesso e non c'è sostanzialmente una garanzia che viene implicita, che viene letta e che consente poi a quello stesso mercato di operare a costi bassi. E qui abbiamo due problemi. Primo, che per farlo uno può avere l'approccio di flusso, che è l'unico possibile, perché, come dice Marco, è quello in cui la mutualizzazione per il futuro non si mutualizza il passato. Tanto lo stock, quando mutualizzi il passato, cioè metti parte di tutti i debiti di tutti noi in un fondo di ammortamento comune, con diciamo, una suddivisione delle responsabilità a seconda di quanto ce n'hai messo tu, quindi tu paghi una parte di interessi, ma essendo comune gli interessi, il costo degli interessi si abbassa nel complesso. Il problema qui è un problema politico, l'autorizzazione del passato, nessuno vuole autorizzare il passato, dice tu sei, io ho avuto un lunghissimo dibattito su questo, perché la nostra proposta è stata precedente di quella di Blanchard, identica, di 4 anni, 5 anni, lo scritto di organizzazione finale. E la mia discussione con Weidmann, scusate, è stata chiarissima. Weidmann dice: lo capisco, ma non si può fare. E non si può fare perché l'Europa non è federale, la parte fiscale non è federale. Se tu cambi il trattato, ci metti la parte di bilancio del trattato, allora si può fare, ma noi non vogliamo che sia così. Quindi il circolo è chiuso. E io dicevo: sì, capisco quello, capisco pure, ma non capisco perché io devo supportare il tuo modello mercantilista che poi alla fine ti porta a sbattere sicuro. Stiamo parlando di 5-6 anni fa, non è che io abbia capacità divinatoria, ma sta roba la scrivevo anche quando stavo all'Ocse a fare i rapporti sociali, i rapporti sulla Germania. Appunto, era chiaro che sarebbero andati, però all'inizio hanno sfruttato la Cina che li ha in modo straordinariamente capace incorporati e poi li ha sostituiti. E
E adesso

0: C'è una difficoltà, è chiaro, in Germania il modello si deve spostare più verso i servizi che sono molto bassi, molto inefficienti. Anche qui bisogna capire in un discorso complessivo tra paesi come sono le questioni relative. L'esportazione, non è vero che l'Europa ha un modello sbilanciato sulle esportazioni, la Germania ha un modello sbilanciato sulle esportazioni. E se hai intere partite correnti europee sono in equilibrio nel complesso. Perché i servizi sostanzialmente hanno un forte squilibrio che compensano la parte di beni, però in questo la posizione netta tedesca è altissima, è uguale a quella è cinese, molto più bassa la posizione negativa degli Stati Uniti, che è il più grande debitore del mondo, ma su questi squilibri bisogna operare. È molto difficile immaginare un nostro modello futuro senza inserirlo in questi squilibri globali sui quali noi siamo più o meno in equilibrio, ma rischiamo, essendo un mondo tanto interdipendente, di soffrire per ogni shock che può colpirci. E quindi una delle questioni cruciali di cui dobbiamo occuparci, oltre alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento di energia per la difesa, insomma, è quello su cui più dobbiamo intervenire, quindi la tecnologia, e dobbiamo diversificare le fonti, perché dobbiamo sostanzialmente assicurarci contro degli shock che poi non siamo in grado. E questo ovviamente interessa a tutti, quindi una lettura che viene mossa a tutti i paesi servirebbe. Finisco su una questione cruciale che riguarda il bilancio. 1% è veramente ridicolo. Qualcuno dice sì, però possiamo tenere l'1% e cambiare la composizione, se invece in quell'1% farlo finanziare dagli stati, farlo finanziare con un'autorità. Con un'autonomia di tassazione da parte della Commissione, che adesso è molto modesta e si può crescere, sì, ma sempre 1% rimane. Quello non c'è niente da fare, va accresciuto. E per accrescerlo ci vogliono i costi e i benefici. Bisogna quindi identificare tutti gli investimenti pubblici che sono utili, quanto costano tutti, e far capire uno per uno quelli che si possono finanziare solamente con una capacità impositiva.
1: Immagino che il rischio non serve, sbagliato.
0: È sbagliato. Però il punto è che bisogna anche far capire ai tedeschi, no, non stiamo chiedendo più debito, stiamo chiedendo più entrate. E questo perché quando c'hai una spesa permanente ci vuole un'entrata permanente, non puoi avere diciamo, ogni volta rimettere il debito. Alla fine, tra l'altro, in un mondo in cui i debiti stanno crescendo così tanto. Stati Uniti fuori controllo, la Cina fuori controllo, insomma stiamo attenti, io terrei i nostri debiti così come sono. Ultima cosa credo che deve essere segnato, a me piace molto la proposta che poi Mario ha incorporato di Philippe Aguillon. Philippe Aguillon dice che bisogna finanziare la tecnologia e la tecnologia va finanziata. Perché non usiamo il modello americano in questo? Internet, come è nato, ARPANET e così via, con queste agenzie ARPA, DARPA all'epoca, che loro vedevano solo per la difesa. Ne parlai con Aviondo, perché a casa andai a vedere quanto costa. Beh, loro con quel bilancio hanno cambiato il mondo, hanno dato fondi ai quali sono aggiunti privati, dopo essere stati valutati i progetti da 200 persone che si sono alternate scienziati in questa agenzia ARPA che costa 5 miliardi di dollari, cioè niente. Ecco, noi non siamo neanche in grado di fare questo. Voi non credo che lo citate, se mi ricordo bene, mi pare una cosa da sottolineare e da perseguire. Sulla sovranità monetaria, eccetera, eccetera, tutte le cose che dice Cipollone, Panetta, eccetera, sarà san dire, bisogna andare in quella direzione. Grazie.
1: Grazie al governatore Visco che ogni volta che sento da quando ha smesso i panni ufficiali di governatore ora e onorario, penso a un Prometeo liberato, parla proprio con grande libertà e quindi è un piacere sempre ascoltarlo perché.
2: Scusa Roberto, siccome alcuni mi hanno detto che devono andare via, per
1: Sì.
2: esempio Ignazio se ne sta andando, Daniele, pur avendo già parlato a un
1: Ditemi,
2: compagno,
1: io eseguo.
2: bisognerebbe per stare ancora tutti insieme. al di là del fatto che ci stanno ascoltando alla radio, che ci stanno ascoltando in rete, in diretta. Quindi dovremo concludere al meglio in tutto, pensando di avere il plenum della nostra presenza, che mi sembra assolutamente elemento di qualità.
1: Non c'è dubbio.
2: Dell'evento, per cui volevo solo dirti i messaggi che mi hanno fatto mandare.
1: Perfetto.
2: E anche tu, mi pare che debba andare.
1: Sì, anche perché stanno un po' incriccandosi i mercati, c'è una banca che perde il 40%, diciamo che c'è una situazione di cui non farò il nulla.
2: Conflitto di interessi.
1: Non lo dico, ma basta che guardate su milanofinanza.it, comincia per IFIS, perché ha cambiato la guidance. Allora, dottoressa, è il suo momento. L'abbiamo caricata di grandissime responsabilità, essere sintetica, tenerci insieme. Salutiamo il governatore Visco.
2: Grazie,
3: grazie. Grazie, grazie, grazie intanto moltissimo per l'invito al presidente Brunetta e grazie a Marco Buti e a tutti i coautori per questo Florence Report che ho letto veramente con grande interesse. Sarò veramente molto breve, passo direttamente alle considerazioni e in particolare mi volevo soffermare su tre punti. Quindi il primo, io ho trovato rispetto appunto a, ovviamente è un report che va in continuità con il report di Letta e di Draghi, ho trovato secondo me particolarmente centrato in questo report e la diciamo enfasi sulle specificità del modello europeo, e secondo me questo è fondamentale anche per quello che poi abbiamo detto in termini anche poi di consenso del progetto europeo. E quindi l'idea appunto di voler tenere insieme questi tre elementi che sono la sostenibilità sociale, la sostenibilità ambientale e la sostenibilità diciamo economica, finanziaria. E secondo me su questo si può enfatizzare in modo, diciamo, ci sono tantissimi filoni di ricerca che fanno capo appunto alle teorie dell'investimento sociale, che fanno vedere già, insomma, sia con modelli teorici che con evidenza empirica, come non ci sia un trade-off tra queste tre componenti, ma anzi piuttosto alcune componenti, e quindi lì è molto importante andare a identificare alcune componenti della spesa sociale che non sono necessariamente investimenti, quindi allargare lo spettro di quello che intendiamo per investimento, anche quando Draghi parla di 800 miliardi, poi 1200 e così via, fa riferimento a gli investimenti così come tradizionalmente definiti. Invece ci sono tutta un'altra serie di componenti della spesa pubblica che non vanno sotto la denominazione di investimenti, pensiamo alla spesa per l'istruzione, pensiamo alla spesa per la sanità, alle politiche del lavoro, e quindi qui al CNEL mi fa particolarmente piacere evidenziarle, che in realtà sono motori della produttività, e quindi quello che un po' nel report viene detto trova evidenza sia empirica che teorica. E su questo appunto il modello, il riferimento al modello nordico è veramente insomma secondo me centrale. E su questo vero quello che diceva la dottoressa Bonacci, che nessuno di questi paesi è in grado poi di fare gli stessi finanziamenti e gli stessi investimenti degli Stati Uniti e della Cina, però non penso che il punto sia tanto quello. Il punto è allargare a livello europeo, quindi su scala, che ovviamente è una scala europea, quel tipo di modello che tiene insieme la componente sociale, la componente ambientale e la componente innovativa. Quindi su questo vale anche, come si può dire, il contrario, ovvero il rallentamento della produttività diventa particolarmente rischioso perché porta poi a sacrificare queste, così come vale il circolo virtuoso, vale anche quello vizioso, quindi il rallentamento della produttività è ancora più preoccupante in Europa perché porta poi a tagliare quelle componenti della spesa sociale che tengono insieme il modello europeo. E allora che cosa appunto si può fare per rilanciare il modello europeo e quindi tenere insieme produttività e componenti sociali dell'investimento? C'è una parte di finanziamento privato che passa per sicuramente l'unione del risparmio e degli investimenti, però appunto, come diceva anche il presidente Visco, c'è sicuramente una parte diciamo pubblica che non possiamo trascurare. E qui il report fa riferimento ai cosiddetti beni pubblici europei, che poi possono essere finanziati sia con risorse private che con risorse pubbliche. Il problema è in primo luogo appunto definire i beni pubblici europei a più livelli, perché se io penso ad alcune componenti di questi beni pubblici, quindi l'investimento in digitale, l'investimento in tutta la transizione verde, quindi batterie, materiali critici e così via, da un lato sicuramente assolvono ad uno scopo che è europeo, che è quello dell'autonomia strategica, della sovranità tecnologica, però dall'altro lato non è indifferente dove questi investimenti vengono localizzati. Quindi il problema che abbiamo di meno nel campo della ricerca, per cui siamo riusciti a fare gli Horizon, che sono poi diciamo finanziati a livello europeo e ai quali partecipano imprese e università di tutti i paesi, non è altrettanto facile, altrettanto diciamo gestibile quando guardiamo per esempio a questo tipo di investimenti, dove la competizione tra paesi ha una certa giustificazione naturale, nel senso che gli effetti poi sull'occupazione, gli effetti sono in parte anche localizzati. Allora qui secondo me è importante, qui ritorno anche a quello che è stato detto precedentemente, diciamo dimostrare anche numericamente che bisogna diciamo che i beni pubblici europei, cioè fare alcune cose a livello centralizzato e quindi su scala con la scala richiesta per quel tipo di investimenti, porta diciamo a dei guadagni che in parte poi possono essere anche in qualche modo poi redistribuiti. E il problema però è come vengono redistribuiti, perché negli Stati Uniti, proprio perché siamo all'interno di un paese federale, se esiste una Silicon Valley c'è un accentramento di ricchezza, ma ci sono anche meccanismi redistributivi. Questo in Europa avviene in modo molto ridotto, perché non c'è un meccanismo automatico di redistribuzione delle risorse. E quindi un po' si ritorna al vecchio dibattito della optimal currency union, no? Di cui si parlava quando è stata fatta la moneta unica, e quindi De Grove, Kennan evidenziavano il fatto che una centralizzazione anche del bilancio sarebbe servita per risolvere, diciamo, attenuare il problema degli shock asimmetrici. E qui anche voi parlate di questo modello assicurativo e dite un po' qualcosa di nuovo rispetto a quello che si diceva in passato, ovvero che mentre in passato il tipo di shock poteva, diciamo, essere, tra virgolette, meno equilibrato tra paesi, e quindi ci poteva essere l'obiezione che poi questo tipo di meccanismo avrebbe finito per redistribuire risorse in modo continuo dai paesi cosiddetti frugali verso i paesi chiamiamoli mediterranei o come li vogliamo chiamare. Adesso la tipologia di shock che può colpire l'economia europea è talmente differenziata, shock energetico, che non sappiamo a priori, no? Quindi questo velo di ignoranza del quale parlate. Questo è sicuramente vero, ma non so quanto diciamo sia così convincente poi come sponda nei paesi frugali. Forse la linea dei cosiddetti beni pubblici europei, e quindi il mostrare diciamo i guadagni, e quindi la scala minima efficiente di tutta una serie di investimenti per la transizione verde e per la transizione digitale, può essere un argomento In più, rispetto all'argomento tradizionale dell'assicurazione, nel supportare l'allargamento del bilancio europeo. Allargamento del bilancio europeo, a cui siamo tutti, penso, d'accordo che è fondamentale, e sul quale però appunto non sembra emergere, diciamo, un consenso. E allora lì io penso che il problema è, sarei anche interessata a vedere quei dati che avete, diciamo, mostrato dell'Eurobarometro sulle preferenze dei cittadini europei per tutta una serie di politiche, quanto, diciamo, questo tipo di preferenze rimanga solido qualora la domanda comporti, diciamo, lo spostamento dell'offerta di alcuni di questi beni dal livello nazionale al livello europeo. Comunque, a prescindere da poi, insomma, l'aspetto di gradimento elettorale, che capisco che ovviamente è alla base, però è anche vero che alcune cose, diciamo, i cittadini possono anche essere convinti, no? Nel senso, non è necessariamente che bisogna seguire i loro sentimenti, ma credo che una serie di studi e di dibattiti che facciano vedere. In questo, diciamo, Trump ci ha anche aiutato molto, perché il nazionalismo dei vari paesi europei si scontra contro ovviamente il fatto che in un'economia internazionale che funziona su rapporti di forza, i nazionalismi dei vari paesi europei perdono ogni tipo di valenza. E quindi questo, secondo me, è un altro elemento importante che ci può, diciamo,
2: eterogenesi dei fini,
3: ci può spingere verso quella direzione. Quindi, ecco, penso che questa strada dei beni pubblici europei e del mostrare anche attraverso le interdipendenze tra paesi, per esempio, appunto, è vero che gli investimenti in alcuni paesi generano i benefici diretti su quei paesi, ma poi attraverso le catene del valore questi benefici poi propagano tra un paese e l'altro. E quindi un modello che ovviamente non potrà essere uguale al modello americano in termini di accentramento, dovrà essere sicuramente un modello molto più diffuso anche in termini di politiche industriali, sicuramente si può aggiungere al meccanismo assicurativo come una base solida teorica per rafforzare il bilancio europeo. Grazie.
1: Grazie alla professoressa. Adesso Giovanni Tria, Stato Mercata, già ministro dell'economia e delle finanze ai tempi di quando non c'era il Covid, quindi un po' come avanti Cristo, dopo Cristo, un'esperienza importantissima e unica, il compito di concludere con la sua capacità e gentilezza. Prego.
4: Sì, io cercherò di non abusare della vostra pazienza, essendo arrivato buon ultimo, e tutti pensiamo che a massimo alle 5:30 ce ne vogliamo andare. Allora, io intanto doveroso riconoscimento al rapporto, perché è molto ben fatto e sistematico, e quindi dà un metodo generale per porre tutte le domande. E di questo è molto importante, poi sulle risposte uno può discutere, ma intanto avere una visione d'insieme, questo è molto importante. Io partirei da una considerazione che è abbastanza banale, ma vediamo che forse non lo è. Cioè, in Europa, ormai da decenni, si continua a discutere come stare insieme, mentre si dimentica, oppure nei fatti almeno, il perché dobbiamo stare insieme. Se vogliamo ridurre al perché in una cosa principale, in un punto fondamentale, lo stare insieme, al di là di evitare le guerre, di cui si è la pace, di cui si è sempre parlato, è quello di contare nel mondo. Questo è il punto. Allora, tutte le nostre analisi dovrebbero tener conto degli effetti di come noi possiamo contare nel mondo. Se noi partiamo dal primo grafico, dal primo punto che pone il rapporto, ed è partito bene da questo, no? I tre modelli, no? Il modello come predatorio americano di appropriazione, il modello cinese la dipendenza, poi il modello dell'europeo della responsabilità limitata. Però ora già questi tre modelli non è che ognuno se l'è fatto così, sono tenuti insieme da un periodo essenzialmente di stabilità che era garantita paradossalmente dai quelli che noi chiamiamo adesso gli squilibri globali, che però davano fino a un certo punto la stabilità, perché squilibri globali davano potenzialmente un futuro di potenziale instabilità che è arrivata, che è quello del rapporto essenzialmente dello squilibrio commerciale tra Stati Uniti e Cina compensato dai flussi finanziari. Questo, per andare veloce, questo è il punto. Questo ha giocato dopo la seconda guerra mondiale fino al 71 più tra Giappone, Europa e Stati Uniti, e negli ultimi due o tre decenni questo è quello che ha tenuto. Questo è saltato anche un po' in anticipo per le politiche trumpiane, perché ha detto questo modello non mi sta più bene, insomma, questa è la questione. A questo punto che l'Europa non è colpevole da questo punto di vista, perché d'accordo con quello che ha detto prima Ignazio, in realtà non ha squilibri le partite correnti l'Europa. I veri squilibri sono quello cinese e quello asimmetrici da una parte all'altra e quello americano. Le partite correnti dell'Europa sono in equilibrio sostanzialmente, con un deficit verso est e un surplus verso ovest. Ora il problema però a questo punto, la questione si pone che se non andiamo a grandi conflitti nuovi, eccetera, è quale sarà la nuova stabilità. L'Europa in che modo può giocare un ruolo in un possibile negoziato e ridefinire quello che sarà il futuro? O non delegarlo soltanto a un negoziato tra Stati Uniti e Cina? Perché da quello che ci sarà intorno dipenderà non soltanto la crescita europea, ma anche la sostenibilità stessa del modello europeo, qualunque esso sia, quello vogliamo, del modello sociale, eccetera. Questa è la questione. Come lo giochiamo? Qui passiamo direttamente, quindi vado veloce, a uno dei punti centrali del rapporto, e poi è stato sempre richiamato, cioè la debolezza o la incompletezza istituzionale dell'Europa. Questo è il punto, no? Federalismo o non federalismo. Allora, incompletezza che, per esempio, nel campo economico, ma qui si uniscono in questa incompletezza proprio il lato economico e il lato politico. L'incompletezza, per esempio, nella governance dell'economia, che abbiamo, è stato detto, una autorità monetaria, questo lo sappiamo tutti, la Banca Centrale Europea, se la possiamo definire banca federale o no, ma c'è. D'altra parte, ma in vari scritti anche Marco Buti l'ha richiamato, non abbiamo un'autorità fiscale europea. Questo cosa comporta? Beh, comporta molto dal punto di vista che io richiamavo della presenza internazionale, perché da qui ci sono tante scompensi, ma per esempio non avere una capacità fiscale europea, ma avere una dimensione fiscale europea, è quello che sostanzialmente rende debole la proposta di un debito europeo, di un safe asset europeo che possa entrare nel mercato globale, competere con i safe asset dei treasury bond messi oggi in discussione, in parte ovviamente perché non ci sono sostituti americani, e i safe asset che stanno arrivando dalla Cina, che di cui nessuno parla, perché lì l'approfondimento e l'estensione del mercato finanziario cinese sarà il prossimo passo, che non è quello soltanto del flusso sui beni, sul commercio dei beni. Questo è uno dei grossi punti. E quindi noi, perché sia che discutiamo un debito europeo basato sui flussi o sugli stock, con le varie cose tecniche, non ho tempo di entrare, ma questo è uno dei grossi punti. Allora, se andiamo avanti su questa linea, si pone il famoso problema di quello che vogliamo chiamare le cooperazioni rafforzate, il federalismo pragmatico, coso. Beh, io su questo la vedo in modo differente di questi passaggi. Perché? Perché quando parliamo della sovranità, mi pare che ci sia un passaggio nel rapporto, io ho letto solo la parte A del rapporto, che bella sostanziosa, però diciamo non è che sia così. A un certo punto si parlava di ripartizione della sovranità, divisione della sovranità. Ecco, cosa intendiamo noi per condivisione della sovranità? Io penso che c'è un problema di ripartizione della sovranità. Uno Stato federale si basa sulla ripartizione di un ambito nazionale, di sovranità nazionale e di ambito di sovranità europea, dello Stato federale. E prima faceva battuta Daniele dicendo: ma è una sovranità che tanto non c'è. Ma questo è un punto fondamentale. Perché? Perché anche se vogliamo convincere i vari stati ad andare in quella direzione, lo diceva prima Ignazio, dice, ma il problema è che io devo essere rieletto. Tu devi avere un ambito di sovranità nazionale su cui ti giochi le tue rielezioni. E poi c'è l'ambito europeo. Questo è un punto, io credo, fondamentale, perché altrimenti non hai la forza per contare l'euro internazionale e cercare di ridisegnare il quadro internazionale in cui, nell'ambito del quale l'Europa può più o meno prosperare, poi dipende dalle nostre capacità di investire, giustamente chiamava Valentina prima investimenti di istruzione. Io a volte ho richiamato il fatto che all'inizio degli anni 90 la Cina lanciò un programma avere 100 università di livello mondiale. Poi è stato veramente rivisto. Adesso tra le prime 10 al mondo ce ne sono due cinesi. La Cina ha costruito prima il suo capitale umano e poi tutti i vari investimenti. E il capitale umano cinese, se andate a vedere, diciamo, vorremmo averlo in Europa in questo momento. E lo esporta. Allora, questo sono le questioni, perché se noi andiamo attraverso il federalismo, diciamo, pragmatico, in cui, se ho capito bene, perché non è che sia molto chiaro, diciamo, noi prendiamo delle funzioni, degli obiettivi, chi ci sta ci mettiamo insieme e magari questo obiettivo lo raggiungiamo e delle funzioni le rendiamo più efficienti. Ma questo in qualche modo, in che modo contrasta con l'obiettivo di cui parlavo prima? Perché se tu prendi una funzione e riesci a fare una regolamentazione comune, tu togli una parte della regolamentazione nazionale che tu dovrai avere perché il governo la vuole avere, e in cambio un'altra. Io ho paura che ci sia una confusione concettuale da questo punto di vista e si fanno delle sovrapposizioni e confusione di sovranità, magari per funzione e per ambiti, che io credo che l'obiettivo è buono e vuole essere un mezzo, diciamo, un ripiego realistico, ma io credo sia veramente realistico andare in quella direzione. Ecco, io questo è il problema che noi ci dovremmo porre. Si riparla, per esempio, dei tre blocchi, no? Dobbiamo rafforzarci per essere uno dei blocchi che si confronta e compete con gli altri due blocchi, a un certo punto il passaggio. Ma il problema è vero, certo, questo anche, il problema è la capacità di negoziare per avere una possibilità di convivere dei tre blocchi e di condividere un nuovo equilibrio che in qualche modo verrà cercato, perché la perdita di leadership americana è di chi offriva quello che è il principale, diciamo, bene pubblico globale, che è la stabilità, e che c'è stata, anche se ritenuta ingiusta da molti, ma bisogna crearne un'altra. Adesso non lo offre più questo bene pubblico globale. Chi lo offrirà? È necessario un negoziato a tre. Per esempio, è stato richiamato, mi pare, l'idea di Metternich. Delle medie potenze. Nel negoziato globale in cui si dovrà cercare di ricreare un equilibrio, noi abbiamo bisogno del debito europeo, di un centro fiscale e quindi di rafforzare in questo modo anche l'euro. Ma perché, per esempio, non cercare di andare verso un polo monetario in cui l'euro è la moneta centrale, è più importante, ma con un accordo di vario tipo con le altre monete convertibili che non sono quella americana che è un suo polo, quella che sarà quella cinese man mano che entra nel dibattito internazionale. Sono d'accordo molto su quello che si è, perché chiudo e tratto solo questo, sennò vado oltre 5:30 che volevi, qui io mi volevo limitare a questo, quindi salto un po' alcuni passaggi. Sull'idea delle traiettorie tecnologiche, come sono chiamate, europee. Beh, questo certo, questo è molto importante, non solo per gli ambiti green, eccetera, perché il green ha un'implicazione enorme. Io spesso ripeto che la transizione verde significa produrre in modo diverso, forse cose diverse, e consumare in cosa diverso. Che significa? Io la chiamo la grande obsolescenza accelerata, perché significa una parte di stock di capitale che è stato investito in non green, che man mano gli si chiede di uscire al mercato prima, e quindi quello richiede anche delle reti un po' di protezione. Ma le cose, a parte la transizione, noi abbiamo che nelle tecnologie disruptive vere, diciamo per esempio l'intelligenza artificiale, questo richiede una massa di risorse concentrate che totalmente l'Europa inutile non le mette in campo. Perché dipendono non solo dalla capacità finanziaria dei paesi come l'America o la Cina, ma nel caso dell'America dalla capacità di attrarre risorse e risparmio da tutto il mondo per finanziare quel tipo di ricerche che noi in Europa non abbiamo, anche perché appunto non abbiamo neppure il debito europeo, tra l'altro. Mentre c'è un grande, diciamo, un grande spazio per investimenti in innovazione, che non dico che sia diciamo che utilizzano anche le tecnologie disruptive che vengono da fuori, ma anche in ambiti specifici si può essere competitivi ed è anche più sono degli investimenti in innovazione e in tecnologie gestibili più da una struttura produttiva come quella europea, che è più, in parte quella italiana, è più, diciamo, di dimensioni minori di quelle che sono le grandi cinese o le grandi americane. Tenendo presente, il padre Ignazio mi ha ricordato questo perché ha citato Aguillon. Allora, poiché gli investimenti veri in innovazione debbono venire essenzialmente dal privato, anche se con delle reti di appoggio, perché deve di appoggio pubblico? Perché il rischio degli investimenti, soprattutto gli investimenti in innovazione, è enormemente aumentato, e questo deprime il tasso di investimento. Perché è aumentato? Perché in un mondo globalizzato, con progresso tecnologico molto rapido, ma soprattutto con la diffusione rapida del progresso tecnologico, un'impresa che investe risorse per un'innovazione tecnologica non sa se, mentre lui ha investito tanto, arriva prima un'altra impresa dall'altra parte del mondo e si prende immediatamente il mercato globale. E questa è la situazione che noi abbiamo, perché non sto investendo in un mercato locale, l'innovazione in una pizzeria, ma si rischia questo. A questo punto, sono 31, sopra di 11, e questo è chiaro che è uno dei punti essenziali per cui, quando parliamo di istruzione creatrice, il vero problema è quando e dove si distrugge e quando e dove si crea. E lì si crea questo. E quindi ha nominato l'ARPA, tante cose, ma mi taccio.
1: Allora, grazie a Giovanni Tria, grazie a tutti voi, grazie. Do anche 2 minuti, ma nel frattempo vi saluto e volevo invece invogliarvi, dando la parola a Marco Puti e complimentandomi anch'io per il lavoro svolto, facciamo però anche un applauso al presidente Renato Brunetta, perché ci ha riunito qua, secondo me ci ha fatto passare 2 belle ore senza pensare a quello che accade fuori, ma concentrandoci sul futuro, e secondo me è molto meritevole questo. Prego.
5: Velocissimamente, perché tante cose, grazie a tutti. Si riassume: it's politics stupid. Questo è invece che economics ai tempi di Clinton, e questo emerge chiaramente da tutto quanto quello che abbiamo visto. Allora, Consiglio europeo della settimana scorsa, 18 e 19 giugno, 62 punti, punto 35 e 36, si parla del nuovo quadro finanziario pluriennale, nuovo bilancio pluriennale dell'Unione. Si dice semplicemente la presidenza irlandese dei prossimi sei mesi dovrà, come dire, fare arrivare a un accordo, cose un po' procedurali e basta. Si parla del punto 62, si dice che si conclude con quel Consiglio europeo il semestre europeo. Quei due punti lì sono totalmente scollegati da tutto il resto in cui si parla di difesa, competitività, quindi c'è un elemento qui di come dire, bipolarità nell'atteggiamento dei capi di Stato e di governo. Quindi no, e negli non lo sanno. Allora, secondo punto, salto da qua, Hamilton, il momento hamiltoniano. Allora, e qui è un messaggio un po' anche per il nostro paese, il momento hamiltoniano si consolidò nel 1837-1840, quando a fronte della richiesta di bailout da parte degli stati ci fu un rifiuto da parte del governo federale. E questo condusse all'introduzione dei bilanci in pareggio nella gran parte dei paesi, degli stati degli Stati Uniti. Non bisogna fare la stessa cosa, ma questo significa che per consolidare la possibilità e la condizione politica per un debito comune e una capacità fiscale comune centrale, bisogna che ci sia un comportamento corretto e prudente a livello degli stati membri. Finisco con una cosa sola, la maledizione di Juncker. Allora, qualcuno di voi lo sa, la maledizione di Juncker è quella, lui disse, sappiamo tutti quanti cosa dobbiamo fare.
6: Ecco, questo era l'evento dal titolo La nuova Europa, solo difesa e competitività o altro, evento organizzato dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Andiamo avanti con gli appuntamenti di Radio Radicale di questa notte, ora ascoltiamo il seminario dal titolo Costruire il domani tra Europa, Stati Uniti e intelligenza artificiale del 14 luglio scorso, organizzato su iniziativa del presidente del gruppo del Partito Democratico Francesco Boccia per riflettere su come costruire una nuova agenda per la democrazia, l'innovazione e la partecipazione nel XXI secolo a partire dalla crisi dell'ordine internazionale e dalla rivoluzione digitale. Ascolteremo gli interventi di Nicola Zingaretti, presidente del Partito Democratico al Parlamento Europeo, lo stesso Francesco Boccia, presidente dei senatori del Partito Democratico, Barbara Carfagna, giornalista del TG1, Lucia Goracci, giornalista Rai, Francesco Grillo, docente all'Università Bocconi. Poi, dopo questa parte iniziale, ci sarà la prima sessione dedicata ai rapporti tra Italia e Stati Uniti, moderata da Barbara Carfagna, con gli interventi di Bill de Blasio, già sindaco di New York, e Marco Perestrello, presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO. A seguire poi le relazioni di Peppe Provenzano, responsabile esteri del PD, e Alessandro Alfieri, capogruppo Dem nella Commissione Esteri, nella seconda sessione incentrata su Costruire il domani, che è il tema del convegno Intelligenza artificiale, partecipazione democratica e nuova cittadinanza digitale. Ascolteremo gli interventi di Antonio Nicita, vicepresidente del gruppo Dem al Senato, e l'imprenditore Andrea Pezzi, mentre Barbara Garfagna, poi sentirete, dialogherà con Brunello Cucinelli. E poi ci saranno gli interventi dei capigruppi Dem, Camera e Senato, Chiara Braga e Francesco Boccia. Poi ci sarà anche l'intervento della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Ascoltiamo.
7: Grazie, scusatemi per questo breve ritardo, ma non potevamo immaginare che dal punto di vista parlamentare la giornata di oggi si trasformasse in quello che si è trasformata, cioè in una giornata complessa, soprattutto a Montecitorio, in parallelo anche qui al Senato, ma devo ringraziare tutti i gruppi parlamentari che ci hanno consentito di mantenere in piedi il nostro calendario, il nostro programma, nonostante diciamo i provvedimenti che poi saranno oggetto diciamo del confronto parlamentare della giornata di domani, tutta la giornata di domani e di giovedì, perché mentre alla Camera c'è il confronto nella parte finale sulla legge elettorale, qui in Senato all'ordine del giorno ci sono i tanto discussi decreti sulle pretese, sull'autonomia, che insomma sono sia di là che di qua, sono provvedimenti oggetto di un duro confronto parlamentare per i quali evidentemente c'è un'insistenza della maggioranza nel chiedere che vadano in parallelo, e questo ci fa supporre che ci sia uno scambio tra le forze politiche nei due rami del Parlamento. Abbiamo assistito ad una cosa molto simile un anno e mezzo fa durante il dibattito sulle riforme costituzionali e anche sull'autonomia, allora poi fermata dalla Corte Costituzionale, ma insomma tant'è, ci tenevo a farvi il quadro del contesto in cui siamo. Nonostante questo quadro ci astraiamo per un attimo dalla discussione quotidiana e proviamo a fare questa riflessione seminariale che avevamo programmato e che rientra in un percorso che con il gruppo abbiamo previsto. Ringrazio le colleghe e i colleghi presenti, che arriverà anche tra un po', perché diciamo partire dalla discussione sulla costruzione del domani pensando alle relazioni tra Unione Europea e Stati Uniti è per noi un punto fermo proprio per tutto quello che abbiamo vissuto in quest'ultimo anno e mezzo. Ho chiesto ad Alessandro Alfieri, che è il capogruppo in Commissione Esteri e Difesa del Partito Democratico qui al Senato, di fare poi una riflessione ragionata sulla base diciamo delle cose che verranno fuori dal confronto che abbiamo promosso con Bill de Blasio e Marco Sperestrello, perché lo abbiamo voluto fortemente questo confronto? Intanto perché sono due democratici, americano Bill ed europeo Marcos, che ci aiuteranno a capire da angolature diverse quali sono i temi su cui questa relazione può essere ricostruita e rilanciata, nonostante tutto quello che abbiamo vissuto, e i temi sui quali poi faremo alcune riflessioni. Ci raggiungerà su questo anche Peppe Provenzano, che è responsabile esteri del Partito Democratico, e prima di loro, in questa prima sessione, abbiamo chiesto a Lucia Goracci, per la sua storia di giornalista in prima linea, di agganciarci alla relazione tra Stati Uniti e Unione Europea anche diciamo una riflessione molto seria sul Medio Oriente, di cui Lucia, oltre che diciamo narratrice e protagonista quotidiana del racconto e della valutazione di quello che accade ogni giorno. E Francesco Grillo, docente in Bocconi e visiting fellow alla European University Institute, farà poi una relazione alla quale io ci tengo molto, perché è un po' la sintesi di un lavoro fatto a Siena poco tempo fa, in una conferenza internazionale che aveva come punto fermo appunto la centralità soprattutto dell'Unione Europea. Insomma, perché tra Europa e Stati Uniti e intelligenza artificiale? Perché noi abbiamo pensato che dalla crisi dell'ordine internazionale, ecco Francesco è appena arrivato, non si possa prescindere parlando dell'innovazione tecnologica di questi ultimi 20 anni. ed è il motivo per cui la seconda sessione, della quale poi vi parlerò in seguito, ha come diciamo momenti di confronto con operatori economici, perché poi se qui in Parlamento più volte ci siamo ritrovati a fare una discussione molto seria su quanto le norme inseguissero le trasformazioni sociali e le trasformazioni tecnologiche, poi ci sono alcune persone che non possono permettersi i tempi dell'inseguimento e sono coloro che fanno impresa, che ci chiamano ogni tanto e ci dicono ma c'è un buco normativo, non sappiamo come fare, c'è una vettura senza conducente che potrebbe diciamo aggiungersi all'attuale servizio di trasporto pubblico, ma mancano le norme sulla sicurezza semplicemente perché il nostro quadro normativo non aveva mai ipotizzato che ci potesse essere un veicolo senza conducente, e tu scopri che il Parlamento italiano, ma devo dire anche quello francese o quello tedesco, stanno semplicemente inseguendo una cosa che è già accaduta. Di esempi così ve ne farò tanti dopo, la mia era solo una premessa, solo per dirci dove siamo e dove stiamo andando. Ovviamente ci raggiungerà la nostra segretaria, Liz Schlein, che avrebbe dovuto chiudere i nostri lavori e invece arriverà ad un certo punto, perché siccome stanno votando a Montecitorio, quindi verrà ad un certo punto, interverrà quando i tempi di Montecitorio glielo consentiranno, quindi penso insomma tra le 16.30 alle 17.30. E ringrazio particolarmente Nicola Zingaretti che apre i nostri lavori, che è collegato da Bruxelles. Con Nicola abbiamo fatto una iniziativa bellissima qualche settimana fa, grazie a tutta la nostra delegazione a Bruxelles, perché diciamo il punto fermo per noi resta l'Europa e resta la capacità che l'Europa avrà di essere un punto di riferimento dentro queste profonde trasformazioni. E la mia amica e collega Chiara Braga proverà a collegarsi perché in Parlamento stanno votando, vediamo se Chiara riesce a collegarsi per le conclusioni, altrimenti le faremo insieme. E ho citato Andrea Pezzi, Brunello Cucinelli, se non li ho citati, cioè, avevo fatto riferimento indirettamente a loro quando pensavo a due imprenditori presenti qui. E grazie a Antonio Incita, che poi ci farà l'intervento, è qui nella doppia veste di professore universitario e di grande esperto di digitale, di innovazione tecnologica. E permettetemi, ho chiuso davvero, di ringraziare Barbara Carfagna, che è sempre, sempre disponibile, che è un punto di riferimento per noi quando discutiamo di innovazione. E Barbara fa un bellissimo programma da anni, che vediamo noi nottamboli e che meriterebbe di essere visto diciamo negli orari più consoni della giornata, e però per molti di noi, per molti colleghi in università, per tanti giovani, lo dico con orgoglio anche per tutta la comunità di Digiton, qui vedo il presidente di Confindustria Bari, Mario Aprile, che ne è stato grande protagonista e oggi punto di riferimento, e Barbara è stata in questi anni con Andrea e tanti altri un punto di riferimento. E scusatevi se l'ho fatta lunga, ma era una piccola premessa per diciamo collocare i nostri lavori dentro un perimetro diverso da quello della giornata parlamentare, che in realtà ci porta da tutt'altra parte. Chiudo dicendo solo una cosa, una serie di questi seminari, congiuntamente a quelli che fa la Fondazione Demo, così come i lavori della nostra delegazione a Bruxelles, ci consentono poi di produrre dei disegni di legge. Stiamo lavorando ad alcuni di questi, alla fine della nostra giornata poi vi aggiornerò, e questo servirà anche per i prossimi seminari che stiamo mettendo in cantiere. Grazie a tutti e buon lavoro a tutti noi. Grazie.
8: La parola allora a Nicola Zingaretti.
9: Sì, grazie. Mi sentite?
8: Sì, sì.
9: Ok, perfetto, grazie. Mi scuso ovviamente per non essere lì, ma come Francesco sa, ce lo siamo detti, il martedì e il mercoledì è davvero il giorno in cui è obbligatorio stare e presiedere qui nei lavori di Bruxelles, che è un'altra trincea, un altro fronte nel quale occorre un impegno in genere, ma in particolare queste due giornate. Però ci tenevo a partecipare a una discussione come quella che avete preparato, proprio per dare un contributo che credo il mio dovrebbe essere, deve essere quello di trasmettere la sensazione, l'atmosfera, le paure, l'impegno e quello che sta accadendo in questi luoghi delle istituzioni europee. Io sono, come vedete alle mie spalle, nella sede del Parlamento e fra poco ci saranno delle commissioni, peraltro sui temi della difesa molto molto delicate. Ora, per essere davvero breve, io credo che le novità principali che bisogna tenere in considerazione per capire quello che sta avvenendo sono tra le tante tre. La prima, bisogna essere coscienti, e io mi permetto di dire guardare in faccia il mostro, che è chiaro nella sua anche elemento di novità, è il fatto che in questo momento non c'è alcuna continuità con la stagione che abbiamo conosciuto dall'indomani della fine della Seconda Guerra Mondiale negli orientamenti dei governi che dell'Unione Europea fanno parte. Perché quello che prevale è la forza, la presenza, la capacità di influenza in molti casi di governo di forze sostanzialmente scettiche sull'europeismo, critiche dell'Unione Europea o, come all'Est, che hanno una concezione dell'Europa non come terzietà, un'identità terza alla quale conferire sovranità, ma scudo per difendere identità nazionali. Oggi le forze antieuropeiste, per essere chiari, sono i primi partiti politici in tutti e 27 i paesi membri. Sicuramente sono il primo partito in Germania, il primo partito in Austria, il primo partito in Spagna, il primo partito in Francia, il primo partito in Portogallo, e non è dell'Unione Europea, ma purtroppo sappiamo anche in Inghilterra con il partito di Farage che è il primo partito. E quando non governano solo perché delle forze moderate, di centro, alternative, hanno fatto coalizione per arginarle, ma dentro un trend nel quale non tanto a Bruxelles, che è diventata una trincea, ma nelle capitali europee il sapore che prevale nel momento nel quale ci sarebbe bisogno della massima unione possibile è quello invece di una risposta negativa. E questo si vede in maniera drammatica in alcuni atti che stiamo discutendo. Il bilancio europeo di previsione dei 7 anni, che sostanzialmente riduce le risorse a disposizione o che nazionalizza e rinazionalizza i fondi europei. Noi abbiamo avuto una stagione, l'Europa è nata per questo, per europeizzare le politiche nazionali. Le scelte che i governi in Consiglio hanno fatto è 27 programmi nazionali di definizione delle risorse europee. Ecco, quindi questa è l'atmosfera, che è una battaglia di politica, di resistenza, noi abbiamo raccolto in Italia migliaia di firme sulla nostra petizione per gli Stati Uniti d'Europa, perché proprio nei momenti più bui bisogna tenere aperto l'orizzonte, ma bisogna sapere il cuore della battaglia che stiamo percorrendo. Nel prossimo anno voteremo in Italia, si voterà in Francia, si voterà in Spagna, l'anno successivo in Germania, e dobbiamo fare di tutto perché questa tendenza non continui, perché altrimenti veramente la situazione diventa drammatica. In secondo luogo, brevemente, è quello che qui ormai ma anche in Italia diciamo, è vissuto come un fatto, il problema principale, pensiamo dai dazi in poi, è che l'amministrazione americana, noi abbiamo un'amministrazione non repubblicana, ma che è anche fuori dalla tradizione dei repubblicani americani, o mantomeno di una tendenza della cultura degli Stati Uniti d'America che probabilmente c'è sempre stata dal dopoguerra, ma non era mai stata così egemone, che introduce nel dibattito una novità, e non più la volontà di affermare le loro idee dentro un sistema condiviso di ordine internazionale, ma un pensiero, quello MAGA, che invece sostiene che il problema della crisi americana è proprio dell'ordine mondiale che si è determinato dopo il 45 e dopo l'89, e quindi vogliono sostituirlo, e lo stanno sostituendo purtroppo, con un ordine non basato su quella sfera di diritti e di istituzioni a tutela di quei diritti. Guardate oggi, credo Rubio, l'aggressione alla Corte Penale Internazionale violentissima, lo vogliono sostituire con un altro ordine fondato sulla forza. In questo contesto non è un problema dei dazi, ma l'Unione Europea è un nemico di per sé, perché nella sua storia, nella sua identità, nella sua cultura, nei suoi valori, rappresenta esattamente l'opposto, perché è uno dei pilastri di un ordine possibile. Ecco, questa consapevolezza importante per noi.

0: questa legislatura, sta varando regolamenti importantissimi per costruire finalmente l'ecosistema digitale europeo. Quindi non più l'Europa che regola e basta, e ha fatto bene a regolare, perché come dice ora Papa Prevost, ha messo al centro del digitale la dignità umana come va fatto, e non solo il profitto come questa nuova, diciamo, nuova forma di capitalismo propone nella dimensione digitale, ma l'Europa sta varando 7-8 regolamenti fondamentali per il futuro delle nostre economie, delle nostre democrazie, che sono l'European Digital Act, il Cyber Security Act, il Cloud AI Act, il Chips Act, che sono strategiche. Per questo c'è l'aggressione all'Europa. Non è casuale. L'aggressione all'Europa, 3 giorni fa una grande multinazionale ha ricevuto 4 miliardi e mezzo di multa dalla Corte internazionale proprio perché denunciava una posizione dominante, perché l'Europa sta cercando di chiarire, non c'entra l'estrema sinistra, no, ma che in una democrazia liberale gli oligopoli e i regimi di monopolio sono sempre stati pericolosissimi per la libertà di mercato e per la libertà di opinione. Quindi noi stiamo costruendo questa veramente difficile battaglia di affermazione, e non sempre il governo italiano aiuta, lo dico con molta franchezza, perché quella viene individuata dall'Unione Europea una nuova frontiera, il sistema digitale europeo, per una sovranità che non è autarchia. Io sfido chiunque dice, ma voi pensate di fare da soli. No, l'Europa non ha un progetto autarchico sul digitale, sarebbe folle teorizzarlo, però autonomia strategica sì, e quindi proprietà degli strumenti, indirizzo, regole, e questa è la madre di tutte le battaglie, anche perché, come sapete meglio di me, la novità di questo nuovo mondo del digitale, di chi ha la proprietà oligopolistica o monopolistica, è quello che comincia ad affacciarsi in alcuni manifesti, per cui il problema oggi sono le democrazie con le loro regole. Quindi chiudo, grazie dell'appuntamento, spero che ci saranno occasioni. È una discussione, quella del mettere in relazione Stati Uniti e Europa, fondamentale, perché tutto sta cambiando e siamo dentro il cuore di una battaglia nella quale però è fondamentale capire quali sono i veri pilastri, la vera sostanza, che è la rimessa in discussione di tutto quello che ci ha fatto vivere in pace e benessere dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in poi. Grazie veramente a tutti.
1: Grazie al Presidente Zingaretti, grazie a Francesco Boccia per questo invito, per aver organizzato questo incontro così importante in questo momento storico. Farò una breve così introduzione a quelli che saranno i lavori della nostra giornata, facendo il punto dal punto di vista dell'intelligenza artificiale, visto che è stata così ben trattata, diciamo, la questione digitale in Europa, e la tratteremo bene anche negli Stati Uniti, proprio sull'intelligenza artificiale. Allora, il titolo di questo nostro incontro è Costruire domani, ma forse la domanda da cui dovremmo partire è: dove si costruisce oggi il domani? Per gran parte del Novecento, infatti, noi abbiamo pensato al futuro dello spazio che coincideva con il pubblico e coincideva con lo Stato, e le istituzioni sono state il luogo in cui si definivano le regole, gli interessi e l'idea stessa di futuro. La rivoluzione digitale ha poi spostato questo baricentro, e l'abbiamo visto bene, lo spazio pubblico è entrato nelle piattaforme, che quindi erano luoghi privati, e sappiamo, insomma, si informa, si discute e agiscono, diciamo, in queste piattaforme miliardi di persone. Siamo arrivati ora in una situazione dove la Cina, come l'Arabia Saudita, per certi versi anche Singapore, salutiamo intanto il segretario del partito Elvis Line che è arrivata, dicevamo Cina, Arabia Saudita, Singapore hanno aggiunto un nuovo paradigma, che è questo della nazione algoritmica, in cui si pianifica, e la pianificazione tecnologica coincide con il progetto politico del paese, quindi abbiamo fatto uno step ulteriore. Negli anni, questi ultimi, dell'intelligenza artificiale abbiamo assistito all'ascesa di laboratori privati capaci di fissare degli standard

0: tecnologici che diventano poi standard economici, culturali, politici e che cominciano, diciamo così, come previsto già anche 15 anni fa, a intaccare anche lo spazio delle religioni, e oggi, e anche da poche settimane direi, noi ci troviamo in una nuova fase. Per comprenderla bene possiamo prendere l'esempio di Polymarket, questa piattaforma di scommesse. Stanno nascendo sempre più numerosi siti di scommesse sul futuro che sono un esempio di come, frequentati anche dalle intelligence più potenti del mondo, in realtà invece di essere dei siti di scommesse sono dei luoghi e degli ambienti che influenzano il futuro e i decisori politici. Non bisogna pensare solo a guardare al sito di scommesse, l'idea è comunque che il futuro non viene previsto, che già, diciamo, con l'intelligenza artificiale era uno passo ulteriore, ma viene anticipato e in qualche modo viene prezzato, cioè le aspettative sul futuro diventano un'infrastruttura. Questo influenza investimenti, strategie, campagne elettorali, decisioni politiche. L'anticipazione, insomma, e non solo in Polymarket, diventa una forma di potere. Questo lo abbiamo visto, ma non ancora troppo capito nelle azioni e nelle dichiarazioni, soprattutto di Trump. Contemporaneamente ci sono dei documenti come il recentissimo di 3 giorni fa Institutional Sovereignty di Palantir, che sostengono che la vera sovranità delle democrazie non dipenderà dalle leggi o dai confini, ma dalla capacità delle istituzioni di governare attraverso le proprie infrastrutture software, attraverso i dati e l'intelligenza artificiale. Cioè la sovranità sta diventando una questione di architettura digitale. Questo lo vediamo nei territori dove sono andata, per esempio in Azerbaigian, in Karabakh, dove l'infrastruttura della ricostruzione dei villaggi è una piattaforma digitale di agenti che hai, creata spesso da altri paesi, nella fattispecie Cina, Israele, che poi saranno quelli che avranno il potere di far saltare di nuovo per aria quei territori. Quindi la sovranità di quelle nazioni e di quei territori è fuori dal territorio stesso e dalla politica. È interessante notare, e vado alla chiusura, che nello stesso momento i grandi protagonisti della tecnologia, che prima chiedevano meno Stato, da qualche settimana chiedono stati più forti per proteggere infrastrutture strategiche, filiere industriali, primati tecnologici. Alex Karp ha lanciato addirittura, il CEO di Palantir, la provocazione di statalizzare tutta l'intelligenza artificiale. È una convergenza nuovissima, recentissima, tra potere pubblico e potere privato. Allora noi oggi siamo qui per domandarci: se il Novecento è stato il secolo dello Stato e i primi 20 anni del 2000 quello delle piattaforme, qual è il luogo pubblico del 21° secolo da qualche settimana in poi? Non sono più i discorsi che facciamo l'anno scorso, non sono neanche più i discorsi che facciamo un mese fa. La risposta quindi potrebbe essere non scegliere tra lo Stato e il mercato, ma costruire una terza dimensione, una società capace di usare la tecnologia per rafforzare la partecipazione, la cooperazione e l'innovazione diffusa. Quindi per costruire domani bisogna forse decidere non più solo chi governa la tecnologia, come ci siamo chiesti finora, che è quindi la domanda dell'anno scorso, ma chi partecipa alla costruzione del bene comune. Ed è quello che oggi cercheremo di declinare con i diversi interventi. Allora io invito subito al podio, con grandissimo piacere e onore, Lucia Goracci. Al podio.
1: Ah, ecco, grazie mille. Questi microfoni mi sono meno abituali. Dunque, io dicevo poco fa a Barbara di avere scritto, idealmente riscritto questo intervento tante volte, di non avere mai pensato di, come dire, che fosse in nessuna delle sue versioni esaustiva. Allora decido di riportare qua, fermo restando che domani ripartirò per Israele e la Palestina, dalle quali faccio abbastanza avanti e indietro ormai negli ultimi anni, anche l'esperienza più, diciamo, di nicchia, più esclusiva, di un ritorno in Iran a distanza di 3 anni che ne mancavo. L'ultima volta ero stata proprio all'indomani delle proteste Donna Vita Libertà, nel maggio del 2023, proteste represse nel sangue. L'occasione invece di questi ultimi giorni sono stati, e devo dire, è stata un'occasione ampia. C'è stato un rilascio fuori del comune di visti anche a molti network occidentali, i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei. Consapevolmente l'Iran offre degli angoli di osservazione che sono sempre piuttosto angusti, questa volta non è stata diversa dalle altre, ma insomma 6 giorni di visto più 20 anni di Iran precedenti mi consentono di potervi raccontare quello che penso sia un po' il sentimento dominante dentro la Repubblica Islamica, ma anche i suoi enormi vuoti. Questo per misurare le conseguenze di un conflitto che l'America di Trump e l'Israele di Netanyahu hanno fortemente voluto, e anche un po' le ricadute su noi europei di una guerra non necessaria, a mio modesto avviso, e non irrisolta, è cronaca di queste ore. Che Iran ha voluto dare mostra di sé ai funerali? Un Iran che non si considera sconfitto, e che portando in piazza centinaia di migliaia di persone ritiene la propria capacità bellica, la propria determinazione dopo le due guerre, quella dei 12 giorni del giugno scorso e la più recente, addirittura accresciute. Questo in risposta anche alle manifestazioni di piazza che c'erano state tra dicembre e gennaio e che hanno fatto un numero di vittime della repressione nell'ordine di diverse migliaia. E questo è l'Iran che voleva essere visto e raccontato dai giornalisti nei cortei. La parola forse che ho più udito sentire era Enteram, vendetta, avete ucciso i Rahbar, tra l'altro un sentimento che la piazza della Repubblica Islamica vedeva alimentato anche artatamente dagli speaker che auguravano morte a Trump, morte a Netanyahu. E quello che però invece forse il regime iraniano non voleva che vedessimo, ma che abbiamo visto e che sempre deve essere tenuto presente quando si legge l'Iran, sono i vuoti. I vuoti di un altro Iran, dell'Iran che era sceso in piazza a gennaio, di un Iran che evidentemente da queste manifestazioni di rinnovata narrativa di sé volute dalla Repubblica Islamica si è tenuto ben alla larga. È apparso in qualche modo e io nei miei servizi l'ho voluto descrivere nelle file del pane. Ho visto tanti iraniani, se c'è un tratto distintivo del popolo iraniano è il senso di dignità, il senso del posto che occupa nella storia e nel mondo degli iraniani e delle iraniane. Ecco, io ho visto persone mettersi il pane che veniva distribuito a margine dei funerali di Khamenei nelle borse, di farne scorta. E questo l'ho un po' usato come metafora del senso di incertezza degli iraniani e delle iraniane, del presente ma anche del futuro, perché c'era stata davvero in molti, io frequento quel paese dagli anni di Ahmadinejad, e non ho difficoltà a ritenere nella stragrande maggioranza di loro, persone che si oppongono al regime, c'era stata un'illusione di poter fare affidamento proprio alla guerra di Trump e magari anche al ruolo di transizione dell'erede al trono Pahlavi. Questa illusione era presente nell'Iran di gennaio-febbraio e che però è venuta meno con l'esito del conflitto, un'illusione che è venuta meno sicuramente quando Trump ha promesso di voler riportare l'Iran all'età della pietra. E quindi l'opposizione iraniana è sconfitta, ridotta al silenzio, spaesata, in una... Ecco, se c'era qualche cosa che ancora teneva in vita una sorta di patto sociale molto ridotto a brandelli tra potere e popolo in Iran, era la consapevolezza di non fare del proprio popolo né una comunità felice né libera, ma almeno sicura. Ecco, le ultime guerre hanno tolto anche questa certezza agli iraniani, che però hanno capito che appunto il conflitto recente non aveva come priorità quello di liberarli, tra l'altro che non ne avesse, ce lo confermano anche le ricostruzioni fatte in queste ore da due inchieste molto accurate, con dovizia di particolari di fonti del New York Times e di Haaretz, che ci raccontano come Israele, ma anche con informati gli Stati Uniti, avessero puntato su Mahmoud Ahmadinejad come possibile leader della transizione post-Repubblica Islamica, cioè nell'uomo che forse si è distinto di più negli anni per avere negato l'Olocausto, per avere riservato al popolo di Israele le più incendiarie delle manifestazioni, per avere accelerato il programma atomico che questa guerra si proponeva invece di fermare, e avere per esempio represso nel sangue, ero presente anche allora, le rivolte dell'Onda Verde. Quindi insomma l'improvvisazione, un po' anche forse il cinismo spregiudicato di un conflitto che non ha conseguito nessuno dei risultati che si proponeva, è sotto gli occhi di tutti noi e in qualche modo ci coinvolge. L'Europa non ha potuto in questa guerra svolgere un ruolo di attore, un ruolo che pure aveva avuto oggi, 10 anni fa, si sottoscriveva a Vienna e si festeggiava a Teheran il JCPOA, quindi l'accordo voluto da Obama con l'Iran di Rouhani, che aveva visto nell'Unione Europea, in molti governi europei, un ruolo di attori protagonisti. Obama ammise che non era il migliore degli accordi possibili, ma che appunto l'alternativa era la guerra c'è stata e i problemi dell'Iran sono ancora là, con in più il grande tema di Hormuz, che l'Iran oramai rivendica e sbandiera come la propria assicurazione sulla vita, e in relazione al quale ci sono stati anche nelle ultime ore i nuove escalation. Perché l'Europa? Perché quando Donald Trump accusa i paesi NATO di non aver fatto abbastanza nell'affiancarlo in Iran, dimenticando di dire che non sono stati consultati, a me pare che la lingua batta dove il dente duole, cioè oggettivamente non si sa come uscire da questo conflitto, gli Stati Uniti non sanno come farlo, hanno trovato un interlocutore che quel linguaggio della forza lo usa in modo forse ancora più antico e disinvolto, se non altro perché non ha opinioni pubbliche con le quali in qualche modo venire a patti, dei cui umori tenere conto. E forse c'è bisogno di un intervento anche di altri attori, e chissà che non sia proprio l'Europa a svolgere un ruolo. Molti governi europei, tra cui il nostro, si sono offerti di prendere parte a operazioni postbelliche come lo sminamento di Hormuz. Credo che queste operazioni per il momento debbano essere rinviate perché il conflitto è ancora in corso. Andando però in tempi relativamente brevi, perché voglio stare nel minutaggio assegnatomi, all'altro conflitto, sono forse più pessimista, perché l'Unione Europea, parlo evidentemente del conflitto tra Israele e la Palestina, di quanto sta accadendo a Gaza all'indomani degli eccidi del 7 ottobre del 2023, delle ricadute su quanto è successo a Gaza anche sulla Cisgiordania, l'Unione Europea non riesce non solo a trovare una linea comune, ma addirittura nel vertice di ieri, se ne trova la conferma, emergono anche divergenze tra le stesse istituzioni europee. Finora l'Unione Europea è riuscita a sanzionare soltanto singoli coloni più estremisti, non abbiamo saputo prendere misure sui ministri Smotrich e Ben-Gvir, nonostante peraltro quest'ultimo ci abbia fatto capire molto chiaramente con i video che ha girato e fatto uscire in occasione della detenzione degli attivisti della flottiglia, cosa accade se non fossero state sufficienti le denunce che le associazioni per i diritti di Israele e della Palestina ci consegnano da anni, cosa accade nelle carceri di Israele. Non si riesce a raggiungere una decisione comune sulle sanzioni e sullo stop ai prodotti che sono in arrivo dalle colonie, e il problema evidentemente è piuttosto diffuso, anche perché c'è una diversa lettura, c'è chi vi vede una decisione di politica estera e quindi che richiede l'unanimità, altri invece che spingono per una scelta maggioranza ancorché qualificata. Tutto rinviato a ottobre, quando le elezioni in Israele renderanno molto difficile che l'Europa prenda una decisione. Chiudo citando un editoriale di Gideon Rachman che mi è piaciuto molto. Oggi Gideon Rachman è il principale editorialista di politica estera del Financial Times, che dice, un po' in controtendenza sull'intervento di Nicola Zingaretti che ho condiviso pienamente, ma che ci dà proprio un bricioletto di speranza, di luce, che dice che insomma i propositi vaga sull'Europa, ben enucleati nell'NSS, nel National Security Strategy di novembre scorso, in qualche modo non sembrano una profezia destinata ad autoavverarsi, no? Perché adesso persino le destre estreme come AfD in Germania o le peniste Bardella devono prendere e marcare le distanze dall'impopolarissimo Donald Trump. E allora vorrei leggere in chiusura le sue parole. L'agenda MAGA per l'Europa sta già crollando, scrive Rachman. Insomma, l'auspicio e il desiderio è che l'Unione Europea inizi a scriverne una tutta sua.
2: Grazie, grazie Lucia, e buon lavoro allora, che sei in partenza. E allora invito al podio la segretaria Elly Schlein.
3: Grazie. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, grazie. Scusate questo cambiamento nella nostra agenda per questa bella iniziativa, di cui ringrazio il capogruppo Francesco Boccia, ma anche tutto il gruppo, vedo molti dei nostri senatori e senatrici. Voglio ringraziare tutti i nostri ospiti di oggi, da Barbara Cafagna, naturalmente Lucia Guaracci che ha appena parlato, vedo Brunello Cucinelli, Andrea Pezzi, e naturalmente so che c'è anche Marcos Perestrello, Bill De Blasio, con cui ormai diciamo ci fa sempre piacere confrontarci ogni volta che è in Italia. Voglio ringraziare tutti per averla organizzata, ci dà l'occasione di provare a fare quello che ci piace, cioè irrompere con un pensiero lungo in questa politica che è sempre troppo alla rincorsa dell'hashtag quotidiano, che rischia di schiacciarsi in una dimensione che non riesce a sviluppare un pensiero che riguarda i prossimi 20-30 anni, le responsabilità che abbiamo verso le prossime generazioni. Questo è il tentativo che oggi faremo. Mi scuso per questo cambiamento, ma come sapete siamo impegnati alla Camera con le votazioni sulla vera e apparentemente unica priorità di questa destra, che in un paese che ha la crescita a zero nonostante il PNRR, un calo della produzione industriale da 3 anni consecutivi, gli stipendi tra i più bassi d'Europa e le bollette tra le più care d'Europa, è la legge elettorale. Quindi io mi scuso se dovrò anche accorciare il mio intervento, perché tra poco inizieremo proprio alla Camera col voto, ma non volevo rinunciare a darvi alcuni spunti sul titolo, a partire dal titolo di questa vostra iniziativa così importante. Guardate, noi il mondo di prima sappiamo che non tornerà più. Il punto è prenderci la responsabilità di quale futuro noi vogliamo costruire e vogliamo costruire insieme. Il nazionalismo nella storia del nostro continente ha sempre prodotto una cosa sola, la guerra, e coerentemente è tornato a produrre guerra oggi tutto intorno a noi. E qualche anno fa già riflettevamo sul fatto che, portato agli estremi, il ragionamento che fanno, la retorica che usano i nazionalisti nei diversi paesi, li mette nemici gli uni contro gli altri, ai lati opposti dei muri che vogliono costruire a tutti i confini. Pensate ai dazi, che sono una dimostrazione evidente di questo. A un certo punto, se tu dici prima gli italiani, prima gli americani e prima gli ungheresi, a un certo punto ci sarà un clash, cioè ci sarà uno scontro tra questi interessi nazionali, che è apparso con grande evidenza, perché una economia fortemente votata all'esportazione come la nostra, è chiaro che risente della chiusura protezionistica e dei dazi. L'economia europea in generale, sono certa, col tempo si vedrà, e ne faranno forse un bilancio anche alle elezioni di midterm, ma si vedrà anche negli Stati Uniti, che è una politica che non aiuta la crescita. Ora, alla fine il punto è proprio questo: nessuno di noi è disposto a rinunciare all'alleanza strategica e storica con gli Stati Uniti, perché c'è un presidente pro tempore che in qualche modo sta cercando di far saltare questa storica alleanza, o comunque, se guardiamo la strategia di sicurezza di Trump, sicuramente vediamo un attacco frontale all'Unione Europea. E però l'America non è soltanto Trump, ne abbiamo qui anche alcune dimostrazioni, e dall'altra parte noi dobbiamo, con il modello europeo, essere disponibili a costruire ponti, dialogo e cooperazione proprio dove quel rapporto storico è stato tradito. Quando parliamo di aprire nuovi rapporti commerciali, guardiamo a quei paesi che sono sentiti traditi dai dazi di Trump, guardiamo a Giappone, all'Australia, al Canada, al Messico, abbiamo fatto passi avanti con il Mercosur, ad esempio. Allora, questa è la strada. L'altro, qualche mese fa sono stata in Canada a trovare il primo ministro Carney e l'ho potuto ringraziare pubblicamente di una cosa che lui ha detto in Armenia solo qualche giorno prima e che suonava più o meno così. Lui ha detto: noi ricostruiremo l'ordine internazionale. L'ordine internazionale sarà ricostruito, perché non ci possiamo rassegnare a un mondo più brutale. E però quell'ordine internazionale sarà ricostruito a partire dall'Europa. E io l'ho trovata una cosa fortissima da parte di un primo ministro canadese. Però l'Europa deve dimostrare di essere all'altezza di questa sfida. E per farlo è indispensabile fare un salto in avanti di integrazione europea, come spesso richiama con grande autorevolezza il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Guardate che il punto è: come si realizza il salto in avanti di integrazione europea? Per il Partito Democratico è molto chiaro: noi siamo federalisti europei convinti. E cioè superare l'unanimità. Sappiamo che oggi non ci sono le condizioni per mettere mano ai trattati, la maggioranza dei governi al Consiglio europeo sono conservatori o nazionalisti, oppure entrambe queste cose. E però non ci sono scuse per nessuno, si proceda con le cooperazioni rafforzate con i paesi che ci stanno. Le grandi innovazioni della storia europea sono nate così, pensate a Schengen, da un nucleo di paesi che si sono convinti e poi via via, strada facendo, si sono convinti anche gli altri. E la seconda cosa fondamentale è non tornare indietro sulla strada degli investimenti comuni europei. Quella che abbiamo inaugurato davanti a una difficoltà che ha colpito tutti i paesi, la pandemia. E lì con grande coraggio si sono superati veti e egoismi nazionali che tenevano bloccata l'integrazione europea da anni. E si è messo in campo il più grande piano di investimenti comuni europei della storia d'Europa. Oggi servirebbe ancora di più, perché l'Europa oggi è circondata da aggressività militare e commerciale. e da interessi che vogliono evidentemente indebolirla. E allora noi dobbiamo invece reagire approfondendo la nostra unione, riuscendo finalmente a mettere in campo un piano di investimenti che sia la base di una grande politica industriale europea, di una grande politica sociale europea, di una grande politica che guidi l'innovazione anziché subirla. Perché è verissimo, ormai alcune delle nuove tecnologie sono diventate una questione di sicurezza nazionale. Perché non abbiamo delle grandi piattaforme digitali europee? Lo capiamo che questa frammentazione rischia di ridurci al margine? Questo è uno dei motivi per cui abbiamo appoggiato e invitato al Partito Democratico uno scienziato, un premio Nobel, che sapete, Parisi, che ha insieme ad altri scienziati proposto una cosa molto importante, cioè un CERN europeo sull'intelligenza artificiale. Un CERN europeo, cioè un centro di ricerca autonomo, finanziato continuativamente dagli Stati ma con una sua autonomia giuridica, con una sede unica in cui far convergere tutti i migliori scienziati, le migliori competenze, le migliori ricerche in applicazione industriale sull'intelligenza artificiale. Altrimenti noi rischiamo di trovarci davanti ad una scelta, che oggi è anche una scelta di sicurezza nazionale, se è vero che per scelta di Trump alcuni giudici internazionali si sono visti levare la mail per effetto delle sanzioni che Trump ha deciso, non avendo gradito alcune decisioni che hanno preso nelle corti internazionali. Allora capite perché diciamo che è anche una questione di sicurezza? Ecco, noi non siamo costretti a scegliere tra due modelli che non ci somigliano. Il modello di sviluppo dell'intelligenza artificiale negli Stati Uniti è guidata da alcune aziende private che mirano ovviamente e unicamente alla logica del profitto, anche a costo di sviluppare un modello che non è né trasparente né democratico dal punto di vista dell'utilizzo della materia prima fondamentale che sono i dati delle persone. Questo sta portando anche ad alcune proteste trasversali negli Stati, pure per gli impatti e ambientali ed economici, no? Ma basta guardare anche in Europa, i data center sono molto energivori e consumano molta acqua. Allora è chiaro che va fatta una riflessione. Io penso che un punto di grande avanzamento della riflessione su questi cambiamenti l'abbia fatto Papa Leone con la sua splendida enciclica Magnifica Humanitas, dove dice: dobbiamo disarmare l'intelligenza artificiale, che non vuol dire rinunciare ad una tecnologia che è già così impattante, fondamentale e strategica, ma vuol dire impedirle di dominare l'umano, cioè impedirle che un suo uso sregolato possa concentrare ancora di più ricchezza, potere e conoscenza sempre in meno mani che sono sempre un po' le stesse. Allora questo è il punto, qual è il modello europeo? Non è quello americano, non è nemmeno quello cinese, che pure non offre adeguate garanzie sulla trasparenza e la democraticità. Allora noi dobbiamo sviluppare un modello europeo che metta quel beneficio che la tecnologia produce a servizio di tutta la comunità, redistribuendo il valore aggiunto di questa nuova tecnologia. Come? Pensate alle applicazioni nella pubblica amministrazione per rendere più efficienti i servizi, per contrastare meglio l'evasione fiscale. Pensate nella sanità come ci potrebbe aiutare, se ben guidata e ben orientata, anche a migliorare le diagnosi. Questo è quello che immaginiamo, coniugare la nuova tecnologia con il modello sociale europeo. Questa è esattamente la portata della sfida che noi abbiamo di fronte, certamente non da soli, anzi, questi viaggi che facciamo anche in altri paesi, addirittura in altri continenti, sono proprio perché sappiamo che l'ordine internazionale non lo possiamo ricostruire da soli. Però sappiamo anche che la destra sta mostrando tutta la sua debolezza, perché alla fine dei conti, per anni, hanno costruito il loro consenso alimentando le paure vere delle persone, che non vanno mai banalizzate, vanno prese molto sul serio, e le hanno alimentate canalizzandole contro un nemico. Un nemico al giorno, un capro espiatorio molto semplice, che di solito è un diverso. Può essere un migrante, può essere una persona LGBTQIA+, può essere un giornalista indipendente e quindi scomodo, può essere un sindacalista, può essere un giudice altrettanto indipendente. Se guardate, i nazionalisti di destra in tutto il mondo si scelgono gli stessi nemici. Il punto è che dove governano non stanno portando risultati che migliorano la vita concreta delle persone. Trump aveva vinto promettendo di migliorare la qualità della vita, ridurre il costo della vita e mettere fine ai conflitti. È riuscito in un anno e mezzo a tradire tutte queste promesse, tutte. E non torno sull'Italia per ragioni di tempo, ma capite che noi stiamo insistendo proprio sulle questioni materiali. la sanità pubblica con i tagli che stanno facendo, la scuola pubblica, la questione dei salari che sono tra i più bassi, anche per questo continuiamo a batterci per aumentarli, per rafforzare i contratti collettivi, per approvare un salario minimo. Ecco, è su questo terreno che noi possiamo offrire una speranza, perché non è la nostra ambizione quella di sfidarli sul terreno della paura. La nostra è quella di ricostruire un terreno di speranza. Ma se per anni hanno potuto raccontare che se tu stavi peggio, se tu stavi peggio, se le tue condizioni materiali sono peggiorate, allora forse il problema era anche la democrazia ed anche la pace, perché poi alla fine la promessa è evidentemente ci dobbiamo sbarazzare anche di quelle, oggi che questi eccessi stanno portando caos, recessione, inflazione e moltiplicazione di conflitti, noi abbiamo la responsabilità di offrire protezione, tranquillità. La tranquillità di chi, se si ammala, sa di potersi curare senza doversi indebitare per sempre. La tranquillità che se mandi un figlio o una figlia a scuola sai che si potrà costruire un futuro anche migliore del tuo. La tranquillità che se avvii un'impresa lo potrai fare e sarai sostenuto nel fare innovazione. La tranquillità di poterti pagare un affitto senza dover scegliere se tardare il pagamento di quello o delle bollette. Tranquillità che è protezione, protezione sociale. La pace e la democrazia sono la premessa fondamentale per ridurre le diseguaglianze. Non sono sufficienti, la storia di questi anni lo dimostra, ma sono una premessa indispensabile. Oggi ce ne danno la più grande dimostrazione. E io credo che, continuando a fare rete con le altre forze progressiste e democratiche del mondo, tanti la pensano come noi. È quello che ho riscontrato a Barcellona con il presidente spagnolo Sanchez e il presidente brasiliano Lula, o ancora appunto in Canada con Carney e con Obama, e in tutte le nostre relazioni internazionali. Noi sappiamo che dobbiamo ricostruire un ordine internazionale basato sulla pace, la cooperazione, il dialogo e il rispetto del diritto internazionale, perché è chiaro che le destre nazionaliste in tutto il mondo stanno provando a sostituire il diritto internazionale con un'altra cosa, la legge del più ricco e la legge del più forte, e noi invece dobbiamo insistere che non lo possiamo accettare, perché l'unico modo per migliorare la concreta vita delle persone è quello di puntare sulla pace, sulla solidarietà, sulla cooperazione, sul dialogo, sugli scambi, sul commercio, non certo sull'armarci tutti fuori dai nostri confini, dietro a muri sempre più alti, armati fino ai denti gli uni contro gli altri. Non è così che si crea benessere collettivo, e questa consapevolezza oggi, se riusciamo a convincere le persone, sarà quella che rinfiammerà una speranza che potrà finalmente portarci a costruire un'alternativa. Grazie. E mi scuso se non potrò sentirvi tutti. Spero di riuscire a tornare dopo. Grazie.
2: Grazie. Grazie alla segretaria Schlein. E allora, innovazione, democrazia ed efficienza sono le nuove sfide economiche e politiche delle relazioni tra Europa e Stati Uniti nell'era digitale. Francesco Grillo, docente Università Bocconi e Visiting Fellow European University Institute.
4: Grazie, grazie Barbara, e complimenti alla segretaria del Partito Democratico, complimenti agli amici Antonio Nicita, Peppe Provenzano, Francesco Boccia. Francesco Boccia è più che un amico, è un compagno al quale sono legato da grande affetto, oltre che stima, e complimenti anche a Nicola Zingaretti, al partito, perché, come diceva la segretaria, è assolutamente raro ed è fondamentale che una forza politica si apra al futuro, un futuro che ci mette fortemente in discussione. Lo accennava Barbara, quella che stiamo vivendo non è soltanto una rivoluzione industriale, quella che ispirò Karl Marx e John Stuart Mill un paio di secoli fa. Questa è una vera e propria mutazione genetica che cambia il nostro modo di trasformare informazione in conoscenza. E molto di più. E per, diciamo, un partito, per le istituzioni, per la RAI, per fortuna oggi abbiamo Lucia e Barbara con noi, è fondamentale con i luoghi di cui parlava Barbara, dove sono luoghi nuovi, come la conferenza sull'Europa del futuro, che facciamo ogni anno con tutte le, diciamo, le maggiori università europee. Francesco ha partecipato alla conferenza, c'è l'altra conferenza su Global Governance of Climate Change, dove verrà Barbara a Venezia a metà ottobre, c'è una terza che lanceremo il prossimo anno in Austria su competenze per for the AI world, di quali competenze abbiamo bisogno per sopravvivere al mostro al quale dobbiamo guardare in faccia. Ed è molto vero quello che diceva Barbara, oggi la conoscenza, le idee vengono da luoghi che non sono più quelli ai quali eravamo abituati fino a qualche tempo fa. C'è una grande sfida epistemologica, per utilizzare un termine un po' sofisticato, ed è assolutamente fondamentale che i partiti politici si aprano a questa sfida che rischia di travolgerli. Qualche numero che mi aiuta, se ci riesco. La tecnologia ovviamente non funziona quando parliamo di tecnologia. Francesco mi ha chiesto di dare qualche idea, anche qualche numero, no? Su come ricostruire un rapporto tra gli Stati Uniti e l'Europa. Il rapporto tra Stati Uniti e Europa, lo dico alla fine, ma lo anticipo perché ho appena visto Bill de Blasio, e nella nostra identità, diciamo, collettiva e individuale. Bill, credo che tuo nonno sia nato in Italia, no? in provincia di Benevento. La segretaria ha un papà che è nato negli Stati Uniti, io ho una nonna che è nata negli Stati Uniti. Quindi parliamo della nostra storia. Però diciamo innanzitutto qualche dato che mi sembra veramente molto, come dire, remarkable, no? Parliamo qui di market capitalization, il valore delle aziende, no? Il valore nei mercati finanziari delle aziende. Noi siamo in una situazione oggi di concentrazione della ricchezza che non si è mai vista, neanche ai tempi del 1890, quando ci fu il Glass-Steagall Act. Ci sono 7 aziende nel mondo che valgono di più, più del doppio dei mercati azionari europei messi insieme, Euronext, dal quale dobbiamo dedurre soltanto il mercato di Francoforte. Per dire, la singola media vale 2,5 volte il mercato Piazza Affari di Milano, no? Generali, Unicredit, no? Che ci appassioniamo a tutte queste vicende, diciamo così. Ancora più impressionante il fatto che tra le 50 aziende più grandi del mondo ce ne sia solo una europea, e ASML olandese. Non c'è un'altra azienda europea tra i primi 50 del mondo. Questo mi sembra un dato effettivamente abbastanza spaventoso, no? Perché significa che stiamo perdendo tutte le risorse private e anche quelle pubbliche che ci servirebbe per poter pensare di competere. C'è da dire che però c'è una vulnerabilità speculare a quella europea, no? Che è quella americana. In un certo senso noi siamo troppo deboli, almeno dal punto di vista dei dati dei mercati finanziari. Gli americani, il mercato americano, Nasdaq e New York Stock Exchange, sembrano vicini ad una bolla mai vista prima. Quindi sono due vulnerabilità in qualche maniera speculari. C'è qualche vantaggio che ancora l'Europa? Io credo che questo sia il dato probabilmente più importante e più confortante. C'è qualcuno che qualche tempo fa, Amartya Sen, raccomandava di buttare via il prodotto interno lordo come misuratore del benessere in un paese e adottare molto semplicemente l'indicatore che misura quanto tempo le persone vivono, diciamo. Questo è un indicatore un po' corretto, perché viene detratto dalla life expectancy il numero di anni in cui che passiamo in chronic disease, diciamo. E effettivamente l'Unione Europea a 6 dei 10 paesi in cui si vive di più. E complessivamente l'Unione Europea, è vero, è ancora il pezzo di mondo dove la qualità della vita è più alta. Questo non è soltanto una questione di stile di vita, no, da difendere. Potrebbe diventare anche un grande vantaggio competitivo, perché potremmo attrarre persone, non soltanto turisti. Tra l'altro è interessante il fatto che su questo indicatore la Cina supera gli Stati Uniti. Un bambino che nasce oggi in Cina ha una speranza di vita media health adjusted superiore a quella degli Stati Uniti, ed è un dato, Bill, impressionante, considerando che gli Stati Uniti spendono, prima la segretaria parlava di sanità, più del doppio di quello che spende il secondo paese del mondo, che è la Svizzera. Se ragioniamo sul sogno americano, che è quello di Thomas Jefferson, no? 250 anni esattamente, se è vero che il paese ideale, un paese in cui posso perseguire la vita, la felicità e la libertà, in un certo senso, i numeri dicono che l'Europa è ancora il posto dove si vive meglio, e questo è un vantaggio che dovremmo assolutamente utilizzare. Un po' di numeri di cui molto si parla sull'energia. L'energia non è soltanto, che è una delle grandi questioni, poi vediamo la questione della difesa, l'energia non è una questione soltanto di cambiamento climatico, è una questione anche di bollette, di sicurezza, di indipendenza rispetto alle dittature. Allora, quel numero lì è il energy dependency, cioè sostanzialmente le importazioni di energia rispetto alla consumo totale di energia. Noi importiamo il 57% di quello che consumiamo in Europa. In Italia siamo all'80%. Questa è la ragione più straordinariamente potente, ancora più potente del cambiamento climatico, di cui ci occupiamo parecchio, per accelerare in maniera fortissima in questo paese sulle rinnovabili. Ovviamente la Cina ha pure una indipendenza molto importante, che però si sta riducendo. Ovviamente gli Stati Uniti sono, questo pochi lo ricordano, il primo produttore del mondo di petrolio, il primo produttore del mondo di gas, di gran lunga. Questo cambia completamente i loro interessi, e le posizioni folcloristiche di Trump riflettono questa situazione. Dal punto di vista della difesa, anche qui diciamo anche un po' di cose come effettivamente stanno. È vero che gli Stati Uniti spendono il doppio dell'Unione Europea, un po' meno del doppio se mettiamo accanto all'Unione Europea la spesa del Regno Unito, che progressivamente integrerà il proprio dispositivo di difesa con quello europeo. Però attenzione, noi abbiamo aumentato la nostra spesa di difesa dal 2022 del 50%, laddove sostanzialmente la spesa americana è rimasta sostanzialmente la stessa. Spendiamo molto di più della Russia e circa il 50% più della Cina, quindi non siamo un nano in termini di spesa in difesa. Il piccolo grande problema è quello di nuovo della tecnologia. Siamo completamente assenti, ad esempio, sui droni di piccola dimensione, e su quello assolutamente dovremmo imparare dagli ucraini, che hanno delle cose molto più interessanti. Veramente vado a finire perché sto sforando. La questione dell'informazione, la questione digitale, non è questione soltanto di economia. È un po' come quanto Gutenberg ha inventato ha introdotto la printing machine, no? La stampa, no? Chi ha controllo dell'informazione ha potere. Noi stiamo perdendo potere. Il controllo dell'informazione, nello specifico, Alphabet è il più grande controllore, quasi in una posizione di monopolio, di informazione nel mondo. Sono monopoli molto vulnerabili, perché artificial intelligence può cambiare tantissimo. Quindi non è una questione di economia, ma è una questione di potere. Ultima cosa, i miei suggerimenti su come ricostruire un rapporto che non può non esserci, visto che la nonna di Bill, cioè il papà di Bill era italiano e mia nonna era italiana, era americana, aumentare le possibilità che un dopo Trump ci sia davvero, cioè bisogna in qualche maniera non considerare quella variabile completamente esogena, visto che ci influenza tanto, e tuttavia è assolutamente illusoria. Dimentichiamoci questa cosa, perché ancora purtroppo circola che possiamo tornare ai bei tempi andati. L'ordine mondiale, su questo Trump ha ragione, è finito, non ha tutti i torti, io direi che ha più di una qualche ragione quando dice, a proposito delle Nazioni Unite, il suo speech di qualche mese fa, empty words, parole vuote che seguono proclami retorici. Basta vedere ad esempio come è andata la lotta al cambiamento climatico, i risultati sono effettivamente scarsi. Quindi noi dobbiamo ricostruire un ordine completamente nuovo, e l'Europa può giocare un forte ruolo, considerando che, appunto, come si diceva, a parte il papà di Bill de Blasio, gli Stati Uniti, l'America, come si dice più appropriatamente, chissà poi perché America, per questo saburi sud, ma comunque così si dice, appartiene a noi in tutti i settori, da Kobe Bryant fino a Rocky, passando per Robert Kennedy e Taylor Swift. Grazie.
2: Grazie a Francesco Grillo. Allora, tanti spunti che affrontiamo subito nella prima sessione con Bill de Blasio, politico americano, già sindaco di New York, già citatissimo, e Marcos Perestrello, presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO. Benvenuti. Welcome. So, let's get straight to the point.
5: Quindi cominciamo subito, perché abbiamo già ascoltato tutte le parole dei nostri esperti e Francesco Grillo ci ha dato degli assist molto interessanti. Vorrei cominciare dalla sicurezza. Signor Perestrello ci ha detto che stiamo vivendo in uno degli ambienti più sfidanti dal punto di vista della sicurezza nella storia, ma oggi la deterrenza non è soltanto missili e difesa dei confini, ma dipende anche dai semiconduttori, dai cloud, dai dati, dalla intelligenza artificiale. Quindi la definizione di sicurezza è cambiata in sé? Grazie mille, grazie Barbara, è un piacere conoscerti. E quindi la definizione di sicurezza è la stessa. Io penso che la definizione di sicurezza sia la stessa, forse la definizione di sicurezza è riuscire a vivere in pace, in sicurezza, e a crescere i nostri figli in stabilità e pace e sicurezza. Questa è la definizione di base. Quello che è cambiato è invece lo scenario delle minacce che viviamo, non soltanto in Europa, ma anche in Europa, e l'isolamento e la incapacità delle democrazie occidentali negli ultimi decenni, ci hanno dimostrato che c'è una fragilità, una vulnerabilità rispetto agli aspetti che lei ha menzionato, l'accesso a materie prime essenziali per sviluppare. Ciò di cui abbiamo bisogno per vivere, appunto, in sicurezza. E quindi questa è una vulnerabilità che dobbiamo risolvere, e abbiamo visto che c'è una vulnerabilità anche delle organizzazioni internazionali che ha portato a questa fragilità, a questa debolezza. Non siamo riusciti ad emergere con l'amministrazione Trump, neppure con la prima amministrazione Trump, se guardiamo alle relazioni tra l'Europa e l'America, vediamo che non siamo mai riusciti a creare una cornice efficace per le nostre relazioni commerciali. Se guardiamo alle relazioni tra l'Europa e il Mercosur, per 25 anni abbiamo parlato di un accordo sul libero commercio tra l'Europa e il Mercosur, lo stesso possiamo dirlo per il Messico, per l'India, con cui abbiamo firmato un accordo commerciale solo molto recentemente. Quindi per creare un vero ambiente sicuro dobbiamo creare dei nuovi ponti, quindi anche prenderci cura dei rapporti che ci sono già, dei ponti che già esistono tra le varie parti del mondo, che condividono i valori democratici di base, per esempio i valori comuni che abbiamo tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea, nonostante le amministrazioni cambino, i presidenti cambino, le nostre relazioni resteranno sempre forti perché abbiamo dei valori condivisi. Noi dobbiamo però cercare di incoraggiare la sopravvivenza di delle relazioni già esistenti, crearne di nuove, e dobbiamo cercare di intraprendere un percorso per cui si superano le logiche protezionistiche che troppe volte tentano l'Europa, costituiscono una tentazione per l'Europa. Abbiamo degli accordi commerciali e dobbiamo svilupparne di nuovi che ci consentano di essere più indipendenti nei vari settori. Per quanto riguarda la sicurezza, per esempio, siamo diventati molto dipendenti dagli Stati Uniti come fornitore di servizi di sicurezza. Dobbiamo superare questa logica. Possiamo spiegare alla opinione pubblica americana quanto per la sicurezza americana sia necessaria la loro presenza in Europa, non soltanto in termini convenzionali. Se gli Stati Uniti vogliono continuare ad essere un paese che può proiettare la propria forza in Europa, ci sono ovviamente degli spazi come le basi NATO americane, ma anche altri spazi, perché l'Europa, per esempio, è il luogo dove possiamo individuare le minacce nucleari che provengono dalla Russia, perché se vengono lanciati dei missili dalla penisola di Kerch, verranno individuati immediatamente nell'Unione Europea, nel territorio dell'Unione Europea, o mai più. Quindi la presenza degli Stati Uniti è assolutamente necessaria in Europa, perché è una relazione in cui vincono tutti, questa tra l'Unione Europea, l'Europa e gli Stati Uniti. Quindi dobbiamo riconoscere che questa presenza è necessaria, altrimenti dobbiamo dare ragione a Trump. Io non voglio entrare nel dettaglio delle politiche di Trump, abbiamo bisogno di diversi giorni, e questo non è il tema della riflessione di oggi, ma se guardiamo alla strategia delle diverse amministrazioni degli Stati Uniti, a partire almeno da Obama, ma anche prima, in termini di relazioni con l'Europa, ci sono delle strategie coerenti che richiedono più investimenti per l'Europa e per un maggiore equilibrio tra le due sponde dell'Atlantico in termini di sicurezza. Penso che stiamo percorrendo la strada giusta, ma dobbiamo resistere alla tentazione che molti governi europei stanno in qualche modo rischiando di cedere, cioè quello di ridurre gli investimenti e ridurre le relazioni, perché dal punto di vista dell'accountability questo è un pericolo, ed è un pericolo anche in termini di protezione delle nazioni, protezione, non protezionismo. Il protezionismo è un'altra grande tentazione a cui non dobbiamo cedere, perché dobbiamo avere una strategia comune di difesa in cui gli Stati Uniti, l'Europa, il Canada devono convergere, che una strategia che investa sull'Europa, perché possiamo collaborare con l'Europa e non contrapporci ad essa. Di questo ne parliamo con la NATO, continueremo a parlarne e sicuramente torneremo su questo argomento. Signor De Blasio, torniamo agli Stati Uniti, dove stiamo assistendo a una convergenza sempre maggiore tra le politiche industriali, la sicurezza nazionale e lo sviluppo di tecnologie da parte del settore privato. Questo significa un ruolo più forte per lo Stato, come abbiamo detto prima.

Io vorrei riflettere su qualcosa che abbiamo già detto. Poi tornerò alla tua domanda, Barbara. Io penso che sia essenziale riconoscere che il pubblico americano è in uno stato di forte divergenza sul concetto di sicurezza e sulle nostre politiche militari. Io penso che come americani dobbiamo ancora riconoscere quanto le cose siano cambiate, ma le cose sono cambiate in maniera molto intensiva e anche molto rapida. Ne la prova la decisione di Trump di scommettere su questa guerra in Iran, e il popolo americano si è opposto quasi istantaneamente, quasi il 60% della popolazione americana si oppone. Questa è la prima volta che questo succede, perché di solito il popolo americano dà il beneficio del dubbio al governo, all'esercito, per quanto riguarda gli interventi all'estero. Questa differenza con il passato significa che c'è una strana convergenza che viene dalla destra e dalla sinistra. Non stiamo pensando all'antiimperialismo della sinistra con i tradizionali movimenti contro la guerra in Vietnam o in Iraq, oppure America, a destra l'America First di Trump. C'è un equilibrio nuovo. Io penso che noi non pensiamo più in termini di sicurezza nazionale come lo facevamo prima, quindi quello che ha detto Marcos per me ha molto senso, ma a livello politico stiamo entrando in un nuovo spazio in cui il concetto di sicurezza è fortemente collegato all'economia, perché la middle class, la classe media americana, sta vedendo un peggioramento delle sue condizioni di vita, il loro senso del futuro, la loro visione del futuro è negativa, e questo è ancora più vero quando si parla di giovani americani che hanno una visione molto pessimista del loro futuro. Quindi dobbiamo riconsiderare quello che conta nella vita politica. Ora vorrei tornare alla tua domanda, Barbara. Io penso che sta prevalendo adesso questa idea della tecnologia, soprattutto per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Nella prossima decade l'intelligenza artificiale diventerà il problema numero uno negli Stati Uniti. Non è questa la situazione oggi. Non sarà questa la situazione delle prossime elezioni in novembre, ma tra 2 anni, quando avremo le elezioni presidenziali, dovremo affrontare seriamente questo tema, perché ci sarà una perdita massiva dei posti di lavoro e ci sarà sicuramente una perdita di posti di lavoro in parte dovuta all'intelligenza artificiale, e abbiamo bisogno di riequilibrare quelle che sono le nostre strategie politiche. La privacy, la democrazia, chi prende le decisioni, queste sono tutte aree che vedranno un fortissimo impatto dell'intelligenza artificiale. Negli Stati Uniti c'è una prevalenza del settore privato nel definire non soltanto il futuro dell'intelligenza artificiale, ma anche del nostro futuro, e c'è questa frustrazione crescente del popolo americano che non riesce a avere una percezione reale di quello che sta succedendo. Se questa discussione avesse avuto luogo 10 anni fa, avremmo parlato della Silicon Valley e di anche una visione più ottimistica sulle tecnologie che avrebbero contribuito a migliorare il futuro dell'umanità. Avremmo visto in modo molto più positivo lo sviluppo della tecnologia. Oggi c'è invece una sfiducia crescente delle big tech, cioè delle aziende tecnologiche, che sono viste adesso come un invasore di quella che è la nostra sfera privata, per esempio, che

0: nostri dati che provengono dalle nostre vite vengono utilizzate per fare profitto e adesso vengono visti anche come dei ladri di futuro, perché i giovani americani pensano che l'intelligenza artificiale andrà a sostituire le loro opportunità di lavoro e avrà un impatto molto più forte sul loro destino rispetto a quanto possano fare invece i leader democratici. Quindi Barbara, sì, oggi stiamo parlando ancora del settore privato, settore pubblico, ma domani dobbiamo cambiare quella che è la nostra narrazione, perché non possiamo lasciare tutto questo in mano alle aziende private. C'è un peggioramento delle condizioni di vita, c'è un aumento dell'ansia e c'è una perdita di speranza. Il mio paese, gli Stati Uniti, è sempre stato un po' dipendente dall'ottimismo, ottimismo dipendente. Forse questa era un'illusione, forse questa era soltanto una vana speranza, ma adesso che stiamo perdendo questo ottimismo, questa speranza, c'è sempre più frustrazione, sempre più ansia. Qual è quindi la risposta? Sta a noi, sta ai democratici, a quelli che voi chiamate partiti democratici o laburisti, cercare di fare, aumentare la presenza dello Stato nel settore della IA. Abbiamo visto che ci sono delle leggi molto importanti che sono state approvate nello Stato di New York, in California, quindi dobbiamo cercare di trovare una convergenza tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea. Per molti americani le idee che sono espresse nella normativa europea sulla intelligenza artificiale sono molto positive e devono essere adottate anche da noi negli Stati Uniti. Sono importanti per creare un equilibrio in cui il governo crea un equilibrio tra le persone e le aziende del Big Tech, e l'Unione Europea è tra i migliori esempi che abbiamo di questo. Grazie Bill, vorrei solo lanciarti una piccola provocazione, una domanda, una risposta molto veloce. Parliamo di Palantir, che è una di queste aziende che si occupano di previsioni e di analisi dei dati su cui basano queste previsioni, che hanno un forte impatto sulle nostre vite future, sulle nostre decisioni. Che cosa pensi? Palantir diventerà lo Stato o lo Stato diventerà Palantir? E qual è la situazione nel Pentagono adesso? Beh, questa è la domanda perfetta. Io penso che ci sarà un modello di capitalismo di Stato un po' come succede in Cina, quindi Big Tech però gestito dallo Stato, e penso che Trump sia molto opposto a questo modello cinese. Però io penso che questo, e qui concludo, è quello che vuole Palantir, ma naturalmente questo è inaccettabile per il popolo americano, è un qualcosa che è senza precedenti, e penso che dobbiamo spingere nella direzione opposta, dobbiamo imporci come Stato e limitare il diritto che si è arrogato Palantir e che si sono arrogate le altre aziende di decidere per tutti. La Cina, vorrei aggiungere, è che il controllo dell'Stato non è un ostacolo allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. In questo caso abbiamo una Unione Europea che sta regolando, ma la Cina ci sta comprovando che la regolamentazione non è un ostacolo allo sviluppo tecnologico. Quindi torniamo alla NATO. Oggi la sicurezza dipende sempre meno sulle forze di terra o di aria, ma sull'abilità di integrare i dati provenienti dall'industria, dall'intelligenza artificiale. In questo senso la NATO sta diventando un po' una specie di sistema operativo dell'Occidente piuttosto che una alleanza militare. Ora mi spiego meglio. La NATO nel corso del XX secolo ha difeso i nostri territori, adesso sembra difendere anche i semiconduttori, il cloud e l'intelligenza artificiale. Per esempio in Germania ho visto che il settore della difesa sta producendo le stampanti 3D per le industrie civili, quindi la NATO è ancora un organismo puramente militare?
1: Non so se questo è vero, però vorrei magari avvicinati al microfono. Ok, così mi sentite meglio forse. Allora, dicevo che il presente è instabile, il futuro è incerto, ma il passato non è qualcosa che si può, diciamo, prevedere, perché voglio dire, se guardiamo al passato, e il passato in cui da questo punto di vista non è prevedibile, perché chiaramente ci sono vari lati da cui poter raccontare la storia, ci sono vari concetti, ovvero che la superiorità tecnologica è stata sempre fondamentale per la difesa, e non solo delle persone, ma anche per difendere i paesi. Se si guarda agli imperi nella storia, la superiorità da un punto di vista tecnologico è stata sempre la questione principale che ha permesso anche ai piccoli imperi di diventare poi quelli più grandi, degli imperi più grandi. Pensiamo all'impero romano, che aveva una tecnologia, diciamo così, superiore rispetto a tutti gli altri imperi che esistevano all'epoca. Anche il piccolo, diciamo così, impero portoghese al di fuori dei confini del paese aveva una superiorità rispetto ai popoli nel Sud America, in India o negli altri paesi dove, insomma, noi eravamo presenti. Anche gli spagnoli, poi gli olandesi, poi i britannici, e adesso abbiamo gli Stati Uniti d'America. Quindi questo per arrivare a quale punto? Se la NATO appunto è interessata dalla tecnologia, certo, perché uno dei comandi più importanti della NATO è proprio quello della trasformazione, dell'innovazione. Se guardiamo alla guerra in Ucraina, vedete quanto la tecnologia e l'abilità tecnologica e superiorità tecnologica determina la possibilità per l'Ucraina di potersi difendere da un potere ancora più forte, in maniera quindi non convenzionale. Quindi diventare in qualche modo possibile, far diventare possibile la difesa di questi valori principali dei nostri alleati, dobbiamo difendere una certa, insomma, dei valori che fanno parte delle democrazie e che più o meno condividiamo, in alcune in maniera, insomma, più vicina, altri meno. Quindi questo fa parte della strategia della NATO, e la tecnologia, la superiorità della tecnologia è una strategia. La risposta quindi è sì, è un sistema operativo nuovo? Beh sì, in qualche modo sì. Bill, nella storia globale abbiamo mai visto una forma di soft power come l'intelligenza artificiale? Vedremo magari il quantum, ma non oggi. Sì, credo che sia molto importante per tutti noi. Non so, qualcuno di voi in questa stanza avrà comunque un impatto nel futuro con quello che faremo. Quindi non abbiamo mai avuto dei cambiamenti tecnologici così profondi e anche così rapidi, quindi sì, la velocità, l'intensità e anche la totalità, diciamo la, con cui l'IA si espande, diciamo la sua portata, in particolare questo rappresenta una sfida. Dall'altra parte però abbiamo alcune questioni che sono, diciamo, utili, come ho detto per esempio parlando dei poteri, delle potenze nucleari, dobbiamo ricordarci di essere corretti se pensiamo da un punto di vista degli anni 40, non era qualcosa che potevamo, diciamo, prevedere all'epoca. Ancora una volta c'è stato un cambiamento drastico, però in quel caso qualcosa di quasi miracoloso è accaduto. Quando parliamo dello sviluppo delle armi nucleari, o comunque siamo ancora oggi, siamo qui nel 2026, quindi direi che questo è un miracolo, perché significa che abbiamo potuto proseguire il nostro sviluppo e grazie a Dio, e tocchiamo ferro come si dice, siamo ancora qui, quindi questo ci dice qualcosa di interessante su quello che ha permesso all'umanità di rendere questa sfida un concetto, quindi in maniera minore abbiamo diciamo vissuto lo stesso con l'energia nucleare, abbiamo attraversato un vero rischio fisico, adesso abbiamo una combinazione di governi, di controllo sui poteri decisionali o comunque sui decisori politici e anche una forma di attivismo che abbiamo già visto durante l'epoca dello sviluppo del nucleare. Ci sono stati dei movimenti sociali molto attivi, molto diciamo in fibrillazione quasi, che hanno, non ce lo dobbiamo dimenticare, c'è stato un momento in cui l'energia nucleare sembrava quasi proliferare in maniera sconsiderata nel tutto il mondo e grazie ai movimenti che ci sono stati nel mondo si è contenuto un po' questo sviluppo che sembrava andare fuori mano. La stessa cosa è successa con le armi nucleari, c'è stato proprio un consenso politico che si è basato sull'attivismo e che ci ha permesso di mantenere i limiti un po' sotto controllo e è stato anche il governo ad intervenire, quindi ora chiaramente abbiamo la percezione di vivere un momento, insomma, in un mondo un po' più sfrontato e probabilmente è così, forse non abbiamo lo stesso calibro dal punto di vista dei governanti che c'era all'epoca, però queste sfide non sono piccole così come non lo erano allora e tuttavia c'è stato uno sforzo intelligente da parte dei leader a livello mondiale per raggiungere un consenso globale. Dobbiamo fare lo stesso adesso per quel che riguarda l'intelligenza artificiale, almeno secondo me, perché l'Unione Europea, almeno secondo me, deve porsi, come dire, un passo avanti rispetto al resto del mondo. Dobbiamo iniziare a vedere un po' già il movimento negli Stati Uniti, noi dobbiamo assumerci una maggiore responsabilità, noi in quanto, diciamo, Stati Uniti, perché chiaramente l'intelligenza artificiale fa dei progressi molto veloci e credo che la realtà dell'IA porterà queste discussioni dell'opinione pubblica ancora più avanti, quindi sì, sicuramente senza precedenti, ma alla fine le dinamiche umane di come ci sono poi dei limiti che vengono posti alle sfide sociali rimangono un po' le regole del gioco, rimangono fondamentali. Quello che mi preoccupa è quello quando sento le persone dire che è più che siamo già in ritardo, comunque che è troppo tardi. Lo stesso vale per i cambiamenti climatici? No. Per quel che riguarda l'IA, chiaramente non siamo troppo in ritardo, perché possiamo sfruttare l'intelligenza artificiale per valorizzare le società e non insistere su quelli che sono i rischi. Dobbiamo trovare una sorta di controequilibrio che richiederà a una diciamo ricalibrazione dei poteri che governano l'IA e questo deve essere deciso sia dai governi con le persone che dalle persone con i governi. Grazie. Quindi per concludere questa sessione vorrei invitare Alessandro Alfieri.
2: Grazie, ho trovato molto interessante questo scambio utile. Mi è capitato all'inizio del secondo mandato di Donald Trump di essere negli Stati Uniti in più di un'occasione e ho voluto visitare i think tank più legati al mondo MAGA, al mondo Trump, per capire se dietro la presunta follia di Trump ci fosse un disegno strategico. Non so se ci sia, però ci sono delle persone che hanno provato a lavorarci. Heritage Foundation, American First Policy Institute, mi hanno raccontato del tentativo del reset delle relazioni internazionali, della costruzione di un nuovo ordine internazionale, e in parte ci stanno riuscendo, magari a stop and go, magari a tentativi, magari Trump non si voleva spingere fin lì. Poi però ci sono anche altri attori, e quindi da una parte gli Stati Uniti, dall'altra parte la Cina, stanno provando a ridisegnarlo, l'ordine internazionale che era uscito dalla Seconda Guerra Mondiale basato sulle istituzioni multilaterali. Non che Biden e prima Obama non avessero avuto un approccio neoprotezionistico. Quando c'era Gina Raimondo al posto di Lutnick, comunque le politiche protezionistiche statunitense stavano conoscendo un avanzamento. Però anche le scelte di politica estera, di ritiro per esempio dall'Afghanistan, un ritiro dissennato, affrettato, e anche dalla Kurdistan, quello siriano, erano stati fatti sempre dentro comunque una dimensione multilaterale, avvertendo gli alleati, provando a concordarne, tenendo vive le istituzioni multilaterali. Il vero cambio di paradigma c'è stato su due questioni in particolare. Uno, l'attacco sconsiderato alle istituzioni multilaterali, prima delegittimandole e quindi uscendo da alcune, e in altri casi rimanendo ma togliendogli i soldi, pensiamo a tutte le agenzie delle Nazioni Unite. Dall'altro l'attacco all'Organizzazione Mondiale del Commercio, e anche lì con i dazi su cui poi daremo un giudizio finale quando si sarà depositata la polvere, perché poi bisogna andare a leggere bene i dati. Negli Stati Uniti ancora diciamo il nostro export regge, a dimostrazione che non si può fare il decoupling con la Cina, figurarci nei confronti degli Stati Uniti, siamo integrati, le catene del valore sono molto consolidate ed è complicato oggettivamente andare a rivederle. E l'altro tema è che in qualche modo si insinua nella comunità internazionale l'idea di un paradigma the West against the rest, cioè l'Occidente contro il resto del mondo. Un danno, perché la Cina si muove in maniera molto più abile. La Belt and Road Initiative, la via della seta, non è solo un progetto economico, ma è come se è un tentativo di riscrivere l'ordine internazionale, passando attraverso gli stretti choke points del mondo, facendo investimenti, molto spesso con la trappola del debito, investimenti che quei paesi non sono in grado di ridare, diventano padroni di un pezzo del debito pubblico. Mi è capitato di incontrare leader dei paesi africani che ci chiedono ogni volta quando li incontriamo: non lasciateci soli, abbiamo bisogno dell'Europa per fare cooperazione, per fare investimenti, certo con una logica diversa. Con Biden ci avevamo provato, il Build Back Better World è un tentativo di provare a costruire investimenti infrastrutturali in quelle aree con un approccio diciamo in cui i diritti umani, la nostra visione del mondo fossero alla base di una strategia diversa rispetto alla Cina, perché sennò la Cina ha un vantaggio competitivo, non fosse altro che arriva senza un passato coloniale, anche se ha un intento predatorio, land grabbing in Africa con tutti i problemi di urbanizzazione forzata, il tentativo di costruire accordi sulle terre rare, terre coltivabili. E noi come rispondiamo da questo punto di vista? Oggi i BRICS rappresentano un insieme, 50% della popolazione mondiale, un terzo, con l'ingresso dell'Indonesia, del PIL prodotto in tutto il mondo. Ora, la preoccupazione è che gli interventi di Trump hanno cambiato letteralmente anche la geografia e la geopolitica in mondi in cui c'erano delle alleanze consolidate. Pensiamo al Medio Oriente. L'interventismo di Trump non è stato fatto solo al di fuori delle istituzioni multilaterali, non coinvolgendo gli alleati storici, ma ha prodotto delle reazioni. Gli Emirati sono usciti dall'OPEC, una scelta che fino a poco tempo fa sembrava impensabile, divaricandosi dall'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita, per la prima volta rispetto all'alleato militare che gli ha prodotto sempre sicurezza, gli Stati Uniti, hanno guardato per la prima volta a est, chiamando il Pakistan, 8.000 uomini che sono arrivati in Pakistan insieme a una squadriglia di jet di quinta generazione di tecnologia cinese. Si stanno riposizionando. L'Arabia Saudita non è più sicura di poter contare al 100% sugli Stati Uniti, si riposiziona in un'area guardando alla Cina. Ora, è evidente che noi non possiamo rassegnarci, scusate, uso questa caricatura, a dover decidere se essere una piccola provincia dell'impero occidentale a guida Trump oppure una piccola provincia di un impero orientale a guida Cina che in qualche modo in maniera spregiudicata gioca dentro i rapporti. Poi sappiamo che è molto più complicato, che l'India è preoccupata, non a caso quegli investimenti vengono fatti a partire da Bangladesh in Sri Lanka, in Pakistan, a Bab el Mandeb. L'altro giorno ero a Djibouti, ho visto questa base enorme a cui non si può avvicinare cinese, la prima base militare all'estero cinese, quindi dobbiamo stare molto attenti a quello che sta succedendo. Quindi io penso, e vado verso la chiusura del mio intervento, che noi dobbiamo reagire ragionando su due versanti, se vogliamo tenere vivi i rapporti positivi tra gli Stati Uniti e l'Europa. Primo è difendere il multilateralismo, le istituzioni multilaterali. Attenzione a non diventare anche noi cantori della critica alle istituzioni multilaterali. È vero, in crisi di rappresentanza e di efficacia l'Organizzazione Mondiale del Commercio, anche le Nazioni Unite, ma non soffermiamoci al Consiglio di Sicurezza che oggettivamente con il potere di veto impedisce la risoluzione di alcune controversie internazionali. Ma se non ci fosse l'Agenzia delle Nazioni Unite, in alcuni paesi noi non ci saremmo. Pensiamo a UNIFIL, noi siamo lì col mandato delle Nazioni Unite e adesso stiamo a chiederci come cerchiamo di rimanere in uno dei confini che sta fibrillando di più, più complicato, con maggiori tensioni, perché se termina il mandato delle Nazioni Unite come facciamo a rimanere lì? Ci rimaniamo come Europa? Costruiamo delle alleanze con i Giordani e con gli altri paesi? E UNHCR, non è fondamentale l'UNHCR nella crisi devastante umanitaria, la più grossa di cui non si occupa nessuno, come quella del Sudan, più di 100.000 morti, 14 milioni di sfollati? Se non ci fosse UNHCR lì e nei paesi circostanti, noi non potremmo dare accoglienza ai rifugiati, tende, aiuti umanitari, medicine, e quello lo fa UNHCR, e sono preoccupati perché gli Stati Uniti per la prima volta, tagliando USAID, lo strumento a disposizione del Dipartimento di Stato, hanno tagliato il 23% delle risorse delle Nazioni Unite, che devono scegliere dove far rimanere i soldi. E quindi in alcuni paesi con crisi umanitarie enormi, le Nazioni Unite dovranno regredire. Quindi difesa del multilaterale, perché dentro il multilaterale noi abbiamo giocato la partita e possiamo in qualche modo evitare quel paradigma del West against the Rest, ma stare dentro e costruire rapporti con chi sta crescendo nel mondo e non vuole pensare di morire, tra virgolette, cinese. Abbiamo bisogno di dargli un'alternativa. L'Europa ha la possibilità di poter giocare un ruolo, lo può fare in Medio Oriente, dentro questa disarticolazione di cui parlavo prima, tra Emirati e Arabia Saudita, ha la possibilità di giocare un ruolo, costruendo i nuovi accordi che si citavano prima, con gli Emirati, con l'India, in prospettiva anche con l'Arabia Saudita, con investimenti importanti in quel territorio. Però la strada principale non può quella che essere di investire nell'autonomia strategica europea, perché serve avere un rapporto maturo con gli Stati Uniti. Se noi investiamo sull'autonomia strategica nel nostro continente, avremo un rapporto di pari dignità con gli Stati Uniti, che è quello che serve per preservare rapporti, relazioni storiche, economiche, politico-diplomatiche. Una delle cose che ci ha preoccupato di più di quando Trump ha preso letteralmente a sberle Zelensky nello studio Ovale e che in qualche modo ha mandato un messaggio che aggredito e aggressore erano sullo stesso piano e saltavano i principi alla base dell'Alleanza Atlantica, che non è mai stata solo un'alleanza politico-militare, ma è stata una comunità che condivideva principi e valori. E noi questo, come democratici italiani e americani, dobbiamo preservare, quell'idea di comunità, di valori e di principi che portarono Wilson per primo a pensare che per mantenere la pace nel mondo con un modello in cui alla base c'erano i principi e i valori della democrazia liberale, bisogna pensare allora alla società delle nazioni, poi diventata Nazioni Unite. Riprendiamo quello spirito, riequilibriamo i rapporti all'interno della NATO, anch'io penso si debba, come diceva Marcos, andare verso un modello più equilibrato, penso a rafforzare il pilastro europeo della NATO, l'iniziativa interessante in questi giorni del gruppo dei volenterosi, ad esempio su uno scudo antimissilistico a livello europeo, è la dimostrazione, non possiamo andare da un giorno all'altro verso un sistema interamente europeo, avremo i SAMP-T con tecnologia italiana e francese e avremo i Patriot, che è tecnologia americana usata dai tedeschi. Insieme, mettendoci insieme, incominciamo a costruire uno scudo europeo in cui ci prendiamo noi la responsabilità di investire, magari i tedeschi su licenza americana, noi sviluppando un progetto che è già italo-francese, che può essere allargato agli inglesi con cui facciamo gli Aster 30. Quindi con equilibrio si può arrivare a questo sistema. Chiudo sul ruolo che può invece avere l'Europa nel costruire una politica estera e di difesa comune. Io sono stanco di assistere alla fine dei consigli europei in cui si dice la solita frasetta Europe is deeply concerned, l'Europa è profondamente preoccupata, ma della preoccupazione degli europei non se ne fanno niente, né le donne né i bambini a Gaza, né le donne afghane che abbiamo abbandonato quando gli Stati Uniti se ne sono andate, ed è evidente che noi dobbiamo investire nella politica estera e nella difesa comune, non lo possiamo fare a 27, mettiamocelo in testa, abbiamo raggiunto il massimo dell'integrazione possibile, dobbiamo fare l'allargamento. Se vogliamo investire in un coordinamento serio delle politiche estere e difesa comune, dobbiamo farlo con chi ci sta. Oggi non c'è un'agenda condivisa. I baltici e i polacchi comprensibilmente sono ossessionati da quello che succede ai loro confini, e forse lo saremmo anche noi con i missili Iskander a Kaliningrad. Una volta c'era Kant, adesso ci sono i missili Iskander puntati verso Danzica, e quindi c'è una sensibilità evidentemente diversa. Noi abbiamo il dovere, con Spagna, Germania, Francia, Gran Bretagna e con chi ci sta, di costruire il nucleo della politica estera e difesa comune. Noi possiamo davvero avere un'agenda condivisa, riprendere il sogno che fu dei padri fondatori di De Gasperi, che non a caso, prima dell'integrazione economica, della libera circolazione delle persone e dei servizi, aveva pensato di mettere insieme gli uomini che si erano combattuti nei 100 anni precedenti, perché era l'unico modo per combattere i nazionalismi e per garantire un'area di pace, benessere e prosperità. Ripartiamo da lì per costruire un rapporto migliore, adulto, maturo con gli Stati Uniti e rafforzare la nostra Europa.
3: Grazie. Ok, allora concludiamo questa prima sessione. Io prego i relatori della seconda di stare più nei tempi, perché sennò facciamo veramente tardi. Thank you, Bill. Thank you, yes. Thank you. Allora, la seconda sessione è dedicata alla costruzione del domani, intelligenza artificiale, partecipazione democratica e nuova cittadinanza digitale. E al podio può andare per l'apertura Antonio Nicita, vicepresidente del gruppo PD al Senato.
4: Vi ringrazio. Allora, intanto il compito è più facile di quello che pensassi, nonostante il titolo è come dire, molto ambizioso, perché molti dei temi sono stati toccati nell'introduzione, per esempio da quanto ha detto Francesco Boccia nella cornice iniziale, quanto ha detto Nicola Zingaretti su come c'è stata un'evoluzione in Europa dalla regolazione alla politica industriale, tornerò fondamentalmente su questo, ma anche quello che ha detto la nostra segretaria Elie Schlein sul tipo di innovazione che vogliamo come infrastruttura sociale, perché questo è un messaggio che merita di essere sviluppato un po' nei contenuti. Allora, io vi devo parlare dell'Europa digitale tra sovranità tecnologica e tutela dei diritti. Ora, come la possiamo definire questa sovranità? Ma intanto, se è una sovranità tecnologica, se è una sovranità digitale, ovviamente deve avere a che fare, questo è il primo punto, con la scala del digitale. Non solo con la complessità, non solo con le risorse, ma con la scala. La scala, la dimensione, è uno degli elementi fondamentali dell'economia dei dati. I dati hanno valore perché c'è un volume, perché c'è una varietà dei dati, chi ha più accesso ai dati riesce a farlo. Questa scala significa che quando parliamo di sovranità tecnologica, noi è lì che dobbiamo pensare ad una dimensione europea. Quindi la dimensione europea è anche una dimensione necessitata dalla tecnologia, perché o abbiamo un salto di scala negli investimenti che facciamo e anche nella platea di imprese e di utenti che possiamo coinvolgere, o evidentemente questa sovranità non può essere nazionale. Quindi questo è un primo punto tutti quelli che parlano in Europa di innovazione, ma poi ci affiancano un'idea di interesse nazionale in cui si difende un concetto di sovranità nazionale, sono fuori da quella che è una logica economica, ma anche una logica politica, perché la sovranità tecnologica deve essere soprattutto ed esclusivamente europea. Ma che significa una sovranità europea? Ma significa innanzitutto, lo diceva prima Elie Schlein, superare la dipendenza, perché poi alla fine è una questione di rapporti di potere che dal mercato si traducono nella cittadinanza. Quindi è il superamento della dipendenza, che non è isolamento, ma è capacità di stare sui mercati in modo interdipendente. Quindi quando noi parliamo di sovranità tecnologica dobbiamo avere in mente un passaggio dalla dipendenza, che non vogliamo, alla interdipendenza come protagonisti. E qui mi corre l'obbligo di, come dire, criticare quella che è una sorta di mito che sempre si ripete, è facile, ha successo, lo ha detto anche Alec Ross nel suo libro, e cioè la famosa tripartizione per cui l'Europa sta in mezzo fra gli Stati Uniti che innovano, la Cina che copia, ma questa già è una vecchia storia, perché in realtà la Cina non imita, ma riesce ormai ad imitare e a innovare molto più di quanto non riesca ad imitare, e l'Europa sta in mezzo e fa le regole. Ora, questa è uno slogan che funziona, ma che ha come presupposto un grande punto debole, una grande confusione, un grande equivoco. E cioè l'equivoco che la tecnologia sia neutrale e che la tecnologia per definizione sia efficiente, che la tecnologia e l'innovazione tecnologica per definizione segue un suo destino necessario e immutabile, distaccato dalla volontà politica, dalle esigenze sociali e anche dalla nostra capacità di governare la tecnologia. La tecnologia digitale non è mai neutrale. Le regole, se vogliamo definirle così, innanzitutto stanno nella innovazione digitale. Quando voi disegnate un algoritmo avete moltissime possibilità di scegliere come parte, dove arriva, quali sono gli impatti che ha. E quindi il disegno delle regole algoritmiche è un disegno di regolazione, semplicemente però è un disegno di regolazione privata. Quando stabiliamo come dobbiamo distribuire o meno i dati, come li dobbiamo raccogliere dentro un contesto digitale, noi stiamo facendo delle scelte, e facendo delle scelte facciamo delle scelte che non sono neutrali. Quindi pensare a chi si occupa delle regole semplicemente come un soggetto che non sta parlando di innovazione o di direzione di innovazione, ma semplicemente come un soggetto che si limita a regolare il traffico, beh, significa non aver compreso o far finta di non comprendere che fondamentalmente l'innovazione digitale ha a che fare con il disegno delle regole. C'è un innovatore recente che ha recentemente dichiarato che, per esempio, è riuscito a inventare il famoso scrolling, no, dei nostri algoritmi quando andiamo sui telefonini o sui nostri device, semplicemente per risolvere il problema tecnico tanti anni fa, che era il problema di come fare a passare da un rigo di un foglio al rigo successivo quando finiva la pagina. Tipicamente i più anziani di noi si ricordano che si ricaricava la pagina. Ebbene, risolvendo questo problema tecnico hanno inventato quello che invece è il nostro scrolling, la capacità infinita di stare fermi, di stare catturati con la nostra attenzione dentro il nostro mondo digitale, dentro il nostro device. Ebbene, chi lo ha inventato ha dichiarato dopo un po' di anni: ho inventato una cosa diabolica, non sapevo che cosa avevo fatto, di fatto quello che ho creato è un meccanismo di dipendenza. Allora, voi vedete che la tecnologia non è e non può essere neutrale, soprattutto la tecnologia digitale. Cosa ha fatto l'Europa? L'Europa, diciamo, in un modo che può sembrare, come diceva Nicola prima, che può sembrare erratico, può sembrare forse troppo amministrativo, si è posta, soprattutto nella scorsa legislatura, il problema di affrontare alcuni temi. Quali sono questi temi? Quelli di passare da alcune impostazioni chiare che abbiamo avuto, per esempio, nelle liberalizzazioni delle telecomunicazioni alla tutela dei consumatori, al problema successivo delle piattaforme. Ora, in questo passaggio sono state fatte una serie di innovazioni importantissime. Una ha funzionato molto, è il GDPR, cioè il regolamento europeo per i dati personali. Perché però ha funzionato quel regolamento? Perché quel regolamento ha fissato uno standard partendo dalla libertà individuale delle persone e dalla privacy come una questione di cittadinanza, e ha funzionato perché molte piattaforme hanno convenuto sul fatto che una volta che si creava uno standard di autorizzazione, alla fine questo standard poteva andare bene anche da altre parti del mondo, e noi l'abbiamo raccontato come un grande successo europeo. Qual è il problema che gli economisti, soprattutto comportamentali, ci hanno spiegato? È che noi tutto il GDPR lo abbiamo, il regolamento generale sui dati personali, lo abbiamo confinato ad un ambito esclusivamente contrattuale di autorizzazione al consenso dei dati. Siamo pieni, come sa Francesco, di letteratura empirica che dimostra che tutti noi diamo il consenso ai dati senza sapere che tipo di consenso stiamo dando. Ci sono casi clamorosi nelle indagini empiriche di persone che hanno regalato i figli, che hanno regalato i cani, che hanno venduto le case, perché hai fretta, devi accedere al contenuto e dici sì, consenso. Questo pone un altro tema che è importante e centrale, e cioè moltissimi dati che hanno valore non fanno parte di relazioni contrattuali in cui noi esprimiamo il consenso. Moltissimi dati hanno una capacità di produrre valore economico molto grande anche se non sono in una relazione contrattuale. La mia voce in questo momento, o quando noi ci rivolgiamo ad Alexa piuttosto che a Siri e registriamo la nostra voce, quando nelle app ci divertiamo a farci le foto per vedere se siamo più giovani, più vecchi o di un altro sesso, quale sarebbe, diciamo, il gioco che ci sta sotto, noi stiamo trasferendo dei dati che hanno un grande valore, perché come i minority report, vi ricordate, in molti casi se qualcuno riconosce il mio volto e sa dove sto andando, ci sono i supermercati di Amazon che sono, come sapete, dei supermercati, alcuni esperimenti che sono stati fatti, per esempio senza la cassa, tu passi, sei circondato da tantissime telecamere e alla fine hai un'app con la quale poi paghi. Ma lo scopo qual è? È cercare di capire come fai a scegliere cosa guardi. Gli scaffali hanno un peso, per cui registrano anche se tu prendi un prodotto e poi lo riposi nello stesso scaffale, cioè il valore del dato, in questo caso si parla di dato che non è strutturato, non è oggetto di un contratto, ma ha molto valore. Perché? Perché rivela chi sono io, rivela la mia identità, rivela le mie scelte, permette a chi acquisisce questi dati di fare predizioni e di avere valore economico anche dal punto di vista dell'inserzionismo pubblicitario, che poi è l'anima fondamentale. Allora, vedete, il GDPR risolve alcune questioni, ma fino ad oggi lascia fuori questo che è un tema fondamentale e sul quale dobbiamo tornare a proposito della cittadinanza digitale, cioè la questione dei dati. Noi abbiamo il Digital Markets Act che si occupa del potere di mercato per le grandi piattaforme, abbiamo il Digital Service Act che si occupa della parte che riguarda la regolazione e l'autoregolazione delle piattaforme e dei contenuti, abbiamo il Data Act che si dovrebbe occupare esattamente di questo ma che resta su una base volontaria, abbiamo la possibilità con le nuove proposte che anche Zingaretti aveva annunciato prima, cioè il Cloud and AI Act, di andare a governare quelli che sono i nostri investimenti di sovranità digitale dentro la Commissione Europea e l'Unione Europea. Voi sapete che a proposito di dazi non viene mai citato da Trump ovviamente il fatto che noi abbiamo un deficit di 100 miliardi sui servizi digitali, in particolare cloud e altri servizi, con gli Stati Uniti, e quindi diciamo quella parte di servizi non viene considerata ma è la nostra perdita quotidiana di sovranità. Allora, voi capite che rispetto a questa produzione di normativa europea, il punto di recuperare la sovranità digitale consiste esattamente nella capacità di fare investimenti che, come ha scritto Draghi, siano però innovativi, cioè siano spinti dall'innovazione e non siano semplicemente degli investimenti che non hanno capacità di avere competenze sui mercati. Questo significa spostarsi dalla regolazione agli investimenti. È stato citato l'esempio di avere un grande CERN europeo sugli investimenti, ma uno dei punti che noi abbiamo effettivamente come problema è passare dalla ricerca all'industria, dalla ricerca alle imprese, il che significa mobilitare molte più risorse. Ma qual è il passaggio, e concludo, fra questo pezzo che riguarda l'industria, che riguarda quello che sta facendo l'Europa, e la cittadinanza e i diritti? Beh, torno al tema di prima, cioè il fatto che la tecnologia non è mai neutrale. Che significa cittadinanza? E qui c'è un punto su cui bisogna parlare anche con i nostri amici statunitensi, cioè il punto che quando noi parliamo di diritti di vario tipo, a partire dai dati, noi stiamo facendo una sfida anche agli Stati Uniti, non sul piano dello Stato, della regolazione, dei vincoli, noi stiamo facendo una sfida sul piano della libertà. Perché dobbiamo sfatare il mito che appunto la tecnologia, non essendo neutrale, permette un mercato delle informazioni perfettamente concorrenziale, permette a tutti di entrare sul mercato, ci permette la libertà di scegliere che contenuti vedere o cosa cercare. Non è così. Il risultato che noi abbiamo da grandissimi studi anche empirici è che in realtà ciò che manca in questa economia digitale è esattamente il concetto di libertà. Noi non siamo liberi di scegliere la nostra profilazione, non siamo liberi di negoziare gli algoritmi, non siamo liberi di scegliere il design delle piattaforme, e molto spesso quegli algoritmi sono definiti, come anche ha detto recentemente Papa Francesco, semplicemente come armi per catturare la nostra attenzione in un mercato che vive del valore della nostra attenzione. Allora, in conclusione, come facciamo a tenere insieme queste due cose? Non è facile, perché noi da una parte dobbiamo recuperare e difendere la cittadinanza, dall'altra dobbiamo crescere sotto il profilo industriale. Quello che tiene insieme queste due cose è esattamente il concetto di sovranità digitale europea. Significa mettere risorse comuni, ma avere chiara l'idea che noi dobbiamo ripartire da un punto che è sfuggito a tutte queste regolazioni che ho citato prima, perché in qualche modo si è lasciato da parte. Francesco ne ha parlato un po' prima, cioè il diritto degli utenti ai propri dati. Noi questo pezzo lo abbiamo perso. Nel dibattito sulle regolazioni abbiamo rinunciato a dire che ciascuno di noi deve essere proprietario dei propri dati digitali, perché quello che avviene è un paradosso. Il nostro dato è privato, nel momento in cui lo rivelo in un telefonino, in un'applicazione, diventa pubblico, ma quando diventa pubblico viene riappropriato dalle piattaforme che ne fanno un valore privato. E questo fallimento di mercato si basa sul fatto che ciascuno di noi come singolo soggetto non ha potere contrattuale contro le grandi piattaforme, ma questa è la sfida che noi dobbiamo compiere, perché è una sfida anche politica. Se vogliamo difendere le nostre libertà di cittadini, di cittadinanza digitale, e le nostre libertà personali, noi dobbiamo riappropriarci del valore del dato e quindi cambiare la prospettiva, dare anche ad un contesto digitale europeo la forza regolatoria di poter dire che ciascuno di noi è proprietario del proprio dato, e far sì che lungo la catena filiera e la filiera degli investimenti non ci siano grandi piattaforme che si appropriano di tutto, ma nuovi soggetti che a partire da questi dati possano poi condividerli per la sanità, per il welfare, per la conoscenza, per i rapporti fra imprese. Quindi in conclusione sfatiamo il mito che l'Europa semplicemente regola. L'Europa, attraverso il dibattito sulle regole, vuole restituire ai cittadini una cosa semplice, alla quale di solito gli statunitensi sono molto affezionati e che forse l'hanno dimenticato, e cioè il concetto della cittadinanza digitale e della libertà. Grazie.
3: Grazie ad Antonio Nicita. E poiché noi stiamo per affrontare, diciamo, una fase dell'intelligenza artificiale che è la fase agentica che è già cominciata, cioè non quella in cui l'intelligenza artificiale ci scrive o ci risponde o ci scrive delle mail, ma le manda direttamente e arriva ad agire nelle aziende al punto di poter investire da sola dei soldi in base ai criteri che vengono dati. Siamo veramente a un punto di svolta nella creazione di un ecosistema del tutto nuovo, cioè quello agentico è proprio il tipping point della convivenza tra uomini e macchine, e quindi c'è bisogno di qualcuno appunto che abbia una visione dell'azienda che si basa veramente su criteri e valori che abbiamo riconosciuto finora. Allora, nell'ambito dell'intelligenza artificiale e di questo dibattito, Brunello Cucinelli è qualcuno che non parla solo di efficienza e di velocità, ma continua a parlare di dignità, di comunità, di umanesimo, invita i leader delle big tech da anni, proprio da 10 anni nel suo borgo, e ci discute di questi valori, quindi l'invita direi non da pari a pari, ma addirittura diciamo con qualcosa di più da insegnargli, come è avvenuto, e quindi sono molto contenta di essere qui a intervistarlo. Allora, lei ha sempre sostenuto che appunto il lavoro debba produrre senso. Come si costruisce un'impresa che non perda la propria anima nell'era dell'intelligenza artificiale e che rispetti anche i criteri che abbiamo sentito dalla segretaria Schlein sul reddito e sul salario?
5: Sì, tanto grazie dell'invito. Certo, ascoltando qualcuno qui alla fine dice: ma io butto via la chiave stasera dell'azienda, perché c'è un po' questa, no? Siamo leggermente troppo pessimisti, sicuro, sicuro. Io personalmente poi dirò, penso che questo secolo sia per l'Europa il grande secolo. Non conosco un indiano, cinese, sudamericano, africano che non voglia venire in Europa, che non voglia acquistare manufatti europei. Quindi, no, questo mettiamo lì perché altrimenti non sono preoccupato. Io credo invece che prima di tutto abbiamo bisogno di recuperare un po' di gentilezza, di educazione, di garbo. E questo posso dirlo anche voi un po' della politica, no? Perché questo, non so, vi viene da ridere, ma guardate che sono a pranzo io, mia moglie, ho due figlie con i generi e le figliolette, e poi si vede il telegiornale e ci sono i portavoce. Perché noi abbiamo rovinato, l'opposizione ha rovinato, l'altro dice l'opposizione ha rovinato, e i figli dicono non votiamo. Quindi io tornerei un po' a Pericle, no? Possiamo dire, essere leggermente più garbati, perché se tu mi spieghi un concetto a tuo modo, con gentilezza, io l'ascolto, se tu me lo spieghi con durezza io non l'ascolto, questo è sicuro, no? E questo vale anche per il lavoro. Cioè il lavoro, guardate, noi abbiamo fatto una cosa carina secondo me, abbiamo fatto un piano quinquennale dell'anima, noi siamo quotati in borsa, quindi qualche investitore ha detto spendiamo soldi, non spendiamo niente, non vi preoccupate, non spendiamo niente, però io credo che seriamente il mal dell'anima sia un po' in aumento, questo vale, no? Quindi se lavoriamo insieme, tu mi ascolti, mi guardi e io ti guardo, posso venire in soccorso, perché non c'è più nessuno che ascolta le nostre pene. Guardate, questo è un grande tema, né in famiglia né fuori della famiglia. Chi è in difficoltà è con difficoltà che alza la mano, no? Quindi ritrovare un po' di garbo, di equilibrio, di gentilezza, perché poi la creatività sta lì. Tu sei creativo quando tutto è in equilibrio con te stesso, no? Se sei in difficoltà è così. Quindi io vorrei vederla in un modo molto diverso, vi dico la sincera verità. Abbiamo bisogno di gentilezza, di garbo, di equazione, di rispetto. E poi, sì, è vero, parlavamo di mail, di tutto. Ma chi ce le deve mandare tutte ste email? Ditemi la verità, si manda l'email e si manda per conoscenza 20 persone, con le cestine. L'altro giorno un signore che si proponeva di venire a lavorare con me, abbiamo fatto una chiacchierata 3 minuti, per puro caso ho visto il telefonino, 847 messaggini non aperti. Guarda, sì, non sono interessato, non ti preoccupare, perché su 847 messaggini ci potrebbe essere anche quello interessante, no? Possiamo ritrovare un po'... No, neanche sono andato avanti con la chiacchierata, poi, ma io sì, non sono interessato. Da noi dopo le 5.30 non si possono mandare messaggi. Se c'hai una cosa urgente mi chiami, se c'hai una cosa la domenica mi chiami, perché anche questa fa parte del sistema, diciamo, è una sorta di dignità e di rispetto e anche di sostenibilità umana. È una sostenibilità tecnologica, perché tu dovresti essere connesso con me il sabato, la domenica dopo le 5.30, non è carino, no? C'è una sostenibilità spirituale, se tu mi tratti bene probabilmente io sto meglio, sono più creativo, c'è una sostenibilità economica umana. Dove lavori? Come lavori? Guardate che se è vero che io penso seriamente che noi siamo dei manufatturieri veri, ma chi deve andare a fare l'operaio? Chi di voi consiglia ai propri figli di fare gli operai? Guardate che questo è un grande tema. Far l'operaio a 1.350 euro, in un luogo dove non ci sono le finestre, perché tanto non ce la possiamo non raccontare. In produzione non ci sono mai le finestre. Perché non ci sono le finestre? Perché tu perdi tempo guardando fuori. È abbastanza facile, no? Se io lavoro e guardo fuori, alzo gli occhi 200 volte al giorno, per 3 secondi ho perso 600 secondi. Allora, chi, se noi siamo manufatturieri eccellenti, chi verrà nelle nostre fabbriche? Se il salario è quello che è, tu andrai in discoteca a 23 anni e si avvicina al fidanzatino, la fidanzatina, e gli dici fai l'operaio, ti vergogni, non c'è niente da fare. Quindi dobbiamo... se possiamo dare dignità, prima morale ma poi anche economica, i luoghi di lavoro devono essere leggermente migliori secondo me. Noi per esempio c'è una regola che se uno offende qualcuno automaticamente è licenziato, può essere chi vuole, il più bravo manager, perché tu dovresti offendere qualcuno? Ma le regole ci sono, eh? Quindi io vorrei trasmettere un po' anche di positività. Ho tre ipotini. Che vado a casa stasera e mi voglio preoccupare che cosa sarà loro fra 30, 40, 50, 70 anni? Ci sono dei custodi pro tempore che si sono comportati così e degli altri custodi pro tempore che si sono comportati così. Ma insomma, siamo custodi, siete d'accordo? No? Marco Aurelio dice, io sono custode pro tempore, mi piacerebbe che più del 50% del mio popolo condividesse il mio pensiero. Ma voi fate sì, portiamo a riportare insieme a votare i giovani. Ma perché tu, dico sempre ai miei figli, giudicate ma non volete votare, no? Forse di voi nessuno si ricorda, ma fino verso l'85, nella carta di identità c'era scritto se avevi votato. Non vi ricordate? No? Allora... però per riportare i giovani bisogna che la bella politica torni ad essere la bella politica, la bella famiglia torni ad essere la bella famiglia e la religione e la spiritualità torni ad essere uno dei tre grandi ideali, no? Se perdiamo un po' gli ideali, poi non dobbiamo aver paura né dell'intelligenza artificiale, di nient'altro. Io non ci ho paura per niente, guardate, anzi mi diverte anche, per esempio non fa scherzi. Provate a chiedere all'intelligenza artificiale se ti fa lo scherzo, non lo trova lo scherzo. Possiamo considerarla una geniale collaboratrice che ha una marea di dati con una memoria d'acciaio? Ma l'altro giorno si sono sposati due miei amici, quattro parenti hanno fatto i discorsi, erano tutti fatti con l'intelligenza artificiale.
1: Tutti uguali.
5: Uno mi ha detto, come sono andato? Mi ha detto, insomma... Questo te l'ha scritto Dante, eh? Che vuol dire però, seriamente, che perdiamo fiducia? Perché se tu mi devi mandare una lettera, me la scrivi con l'intelligenza artificiale, che io capisco che non ti viene dall'anima, ahimè, perdo. perdo fiducia di te. No? Non siete d'accordo? Allora cerchiamo di considerarla, perché tanto non sostituisce quella umana, sicuro. Sei d'accordo? Di qua c'è la ragione, zero one, zero one, là c'è la follia e la ragione possono solo collaborare, ma non possono mai scambiarsi. Quindi che paura dobbiamo avere? Però rimettiamo un po' di serenità, di garbo, di gentilezza, anche un po' d'amore ai nostri figli, ai nipoti, ai quali abbiamo trasmesso l'obbligo di aver paura. Devi aver paura, ma di chi? Io non c'ho paura di niente, vi dico la verità. Trasferiamogli la speranza. Sostituisci domattina la speranza, il mondo è tutto sarà diverso.
3: Io adesso mi faccio un po' maltrattare, lei sì, no, sì, dice non che non maltratta, però io la provoco un pochino. Sì. Allora, quest'anno sono stata in Cina e ho visto come nel manifatturiero anche stanno addestrando con dei visori che prendono diciamo, l'immagine delle mani, addestrano con diciamo, tutti i dati che prendono dalla capacità dell'uomo utilizzare la macchina, di, diciamo, dei dati che poi, con cui poi addestrano le macchine.

0: una marea di dati, no? Quindi non ci vedo tanto. Può aiutare anche la creatività, ma per tutto ciò che conosce, perché quello che non conosce non può farlo, no?
1: Lei questi visori li userebbe? Con ma i noi, suoi operai?
0: Ma cioè, noi sono 4 anni che usiamo anche noi l'intelligenza artificiale, però se tu fai una lettera con l'intelligenza artificiale devi scrivere con la collaborazione della I, perché altrimenti non è carino, no? Ma ho fatto una lettera bellissima a Toyota, che è il CEO della Toyota, il proprietario, e mi ha detto: mi sono fatto aiutare dall'intelligenza artificiale, no? Però se tu la fai donando a lei, perdi. Quindi noi avremo bisogno sempre di più di persone, di giornalisti carini, di imprenditori carini, di madri carini, di padri carini, che gli viene dall'anima. Giusto? Poi l'intelligenza artificiale ci aiuta. Ma dopo un secondo si vede. C'è uno, guardate, uno che c'ha l'amante, mio amico, conoscente, mi ha detto, sì, adesso, mi ha detto: vorrei leggere la lettera che ho preparato per mia moglie se mi scopre. E leggi sta lettera. Ma ha letto la lettera, ha detto: guarda che se tua moglie avesse progettato 2 bastonate, te ne erano 5 o 6, perché l'aveva scritta Dante. Allora non era vera, non veniva dall'anima. Però c'è una cosa molto interessante, i giovincelli già, 16 ai 17 anni, dicono che se tu hai il suo compleanno e hai mai fatto un regalo ispirandoti a lei, io rimango male. Bello, no, che i giovani facciano questo. Quindi io vorrei tornare a casa serena, ho sentito dei discorsi bellissimi. Sei stata brava anche tu, sai, brava. Però non sono per niente preoccupato e sono convinto che l'Europa sia qualcosa di molto, molto, molto forte. Molto. Siamo una cultura forte, manufatti forti, chi non vuol venire a trovarci? Non sono preoccupato. Fammi una domanda, non sono preoccupato.
1: In questa...
0: Del lavoro sì, chi farà certi lavori sì, perché alzarti alle 6 del mattino, custodisci i figlioletti, vai a lavorare, torni alle 7 della sera, devi fare la spesa e tutto, bla bla bla, e poi magari il tuo stipendio, come nel nostro settore, era più o meno 1.350 euro lo stipendio di base, dopo 6 anni è diventato 1.430 euro. Allora io dico, una parte possiamo farlo noi imprenditori, una parte lo può fare magari il governo, ma dobbiamo cambiare le condizioni, specialmente dell'operaio, questo è sicuro.
1: In questo mondo che abbiamo descritto, appunto, in cui pubblico e privato stanno creando degli ecosistemi che prima, in passato, sì, non si erano visti, qual è il contributo e il ruolo dell'impresa umanistica nella creazione di questo ecosistema?
0: Sì. Prego, prego, non ti preoccupare, vai, vai. No. Noi abbiamo bisogno di recuperare umanità dal rapporto in famiglia, dal rapporto con i figli, dal rapporto con le istituzioni, quotidianamente. Ma conoscete voi qualcuno che non ha necessità di vivere leggermente più umanamente? Sì. Conoscete qualcuno che dopo una coccola non si è sentito migliore? Io noto tanta freddezza, questo sì. Un po', cioè, ride meno, dici che tutti questi che fanno le statistiche ridiamo 1 ora, 1 minuto e 70 al giorno, ridevamo 3 e mezzo. Quindi vuol dire che il nostro mal dell'anima è leggermente un po' peggiorato, tanto quello ci accompagna per tutta la vita, no? Quindi la creatività viene, dice Rousseau, se tutto intorno a te è in equilibrio. Quindi torniamo un po' in equilibrio, anche a prendere la vita in un modo diverso, siamo più creativi, siamo più affascinanti, ci guardano con un occhio diverso, senza tanta paura.
1: Va bene, sì. Grazie allora.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a Brunello Cucinelli, come vuole.
0: Sì, sì, Andrea.
1: Allora, adesso diciamo che una impostazione anche un pochino di segno opposto, perché adesso faccio anche uno spoiler: Andrea Pezzi, imprenditore, saggista, quello tra l'altro che 12 anni fa con il presidente Boccia aveva dato il là alla stagione della web tax, però per esempio venerdì comincia il mio programma Codice, quindi ogni volta c'è Francesco nella settimana in cui parte il mio programma, e una delle persone che ho intervistato è proprio

0: Una persona che lavora nell'azienda di Andrea, che dagli Stati Uniti, da Washington, mi dice un po' il contrario di quello che diceva Brunello, cioè che in pubblicità ormai sono gli agenti artificiali che sono i dipendenti, che parlano direttamente con i gemelli digitali, di, anche, non so, per dire, di un cane, e alla fine comunicano il messaggio pubblicitario da dato a dato per essere compreso da un agente di intelligenza artificiale che avrà la capacità presto di acquistare, e quindi può essere anche l'agente di un cane in base ai suoi dati di salute o di gusto, e figuriamoci con i nostri. Quindi sono molto curiosa di sentire l'intervento di Andrea dopo quello di Brunello Cucinelli.
1: Scendi, eccolo qua. Buongiorno, buongiorno a tutti, ringrazio il Presidente Boccia per l'opportunità, per l'invito. Non voglio diventare un disfattista dopo l'intervento meraviglioso di Brunello, però no, io mi guardo, però effettivamente la mia esperienza, parlo adesso un attimo dell'incrocio con la politica per chi fa il mio mestiere, che è quello dell'imprenditore, è appunto di 12 anni fa, quando con il parere del fiscalista che mi aveva fatto da Londra, entro nell'ufficio dell'allora presidente della commissione bilancio alla Camera, Francesco Boccia, gli faccio vedere, ti ricordi, l'opinione del fiscalista, che mi dice come non pagare le tasse attraverso un sistema che era così definito Double Irish Sandwich, e con questo sistema non si pagavano le tasse. E gli dico, io o me ne vado all'estero perché un euro guadagnato da me non compete per nulla con quello di Google, oppure, per quanto io ovviamente ero una cimice, piccolissimo rispetto a Google, oppure dovete fare qualcosa. Nasce il centro studi della Camera, Francesco fa un grande lavoro, poi arriva l'allora segretario del PD, che vicino a casa mia, a Milano, a Parco Sempione, parla della nuvola di Fantozzi, parlando del cloud, e distrugge un progetto bellissimo, politico, essenziale e fondamentale. Lì mi sono un po' cadute le braccia, per non parlare di altro. In quel momento ho detto, meglio se torno a fare il mio lavoro e faccio l'imprenditore, la politica la vediamo un'altra volta. Però questa volta è oggettivamente per me un po' diverso, perché stiamo parlando di una rivoluzione devastante. Sono molto d'accordo con il sindaco di New York, De Blasio, che giustamente dice quello che credo chiunque un po' maneggia l'intelligenza artificiale capisce molto bene, cioè siamo di fronte ad una rivoluzione che non ha precedenti. C'è un'immagine, io ho chiesto, non so se si può mettere l'immaginetta, se si può fare la mano, cos'è? Così? Niente, ho toccato, eccola lì. Voglio cogliere l'occasione di questo incontro per iniziare con la cosa più banale che mi viene in mente, cioè 2001, Odissea nello spazio. E c'è questa scena pazzesca, no? Del monolite che scende mentre le scimmie fanno le scimmie, a un certo punto smettono di fare le scimmie e danno, c'è un piccolo step particolarmente rilevante, Kubrick ci dice l'inizio della rivoluzione, quando questa scimmia prende un osso e la usa come un'arma e uccide il suo amico. Da quel momento noi abbiamo iniziato a dare vita a quella che definiamo società tribale, cioè dal sistema delle scimmie al sistema proto-umano della società tribale. Io credo che da quando è arrivato la tecnologia dei social network, e ancora di più con l'intelligenza artificiale, sinceramente stiamo diventando una società tribale. Mi sono andato a prendere un manuale di antropologia sulle società tribali, c'è questa bellissima definizione che da allora, cioè dalle scimmie in avanti, è sempre la stessa. Però ascoltatela pensando a quello che volete, e dice: le società tribali si distinguono per un'appartenenza che si eredita e non si sceglie, un confine netto tra chi è dei nostri e chi non lo è, un'autorità che risiede in un capo e non in una regola, una lealtà che vale molto più della competenza e della verità, un conflitto interno che si risolve con la forza o la gerarchia e non con la mediazione, insomma una politica che esige la conferma e non il confronto. Ora, capisco perché il Presidente Boccia ha deciso di parlare del domani della relazione tra Italia ed Europa, perché se guardi all'oggi evidentemente devi parlare appunto di antropologia culturale e di società tribali, perché oggi stiamo diventati questa cosa qua. Allora parliamo un attimo di questo, se siete d'accordo, di questo monolite, no? E lo voglio fare senza drammatizzare troppo, ma parlando davvero di quello che io credo sia il vero pericolo dell'intelligenza artificiale. Allora, l'intelligenza artificiale è un'infrastruttura, prima di tutto, su cui si baseranno molto, molto presto, già adesso i primi esperimenti, lo Stato, le imprese, la difesa, l'energia, la sanità, e chi controlla questa infrastruttura ha una leva, si è visto molto chiaramente quando Elon Musk con un tweet ha detto a Zelensky: o fai la pace con Putin oppure io ti spengo Starlink e tu sei un uomo morto. E quindi capite bene che basta un uomo che a 10.000 chilometri di distanza ha un server a disposizione per spegnere dei satelliti e dire a un capo di Stato impegnato per la sopravvivenza: sei un uomo morto. Ecco, questo, come dire, dà una, forse non ce ne siamo accorti, ma dà una fotografia molto chiara. Poi uno può pensare: sì, vabbè, ma è una cosa estemporanea. No, perché noi abbiamo oggi delle società che stanno progettando di andare, anche grazie all'intelligenza artificiale, alla sua capacità di progettare futuro, di andare nello spazio. E non possiamo escludere che nel giro di pochi decenni, forse un solo decennio, avremo qualcuno in grado di andare a estrarre materie preziose, piuttosto che, insomma, risorse minerarie in altri pianeti, o costruire energia stando, orbitando attorno alla Terra. Perché no? Questi sono i sogni che noi stiamo finanziando come risparmiatori ogni volta che finanziamo, io lo faccio per esempio, l'industria spaziale privata, che è in grado di fare cose che gli stati non sono in grado di fare. Allora a quel punto la domanda di questo convegno, del prossimo convegno, inevitabilmente non sarà più se l'intelligenza artificiale si può gestire, in che modo lo Stato deve entrare all'interno del dibattito dell'intelligenza artificiale. Sarà se un essere umano da solo, un'azienda da sola, può contare più di una nazione o più di un continente intero, perché questo è il futuro che ci abbiamo davanti. Quindi io mi sono posto il problema, ovviamente molto concreto, di portare un paio di idee, mi ha stimolato il Presidente Boccia a farlo, partendo dalla domanda fondamentale, cioè faccio l'imprenditore, che cos'è un'impresa e perché parlo di AI come infrastruttura? Perché un'impresa sostanzialmente è fatta di competenze, funzioni e processi. Le competenze sono l'insieme delle cose che gli esseri umani che abitano un'azienda sanno fare, conoscono e sanno fare. Le funzioni sono le regole, cioè io faccio da A a B, tu fai da B a C, e questa è un po' la catena del valore all'interno dell'azienda. I processi sono appunto le regole che sanciscono queste funzioni. Quando, per esempio, nel sistema sanitario nazionale, l'intero sistema sanitario nazionale sarà nelle mani come competenza e gestito come funzione e processi dall'intelligenza artificiale, tu avrai, come è successo a Zelensky, avrai probabilmente un'azienda americana, o vediamo, che con un bottone può spegnere l'intero sistema sanitario nazionale italiano. Noi non avremo più umani che inefficienti gestiranno la sanità, avremo un'intelligenza artificiale molto efficiente, ma avremo anche il controvalore di questa dipendenza inevitabile da questi giganti. E quindi apprezzo molto la dichiarazione di De Blasi quando dice che bisogna ragionare sulla libertà che l'intelligenza artificiale deve avere rispetto alla sovranità degli stati, che comunque siamo noi che rinunciamo a un pezzo del nostro potere, si diceva ai tempi di Max Weber, e diamo allo Stato il primato della violenza o comunque l'autorità. Quindi io vi propongo, se mi consentite, 5 punti, non li so a memoria, quindi ve li leggo, che sono dal mio punto di vista molto importanti per quanto riguarda il tema dell'intelligenza artificiale applicata alle imprese, visto che io questo faccio. Il primo è la non appropriazione computazionale. Oggi, non so se lo sapete, i provider di AI che si occupano di AI possono trattare i contenuti che gli vengono immessi non solo per erogare il servizio, ma anche per conoscere e produrre quelli che si chiamano dati sintetici. Io metterei il divieto assoluto nell'utilizzo dei dati che vengono immessi, qualunque domanda, qualunque documento che viene immesso dentro i sistemi AI. È fondamentale, perché oggi forse non lo sapete, ma le aziende italiane che usano l'AI stanno mettendo i loro contratti, appunto i loro listini il loro modo di lavorare dentro le aziende, lo stiamo facendo tutti. Le imprese italiane ed europee oggi sono di fatto il dataset gratuito, il laboratorio operativo, il processore nascosto con cui le multinazionali americane imparano a sostituire quelle stesse aziende che oggi stanno usando l'intelligenza artificiale. E questo è terribile, no? Il secondo punto è che ci deve essere un segreto computazionale per legge, e oggi non è sancito dalla legge. Voglio dire, se io entro in un'azienda e rubo il know-how di quell'azienda, commetto un reato. L'AI lo fa tutti i giorni, perché non esiste una legge che vieta all'intelligenza artificiale di rubare il know-how a quell'azienda. Il terzo punto è il divieto del model laundering, cioè fare in modo, visto che l'intelligenza artificiale produce dati sintetici, cioè sa che cosa voglio, cosa penso, cosa desidero addirittura, senza sapere i miei dati privati, perché per quello c'è il GDPR, l'avete fatto bene, il sistema dei dati privati, ma qua non parliamo di dati privati, parliamo di un sistema di dati sintetici con cui si aggira la norma dell'utilizzo, appunto, della privacy. E cioè le aziende di intelligenza artificiale oggi dichiarano di essere proprietarie dei loro dati sintetici perché se li autoproducono, ma di fatto stanno possedendo i dati su cui si poggia l'economia e la società non di domani, ma di oggi. E anche su questo, che è un escamotage molto astuto per evitare le norme, bisogna secondo me legiferare. L'altro concetto fondamentale che non c'è nella legge, né in Italia né in Europa, è la presunzione di riservatezza by default, cioè consenso esplicito prima di ogni training, ovvero ogni volta che un'istituzione, un'azienda di qualunque dimensione nazionale, europea, immette dati dentro un AI, tutti quei dati devono essere ritenuti privati di default. Non ci deve essere l'onere della prova, come succede oggi, per cui io devo dimostrare che lui me li ha presi. E questo è un altro concetto prezioso, come pure la rappresentanza legale umana della persona sintetica. Noi abbiamo la persona fisica, abbiamo la persona giuridica, che di solito ha un rappresentante legale che è una persona fisica, e quindi ci sono le società di capitale e di persone. Noi abbiamo oggi una nuova persona o una nuova personalità che è una personalità sintetica, se volete, e non esiste il legale rappresentante di queste persone, mentre si sta parlando di armi che sono in grado di volare e di probabilmente uccidere senza la responsabilità di nessuno. Per cui un'altra cosa che io non capisco come mai il legislatore a livello europeo ancora non ha colto è l'esigenza di attribuire un responsabile umano alle intelligenze artificiali, il che vuol dire anche che nessuna azienda di AI si può permettere di costruire una black box, cioè un sistema che non consente a noi umani di capire cosa c'è scritto dentro quella scatola. Cioè il criterio logico con cui le decisioni delle AI vengono prese deve essere sempre intellegibile per l'umano. Questo vuol dire quindi avere, come abbiamo per la finanza, un sistema di controllo, un'autorità che è in grado di entrare in ogni azienda che dice di fare AI, come la mia, perché noi facciamo SLM, non facciamo l'LLM, perché abbiamo fatto un meta LLM e sviluppiamo SLM, ma ci deve essere un'autorità che ci viene a guardare dentro per vedere i criteri, e lo dico da imprenditore, come allora lo dicevo al presidente Boccia, per farmi pagare le tasse e farle pagare a tutti, perché non è possibile che io per competere devo fare il furbo. E questo secondo me è fondamentale, perché sennò siamo colonizzati tre volte, no? Nei dati, ma anche ovviamente nel processo cognitivo, oltre che nel sapere. Ora, io sono sempre stato un liberale, e non sono ovviamente dell'idea che non si debba costruire un Open AI europea straordinaria in concorrenza con la Cina e con l'America, bellissimo, però da liberale oggi sono arrivato a una considerazione molto importante rispetto a una visione, non dico statocentrica, però di grande interventismo dello Stato, per due motivi. Uno lo dicevo prima, e cioè l'idea che questa destra tribale, fatemi dire, di cui abbiamo uno spiccato esempio negli Stati Uniti, ma non solo evidentemente negli Stati Uniti, ecco, l'idea che questa destra nel mondo abbia in mano le leve dell'intelligenza artificiale a me non lascia per nulla tranquillo, e credo personalmente che il Partito Democratico, di cui sento spesso dibattiti in televisione, sento parlare del bisogno di un leader forte, di un leader convincente, di un Io penso che l'atu straordinario di questo Partito Democratico che ho davanti è quello di avere creato, nella capacità di mettere insieme istanze diverse nella diversità, forse non nella leadership, diciamo, di quello che si impone con convinzione, ma proprio nella leadership di chi sa con gentilezza cercare di mediare nei toni, nei modi, con la cultura della comunità da cui proviene peraltro il segretario. Ecco, in questo Partito Democratico c'è una ricetta fondamentale di una Europa e anche di un'America della comunità contro un'Europa e un'America della proprietà, partiti di proprietà, partiti tribali, che sono assolutamente facili da ricattare dalle multinazionali dell'intelligenza artificiale, perché quando arriva, e non voglio citare il presidente Trump e Peter Thiel, Vance e Elon Musk, cioè è evidente che ci sono poteri che riescono a determinare davvero cambiamenti geopolitici straordinari, no? È sotto gli occhi di tutti. Bene, sapere che c'è un partito di comunità che è più difficile da attaccare, perché un capo tribù è più facile da mettere sotto schiaffo, a me tranquillizza molto. E poi perché credo, e ho finito, che davvero il mercato ha soltanto uno scopo, e lo dico da imprenditore, ed è quello di crescere senza fine, però anche senza fini, cioè non ha obiettivi la crescita del mercato, no? Vuole crescere all'infinito. E la politica, io non faccio politica, ma credo che abbia lo scopo di ricordare all'economia che il vincolo di ogni singolo passo di questa crescita è sempre la dignità dell'essere umano. E secondo me, se c'è una via alle democrazie occidentali, europea, è quella di cui sto parlando, cioè di una regolamentazione profonda dell'intelligenza artificiale per evitare di cadere in una società sempre più tribale e sempre meno democratica. Grazie a tutti.
0: Grazie ad Andrea, molto interessante questa sessione, perché abbiamo visto due modelli, diciamo, di imprenditore diversi. E andrei ad ora ad avviarmi alle conclusioni, e quindi inviterei al podio Chiara Braga, presidente del gruppo PD alla Camera.
2: No, non c'è Chiara, chiudo io, okay. Nel senso che Chiara Conelli e tutte le nostre deputate sono in questo momento in aula. E siamo scritti ovviamente per tutto il tempo. Chiara si scusa, ma insomma si sente rappresentata in queste conclusioni da me, e abbiamo condiviso con Chiara alla Camera e Nicola Zingaretti con la delegazione a Bruxelles, insomma, queste riflessioni, e così sarà di qui alla fine della legislatura. Abbiamo iniziato con, come dicevo in apertura, con questa cosa che sentivamo in maniera molto forte, cioè la difficoltà delle relazioni tra Unione Europea e Stati Uniti, e abbiamo aggiunto al tempo dell'intelligenza artificiale per le ragioni che sono emerse, che sono venute fuori e che tu, Barbara, narri da anni, diciamo ogni settimana e ogni volta che ti è consentito. Permettetemi di fare davvero delle brevi riflessioni. La relazione complessa tra Unione Europea e Stati Uniti di questa fase storica ci porta, diciamo, a dire una cosa molto semplice ma molto vera, e cioè che i presidenti passano ma i popoli restano. In questo caso dovremmo dire: speriamo passino presto i presidenti, che i danni fatti in questo primo biennio sono danni, diciamo, non reversibili, e che forse, come abbiamo spesso detto nei nostri confronti, non sono la causa di questa crisi, ma probabilmente il sintomo, e quindi è bene andare alle fondamenta della condizione nuova nella quale siamo. E qui vengo ai 5 punti di Andrea, che sono la parte finale. Se questo è il sintomo, è evidente che non è tornando indietro che riusciamo a guidare i processi che abbiamo di fronte. Diciamo, il confronto tra Bill e Marcos è il confronto tra europei e americani a cui noi siamo abituati e che continueremo a sostenere. Faccio mie le valutazioni di Alessandro Alfieri, che insomma, devo dire, con grande competenza ci ha fatto una sintesi politica che, sommata a quella giornalistica di Lucia, diciamo, ci impone, lo dico da presidente del gruppo qui al Senato, ma Chiara pensa allo stesso modo alla Camera, ci impone da qui alla fine della legislatura di provare a presentare in Parlamento tutte quelle proposte che da un lato rinsaldano l'asse dei popoli, pensando a come gestire, diciamo, le complessità sociali, le trasformazioni in corso al tempo della società digitale, sapendo che, lo dico ad Alessandro, il multilateralismo, così come l'abbiamo voluto e conosciuto, diciamo, ci vorrà del tempo per costruirlo, ricostruire altro, questo lo vedremo insieme nel tempo che abbiamo di fronte. Però, per non fare la parte di quelli che inseguono, cosa che ci è successa, ora Andrea nel suo intervento ricordava, diciamo, la storia, ormai sono passati quasi 15 anni, stiamo invecchiando, e quando abbiamo toccato con mano l'impatto della trasformazione digitale della società sui bilanci degli stati, io ci sono arrivato per induzione, nel senso che era evidente che una parte dei consumi, se sfuggivano al fisco, diventavano nel tempo minori entrate di imposte indirette. È banale, ma se quello che prima ti arrivava attraverso il negozio, attraverso il commerciante, ti arriva attraverso una ricevuta che, diciamo, è basata ad Amsterdam o a Dublino, quel consumo lì non è più contabilizzato nel nostro bilancio pubblico e ti comporta secco un meno sulle imposte indirette. Ma Andrea veniva qui per dirci: guardate che anche sulle imposte dirette voi avete un meno, perché io continuo a pagarle, ma i protagonisti di quel consumo, di quella distribuzione, non pagheranno nemmeno le imposte dirette. Sono passati 15 anni, la falla è diventata una voragine. Ora, siccome questo seminario c'era per parlare di futuro e non di passato, ho utilizzato questa esperienza diretta, sulla quale abbiamo anche lavorato, e devo dire, per me è una magra consolazione sapere che il lavoro poi fatto in OCSE è il risultato del semestre di presidenza italiana del 2014, quando con tutti i presidenti delle commissioni di bilancio dei 28 paesi, perché all'epoca c'era ancora il Regno Unito dentro, riuscimmo a costruire quella base condivisa che poi ha portato l'OCSE a fare un lavoro che è stato ridimensionato però dagli Stati membri. Quello che dico è che, come Europa, se noi il fisco non lo facciamo diventare un fisco comune, non faremo mai un passo in avanti, lo dico ad Alessandro, lo dico ad Antonio, perché è evidente che, diciamo, abbiamo bisogno di tagliarci i ponti alle spalle, non basta la moneta, non basta la bandiera, non basta nemmeno la difesa comune, che non c'è. Ed è evidente che mettere insieme mercati finanziari, come ci ricorda Enrico Letta, il fisco, come insisto io da tempo, ma diciamo non mi illudo perché sarà l'ultima cosa che ci consentiranno di fare quando avremo la forza per imporla, così come le politiche industriali e il welfare, quando questo sarà accaduto noi saremo, diciamo, più robusti e più forti. Ecco, non aspettiamo che qualcuno ce lo faccia fare, perché non ce lo farà fare nessuno. E più tardi lo faremo, più tardi avremo la forza di giocare la partita con i due continenti. E dentro i due continenti c'è il mondo. Perché Brunello, il nodo vero è che tu sei un modello straordinario, un modello da emulare, ma diciamo una serie di imprese manifatturiere per arrivare a emulare quel modello hanno diciamo necessità di avere almeno un campo di gioco praticabile, nel senso che non avendo la forza, l'intuizione, la grande capacità, tu hai letto il mondo prima che il mondo diciamo leggesse te, e sei diventato un modello per gli altri. E quella roba lì, diciamo, nelle tante crisi che noi proviamo a seguire, è un pezzo della vita quotidiana del sistema imprenditoriale europeo, non solo italiano, perché se penso all'automotive in questo momento, la crisi tedesca, la crisi italiana, la crisi francese, la crisi italiana, la crisi spagnola, per quanto diciamo venga ammorbidita da alcuni accordi fatti con i cinesi sulla distribuzione e sulla vendita, resta sul piano produttivo la crisi europea. Ecco, rispetto a questi temi è evidente che noi abbiamo il dovere da qui al termine della legislatura di non arrivare impreparati alle sfide che inevitabilmente il Paese ci porrà di fronte quando dovrà scegliere se riaffidarsi alla maggioranza uscente o affidarsi ad un'alternativa. Ed è diciamo per questo che siamo partiti da qui. Io mi sono segnato solo tre cose sulle quali voglio chiudere, e lasciando poi diciamo l'ultima parola a Barbara per diciamo il suo saluto finale. Intanto, per chi stiamo costruendo l'Europa dei prossimi 20 anni, ed è la domanda che secondo me deve accompagnarci ogni provvedimento sul quale lavoriamo, non solo in questi mesi ma anche nella prossima legislatura. Allora la sintesi che mi viene normale diciamo fare dopo aver sentito insomma tutti gli interventi, dopo aver sentito la relazione di Francesco Grillo, intanto la sfida democratica è il rapporto tra potere tecnologico e cittadinanza. Allora, se la questione sociale del Novecento era il rapporto tra capitale e lavoro, voglio Antonio scomodare i nostri colleghi, la questione democratica del XXI secolo, se quello che insieme Brunello Cucinelli e Andrea Pezzi ci hanno detto con angolature diverse è vero, ed è vero perché è figlio della loro esperienza diretta, allora sarà il rapporto diciamo tra potere tecnologico e cittadinanza la questione centrale sul funzionamento della democrazia del XXI secolo. E se l'intelligenza artificiale non è solo una nuova tecnologia, come abbiamo appena detto, ma è una infrastruttura del potere che influenza il lavoro, la conoscenza, l'informazione, il credito e perfino il funzionamento stesso delle democrazie, e allora noi non possiamo limitarci a regolamentare gli effetti. Governare lo sviluppo significa mettere pesantemente le mani sui modelli di peso del potere e distribuzione del potere stesso. Insomma, la tecnologia, forse lo diceva il professor Nicita, non è mai neutrale. Se è così, il nostro rilancio, questo è venuto fuori dal seminario che la segretaria Schlein ha fortemente voluto con il premio Nobel Parisi, e la nostra proposta che diventerà strutturata, cioè che l'Europa costruisca un CERN dell'intelligenza artificiale, io penso che sia un punto fermo della nostra azione politica. L'Europa non può scegliere tra la dipendenza delle grandi piattaforme private americane e il modello di controllo statale cinese. Deve costruire una propria autonomia strategica fondata su ricerca, conoscenza condivisa e infrastrutture comuni. Se questo è vero, allora il CERN rilanciato al Nazareno nella sede del nostro partito dal premio Nobel Parisi dell'intelligenza artificiale deve essere un grande investimento europeo della ricerca pubblica nella capacità di calcolo, nei dati, nei modelli aperti, considerando l'innovazione un bene comune, perché l'innovazione oggi è un bene comune e non un monopolio tecnologico. Questa io la definirei sovranità europea, Quando avremo questa e rifacciamo il confronto con Bill, sapendo che Bill sta da questa parte, diciamo nella difesa dei principi di uguaglianza, di democrazia, e allora forse quel filo lo abbiamo rafforzato di nuovo su un modello diverso. Infine, del terzo punto, il nostro compito, cioè il compito del Partito Democratico, che deve contribuire a costruire istituzioni nella società digitale per difendere diritti universali di questo tempo, che sono diritti universali in parte antichi, come lo sono la scuola, la sanità, e i trasporti e l'assistenza dal primo giorno di vita all'ultimo giorno di vita, all'ultimo giorno di respiro. Però se nel Novecento la sinistra in generale ha costruito il welfare per garantire e distribuire opportunità della società industriale, oggi abbiamo il compito di costruire istituzioni adeguate che non solo difendano i diritti conquistati, ma che aiutino a comprendere i nuovi diritti, che sono proprio quelli che sono venuti fuori da questo confronto. Io ho segnato, diciamo, trasparenza degli algoritmi, per dirla con Antonio, controllo democratico dei dati, per dirla con Andrea, e accesso universale alla conoscenza e tutela del lavoro, per dirla con Brunello, nel senso che ho provato a fare una traduzione delle vostre esperienze in impegno nostro che può trasformarsi in sostegno appunto all'accesso universale alla conoscenza. Questo io penso che sia il significato più profondo del costruire il domani, cioè quando pensiamo a chi ci rivolgiamo, e ci rivolgiamo ai bambini che nascono ora, ai bambini che vanno a scuola oggi, ai ragazzini, e non alla tecnologia, nel senso che attraverso la tecnologia possiamo mettere al centro il progresso, sapendo che la vita di domani è la vita dei bambini che nascono oggi, e per dirla con Brunello, il loro futuro dipenderà da quanta anima hanno, e quella lì non te la dà nessun algoritmo. E lo ribadisco, l'America non è Trump, oggi qui era Bill de Blasio e la stragrande maggioranza degli americani come Bill. I presidenti passano, i popoli restano. Grazie ancora per il vostro contributo.
0: Grazie, grazie a tutti per gli interventi molto, molto interessanti. Io vorrei soltanto concludere dicendo che sì, è vero appunto che dobbiamo creare così un modello culturale, rispettarlo con i valori, ma non dobbiamo aver paura neanche, soprattutto la classe politica, di andare un attimo a mettere le mani nella parte tecnologica, sia per la comprensione, sia per spingere dei modelli invece di altri. Cito soltanto così tre esempi. C'è adesso un modello di intelligenza artificiale, si chiama Fisica, che è quella che raccoglie i dati solo che sono, diciamo, intorno nel circostante, e poi va a guidare dei robot, delle intelligenze artificiali, quindi non va sul cloud. Questo per esempio è un sistema per riuscire a mantenere una decentralizzazione rispetto alle piattaforme. C'è un italiano straordinario, un campione, uno dei pochi unicorni che ha scelto di restare in Italia, nonostante abbia come clienti Airbnb, Tesla, SpaceX, eccetera, che è Marco Trombetti, romano, che è a capo di un progetto europeo di AI fisica, si chiama, in latino l'ha chiamato, Diversibus Vis Plurima Solvo DVPS, già ottenuto dei fondi, e si basa proprio su questa decentralizzazione e la spinta delle AI fisica. Parliamo di uno dei primi, il primo che parlò di Transformer insieme ad Aidan Gomez, che è quello che l'ha inventato. Aidan Gomez stesso, che nonostante sia canadese, è venuto in Europa e sta creando il suo modello Cohere, che ha acquistato anche altri modelli sempre europei e che non centralizza i dati, ma li va a prendere e li lascia lì dove stanno, cioè può essere un modello edge che quindi resta nello smartphone e non va sul cloud, che va on device soltanto nel data center di un'azienda e resta lì. Insomma, a un certo punto io penso che anche la politica debba riuscire a cominciare a discernere le tecnologie e a spingerne alcune invece che altre. È stata una giornata, un pomeriggio estremamente interessante, ringrazio tutti e ringrazio ancora Francesco per occuparsi da sempre di questa materia con passione.
2: Grazie, grazie a te Barbara, grazie a tutti, anche Peppe Provenzano è stato con noi, è venuto qui, non è intervenuto perché è dovuto correre a Montecitorio per votare, quindi insomma ho fatto nelle mie conclusioni, insomma, mie anche le sue considerazioni. Grazie ancora a tutti, grazie.
3: E questo era l'evento dal titolo Costruire il domani tra Europa, Stati Uniti e intelligenza artificiale, che si è svolto a Roma il 14 luglio scorso, organizzato su iniziativa del presidente del gruppo del PD, Francesco Boccia. Un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale, ora andiamo avanti con i nostri appuntamenti. Parliamo dell'area marina protetta di Capri, lo facciamo con questa intervista ad Alfonso Pecoraro Scanio a cura di Lanfranco Palazzolo.
4: Radio Radicale, siamo con Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde, per parlare con lui di una vittoria che anche la sua vittoria è di tutte le altre associazioni che hanno fatto blocco, lobby con la Fondazione Univerde, che è quella per ottenere l'istituzione dell'area marina protetta dell'isola di Capri in un provvedimento ad hoc che, lo ricordiamo, era già stato approvato dal Senato della Repubblica lo scorso gennaio e che è arrivata qui alla Camera ed è stata approvata, credo, in commissione
5: in sede legislativa,
4: in commissione
5: ormai
4: ambiente.
5: Ormai è legge.
6: Questo era il provvedimento del Senato, è arrivata alla Camera e oggi è legge dello Stato.
4: Vediamo da chi è stata firmata.
6: No, da vari parlamentari,
4: da parecchi parlamentari, tra l'altro molti del centrodestra, quasi tutti del centrodestra.
6: Sì, molti del centrodestra, poi c'era anche di Sergio Costa e altri che l'hanno presentata qui alla Camera, che è stata quindi abbinata, ma devo dire il voto è stato unanime, anche la presentazione in commissione in legislativa, perché tutti erano d'accordo. Quindi una bella cosa, una bella vittoria. Capri, area marina protetta, adesso ci vogliono gli atti. Questa è la campagna che ho fatto negli ultimi 3 anni, però sono 30-40 anni che Mare Vivo lo chiede, che lo chiedono le associazioni, per fortuna lo chiede anche la società civile caprese, sono d'accordo gli albergatori, sono d'accordo i due sindaci di Capri e Anna Capri, quindi spero che adesso, poiché il Ministero dell'Ambiente ha 6 mesi di tempo per fare il provvedimento di istituzione e formalizzazione dell'area marina, e il Parlamento ha previsto anche dei fondi per la realizzazione di quest'area marina. Cosa succedeva? Che dal 91 era prevista l'area marina protetta di Punta Campanella e Capri. Poi Capri non ha mai voluto avere un'area marina protetta insieme a qualcun altro, sostanzialmente. Quindi Punta Campanella è partita ed è una delle aree marine protette migliori che abbiamo in Italia, ma Capri non è riuscita mai ad avere l'area marina protetta perché non era prevista la legge. La legge oggi cambia il provvedimento del 91, io ci avevo già tentato da ministro dell'ambiente, ma ovviamente è sempre stato complicato cambiare una legge dello Stato, e anche perché prima Capri era la comunità locale era più indecisa. Oggi c'è una grande convergenza, ma è importante dire che questo è un buon segnale, anche se non può essere solo un segnale, perché bisogna aumentare i fondi alle aree marine protette, ai parchi nazionali, alle aree protette. Ma poi l'Italia ha un impegno: entro il 2030 bisogna raggiungere il 30% di aree protette a terra e a mare. Ora siamo ancora lontani, soprattutto a mare, dalla possibilità di raggiungere il 30%. È un impegno internazionale importante. Dobbiamo realizzare le aree altre marine protette. Pensiamo a, per esempio, Maratea, pensiamo all'area marina protetta dell'isola di Salina, pensiamo alle aree marine protette nell'Adriatico, pensiamo al possibile santuario dei cetacei, che però deve essere realizzato bene, o santuario dei delfini nel Golfo di Taranto. Quindi abbiamo molte aree dove si può fare un lavoro importante per realizzare questo risultato, il 30% entro il 2030.
4: Allora, che cosa comporta l'istituzione di un'area protetta? Perché ci vuole un provvedimento, come ha ricordato lei, del Ministero dell'Ambiente, certo. Credo un decreto ministeriale. Certo. Allora, che cosa consente di salvaguardare la cosiddetta area protetta?
6: Ma io faccio un esempio, io da Ministro dell'Ambiente ho realizzato l'area marina protetta di, si chiama Regno di Nettuno, tra Ischia, Procida e Monte di Procida. Ebbene, negli anni, nonostante tante fatiche, noi abbiamo visto tornare tantissimi delfini, tantissime specie che erano un po' meno frequentatrici delle zone dove venivano attaccate. Le aree protette servono a tutelare queste zone, quindi a cosa? Hai tu prima un'area di riserva integrale, la cosiddetta zona A, dove non puoi fare niente, neanche il bagno, ma perché sono aree lontane dalla costa o magari comunque in ogni caso non facilmente accessibili, che devono essere riserva integrale. Poi ci sono le aree invece dove tu puoi fare delle cose, invece di andare col motoscafo userai la canoa, attorno ai faraglioni vogliamo vedere più canoe e kayak o barche a vela e meno ovviamente barche impattanti. Anche sulle barche ci sono le barche elettriche, quindi ci sono aree protette che usano barche elettriche, ci sono delle regole che per esempio prevedono che tu hai degli ormeggi,
4: allora,
6: regole.
4: Quindi una nave da crociera non può tagliare lì e fare l'inchino?
6: No, questo okay. Non dovrebbe
4: no,
6: fare,
4: no.
6: In generale non dovrebbe fare
4: dovrebbe
6: mai,
4: fare.
6: Non
4: però,
6: solo, però ha maggior
4: ragione.
6: No.
4: Ok, c'è qualche altra cosa che magari si sa di meno sulle garanzie che prevede la cosiddetta area protetta, magari quelle che si conoscono di meno?
6: Quelle che non si conoscono di meno sono il fatto che per esempio la piccola pesca costiera è consentita, però devono avere alcune autorizzazioni poche e quindi si facilita la piccola pesca in alcune realtà e vengono aiutati i piccoli pescatori rispetto alle grandi navi o alle grandi operazioni che distruggono molto facilmente invece le risorse ittiche,
4: sì.
6: Quindi sostanzialmente si può. Questo l'abbiamo dovuto spiegare molte volte anche in molte realtà siciliane. L'altra cosa importante, parlando non di aree protette in generale, ma di tutela del mare, è che si sta imponendo, quando ci saranno i grandi impianti eolici offshore, per esempio nel canale di Sicilia, tutta l'area dove c'è l'impianto offshore diventa un'area di protezione della fauna e quindi possono essere diventare aree di ripopolamento marino, quindi è importante perché in quelle zone c'è la pesca a strascico che ha molto distrutto i fondali. Questo è un altro capitolo, però è importante nel disegno complessivo che dobbiamo tutelare il nostro mare perché è una risorsa fondamentale, soprattutto col cambiamento climatico dove il mare si sta riscaldando e dove alcune specie, soprattutto quelle tradizionali nostre, vivono uno stress ancora maggiore.
4: Bene, grazie a Alfonso Pecoraro Scanio per questa bella vittoria che è la vittoria anche della Fondazione Univerde
6: di tutti
4: lei,
6: quelli che abbiamo
4: di tutti coloro che hanno fatto gruppo e che renderà immagino felici anche le istituzioni dell'isola, il comune e anche la provincia che gestisce quell'area. Grazie ad Alfonso Pecoraro Scanio che ci ha parlato di Capri, isola protetta per la quale è stata approvata una proposta di legge qui alla Camera in sede legislativa alla Commissione Ambiente. Grazie.
6: Definitiva, proposta di legge.
4: Domani sta in Gazzetta Ufficiale.
6: Sì,
4: grazie.
6: Domani dopo domani.
4: Quando... Grazie.
7: Trump si trova.
3: Grazie dunque a Lanfranco Palazzolo. Di nuovo un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale. Il momento della rassegna stampa vaticana a cura di Giuseppe Di Leo.
8: La rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo.
9: Ben ritrovati, domenica 9 agosto 2026, Etiopia, drone sul monastero ortodosso, era pieno di fedeli, almeno 8 vittime, scrive da Notizie Avvenire del 2 agosto, ne scrive Chiara Vitali, hanno perso la vita 2 suore, secondo fonti anche 6 religiosi, c'è praticamente uno scontro tra vari gruppi, il Consiglio Ecumenico delle Chiese ha chiesto un'indagine indipendente da parte delle autorità governative su questo evento. Gli attacchi violenti, scrive il giornalista di Avvenire, che ancora insanguinano il nord dell'Etiopia, si sono brutalmente riversati dentro il monastero di Sant'Arserna, un antico luogo di culto della Chiesa ortodossa etiope, nella regione di Amara. Il 22 luglio monaci, suore e fedeli si stavano preparando per celebrare una liturgia. Nella tarda mattinata, in un attimo, sono stati investiti da un'esplosione. Era un drone. Il vettore ha sbriciolato una parte delle strutture legate al monastero, che sono collassate sulle persone. E poi in taglio basso, nel sud del Sudan, rapito, ucciso un pastore anglicano, assaltato un villaggio sui Monti Nuba e sequestrate decine di persone. Però 32 persone sono state per fortuna rilasciate dopo alcuni giorni, altre restano disperse. Come vedete, in Africa così, ci sono zone molto turbolente. In Cina il partito che si crede Dio sul Foglio Quotidiano di giovedì, un articolo del dissidente cinese Yuan Li Yang. La leadership di Pechino vuole decidere chi sarà il prossimo Dalai Lama. E l'ironia di un regime che non crede nella reincarnazione, però vuole certificarla. E questo è un messaggio non solo per i buddisti tibetani, scrive il dissidente Yuan Li Yang. Pochi episodi della storia politica contemporanea sono ironici quanto quello di un partito politico ufficialmente ateo, quello cinese, che tenta di presiedere un rito religioso i cui fondamenti dottrinali esso stesso rigetta in maniera esplicita. La determinazione del Partito Comunista Cinese nel controllare la reincarnazione del Dalai Lama è precisamente uno spettacolo di questo genere, cioè assurdo. Da un lato continua a proclamare che la religione è oppio dei popoli, dall'altro pretende di certificare la reincarnazione del più alto leader spirituale del buddismo tibetano e di decidere la legittimità della sua prossima vita. Nel 2007 il governo cinese ha promulgato le misure per la gestione della reincarnazione dei Buddha viventi nel buddismo tibetano. La sua disposizione centrale è inequivocabile. Ogni reincarnazione di un lama tibetano deve ricevere l'approvazione del governo centrale. L'obiettivo reale di questo regolamento è altrettanto chiaro: mira direttamente alla futura reincarnazione del 14° Dalai Lama. Controllando la porta attraverso cui le reincarnazioni vengono ufficialmente riconosciute, il Partito Comunista Cinese punta a indebolire e infine eliminare l'influenza dell'istituzione del Dalai Lama, erodendo così l'identità religiosa e i legami culturali del popolo tibetano. Questo fa parte di un progetto ben più ampio, l'assimilazione culturale e la rimodellazione ideologica del Tibet. Per cogliere, prosegue Zhang Liang, per cogliere l'assurdità di questa politica, si consideri una semplice analogia. Si immagini che il governo italiano annunciasse che l'elezione dei futuri papi richiederà l'approvazione dello Stato italiano, oppure che il governo degli Stati Uniti dichiarasse di voler determinare chi debba succedere ai membri del collegio cardinalizio. Ambedue le cose devo dire che sono successe non molto tempo fa, comunque è vero, fanno parte del passato. Prosegue ancora il dissidente cinese: la comunità internazionale reagirebbe con incredibile indignazione. Simili azioni rappresenterebbero non solo un attacco all'autonomia religiosa, ma anche un affronto al buonsenso. Eppure la politica del Partito Comunista Cinese è ancora più straordinaria. Non si tratta semplicemente di un caso di ingerenza governativa, ma dell'interferenza di uno Stato la cui ideologia di governo rigetta alla radice le credenze religiose su cui l'istituzione stessa si fonda. Il governo cinese sostiene ripetutamente che in Cina vige la libertà di credo religioso, eppure in nessun altro ambito questo slogan suona così vuoto quanto nella questione della reincarnazione del Dalai Lama. Per qualsiasi religione, stabilire come vengano scelti i propri leader spirituali è tra le funzioni più sacre e imprescindibili. Nel buddismo tibetano il sistema di riconoscimento del lama reincarnati non è un semplice rituale religioso, costituisce il fondamento stesso della continuità dottrinale e della successione spirituale. Se a una comunità religiosa viene negata l'autorità di determinare l'aspetto più fondamentale della propria fede, allora la promessa della libertà religiosa diventa poco più di una foglia di fico trasparente. Prosegue ancora, la storia ha già offerto un precedente agghiacciante. Dopo la morte del decimo Panchen Lama, Gedwan Cheki Nyina, riconosciuto secondo la tradizione buddista tibetana come l'undicesimo Panchen Lama, fu preso in custodia dalle autorità cinesi nel 1195 e da allora non è mai più stato visto in pubblico, diventando una delle più giovani vittime di sparizione politica al mondo. Nel frattempo Pechino ha nominato un proprio Panchen Lama, ufficialmente sanzionato, elevandolo al legittimo successore. Un leader religioso è scomparso, un altro è stato fabbricato dallo Stato. Questa sola realtà smaschera la vacuità delle dichiarazioni ufficiali sulla libertà religiosa. Ma la contraddizione è ancora più profonda. Come partito al potere, fondato sul materialismo dialettico, il Partito Comunista Cinese ha costantemente descritto la religione come arretrata, irrazionale e in definitiva dannosa. Dalla distruzione dei quattro vecchiumi durante la rivoluzione culturale fino alla soppressione di numerose comunità di fede, l'accusa di idealismo ha spesso funzionato al contempo come capo d'accusa politico e come giustificazione della persecuzione. Ancora oggi gruppi spirituali possono essere repressi semplicemente perché etichettati come idealisti. Seguendo questa logica, la religione stessa apparterrebbe al regno dell'idealismo e la credenza nella reincarnazione dei Buddha viventi ne rappresenterebbe la forma più pura. Da qui una domanda ovvia: perché un governo votato al materialismo e ostile all'idealismo dovrebbe essere così determinato a intervenire persino a dominare uno dei rituali più profondamente spirituali che si possono immaginare? È come qualcuno che nega pubblicamente l'esistenza della musica, insistendo però per dirigere un'orchestra sinfonica. È proprio questa contraddizione che ha spinto il Dalai Lama a rispondere con la sua caratteristica ironia. Se il Partito Comunista Cinese insiste nell'interferire nella sua reincarnazione, ha osservato, dovrebbe prima riconoscere che la reincarnazione esiste davvero. Forse dovrebbe cominciare con il rintracciare le reincarnazioni di Mao Zedong, di Deng Xiaoping, prima di pretendere di regolamentare gli affari religiosi altrui. Dietro l'umorismo del Dalai Lama si cela una critica logica devastante. Un governo che rigetta le credenze più importanti di una religione non può coerentemente rivendicare autorità sulle sue istituzioni più sacre. E poi, ancora più importante, questa politica non può essere compresa isolatamente, fa parte di un quadro molto più ampio di governance etnica e culturale. Negli ultimi anni Pechino ha promosso sempre più il concetto di forgiare una coscienza condivisa della nazione cinese, mentre la legislazione e le politiche amministrative riflettono una spinta sempre più sistematica verso l'assimilazione. La legge sulla promozione dell'unità etnica, adottata durante le due sessioni annuali tenutesi a Pechino nel 2025, codifica ulteriormente in legge le politiche assimilazioniste del Partito Comunista verso le minoranze etniche. In questo quadro le differenze religiose vengono viste sempre meno come forme di diversità da tutelare, sempre più come differenze da integrare in un'unica identità nazionale. Intervista al cardinale, all'arcivescovo di San Francisco, Salvatore Cordileone, di origine italiana. Intervista fatta da Stefano Graziosi per il per la verità del 1 agosto. A luglio Papa Leone XIV lo ha nominato membro del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, una scelta significativa. Oltre a essere un canonista, Salvatore Cordileone è infatti uno dei principali protagonisti della Chiesa statunitense. Nominato arcivescovo di San Francisco da Benedetto XVI nel 2012, è stato inserito da Donald Trump a maggio del 2025 nell'Advisory Board

giustizia nella Chiesa non è mai meramente legale, è orientata alla salvezza delle anime, alla tutela dei diritti dei fedeli e al rafforzamento della comunione ecclesiale. Sono onorato di contribuire a questa importante missione. Domanda: lei fa parte del comitato consultivo della Commissione per la libertà religiosa della Casa Bianca, nominato da Donald Trump. Quali sono le principali minacce alla libertà religiosa oggi negli Stati Uniti e nel mondo? Risposta: una delle nostre maggiori sfide è recuperare un senso di scopo morale condiviso. Ogni società ha bisogno di certi valori comuni per rimanere unita. La nostra nazione sta vivendo una profonda polarizzazione, in parte perché non siamo più d'accordo su molte delle verità fondamentali riguardanti la persona umana, la famiglia, la libertà e il bene comune. Molti continuano a attingere alla saggezza della tradizione giudaico-cristiana, mentre altri abbracciano una visione del mondo secolarizzata e relativista che spesso lascia poco spazio alla prospettiva religiosa e nella vita pubblica. Un pluralismo autentico, tuttavia, richiede più della semplice tolleranza, richiede la volontà di rispettare i diritti di coloro con cui non siamo d'accordo. Domanda: negli ultimi mesi si sono registrate tensioni tra il Papa e il Presidente degli Stati Uniti in merito all'immigrazione e alla guerra in Iran. Lei pensa che possano riappacificarsi? Risposta: ogni qualvolta sorgono tensioni tra i leader pubblici, soprattutto su questioni serie come l'immigrazione e la guerra, la Chiesa auspica sempre la riconciliazione. Un dialogo fondato sulla verità, la giustizia e la carità può aprire porte che il conflitto politico spesso chiude. Papa Leone e il presidente Trump hanno entrambi grandi responsabilità, sebbene le affrontino da prospettive diverse. Il Papa parla in nome della missione della Chiesa di proteggere la dignità umana, prendersi cura dei più vulnerabili e promuovere la pace. Il presidente Trump deve tenere conto di questi principi morali fondamentali nel valutare questioni di sicurezza nazionale, politiche pubbliche e preoccupazioni dei cittadini. Entrambi hanno espresso preoccupazione per la sicurezza delle famiglie colpite dal conflitto. Entrambi hanno parlato della necessità di proteggere le vite innocenti. Entrambi hanno riconosciuto l'importanza della stabilità in Medio Oriente. La pace diventa possibile quando i leader pongono la dignità di ogni persona al centro delle loro conversazioni. Domanda: lei è un noto sostenitore della messa in latino. Cosa suggerirebbe a Papa Leone riguardo a Traditionis Custodes? Risposta: Papa Leone, i suoi predecessori e altri alti prelati hanno tutti sottolineato la necessità di una migliore formazione liturgica e di una maggiore riverenza nella messa. In questo senso non si sono registrati progressi sufficienti. Credo che una maggiore familiarità con la messa tradizionale in latino possa contribuire a diffondere una maggiore devozione e riverenza per tutte le forme della messa. Concordo con l'arcivescovo Gensbein, il quale in una recente intervista ha affermato che è giunto il momento di revocare le restrizioni sulla messa tradizionale in latino. Domanda: Papa Leone è stato eletto nel maggio 2025. Quali sono stati i suoi principali successi e quali saranno le principali sfide che dovrà affrontare? Risposta dell'arcivescovo di San Francisco: il suo principale merito è stato quello di riportare la nostra attenzione su Gesù Cristo. Egli esprime serenità e apertura, tanto che la sua stessa persona, e non solo le sue parole, costituisce una forza di unità nella Chiesa. Attraverso i suoi discorsi pubblici e le intenzioni di preghiera, Papa Leone ha inoltre continuato la costante testimonianza della Chiesa in difesa della vita umana, nella cura dei poveri, nella libertà religiosa e nella dignità umana. Sebbene molte delle sfide che lo attendano siano di vecchia data e non possano essere risolte rapidamente, egli ha chiamato i fedeli a una conversione più profonda, una maggiore unità e una rinnovata fiducia nel Vangelo. Cambiamo argomento dopo questa interessante intervista dell'arcivescovo Gordi Leone di San Francisco. Nazioni Sunnite riunite alla Mecca. È nata ufficialmente la NATO islamica, ne scrive Stefano Graziosi sulla Verità di ieri, sabato 8 agosto. È sorta la NATO sunnita. Ieri Turchia, cioè venerdì, Pakistan e Arabia Saudita hanno sottoscritto un patto di sicurezza. In particolare il documento è stato firmato alla Mecca dal presidente turco Erdogan, dal principe ereditario

0: Saudito Mohammed bin Salman e dal premier pakistano Sharif. Secondo un comunicato congiunto, l'accordo mira a rafforzare la deterrenza collettiva contro qualsiasi atto di aggressione e stabilisce che qualsiasi attacco armato contro uno qualsiasi dei tre stati debba essere considerato un attacco contro tutti e tre. Prevede inoltre il potenziamento di tutti gli aspetti della cooperazione in materia di difesa fra i tre stati, si legge ancora. I tre leader hanno anche fatto riferimento ai duraturi vincoli di fratellanza e solidarietà islamica che li uniscono e agli interessi strategici e condivisi. L'intesa siglata venerdì è significativa, scrive il giornalista della Verità. Il Pakistan è al momento l'unico paese musulmano a essere in possesso di armamenti atomici, mentre la Turchia dispone del secondo esercito più grande della NATO. L'Arabia Saudita, infine, riveste un peso decisivo sia in seno all'OPEC che all'interno del Consiglio di cooperazione del Golfo. Quindi alleanza di tre nazioni islamiche, tradizione sunnita. Dunque, Papa Leone compirà dei viaggi, due viaggi a settembre e a novembre. Il viaggio di novembre dal 6 al 17 novembre sarà il viaggio per ora più lungo in Sud America. Sarà precisamente, come scrive l'Osservatore Romano e con dettagli più precisi Tommaso Piccoli su Avvenire di giovedì 6 agosto, in Uruguay, Argentina e Perù. Fra le tappe previste, le tre capitali, naturalmente i santuari nazionali di Florida e Lujan. Leone XIV ritroverà i fedeli e il clero delle diocesi di Ciclayo. E il sesto viaggio apostolico fuori dall'Italia è il viaggio più lungo. E poi andrà nella terra che ha dato i natali a Bergoglio e che tanto l'aveva atteso, inutilmente, perché però comunque sarà visitato a successore. Dall'11 al 17 novembre in particolare il Papa si sposterà quindi nel suo Perù, per quello che sarà la tappa più lunga dell'intero itinerario e probabilmente la più personale. Per Leone XIV sarà infatti un ritorno nella nazione della quale è anche cittadino e dove da giovane religioso agostiniano mosse i primi passi della sua esperienza missionaria. Robert Francis Prevost vi arrivò nel 1985, destinato alle missioni di Chulucanas nella regione di Piura, dove rimase fino al 1987, quando rientrò negli Stati Uniti. Nel 1983 tornò nel paese, questa volta a Trujillo, dove per oltre un decennio svolse gli incarichi di formatore, docente di diritto canonico, parroco e vicario giudiziale. Nel 2014 rientrò ancora una volta come amministratore apostolico, dall'anno successivo come vescovo di Ciclayo, fino al 2023, quando Papa Francesco lo chiamò a Roma come prefetto del Dicastero per i Vescovi. Affacciandosi per la prima volta dalla loggia della benedizione dopo l'elezione, Leone XIV volle rivolgere un saluto proprio alla mia amata diocesi di Ciclayo in Perù, un richiamo che lasciò intuire il profondo legame umano e pastorale maturato nel corso degli anni. L'altro viaggio invece sarà a settembre, più breve, sarà in Europa e precisamente in Francia, come scrive su Avvenire di ieri sabato 8 agosto Lorenzo Rosoli. Parigi, Lourdes e Metz, Leone XIV in Francia fra giovani, culto mariano e radici d'Europa, dall'UNESCO allo Stade de France, dalla grotta di Masseville al centro di congressi Schumann, è stato reso noto dalla sala stampa vaticana il viaggio che si terrà dal 25 al 28 settembre. Papa Leone incontrerà le vittime poi di abusi e sarà il primo pontefice a recarsi a Notre Dame dopo l'incendio del 2019 e la riapertura del 2024. Occorre dire quindi, intanto a Parigi fa i migranti nella memoria di Bachita, poi a Lourdes la preghiera sui passi della piccola Bernadette e poi infine nella Metz di Schumann, protagonista della costruzione dell'Europa, coprotagonista Robert Schuman, e la città di Metz ne custodisce la memoria. Schuman nacque nel 1886, morì nel 1963, come scrive Avvenire politico francese, che fra i padri fondatori dell'Europa unita. E di Europa pace e unita si parlerà con il Papa il 28 settembre. Fra l'altro, scrive il giornalista di Avvenire Rossoli, ci sarà anche un incontro all'UNESCO, in particolare all'UNESCO l'intervento terrà la sede del primo Papa a farvi visita dopo Giovanni Paolo II, che vi si recò il 2 giugno 1980. L'incontro si terrà all'UNESCO nell'ambito di una giornata di riflessione sull'intelligenza artificiale, l'istruzione e la pace. Fanno sapere poi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, e nell'occasione la Santa Sede e l'UNESCO firmeranno un accordo quadro per rafforzare la cooperazione nel campo dell'intelligenza umana. Bene, seguiremo naturalmente questo viaggio attraverso i resoconti di stampa. I laici prenderanno il posto dei sacerdoti? No, ma così può cambiare il loro ruolo, ne scrive Matteo List su Avvenire del 2 agosto. La domanda se i laici possono prendere il posto dei sacerdoti è posta spesso in modo brutale. I laici prenderanno appunto il posto dei preti? In realtà è una domanda sbagliata. Nel dibattito che attraversa oggi la Chiesa italiana, il tema non è la sostituzione dei ministri ordinati, ma la crescita di una corresponsabilità che coinvolga tutto il popolo di Dio. È il filo che lega il cammino sinodale, le recenti indicazioni offerte dalla Conferenza Episcopale e la riflessione sviluppata da vescovi e teologi impegnati a ripensare la presenza ecclesiale nella comunità. Tra le voci che più hanno contribuito ad alimentare questo confronto figurano quelle raccolte nel volume Mondi da custodire, curato da Monsignor Felice Accrocca, allora arcivescovo di Benevento e promotore degli incontri nazionali sulle aree interne, con contributi di Monsignor Mariano Crociata, vescovo di Latina e Terracina, del cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino, e vescovo di Susa, e di Monsignor Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara. Pur partendo dalla realtà delle aree interne, il loro ragionamento tocca una questione che riguarda l'intera Chiesa. Per Monsignor Crociata serve un nuovo assetto distributivo degli impegni, delle responsabilità, delle collaborazioni e una revisione graduale ma effettiva dei rapporti tra presbiteri, discorsi permanenti e laici. Non si tratta semplicemente di organizzare meglio la comunità, ma di riconoscere una soggettività più matura dei fedeli laici. Ancora più esplicita la riflessione del cardinale Repole. Secondo il cardinale torinese, occorre dare attuazione a nuove ministerialità laicali per mostrare concretamente che quello del prete non è l'unico ministero esistente. Da qui la proposta di ministeri stabili, riconosciuti pubblicamente, accompagnati da percorsi di formazione e discernimento, ma anche l'ipotesi di gruppi ministeriali incaricati di sostenere la vita ordinaria delle comunità dove il presbitero non è residente. Tra gli ambiti indicati figurano la catechesi, la vicinanza agli anziani e malati, il coordinamento delle attività pastorali. Monsignor Brambilla invita inoltre a superare la retorica di una chiesa tutta ministeriale per riscoprire una chiesa tutta battesimale, tutta testimoniale. La prospettiva delineata dal vescovo di Novara è quella di comunità animate da equip pastorali nelle quali presbiteri, diaconi, ministri istituiti e altri fedeli collaborano stabilmente alla missione comune. Bene, vedremo il dibattito naturalmente aperto su questo tema. Dunque, ancora do notizia di una censura di Amazon nei confronti di un libro la cui autrice Silvana De Mari scrive sulla Verità, e ne dà notizia proprio lei sulla Verità di martedì 28 luglio, Islam senza veli, con il pretesto della mancata verifica dell'identità, scrive Silvana De Mari. di un autore, in realtà sono stati forniti tutti i documenti, il Colosso ha rimosso il volume autoprodotto sui pericoli dell'attuale religione maomettana. Nessuna spiegazione, solo un muro di decisioni definitive. E quindi sembra proprio alla ricostruzione che ne offre l'autrice che questo libro, critico nei confronti dell'attuale situazione dell'Islam, è sunnita e sciita, si intitola il libro Islam senza veli, offre sulla verità. E poi scrive, infine, cerco un editore per ripubblicarlo. Questo testo deve continuare a vivere. E non a caso sul tema dell'Islam, proprio il Foglio pubblica un articolo tradotto in cui il martirio di Amelli, due terroristi hanno parlato di teologia e dimostrato di non essere né dei brutti incolti né degli squilibrati. 10 anni fa, scrive il Foglio del 3 agosto, il 26 luglio 2016, il sacerdote Jacques Amel è stato assassinato nella chiesa di Saint-Étienne de Beauvais. Al di là dell'atrocità, questo attentato islamista è unico nel suo genere per il dialogo teologico che si è instaurato subito dopo la tragedia tra i due jihadisti e le suore presenti. E analizza il filosofo storico Rémi Brague. Rémi Brague è membro dell'Institut de France, uno dei intellettuali più autorevoli, non solo francesi. Sono trascorsi 10 anni, afferma Rémi Brague, da quando padre Jacques Amel è stato sgozzato da due musulmani che credevano così di affermare che Dio è più grande, in arabo Allah Akbar, scrive Rémi Brague sul Figaro. Eventi simili si sono verificati prima e dopo, non più ai danni di un sacerdote, ma di laici, cristiani e anche non cristiani. È il caso dell'omicidio di Samuel Paty, lo ricordiamo, ampiamente riportato dai media, spesso in modo eccellente, come dell'ottimo film L'Abandon. Nell'omicidio di Samuel Paty è stata proprio l'azione di quest'ultimo, volutamente travisata, a fungere da pretesto. Quello di padre Amel, invece, non sembra aver avuto altra ragione se non il fatto che egli fosse appunto un sacerdote della Chiesa Cattolica. Essere uccisi per ciò che si è e non per ciò che si è fatto, meglio per ciò che un terzo ha creduto che si fosse fatto, fare affiorare dei ricordi. Nel Medioevo, afferma Rémi Brague, gli ebrei potevano sfuggire alla persecuzione rinunciando alla propria religione, sul serio o solo a parole. Al tempo della Shoah non furono massacrati a causa della loro religione, ma a causa di presunte caratteristiche fisiche attribuite loro da una pseudobiologia. Coloro che evocano in ogni occasione gli anni 30 farebbero bene, ammonisce Rémi Brague, a meditare su questo parallelo. Certamente questa analisi di Rémi Brague, di cui tra l'altro è da poco uscito un libro, ma ne riparleremo, sull'Europa, i destini dell'Europa, sicuramente inducono a riflettere moltissimo sul tema del dialogo interreligioso, della cosiddetta inclusività e delle problematiche che comporta. Dunque, con questa segnalazione si chiude la puntata odierna di Rassegna Stampa Vaticana, nel ringraziare per l'assistenza in regia Silvio Farina e naturalmente voi tutti per l'ascolto. Vi do appuntamento a domenica prossima, augurandovi una serena giornata.
1: Abbiamo trasmesso la Rassegna Stampa Vaticana di Giuseppe Di Leo.

0: 7.29, buongiorno da Radio Radicale, 7.30 in questo momento. Abbiamo ascoltato, come avete sentito, la rassegna stampa vaticana a cura di Giuseppe Di Leo e tra poco ci sarà stampa in regime a cura di Marco Cappato, come ogni domenica. E però prima un breve aggiornamento notizie, guardiamo le ultime dalle agenzie di stampa, quali sono i temi che i temi della giornata. Ancora alta tensione tra Roma e Madrid, sono scattati alla mezzanotte di ieri i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa era stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Non si segnalano file o disagi particolari per i connazionali, i controlli a campioni vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri, ma la Farnesina rafforza l'assistenza consolare. L'Unione Europea intanto cerca di mediare contatti tra il commissario Bronner e i ministri dell'interno di Roma e Madrid. Entrambi confermano che i controlli alle frontiere sono temporanei. Ho sottolineato che la fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa. Monito di Mattarella invece: la gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone. Invece la Germania espellerà verso l'Italia i migranti che erano sbarcati quest'anno nel nostro paese. Il 19 agosto tornerà il primo, una somma di 22 anni. Passiamo agli esteri, sulle situazioni di guerra, Medio Oriente, Teheran agli Stati Uniti. Ecco le condizioni per riaprire Hormuz: finché l'America non correggerà il suo comportamento, lo stretto di Hormuz non sarà riaperto. Lo ha detto il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran, che ha elencato le condizioni di Teheran: stop alla guerra anche contro gli alleati, rimuovere il blocco navale e ritirare le truppe, risarcire il paese, revocare le sanzioni e sbloccare i beni congelati. Il presidente Pezeshkian: bisogna uscire da questa situazione, né guerra né pace, è il momento migliore per un accordo. E intanto il Washington Post rivela: il Pentagono ha chiesto alle industrie della difesa di accelerare la produzione e la consegna di armi. Brucia un impianto di gas in Arabia Saudita e gli Houthi sfidano Riyadh: nonostante le vostre alleanze, alla fine lascerete lo Yemen. E poi la Turchia che dice: l'Egitto il prossimo paese a entrare nel patto della Mecca. Per quanto riguarda invece la situazione sempre in Medio Oriente tra Israele e Libano, droni israeliani sono stati segnalati in azione proprio sul Libano. Passiamo all'Ucraina invece, colpite nella notte Kharkiv e Odessa. Le forze russe hanno colpito in particolare due quartieri di Kharkiv, danneggiando alcuni edifici residenziali, uccidendo due persone e ferendone altre. Lo ha riferito proprio il sindaco della città. Secondo quanto riportato da Ukrinform, è stato registrato un attacco nemico nel quartiere. Secondo le prime informazioni ancora in fase di verifica, il nemico ha colpito un edificio residenziale, ha dichiarato il sindaco, che poi ha aggiunto che è stato confermato un attacco a un edificio residenziale con la distruzione dei piani dal settimo al decimo. Ci sono informazioni sulle vittime, il loro numero e le loro condizioni sono in fase di accertamento. Successivamente è stato segnalato un secondo attacco proprio nel quartiere. Il nemico ha colpito un grattacielo adiacente, prendendo di mira deliberatamente edifici residenziali. Mettetevi al sicuro e recatevi in un rifugio. Stiamo accertando i dettagli delle conseguenze del secondo attacco, ha scritto il sindaco di Kharkiv. E come dicevamo, secondo le informazioni delle forze aeree ucraine, al momento la regione di Odessa è stata attaccata da droni e missili balistici russi, lo scrive su Telegram RBC Ucraine. Inoltre a Odessa si sono verificati dei problemi con l'elettricità, secondo le prime informazioni riferite dall'amministrazione militare. Sono stati danneggiati edifici residenziali e infrastrutture anche ad Odessa. E invece Kiev colpisce Belgorod in Russia. E ora sono le 7.34 e passiamo a Stampa e Regime a cura di Marco Cappato.
1: Buongiorno, questa è Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, quotidiano di oggi, domenica 9 agosto, Italia, Spagna, l'Europa media. Migranti, il Colle chiede dignità. Questi due temi che in realtà appunto si collegano attraverso le parole di Mattarella, lette a Marcinelle dal Presidente del Senato La Russa, con altra, diciamo così, versante di attenzione e scontro politico, oltre a quello sul tema dello scontro Italia-Spagna relativamente ai controlli alle frontiere, e la cerimonia di Marcinelle con delegati del sindacato belga che hanno girato le spalle alla Russa mentre leggeva il messaggio di Mattarella. Ma insomma, su questi due temi è costruito il titolo di Giorno Nazione Resto del Carlino. Italia, Spagna, l'Europa media, migranti, il Colle chiede dignità, scattano i confini iberici, le verifiche sugli ingressi di chi arriva nel nostro paese, il monito di Mattarella, la gestione dei flussi sia rispettosa delle persone. E questa apertura più neutra che mette insieme i temi, ce ne sono altre da segnalare. Da una parte il Corriere della Sera, Ceuta, rischio terrorismo, il report riservato degli 007 italiani, il pericolo islamista è concreto al setaccio, le chat. E da questa da questo tipo di valutazione poi naturalmente la conseguenza è quella di confermare la linea dura. L'Unione Europea sente Roma e Madrid, alt ai controlli, il tentativo di mediazione dell'Unione Europea. L'apertura del quotidiano Domani, migranti, la lezione di Mattarella, i guai di Meloni li pagano gli italiani, il capo dello Stato chiede rispetto per le persone, la Spagna risponde al pasticcio della Premier, controlli per chi arriva dall'Italia, disagi per i tanti che sono partiti per le vacanze, colpa del disastro della destra, schierato il quotidiano Domani, così come è schierato il Manifesto. Coda avvelenata, è la coda in un aeroporto. Documenti, da ieri i viaggiatori italiani in Spagna vengono fermati dalla Guardia Civile, negli aeroporti le file si allungano per la risposta di Madrid allo strappo immotivato di Roma, l'Unione Europea preme sull'Italia perché torni indietro, Meloni cerca un modo per salvare la faccia, la mette così il Manifesto. Mentre disagi per chi va in Spagna è il titolo neutro del Messaggero, sui fatti, diciamo così, di Marcinelle apre La Verità. Gli amichetti di Landini infangano l'Italia e i morti. Gli amichetti di Landini sarebbero i delegati di un sindacato rosso belga alleato della CGIL, che voltano le spalle quando La Russa legge il messaggio di Mattarella per ricordare la tragedia di Marcinelle. Ira della Meloni, la sinistra tace e non prende le distanze. Questa è un'espressione tutta, diciamo, un grande classico del dibattito italiano, non ha preso le distanze. Compagni senza vergogna anche nei confronti di Re Sergio, così La Verità. Anche Il Giornale sceglie il tema, l'oltraggio rosso all'Italia. Oltraggio rosso, strage di Marcinelle, la denuncia di Fratelli d'Italia, la CGIL ha dato le spalle alla Russa mentre leggeva le parole di Mattarella. Secondo Meloni si tratta di un gesto grave, il segretario nega e incolpa i belgi, ma è l'ennesima figuraccia. Questo Il Giornale. mentre la stampa apre con l'intervista a Tajani, spero presto la revoca, e stiamo parlando dei controlli alle frontiere, quindi un trittico dei tre principali partiti di maggioranza si esprime attraverso Foti, Fratelli d'Italia, intervistato su Repubblica, Salvini della Lega sul Corriere e Tajani appunto sulla stampa, tutti attorno a questa vicenda. Diciamo così, sinistra o campo largo, il dibattito continua a essere quello sulla linea difficile da trovare, linea comune in politica estera. Andrà letto l'editoriale di Mauro su Repubblica, Travaglio sul Fatto Quotidiano e l'intervista al parlamentare europeo Gori sul Corriere della Sera. Perché le tensioni, le divisioni non accennano a diminuire, così come non c'è ancora uno scenario più probabile di un altro sul tema Vannacci, alleanza a destra o meno, su questo cazzullo sul Corriere della Sera che di fatto sconsiglia a Meloni l'alleanza. Sallusti sul libro si concentra sull'imprevedibilità per il momento dell'esito finale della diatriba e poi su altre vicende dei partiti, intanto le questioni della Lega, ha intervistato Romeo su Repubblica oltre a Salvini. Romeo è uno degli esponenti della Lega che spinge per così, un maggiore peso per i presidenti di regione del Nord, mentre un articolo sul Corriere sulle vicende di Più Europa, anche Giorno Nazionale Resto del Carlino. Insomma, la situazione a Più Europa è a carte bollate, come si dice in questi casi, di ricorsi e cercheremo di capire gli aggiornamenti. Poi il caso Ranucci Report, il caso del Mastro, la questione dell'embrione scambiato al San Raffaele di Milano e poi di nuovo la politica internazionale. Partiremo da qui in realtà con un'intervista a Nasr sul Corriere della Sera sulla sconfitta della strategia Trump nel Golfo e poi ancora Cina, Tibet e la recensione del libro di Bernie Sanders su Repubblica a firma di Stefano Folli. Ma appunto, prima di iniziare con la questione Iran e Golfo, andiamo a prendere su Avvenire una notizia dal carcere ed è simile a quella che abbiamo letto una settimana fa, un fuoco appiccato e qui siamo su Avvenire. Pagina 10. Un detenuto straniero si è dato fuoco il 30 luglio scorso all'interno della casa circondariale di Cremona, in circostanze ancora in fase di accertamento. L'intervento della polizia penitenziaria ha consentito di prestare i primi soccorsi, mettere in sicurezza l'area e attivare tempestivamente il personale sanitario. Questo troviamo dal carcere di Cremona. Andiamo a prendere questa intervista sul Corriere della Sera a Vali Nasr, che è un politologo della Johns Hopkins Hopkins University e tra i massimi esperti di Iran. Intervistato da Greta Privitera, Trump ha fallito ed è una sconfitta enorme. È netto sul suo giudizio. Greta Privitera domanda: siamo di nuovo davanti a negoziati, questa volta tra Oman e Iran. Che ruolo hanno gli Stati Uniti? Un mese fa Trump ha deciso che il memorandum d'intesa non gli piaceva più e ha provato a togliere con la forza lo stretto all'Iran, bombardandolo con missili e droni, convinto di riportare il regime al tavolo molto più debole. Ancora una volta non ha funzionato, quindi non poteva continuare a bombardare, anche perché sta esaurendo le munizioni e non voleva nemmeno un'escalation piena. È tornato a chiedersi se fosse possibile riparlare. Gli omaniti sono andati in Iran con l'approvazione di Washington e sono iniziati i tavoli su Hormuz. Muscat e Teheran stanno riscrivendo l'articolo 5 del memorandum, quello che aveva fatto saltare la tregua. E le condizioni sono favorevoli alla Repubblica Islamica? Domanda Greta Privitera. E risponde Valinasa: sono persino migliori di quelle precedenti, che già consideravamo una vittoria degli Ayatollah. Ora stanno mettendo nero su bianco che le navi non possono entrare se non passando per le acque iraniane e possono uscire solo dal canale concordato con l'Oman. Si parla anche di pedaggi, nessuna redistribuzione del controllo come sperava Washington. Un mese di bombardamenti americani hanno portato a questo. Trump aveva promesso un ritorno alle condizioni pre-guerra. Il futuro non sarà mai più come il passato. D'ora in poi sarà l'Iran a controllare lo stretto. È una conseguenza diretta del conflitto ed è la più grande sconfitta di Trump. E il suo errore più grande? Credere che l'Iran fosse debole e poi, invece di negoziare seriamente, continuare a intensificare la guerra. Semplicemente non funziona con il regime iraniano. E allora Greta Privitera sul Corriere domanda a Valinasr: l'Iran avrà un ruolo più centrale nella regione? Molto più importante, e non sarà più contendibile. Gli Stati Uniti avranno meno capacità di gestire la regione, non solo perché hanno mostrato di non averne gli strumenti, ma perché il rischio maggiore negli ultimi anni è arrivato prima da Israele con Gaza, poi dall'America stessa. L'Iran è una minaccia, certo, ma non è stato lui a iniziare questa guerra. L'America si ritirerà, almeno in parte? Sì. Il modo in cui Trump si è mosso finora non è stato né saggio né efficace. La tecnologia militare è cambiata e non credo che i paesi della regione desiderino ancora la stessa presenza militare americana. Non la vedono più come garanzia di sicurezza, ma piuttosto come un rischio da gestire. Il regime iraniano è stabile? Abbastanza. Per ora, ma è più facile sembrarlo in mezzo a una guerra. Le questioni economiche e politiche torneranno centrali solo a conflitto finito. Oggi, del resto, c'è più divisione a Washington tra Vance e Rubio che a Teheran. Troveranno una soluzione negoziale? Sarà difficile per Trump dire sì all'accordo tra Oman e Iran. Sa che è una sconfitta, anche se la spaccerà per vittoria davanti alle telecamere. Ma qual è l'alternativa? Proveranno a riaprire i negoziati, però gli iraniani oggi non importa cosa pensi Washington, non si fidano più e hanno deciso di andare avanti per la loro strada. Stanno dicendo: Hormuz è nelle nostre mani, prendere o lasciare. e Netanyahu non ha più carte da giocare, è stato lui a trascinare Trump in questa guerra e vorrebbe che continuasse, ma non può garantire la vittoria. Oggi lui può solo provare a rallentare gli accordi. Tornerà la guerra su vasta scala? Potrebbe, tra qualche mese. Nulla di quello di cui abbiamo parlato risolve le cose in modo permanente. È solo il primo passo. Questa intervista a Bali Nasr sul Corriere della Sera è importante. Naturalmente un politologo non è un oracolo e certamente la sua posizione non è neutra, una chiave di lettura molto critica nei confronti di Trump, però se le cose sono come dice Nasr o simili a come dice Nasr, l'impatto e le conseguenze, diciamo così, della geopolitica rispetto a quello che sta accadendo in Iran possono e avranno delle conseguenze enormi sul piano degli equilibri internazionali. Ed è anche con questo scenario in mente che andiamo a leggere le vicende europee, perché è chiaro che una perdita di influenza sullo scenario della politica internazionale degli Stati Uniti d'America come punto di riferimento anche di appunto quel che resta di ciò che un tempo si chiamava Occidente democratico, dovrebbe vedere nell'Europa e nell'Unione Europea un ruolo fondamentale, quindi un'esigenza ancora maggiore di unità, ed è esattamente il contrario di quello che sta accadendo con la crisi Italia-Spagna. E allora Paolo Lepri, sempre sul Corriere, ci mette del suo per provare a indicare la necessità di una ricucitura, di una strategia del riavvicinamento, partendo dalle dichiarazioni passate positive anche di Sanchez nei confronti di Meloni e viceversa. Una tregua tra Roma e Madrid è tanto più auspicabile, siamo sicuri che siano in molti a pensarlo, anche al di là delle dichiarazioni ufficiali, perché le ripercussioni di questa tempesta sono evidenti. Ne ha parlato Giuseppe Sarcina sul Corriere ieri. La radicalizzazione delle posizioni, il crescente dominio della politica su quella che Sanchez chiamava le grandi sfide, rischiano di condizionare il lavoro della commissione guidata da von der Leyen e di metterne in evidenza alcune fisiologiche incertezze o alcuni percettibili tentennamenti. In una fase come questa del nostro continente, segnata da tante scadenze significative ravvicinate dalla debolezza di molti governi, l'Europa come istituzione deve provare a non smarrire la rotta. Fin qui la politica, ma spesso è la vita dei cittadini a dare lezione alla politica. In questo senso gli italiani guardano alla Spagna, gli spagnoli all'Italia, con sentimenti così condivisi che la casa comune europea realizzata in questi decenni sembra sia stata costruita anche e soprattutto da loro e non solo a Bruxelles. Questi due paesi possono scoprirsi avversari è un paradosso che ha un profondo sapore di irrealtà. E in effetti questo osserva Lepri sul Corriere. Allora andiamo a sentire dalle interviste se la direzione sembra quella di un riavvicinamento e ci sono linee anche molto diverse da questo punto di vista. Allora andiamo a prendere Foti e poi Salvini e infine Tajani, e non leggeremo gli stessi toni e le stesse parole. Lorenzo De Cicco va a sentire il ministro per gli affari europei Tommaso Foti. Vediamo se cerca di gettare acqua sul fuoco, come si dice. Il governo Meloni non ha atteso la rappresaglia di Sanchez per decidere cosa fare. Ha detto ben prima e chiaramente che l'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere. Beh, prima della reazione di Sanchez, però, nell'esecutivo si ragionava di anticipare la riapertura delle frontiere al 15 agosto anziché al 1 settembre, e adesso le terremo chiuse fino a quando Madrid farà altrettanto. Piaccia o meno a Sanchez, Ceuta rappresenta un suo fallimento nella gestione dei flussi migratori. Detto questo, le misure adottate dal governo Meloni resteranno in vigore finché non si valuteranno cessati i pericoli per la nostra sicurezza nazionale. Del resto, se il premier spagnolo invia a Ceuta in previsione del 15 agosto due ulteriori navi e 3.000 agenti della Guardia Civile, significa che anche lui nutre una forte preoccupazione. I controlli ordinati dal governo spagnolo sono molto meno selettivi di quelli disposti da Roma. Già si notano code e disagi per i turisti italiani in vacanza. Ci saranno contromisure? Poi ti risponde: una cosa è certa, i problemi a Sanchez non li danno i turisti italiani. Non a caso, il sindacato maggioritario della polizia spagnola ha definito la misura adottata da Sanchez come, leggo testualmente, l'ennesimo esempio di improvvisazione politica che aumenterà la pressione sulle forze di polizia nazionale già al limite delle loro capacità durante la stagione estiva. La presa di posizione di Meloni su Ceuta sembra un modo per avvicinarsi a Trump. Ma così non si rischia di dividere l'Europa su uno dei suoi valori fondanti, la libertà di circolazione? Siamo ancora a Trump, i sessantottini del potere all'immaginazione non si arrendono. Quanto a spaccare l'Europa, faccio notare che la sospensione dello spazio Schengen dal 2006 si è verificata 498 volte e mi pare che l'Europa sia ancora lì. Tutta intera, osserva Foti, e poi si va alla legge elettorale, la flat tax, ma restiamo sul tema e andiamo da Matteo Salvini che intervistato dal Corriere e poteva mancare la rivendicazione del processo. No, la troviamo all'inizio. Marco Cremonesi. Matteo Salvini, la Spagna ha ripristinato i controlli alle frontiere. Era necessario arrivare a questo scontro? I due paesi neppure confinano. Vorrei ricordare che io sono stato a processo per 6 anni per aver bloccato gli sbarchi di clandestini da una nave di una ONG spagnola. Hanno fatto battaglia politica sulla pelle di quei disperati, cercando di mandarmi in galera e hanno perso. Oggi il governo di estrema sinistra spagnolo sfiora il ridicolo. Chiaro che se regolarizzi di colpo 500.000 clandestini, non puoi stupirti se migliaia cercano la stessa sorte. Il sovranismo non rischia di riacutizzare i conflitti in Europa sulla base dei governi in carica. Non è questione di sovranismo, ma di buonsenso e concretezza. Quando proteggiamo i nostri confini, difendiamo quelli di tutto il continente. L'Italia lo sta facendo, la Spagna no. Proprio in Spagna, San Giovanni Paolo II rivolse all'Europa parole straordinarie. Quindi vediamo la citazione che fa Salvini di Giovanni Paolo II all'Europa. Ritrova te stessa, sii te stessa, ravviva le tue radici. Un richiamo che oggi, di fronte al rischio di un'invasione islamica, assume ancora più forza, dice Matteo Salvini, che secondo il quale quindi il monito di Giovanni Paolo II all'Europa a ritrovare te stessa si può realizzare con la politica che l'Italia sta mettendo in campo. Marco Cremonesi domanda a Salvini: le risultano attendibili gli allarmi su una possibile nuova ondata da Ceuta a Ferragosto o sono un modo per far cadere il governo Sanchez? Ci sono stati 141 morti in poche ore a Ceuta. Fosse successo a me, da ministro, mi avrebbero dato l'ergastolo. È singolare che a sinistra, dopo decenni passati a negarlo, ora si riconosca che le ondate migratorie possono destabilizzare un paese o un intero continente. Il rischio a Ceuta purtroppo è reale. E se tra quei 50.000 si fossero nascosti jihadisti o terroristi pronti a colpire, il governo Sanchez rischia di andare a casa non per questo, ma per le inchieste per corruzione che riguardano parenti ed ex ministri della sinistra al potere. Non vedo l'ora che l'amico Santiago Abascal possa finalmente andare al governo e raddrizzare le storture. E naturalmente Santiago Abascal è il leader di Vox. Poi si parla di SAFE, dell'utilizzo dello strumento europeo per le spese militari, e Salvini dice: ma più che per missili e cannoni userei i fondi per raddoppiare il numero dei militari impegnati nell'operazione Strade Sicure per presidiare stazioni, scuole e luoghi sensibili. E poi dirigenti, militanti, sindaci e cittadini ci chiedono fermezza su sicurezza e legalità. Vannacci era ai vertici di un partito di governo, l'ha abbandonato per stare comodamente all'opposizione e votare varie volte con Schlein e Conte per provare a mandare a casa il centrodestra. Io sto lavorando da mesi al piano casa e loro, quelli di Vannacci, hanno votato contro per dispetto. Non mi pare la strategia di chi vuol far parte di una coalizione. Questo, tra l'altro, Salvini sul confronto nel direttivo. È servito le crepe teme proteste a Pontida, è stato un momento di confronto importante, ho ascoltato tutti per 5 ore un venerdì sera di agosto da Fontana alla Locatelli a Romeo ai nostri ottimi sindaci. E quindi questa è prova inconfutabile, ascoltato tutti per 5 ore addirittura in un venerdì di agosto. Pontida sarà come sempre una grande giornata di orgoglio, passione e partecipazione. A proposito di candidare Roggero, sono andato a trovare Mario venerdì, ci tornerò ancora per fargli sentire la mia vicinanza umana prima ancora che politica. La Lega sta portando avanti le sue proposte per rafforzare ed estendere il perimetro della legittima difesa. Lo Stato deve stare dalla parte delle persone per bene, non dei delinquenti. E Questo, tra l'altro, l'intervista del Corriere della Sera a Matteo Salvini. E vediamo anche l'intervista ad Antonio Tajani. Qui siamo sulla stampa. Tajani ovviamente non è soltanto il segretario della Lega e vice premier, ma è anche ministro degli Esteri. E l'intervista Alessandro De Angelis. Ministro Tajani, qual è l'obiettivo di questo putiferio? Ma noi non abbiamo fatto nessun putiferio, abbiamo sospeso Schengen, come prevedono i trattati, perché a Ceuta è successo qualcosa di straordinario. Ancora oggi il sindaco Vivas dice che lì sono rimasti tra 8.000 e 11.000 migranti e migliaia sono subsahariani che non possono essere rimpatriati. Piuttosto, ciò che è incomprensibile e del tutto inaccettabile è la reazione spagnola. Ceuta non è uno spazio Schengen, questo è il punto. La misura è solo simbolica. Niente affatto, risponde Tajani. Ceuta non è uno spazio Schengen, ma è un'exclave spagnola. La Spagna lo è spazio Schengen. E il rischio, come dice anche la stampa spagnola, sono i movimenti secondari dei non marocchini. Dove vanno dopo che sono arrivati in Spagna? L'Italia, come destinazione, è il paese più esposto. Non siamo la Germania o la Norvegia. E De Angelis obietta, ma non vedo tutti questi movimenti. Già una quindicina di irregolari sono stati fermati in Italia, una quindicina. Senza contare che tra i migranti ce n'erano che erano stati espulsi in precedenza per jihadismo. Ma dai dati del Viminale nessuno di loro arriva da lì. Non sono marocchini, ma questo non sposta i termini del problema. Beh, insomma, va messo un po' di ordine. Noi non siamo contro la Spagna, ma abbiamo il dovere di proteggere i nostri confini e non c'è dubbio che gli arrivi dall'Africa subsahariana rappresentino una minaccia jihadista. La stessa polizia spagnola ha fermato persone sospette. Il commissario all'immigrazione Brunner ha detto che la sospensione richiede che ci sia necessità e proporzione rispetto ai fatti, osserva Alessandro De Angelis che intervista Antonio Tajani, il quale risponde: Brunner ha appena richiamato la Spagna alle sue responsabilità. Perché il modo in cui affrontano questa crisi deve tenere conto dell'esigenza che non arrivino migranti non controllati nell'Unione Europea. E la proporzione nella reazione? Abbiamo preso la decisione per porti e aeroporti riguardo a cittadini di paesi terzi. Secondo l'intelligence spagnola c'è il rischio di una nuova ondata entro Ferragosto. Non revocare la misura è una precauzione. Ci auguriamo di poter revocare la sospensione presto, appena non ci sarà più rischio. È Sanchez che ha drammatizzato. Ma ci sono contatti col governo spagnolo in queste ore. Vede com'è facile drammatizzare? Certo, non abbiamo mica rotto i rapporti diplomatici, ma non si revoca Schengen solo per ritorsione, senza una ragione, creando un danno al turismo. Possiamo dire invece che qualcosa non ha funzionato davanti alle immagini di Ceuta e a 100.000 in fuga dal Marocco? Ma la Spagna ha ricevuto la lode dei paesi europei per come ha gestito la crisi, osserva Alessandro De Angelis. E Tajani non ha vigilato come avrebbe dovuto. E la politica del venite tutti e sarete regolarizzati, come ha fatto con 1 milione di immigrati, i dati di Salvini erano 500.000, si vede che si prende in considerazione spazi temporali diversi. È un messaggio negativo che mette a rischio la sicurezza di tutti. A me sembra che questa preoccupazione sia condivisa in Europa. Quindi, secondo Tajani, la politica del governo spagnolo è venite tutti e sarete regolarizzati. Davanti a una crisi non dovrebbe scattare un principio di solidarietà europea? Difendere i confini non significa mettere a rischio l'Europa, cosa che accade con l'accoglienza indiscriminata. Diciamo la verità. Meloni, scagliandosi contro Sanchez, ha dato un segnale a Trump, una Vox e una Vannacci, osserva De Angelis. Io ho dato un'intervista al Mondo denunciando i pericoli del milione di persone regolarizzate prima che accadesse Ceuta. Era il lunedì dopo la finale dei mondiali. Ripeto, appena passerà il pericolo, riapriremo. Dice Mattarella, la gestione dei flussi rispetti la dignità delle persone. Vi chiama in causa? Un appello alto e pienamente condiviso, risponde Tajani. Noi siamo per favorire l'immigrazione regolare, utili alla nostra economia, ma la dignità delle persone non si rispetta consegnando i migranti e i trafficanti di esseri umani alla morte in mare, a un'accoglienza priva di una prospettiva di integrazione. La nostra formula è quella di Berlusconi. Accordi con i paesi di origine, formazioni in loco, flussi regolari.

una flat tax premiale per chi produce di più per cominciare. E De Angelis domanda: ma dove si trovano i soldi? Una parte dei fondi negli istituti di previdenza e del risparmio privato, oltre 1.700 miliardi di euro, può essere investita con profitto in infrastrutture e grandi opere, liberando risorse pubbliche per diminuire le imposte. Questo tra l'altro, Antonio Tajani, intervistato sulla Stampa, non ci sono interviste, o almeno non ne ho trovate, esponenti dell'opposizione sul tema, nonostante, e questa è l'accusa in particolare, mi sembrava su Libero, recuperiamo, eccolo qua, Fabio Rubini: crisi con Sanchez, come sempre il PD sta con lo straniero, l'accusa che viene mossa al Partito Democratico, Partito Democratico che però ha come principale questione da affrontare al momento quella del rapporto con il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte sul tema della politica estera. Poi torniamo nel centrodestra sul tema Vannacci. Allora, gli articoli di cronaca ci dicono, per andare un po' in sintesi, che la strategia di Schlein per contenere il Movimento 5 Stelle sul fronte rapporto con la Russia, insomma, politica estera in generale, è quella, secondo Maria Teresa Meli, costruire un argine con un asse con i centristi, un patto con i centristi, e questa è una parte della strategia. Su Repubblica invece Bei scrive della possibile intervento e aiuto di altre personalità che però potrebbero, andiamo a prendere prima di sintetizzare magari in modo non corretto l'articolo che era a pagina 15 di Bei. Dietro il duello Schlein-Conte, le quattro carte di riserva nella corsa alla leadership, e queste carte sarebbero Salis, Manfredi, Gualtieri e De Caro, e quindi Genova, Napoli, Roma e la Puglia come, diciamo, amministratori, i territori dai quali potrebbero arrivare altre personalità nel caso in cui lo scontro Schlein-Conte renda necessario il subentro di altre personalità nella corsa alla leadership. Ma vediamo invece, più che in retroscena, cosa abbiamo davanti alla scena, e partiamo dalle riflessioni di Ezio Mauro su Repubblica, che comunque così un peso come personalità di riferimento dell'area ce l'ha certamente, e l'editoriale è molto lungo. Prendiamo però un passaggio su ecco, prendiamo da qui: bisogna prendere atto

0: che il dubbio democratico si è insediato anche a sinistra. Nella parte precedente dell'editoriale Mauro spiegava come il dubbio, la diffidenza o l'aperto contrasto con la, diciamo così, la democrazia liberale, democrazia più Stato di diritto, sia tema che dilaga a destra, da Trump a Vannacci. Mauro definisce sfida futurista di Vannacci, ma bisogna prendere atto che il dubbio democratico si è insediato anche a sinistra, o meglio in quel mondo che non per caso preferisce definirsi progressista, distinguendosi e mescola populismo e antipolitica sotto la bandiera dei 5 Stelle. La continua rappresentazione della democrazia come luogo degli inganni, della grande menzogna, della truffa permanente dei poteri forti e dell'elite ha portato a una svalutazione delle parole d'ordine, dei principi, degli ideali, della cultura democratica che in larghissima parte coincidono con i valori, i diritti e i doveri fissati dalla Costituzione. Solo così si spiega il venir meno nei 5 Stelle non solo dell'ancoraggio ad alcuni comandamenti che in tutto l'Occidente guidano il cammino della sinistra, almeno da quando, con colpevole ritardo, si è liberata dei suoi demoni storici e ideologici, il rifiuto degli imperialismi, il rispetto dell'autodeterminazione dei popoli, la salvaguardia della sovranità nazionale, il richiamo al diritto internazionale, il dovere di distinguere tra l'aggressore e l'aggredito, la scelta di stare dalla parte del più debole. È come se il populismo ex grillino si sentisse portatore di un nuovo ordine che fissa un diverso canone post-democratico e rende possibile ai 5 Stelle smarcarsi dall'Europa con la scelta di non sostenere più l'Ucraina con l'invio di armi, come se la ripulsa dell'aggressione russa fosse a tempo e la sua condanna avesse la data di scadenza, di pronunciarsi contro il riarmo europeo, come se non ci fosse un problema di autonomia nella difesa nel momento in cui Trump minaccia di chiudere l'ombrello americano sul nostro continente, di ammonire Kiev per essersi attrezzata negli armamenti fin troppo, come se l'Ucraina fosse colpevole di aver imparato a difendersi resistendo all'invasore. Tutto questo, se Conte vincerà le primarie e guiderà il governo, verrà sostituito da una svolta negoziale con la promessa del leader 5 Stelle di mettere subito al tavolo del confronto Putin insieme con Zelensky. Una promessa che ricorda Trump quando in campagna elettorale garantiva di poter concludere la guerra in pochi giorni una volta tornato alla Casa Bianca. Ma non è la tecnicalità precaria di questo progetto il cuore del problema. Guardiamo al disegno complessivo, ci invita a fare Mauro su Ezio Mauro su Repubblica. In tre mosse Conte si colloca in una zona grigia tra Kiev e Mosca, come l'unico soggetto politico che grazie a questa scelta di neutralità può puntare ad avviare una trattativa tra i due contendenti, ma la neutralità tra due soggetti clamorosamente diseguali come l'aggressore e l'aggredito è in realtà una scelta di campo che indebolisce l'Ucraina e rafforza la Russia. Questa contraddizione difficilmente sostenibile nel mondo del centrosinistra può essere coperta solo ricorrendo a un valore assoluto come la pace. Conte infatti si presenta come l'unico possibile artefice della pace, giocando il tutto per tutto sulla prospettiva di un negoziato che consenta di far finire la guerra. In sostanza, il leader dei 5 Stelle sta lanciando un oppio alla pace. Il calcolo non è sbagliato. Nella corsa delle primarie per concorrere alla premiership, il PD ha un'area di consenso superiore a quella degli ex grillini, ma la superficie genericamente pacifista che raccoglie gli italiani stanchi di guerra e impauriti dal rischio che il conflitto si allarghi, favorevoli ad arrivare comunque alla fine delle operazioni belliche, è ancora più ampia e supera addirittura la divisione tra destra e sinistra. Se Conte riesce a diventare l'unico interprete politico di quell'universo frastagliato ma affollato, può ricevere una spinta importante nella sfida delle primarie. E vediamo all'analisi finale di Mauro. È difficile che l'OPA di Conte vada in porto. I suoi punti di debolezza sono due. Il primo nasce dal fatto che la pace non appartiene a Conte. E il secondo, nel momento in cui si spezza la cornice di riferimento della democrazia, ecco che si fa strada la scorciatoia immorale di una pace che assuma la forma del sopruso da cui tutto è cominciato, diventi l'immagine di un mondo nuovo dove la forza sostituisce il diritto, obblighi la diplomazia a concedere ciò che l'aggressione non è riuscita a conquistare. È la falsa pace, perché consente alle ragioni della guerra di realizzarsi. Quella vera non porta soltanto alla fine dei combattimenti, ma realizza un nuovo ordine che reinsedia la democrazia, unica garanzia di coesistenza pacifica nella libertà e nella giustizia. E questo Ezio Mauro su Repubblica, secondo il quale appunto è difficile che l'OPA di Conte sul campo largo vada in porto, ma la posta in gioco non è semplicemente l'attitudine nei confronti della Russia e dell'Ucraina, ma della stessa democrazia liberale, e il che aumenta evidentemente, nell'analisi di Mauro, il pericolo per la sinistra, per il campo largo e in particolare per il PD. E nell'intervista a Giorgio Gori sul Corriere della Sera si trovano toni che in larga misura possiamo considerare convergenti con l'analisi di Mauro, perché Maria Teresa Meli gli chiede: come giudica la posizione assunta in politica estera da PD, Movimento 5 Stelle e AVS con la risoluzione comune presentata dopo le comunicazioni del ministro Giorgetti sulla clausola di salvaguardia nazionale? E Giorgio Gori risponde: conosco la posizione dei socialisti europei, che condivido, e certo non coincide con i contenuti della risoluzione concordata alla Camera dai vertici dei tre partiti. Il sostegno anche militare all'Ucraina e il rafforzamento della difesa continentale caratterizzano una linea che è comune non solo alle democrazie europee, ma ancor di più al Partito Socialista Europeo e al Gruppo Socialisti e Democratici. Sono due punti collegati, perché sarebbe gravissimo far mancare il sostegno europeo all'Ucraina, che combatte contro l'aggressione russa, e perché la stessa Europa, non potendo più affidarsi alla protezione degli Stati Uniti, è esposta a nuove minacce. Discordarsi da questo impianto significa rompere con le democrazie europee e con il socialismo europeo. Non credo che il PD possa permettersi una frattura simile, né la coalizione nel suo complesso, perché questi due punti, come ha ben spiegato Gentiloni nella sua intervista al Corriere, sono un requisito minimo per chi vuole vuole candidarsi a governare il paese. E Maria Teresa Meli domanda: obietta, oggi però PD, Movimento 5 Stelle e AVS restano su posizioni diverse. Sì alla difesa europea, no alle spese militari. Silenzio su SAFE, lo strumento europeo. Abbiamo visto anche prima la risposta di Salvini sul punto, perché appunto le divisioni attraversano trasversalmente gli schieramenti e i soldi di SAFE, più che per la sicurezza europea, diceva Salvini nell'intervista, vanno usati per mettere i militari nelle strade italiane, ancor più militari nelle strade italiane. E cosa risponde Gori sul tema difesa e SAFE? La competenza sulla difesa rimane purtroppo degli Stati membri. Non ha quindi senso contrapporre difesa comune europea e investimenti nazionali, da questi ultimi il più possibile coordinati. Necessariamente si parte. SAFE, peraltro, è pensato proprio per ridurre la frammentazione degli investimenti ed evitare ai singoli paesi di dover scegliere tra welfare e difesa. Non coglierne l'opportunità è una contraddizione per chi dice di credere nella difesa europea. Il leader del Movimento 5 Stelle, Conte, però, la pensa diversamente. Rispetto tutti, risponde Gori, ma ci sono linee rosse invalicabili. Tocca a Movimento 5 Stelle e AVS fare un passo avanti in termini di ragionevolezza. Nell'editoriale Ezio Mauro non ha menzionato AVS, che pure ha un ruolo, un peso significativo nella coalizione e che sembra assume posizioni che sono più vicine a quelle rivendicate da Conte. C'è chi sostiene che il Partito Democratico, essendo la forza maggiore del centrosinistra, dovrebbe essere meno acquiescente verso il Movimento 5 Stelle. Da primo partito della coalizione, PD ha una responsabilità doppia: deve essere generoso ma non remissivo. Rimettere scelte decisive al consenso di altri partiti significa mettere nelle loro mani la nostra stessa identità, e sarebbe un errore molto grave. Su Schlein pensa che sia consapevole che il PD non può permettersi uno strappo con le grandi democrazie europee, la famiglia del socialismo europeo. E quando andrebbe sciolto questo nodo sulla linea di coalizione in politica estera? Alle primarie abbiamo sempre presentato una carta dei valori sottoscritta da tutti, e la politica estera non può esserne esclusa. Resta nel PD o strappa? Domanda Maria Teresa Meli. E Gori non si destabilizza. Sono nel Partito Democratico e vorrei che il PD facesse appunto il PD. Per questo, nei limiti delle mie possibilità, mi batto insieme agli amici riformisti perché il partito tenga il punto su temi tanto importanti. E poi su Ceuta, la crisi poteva essere l'occasione per rafforzare la cooperazione europea, visto che abbiamo sempre sostenuto che l'immigrazione non può essere un problema lasciato ai singoli stati. Il governo italiano ne ha fatto invece il pretesto per un attacco a freddo alla Spagna, indebolendo la coesione europea. Esattamente ciò che vogliono i nemici dell'Europa, e non a caso i più solerti ad amplificare la vicenda sono stati i MAGA e i troll diretti da Mosca. Meloni ha voluto rilanciare la sua identità sovranista per non farsi scavalcare da Vannacci e fare un po' di propaganda, ma il prezzo per il nostro paese e per l'Europa rischia di essere troppo alto. Non ci sono interviste oggi dalle parti del Movimento 5 Stelle, però è indicativo che Il Fatto Quotidiano, che ovviamente esprime una sua linea editoriale autonoma, ma certamente vicina al Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, in questi giorni sta tenendo il punto. Mi pare evidente che la scelta non sia quella di, come dire, abbassare i toni sulla politica internazionale o trovare convergenze, perché l'apertura del Fatto Quotidiano è: trovano i soldi soltanto per le armi, più un miliardo, riarmo già partito, nel 2025 speso il 30% in più del 2024, il rendiconto di Giorgetti l'anno scorso 8,6 miliardi in armamenti contro 7,5 nel 2024, ma soprattutto è Marco Travaglio nei suoi editoriali a battere sul tema, e oggi il suo editoriale è dedicato a quando personalità di riferimento del Partito Democratico e della sinistra avevano assunto posizioni, diciamo così, vicine alla Russia, e nel mirino di Travaglio ci sono in particolare Mattarella, Letta e Renzi. Citiamo il tipo di citazioni. Prendiamo Mattarella, il Presidente della Repubblica. Dopo la Crimea e le sanzioni a Mosca, ha insignito delle massime onorificenze della Repubblica Italiana 30 ministri, funzionari e oligarchi del cerchio magico di Putin, tra cui il suo portavoce Peskov. Alcuni sono stati sanzionati nel 2014, altri lo saranno nel 2022. Enrico Letta nel 2013 da Premier riceve Putin con tutti gli oneri a Trieste e firma con lui 28 intese commerciali, 7 accordi governativi e lo ringrazia per la disponibilità, l'amicizia e la voglia di cooperare insieme. Putin ricambia invitando ai giochi invernali di Sochi. Obama, Merkel, Cameron e Hollande le disertano per le proteste contro le nuove leggi russe anti-gay, ma Letta ci va. Col suo governo gli acquisti di gas russo già esplosi sotto i governi Berlusconi balzano a 28 miliardi di metri cubi. E a buon gioco Marco Travaglio a sottolineare come ampiamente e trasversalmente, quindi anche nella sinistra italiana e nel Partito Democratico, la condiscendenza con Putin sia stata la realtà negli anni addietro. Ovviamente in questi casi il lavoro sempre molto efficace e minuzioso di archivio da parte di Travaglio è volto a sottolineare come, insomma, si lanciano accuse di essere putiniani a lui e a chi la pensa come lui, ma in realtà, anzi, usiamo le stesse parole di Travaglio, a rendere comica la tragedia c'è che chi distribuisce patenti di putiniano a chi non l'è mai stato è proprio chi lo è sempre stato, almeno fino all'invasione dell'Ucraina del 2022. Vabbè, non è naturalmente buona ragione per esserlo oggi o per diventarlo, ma questo è il taglio scelto da Travaglio, che appunto fa pensare che non ci sia, come dire, alcuna intenzione di mollare il colpo dalle parti del Movimento 5 Stelle sullo scontro in politica internazionale. Giorgio Gori, nella sua intervista al Corriere, ha citato Vannacci come l'inseguimento di Vannacci come come una delle motivazioni alla base della strategia di Meloni su Ceuta, sulla crisi con la Spagna. E allora veniamo al caso Vannacci. Cosa c'è al caso Vannacci? Insomma, la questione del rapporto in particolare con il centrodestra e con le prospettive o meno di alleanza. Su questo, intanto un editoriale, uno strano editoriale di Sallusti. Andiamo a prenderlo. Il generale che parla come una sibilla. La Sibilla cumana di difficile interpretazione, e qui si prende una frase, l'emblema della Sibilla cumana vannacciana per Sallusti: sono uno che le porte non le chiude mai a nessuno. Insomma, questo editoriale di Sallusti in realtà non ci porta da nessuna parte, perché dice: l'idea che mi sono fatto, dopo aver interrogato per un'ora il generale in un pubblico dibattito, è che risposta ancora non c'è, se si vuole alleare o no. E non credo possa arrivare neppure a breve. La politica ha bisogno dei suoi tempi, quello di sciogliere il rebus Vannacci non è oggi. E quindi, insomma, il senso dell'editoriale di Sallusti è: portate pazienza, la soluzione del rebus Vannacci non è per oggi e non è nemmeno per tempi brevi. Aldo Cazzullo, rispondendo a un paio di lettori che lo sollecitano sul tema sul Corriere della Sera, in realtà sceglie di, più che di fare previsioni, di dispensare consigli o quantomeno di tratteggiare una strategia possibile, e di consigliarla di fatto al Presidente del Consiglio. A me pare che l'ascesa di Vannacci offra a Giorgia Meloni un'occasione più unica che rara di definire la sua identità e il suo progetto politico. Se cedesse al generale, sarebbe costretta a fare una campagna elettorale in difesa e poi inseguirlo per l'intera legislatura, a cominciare dalla difficile partita del Quirinale. Se evitasse di allearsi con lui, rischierà seriamente di perdere le elezioni, ma potrebbe condurre una campagna elettorale d'attacco, sostenendo, con qualche ragione, che ogni voto per Vannacci di fatto aiuta la sinistra. Soprattutto, lasciare il generale fuori dalla coalizione le consentirebbe di presentarsi come la guida di una forza che presidia il centro del sistema politico in nome di un europeismo ragionevole e di un controllo dell'immigrazione che, al netto di esperimenti populisti mai riusciti come quello in Albania, l'opinione pubblica le chiede. E in un quadro dove quasi certamente in Spagna andranno al governo le due destre, i popolari e Vox, in Francia per la prima volta Marine Le Pen ha concreta possibilità di vincere, in Germania non si vota ma AfD si sta affermando come primo partito, Vannacci esulta. Forse avrebbe esultato pure la Meloni di un tempo, ma davvero ha tratto giovamento dalla vittoria di Trump negli Stati Uniti? A Parigi è meglio una sovranista amica di Salvini o un moderato come Edouard Philippe? In Germania non c'è da augurarsi che resista un cancelliere non carismatico, ma serio come Merz, anziché vedere avanzare gli anti-antinazisti di AfD? Dalla scelta di Meloni capiremo non solo l'Italia che ci aspetta, ma pure quale vento tira davvero in Europa. E sembrerebbe avere deciso, diciamo, una linea, se non, beh, insomma, andiamo a prendere direttamente, questa intervista, perché è significativa quando si dice rincorrere o meno Vannacci, eccolo qua, rincorrere o meno Vannacci sui suoi temi, e allora non può non colpire l'intervista ad Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in consiglio regionale della Lombardia, dove è della Lega anche il presidente. E il titolo dell'intervista è "Della Lega la proposta per la remigrazione". Dalla Lombardia arriva la prima proposta per la remigrazione, a presentarla è la Lega per mano col suo, vabbè, c'è un errore evidentemente, ma capogruppo in Consiglio regionale Alessandro Corbetta e Michel Dessi domanda: avete presentato un ordine del giorno sulla remigrazione, in cosa consiste? E la risposta, insomma, diminuisce un po' le aspettative di chi da un titolo del genere si può immaginare che dalla Lombardia si avvii il processo di remigrazione, perché Corbetta dice: credo sia il primo atto approvato a livello nazionale in cui si parla di remigrazione con una proposta specifica, quella dei detenuti stranieri. Ecco. Va bene, non proseguo perché è evidente il calo della portata della promessa dal titolo al contenuto. Sulla remigrazione dei detenuti stranieri si prendono impegni da qualche decennio più che da qualche anno, gli ostacoli sono noti ed è inutile anche sintetizzarli ora. L'intervista a Massimo Romeo su Repubblica non riguarda invece la remigrazione, ma la Lega. Lega senza futuro se rinnega le sue origini, una squadra per la guida. E quindi i concetti di Romeo sono: intanto le origini sono quelle degli interessi del nord, diciamo così, e la squadra riguarda una gestione più collettiva con il pieno coinvolgimento delle personalità del nord. Usiamo le parole di Romeo invece della mia sintesi: è necessario valorizzare di più le figure che in questo momento hanno maggiore credibilità agli occhi dell'opinione pubblica e un feeling forte con gli elettori, ovvero i nostri governatori. E allora Serena Riformato propone l'elefante nella stanza: Luca Zaia dovrebbe avere un ruolo più centrale, lui come gli altri presidenti di regione in carica. E ribadisco, uno dei quali, Attilio Fontana, ha pubblicato in una chat lo statuto di un nuovo partito liberale federalista italiano. L'ha pubblicato in una chat. Si prepara una scissione? E Romeo risponde: nel direttivo non si è discusso di niente del genere, ma è chiaro a tutti che vi siano delle sensibilità e delle necessità di rappresentare certi interessi territoriali, che è un po' diverso da uno statuto di un nuovo partito liberale federalista italiano, che a quanto pare Fontana avrebbe presentato in una chat. È quello che farà la nuova associazione dei nordisti del partito? Lei ne farà parte? Potrebbe certamente essere un veicolo di consensi e di idee utili al dibattito interno. Un po' involuto il linguaggio di Romeo, ma sembrerebbe di avere risposto di sì o qualcosa di simile. Insomma, si potrebbe dedurre da queste parole non proprio chiare di Massimiliano Romeo, segretario lombardo della Lega e capogruppo al Senato, che il termine corrente non lo vuole mai usare nessuno, ma che si possa rafforzare e istituzionalizzare una corrente, magari sotto forma di questa nuova associazione dei nordisti del partito, per fare pesare quella linea. Anche Roberto Vannacci è iniziato da un'associazione per poi fondare la sua forza politica. provoca a questo punto Serena Riformato e Massimiliano Romeo non ci casca. Ho già ripetuto più volte che del nostro ex collega non voglio parlare. Va bene. Pontida può essere l'occasione dell'annuncio di un ritorno di Salvini al Quirinale, indubbiamente può rappresentare un'opportunità di rilancio per il movimento, ma credo che servano messaggi di rinnovamento più decisi. Va bene parlare di immigrazione e sicurezza, ma non può bastare, dobbiamo fare nostri anche altri temi, a partire dalle questioni economiche. Meno tasse, salari in base al costo della vita, le pensioni, le fatiche delle piccole e medie imprese. Vuol dire che non conviene alimentare una competizione a destra con Vannacci, come è accaduto nelle ultime settimane? Noi guardiamo solo a noi stessi. In ogni caso, mi pare che a destra lo spazio politico sia già occupato in modo militarizzato, generale, certo. E insomma, Serena Riformato alla fine si è quasi stufata e domanda: ma quindi come siete rimasti? Sono state poste delle questioni e le vacanze saranno un'ottima occasione per riflettere. C'è stato un bel confronto che può essere utile al segretario per capire che serve un autentico cambiamento. Insomma, le vacanze sono arrivate. Ottima occasione per riflettere in casa Lega. E a questo punto non entriamo nelle vicende Ranucci Report del Mastro, citiamo soltanto della questione di più Europa. Prendiamo dal Corriere della Sera: volano le carte bollate in più Europa. Maggi, segretario, si trova a dover schivare colpi ripetuti di ricorsi. Da un po' di tempo è diventato bersaglio di un'inedita alleanza. Benedetto Della Vedova, deputato, membro storico delle file radicali, insieme con Matteo Hallisey, giovanissimo presidente del partito. Una guerra legale che punta alla dirigenza. Hanno ottenuto che si debba votare per la presidenza del partito, se capisco bene. C'è anche un articolo, mi sembrava di averlo visto sul giornale. Sul giornale La resa dei conti, dentro più Europa passa anche dall'Assemblea. Il segretario Maggi guarda senza timore l'elezione del nuovo presidente, definendola un passaggio già previsto e destinato comunque a consumarsi nei prossimi mesi. Ma dietro l'appuntamento c'è il nodo delle divisioni interne. Secondo Maggi c'è chi lavora per rafforzare più Europa, qualcun altro sarebbe impegnato a spaccarlo. Ecco, questi due articoli brevi su Corriere e Giornale non danno conto però di divisioni anche politiche, che pur immagino ci siano dietro questo scontro all'interno di più Europa. Un fatto di cronaca, quello di un embrione scambiato al San Raffaele e della sospensione per 15 giorni del reparto, entra nelle cronache un po' di tutti i quotidiani e viene anche sentita Filomena Gallo sul Corriere della Sera e anche sull'Unione Sarda, e praticamente la preoccupazione di Filomena Gallo, che questa sospensione poi non vada a pregiudicare i diritti, non deve produrre un secondo danno a chi è in trattamento e che potrebbe essere danneggiato da questa sospensione, avverte Filomena Gallo dell'associazione Luca Coscioni. Qui siamo sul Corriere della Sera. Vogliamo però ritornare alla politica internazionale in chiusura con le segnalazioni. Con queste segnalazioni eravamo partiti da Vali Nasr sulla sconfitta di Trump in particolare con risultati ancora più negativi nell'accordo tra Iran e Oman e su cosa a questo punto indirizza le proprie attenzioni e mire Trump. Siamo sul giornale, pagina 15, Valeria Robecco. Trump rivuole la Groenlandia. Caccia il petrolio senza permessi, una compagnia USA vicina al tycoon, pronta a scavare pozzi sull'isola, ma per farlo serve il via libera delle autorità locali, che non c'è. E Donald torna a provocare via social e incombe sul territorio. E così un po' di dietrologia potrebbe portare a credere che per mascherare i non positivi risultati politico-diplomatici ottenuti in Iran, a questo punto Trump torni a rivolgere le proprie attenzioni, le proprie mire alla Groenlandia. Vedremo come si svilupperà la questione. Prendiamo anche per parlare di qualcosa di cui non si parla ormai quasi più, cioè il Tibet, tanto è stato di fatto il successo della repressione politica e anche culturale del regime cinese in Tibet. Prendiamo Marco Ventura, che è sempre stato attento al tema, si occupa a pagina 9 della lettura supplemento del Corriere della Sera di una legge del governo di Ottawa del Canada che rende più severe le norme per chi fomenta l'odio e verso specifiche comunità. Nobili gli intenti, ma lo scenario è complesso, ci sono dubbi di musulmani ed ebrei. E poi c'è un box a poche settimane dall'entrata in vigore in Cina della legge sull'unità etnica e il progresso, le autorità di Pechino stanno premendo sul Nepal per ostacolare lo svolgimento del 17° seminario della International Association for Tibetan Studies in programma a Kathmandu. Ecco, questa legge cinese è un po'. Non si è rivolta sufficiente attenzione alla gravità di una vera e propria legge razzista della seconda superpotenza mondiale, la legge sull'unità etnica e il progresso. Ecco, forse bisognerebbe occuparsene di più. In ogni caso, la leadership tibetana in esilio ha rinunciato ad inviare i propri ricercatori per allentare le pressioni cinesi sul Nepal. L'episodio va ben oltre una singola conferenza accademica. Pechino sta istituzionalizzando un sistema in cui diplomazia, legislazione repressiva interna applicata oltre i confini nazionali e ricerca accademica diretta dallo Stato si rafforzano a vicenda, ha dichiarato Tenko Gyatso, presidente dell'International Campaign for Tibet. Ultima segnalazione, la recensione di un libro ed è Stefano Folli che recensisce Contro l'oligarchia di Bernie Sanders, leader storico della sinistra radicale americana. Bernie Sanders era fino a qualche tempo fa una figura rispettata, ma anomala, per non dire eccentrica nel panorama politico. Ecco, oggi la situazione è diversa perché i figli di Sanders hanno via via superato il genitore. Così ha preso forma Alexandria Ocasio-Cortez, che si muove all'interno dei canoni indicati dal capostipite, lotta alle disuguaglianze, alle ricchezze eccessive, simbolo delle ingiustizie sociali e una sanità che dovrebbe essere pubblica e accessibile. Ma Ocasio-Cortez è stata scavalcata dai nuovi socialisti americani, il sindaco di New York Mamdani, il cui programma massimalista per ora sembra irrealizzabile, è il fresco vincitore delle primarie del Michigan per il Partito Democratico, il musulmano El Sayed, nemico giurato di Israele, propale uomo secondo cui l'America si è meritata l'11 settembre. Sanders non si è mai spinto fino a quel punto. Per capirlo basta leggere il suo pamphlet contro l'oligarchia, manifesto contro le concentrazioni di potere e denaro, nonché appello per la partecipazione popolare alla vita pubblica. L'analisi di Sanders merita attenzione, secondo Folli, ed è molto interessante questa analisi che ne distingue il valore e la portata dell'analisi di Bernie Sanders da programmi più massimalisti e estremi da parte di alcuni, diciamo, di alcuni esponenti della sinistra americana, per usare le parole di Folli, i figli di Sanders a sinistra e i loro corrispettivi a destra cavalcano l'estremismo strappando le basi della convivenza civile, vale a dire le radici del modello americano per come l'abbiamo conosciuto. Del resto, il ritorno alla Casa Bianca di un democratico passa attraverso una sintesi centrista, diremmo noi italiani, non certo un'egemonia radicale che sembra la ricetta per rinnovare le sconfitte a favore del MAGA. E quindi questa è una lettura molto netta, quella di Folli, e naturalmente l'evoluzione è da seguire per i prossimi mesi di dibattito politico e anche elettorale con le elezioni di midterm negli Stati Uniti d'America. E con questa segnalazione finisce qui Stampa e Regime.
1: Radio Radicale 8:59, abbiamo ascoltato Stampa e Regime a cura di Marco Cappato. Adesso un breve aggiornamento notizie. Medio Oriente, Iran: finché l'America non correggerà il suo comportamento, lo stretto di Hormuz non sarà riaperto. Così il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran, elencando le condizioni di Teheran: stop alla guerra anche contro gli alleati, rimuovere il blocco navale e ritirare le truppe, risarcire il paese, revocare le sanzioni e sbloccare i beni congelati. Il presidente Pezeshkian: bisogna uscire da questa situazione, né guerra né pace, è il momento migliore per un accordo. E intanto Israele si sta preparando alla possibilità di lanciare attacchi unilaterali sull'Iran se gli Stati Uniti decideranno di rinunciare a una nuova escalation, lo riferisce l'emittente israeliana Canale 13, secondo la quale le forze di Tel Aviv mantengono aperta l'opzione di colpire la Repubblica Islamica senza il coinvolgimento di Washington. Ucraina: anche se Kiev dovesse ottenere dagli Stati Uniti la licenza per produrre sistemi di difesa aerea Patriot, l'avvio della produzione richiederebbe almeno un anno. Nella migliore delle ipotesi, lo ha dichiarato in un'intervista televisiva il presidente ucraino Zelensky. E infine Italia: continuano a tenere banco le polemiche e le tensioni che si sono accese ieri alla cerimonia di commemorazione delle vittime di Marcinella nel 70° anniversario della tragedia. Fratelli d'Italia accusa la CGIL di aver voltato le spalle mentre la russa leggeva il messaggio di Mattarella. Landini nega: Fidanza ha preso un colpo di sole, la CGIL non si gira mai dall'altra parte. Interviene anche Meloni definendo grave e vergognoso il gesto. Poi la precisazione del sindacato belga FIGTB: ci siamo girati noi, una protesta antifascista contro contro Fratelli d'Italia, ma lo scontro non si placa. I democratici puntano il dito contro la grave bugia di Meloni che strumentalizza Marcinelle dal sindacato belga. Un doppio oltraggio, la CGIL si dissoci, la replica di Fratelli d'Italia. Vannacci intanto annuncia il candidato di Futuro Nazionale per Milano è Carmelo Burgio, para e generale dei Carabinieri. 9.01 e adesso ci dedichiamo alla nostra rubrica Media e Dintorni a cura di Emilio Targia.
2: Questa è Radio Radicale, un buongiorno da Emilio Targia, benvenuti e bentornati all'appuntamento consueto con Media e Dintorni, che è il nostro approfondimento settimanale, l'approfondimento della domenica che dedichiamo ormai da 27 anni ai nuovi scenari della comunicazione, al mondo della multimedialità, alle innovazioni tecnologiche e ovviamente, inevitabilmente, alle intelligenze artificiali. E ritrovo volentieri collegato con noi Edoardo Fleischner, che ringrazio e che saluto. Buongiorno Edoardo.
3: Buongiorno, buona domenica.
2: Analista e progettista.
3: Per alcuni buona calda domenica. Ecco.
2: Sì, evitiamo l'argomento. Ci porterebbe lontano anche dal punto di vista tecnologico. Analista e progettista multimediale, docente di comunicazione crossmediale, che ci aiuta ogni domenica ad approfondire i temi della settimana. Edoardo, partiamo dalle intelligenze artificiali e ci racconti un po' la storia dell'intelligenza artificiale contro il mito della superintelligenza?
3: Sì, no, ve lo racconto volentieri perché è qualcosa che ancora una volta ci viene chiesto da molte email che arrivano a media e dintorni @gmail.com. Allora, secondo Robert Marx è un professore di evolutionary informatics, dell'informatica evolutiva, e la storia dell'intelligenza artificiale racconta una verità che per molti, nel dibattito generale in corso nel mondo sull'intelligenza artificiale, sarebbe una verità anche un po' scomoda, perché ci sono quelli che, appunto, tu accennavi, sono sicuri che l'intelligenza artificiale porterà a una futura superintelligenza. E lui adesso racconta come ogni grande passo avanti in realtà è nato sempre soltanto da un'idea umana, mai dalle macchine stesse, almeno questa è la sua tesi, non so se è la mia, ci devo pensare solo un attimo. Comunque, se vi faccio adesso, diciamo, segue uno spiegone, chiamiamolo così, no? Io ve lo riassumo.
2: Vai.
3: Allora, tutto comincia nel 1943. Adesso vi arriveranno un po' di nomi di scienziati, di grandi scienziati informatici, computer scientist, eccetera. Mi dispiace, un mucchio di nomi, ma poi li ritrovate, non c'è bisogno che li scriviate su un taccuino o sul vostro schermo del cellulare. Ve li ritroviate poi nella nostra pagina di Facebook senza problemi. Allora, tutto comincia nel 43. Abbiamo McCulloch, un genio, Pitts, un altro genio, devo dire, che creano il primo modello matematico di neurone artificiale. Neurone, 43, primo modello matematico di neurone artificiale. Sapete bene che quando c'è un modello matematico non è detto che ci sia subito il neurone artificiale, però i calcoli fanno capire che si può fare. Ed è una forma che imita in modo semplificatissimo il funzionamento delle cellule del nostro cervello, per questo si chiama neurone artificiale. Poi nel 49, sei anni dopo, il grande Donald Hebb, anche lui veramente un gigante, intuisce che i neuroni che si attivano insieme, attenzione, rafforzano i loro collegamenti, perché siccome si attivano insieme sono collegati fra loro. Diciamo, biologicamente usano le sinapsi, grande semplificazione, ma per capirci, e quindi i neuroni, per semplificare, si collegano fra loro con le sinapsi. Questa constatazione fa derivare il principio alla base dell'apprendimento. sia biologico che artificiale. I neuroni si collegano fra loro, dunque è il momento in cui stanno apprendendo o comunque distribuendo nozioni. Donald Hebb nel 1949 intuisce questo fatto. Vedete che ci avviciniamo alle reti neurali, no? Ce l'abbiamo che incombano dopo questa intuizione di Donald Hebb. Seguono, faccio dei grossi salti, seguono i perceptron di Rosenblatt, ve l'ho detto che arriveranno un po' di nomi, siamo nel 1958, quasi 10 anni dopo, e i perceptron, il perceptron è una macchina che è capace di imparare da esempi, e anche Adaline, 1960, già in grado di giocare a blackjack e prevedere il tempo. Allora voi capite, siamo nel 58-60 e ci sono già le prime macchine che imparano da esempi, teniamolo a mente che poi per l'intelligenza artificiale è fondamentale, imparano da esempi, e Adeline è già in grado di giocare blackjack e prevedere il tempo. Dunque, se pensiamo oggi che l'intelligenza artificiale fa cose meravigliose, siamo nel 1960 e c'era già Adeline, sapeva giocare a blackjack e prevedere il tempo. Quindi l'intelligenza artificiale, possiamo dirlo tranquillamente, esiste da mo', da parecchio tempo. Il suo nome, come sapete, è 1956. Allora, detto questo, la prima svolta decisiva per l'intelligenza artificiale, veramente decisiva, arriva nel 74 con Paul Wirbos, che inventa la backpropagation, la retropropagazione, ok? La retropropagazione dell'errore, che è un metodo con cui la rete artificiale controlla i propri errori con il risultato corretto, lo controlla, vede matematicamente il risultato corretto e si corregge da sola, passo dopo passo. Quindi avete visto che neuroni, sinapsi per apprendere, e ora siamo alla retropropagazione dell'errore, cioè un metodo artificiale che confronta gli errori con il risultato corretto e si corregge passo passo. Sentite come, fra virgolette, suona umano tutto ciò. Perché è come uno studente che rivede i compiti, non sbagliati, per capire dove ha sbagliato. A questo punto siamo nel 1986, un bel salto, dal 1974 al 1986, questa tecnica viene popolarizzata. Diventa popolare, ci ha impiegato un po' di anni, ci ha impiegato 12 anni, però incomincia a diventare una tecnica popolarizzata ed è ancora oggi il motore dell'addestramento di quasi tutta l'intelligenza artificiale moderna. Ne abbiamo parlato più volte. Non interessa a nessuno, ma sono gli anni in cui io incontro l'intelligenza artificiale, metà degli anni 80.
2: Sì.
3: Ecco, tra il 1989 e il 1998, altri circa dieci anni, nascono le reti convoluzionali, cioè specializzate nel vedere. Se avevate in mente fino adesso solo coding, cioè codici, oppure risultati numerici o alfanumerici, ecco, con le reti convoluzionali specializzate nel vedere forme, queste analizzano le immagini direttamente dai pixel, anche questo ne abbiamo parlato, però non recentemente, almeno un paio d'anni fa. E oggi queste servono, per esempio, per diagnosticare tumori, riconoscere volti, guidare auto autonome, quindi nascono quelle reti che oggi ci consentono di fare questo. Siamo 89-98. 10 anni di elaborazione. Mi ricordo che ero in pieno dentro a queste cose. Nel 2014-2015, siamo dunque circa 10 anni fa, arrivano le tecnologie che ci portano ai famosi deep fake, no? Di cui ne abbiamo parlato in abbondanza, che generano immagini, video false, falsi, ma realistici, insomma di questo. E qui ormai siamo qua quasi ai tempi, ai nostri tempi, perché la seconda

0: a leggere anche una bella frase lunga 40 righe, dicendo beh, potevano mettere un po' di virgole, un po' di punti, e lo può fare adesso, lo fanno questi Transformer. E quando lo fanno acquisiscono tutti gli elementi, per esempio, di un testo, della scrittura, che è fondamentale per ChatGPT e per tutti i grandi modelli linguistici. Ricordo sempre che i grandi modelli linguistici sono la base per produrre i chatbot tipo ChatGPT, che ci danno quella che io chiamo l'intelligenza artificiale consumer, IA consumer o AI consumer, no? A questo punto siamo al 2025, eravamo al 2017,
1: sì.
0: I Transformer, adesso siamo al 2025, un anno fa, ne abbiamo abbondantemente parlato, arriva, si afferma, non arriva, ma si afferma, l'intelligenza artificiale angetica, no? Anzi, scusate la pronuncia, agentica, agentic AI, agentica, cioè degli agenti che fanno tutto, che eseguono compiti complessi in assoluta autonomia. Detto tutto questo, fatto questa bella storia dagli anni 40 a oggi, ci siamo fatti una domanda: che cosa hanno in comune tutte queste svolte? Ecco, allora ogni singolo progetto, dalla backpropagation al transformer, è scaturito dall'intelletto e dalla creatività di ricercatori in carne ed ossa. I computer hanno eseguito fedelmente questi algoritmi, ma non ne hanno inventato nessuno. In oltre 80 anni di storia non esiste un solo caso in cui un'intelligenza artificiale abbia prodotto da sola un'intera idea concettualmente nuova, o anche una piccola idea concettualmente nuova, un cambio di paradigma. E questa sarebbe la prova, o perlomeno una prova empirica forte. Questo dato ci dice che l'intelligenza artificiale non è genuinamente creativa e difficilmente lo diventerà mai.
1: Certo.
0: E senza creatività autonoma, la superintelligenza, che alcuni dicono sta per arrivare, qui ce l'abbiamo fra poco, soprattutto i venditori di intelligenza artificiale lo dicono, e senza creatività autonoma la superintelligenza è una macchina che resta un mito. Io aggiungo io,
1: sì.
0: Per ora. Poi c'è un'altra domanda conclusiva dopo tutta questa bella storia.
1: Questo per ora è inquietante, però poi ne riparliamo.
0: Ma è mio. Quindi. Poi c'è la domanda conclusiva. Cosa ci aspetta? Ecco, questo è ancora peggio, perché prevedere il futuro lo sappiamo. È difficile, insomma, sono millenni che proviamo in tutte le maniere, ci si azzecca raramente, o comunque non certo a occhi bendati, perché quella è la fortuna. Ma si possono azzardare delle ipotesi. Direi che la più interessante è questa, anche di questo abbiamo parlato. Allora, si parte da una constatazione: il cervello umano funziona con la potenza della lampadina di un frigorifero. Quindi avete già capito dove voglio arrivare. Allora, questo divario fra il consumo pauroso di questi centri dati che devono alimentare l'intelligenza artificiale, e che quando noi facciamo anche solo una richiesta all'intelligenza artificiale, questi lavorano e producono calore. Ecco, noi stiamo andando alla ricerca, spinge verso l'intelligenza organoide. Ho bevuto un sorso d'acqua, se no non ce la facevo più.
1: Infatti ero preoccupato per il silenzio, che fosse derivante da qualche distorto.
0: Intelligenza organoide, cioè usare un tessuto naturale vivo come substrato di calcolo. Ne abbiamo in parte parlato parlando di un obiettivo, perché l'obiettivo sarebbe creare biocomputer. Però è una cosa abbastanza certa che la prossima rivoluzione comunque nascerà dalla mente umana. Quindi le macchine ancora una volta saranno serve della nostra mente umana. Per ora, come aggiungo sempre.
1: Mi veniva in mente mentre parlavi sul per ora e sui limiti che hai

0: in qualche modo enucleato dal contesto, anche le parole di Enrico Vanzina, no? Che l'intelligenza artificiale può tante cose, ma non sa e forse non saprà improvvisare. Cerchiamo di approfondire anche il tema intelligenze artificiali e mondo del lavoro. Edoardo, l'abbiamo fatto anche qui a Radio Radicale con, insomma, alcuni economisti importanti, alcune personalità che nel mondo del lavoro hanno occupato ruoli rilevanti. Che influenza ha avuto fino adesso, rispetto all'ingresso nel mondo del lavoro, più che, come dire, nel percorso seguente,
1: Sì,
0: l'intelligenza artificiale?
1: focalizzo sull'ingresso, ringraziamo i giovanissimi o giovani ascoltatori che ci scrivono. Sono appena laureato, ma pensavo che con la mia laurea, ma perché ci arrivano anche questo tipo di email a media e dintorni, @gmail.com. Noi abbiamo riferito i risultati di un certo numero di ricerche, abbiamo anche pubblicato su Facebook qualche grafico dove, diciamo, la cosa più consolidata ormai da un paio d'anni è che, per esempio, i programmatori junior, che erano uno di quei mestieri che appena finita l'università poteva diventare, diciamo, posto sicuro, ecco, l'intelligenza artificiale intaccato, per esempio, proprio questo entry level, questo livello di ingresso al lavoro, perché alcune di queste piattaforme, non faccio i nomi, ma li saprete, insomma, sono dei programmatori sopraffini. Ogni tanto hanno delle allucinazioni incredibili, ma è lo scotto che si sta pagando per un po' di tempo su queste piattaforme, le famose allucinazioni, che è un bel nome per dire errori madornali o addirittura fantasiosi, ecco, spesso sono proprio fantasiosi. Allora, guardate, io vi do la testimonianza, vi riporto la testimonianza di due neolaureate, no? Le quali, neolaureate, hanno raccomandato come è cambiato il loro bussare alla porta con un fior di titolo o più di un titolo di studio alla porta di un'azienda. Siamo qua, siamo giovani, siamo pronte, motivate, possiamo entrare? Le due testimonianze sono piuttosto interessanti. La prima sostanzialmente dice che l'intelligenza artificiale ha cambiato ciò che le aziende si aspettano. Questa è la prima testimonianza. La prima testimonianza dice questo. Leggo tra virgolette: i compiti di routine con cui un tempo gli junior imparavano il mestiere oggi vengono svolti da un'intelligenza artificiale in pochi minuti, lasciando ai neoassunti meno occasioni per dimostrare il proprio valore. Questa è la testimonianza che leggo così com'è. Poi viene fatto un esempio: i web designer oppure i grafici. I web designer sono quelli che creano i siti web, per esempio, che a questo punto sono le prime armi e faticano ad esprimersi, a fermarsi, perché il loro lavoro è già fatto dalle macchine. E questo è confermato per esempio dal report che abbiamo citato del World Economic Forum, Future of Jobs Report 2025, che il 40% dei datori di lavoro, dice questo rapporto, prevede riduzioni dove la tecnologia può automatizzare, 40% oggi di più, e oltre tre quarti intende riqualificare il personale con l'intelligenza artificiale senza assumere nuovi junior. Okay? E poi l'altra testimonianza dice un'altra cosa che è ben conosciuta, lo sento dai miei studenti, che dice, suona pressappoco così, cioè la seconda neolaureata di cui riporto, diciamo, la confessione della difficoltà a entrare nel mondo del lavoro. Ci dice che vede un ostacolo che esisteva molto prima di ChatGPT e di tutte queste piattaforme di intelligenza consumer, E cioè le aziende hanno sempre voluto candidati capaci di contribuire subito, candidati che hanno già esperienza. Ora c'è una piccola contraddizione, no? Fra lo junior che non ha mai lavorato ma ha fior di titoli di studi e il fatto che invece debba avere già subito, appena entra in azienda, esperienza. Ovviamente in questo senso succede che adesso contano più le competenze dimostrabili, non solo i titoli di studio, quindi il portfolio di cose già fatte, certificazioni di lavoretti, lavorini, lavoroni, tirocini, piuttosto che i soliti titoli tradizionali. Ecco, direi che entrambi i pareri di questi giovani dicono una cosa, no? E il consiglio può essere identico: rendetevi già esperti di AI, questo lo diciamo da parecchio tempo. Dovete accumulare competenze, progetti concreti tramite appunto tirocini, freelance, volontariato, è durissima, lo so, però è l'unico modo, quello di sapere tutto a proposito del vostro concorrente, intelligenza artificiale, in modo da essere sullo suo stesso livello, nel senso che lo sapete dominare.
0: Edoardo, abbiamo utilizzato più della metà del nostro tempo per tornare a parlare dei temi legati al mondo delle intelligenze artificiali. Facciamo il punto con te sulla famosa o famigerata, dipende dai punti di vista, rete Starlink, che mi pare continui nella sua espansione.
1: Sì. Parliamo di satelliti. Se posso fare una battuta, abbiamo iniziato il nostro lavoro tanti anni fa e ci chiamavamo, se ricordo bene, satelliti e dintorni, non media e dintorni.
0: Satellite
1: giusto?
0: E dintorni, certo. Satellite e singolare. Certo.
1: Satellite e dintorni. Allora sì, no, questa notizia mi sembra importante. Noi non facciamo pubblicità a nessuno, ma in questo caso non ha neanche bisogno di fare pubblicità. Si parla della rete Starlink. Che continua ad espandersi. In agosto 2026 Starlink, che è il servizio di SpaceX, la società di Elon Musk, copriva quasi tutto il Sud America e aveva lanciato ufficialmente il servizio in oltre 25 paesi africani. Vabbè, il servizio ha dovuto superare diversi ostacoli, poiché alcuni governi in tutto il mondo nutrivano e nutrono riserve a riguardo di questa rete proprietaria del signor Elon Musk, considerano il servizio non facilmente controllabile, può essere disattivato unilateralmente rispetto alla normale banda larga o alla connessione a internet cellulare, anche se sappiamo che i regimi dittatoriali possono fare disinvoltamente, anche se gli costa parecchio in termini economici, lo stacco di internet o della connessione cellulare nelle aree dove desiderano fare questo tipo di repressione. Detto questo, ci sono paesi comunque che hanno cambiato idea con Starlink, per esempio recentemente, prima erano no e poi adesso Bolivia, Repubblica Democratica del Congo, Botswana e Zimbabwe hanno accettato di utilizzare il servizio satellitare di connessione Starlink e sono addirittura in attesa di approvazione Arabia Saudita, India, Pakistan, Thailandia, Turchia, Vietnam, e salvo che hanno proprio detto no, Russia, Bielorussia, Siria, Afghanistan e Corea del Nord, e ovviamente la Cina c'ha tutto per i fatti suoi. Mentre stavo dicendo tutti questi paesi, vi sarete fatto un'idea, cioè l'idea che questo Starlink sta veramente dilagando nei 5 continenti. Confermo, sta dilagando nei 5 continenti. Ovviamente Starlink è considerata fondamentale per esempio per lo sforzo bellico ucraino, no? Gli esperti ritengono che in questo momento non esista un servizio internet satellitare in grado di sostituire Starlink in questa funzione. Detto questo, sono in fase di lancio nuove costellazioni satellitari, che però se per numero e per capacità di essere operativi, insomma, sono ancora piuttosto distanti da Starlink. Funziona in Ucraina, anche se ora richiede la registrazione governativa, e SpaceX applica un sistema di lista di approvazione del Ministero della Difesa ucraino, perché altrimenti ci si infilavano dentro anche le truppe russe. Insomma, hanno fatto in modo che questo non potesse accadere. Ma vedete, Starlink, anche dal punto di vista geopolitico, se lo sappiamo, l'abbiamo letto molte volte, ha sicuramente una valenza, e ci dobbiamo ricordare che è in mano a una sola persona, che si chiama Elon Musk, e quindi speriamo che stia bene di salute, anche salute mentale. Detto questo, noi pubblicheremo adesso la mappa, la cartina della diffusione di Starlink, ed è impressionante vedere come ormai praticamente copre, salvo la Cina, la Russia, i pochi paesi che ho nominato prima, copre più o meno i 5 continenti.
0: Edoardo, abbiamo ancora 3 minuti scarsi. Internet via satellite, qui invece non c'è stata un'espansione, andrebbe detto.
1: No, sarà, faccio un telegramma, ho connesso la notizia prima, questa dell'uso del satellite col cellulare, no? Ecco. Scusate, con internet. Internet va su satellite poco. Il consumo di internet con il satellite è minimo. 9% negli Stati Uniti utilizza di chi usa internet usa il satellite, e si cala 8, 7, 6, 5 fino al 3% della Cina, con Regno Unito, Canada, Australia, Spagna, Brasile, Francia, Germania, Giappone, Cina. Questi paesi, tutti piuttosto avanzati, oscillano dal 9% al 3%, un uso minimo.
0: Edoardo, invece sul fronte della robotica abbiamo grandi investimenti in corso, ancora connessi spesso proprio ai meccanismi delle intelligenze artificiali.
1: Sì, però direi che per amore delle librerie indipendenti, questo è un lancio della prossima puntata, perché è piuttosto lunga questa analisi
0: allora
1: dei robot.
0: Lo utilizziamo come lancio, robot umanoidi, ne parliamo nella puntata di Ferragosto ormai, sostanzialmente, e chiudiamo allora, come facciamo sempre ormai da un anno e mezzo, con la libreria. Noi ogni settimana adottiamo una libreria indipendente a gestione familiare o con finalità tematiche, e ovviamente lontana dalle grandi catene che non hanno bisogno. Libreria indipendente di Media Dintorni di oggi, Edoardo.
1: Allora, la libreria ha un nome carinissimo, il Barbagianni, sta a San Miniato Alto, in alto, su di Augusto Conti 6, però insomma siamo nel pieno centro storico di San Miniato Alto, siamo in provincia di Pisa ovviamente, è nel borgo storico, no? A 2 passi dalla celebre torre di Federico II. È un'autentica libreria indipendente, pensata per chi ama perdersi, no, tra le pagine dei libri, come noi vogliamo suggerire alla fine di ogni puntata. È gestita da Irene, ovviamente con cura, passione, la libreria Barbagianni, il Barbagianni di San Miniato Alto. Trovi sezioni meticolose di narrativa, di qualità, saggi, poesie. Poi non, come al solito, non è solo un luogo per acquistare un libro, ma è uno spazio vivo di incontro tra presentazioni con gli autori, reading di poesie, laboratori di lettura, insomma. Quindi il Barbagianni di San Miniato Alto, beh, se siete nei dintorni ve lo consigliamo.
0: E noi ci ritroviamo qui domenica prossima, nel weekend di Ferragosto, con Edoardo Fleischner. Grazie ad Emilio Targia a chi ci ha ascoltato. Torniamo appunto domenica 9. Poi queste e tutte le altre puntate le trovate come sempre sul sito di Radio Radicale, radioradicale.it, anche in versione podcast.
2: Radio Radicale 9.32, abbiamo ascoltato la nostra rubrica Media e dintorni a cura di Emilio Targia e adesso invece ascoltiamo la replica di Stampa e Regime a cura di Marco Cappato.
3: Buongiorno, questa è Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, quotidiano di oggi, domenica 9 agosto, Italia-Spagna, l'Europa media. Migranti, il Colle chiede dignità. Questi due temi, che in realtà appunto si collegano attraverso le parole di Mattarella, lette a Marcinelle dal presidente del Senato La Russa, con altra, diciamo così, versante di attenzione e scontro politico, oltre a quello sul tema dello scontro Italia-Spagna relativamente ai controlli alle frontiere, e la cerimonia di Marcinelle con delegati del sindacato belga che hanno girato le spalle alla Russa mentre leggeva il messaggio di Mattarella. Ma insomma, su questi due temi è costruito il titolo di Giorno Nazione, Resto del Carlino, Italia, Spagna, l'Europa media, migranti, il Colle chiede dignità, scattano i confini iberici, le verifiche sugli ingressi di chi arriva nel nostro paese. Il monito di Mattarella, la gestione dei flussi sia rispettosa delle persone, e questa apertura più neutra che mette insieme i temi, ce ne sono altre da segnalare. Da una parte il Corriere della Sera, Ceuta. Rischio terrorismo. Il report riservato degli 007 italiani. Il pericolo islamista è concreto al setaccio, le chat. E da questo tipo di valutazione, poi naturalmente la conseguenza è quella di confermare la linea dura. L'Unione Europea sente Roma e Madrid, alt ai controlli, il tentativo di mediazione dell'Unione Europea. L'apertura del quotidiano Domani, migranti, la lezione di Mattarella, i guai di Meloni li pagano gli italiani, il capo dello Stato chiede rispetto per le persone, la Spagna risponde al pasticcio della Premier, controlli per chi arriva dall'Italia, disagi per i tanti che sono partiti per le vacanze, colpa del disastro della destra, schierato il quotidiano Domani, così come è schierato il manifesto. Coda avvelenata è la coda in un aeroporto. Documenti. Da ieri i viaggiatori italiani in Spagna vengono fermati dalla Guardia Civil. Negli aeroporti le file si allungano per la risposta di Madrid allo strappo immotivato di Roma. L'Unione Europea preme sull'Italia perché torni indietro, Meloni cerca un modo per salvare la faccia, la mette così, il manifesto. Mentre disagi per chi va in Spagna è il titolo neutro del Messaggero, sui fatti, diciamo così, di Marcinelle apre la verità. Gli amichetti di Landini infangano l'Italia e i morti. Gli amichetti di Landini sarebbero i delegati di un sindacato rosso belga alleato della CGIL, che voltano le spalle quando la Russa legge il messaggio di Mattarella per ricordare la tragedia di Marcinelle. Ira della Meloni, la sinistra tace e non prende le distanze. Questa è un'espressione tutta, diciamo, un grande classico del dibattito italiano, non ha preso le distanze. Compagni senza vergogna anche nei confronti di Re Sergio, così La Verità. Anche Il Giornale sceglie il tema: l'oltraggio rosso all'Italia. Oltraggio rosso. Strage di Marcinelle, la denuncia di Fratelli d'Italia, la CGIL ha dato le spalle alla Russa mentre leggeva le parole di Mattarella. Secondo Meloni si tratta di un gesto grave, il segretario nega e incolpa i belgi, ma è l'ennesima figuraccia. Questo il giornale. Mentre La Stampa apre con l'intervista a Tajani: spero presto la revoca. E stiamo parlando dei controlli alle frontiere, quindi il trittico dei tre principali partiti di maggioranza si esprime attraverso Foti, Fratelli d'Italia, intervistato su Repubblica, Salvini della Lega sul Corriere e Tajani appunto sulla Stampa, tutti attorno a questa vicenda. Diciamo così, sinistra o campo largo, il dibattito continua a essere quello sulla linea difficile da trovare, linea comune in politica estera. Andrà letto l'editoriale di Mauro su Repubblica, Travaglio sul Fatto Quotidiano e l'intervista al parlamentare europeo Gori sul Corriere della Sera, perché le tensioni, le divisioni non accennano a diminuire, così come non c'è ancora uno scenario più probabile di un altro sul tema Vannacci, alleanza a destra o meno, su questo Cazzullo sul Corriere della Sera, che di fatto sconsiglia a Meloni l'alleanza. Sallusti sul Libro si concentra sull'imprevedibilità per il momento dell'esito finale della diatriba, e poi su altre vicende dei partiti, intanto la questione della Lega, intervistato Romeo su Repubblica, oltre a Salvini. Romeo è uno degli esponenti della Lega che spinge per così un maggiore peso per i presidenti di regione del Nord, mentre un articolo sul Corriere sulle vicende di Più Europa, anche Giorno Nazionale del Sud del Carlino. La situazione a Più Europa è a carte bollate, come si dice in questi casi, di ricorsi, e cercheremo di capire gli aggiornamenti. Poi il caso Ranucci, Report, il caso Del Mastro, la questione dell'embrione scambiato al San Raffaele di Milano, e poi di nuovo la politica internazionale. Partiremo da qui in realtà con un'intervista a Nasr sul Corriere della Sera sulla sconfitta della strategia Trump nel Golfo, e poi ancora Cina, Tibet e la recensione del libro di Bernie Sanders su Repubblica a firma di Stefano Folli. Ma appunto, prima di iniziare con la questione Iran e Golfo, andiamo a prendere su Avvenire una notizia dal carcere, ed è simile a quella che abbiamo letto una settimana fa: un fuoco appunto spiccato, e qui siamo su Avvenire, pagina 10, un detenuto straniero si è dato fuoco il 30 luglio scorso all'interno della casa circondariale di Cremona, in circostanze ancora in fase di accertamento. L'intervento della polizia penitenziaria ha consentito di prestare i primi soccorsi, mettere in sicurezza l'area e attivare tempestivamente il personale sanitario. Questo troviamo dal carcere di Cremona. Andiamo a prendere questa intervista sul Corriere della Sera a Vali Nasr, che è un politologo della Johns Hopkins University e tra i massimi esperti di Iran, intervistato da Greta Privitera. Trump ha fallito ed è una sconfitta enorme, è netto sul suo giudizio. Greta Privitera domanda: siamo di nuovo davanti a negoziati, questa volta tra Oman e Iran. Che ruolo hanno gli Stati Uniti? Un mese fa Trump ha deciso che il memorandum d'intesa non gli piaceva più e ha provato a togliere con la forza lo stretto all'Iran, bombardandolo con missili e droni, convinto di riportare il regime al tavolo molto più debole. Ancora una volta non ha funzionato, quindi non poteva continuare a bombardare, anche perché sta esaurendo le munizioni e non voleva nemmeno un'escalation piena. È tornato a chiedersi se fosse possibile riparlare. Gli omaniti sono andati in Iran con l'approvazione di Washington e sono iniziati i tavoli su Hormuz. Muscat e Teheran stanno riscrivendo l'articolo 5 del memorandum, quello che aveva fatto saltare la tregua, e le condizioni sono favorevoli alla Repubblica Islamica? Domanda Greta Privitera e risponde Vali Nasr: sono persino migliori di quelle precedenti, che già consideravamo una vittoria degli Ayatollah. Ora stanno mettendo nero su bianco che le navi non possono entrare se non passando per le acque iraniane e possono uscire solo dal canale concordato con l'Oman. Si parla anche di pedaggi, nessuna redistribuzione del controllo come sperava Washington. Un mese di bombardamenti americani hanno portato a questo. Trump aveva promesso un ritorno alle condizioni pre-guerra. Il futuro non sarà mai più come il passato. D'ora in poi sarà l'Iran a controllare lo stretto. È una conseguenza diretta del conflitto ed è la più grande sconfitta di Trump. E il suo errore più grande? Credere che l'Iran fosse debole e poi, invece di negoziare seriamente, continuare a intensificare la guerra. Semplicemente non funziona con il regime iraniano. E allora Greta Privitera sul Corriere domanda a Vali Nasr: l'Iran avrà un ruolo più centrale nella regione? Molto più importante, e non sarà più contendibile. Gli Stati Uniti avranno meno capacità di gestire la regione, non solo perché hanno mostrato di non averne gli strumenti, ma perché il rischio maggiore negli ultimi anni è arrivato prima da Israele con Gaza, poi dall'America stessa. L'Iran è una minaccia, certo, ma non è stato lui a iniziare questa guerra. L'America si ritirerà, almeno in parte? Sì. Il modo in cui Trump si è mosso finora non è stato né saggio né efficace. La tecnologia militare è cambiata e non credo che i paesi della regione desiderino ancora la stessa presenza militare americana. Non la vedono più come garanzia di sicurezza, ma piuttosto come un rischio da gestire. Il regime iraniano è stabile? Abbastanza. Per ora, ma è più facile sembrarlo in mezzo a una guerra. Le questioni economiche e politiche torneranno centrali solo a conflitto finito. Oggi, del resto, c'è più divisione a Washington tra Vance e Rubio che a Teheran. Troveranno una soluzione negoziale. Sarà difficile per Trump dire sì all'accordo tra Oman e Iran. Sa che è una sconfitta, anche se la spaccerà per vittoria davanti alle telecamere. Ma qual è l'alternativa? Proveranno a riaprire i negoziati, però gli iraniani oggi non importa cosa pensi Washington, non si fidano più e hanno deciso di andare avanti per la loro strada. Stanno dicendo: Hormuz è nelle nostre mani, prendere o lasciare. E Netanyahu non ha più carte da giocare, è stato lui a trascinare Trump in questa guerra e vorrebbe che continuasse. Ma non può garantire la vittoria. Oggi lui può solo provare a rallentare gli accordi. Tornerà la guerra su vasta scala? Potrebbe, tra qualche mese. Nulla di quello di cui abbiamo parlato risolve le cose in modo permanente. È solo il primo passo. Questa intervista a Bali Nasr sul Corriere della Sera è importante. Naturalmente un politologo non è un oracolo e certamente la sua posizione non è neutra, una chiave di lettura molto critica nei confronti di Trump, però se le cose sono come dice Nasr o simili a come dice Nasr, l'impatto e le conseguenze, diciamo così, della geopolitica rispetto a quello che sta accadendo in Iran possono e avranno delle conseguenze enormi sul piano degli equilibri internazionali. Ed è anche con questo scenario in mente che andiamo a leggere le vicende europee, perché è chiaro che una perdita di influenza sullo scenario della politica internazionale degli Stati Uniti d'America come punto di riferimento anche di appunto quel che resta di ciò che un tempo si chiamava Occidente democratico, dovrebbe vedere nell'Europa e nell'Unione Europea un ruolo fondamentale, quindi un'esigenza ancora maggiore di unità, ed è esattamente il contrario di quello che sta accadendo con la crisi Italia Spagna. E allora Paolo Lepri, sempre sul Corriere, ci mette del suo per provare a indicare la necessità di una ricucitura, di una strategia del riavvicinamento, partendo dalle dichiarazioni passate positive anche di Sanchez nei confronti di Meloni e viceversa. Una tregua tra Roma e Madrid è tanto più auspicabile, siamo sicuri che siano in molti a pensarlo, anche al di là delle dichiarazioni ufficiali, perché le ripercussioni di questa tempesta sono evidenti. Ne ha parlato Giuseppe Sarcina sul Corriere ieri. La radicalizzazione delle posizioni, il crescente dominio della politica su quella che Sanchez chiamava le grandi sfide, rischiano di condizionare il lavoro della commissione guidata da von der Leyen e di metterne in evidenza alcune fisiologiche incertezze o alcuni percettibili tentennamenti. In una fase come questa del nostro continente, segnata da tante scadenze significative ravvicinate dalla debolezza di molti governi, l'Europa come istituzione deve provare a non smarrire la rotta. Fin qui la politica, ma spesso è la vita dei cittadini a dare lezioni alla politica. In questo senso gli italiani guardano alla Spagna, gli spagnoli all'Italia, con sentimenti così condivisi che la casa comune europea realizzata in questi decenni sembra sia stata costruita anche e soprattutto da loro e non solo a Bruxelles. Questi due paesi possono scoprirsi avversari è un paradosso che ha un profondo sapore di irrealtà. E in effetti questo osserva Lepri sul Corriere. Allora andiamo a sentire dalle interviste se la direzione sembra quella di un riavvicinamento, e ci sono linee anche molto diverse da questo punto di vista. Allora andiamo a prendere Foti e poi Salvini e infine Tajani, e non leggeremo gli stessi toni e le stesse parole. E Lorenzo De Cicco va a sentire il ministro per gli affari europei Tommaso Foti. Vediamo se cerca di gettare acqua sul fuoco, come si dice. Il governo Meloni non ha atteso la rappresaglia di Sanchez per decidere cosa fare. Ha detto ben prima e chiaramente che l'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere. Beh, prima della reazione di Sanchez, però, nell'esecutivo si ragionava di anticipare la riapertura delle frontiere al 15 agosto anziché al 1 settembre, e adesso le terremo chiuse fino a quando Madrid farà altrettanto. Piaccia o meno a Sanchez, Ceuta rappresenta un suo fallimento nella gestione dei flussi migratori. Detto questo, le misure adottate dal governo Meloni resteranno in vigore finché non si valuteranno cessati i pericoli per la nostra sicurezza nazionale. Del resto, se il premier spagnolo invia a Ceuta in previsione del 15 agosto due ulteriori navi e 3.000 agenti della Guardia Civile, significa che anche lui nutre una forte preoccupazione. I controlli ordinati dal governo spagnolo sono molto meno selettivi di quelli disposti da Roma. Già si notano code e disagi per i turisti italiani in vacanza. Ci saranno contromisure? Poi ti risponde: una cosa è certa, i problemi a Sanchez non li danno i turisti italiani. Non a caso il sindacato maggioritario della polizia spagnola ha definito la misura adottata da Sanchez come, leggo testualmente, l'ennesimo esempio di improvvisazione politica che aumenterà la pressione sulle forze di polizia nazionale già al limite delle loro capacità durante la stagione estiva. La presa di posizione di Meloni su Ceuta sembra un modo per avvicinarsi a Trump. Ma così non si rischia di dividere l'Europa su uno dei suoi valori fondanti, la libertà di circolazione? Siamo ancora a Trump, i sessantottini del potere all'immaginazione non si arrendono. Quanto a spaccare l'Europa, faccio notare che la sospensione dello spazio Schengen dal 2006 si è verificata 498 volte e mi pare che l'Europa sia ancora lì. Tutta intera, osserva Foti, e poi si va alla legge elettorale, la flat tax, ma restiamo sul tema e andiamo da Matteo Salvini. Matteo Salvini, che è intervistato dal Corriere e poteva mancare la rivendicazione del processo. No, la troviamo all'inizio. Marco Cremonesi. Matteo Salvini, la Spagna ha ripristinato i controlli alle frontiere, era necessario arrivare a questo scontro? I due paesi neppure confinano. Vorrei ricordare che io sono stato a processo per 6 anni per aver bloccato gli sbarchi di clandestini da una nave di una ONG spagnola. Hanno fatto battaglia politica sulla pelle di quei disperati, cercando di mandarmi in galera, e hanno perso. Oggi il governo di estrema sinistra spagnolo sfiora il ridicolo. Chiaro che se regolarizzi di colpo 500.000 clandestini, non puoi stupirti se migliaia cercano la stessa sorte. Il sovranismo non rischia di riacutizzare i conflitti in Europa sulla base dei governi in carica. Non è questione di sovranismo, ma di buonsenso e concretezza. Quando proteggiamo i nostri confini, difendiamo quelli di tutto il continente. L'Italia lo sta facendo, la Spagna no. Proprio in Spagna, San Giovanni Paolo II rivolse all'Europa parole straordinarie. Quindi vediamo la citazione che fa Salvini di Giovanni Paolo II all'Europa. Ritrova te stessa. Sii te stessa, ravviva le tue radici. Un richiamo che oggi, di fronte al rischio di un'invasione islamica, assume ancora più forza, dice Matteo Salvini, che, secondo il quale quindi il monito di Giovanni Paolo II all'Europa a ritrovare te stessa si può realizzare con la politica che l'Italia sta mettendo in campo. Marco Cremonesi domanda a Salvini: le risultano attendibili gli allarmi su una possibile nuova ondata da Ceuta a Ferragosto, o sono un modo per far cadere il governo Sanchez? Ci sono stati 141 morti in poche ore a Ceuta. Fosse successo a me, da ministro, mi avrebbero dato l'ergastolo. È singolare che a sinistra, dopo decenni passati a negarlo, ora si riconosca che le ondate migratorie possono destabilizzare un paese o un intero continente. Il rischio a Ceuta purtroppo è reale. E se tra quei 50.000 si fossero nascosti jihadisti o terroristi pronti a colpire, il governo Sanchez rischia di andare a casa non per questo, ma per le inchieste per corruzione che riguardano parenti ed ex ministri della sinistra al potere. Non vedo l'ora che l'amico Santiago Abascal possa finalmente andare al governo e raddrizzare le storture. E naturalmente Santiago Abascal è il leader di Vox. Poi si parla di SAFE, dell'utilizzo dello strumento europeo per le spese militari, e Salvini dice: ma più che per missili e cannoni userei i fondi per raddoppiare il numero dei militari impegnati nell'operazione Strade Sicure per presidiare stazioni, scuole e luoghi sensibili. E poi dirigenti, militanti, sindaci e cittadini ci chiedono fermezza su sicurezza e legalità. Vannacci era ai vertici di un partito di governo, l'ha abbandonato per stare comodamente all'opposizione e votare varie volte con Schlein e Conte per provare a mandare a casa il centrodestra. Io sto lavorando da mesi al piano casa e loro, quelle di Vannacci, hanno votato contro per dispetto. Non mi pare la strategia di chi vuol far parte di una coalizione. Questo, tra l'altro, Salvini sul confronto nel direttivo è servito, le crepe erano teme, proteste a Pontida. È stato un momento di confronto importante. Ho ascoltato tutti per 5 ore, un venerdì sera di agosto, da Fontana alla Locatelli, a Romeo, ai nostri ottimi sindaci. E quindi questa è prova inconfutabile. Ascoltato tutti per 5 ore, addirittura in un venerdì di agosto. Pontida sarà come sempre una grande giornata di orgoglio, passione e partecipazione. A proposito di candidare Roggero, sono andato a trovare Mario venerdì, ci tornerò ancora per fargli sentire la mia vicinanza umana prima ancora che politica. La Lega sta portando avanti le sue proposte per rafforzare ed estendere il perimetro della legittima difesa. Lo Stato deve stare dalla parte delle persone per bene, non dei delinquenti. Questo, tra l'altro, l'intervista del Corriere della Sera a Matteo Salvini, e vediamo anche l'intervista ad Antonio Tajani. Qui siamo sulla stampa. Tajani ovviamente non è soltanto segretario della Lega e vice premier, ma è anche ministro degli esteri, e lo intervista Alessandro De Angelis. Ministro Tajani, qual è l'obiettivo di questo putiferio? Ma noi non abbiamo fatto nessun putiferio, abbiamo sospeso Schengen, come prevedono i trattati, perché a Ceuta è successo qualcosa di straordinario. Ancora oggi il sindaco Vivas dice che lì sono rimasti tra 8.000 e 11.000 migranti, e migliaia sono subsahariani che non possono essere rimpatriati. Piuttosto, ciò che è incomprensibile e del tutto inaccettabile è la reazione spagnola. Ceuta non è uno spazio Schengen, questo è il punto. La misura è solo simbolica. Niente affatto, risponde Tajani. Ceuta non è uno spazio Schengen, ma è un'exclave spagnola. La Spagna lo è spazio Schengen. E il rischio, come dice anche la stampa spagnola, sono i movimenti secondari dei non marocchini. Dove vanno dopo che sono arrivati in Spagna? L'Italia, come destinazione, è il paese più esposto. Non siamo la Germania o la Norvegia. De Angelis obietta, ma non vedo tutti questi movimenti. Già una quindicina di irregolari sono stati fermati in Italia, una quindicina, senza contare che tra i migranti ce n'erano che erano stati espulsi in precedenza per jihadismo, ma dai dati del Viminale nessuno di loro arriva da lì, non sono marocchini. Ma questo non sposta i termini del problema. Beh, insomma, va messo un po' di ordine. Noi non siamo contro la Spagna, ma abbiamo il dovere di proteggere i nostri confini, e non c'è dubbio che gli arrivi dall'Africa subsahariana rappresentino una minaccia jihadista. La stessa polizia spagnola ha fermato persone sospette. Commissario all'immigrazione Brunner ha detto che la sospensione richiede che ci sia necessità e proporzione rispetto ai fatti, osserva Alessandro De Angelis, che intervista Antonio Tajani, il quale risponde: Brunner ha appena richiamato la Spagna alle sue responsabilità, perché il modo in cui affrontano questa crisi deve tenere conto dell'esigenza che non arrivino migranti non controllati nell'Unione Europea. E la proporzione nella reazione? Abbiamo preso la decisione per porti e aeroporti riguardo a cittadini di paesi terzi. Secondo l'intelligence spagnola c'è il rischio di una nuova ondata entro Ferragosto. Non revocare la misura è una precauzione. Ci auguriamo di poter revocare la sospensione presto, appena non ci sarà più rischio. È Sanchez che ha drammatizzato. Ma ci sono contatti col governo spagnolo in queste ore? Vede com'è facile drammatizzare? Certo, non abbiamo mica rotto i rapporti diplomatici. Ma non si revoca Schengen solo per ritorsione, senza una ragione, creando un danno al turismo. Possiamo dire invece che qualcosa non ha funzionato davanti alle immagini di Ceuta e a 100.000 in fuga dal Marocco? Ma la Spagna ha ricevuto la lode dei paesi europei per come ha gestito la crisi, osserva Alessandro De Angelis, e Tajani non ha vigilato come avrebbe dovuto. E la politica del venite tutti e sarete regolarizzati, come ha fatto con 1 milione di immigrati, i dati di Salvini erano 500.000, si vede che si prende in considerazione spazi temporali diversi, è un messaggio negativo che mette a rischio la sicurezza di tutti. A me sembra che questa preoccupazione sia condivisa in Europa. Quindi, secondo Tajani, la politica del governo spagnolo è venite tutti e sarete regolarizzati. Davanti a una crisi non dovrebbe scantare un principio di solidarietà europea? Difendere i confini non significa mettere a rischio l'Europa, cosa che accade con l'accoglienza indiscriminata. Diciamo la verità. Meloni, scagliandosi contro Sanchez, ha dato un segnale a Trump, uno a Vox e uno a Vannacci, osserva De Angelis. Io ho dato un'intervista al Mundo denunciando i pericoli del 1 milione di persone regolarizzate prima che accadesse Ceuta. Era il lunedì dopo la finale dei mondiali. Ripeto, appena passerà il pericolo, riapriremo. Dice Mattarella, la gestione dei flussi rispetti la dignità delle persone. Vi chiama in causa? Un appello alto e pienamente condiviso, risponde Tajani. Noi siamo per favorire l'immigrazione regolare, utili alla nostra economia, ma la dignità delle persone non si rispetta consegnando i migranti e i trafficanti di esseri umani alla morte in mare, a un'accoglienza priva di una prospettiva di integrazione. La nostra formula è quella di Berlusconi. Accordi con i paesi di origine, formazione in loco, flussi regolari, integrazione. La risposta degli italiani, poi ci sono altri aspetti sulla politica internazionale, sulle idee che Forza Italia porterà al tavolo di coalizione, e andiamo a leggerle. Abolizione del bollo per auto o motorini, riduzione delle tasse sulle tredicesime, una flat tax premiale per chi produce di più, per cominciare. E De Angelis domanda, ma dove si trovano i soldi? Una parte dei fondi negli istituti di previdenza e del risparmio privato, oltre 1.700 miliardi di euro, può essere investita con profitto in infrastrutture e grandi opere, liberando risorse pubbliche per diminuire le imposte. Questo tra l'altro, Antonio Tajani, intervistato sulla Stampa, non ci sono interviste, o almeno non ne ho trovate, esponenti dell'opposizione sul tema, nonostante, e questa è l'accusa in particolare, mi sembrava su Libero, recuperiamo, eccolo qua. Fabio Rubini, crisi con Sanchez, come sempre il PD sta con lo straniero, l'accusa che viene mossa al Partito Democratico, Partito Democratico che però ha come principale questione da affrontare al momento quella del rapporto con il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte sul tema della politica estera. Poi torniamo torniamo nel centrodestra sul tema Vannacci. Allora, gli articoli di cronaca ci dicono, per andare un po' in sintesi, che la strategia di Schlein per contenere il Movimento 5 Stelle sul fronte rapporto con la Russia, insomma, politica estera in generale, è quella, secondo Maria Teresa Meli, di costruire un argine con un asse con i centristi, un patto con i centristi.

l'articolo che era a pagina 15 di Bay, dietro il duello Schlein-Conte, le quattro carte di riserva nella corsa alla leadership, e queste carte sarebbero Salis, Manfredi, Gualtieri e De Caro, e quindi Genova, Napoli, Roma e la Puglia come, diciamo, amministratori, i territori dai quali potrebbero arrivare altre personalità nel caso in cui lo scontro Schlein-Conte renda necessario il subentro di altre personalità nella corsa alla leadership. Ma vediamo invece, più che in retroscena, cosa abbiamo davanti alla scena, e partiamo dalle riflessioni di Ezio Mauro su Repubblica, che comunque così un peso come personalità di riferimento dell'area ce l'ha certamente, e l'editoriale è molto lungo. Prendiamo però un passaggio su, prendiamo da qui. Bisogna prendere atto che il dubbio democratico si è insediato anche a sinistra. Nella parte precedente dell'editoriale Mauro spiegava come il dubbio, la diffidenza, o l'aperto contrasto con diciamo così, la democrazia liberale, democrazia più Stato di diritto, sia tema che dilaga a destra da Trump a Vannacci. Mauro definisce sfida futurista di Vannacci. Ma bisogna prendere atto che il dubbio democratico si è insediato anche a sinistra, o meglio in quel mondo che non per caso preferisce definirsi progressista, distinguendosi e mescola populismo e antipolitica sotto la bandiera dei 5 Stelle. La continua rappresentazione della democrazia come luogo degli inganni, della grande menzogna, della truffa permanente dei poteri forti e dell'elite ha portato a una svalutazione delle parole d'ordine, dei principi, degli ideali, della cultura democratica che in larghissima parte coincidono con i valori, diritti e doveri fissati dalla Costituzione. Solo così si spiega il venir meno nei 5 Stelle non solo dell'ancoraggio ad alcuni comandamenti che in tutto l'Occidente guidano il cammino della sinistra, almeno da quando, con colpevole ritardo, si è liberata dei suoi demoni storici e ideologici, il rifiuto degli imperialismi, il rispetto dell'autodeterminazione dei popoli, la salvaguardia della sovranità nazionale, il richiamo al diritto internazionale, il dovere di distinguere tra l'aggressore e l'aggredito, la scelta di stare dalla parte del più debole. È come se il populismo ex grillino si sentisse portatore di un nuovo ordine che fissa un diverso canone post-democratico e rende possibile ai 5 Stelle smarcarsi dall'Europa con la scelta di non sostenere più l'Ucraina con l'invio di armi, come se la ripulsa dell'aggressione russa fosse a tempo e la sua condanna avesse la data di scadenza, di pronunciarsi contro il riarmo europeo, come se non ci fosse un problema di autonomia nella difesa nel momento in cui Trump minaccia di chiudere l'ombrello americano sul nostro continente, di ammonire Kiev per essersi attrezzata negli armamenti fin troppo, come se l'Ucraina fosse colpevole di aver imparato a difendersi resistendo all'invasore. Tutto questo, se Conte vincerà le primarie e guiderà il governo, verrà sostituito da una svolta negoziale con la promessa del leader 5 Stelle di mettere subito al tavolo del confronto Putin insieme con Zelensky. Una promessa che ricorda Trump quando in campagna elettorale garantiva di poter concludere la guerra in pochi giorni una volta tornato alla Casa Bianca. Ma non è la tecnicalità precaria di questo progetto il cuore del problema. Guardiamo al disegno complessivo, ci invita a fare Ezio Mauro su

0: Repubblica. In tre mosse Conte si colloca in una zona grigia tra Kiev e Mosca, come l'unico soggetto politico che, grazie a questa scelta di neutralità, può puntare ad avviare una trattativa tra i due contendenti, ma la neutralità tra due soggetti clamorosamente diseguali, come l'aggressore e l'aggredito, è in realtà una scelta di campo che indebolisce l'Ucraina e rafforza la Russia. Questa contraddizione difficilmente sostenibile nel mondo del centrosinistra può essere coperta solo ricorrendo a un valore assoluto come la pace. Conte infatti si presenta come l'unico possibile artefice della pace, giocando il tutto per tutto sulla prospettiva di un negoziato che consenta di far finire la guerra. In sostanza, il leader dei 5 Stelle sta lanciando un appello alla pace. Il calcolo non è sbagliato: nella corsa delle primarie per concorrere alla premiership, il PD ha un'area di consenso superiore a quella degli ex grillini, ma la superficie genericamente pacifista che raccoglie gli italiani stanchi di guerra e impauriti dal rischio che il conflitto si allarghi, favorevoli ad arrivare comunque alla fine delle operazioni belliche, è ancora più ampia e supera addirittura la divisione tra destra e sinistra. Se Conte riesce a diventare l'unico interprete politico di quell'universo frastagliato ma affollato, può ricevere una spinta importante nella sfida delle primarie. E vediamo all'analisi finale di Mauro. È difficile che l'OPA di Conte vada in porto. I suoi punti di debolezza sono due. Il primo nasce dal fatto che la pace non appartiene a Conte. E il secondo, nel momento in cui si spezza la cornice di riferimento della democrazia, ecco che si fa strada la scorciatoia immorale di una pace che assuma la forma del sopruso da cui tutto è cominciato, diventi l'immagine di un mondo nuovo dove la forza sostituisce il diritto, obblighi la diplomazia a concedere ciò che l'aggressione non è riuscita a conquistare. È la falsa pace, perché consente alle ragioni della guerra di realizzarsi. Quella vera non porta soltanto alla fine dei combattimenti, ma realizza un nuovo ordine che reinsedia la democrazia, unica garanzia di coesistenza pacifica nella libertà e nella giustizia. E questo Ezio Mauro su Repubblica, secondo il quale appunto è difficile che l'OPA di Conte sul campo largo vada in porto. Ma la posta in gioco non è semplicemente l'attitudine nei confronti della Russia e dell'Ucraina, ma della stessa democrazia liberale, e il che aumenta evidentemente, nell'analisi di Mauro, il pericolo per la sinistra, per il campo largo e in particolare per il PD. E nell'intervista a Giorgio Gori sul Corriere della Sera si trovano toni che in larga misura possiamo considerare convergenti con l'analisi di Mauro. Perché Maria Teresa Melli gli chiede: come giudica la posizione assunta in politica estera da PD, Movimento 5 Stelle e AVS con la risoluzione comune presentata dopo le comunicazioni del ministro Giorgetti sulla clausola di salvaguardia nazionale? E Giorgio Gori risponde: conosco la posizione dei socialisti europei, che condivido. E certo non coincide con i contenuti della risoluzione concordata alla Camera dai vertici dei tre partiti. Il sostegno, anche militare, all'Ucraina e il rafforzamento della difesa continentale caratterizzano una linea che è comune non solo alle democrazie europee, ma ancor di più al Partito Socialista Europeo e al Gruppo Socialisti e Democratici. Sono due punti collegati, perché sarebbe gravissimo far mancare il sostegno europeo all'Ucraina, che combatte contro l'aggressione russa, e perché la stessa Europa, non potendo più affidarsi alla protezione degli Stati Uniti è esposta a nuove minacce. Discordarsi da questo impianto significa rompere con le democrazie europee e con il socialismo europeo. Non credo che il PD possa permettersi una frattura simile, né la coalizione nel suo complesso, perché questi due punti, no, come ha ben spiegato Gentiloni nella sua intervista al Corriere, sono un requisito minimo per chi vuole, vuole candidarsi a governare il paese. E Maria Teresa Meli domanda, obietta, oggi però PD, Movimento 5 Stelle e AVS restano su posizioni diverse, sì alla difesa europea, no alle spese militari, silenzio su SAFE, lo strumento europeo. Abbiamo visto anche prima la risposta di Salvini sul punto, perché appunto le divisioni attraversano trasversalmente gli schieramenti e i soldi di SAFE, più che per la sicurezza europea, diceva Salvini nell'intervista, vanno usati per mettere i militari nelle strade italiane, ancor più militari nelle strade italiane. E cosa risponde Gori sul tema difesa e SAFE? La competenza sulla difesa rimane purtroppo degli Stati membri. Non ha quindi senso contrapporre difesa comune europea e investimenti nazionali. Da questi ultimi il più possibile coordinati necessariamente si parte. SAFE, peraltro, è pensato proprio per ridurre la frammentazione degli investimenti ed evitare ai singoli paesi di dover scegliere tra welfare e difesa. Non coglierne l'opportunità è una contraddizione per chi dice di credere nella difesa europea. Il leader del Movimento 5 Stelle, Conte, però la pensa diversamente. Rispetto tutti, risponde Gori, ma ci sono linee rosse invalicabili. Tocca a Movimento 5 Stelle e AVS fare un passo avanti in termini di ragionevolezza. Nell'editoriale Ezio Mauro non ha menzionato AVS, che pure ha un ruolo, un peso significativo nella coalizione e che sembra assume posizioni che sono più vicine a quelle rivendicate da Conte. C'è chi sostiene che il Partito Democratico, essendo la forza maggiore del centro-sinistra, dovrebbe essere meno acquiescente verso il Movimento 5 Stelle. Da primo partito della coalizione, il PD ha una responsabilità doppia: deve essere generoso ma non remissivo. Rimettere scelte decisive al consenso di altri partiti significa mettere nelle loro mani la nostra stessa identità, e sarebbe un errore molto grave. Su Schlein pensa che sia consapevole che il PD non può permettersi uno strappo con le grandi democrazie europee, la famiglia del socialismo europeo. E, quando andrebbe sciolto questo nodo sulla linea di coalizione in politica estera? Alle primarie abbiamo sempre presentato una carta dei valori sottoscritta da tutti e la politica estera non può esserne esclusa. Resta nel PD o strappa? Domanda Maria Teresa Meli. E Gori non si destabilizza. Sono nel Partito Democratico e vorrei che il PD facesse appunto il PD. Per questo, nei limiti delle mie possibilità, mi batto insieme agli amici riformisti perché il partito tenga il punto su temi tanto importanti. E poi su Ceuta La crisi poteva essere l'occasione per rafforzare la cooperazione europea, visto che abbiamo sempre sostenuto che l'immigrazione non può essere un problema lasciato ai singoli stati. Il governo italiano ne ha fatto invece il pretesto per un attacco a freddo alla Spagna, indebolendo la coesione europea. Esattamente ciò che vogliono i nemici dell'Europa, e non a caso i più solerti ad amplificare la vicenda sono stati i MAGA e i troll diretti da Mosca. Meloni ha voluto rilanciare la sua identità sovranista per non farsi scavalcare da mannacce e fare un po' di propaganda, ma il prezzo per il nostro paese e per l'Europa rischia di essere troppo alto. Non ci sono interviste oggi dalle parti del Movimento 5 Stelle, però è indicativo che il Fatto Quotidiano, che ovviamente esprime una sua linea editoriale autonoma, ma certamente vicina al Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, in questi giorni sta tenendo il punto. Mi pare evidente che la scelta non sia quella di, come dire, abbassare i toni sulla politica internazionale o trovare convergenze, perché l'apertura del Fatto Quotidiano è: trovano i soldi soltanto per le armi, più 1 miliardo, riarmo già partito. Nel 2025 è speso il 30% in più del 2000. E 24, il rendiconto di Giorgetti l'anno scorso 8,6 miliardi in armamenti contro 7,5 nel 2024. Ma soprattutto è Marco Travaglio nei suoi editoriali a battere sul tema, e oggi il suo editoriale è dedicato a quando personalità di riferimento del Partito Democratico e della sinistra avevano assunto posizioni, diciamo così, vicine alla Russia, e nel mirino di Travaglio ci sono in particolare Mattarella, Letta e Renzi. Citiamo il tipo di citazioni. Prendiamo Mattarella, il Presidente della Repubblica. Dopo la Crimea e le sanzioni a Mosca, ha insignito delle massime onorificenze della Repubblica Italiana 30 ministri, funzionari e oligarchi del cerchio magico di Putin, tra cui il suo portavoce Peskov. Alcuni sono stati sanzionati nel 2014, altri lo saranno nel 2022. Enrico Letta nel 2013 da Premier riceve Putin con tutti gli oneri a Trieste e firma con lui 28 intese commerciali, 7 accordi governativi e lo ringrazia per la disponibilità, l'amicizia e la voglia di cooperare insieme. Putin ricambia invitando ai giochi invernali di Sochi. Obama, Merkel, Cameron e Hollande le disertano per la protesta contro le nuove leggi russe anti-gay, ma Letta ci va. Col suo governo gli acquisti di gas russo già esplosi sotto i governi Berlusconi balzano a 28 miliardi di metri cubi. E a buon gioco Marco Travaglio a sottolineare come ampiamente e trasversalmente, quindi anche nella sinistra italiana e nel Partito Democratico, la condiscendenza con Putin sia stata la realtà negli anni addietro. Ovviamente in questi casi il lavoro sempre molto efficace e minuzioso di archivio da parte di Travaglio è volto a sottolineare come, insomma, si lanciano accuse di essere putiniani a lui e a chi la pensa come lui, ma in realtà, anzi, usiamo le stesse parole di Travaglio, a rendere comica la tragedia c'è che chi distribuisce patenti di putiniano a chi non l'è mai stato è proprio chi lo è sempre stato, almeno fino all'invasione dell'Ucraina del 2022. Vabbè, non è naturalmente buona ragione per esserlo oggi o per diventarlo, ma questo è il taglio scelto da Travaglio, che appunto fa pensare che non ci sia, come dire, alcuna intenzione di mollare il colpo dalle parti del Movimento 5 Stelle sullo scontro in politica internazionale. Giorgio Gori, nella sua intervista al Corriere, ha citato Vannacci come l'inseguimento di Vannacci come come una delle motivazioni alla base della strategia di Meloni su Ceuta, sulla crisi con la Spagna. E allora veniamo al caso Vannacci. Cosa c'è al caso Vannacci? Insomma, la questione del rapporto in particolare con il centrodestra e con le prospettive o meno di alleanza. Su questo, intanto un editoriale, uno strano editoriale di Sallusti. Andiamo a prenderlo. Il generale che parla come una sibilla cumana di difficile interpretazione, e qui si prende una frase, l'emblema della sibilla cumana vannacciana per Sallusti: sono uno che le porte non le chiude mai a nessuno. Insomma, questo editoriale di Sallusti in realtà non ci porta da nessuna parte, perché dice: l'idea che mi sono fatto, dopo aver interrogato per un'ora il generale in un pubblico dibattito, è che risposta ancora non c'è, se si vuole alleare o no. E non credo possa arrivare neppure a breve. La politica ha bisogno dei suoi tempi, quello di sciogliere il rebus Vannacci non è oggi. E quindi, insomma, il senso dell'editoriale di Sallusti è: portate pazienza, la soluzione del rebus Vannacci non è per oggi. E non è nemmeno diciamo, non per tempi brevi. Aldo Cazzullo, rispondendo a un paio di lettori che lo sollecitano sul tema, sul Corriere della Sera, in realtà sceglie di, più che di fare previsioni, di, verrebbe da dire, di dispensare consigli o quantomeno di tratteggiare una strategia possibile, e di consigliarla di fatto al Presidente del Consiglio. A me pare che l'ascesa di Vannacci offra a Giorgia Meloni un'occasione più unica che rara di definire la sua identità e il suo progetto politico. Se cedesse al generale, sarebbe costretta a fare una campagna elettorale in difesa e poi inseguirlo per l'intera legislatura, a cominciare dalla difficile partita del Quirinale. Se evitasse di allearsi con lui, rischierà seriamente di perdere le elezioni, ma potrebbe condurre una campagna elettorale d'attacco, sostenendo, con qualche ragione, che ogni voto per Vannacci di fatto aiuta la sinistra, soprattutto Lasciare il generale fuori dalla coalizione le consentirebbe di presentarsi come la guida di una forza che presidia il centro del sistema politico in nome di un europeismo ragionevole e di un controllo dell'immigrazione che, al netto di esperimenti populisti mai riusciti come quello in Albania, l'opinione pubblica le chiede. E in un quadro dove quasi certamente in Spagna andranno al governo le due destre, i popolari e Vox, in Francia per la prima volta Marine Le Pen ha concreta possibilità di vincere, in Germania non si vota ma AfD si sta affermando come primo partito, Vannacci esulta, forse avrebbe esultato pure la Meloni di un tempo, ma davvero ha tratto giovamento dalla vittoria di Trump negli Stati Uniti a Parigi? È meglio una sovranista amica di Salvini o un moderato come Edouard Philippe? In Germania non c'è da augurarsi che resista un cancelliere non carismatico, ma serio come Merz, anziché vedere avanzare gli anti-antinazisti di AfD. Dalla scelta di Meloni capiremo non solo l'Italia che ci aspetta, ma pure quale vento tira davvero in Europa. E sembrerebbe avere deciso, diciamo, una linea, se non, beh, insomma, andiamo a prendere direttamente, questa intervista perché è significativa quando si dice rincorrere o meno Vannacci, eccolo qua, rincorrere o meno Vannacci sui suoi temi, e allora non può non colpire l'intervista ad Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Consiglio regionale della Lombardia, dove è della Lega anche il presidente. Il titolo dell'intervista è Della Lega la proposta per la remigrazione. Dalla Lombardia arriva la prima proposta per la remigrazione. A presentarla è la Lega per mano col suo. Vabbè, c'è un errore evidentemente, ma capogruppo in Consiglio regionale Alessandro Corbetta e Michel Dessi domanda: avete presentato un ordine del giorno sulla reimmigrazione, in cosa consiste? E la risposta, insomma, diminuisce un po' le aspettative di chi sì, da un titolo del genere si può immaginare che dalla Lombardia si avvii il processo di remigrazione, perché Corbetta dice: credo sia il primo atto approvato a livello nazionale in cui si parla di remigrazione con una proposta specifica, quella dei detenuti stranieri. Ecco, va bene, non proseguo perché è evidente il così. Il calo della portata della promessa dal titolo al contenuto sulla remigrazione dei detenuti stranieri si prendono impegni da qualche decennio più che da qualche anno. Gli ostacoli sono noti ed è inutile anche sintetizzarli ora. L'intervista a Massimo Romeo su Repubblica non riguarda invece la remigrazione, ma la Lega. La Lega senza futuro se rinnega le sue origini, una squadra per la guida. E quindi i concetti di Romeo sono intanto. Le origini sono quelle degli interessi del Nord, diciamo così. E la squadra riguarda una gestione più collettiva con il pieno coinvolgimento delle personalità del Nord. Usiamo le parole di Romeo, Invece della mia sintesi, è necessario valorizzare di più le figure che in questo momento hanno maggiore credibilità agli occhi dell'opinione pubblica e un feeling forte con gli elettori, ovvero i nostri governatori. E allora Serena Riformato propone l'elefante nella stanza. Luca Zaia dovrebbe avere un ruolo più centrale, lui come gli altri presidenti di regione in carica. E ribadisco, uno dei quali, Attilio Fontana, ha pubblicato in una chat lo statuto di un nuovo partito liberale federalista italiano. L'ha pubblicato in una chat. Si prepara una scissione? E Romeo risponde: nel direttivo non si è discusso di niente del genere, ma è chiaro a tutti che vi siano delle sensibilità e delle necessità di rappresentare certi interessi territoriali, che è un po' diverso da uno statuto di un nuovo partito liberale federalista italiano, che a quanto pare Fontana avrebbe presentato in una chat. È quello che farà la nuova associazione dei nordisti del partito? Lei ne farà parte? Potrebbe certamente essere un veicolo di consensi e di idee utili al dibattito interno. Un po' involuto il linguaggio di Romeo, ma sembrerebbe di avere risposto di sì o qualcosa di simile. Insomma, si potrebbe dedurre da queste parole non proprio chiare di Massimiliano Romeo, segretario lombardo della Lega e capogruppo al Senato, che il termine corrente non lo vuole mai usare nessuno, ma che si possa rafforzare e istituzionalizzare una corrente, magari sotto forma di questa nuova associazione dei nordisti del partito, per fare pesare quella linea. Anche Roberto Vannacci è iniziato da un'associazione per poi fondare la sua forza politica. Provoca a questo punto Serena Riformato e Massimiliano Romeo non ci casca. Ho già ripetuto più volte che del nostro ex collega non voglio parlare. Va bene. Pontida può essere l'occasione dell'annuncio di un ritorno di Salvini al Quirinale, indubbiamente può rappresentare un'opportunità di rilancio per il movimento, ma credo che servano messaggi di rinnovamento più decisi. Va bene parlare di immigrazione e sicurezza, ma non può bastare, dobbiamo fare nostri anche altri temi, a partire dalle questioni economiche. Meno tasse, salari in base al costo della vita, le pensioni, le fatiche delle piccole e medie imprese. Vuol dire che non conviene alimentare una competizione a destra con Vannacci, come è accaduto nelle ultime settimane? Noi guardiamo solo a noi stessi. In ogni caso, mi pare che a destra lo spazio politico sia già occupato in modo militarizzato, generale, certo. E insomma, Serena Riformato alla fine si è quasi stufata e domanda: ma quindi come siete rimasti? Sono state poste delle questioni e le vacanze saranno un'ottima occasione per riflettere. C'è stato un bel confronto che può essere utile al segretario per capire che serve un autentico cambiamento. E insomma, le vacanze sono arrivate. Ottima occasione per riflettere in casa Lega. E a questo punto non entriamo nelle vicende Ranucci, Report e Del Mastro, citiamo soltanto della questione di più Europa. Prendiamo dal Corriere della Sera: volano le carte bollate in più Europa, Magis, segretario, si trova a dover schivare colpi ripetuti di ricorsi. Da un po' di tempo è diventato bersaglio di un'inedita alleanza. Benedetto Della Vedova, deputato, membro storico delle file radicali, insieme con Matteo Hallisey, giovanissimo presidente del partito, una guerra legale che punta alla dirigenza. E hanno ottenuto che si debba votare per la presidenza del partito, se capisco bene. C'è anche un articolo, mi sembrava di averlo visto su, ecco, sul giornale, sul giornale La Resa dei Conti. Dentro più Europa passa anche dall'Assemblea. Il segretario Maggi guarda senza timore l'elezione del nuovo presidente, definendola un passaggio già previsto e destinato comunque a consumarsi nei prossimi mesi. Ma dietro l'appuntamento c'è il nodo delle divisioni interne. Secondo Maggi c'è chi lavora per rafforzare più Europa, qualcun altro sarebbe impegnato a spaccarlo. Ecco, questi due articoli brevi su Corriere e Giornale non danno conto però di divisioni anche politiche, che pur immagino ci siano, dietro questo scontro all'interno di Più Europa. Un fatto di cronaca, quello di un embrione scambiato al San Raffaele e della sospensione per 15 giorni del reparto, entra nelle cronache un po' di tutti i quotidiani e viene anche sentita Filomena Gallo sul Corriere della Sera e anche sull'Unione Sarda, e praticamente la preoccupazione di Filomena Gallo che questa sospensione poi non vada a pregiudicare i diritti, non deve produrre un secondo danno a chi è in trattamento e che potrebbe essere danneggiato da questa sospensione, avverte Filomena Gallo dell'associazione Luca Coscioni. Qui siamo sul Corriere della Sera. Vogliamo però ritornare alla politica internazionale in chiusura con le segnalazioni, con queste segnalazioni. Eravamo partiti da Vali Nasr sulla sconfitta di Trump in particolare con risultati ancora più negativi nell'accordo tra Iran e Oman e su cosa a questo punto indirizza le proprie attenzioni e mire Trump. Siamo sul giornale, pagina 15, Valeria Robecco. Trump rivuole la Groenlandia. Caccia il petrolio senza permessi, una compagnia USA vicina al tycoon, pronta a scavare pozzi sull'isola, ma per farlo serve il via libera delle autorità locali, che non c'è. E Donald torna a provocare via social e incombe sul territorio. E così un po' di dietrologia potrebbe portare a credere che per mascherare i non positivi risultati politico-diplomatici ottenuti in Iran, a questo punto Trump torni a rivolgere le proprie attenzioni, le proprie mire alla Groenlandia. Vedremo come si svilupperà la questione. Prendiamo anche per parlare di qualcosa di cui non si parla ormai quasi più, cioè il Tibet. Tanto è stato di fatto il successo della repressione politica e anche culturale del regime cinese in Tibet. Prendiamo Marco Ventura, che è sempre stato attento al tema, si occupa a pagina 9 della lettura, supplemento del Corriere della Sera, di una legge del governo di Ottawa del Canada, che rende più severe le norme per chi fomenta l'odio e verso specifiche comunità. Nobili gli intenti, ma lo scenario è complesso, ci sono dubbi di musulmani ed ebrei. E poi c'è un box a poche settimane dall'entrata in vigore in Cina della legge sull'unità etnica e il progresso. Le autorità di Pechino stanno premendo sul Nepal per ostacolare lo svolgimento del 17° seminario della International Association for Tibetan Studies in programma a Kathmandu. Ecco, questa legge cinese è un po'. Non si è rivolta sufficiente attenzione alla gravità di una vera e propria legge razzista della seconda superpotenza mondiale, la legge sull'unità etnica e il progresso. Ecco, forse bisognerebbe occuparsene di più. In ogni caso, la leadership tibetana in esilio ha rinunciato ad inviare i propri ricercatori per allentare le pressioni cinesi sul Nepal. L'episodio va ben oltre una singola conferenza accademica. Pechino sta istituzionalizzando un sistema in cui diplomazia, legislazione repressiva interna applicata oltre i confini nazionali e ricerca accademica diretta dallo Stato si rafforzano a vicenda, ha dichiarato Tenko Gyatso, presidente dell'International Campaign for Tibet. Ultima segnalazione, la recensione di un libro ed è Stefano Folli che recensisce Contro l'oligarchia di Bernie Sanders, leader storico della sinistra radicale americana. Bernie Sanders era fino a qualche tempo fa una figura rispettata, ma anomala, per non dire eccentrica nel panorama politico. Ecco, oggi la situazione è diversa perché i figli di Sanders hanno via via superato il genitore. Così ha preso forma Alexandria Ocasio-Cortez, che si muove all'interno dei canoni indicati dal capostipite, lotta alle disuguaglianze, alle ricchezze eccessive, simbolo delle ingiustizie sociali, e una sanità che dovrebbe essere pubblica e accessibile. Ma Ocasio-Cortez è stata scavalcata dai nuovi socialisti americani, il sindaco di New York Mamdani, il cui programma massimalista per ora sembra irrealizzabile, è il fresco vincitore delle primarie del Michigan per il Partito Democratico. Il musulmano El Sayed, nemico durato di Israele, propale l'uomo secondo cui l'America si è meritata l'11 settembre. Sanders non si è mai spinto fino a quel punto. Per capirlo basta leggere il suo pamphlet Contro l'oligarchia, manifesto contro le concentrazioni di potere e denaro, nonché appello per la partecipazione popolare alla vita pubblica. L'analisi di Sanders merita attenzione, secondo Folli, ed è molto interessante questa analisi che ne distingue il valore e la portata dell'analisi di Bernie Sanders da programmi più massimalisti e estremi da parte di alcuni, diciamo, di alcuni esponenti della sinistra americana, che per usare le parole di Folli, i figli di Sanders a sinistra e i loro corrispettivi a destra cavalcano l'estremismo strappando le basi della convivenza civile, vale a dire le radici del modello americano per come l'abbiamo conosciuto. Del resto, il ritorno alla Casa Bianca di un democratico passa attraverso una sintesi centrista, diremmo noi italiani, non certo un'egemonia radicale che sembra la ricetta per rinnovare le sconfitte a favore del MAGA. E quindi questa è una lettura molto netta, quella di Folli, e naturalmente l'evoluzione da seguire per i prossimi mesi di dibattito politico e anche elettorale con le elezioni di midterm negli Stati Uniti d'America. E con questa segnalazione finisce qui Stampa e Regime.
1: 10.56 Radio Radicale, abbiamo ascoltato la replica di Stampa e Regime a cura di Marco Cappato. Ora un aggiornamento notizie, notizia per l'appunto di poco fa. È morto a Roma ieri pomeriggio Massimiliano Cencelli, aveva 90 anni, funzionario della Democrazia Cristiana degli anni 60, divenne famoso per il manuale che prese il suo cognome, il manuale Cencelli. In realtà un'espressione giornalistica riferita all'assegnazione di ruoli politici e governativi ad esponenti di vari partiti occorrenti in proporzione al loro peso, un manuale entrato anche nel linguaggio politico. Ancora oggi, a distanza di decenni, è citato persino nei testi universitari, soprattutto quando si devono distribuire incarichi, ministeri, presidenze o responsabilità, rispettando equilibri e pesi diversi. Sulla politica italiana, invece, polemiche e tensioni. Ieri alla cerimonia di commemorazione delle vittime di Marcinelle, nel 70° anniversario della tragedia, Fratelli d'Italia ha accusato la CGIL di aver voltato le spalle mentre il presidente del Senato, Ignazio La Russa, leggeva il messaggio di Mattarella. Landini, il segretario della CGIL, nega. Fidanza ha preso un colpo di sole. Fidanza, che è stato proprio il politico esponente Fratelli d'Italia che ha accusato per primo la CGIL. E continua Landini, la CGIL non si gira mai dall'altra parte. Interviene nel caso anche la Presidente del Consiglio Meloni, definendo grave e vergognoso il gesto. Poi la precisazione arriva dal sindacato belga FIGTB: ci siamo girati noi, una protesta antifascista contro Fratelli d'Italia, ma lo scontro non si placa. I Dem puntano il dito contro la grave bugia di Meloni che strumentalizza Marcinelle. Dal sindacato belga un doppio oltraggio, la CGIL si dissoci, la replica di Fratelli d'Italia. Passiamo agli esteri, Iran, il Pentagono, quindi Stati Uniti, sta esercitando una pressione sempre più crescente sui colossi americani della difesa perché aumentino rapidamente i ritmi di produzione a fronte del drastico calo delle scorte statunitensi di missili e intercettori dovuto alla guerra all'Iran. E quanto emerge, rivela il Washington Post da una nota inviata dal vice segretario alla difesa Steve Feinberg ai dirigenti dell'industria delle armi. E invece, passando all'Ucraina, aumenta il numero di morti nell'attacco ucraino a Belgorod in Russia. Secondo le autorità locali sarebbero 3 morti e 25 i feriti, tra i quali 2 bambini di 4 e 9 anni. Le dichiarazioni arrivano anche direttamente dal governatore ad interim della regione russa. E anche sull'altro lato, però, attacchi a Kharkiv e a Odessa nella notte. E nel frattempo Zelensky si dice soddisfatto del risultato di un'operazione durata 40 giorni, volta a costringere la Russia a porre fine alla guerra, lasciando intendere che le forze di Kiev continueranno a colpire la logistica russa anche dopo la scadenza del termine. Ora sono le 11 in punto e noi passiamo alla rassegna delle riviste di politica e storia a cura di Michele Lembo.
2: Eccoci anche oggi all'appuntamento della programmazione di Radio Radicale in cui vi parliamo di storia per le segnalazioni di oggi che cercheremo in qualche modo di legare insieme, ve lo diciamo subito. Oggi sarà un percorso attraverso le carte, attraverso la materia prima del lavoro dello storico. Ci sono anche delle interessanti novità da questo punto di vista e poi chiuderemo con una segnalazione invece che con le carte ha poco a che fare, anche se l'incrocio sarà davvero diciamo inusuale. E l'ultima citazione la prenderemo da Volume, Ascoltando il Mondo. Già vi abbiamo citato questa rivista, il numero 4, dal titolo Miracoli. Ma invece le prime due citazioni riguarderanno appunto gli archivi, le carte, due importanti notizie di questi ultimi tempi, proprio grazie allo studio sulle carte. La prima è questa: ritrovata la mappa tappa della fuga di Carlo Rosselli nel 1929 insieme a Nitti e Lusso. È una notizia in qualche modo particolare, diciamo così, marginale, ma è un importante tassello nella ricostruzione di una stagione davvero difficile e importante per le sorti dei protagonisti della lotta contro la dittatura fascista. Rosselli scacco al duce, questo è il titolo che sceglie il quotidiano La Stampa del 5 agosto, che potete recuperare facilmente. L'autore dell'articolo è Marcello Sorgi, che racconta la vicenda, anche il ritrovamento di questo nuovo documento. Un documento storico, scrive Sorgi, di cui finora si ignorava l'esistenza, la descrizione della fuga di Carlo Rosselli, Emilio Lussu e Fausto Nitti da Lipari, dove erano stati confinati dal fascismo, forse il più grave attentato all'immagine del duce, questo assunse questo atto, spiega Sorgi, che aveva costruito sulla sicurezza e sulla repressione degli avversari politici la sua forza. A riportarlo alla luce, a riportare alla luce questo documento, questa carta, è stato lo storico Giuseppe La Greca, che lo pubblicherà prossimamente, ve ne daremo conto, su Quaderni del Centro Studi Eoliano, istituzione tra le più accreditate per le ricerche sulla storia dei confinati politici italiani, diretta da Nino Paino. Così, la notte tra il 27 e il 28 luglio del 1929, complice un'articolata collaborazione internazionale che portò al timone del motoscafo su cui i tre navigarono fino a Tunisi, Italo Oxilia, lo stesso comandante che nel 26 aveva esfiltrato in Corsica il fondatore del socialismo italiano Filippo Turati e il futuro presidente della Repubblica Sandro Pertini, il piano fu portato a termine con successo. Rosselli, che dopo un periodo a Tunisi fu poi a Parigi e si riunì lì con il fratello Nello, anche lui confinato ma a Ustica, non poteva immaginare che 8 anni dopo, il 9 di giugno del 1937, la vendetta del regime sarebbe arrivata, sarebbe stata senza pietà ed entrambi i fratelli sarebbero stati assassinati in Francia da un comando della Cagoule, un'organizzazione francese di estrema destra, i Coculards, su mandato, si disse, ma senza una sentenza che riuscisse poi ad asseverarlo, di Galeazzo Ciano, Genaro e ministro di Mussolini, tesero appunto i Cogular un agguato ai Rosselli, prima li pugnalarono e poi, per assicurarsi che fossero morti, li ferirono a colpi di storia. Tante volte vi abbiamo raccontato questa tragica circostanza. Ma, scrive Sorgi, torniamo al foglietto accartocciato su cui nervosamente, ma con il tratto sicuro del grafico che aveva disegnato il simbolo di Giustizia e Libertà, l'ex confinato Gioacchino Dolci, membro indispensabile di questo equipaggio di Oxilia, ha annotato sulla base della memoria tutti i dettagli della costa che poi le diverse fasi dell'accaduto e poi le diverse fasi dell'accaduto con gli imprevedibili colpi di scena che si susseguirono, compreso quello di lasciare a terra il quarto fuggitivo Paolo Fabbri, un socialista emiliano che si farà 2 anni di galera per aver partecipato all'organizzazione della fuga e quasi 20 anni dopo troverà la morte sull'Appennino emiliano durante la resistenza. In quella notte buia, scelta appositamente senza luna, l'appuntamento tra Oxilia e Dolci in viaggio dalla Francia e Rosselli, Lussu, Nitti e Fabbri era davanti lo scoglio a pochi metri dalla spiaggia di Portinente. Il capitano aveva ricevuto le carte marine per avvicinarsi alle Eolie dalla moglie di Rosselli, che a sua volta l'aveva avuto in gran segreto da uno dei personaggi più caratteristici dell'antifascismo isolato, il direttore della banda musicale di Lipari, nonché maestro di trombone cantabile, Don Eduardo Buongiorno, titolare di un'agenzia di spedizioni navali. Le Eolie vi apparivano quasi come dei puntini tra la costa a nord di Messina e la Calabria, ma sapendole utilizzare queste carte, queste annotazioni, un uomo di mare esperto come Oxilia sarebbe potuto giungere a destinazione. Tuttavia, senza questo disegno che è stato appunto ritrovato di Dolce, sarebbe stata un'avventura avvicinarsi sia per la presenza degli scogli sia per la sorveglianza che comunque il regime adoperava sulla costa. Poi Sorgi riproduce anche particolari della ricostruzione che saltiamo. Vi segnaliamo naturalmente integralmente l'articolo che trovate sulla Stampa del 5 di agosto. In conclusione Sorgi scrive: nessuno provò a seguirli. Rosselli, il più esultante nel ricordo di tutti, pensò che il loro gesto avrebbe fatto il giro del mondo. Così è: nel giro di una settimana, prima la stampa clandestina, poi quella internazionale e americana, di mezza Europa descrive l'impresa, la più grande brutta figura del Duce dall'inizio del fascismo. Quindi questa carta ritrovata ci racconta ancora una volta queste vicende che riguardavano i protagonisti, che riguardarono i protagonisti della lotta antifascista in queste fasi nel 1929. Abbiamo aperto con questo articolo di Marcello Sorgi, proseguiamo con invece una recensione di un libro di cui avete già sentito parlare qui a Radio Radicale con alcune interviste. Questa volta vi proponiamo questa lettura, questa recensione di questo libro attraverso la prospettiva che vi abbiamo già segnalato tante volte di Storia in Rete, che è una newsletter ritorna su questa pubblicazione. Di che cosa parliamo? Parliamo del libro di Mauro Canali dal titolo Il caso Mauro De Mauro, ritratto di giovane fascista, libro pubblicato recentemente da Donzelli, che sta facendo discutere perché rimette davvero in discussione molte delle questioni che finora si conoscevano relativamente alla tragica scomparsa di Mauro De Mauro. Tra l'altro vi segnaliamo le registrazioni dell'ultimo processo in cui trovate anche la testimonianza del fratello di Mauro De Mauro, Tullio De Mauro, noto accademico, e anche gli approfondimenti a cura di Massimo Bordin sulla vicenda del caso Mauro De Mauro. Un vero mistero, scrive Storia in Rete, un vero mistero può prendere anche le forme di un omicidio al quale mancano alcuni elementi fondamentali. Niente mandante, nessun esecutore, armi del delitto, misma, movente, idem, e a ben vedere manca pure il cadavere della vittima. Infatti è così, perché però non può essere classificata come presunta, perché nessuno dubita che il giornalista Mauro De Mauro, rapito sotto la sua casa di Palermo la sera del 16 settembre del 1970, non sia sopravvissuto a lungo al suo sequestro. Non c'è neanche dubbio che il cronista del quotidiano di sinistra L'Ora abbia pestato piedi che non andavano neanche sfiorati, e trattandosi di Sicilia, scrive Fabio Andriola che cura questa newsletter, è più che probabile che la mafia abbia avuto un ruolo importante in questa vicenda. Detto questo, a 56 anni di distanza i punti interrogativi rimangono in piedi tutti, e il caso De Mauro resta uno dei più impenetrabili misteri d'Italia, anche perché da bravo enigma potrebbe intrecciarsi con altri due misteri non meno impenetrabili: il caso Mattei e il golpe borghese. Non ritorniamo sulla questione della categoria dei misteri, ma andiamo avanti. Scrive Storia in Rete Mauro Canali, storico di lungo corso, allievo di Renzo De Felice, gran frequentatore di archivi, appunto torniamo al tema di cui vi abbiamo detto, prova a spiegare perché questi punti interrogativi sono ancora lì dopo tutto questo tempo. Per farlo la prende apparentemente alla lontana e di sguincio, come sembra suggerire il titolo del suo libro, appunto Ritratto di giovane fascista. In realtà Canali con i documenti ricostruisce un po' la vicenda. Mauro De Mauro aveva sicure doti professionali da giornalista, scrive a un certo punto Storia in Rete, ma anche un passato complesso messo in ombra da una morte che l'ha proiettato nell'affollato Olimpo delle vittime della lotta alla mafia. Ora Canali ha deciso di mettere in fila tutto quello che gli archivi possono restituire per vedere se dietro la morte di De Mauro ci sia sì la mafia, ma solo come esecutrice di ordini arrivati da più lontano e da più in alto. In altri termini, nel ritratto di giovane fascista si ipotizza che De Mauro, scrive Storia e Rete, forte della sua lunga e intensa militanza fascista, sia sotto il regime che durante la Repubblica Sociale Italiana, abbia tenuto nel dopoguerra stretti rapporti col mondo neofascista, ricavandone aiuti prima e notizie poi. E forse, suggerisce Canali, tra le notizie che De Mauro ebbe in via riservata, ce n'era qualcuna che riguardava quello che in quei mesi bolliva in pentola, e cioè la preparazione del golpe borghese, andato poi parzialmente in scena la notte tra il 7 e l'8 dicembre 1970, meno di tre mesi dopo il rapimento del giornalista. Il suo collega di stanza nella redazione dell'Ora, Bruno Carbone, dirà che De Mauro gli aveva confidato di essere venuto a conoscenza di una cosa che avrebbe fatto esplodere l'Italia. Alla sua domanda di che cosa si trattasse, De Mauro rispose che si trattava di una cosa pericolosa ed è bene che tu non lo sappia, gli disse. Al che Carbone gli consigliò di confidarsi subito col procuratore capo della Repubblica di Palermo, Piero Scaglione. De Mauro lo fece, ma cosa si siano detti i due non si saprà mai, perché il giornalista morì di lì.

differenze. I carabinieri presero ad indagare separatamente dalla polizia, la quale a sua volta vide la questura di Palermo dividere le indagini tra squadra mobile e ufficio politico. I carabinieri del nucleo investigativo di Palermo, guidato dal capitano Giuseppe Russo, ucciso dalla mafia nel 1977, si concentrarono sulla pista della droga, mentre la polizia puntò sull'ipotesi di una relazione tra la scomparsa di De Mauro e le sue indagini sul caso Mattei, la morte il 27 ottobre del 62 del presidente dell'ENI, Enrico Mattei, vittima di un attentato che fece precipitare il suo aereo. Indagini, ricorda Andriola, commissionategli dal regista Francesco Rosi per il suo film Il caso Mattei, che uscirà nel 1972 con Gianmaria Volonté nel ruolo del protagonista. Sin dai primi giorni lasciò perplessi l'insistenza dei carabinieri a seguire la pista del traffico di droga, sul quale De Mauro si ipotizzava potesse aver fatto delle scoperte. Un'insistenza oggi spiegabile con i contatti di Russo con i servizi segreti, ma anche pare con Junio Valerio Borghese e i suoi golpisti. Ma Russo agiva in autonomia, poi altre questioni che riguardano affermazioni della vedova a Carlo Alberto Dalla Chiesa che rischiano di non essere chiarissime. Noi andiamo avanti, Canali propende, scrive a un certo punto Andriola, per collegare in qualche modo la fine di De Mauro alla questione del golpe borghese, alla preparazione del golpe borghese. Non si può negare che pure in questa direzione i riscontri, anche se forse non paragonabili a quelli della pista Mattei, del resto privilegiata dalla magistratura in più inchieste e processi, ci sono. C'è un'evidente coincidenza, una coincidenza temporale, ma c'è anche il fatto che i golpisti cercarono contatti con la mafia per averne l'appoggio, la cosa non ebbe seguito, a quanto pare. C'è l'evidente opera, e questo è un dato che ricorre sempre in tanti fatti della cosiddetta strategia della tensione, questo è un fatto, cioè l'evidente opera dei servizi segreti per depistare le indagini attraverso figure compromesse col progetto di colpo di Stato. C'è un'intervista, per esempio, del mafioso Benedetto Lacara al settimanale comunista Giorni Vie Nuove del 27 luglio del 74, nella quale, tra le altre cose, l'ex braccio destro del boss Gerlando Alberti sosteneva l'esistenza di un filo rosso, tra virgolette, che legava i delitti Scaglione e De Mauro, i quali avevano scoperto tutto sul golpe in preparazione e soprattutto sulle complicità politico-istituzionali di cui godevano i golpisti. Quest'ultima frase, tra virgolette. Che dietro il progetto di colpo di Stato del principe borghese ci fosse ben di più della solita galassia nera, dice Andriola, è evidente. In piena guerra fredda una nazione strategica come l'Italia era evidentemente sottoposta ad attenzioni particolari. Qui andrebbe approfondita la prospettiva di Storia e Rete, che come sappiamo ha una certa angolazione. Sarebbe importante capire bene queste affermazioni per, diciamo, le conoscenze che forse io ignoro, di particolari di storia, appunto, di una certa parte della storia del nostro paese. Prosegue Andriola: gli Stati Uniti sapevano tutto, anche perché avvertiti dallo stesso Borghese nell'agosto del 1970, il libro di Canali riporta alcuni episodi. Più sorprendente è una testimonianza di Tommaso Buscetta, il famoso boss pentito, che ricorderà così il suo rientro negli USA dopo un viaggio in Italia per valutare con gli altri boss se Cosa Nostra doveva o meno appoggiare Borghese. Non appena sbarcato in America, detto Buscetta appunto in questa testimonianza riportata da Canali, vengo arrestato e la prima cosa che mi domanda la polizia americana è: lo fate o no il golpe in Sicilia? Questa è la prima cosa che mi è stata chiesta. Non mi è stato chiesto quanta droga avessi portato, quanti omicidi compiuto, ma soltanto: lo fate o no questo golpe? Io ho detto: ma quale golpe? Borghese, la risposta. Io dissi di non capire di cosa stessero parlando e quindi negai tutto, ma gli americani ne erano a conoscenza.
L'argomento principale di Canali, del libro di Canali, dice ancora Storia e Rete, a favore della pista borghese, è rappresentata dai legami di De Mauro, che De Mauro ebbe per tutta la vita col fascismo prima e il neofascismo poi. Per ricostruire questo aspetto, Canali non lesina né pagine né notizie

0: documenti. Foggiano di nascita, classe 1921, De Mauro passa l'adolescenza e la gioventù a Napoli, dove milita prima nei GUF, gruppi universitari fascisti, per i quali cura il giornale locale, e poi passa alla Federazione Partenopea del Partito Nazionale Fascista, poi collabora, tra virgolette, con l'ufficio politico della questura. Durante la guerra ha problemi di salute, per cui per lui il servizio militare si risolve nella logistica, niente fronte. Poi arriva il 25 luglio e l'8 settembre, tutti devono fare scelte non facili. De Mauro sceglie la Repubblica Sociale. Si è sempre saputo, lo aveva detto lui stesso, che durante la guerra civile il giovane giornalista aveva fatto parte dell'ufficio propaganda della decima MAS del principe borghese. In realtà, dimostra Canali, De Mauro approda alla decima MAS solo nel marzo del 1945, a meno di 2 mesi dal crollo finale. Tra l'ottobre 43 e l'inizio del 45 invece fa altro: entra nelle SS italiane e opera nella Roma occupata a stretto contatto con i vertici della polizia nazista. Lo si vede spesso a Via Tasso, il comando delle SS, nonché il luogo di detenzione e tortura, e partecipa a varie azioni antipartigiane e, secondo alcune voci smentite da Kappler, sarebbe stato l'unico italiano presente alla strage delle fosse ardeatine. Con la caduta di Roma, 4 giugno 44, De Mauro va al nord, inseguito dalle segnalazioni di Radio Bari, la radio dell'Italia sotto controllo anglo-americano, che lo bolla come spia. Si ferma a Novara, dove lavora alla Federazione del Partito Fascista Repubblicano, entrando automaticamente nelle Brigate Nere e occupandosi dell'ufficio politico dedito, ricorda Storia e Rete, alla lotta antipartigiana. Dopo qualche mese è coinvolto in una storiaccia di malversazioni, sparì la cassa della federazione, scappa a Milano, dove finalmente entra nella decima MAS per poche settimane, perché intanto poi arriva il 25 aprile. Non ricorda Andriola che c'è anche, diciamo, una vicinanza segnalato nel libro questo fatto di Canali con la banda Koch, di cui da Radio Vaticale vi abbiamo detto tante volte molto. Gli uffici di Radio Vaticale sono nella sede che fu a Roma della banda Koch. Catturato De Mauro dagli americani, rinchiuso nel campo di Coltano insieme ad altri 30.000 ex fascisti, De Mauro evade. Oppure Canali coglie incongruenze nelle versioni fornite da lui e dalla famiglia, viene fatto evadere. Ritengo non del tutto assurdo ipotizzare, scrive infatti Canali, che De Mauro, in un periodo in cui frequente era il reclutamento da parte alleata di ex fascisti da utilizzare nella nuova temperie politica anticomunista che andava ormai delineandosi, possa essere stato liberato dagli stessi alleati per mettersi al loro servizio e venire utilizzato altrove. Questa è un'ipotesi che fa Canali. Ci sono in realtà degli archivi dove queste cose possono essere in qualche modo ricercate, ma io non ricordo adesso se Canali approfondisce questa questione. Sia come sia, dice Andriola, dal dopoguerra il campo d'azione di De Mauro diventa la Sicilia, è lì che si rifugia, inizia a lavorare come giornalista sotto falsa identità, può contare, ricorda Canali, sull'appoggio degli ex camerati che hanno buone posizioni in politica e nell'economia dell'isola. Certo, se voleva davvero passare inosservato, De Mauro poteva fare di meglio, perché come nome falso non sceglie Mario Rossi, ma il più impegnativo Italo Carlo Fuchs. Poi nel 49 gli nasce la prima figlia, che la chiama Iunia Valeria Fiamma. Qui Canali, per sottolineare il rimando al simbolo dell'MSI, inciampia nella storia smentita della fiamma tricolore che nasce dalla bara di Mussolini. Qui Andriola sposa questa tesi, ma appunto poi c'erano stati altri che invece avevano rivendicato da quel mondo questa paternità, ma appunto Andriola ci spiega che è smentita questa idea. De Mauro comunque si inserisce velocemente nella società siciliana, lo fa con un ruolo che ad alcuni sembra ambiguo. Un rapporto del SIFAR, del Servizio Segreto Militare, del 1951, riferisce che il giornalista, aperte virgolette, mantiene contatti con elementi comunisti ai quali farebbe da informatore, avvicina elementi notoriamente attaccati al passato regime fascista, dicendo di essere in corrispondenza col principe borghese, è ritenuto elemento intelligente, scaltro e capace del doppio gioco. Fine della citazione. In quegli anni l'osmosi tra i fronti contrapposti è stato un fenomeno più diffuso di quanto si pensi. Qui è interessante, proprio nella prospettiva specifica, questa riflessione. Ben noto alla storiografia, è il flusso di ex fascisti verso i partiti di sinistra, paragonabile a quello in senso opposto che tra il 21 e il 24 interessò i partiti di sinistra verso il fascismo, dice Andriola. Resta ancora sconosciuto al grande pubblico questo flusso, relativamente. Quindi che De Mauro sia finito in un quotidiano vicino al Partito Comunista può stupire fino a un certo punto. Ripresa la sua vera identità, senza mai rinnegare il suo passato, De Mauro inizia a far vedere che il suo mestiere lo sa fare bene. Il direttore dell'ora, Vittorio Nisticò, chi gli faceva osservare che il cronista che aveva appena assunto liquida il problema dicendo che è bravo, è leale. Pure Nisticò aveva trascorsi fascisti, anche se non così compromettenti come quelli di De Mauro, che, sottolinea Canali, nella redazione dell'ora aveva trovato altri ex fascisti come lui, transfughi politici in Sicilia. Poi c'è di più: nel CDA del quotidiano Filo Comunista siedono due personaggi da romanzo. Uno è Vito Guarrasi, potente uomo d'affari legato ai servizi angloamericani, oltre che alla politica siciliana. Vi abbiamo detto qualcosa, poi ci torneremo, oggetto di studio anche da parte di Massimo Bordin, Vito Guarrasi. E l'altro è Gianni Carbone, ex ufficiale della decima MAS e uomo di fiducia di Guarrasi. Qualche anno dopo troveremo l'ex Marò Carbone a Roma come amministratore della società editoriale di un altro importante quotidiano filocomunista, Paese Sera. Questi incroci sono davvero interessanti. L'ambito giornalistico non è stato l'unico settore nel quale gli ex fascisti, anche senza rinnegare il proprio passato, sono passati al fronte opposto. Del resto era statisticamente impossibile, e questa riflessione che già abbiamo fatto tramite Storia in Rete ve la riproponiamo, era statisticamente impossibile che milioni di persone venissero messe ai margini della società, come pure si pensò di fare, in certi settori si fece. Un interessante saggio di Marco Tarchi parla, a proposito di questo fenomeno, di esuli in patria. Ma è anche vero che quegli esuli fecero comunque, spesso senza ostentazioni, la loro parte nel mondo dello spettacolo, dell'arte, della legge, dell'industria, del sindacato, della burocrazia, delle forze armate. Molti si allontanarono dalle idee della loro gioventù senza abiure, altri si limitarono a fare il proprio lavoro senza proclami e magari senza neanche votare il Movimento Sociale Italiano. L'Italia del dopoguerra è stata fatta, dice Andriola, piaccia o no, anche da questa massa, per lo più silenziosa e onesta, di cittadini che ha poco a che vedere con le derive estremiste di un neofascismo che del resto prese spesso forme di aperta rottura con il passato fascismo. E qui è interessante proprio la costruzione di questa frase, di questo ragionamento, perché tra le continuità tra il fascismo regime e non il fascismo movimento, che poi ebbe tutta una serie di articolazioni e passaggi dalla RSI al neofascismo, qui questa, diciamo, continuità, forse solo, diciamo, espressa in maniera non consapevole, direi, o diciamo comunque non ne segue una riflessione, ci fa capire alcuni aspetti della storia del nostro paese che tante volte sono stati affrontati da un punto di vista opposto a quello di Storia in Rete. Caso De Mauro, prosegue invece Andriola, si colloca in una zona grigia tra quanti girarono pagina senza voltare le spalle al proprio passato, appunto, e coloro i quali decisero di svolgere un ruolo nel mondo torbido della guerra fredda, guerra dai mille fronti, che hanno attraversato ogni società e Stato. È stato dunque il suo passato a decidere il tragico destino di Mauro De Mauro? Allo stato delle cose non si può né affermarlo né smentirlo. Poi qui si cita anche l'intervento del professor Aldo Giannulli, storico noto ed esperto di intelligence, che aveva appunto espresso una sua opinione. Il fatto importante è che questi nuovi dati arrivano con documenti che sono stati ritrovati in uno scantinato, abbiamo ricostruito queste storie e nell'unico processo che si è fatto questi documenti non erano conosciuti. Forse l'esito oggi sarebbe stato diverso. Abbiamo ancora due minuti per passare all'ultima citazione di oggi, che ci porta invece in qualche modo lontani dalle carte, ma a un intervento che ha a che fare sempre con la memoria di un altro tipo. Antonio Pascale, autore di un testo davvero divertente anche da leggere. Pascale, scrittore, autore televisivo, ispettore agrario presso il MASAF, giornalista, ha scritto molti libri, l'ultimo è Cose umane di Einaudi. Prendiamo questa segnalazione da volume Miracoli, un fatto di sangue, ecco, un fatto di sangue. Che poi, io essendo nato nel 1966, scrive Pascale, sono cresciuto non con San Gennaro, ma con Gennaro. Quello, San Gennaro, nel 65 fu declassato, gli fu tolta la santità e divenne Gennaro. Concilio Vaticano II, esaminando gli atti, quasi mise in dubbio l'esistenza di San Gennaro, che appunto qui poi si ricorda perché nel Concilio Vaticano II fu presa questa decisione. Va citata la famosa frase apparsa al tempo sotto una edicola votiva a Napoli, immortalata da una foto di Luciano De Crescenzo per il suo libro La Napoli di Bella Vista: San Gennaro futtaten, cioè fottitene, lascia stare, non ci pensare. E qui poi prosegue ricordando che poi nell'80 Giovanni Paolo II gli restituì i gradi di santità, la casella che gli spettava nei calendari. Il suo culto si è rafforzato a Napoli, anche perché per tanti i suoi miracoli esistono, anche se non per tutti. Una cifra della realtà di Napoli, raccontata in maniera molto vivace da Antonio Pascale, che ci fa fare una riflessione su quella che è la memoria anche da questo punto di vista. Un fatto di sangue che trovate su volume Miracoli, Ascoltando il Mondo. Con questa citazione ci fermiamo anche per oggi con questa trasmissione. Ci diamo appuntamento alla settimana prossima.
1: Radio Radicale, 11:30, abbiamo ascoltato la rassegna delle riviste di politica e storia a cura di Michele Lembo e adesso invece andiamo al Senato con la seduta dello scorso 5 agosto e in particolare con il seguito della discussione e approvazione del disegno di legge conversione in legge con modificazioni del decreto legge del 26 giugno 2026 recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti già approvato alla Camera dei Deputati. E poi anche con l'informativa del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci in ordine ai recenti eventi sismici che hanno colpito l'area dei Campi Flegrei, allo stato di attuazione degli interventi per la popolazione e la conseguente discussione. Allora entriamo nei programmi in convenzione.
2: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
3: La seduta è aperta. Invito il senatore segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente. Prego, senatrice Morelli.
4: Verbale della seduta del 4 agosto 2026, numero 446. Presidenza dei vicepresidenti Ronzulli, Centinaio e Rossomando. Aperta la seduta alle 9:37, si legge e si approva il processo verbale della seduta del 3 agosto 2026. Il Presidente dà le comunicazioni specificate in allegato al resoconto e comunica che in data 3 agosto 2026 è stato trasmesso alla Camera dei Deputati il disegno di legge numero 2001, conversione in legge con modificazione del decreto legge 26 giugno 2026 numero 107, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti. Il Senato passa alla discussione del disegno di legge 1779, disposizioni in materia di protezione civile. Il relatore De Priamo, autorizzato dal Presidente, svolge la relazione orale. In sede di discussione generale prendono la parola i senatori Bazzoli, Scalfarotto, Gaudiano e Giorgis. Interviene il Ministro per i rapporti col Parlamento, Ciriani. In sede di esame degli articoli intervengono il relatore De Priamo, il Ministro Ciriani e i senatori Cataldi, Magni e Dreosto. Tutti gli emendamenti sono dichiarati improcedibili, sono ritirati o respinti. Gli ordini del giorno G11 e G6.210 sono accolti dal Governo. I restanti ordini del giorno sono respinti. Sono approvati gli articoli invece dall'1 al 7. Per dichiarazione di voto finale prendono la parola i senatori Musolino, Gelmini, De Cristofaro, Ternullo, Cataldi, Dreosto, Parrini e Della Porta. È quindi approvato il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione. Il Presidente sospende la seduta. La seduta è sospesa alle 11.42 e riprende alle 16.34. Sui lavori del Senato intervengono i senatori Boccia, Paita, Pirondini, Magni, Craxi, Romeo e Malan. Il Senato passa alla discussione del disegno di legge numero 2001 in materia di interventi infrastrutturali e attuazione del PNRR. Il senatore Calandrini riferisce sui lavori della Commissione in ordine al disegno di legge. Il Presidente avverte che il disegno di legge sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati ai sensi dell'articolo 44,3 del Regolamento. In sede di discussione generale prendono la parola i senatori Fregolent, Nave, Malpezzi, Sironi, Musolino, Magni, Di Girolamo, Testor, Lorenzin e Russo. Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno prendono la parola i senatori Verducci, Pirro e Liris. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 5 agosto 2026 alle 9.30 con l'ordine del giorno di cui da lettura. La seduta è tolta alle 18.38.
5: Poiché non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato e l'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati in allegato B al resoconto della seduta odierna. E poiché sono ancora in corso i lavori della Commissione quinta permanente, sospendo l'Aula per 10 minuti. L'Aula è sospesa. La seduta è ripresa. L'ordine del giorno reca seguito della discussione del disegno di legge conversione in legge con modificazioni del decreto legge 26 giugno 2026 numero 107 recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti. Atto Senato 2001 approvato dalla Camera dei Deputati. Ha chiesto di parlare il Ministro per i rapporti con il Parlamento, il senatore Ciriani, prego, ne ha facoltà.
6: Sì, grazie Presidente, colleghi senatori. A nome del Governo e autorizzato dal Consiglio dei Ministri pongo la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti né articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge 2001 di conversione in legge con modificazione del decreto legge 26 giugno numero 107 recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei Deputati. Grazie.
5: La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto legge numero 107 nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei Deputati. Passiamo quindi alle dichiarazioni di voto sulla fiducia. Ha chiesto di parlare il senatore Enrico Borghi. Prego, ne ha facoltà.
7: Grazie signora Presidente. Signor Ministro, signori del Governo, cari colleghi, noi che siamo un po' provinciali siamo abituati a dover misurare l'effetto delle dichiarazioni roboanti che vengono fatte all'interno di queste aule nella vita concreta dei nostri cittadini, delle nostre comunità, della storia, delle donne e degli uomini con i quali condividiamo un percorso di crescita e di rapporto territoriale. Se dovessi fare un'operazione di questo genere, signor Ministro, provenendo da quella che viene definita in qualche misura una periferia dell'impero, e cioè una piccola provincia montana nell'Alto Piemonte, dovrei valutare qual è stato l'impatto del PNRR sulla vita concreta dei miei cittadini, delle mie famiglie, delle mie imprese, del contesto socio-economico nel quale vivo. Vede, noi abbiamo un'autostrada, la A26, signor Ministro, che da anni è stata ribattezzata la nuova Salerno-Reggio Calabria del Nord. Se lei la percorre, c'è una lunga teoria di birilli con delle carreggiate vuote e dei cantieri abbandonati. Nessuno sa, non si riesce a capire che cosa stia accadendo lì. Lo sanno solo coloro che si cimentano in questa impresa perché sono costretti a code inenarrabili. E uno dice, beh, ma ti puoi consolare con la superstrada dell'Ossolo? Ecco, io vorrei che lei venisse, perché siccome quella è ANAS e l'ANAS fa gli investimenti in rapporto all'andamento delle correnti della Lega, ed essendo i maggiorenti della Lega del territorio in contrasto con Salvini, il risultato è che lì non tagliano neanche più la vegetazione all'interno di questa superstrada. Non dico fare le opere di manutenzione ordinaria che si dovrebbero fare dopo che sono stati abbandonati i cantieri a se stesso anni fa. E uno dice, ma no, ti puoi consolare coi treni, le do una comunicazione di servizio. Sono 2 anni che la linea internazionale ferroviaria Domodossola-Milano è ferma. Quindi il traffico merci e il traffico turistico per il Lago Maggiore e le valli ossolane è praticamente bloccato. E sarebbe interessante capire, visto che ci avevate detto che sarebbero stati finanziati coi fondi del PNRR queste opere, oltre che coi fondi complementari della Svizzera, anzi su questo le preannuncio un'interrogazione, per non parlare del Tribunale e della giustizia in crisi. La giustizia doveva essere uno dei capisaldi degli investimenti del PNRR, bene, il Tribunale di Verbania ha ridotto le attività per carenza di personale. E non apriamo il capitolo della sanità al collasso, con case di comunità finte che vengono aperte e chiuse solo ad uso e consumo di chi taglia i nastri e a beneficio dei tubi innocenti che rimangono all'esposizione, come la casa di comunità dell'ospedale di Domodossola, che è ancora ben lontano dall'essere conclusa. Insomma, nella periferia dell'impero si è visto l'effetto Meloni, indietro tutta. E se uno va dalla periferia a un ragionamento più completo, ci si rende conto che non i dati dell'Ufficio Studi di Italia Viva, ma i dati della Banca d'Italia ci dicono che, per vostra responsabilità, questo PNRR non ha trasformato l'Italia in una locomotiva europea, perché nel 2025 il PIL è cresciuto dello 0,5 e secondo l'Ufficio Parlamentare di Bilancio, senza il PNRR l'Italia sarebbe già in recessione. In un quinquennio il PNRR ha sostenuto la domanda e ha aumentato la crescita del prodotto di quasi un punto proprio a seguito di questo booster che ora sta finendo. Insomma, per dirla in sintesi, signor Ministro e signore della maggioranza, siete stati a galla grazie a noi, che vi abbiamo lasciato in eredità quasi 200 miliardi da spendere. E nonostante tutto questo, avete costruito un piano che è caratterizzato da alcuni elementi di evidente deficitarietà, scarsa dinamicità della produttività, continue revisioni del piano, dispersione della spesa, assenza di riforme soprattutto in materia economica, ritardo attuativo al 30 di giugno che era la data finale, solo il 36,7% delle opere risultavano essere finite. Il governo ha misurato il suo successo con una logica burocratica, le rate pagate. Le famiglie e le imprese misurano i successi in opere concluse, in servizi, in crescita prodotta. Ecco, la crescita è asfittica, è contenuta nonostante il sostegno del piano. Le ore lavorate sono cresciute più del valore aggiunto e questo ci dice che abbiamo un problema sulla produttività. E l'espansione è stata favorita dallo stimolo fiscale e concentrata soprattutto nei settori delle costruzioni e dei servizi, cioè nei settori a più basso valore aggiunto. Non abbiamo investito su innovazione, su tecnologia. E con quasi 200 miliardi, con una crescita fondata su più ore lavorate, non si può certo dire che siamo in presenza di un nuovo miracolo economico. E peraltro, visto che è la settimana del confronto Italia-Spagna, il principale beneficiario europeo siamo noi e cresciamo meno di altri grandi paesi. La crescita del PIL dell'Italia è stata dello 0,5% nel 2025, è prevista analoga nel 2026 e allo 0,6% nel 2027. La Spagna, tanto da voi aborrita, è cresciuta del 2,8% lo scorso anno, del 2,4% quest'anno e dell'1,9% nel 2027. Perché faccio riferimento alla Spagna? Perché la Spagna, insieme all'Italia, sono le due nazioni che hanno ricevuto la spinta più grossa dal cosiddetto Recovery Fund. E nel 2026, però, la Spagna è cresciuta quasi 5 volte rispetto all'Italia. A dire che non basta avere i fondi, bisogna trasformarli in dinamismo economico. E per trasformarli in dinamismo economico bisogna avere una grande idea dietro. E invece per voi il PNRR è stato solo un grande bancomat da attingere, come un moderno paese dei balocchi, ma come nella favola di Collodi, poi alla mattina ci si sveglia con i relativi effetti collaterali. Insomma, ci troviamo ad avere le riforme per la competitività al palo, gli investimenti per il riequilibrio del paese fermi, nelle aree interne solo il 10% degli investimenti è stato realizzato, il che significa non avere asili nido, edilizia scolastica, sanità, rigenerazione urbana. E complessivamente, signor Presidente, mentre tutto il mondo accelera, l'Italia, che ha avuto a disposizione questo straordinario booster, rallenta. Questo è il paradosso. Nel mondo si ridisegnano con la tecnologia le geografie del potere, dell'economia, della finanza, della cultura, dei valori e dei saperi e voi ci consegnate un motore che ormai è fermo e un ingranaggio che è logoro. Siamo il paese con la crescita più lenta dell'Europa, siamo il paese con il più alto debito pubblico fra le democrazie avanzate. Siamo il più basso tasso di natalità d'Europa e abbiamo un flusso di emigrazione impressionante. Ecco, questo è il consuntivo dopo tutti questi soldi che ancora non riusciamo a capire dove siano davvero stati spesi. Perché, vede, in conclusione, signor Presidente, l'operato di questo governo, in particolare su questa vicenda, ricorda molto quei protagonisti di un romanzo di Thomas Mann dell'inizio del Novecento, i Buddenbrook, i quali erano impegnati a dover difendere le apparenze di un mondo che stava crollando per non accorgersi della realtà che andava modificandosi sotto i loro occhi. Il risultato fu che il vecchio mondo crollò e portò con loro quella famiglia. Noi dovremo evitare che quando voi avrete concluso l'Italia venga trascinata nel gorgo del vostro fallimento.
8: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Lombardo, prego, ne ha facoltà.
9: Grazie Presidente, il gruppo Misto, signor Ministro, Azione. Colleghi senatori, ci ritroviamo ancora una volta in quest'Aula del Senato a esaminare l'ennesimo provvedimento d'urgenza legato all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un decreto che, al di là del titolo, si presenta come l'ennesimo intervento tampone, una ricorsa affannosa che rischia di trasformare il PNRR in una narrazione frammentata, non in un disegno organico o una visione di paese che avrebbe dovuto costituire il rilancio dell'economia dell'Italia. Tuttavia, noi di Azione non intendiamo cadere e cedere alla scorciatoia della protesta a prescindere. In questo testo ci sono cose necessarie, altre ampiamente discutibili e altre ancora condivisibili. Ma soprattutto questo provvedimento dimostra come il vero problema del nostro Paese sia nell'execution, sia nella fase esecutiva. In Italia le cose non si fanno non perché mancano i soldi, ma perché è difficile mettere a terra i progetti. E il PNRR ne è la dimostrazione plastica di questa nostra debolezza strutturale. Noi dobbiamo distinguere due piani, il piano tecnico-amministrativo da quello politico. Io, Presidente, penso che in questa occasione sia necessario esprimere un riconoscimento sincero a chi questo piano lo sta spingendo avanti giorno dopo giorno, lontano dai riflettori, ai tecnici dei ministeri, ai funzionari della pubblica amministrazione, agli amministratori locali, ai sindaci dei nostri comuni spesso lasciati da soli a gestire mole immenso di lavoro con personale ridotto all'osso. Se non fosse stato merito loro, noi oggi non saremmo arrivati a questo punto di esecuzione del PNRR. Un plauso e un ringraziamento va fatto anche a quelle nostre istituzioni di garanzia e di controllo, a partire dalla Corte dei Conti e delle procure regionali. Come ha ricordato recentemente il Presidente Guido Carlino, la magistratura contabile non è un freno, né un organismo inquirente che sia ostacolo alla crescita, ma un presidio di legalità e trasparenza sul territorio. Difendere ogni euro pubblico da sprechi e irregolarità significa difendere la possibilità che il PNRR costruisca una crescita economica sostenibile, perché senza legalità non ci può essere nessuna crescita sostenibile in questo Paese. Il giudizio invece diventa più critico sul piano politico, perché questo è un provvedimento che ha attraversato tre governi. È stata un'intuizione del Presidente Conte, e voi sapete che noi non lesiniamo critiche al governo Conte, siamo stati fuori dal governo Conte, ma riconosciamo che quella è stata un'intuizione positiva di quel governo, per i fondi arrivati a fondo perduto e per quelli derivati a prestito. Per il suo tramite, Presidente, io contesto l'idea del senatore Borghi che questi soldi dati in prestito, se li avessimo presi dal mercato, ci sarebbero costati di meno, perché non abbiamo la controprova, mentre abbiamo la certezza di averli ottenuti con tassi assolutamente vantaggiosi. Qual è la critica dal punto di vista politico? È il gioco del cerino, è il gioco delle parti. La maggioranza più volte ha detto che questo PNRR non è stato un volano delle crescite perché è stato scritto male, perché è stato scritto male dal governo Draghi, perché è stato ereditato male dal governo Conte. Io penso che invece scommettere contro il PNRR significhi scommettere contro l'Italia, e Azione non scommetterà mai contro la crescita e lo sviluppo del nostro Paese. Il nostro compito come opposizione non è bloccare tutto, è cercare di migliorarlo, è cercare di dire che cosa avremmo dovuto fare in maniera diversa. E allora qui arrivano le critiche strutturali al PNRR. Il PNRR doveva essere un volano per la crescita, per le riforme strutturali del Paese. Non doveva essere spesa corrente. Da troppe parti è stato considerato come spesa pubblica. Ecco perché non ha un effetto produttivo sulla crescita. Il PNRR non può costituire un volano di crescita perché non coinvolge il privato. Non è possibile una crescita strutturale del Paese senza un partenariato pubblico-privato. Il privato è stato coinvolto in maniera marginale nel PNRR. Noi non possiamo addossare la responsabilità solo alle amministrazioni pubbliche. E quanto alle amministrazioni pubbliche, il PNRR ci dice, se vogliamo che la sua eredità sia positiva, anche quando finirà, che noi abbiamo bisogno di un grande turnover e di mettere giovani e nuove competenze nella macchina dello Stato. Abbiamo bisogno di trasformare l'amministrazione pubblica in un'amministrazione che sia orientata al risultato. E per fare questo abbiamo bisogno di rendere il pubblico attraente, appetibile, per chi ha competenza, per chi investe nelle competenze, nella serietà e nei giovani. Inoltre, sul Sud, ho sentito dire che un effetto positivo del PNRR è la crescita del Sud rispetto al Nord. Sì, ma di quanto cresce il Sud rispetto al Nord? Quest'anno anche grazie alle risorse spese dal PNRR, il Sud è cresciuto dello 0,8%, il Nord è cresciuto dello 0,7%, ma noi pensiamo che per poter colmare il divario che esiste tra il Nord e il Sud sia sufficiente una crescita dello 0,1%? Gli scenari ci dicono che l'anno prossimo il Sud tornerà a crescere dello 0,4%. E allora io penso che invece il Sud avrebbe dovuto crescere in maniera molto più poderosa utilizzando il PNRR per recuperare quei gap in termini di disuguaglianze, in termini di divario territoriale, non solo tra Sud e Nord, ma anche tra aree interne e aree urbane. E quindi concludo, Presidente, perché il tempo sta per scadere. Il PNRR ci consegna un'Italia che fa fatica nell'esecuzione dei progetti, un'Italia che ha una visione non organica ma frammentata. Noi come Azione non ci abbiamo mai scommesso contro, continuiamo a pensare che questa eredità debba essere portata avanti per superare le difficoltà strutturali del Paese. Ci saremmo astenuti nel merito del provvedimento, ma essendo una forza di opposizione ed essendo stato posto l'ennesimo voto di fiducia, non potremo che votare contro.
5: Ha chiesto di parlare il senatore De Poli, prego.
10: Grazie Presidente, colleghi. Oggi l'Aula si appresta ad esaminare un provvedimento di grande rilievo, che ha un obiettivo preciso, imprimere un'accelerazione seria, efficace ed equilibrata all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Next Generation EU, nato dall'indomani della pandemia, che ha segnato profondamente le nostre comunità, provocando migliaia di vittime, fermando l'economia, ma prima ancora la socialità, le relazioni e la vita quotidiana degli italiani durante il lockdown. Ha mostrato il volto migliore dell'Europa, però. Un'Europa più solidale, più concreta, più vicina ai cittadini. Non un'Europa dei vincoli, della burocrazia, ma l'Europa dei popoli. In questo percorso desidero ricordare che il lavoro svolto dal Ministro, oggi Vicepresidente della Commissione europea, Raffaella Fitto, che ha saputo rinegoziare il PNRR adattandolo a uno scenario economico e geopolitico profondamente mutato rispetto a quello in cui il piano era stato originariamente costruito. Oggi quella sfida entra nella sua fase decisiva. Sulla capacità del governo e della maggioranza di raggiungere gli obiettivi del PNRR parlano i fatti, non le polemiche di certa opposizione. I numeri dimostrano che, al contrario di quanto qualcuno continua a augurarsi, l'Italia raggiungerà gli obiettivi previsti dalla decima rata del PNRR. Al nostro Paese arriveranno tutti i 194,4 miliardi di euro previsti. Nemmeno un euro sarà perduto. Come ha ricordato il Ministro Fotti, che desidero ringraziare per il lavoro svolto con competenza e serietà, al 30 giugno risultavano già rendicontati 70 dei 159 obiettivi da conseguire entro il 31 agosto. L'Italia sta percorrendo l'ultimo miglio del PNRR, nel segno dell'efficienza e della concretezza. Mentre la media europea degli obiettivi raggiunti si attesta al 57,9%, il nostro Paese ha già conseguito oltre il 72% dei target previsti, con 166 miliardi di euro già assegnati, pari all'85,4% delle risorse complessive. Questi sono i fatti. Per questo dispiace che su una partita così decisiva per il futuro della nazione una parte dell'opposizione continui a preferire la propaganda rispetto all'interesse nazionale. Il decreto che oggi siamo chiamati a votare è un provvedimento ampio che interviene su numerosi fronti accomunati da un unico filo conduttore: accelerare gli investimenti, sostenere il sistema produttivo, proteggere il lavoro e rendere più efficiente la realizzazione delle opere strategiche. Penso anzitutto alle misure a favore delle imprese. Il provvedimento introduce strumenti per fronteggiare gli eccezionali aumenti dei costi dei materiali da costruzione e dei carburanti, aggravati purtroppo dalle tensioni geopolitiche e dalla crisi nello stretto di Hormuz. Per questo le stazioni appaltanti potranno sospendere temporaneamente il recupero delle anticipazioni contrattuali, garantendo maggiore liquidità alle imprese e consentendo loro di proseguire gli investimenti senza rallentamenti. Accanto al sostegno delle imprese, il decreto dimostra attenzione anche verso il mondo del lavoro. Vengono infatti reintrodotte norme già sperimentate in passato che consentono, in presenza di eccezionali ondate di calore, la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa, con accesso in deroga agli ammortizzatori sociali. È una misura di buon senso che tutela soprattutto i lavoratori dell'agricoltura e dell'edilizia. Il decreto guarda anche a uno dei comparti trainanti della nostra economia, il turismo. La proroga delle procedure per la concessione delle agevolazioni alle imprese ricettive assicura infatti continuità agli investimenti in un settore strategico per la crescita e l'occupazione. Lo stesso approccio pragmatico caratterizza le disposizioni dedicate alla sanità con la proroga, ad esempio, dei termini per l'adeguamento antincendio nelle strutture ospedaliere. Una parte altrettanto importante del provvedimento riguarda inoltre la riforma della contabilità pubblica. Non stiamo parlando soltanto di norme tecniche, stiamo accompagnando le pubbliche amministrazioni verso un sistema contabile uniforme, più moderno e trasparente, capace di migliorare il monitoraggio della finanza pubblica e di rendere efficiente l'utilizzo delle risorse. Nel decreto trovano spazio anche importanti interventi infrastrutturali. Penso alle risorse destinate al Giubileo di Roma Capitale, alla nomina dei commissari straordinari di RFI e ANAS e ai finanziamenti, ad esempio, per la Torino-Lione. Quest'ultima vengono stanziate ulteriori 50 milioni di euro destinati alle opere compensative connesse al nuovo collegamento ferroviario. La Torino-Lione non è semplicemente una ferrovia, è un'infrastruttura strategica che collega l'Italia ai grandi corridoi commerciali europei. Su questo tema abbiamo assistito anche nelle ultime settimane episodi di violenza inaccettabile. E allora diciamo con chiarezza, il dissenso è sempre legittimo, la violenza non lo è mai. Manifestare è un diritto costituzionale, trasformare la protesta in devastazione e guerriglia urbana significa colpire la democrazia e le istituzioni. Noi scegliamo una strada diversa, scegliamo la politica del fare. Scegliamo di dire sì alle infrastrutture che collegano i territori, sostengono le imprese, creano occupazione e rendono l'Italia più moderna e competitiva. Perché crediamo che gli investimenti siano la migliore risposta alle sfide della crescita. Presidente, oggi non stiamo votando soltanto un decreto, stiamo votando la capacità dell'Italia di mantenere gli impegni assunti con l'Europa e soprattutto di trasformare le risorse europee in cantieri, infrastrutture, lavoro e sviluppo. Questa è la politica del fare, questa è la nostra politica. La politica che dice sì agli investimenti, alla crescita e al futuro del Paese. Per questi motivi il gruppo UDC Civici d'Italia Noi Moderati MAI esprime convintamente il voto favorevole a questo provvedimento. Grazie.
8: Grazie, grazie di parlare il senatore Magni, prego, ne ha facoltà.
1: Grazie. Il gruppo Misto Alleanza Verdi e Sinistra.
11: Parto subito dicendo che credo che abbiamo, cioè praticamente il governo ha sprecato una grande occasione, che era questa del PNRR, e quindi quella di affrontare temi cruciali del nostro Paese cercando di dare una prospettiva dal punto di vista delle filiere produttive, dal punto di vista della qualità del lavoro, dal punto di vista della mobilità sociale, dal punto di vista sul terreno della transizione ecologica, tutte cose importanti. Ora, noi dovremmo fare una verifica su come è stato fatto. Ovviamente, certo, il nostro governo ha avuto ha avuto riscontro dal punto di vista dei finanziamenti e quindi questo è un dato certo, però il problema è dove si è inciso, questo è quello che vorrei sottolineare. Alcuni punti, vorrei sottolineare uno dei terreni importanti era che con il PNR dovevamo affrontare in modo determinato il problema delle disuguaglianze. Ora prendiamo un terreno come quello della sanità, o come quello dei servizi alla persona, o quello dei servizi come quello degli asili nido. Ora, tutto questo è che noi siamo di fronte al fatto che la sanità pubblica non funziona, cioè abbiamo liste d'attesa che durano anni, mesi, anni, dovevamo affrontare un tema che è quello di avvicinare, il rapporto con il cittadino nel territorio prima di arrivare all'ospedalizzazione. Questa cosa non ha funzionato, non funziona, lo stato attuale siamo al palo. Ora abbiamo cancellato una serie di interventi sulla questione degli asili nido, quindi affrontare la questione della natalità. Siamo di fronte quindi a una situazione che non ha ridotto le disuguaglianze nel nostro paese, anzi in alcuni casi le ha aumentate. Questo è il dato. L'altro dato è quello, ad esempio, di una situazione in cui le città sono congestionate, c'è un traffico congestionato, c'è il problema dell'inquinamento e quindi bisogna affrontare, ad esempio, in modo strutturale la mobilità dolce, la cosiddetta mobilità che permetteva in sostanza di eliminare il traffico urbano e quindi permettere ai lavoratori, ai cittadini, agli impiegati, a tutti quelli che si muovono, diciamo, dentro una città in termini molto rapidi e con servizi pubblici efficienti. Abbiamo fatto, dove? Credo che questo non sia per niente avvenuto. E quindi non solo abbiamo rimangono le disuguaglianze dal punto di vista strutturale delle grandi infrastrutture, ma anche e soprattutto quelle invece che ogni giorno hanno un impatto con i cittadini. Siamo di fronte a una crisi economica, 3 anni di calo di produzione industriale. Ovviamente, avendo la disponibilità economica di risorse, il problema è quali filiere si sviluppano, in quale indirizzo andiamo, che cosa si intende fare per riprendere, quindi, perché il vecchio modello è messo in discussione dall'evoluzione tecnologica, dal fatto che emergono altre realtà produttive nel mondo e quindi è necessario investire per poter modificare le filiere. Noi continuiamo a registrare invece il fatto della crescita del lavoro povero. È cresciuto il lavoro nei servizi, ma sono cresciuti, ad esempio, non sono cresciuti i salari. Perché? Perché si fa la competizione su un salario povero, quindi sostanzialmente sul un livello produttivo tecnologicamente basso. E quindi questo è il dato. E noi abbiamo da una parte i nostri giovani più preparati che vanno all'estero e importiamo manodopera di qualità ovviamente tendenzialmente di basso profilo. E quindi questo non ha cambiato assolutamente niente, anzi sul terreno continuiamo ad avere crisi strutturali. Non abbiamo fatto una cosa che abbiamo detto per anni, in tutti questi anni. Credo che invece magari oggi pomeriggio sentiremo un'altra campana. Però il dato è che, ad esempio, pensare di investire sulla transizione ecologica, sulla mobilità dolce, come ho detto prima, sulla rigenerazione urbana, sull'investimento sull'energia solare, cioè sulla questione, quindi in sostanza, di rendersi autonomi dal punto di vista, cioè di rendere sempre di più la nostra economia autonoma e il nostro paese autonomo nella produzione di energia. Questo non è stato fatto, assolutamente. Non è stato fatto nulla. Oggi ci accorgiamo che abbiamo le difficoltà di competizione perché abbiamo un costo dell'energia più alto di altri e continuiamo a pensare di utilizzare sistema, fossile, anziché affrontare un terreno in cui nel nostro paese è possibile produrre energia a costi bassi che produce in sostanza e ci rende autonomi in questa direzione. Ora, questa cosa non è stata per niente sviluppata e quindi adesso ne paghiamo di fronte alla crisi internazionale, geopolitica e delle guerre in giro per il mondo, no? Paghiamo sostanzialmente caro questo fatto e a pagarlo sono i cittadini con la bolletta dell'energia, del costo della benzina, del fatto che la produzione e la competizione anche dal punto di vista industriale risente dal fatto dei costi dell'energia. Ma questo è il dato fondamentale che non è stato fatto. Quindi, avendo avuto a disposizione una quantità economica rilevante, la scelta era quella di lavorare, e questo ve l'abbiamo sempre detto, abbiamo sempre sottolineato, con una visione di prospettiva di qual è la modernizzazione di questo paese, quali sono le produzioni che si intendono sviluppare, quali sono gli investimenti che si intendono fare, da un punto di vista di avere una visione, politica economica strategica. Ora, se invece interveniamo e utilizziamo sulla spesa corrente, è chiaro che non produce quello che già altri hanno detto, cioè il volano per la crescita dell'economia. PNRR doveva essere anche questa cosa, soprattutto questa cosa. E invece tutto questo, non è stato fatto e non c'è. E quindi, per quello, quando sono iniziato già nel mio intervento ho detto si è persa una grande occasione, ma questa la paghiamo tutti, la paghiamo adesso, ma la pagheremo anche nei prossimi anni, anche perché se le risorse sono state spese in indirizzi anche, diciamo, non tutti in modo sbagliato, è chiaro che correggere queste cose, come si cerca di fare, diciamo, ogni qualvolta si deve presentare, diciamo, il report sulla questione del PNR, non produce poi sostanzialmente, diciamo, quello che si era in mente di fare. Allora, per finire, sostanzialmente noi voteremo contro questo, anche perché, francamente, ancora una volta, anziché discutere di merito e anziché il Ministro venire a discutere a partire dalla Commissione, confrontandosi sulle cose fatte e non fatte e quali sono magari le difficoltà e le proposte, si pensa di mettere la fiducia, prendere o lasciare, perché questa è la decisione che sostanzialmente il Governo ha deciso di fare, il modo in cui si va in questa direzione. Ecco, così io credo che noi non diamo un contributo non politico, non diamo un contributo al benessere del Paese. Questo è il dato fondamentale. Perché, e finisco, perché i salari non crescono, perché la disoccupazione è ancora elevata, anche se certo l'occupazione è cresciuta, come detto prima, in termini poveri, perché in questo Paese purtroppo esiste una piaga molto forte che interviene ancora nell'economia, che è quella del caporalato, del lavoro nero, del lavoro sfruttato e sottopagato. Quindi tutto questo doveva servire a far emergere, diciamo, queste difficoltà, ho finito, Presidente, quindi tutto questo non è stato fatto e ne avete e ne assumete ovviamente la responsabilità. Grazie.
5: Ha chiesto di parlare il senatore Damiani, prego, ne ha facoltà.
12: Presidente, grazie. Governo, colleghi senatori, appena sono arrivato in aula, prima iniziasse la seduta, stavo scrivendo, diciamo, gli ultimi appunti e stavo appunto scrivendo quelle che non le conclusioni poi del mio intervento, e parto proprio dalle conclusioni perché proprio gli interventi che mi hanno preceduto portano a questo, e stavo scrivendo appunto, e l'ho scritto qua, Presidente, mi rivolgo a lei, le opposizioni sul PNRR hanno lavorato al fallimento del Paese, e dagli interventi che abbiamo ascoltato
1: di Forza Italia
12: adesso e che mi hanno preceduto proprio delle opposizioni ho sentito sempre ancora una volta sempre le solite parole, il fallimento del PNRR, il fallimento di questo governo, il fallimento della strategia, il Sud non è cresciuto, il Sud è cresciuto invece tanto grazie al PNRR, e dopo, sempre verso le conclusioni, dirò qualcosa sul nostro e sul mio Mezzogiorno d'Italia, ma ancora una volta, diciamo, c'è stato un lavoro a distruggere e non a costruire e non a tifare tutti quanti insieme per quella che deve essere la stessa maglia che dobbiamo indossare quando si parla di paese Italia. E quindi ancora una volta abbiamo assistito a questi interventi. Invece noi oggi, ancora una volta, affrontiamo e lavoriamo a un decreto che proprio interviene in una parte, in un anno cruciale proprio del PNRR, perché è l'ultimo anno, il 2026, quindi è l'ultimo sprint, e questo è un decreto che va proprio in quella direzione. Abbiamo un calendario importante da rispettare, che è quello del 31 agosto, dove bisognerà raggiungere appunto tutti gli obiettivi e i traguardi, il 30 settembre, che bisognerà trasmettere l'ultima richiesta di pagamento accompagnata da gli elementi di rendicontazione, e poi non oltre il 31 dicembre 2026 la Commissione dovrà effettuare i pagamenti ai singoli Stati. Quindi siamo oggi alla parte finale del PNRR, ed ecco perché questo decreto, che è un decreto anche di semplificazione, si inserisce in questa, su questa strada. Noi anche in questa, durante, diciamo, il lavoro che abbiamo fatto in questi anni come Forza Italia, come centrodestra in particolar modo, non abbiamo tirato per la giacca il PNRR, non siamo stati lì a dire è merito nostro, lo abbiamo fatto noi, lo abbiamo inventato noi. Noi anzi abbiamo sempre sostenuto che il PNRR oggi sia e fosse proprio un patrimonio collettivo degli italiani, appartiene agli italiani, non appartiene a nessuno di noi. Ecco perché quando parliamo di investimenti, di infrastrutture, di paese, dobbiamo cercare tutti quanti di dare una mano. quello che abbiamo fatto tutti quanti noi, lavorando insieme alla cabina di regia, insieme agli enti locali, alle amministrazioni, proprio perché era una fase delicata ed importante e bisognava mettere a terra oggi tutta questa quantità di soldi importanti che l'Italia

In questi decreti che abbiamo fatto in questi anni noi dimostriamo di mantenere gli impegni anche nei confronti dell'Europa e quindi diventiamo finalmente oggi un paese serio che ha assunto degli impegni e questi impegni li ha mantenuti. Si è parlato ancora una volta, come se fosse una parolaccia, revisione. Avete provveduto in questi anni alla revisione, alla rimodulazione del PNR, non sono parolacce, anzi. Noi abbiamo vissuto un momento difficile, pensavamo fosse proprio il momento più difficile del mondo e del paese, quello del Covid. Invece poi dopo, dal 2021 in poi, abbiamo assistito ad ulteriori fenomeni, ad ulteriori cambiamenti, oggi che ci sono stati ulteriori conflitti nel mondo, una geopolitica particolare che si è sviluppata e quindi la revisione oggi del PNR è andata anche in quella direzione, assecondando le diverse situazioni che abbiamo dovuto affrontare. Ecco perché non è stata e non doveva essere giustamente un piano rigido, cioè una lista oggi di opere che erano state costruite, semmai anche pensate, in quel periodo particolare. Ma dal 2021 ad oggi abbiamo assistito a dei cambiamenti mondiali non di poco conto. Ed ecco perché il PNR è stato più volte anche rivisto e revisionato. Ma, come dicevo, ci sono state delle fasi che hanno portato oggi a questi cambiamenti. È inutile stare ad elencare, ma sappiamo tutti in questo decreto quello che è contenuto, quindi ci sono ulteriori misure che riguardano le infrastrutture, soprattutto quelle ferroviarie, che sono molto importanti per il nostro Paese, come anche altre misure che riguardano dei collegamenti intermodali importanti, strategici, intorno anche alla capitale. Poi ci sono anche dei finanziamenti, circa 50 milioni, per consentire opere compensative per tutti quei comuni che sono interessati dai cantieri della TAV Torino-Lione. Ci sono anche delle norme che riguardano il sistema energetico nazionale, quindi la possibilità oggi di intervenire in maniera immediata e veloce con dei commissari del governo proprio in alcune situazioni che riguardano oggi le strategie infrastrutturali di criticità del sistema energetico del Paese, turismo anche in questo caso e lavoro, la possibilità, abbiamo prorogato al 31 agosto il termine per effettuare degli interventi di riqualificazione energetica, di sostenibilità ambientale, innovazione digitale, proprio con dei contributi che sono arrivati, proprio l'obiettivo è quello di realizzare anche in questo settore, nel turismo, degli investimenti infrastrutturali di potenziamento proprio delle strutture ricettive. Siamo intervenuti anche su questioni che riguardano il lavoro, la contabilità pubblica, altro tema importante, una delle riforme più importanti che questo governo ha messo anche in campo con la riforma del fisco, ma anche in questo caso riforma della contabilità, sull'intelligenza artificiale destinare anche qui un finanziamento di 100 milioni per adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. Al centro del provvedimento c'è l'introduzione di percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, e così come ci sono tante altre norme che vanno dalla sicurezza dei ponti alla sicurezza stradale nazionale, transizione industriale, alla tecnologia green, ci sono anche misure che riguardano le modifiche al codice degli incentivi che incidono sulla semplificazione degli incentivi alle imprese, modificando e semplificando procedure, aumentando la trasparenza. E come dicevo, arriviamo anche al Mezzogiorno d'Italia, alle aree interne, ai territori che sono più fragili, alla possibilità che oggi tutte le amministrazioni locali possono utilizzare e spendere fino all'ultimo centesimo tutti i fondi di coesione, quindi rafforzare la capacità di spesa oggi anche delle regioni attraverso i fondi di coesione. Come dicevo, un pensiero va rivolto al Sud perché è cresciuto tanto oggi appunto con il PNRR, non solo, quindi abbiamo lavorato e si è lavorato e questo governo ha lavorato proprio per colmare anche quelle differenze infrastrutturali che ci sono sempre state, non solo infrastrutturali, logistiche, digitali, che hanno sempre separato il nostro paese, il Sud, dal Nord Europa in particolar modo. E quindi ci sono stati degli investimenti importanti sui porti, sulle infrastrutture,
infrastrutture, sull'alta velocità e anche in particolar modo, come dicevo, sulla ZES unica, che è stata veramente una scommessa oggi, ma non era una scommessa, infatti avevamo visto lungo come questo provvedimento era importante, non tanto per quella capacità economica che contenevano, ma

0: per quelle procedure oggi semplificate che hanno permesso oggi al Mezzogiorno d'Italia, al Sud d'Italia, di attrarre importanti e ingenti investimenti, oggi importanti, come dicevo, proprio per lo sviluppo, la crescita, il lavoro oggi nel Mezzogiorno. E qualcuno citava anche dei dati come oggi, sì, 0, quello che è, ma il Sud sicuramente è cresciuto anche grazie oggi a quanto il governo ha fatto con il PNRR. Questo decreto, come dicevo, è l'ultimo miglio, l'ho detto in apertura, c'è chi ha lavorato e le opposizioni hanno lavorato sicuramente al fallimento oggi di questo governo e al fallimento del PNRR, invece noi abbiamo risposto con un lavoro che abbiamo fatto notte e giorno proprio per rispondere a quelle che erano le esigenze che oggi ci chiedevano gli italiani, ci chiedevano le imprese e ci chiedeva soprattutto il nostro paese. Ed ecco perché esprimiamo come Forza Italia il nostro voto convinto e favorevole, come dicevo, non soltanto per la fiducia al governo ma soprattutto per la fiducia nel nostro paese. Grazie.
1: Grazie, ha chiesto di parlare la senatrice Pirro, prego, nella facoltà.
2: Grazie, Presidente.
3: Del Movimento 5 Stelle.
2: Mi capita spesso di parlare dopo il collega Damiani per suo tramite, Presidente. Devo dire che non sono quasi mai d'accordo con lui. Oggi ha detto alcune parole su cui invece sono pienamente d'accordo. Ha parlato di fallimento in parte del PNRR, non certo per chi l'ha gestito per pochi mesi prima ancora che cominciasse a muovere i suoi primi passi, sicuramente per la gestione obbrobriosa, mi consenta, che ne è stata fatta da questa maggioranza. E gli innumerevoli provvedimenti di riscrittura che abbiamo affrontato in questa legislatura ne sono ovviamente la conferma. Ha detto poi più volte anche la parola inutile. Ecco, sono d'accordo. Inutile come la maggior parte dei provvedimenti che siamo costretti a discutere in quest'Aula, che non hanno assolutamente avuto nessun effetto positivo per i cittadini italiani, per questo paese. Ecco, quindi la maggior parte sono stati indubbiamente inutili, quelli che avanzano sono stati certamente dannosi. Questo è quello che certificate anche con questo provvedimento. Questo provvedimento, che è un omnibus, non è certo quello che dovrebbe essere un decreto legge che, stando alle norme, a quello che dice la Costituzione, dovrebbe avere carattere di necessità, di urgenza, dovrebbe contenere norme omogenee, e qui invece spaziamo dalle infrastrutture all'energia, al decommissioning di reattori, di impianti nucleari, reattori che in realtà sono fermi da 46 anni. Variamo su tutto lo scibile umano senza nessuna regia, perché tanto ormai l'abbiamo capito che non sapete neanche voi dove state andando, se non sempre a sbattere contro un muro, come ci avete dimostrato tante volte. Parliamo di PNRR in realtà solo nel titolo, perché poi in verità ben poco ce n'è nel testo del decreto. Quel PNRR che tutta l'Europa ha avuto grazie all'azione decisa del presidente Giuseppe Conte durante la pandemia, e che nelle innumerevoli inaugurazioni di cui vi fregiate sul territorio ogni volta che andate a tagliare nastri, rendete merito in lungo e in largo a chiunque, tranne che al vero artefice di questi benefici. Ecco, questo PNRR, che doveva essere l'occasione per l'Italia per fare finalmente un salto nel futuro, colmare ritardi cronici, e invece voi l'avete utilizzato per fare il gioco dell'oca, un passo avanti e 10 indietro. Ci sarebbe da, insomma, disperarsi per questo, ci sarebbe da vergognarsi se ne foste capaci, e invece no, andate fieri di questi provvedimenti che sono l'ennesimo tentativo di coprire i vostri fallimenti con un commissario qua, una deroga là, una mancetta a questo o quel territorio, perché è questo quello che c'è all'interno di questo decreto: mancette clientelari. e su questo voi siete sicuramente campioni olimpici. Le cose più oscene che ci sono qua dentro sono indubbiamente l'esclusione dei riders dai provvedimenti riguardanti le situazioni di eccezionalità climatica. Sono i lavoratori per eccellenza che affrontano le intemperie per portarci il cibo a casa o qualsiasi altra cosa ci serva, e voi ve li siete ancora una volta dimenticati. Avete varato provvedimenti che li penalizzavano nei mesi scorsi e oggi invece ve li siete proprio dimenticati. Io non so come fate la mattina ad alzarvi e guardarvi allo specchio, però evidentemente ce li avete un po' appannati gli specchi. Cos'altro avete messo qui dentro? All'articolo 5 dei provvedimenti su un commissariamento riguardo di impianti, si fa per dire, per la transizione energetica, ma quello che veramente ci volevate nascondere dentro è bypassare VIA e VAS, che sono quelle procedure amministrative che, sappiamo vi dispiace molto, ma non è che servano per ostacolare qualcuno, servono per tutelare i cittadini italiani da scempi. Scempi che, se va bene, sono solo, diciamo così, paesaggistici in qualche modo, ma che molto spesso invece sono reali scempi a danno della salute dei cittadini italiana. E a voi questo vi entra da una parte e vi esce dall'altra, da un orecchio esce dall'altro, attraversando un territorio immanemente vuoto. E siccome si può sempre migliorare, in un provvedimento di urgenza avete nascosto, diciamo così, anche le compensazioni sull'alta velocità Torino-Lione, perché poi, insomma, dai propri errori non si impara mai e voi ce lo dimostrate costantemente. Ecco, non capisco l'urgenza di questa misura straordinaria, se non che magari vi ha dato fastidio che abbiamo evidenziato, andando a toccare con mano, che sul territorio italiano, dopo 30 anni, anzi direi 36, dai primi annunci di quest'opera mirabolante, ebbene, del famigerato tunnel di base, in territorio italiano non è stato scavato neanche un centimetro. Non dico 10 chilometri, 5 chilometri, 1 chilometro, qualche centinaio di metri, no, zero! C'è un segno sulla roccia di dove deve partire il tunnel propedeutico ad arrivare sul tracciato di base. Se questo non è un fallimento colossale, io non so voi come lo definireste. Ma va bene, andiamo avanti, tanto insomma, a parlare di fallimenti potremmo star qui delle ore, ma il tempo per il mio intervento è limitato. E quindi cosa ci dice questo ennesimo decretino miscellanea, cassetto del disordine, come l'ha definito ieri la mia collega, con un paragone secondo me molto appropriato? Ecco, questo provvedimento ci dice che ancora una volta parlate di tutto tranne che dei problemi reali del paese. La denatalità, di cui vi riempite la bocca e poi non fate niente per contrastarla, niente per aiutare i giovani, niente per evitare che fuggano all'estero in cerca di una vita migliore rispetto a quella che voi, per causa delle vostre mancanze, della vostra inefficienza, gli potete garantire restando nel loro paese. Siete voi che li state facendo scappare. Negli ultimi anni 400.000 giovani hanno lasciato l'Italia. Abbiamo parlato ieri di Marcinel. Ecco, la nuova emigrazione italiana, la nuova ondata è quella dei nostri giovani, ma non i giovani operai che andavano a cercare fortuna all'estero all'inizio del secolo scorso. No, voi fate scappare le eccellenze, i giovani laureati, quelli su cui tanto abbiamo investito nelle nostre università e che poi diventano medici, ingegneri e che qui sottopagate e quindi se ne vanno via offrendo la loro preparazione e le loro capacità ad altri paesi. Questo è il più grande fallimento della destra. Per non parlare poi del caro energia su cui non fate niente. Ieri sera il ministro Giorgetti ci parlava della sicurezza energetica. Ecco, i fondi del PNRR sarebbero dovuti essere utilizzati prevalentemente per questo, per assicurarci che il nostro paese raggiungesse un'autonomia energetica grazie alle rinnovabili, e voi per un'ottusa posizione ideologica avete fatto la guerra alle rinnovabili e le conseguenze sono quelle che sono oggi sotto gli occhi di tutti, ed ora avete il coraggio di venirci a parlare di sicurezza energetica. Ma con quale coraggio? Ecco, Presidente, io annuncio il voto contrario del Movimento 5 Stelle, perché non abbiamo nessuna fiducia in voi, perché se noi eravamo quelli dei bonus, come ci avete spesso accusato, voi siete quelli delle mancette clientelari e dei commissari straordinari, perché una poltrona non si nega a nessuno.
1: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Claudio Borghi, prego, ne ha facoltà.
3: Grazie signor Presidente, ma
4: della
3: molto
4: Lega.
3: Sinceramente io ritengo piuttosto curioso che in presenza di numerose correzioni di un progetto iniziale questa venga presa come colpa. Evidentemente se ha avuto bisogno di numerose correzioni il progetto iniziale faceva schifo. Quindi io non capisco cosa sia il tanto puntare il dito contro le correzioni. Purtroppo sì, si è dovuto avere un numero enorme di correzioni, forse è anche il caso di ricordare quante, perché a questo punto in quest'aula magari sta venendo quasi preso come non so, pausa a caffè, no? Il fatto che ci sia un decreto PNRR. Ricordiamo che ne sono stati di decreti di interlocuzioni con l'Europa per il cambiamento dell'originale piano del PNRR, ne sono già stati fatti 7. Questo non è un decreto di cambio del PNRR, è un decreto di attuazione, quindi esclusivamente italiano, derivante da queste modifiche, che nel caso forse qualcuno si dimentichi, era talmente conveniente il piano che senza questa attività del governo italiano, e di cui sicuramente bisogna dare merito e atto al commissario, anche al commissario Fitto e al ministro Foti, a tutti diciamo quelli del governo che hanno avuto parte per riuscire ad arrivare alla risoluzione dei problemi che man mano si ponevano, si rischiava di perdere dei fondi pagati già da noi, perché il sistema del PNRR, nel caso qualcuno se lo dimenticasse, era congegnato in modo tale che noi si pagava per tutti, ma se per caso non fossimo riusciti a fare le cose che dovevamo fare secondo il piano iniziale, a quel punto i finanziamenti erano perduti e dovevano essere ritornati. Per cui ci sarebbe stato oltre il danno la beffa, cioè il non completamento del finanziamento di alcune opere e oltretutto dover ripagare cose già fatte. Questo sempre per chi sottovaluta le condizionalità legate ai prestiti. Perché una cosa è essere ovviamente liberi di poter gestire ogni tipo di spesa così come normalmente è stata fatta, e una cosa è avere tutta una serie di vincoli che obbligano a questi tipi di lavori che sono costosissimi. Perché voi immaginate cos'è stato soltanto il costo dell'attività di burocrazia e ministeriale per riuscire a fare tutti questi cambiamenti in corsa, senza i quali, vorrei ricordare, avremmo avuto cose del tutto inutili, piste ciclabili sul Gran Sasso, colonnine per i monopattini a Pizzoferrato, cioè voi non so se è chiaro cos'era il punto iniziale da cui si partiva, non è che l'abbiamo voluto modificare perché, l'abbiamo voluto modificare perché le cose che erano state messe all'epoca nel menù delle cose fattibili erano totalmente inutili, e io sinceramente sono anche ogni volta stupito quando i colleghi del Movimento 5 Stelle intervengono perché la transizione green, ma scusate, ma io vorrei ricordare che la transizione green, se noi avessimo fatto più iniziative nelle rinnovabili e così via, Ma nel governo che ha scritto il PNRR, queste cose venivano scritte da una, non dal cielo, perché io, guarda, da quando sono qui so che non esiste un comma che si scrive da solo. Queste cose venivano scritte da una gentile ingegnere, fra virgolette, che si chiamava Todde, che è la stessa che una volta passata sulla Sardegna si mette a mettersi di traverso sui porti per evitare che gli arrivino le pale eoliche sul suo territorio. Quindi questa stessa soggetta, questa curiosa soggetta non iscritta all'ordine degli ingegneri, nonostante evidentemente non, però dice di essere ingegnere, casualmente è quella che prima impegnava lo Stato in investimenti che non servono, ma poi una volta investita di una funzione di governo del territorio, dice che quelle cose lì non le vogliono, che le facciano da un'altra parte, non sul suo territorio. Ma io sono d'accordo con la seconda Todde, per carità, però che non mi vengano a dire che la colpa o è nostra rispetto a un inizio che era totalmente sbagliato rispetto alle necessità del territorio. Per quanto riguarda però la questione PNRR, io vorrei che questi decreti, che sono necessari, cioè io vorrei che sia chiaro, proprio perché la complicazione del piano comporta che bisogna fare tutti questi adeguamenti per riuscire a rientrare all'interno dei parametri e delle milestone, no? Benissimo, ma cioè, queste complicazioni, ma ne cito una così, giusto per dire. Qui, su delle doverose modifiche del Ministero della Cultura, tanto per dire, bisogna tenere presente che noi c'è la sovrintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Cioè, noi bisogna dedicare enormi masse di persone, di gente, di impiegati, compreso il nostro lavoro qua oggi, che non è gratis, signori. Cioè, io spero che sia chiaro che il nostro lavoro qua oggi non è omaggio, per riuscire a completare una cosa che vorrei ricordare per un'ultima volta, anche se l'ho fatta tante altre volte, non è spesa addizionale. Io quando sento che grazie al PNRR dovevamo crescere, dovevamo fare cose di questo tipo, non un centesimo delle cose fatte all'interno del PNRR va fuori dal perimetro del deficit. Questo perché oggi noi qui saremo chiamati a ragionare su un futuro possibile scostamento. Quello sì è addizionale, quello sì è spesa in più e investimenti in più rispetto a quello che noi abbiamo la possibilità di fare. Ma il PNRR no, è esclusivamente un metodo di finanziamento, è una specie di grosso SEF, giusto per capire di che diamine stiamo parlando. Ma non c'è un centesimo, una sola di queste opere che è in deroga ai nostri limiti del deficit rispetto al patto di stabilità. Quindi quando uno attribuisce a qualsiasi altro paese, anche alla Spagna, che oltretutto certi prestiti non li ha neanche voluti, ma la Spagna e gli altri paesi, dicendo guarda come hanno fatto bene loro con il loro PNRR, crescono per quello, significa non sapere di cosa si sta parlando. La Spagna cresce con un modello che è quello dell'apertura delle porte a milioni di immigrati, tale per cui il PIL pro capite non sale, perché ovviamente è distribuito su più teste, e provoca quelle piccole cosine, quel dettagliuzzo che abbiamo visto recentemente con l'invasione di Ceuta. Questo è il modello spagnolo, questo è meglio che ce lo mettiamo bene in chiaro. Quindi non è sicuramente il PNRR che fa crescere la Spagna e loro sì che sono bravi, mentre invece noi non siamo capaci. Anzi, da tutti gli osservatori è ricordato che l'Italia è stato il miglior stato per utilizzo e attivazione del PNRR, tutte le milestone sono state colpite, e quindi è stato un lavoro oggettivamente enorme da parte del governo. La cosa su cui bisogna riflettere, e dovremo riflettere anche il futuro, è se questo lavoro enorme vale la candela di un risparmio minimo probabilmente in termini di interessi, ma dal mio punto di vista, come sapete, secondo me questo risparmio nemmeno c'è stato, perché questo debito, perché ricordiamo che è un debito che noi andremo a ripagare per generazioni future, quando e qualora è partito il programma, poteva essere finanziato con dei BTP a tasso zero. Viceversa, al momento noi stiamo pagando tassi di interesse che sono vicini al 4%, e pagare il 4% su 200 miliardi è oggettivamente, dal mio punto di vista, finanziariamente parlando, quando è riportato al momento in cui questo programma è stato messo in atto, una follia. Se all'epoca ci avessero detto chiaro che questi debiti noi li avremmo pagati al 4%, per fare la pista ciclabile, secondo me gli avremmo detto: ma voi siete matti. Invece così è capitato, perché è normale, i mercati finanziari sono così, i tassi di interesse salgono e i tassi di interesse scendono. E spiegheremo poi anche oggi, quando si parla anche di SEF, perché c'è una simmetria fra i rischi dei tassi che salgono e quelli che tassi che scendono, ma ci si può capire velocemente, perché è ovvio, i tassi che scendono possono arrivare a zero, i tassi che salgono possono arrivare all'infinito. Quindi noi stiamo facendo benissimo date le condizioni, voto favorevole della Lega per questo documento che è prettamente tecnico, ma ricordiamo che stiamo facendo questo perché obbligati da un sistema di finanziamento non conveniente.
1: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Nicita, prego, ne ha facoltà.
4: Grazie Presidente. Del Partito Democratico. Questo decreto rappresenta in modo paradigmatico, qualche giorno prima della chiusura dei lavori parlamentari per la pausa estiva, quella che è la cifra di questo governo, un provvedimento inutile che contiene tante cose che non hanno un collante fra di loro, che ha la caratteristica di mettere insieme da una parte pezzi che riguardano ancora una volta il PNRR, dall'altra parte pezzi che riguardano ancora gli avanzi dell'agenda del ministro Salvini, che continua a commissariare qualunque cosa, è un altro decreto di commissari e di rinvii, al punto tale che con tutti questi commissari e rinvii noi in realtà vorremmo che si commissariassero almeno due figure istituzionali, lo stesso ministro Salvini se fosse possibile e il ministro Urso. Se i commissariamenti hanno lo scopo di agganciare alla realtà un progetto, dovremmo partire da questi due ministri. Che cos'è diventato il PNRR? Guardate, noi il PNRR, avendolo inventato, avendolo ottenuto, avendolo fatto approvare dalla Commissione europea, avendolo sostenuto in due governi, quello Conte e quello Draghi, noi non abbiamo nessuna difficoltà a difendere il nostro PNRR. Quello che io non capisco è di chi è questo PNRR, che in parte approvate e in parte criticate, perché Fratelli d'Italia non l'ha votato, la Lega e Forza Italia lo hanno votato, ma sono convinti che sia un risultato di questo governo e non dei governi precedenti a cui loro appartenevano, che l'ha approvato. Allora qual è la critica che noi facciamo? Beh, noi abbiamo costruito un processo che non era semplicemente, Borghi, un fatto finanziario, certamente aveva degli elementi finanziari, ma era un fatto politico, le due transizioni, e quello è il messaggio di Next Generation, la transizione digitale, la transizione energetica ed ecologica. Ora, sulla transizione digitale c'erano 6 miliardi spesi e il primo degli obiettivi che questo governo ha fallito, perché bisognava completare Italia un giga al 2026, è stato spostato al 2030. Allora qui non si tratta di dire chi difende il PNRR, è una misura importante, quella misura l'avete fallita. L'altra misura che purtroppo è stata fallita è quella che riguarda tutta la vicenda Ilva. Davvero su questa vicenda c'è poco da dire, c'è un affanno continuo di questo governo che non riesce a trovare la quadra, si è passati da quasi un miliardo che era previsto nel PNRR ad una cifra di poco più di 700 milioni per investimenti che ancora questo governo non riesce ad affrontare e a risolvere. E allora ci sono altre questioni, ovviamente, che abbiamo visto, gli asili nido, tutta la parte che riguarda la sanità, le case di comunità e così via. Ci sono dei seri buchi. Noi quello che contestiamo è che il PNRR, che alla fine verrà concluso da questo governo, non ha elementi centrali e strategici per le due transizioni e per la coesione sociale. Questo è un fatto. E guardate, ieri qualcuno nella discussione generale ha detto: beh, ci vorrà forse una commissione in futuro che si occuperà di capire veramente come abbiamo speso il PNRR. Ora vedremo se la commissione sarà lo strumento, ma certamente noi abbiamo bisogno di capire come quelle modifiche che questo governo ha fatto hanno impattato sul PNRR. Ed è un elemento importante, perché senza il PNRR noi saremmo stati tecnicamente da 4 anni in recessione, perché nonostante tutti questi investimenti stiamo crescendo appena dell'1% negli anni precedenti e sotto l'1% quest'anno. Quindi c'è qualcosa che non funziona e che questo governo non ha compreso. Questo è un decreto che tra l'altro mischia insieme tantissime cose. Vedete, è un decreto che mette rinvii, ritardi e mancette. Infatti, a proposito del PNRR, verrebbe in mente ribattezzare questo decreto in modo diverso, cioè io direi così: PNRR, per non rischiare, rinviamo, perché è un insieme di rinvii e di deroghe su tante questioni. Ma questo decreto è stato capace anche di affiancare alla transizione ecologica e a quella digitale un'altra transizione che io chiamerei verticale, perché questo decreto di urgenza è arrivato anche a inserire alla Camera una norma che riguarda l'istituzione di un ascensore a Tropea. Quindi questo è un caso di transizione verticale che, diciamo, difficilmente un legislatore nazionale dovrebbe trovare in un decreto legge che non sia un Parlamento regionale o di una dimensione inferiore. Per non parlare dei 300.000 euro più 800.000 per fare uno studio di fattibilità per una parte, diciamo, di svincolo autostradale. Cioè questi sono i decreti, questa è la qualità legislativa che questo governo porta in aula pochi giorni prima dell'estate. E poi ci sono i commissari, i commissariamenti, la grande attività del ministro Salvini, che dopo aver spostato il ponte ancora al 2030 continua a commissariare, continua a distogliere le risorse. Ci sono 21 miliardi non spesi, abbiamo riscontrato 21 miliardi non spesi di infrastrutture e abbiamo presentato emendamenti alla Camera individuando progetti per opere che hanno già progetti esecutivi senza che questa maggioranza lo approvasse. Allora che cosa sta venendo fuori? State preparando un tesoretto per la prossima legge di bilancio. Io vorrei sapere che fine faranno i 7 miliardi di Repower EU che possono essere spesi direttamente dal governo come fondo dei fondi e che provengono dal PNRR. Che come sarà attuata questa riforma di contabilità cosiddetta accrual, che sostanzialmente permette di contabilizzare delle spese che non sono nemmeno partite, che serviranno a fare un po' di trucchi per farci dire che abbiamo completato alcuni investimenti. Allora vedete, questo decreto è la sintesi del PNRR vostro, ma anche della vostra qualità di governo: rinviare, derogare, spostare controlli, sottrarsi alle responsabilità con un bottino che è amaro. Quello che oggi c'è del PNRR è quello che noi avevamo previsto, quello che non c'è del PNRR è quello che voi non avete saputo fare. I calcoli sono molto semplici da questo punto di vista. Manca completamente, inoltre, tutta la parte dei nostri emendamenti sull'estendere le tutele a tutti i lavoratori, per esempio sui temi climatici, sui temi dell'ondata di caldo, ai rider, ai lavoratori autonomi. introdurre il lavoro agile, che peraltro è un tema che serve anche ad affrontare la crisi del costo dei carburanti, su questi temi fondamentali che intrecciano sostenibilità economica e transizione ecologica ed energetica, non c'è stata alcuna risposta da parte di questo governo. Eppure, ripeto, le risorse ci sono, perché ci sono almeno 7 miliardi da Repower EU che sono stati riconvertiti e che possono essere spesi peraltro anche in anni successivi alla scadenza del PNRR. Allora, vedete, sono state date delle responsabilità alle stagioni. Si dice che in fondo il caldo c'è sempre stato, che non c'è un'emergenza climatica, che non ci sono adattamenti delle politiche economiche che devono essere fatte. Ma se è così, allora vedete, questa forse è la vera ragione, la cifra per la quale voi non riuscite a credere fino in fondo al PNRR, perché non avete sposato questa visione delle due transizioni, quella ecologica energetica e quella digitale, per il cambiamento del paese. Perché se continuate a dire che la siccità dipende dal vento, che è il caldo la causa dei problemi climatici, che se ci sono le alluvioni è perché cambia la stagione, allora voi capite che siamo fuori da un'idea di paese e da un'idea di politica economica. Salvini addirittura, invece di prendersela ultimamente con le stagioni, se la prende con i controllori, ma non è cambiando i controllori che si supereranno i controlli. Noi abbiamo ricevuto anche un parere da parte dell'autorità per i trasporti molto negativa nei confronti dell'idea del ponte. Allora, in conclusione, noi voteremo contro questo decreto, perché questo decreto, oltre a contenere mancette, rinvii e ritardi, rappresenta la parte più autentica, più naturale, più immediata della cifra di questo governo. Avevate ereditato la possibilità di cambiare strutturalmente il paese, di indicare politiche anche per il dopo PNRR, di costruire una storia diversa, di cambiare il paese. Siete riusciti a fare il governo dei 1000 decreti, delle 1000 proroghe, delle 1000 fiducie, sono un po' meno, ma insomma sono fiducie che si ripetono nel tempo, e alla fine però quello che resta è una grande incapacità di trasformare e far crescere il paese. Il problema non è che quello che dicono le opposizioni sul PNRR, il problema è un governo incapace di credere nelle politiche europee, di ereditare una grande risorsa come quella del PNRR e utilizzarla non per le mance, le mancette, i rinvii, ma per trasformare davvero questo paese. Grazie.
1: E per l'ultimo intervento in dichiarazione di voto è iscritto a parlare il senatore Liris, prego.
5: Grazie Presidente, colleghi, governo. Vedete, avevo preso degli appunti, gli ultimi interventi, in particolar modo l'ultimo, mi convincono comunque a fare in maniera preliminare delle considerazioni, perché tanto è stato detto sul quantitativo di risorse che abbiamo avuto col PNRR, senza ricordare che quel quantitativo è proporzionato alle caratteristiche dei singoli paesi, quindi quello è il massimo delle risorse che toccavano all'Italia e quello è stato richiesto. Le modalità che invece hanno portato a programmare la spesa del PNRR sono state modalità talmente sbagliate nei modi e nei tempi da rendersi irrealizzabili, tanto per quanto riguarda il monitoraggio interno, tanto per quanto riguarda le valutazioni che sono state fatte in Europa, da costringere il governo Meloni, il già ministro Fitto, poi vicepresidente della Commissione europea, l'attuale ministro Foti, a fare dei cambiamenti, ad attuare dei cambiamenti che rendessero questo PNRR finalmente attuabile e concreto. Pertanto, quello che abbiamo fatto con i decreti correttivi è trasformare un libro dei sogni, molto spesso libro dei sogni sbagliato, in qualcosa di più concreto, in investimenti concreti, in investimenti cantierabili. E questo decreto ha norme e contenuti che servono a far diventare un'idea, un progetto, cantiere. Su questo ci siamo misurati anche per rispettare degli impegni assunti, tra l'altro non da noi nei confronti dell'Europa, accelerare la spesa, semplificare la procedura e restituire allo Stato la capacità di realizzare ciò che si programma. Quindi un'Italia che programma, realizza e soprattutto mantiene gli impegni. Su questo PNRR non ci credeva nessuno sulla capacità di portarlo a casa, nel rispettare le tempistiche, nel portare a casa le milestone, di riuscire a rispettare i tempi, riuscire ad avere le rate nei tempi utili. Invece abbiamo dimostrato come questo PNRR poteva essere qualcosa di più rispetto a un'occasione persa. E quando abbiamo affermato da più parti qui in maggioranza che parte, guardo Lombardo e credo di poterlo fare in amicizia, quando sosteniamo che una parte della minoranza sosteneva che noi non ce la facessimo a portare a casa il PNRR e qualcuno della minoranza scommetteva contro il governo Meloni nella capacità di attuazione del PNRR e una parte residuale gufava contro il governo Meloni, noi diciamo senz'altro la verità, ma certamente una verità che è stata poi disconosciuta dagli eventi. Oggi l'Italia è il punto di riferimento europeo nell'attuazione del piano, ha dimostrato serietà, credibilità e capacità amministrativa. Oggi è il paese europeo che ha conseguito il maggior numero di obiettivi previsti al PNRR e quello che ha ottenuto il maggior volume di risorse dalla Commissione europea. Questo non nasce dal caso, nasce da serietà, affidabilità, programmazione, monitoraggio e cantierabilità dei progetti revisionati così come li abbiamo voluti. Questo provvedimento dimostra che il governo non si limita a certificare risultati raggiunti, ma interviene con pragmatismo per risolvere le criticità, semplificare le procedure e accompagnare gli enti territoriali verso il pieno conseguimento degli obiettivi. È questa la differenza tra amministrare e governare. Ebbene, questo decreto va proprio in questa direzione. Rafforza l'attuazione del PNRR, velocizza gli investimenti, migliora gli strumenti di controllo, potenzia la capacità amministrativa delle istituzioni e rende più efficiente la macchina pubblica. Quindi un rispetto agli obiettivi europei e una maggiore capacità amministrativa dello Stato. In particolar modo nell'ambito delle infrastrutture, perché le infrastrutture sono un po' il core business di questo provvedimento. Le infrastrutture non sono soltanto opere e cantieri, sono qualcosa di più. Fare una ferrovia, incidere sulla mobilità, sulla logistica, sulle grandi opere, porta a una crescita sul territorio, porta a un'opportunità in più per quanto riguarda i giovani, porta a un aumento dei servizi. Le infrastrutture non sono solo opere pubbliche, sono politica economica. Ogni strada, ogni ferrovia, ogni collegamento significa sviluppo, competitività, lavoro e nuove opportunità per i territori. L'Italia ha recuperato credibilità nei confronti delle istituzioni europee, ha saputo ottenere l'approvazione della revisione del piano, ha raggiunto gli obiettivi previsti e continua a collocarsi tra i paesi più avanzati nell'attuazione del PNRR. E questo non era certo un risultato scontato. Abbiamo dimostrato che gli obiettivi europei possono essere rispettati quando lo Stato torna ad avere capacità di programmazione, controllo e realizzazione. Chi proviene come me da una regione come l'Abruzzo, gran parte dell'Abruzzo, aree interne e montane, capisce ancora di più cosa significhi intervenire sulle modalità di attuazione del PNRR. Perché quando si vive in aree interne, montane, nei piccoli comuni, una strada non è soltanto una strada e una ferrovia non è soltanto una ferrovia. Chi vive nelle aree interne sa che una strada e una ferrovia non sono semplici infrastrutture, sono la possibilità di restare, di lavorare, di costruire un futuro. La coesione territoriale non si realizza con gli slogan, ma attraverso investimenti concreti che riducano le distanze, sia fisiche che sociali tra i territori. Anche quando nella mia vecchia vita di amministratore mi sono misurato con le opere pubbliche, beh, la differenza tra un progetto cantierabile e la realizzazione di un cantiere, beh, è una differenza concreta. Conosco la distanza tra una risorsa stanziata e un'opera realizzata. Conosco le difficoltà delle amministrazioni quando devono trasformare un finanziamento in cantiere. So quanto pesino le complessità delle procedure, i tempi autorizzativi, le frammentazioni delle competenze. Per questo considero particolarmente importante il lavoro svolto dal Governo nel rafforzare gli strumenti di semplificazione e nel mettere le amministrazioni nelle condizioni di rispettare i cronoprogrammi. Ribadendo che accelerare non significa rinunciare ai controlli, significa rendere finalmente efficiente uno Stato che troppo spesso ha rallentato se stesso. Uno Stato moderno deve saper programmare, controllare e misurare ogni singolo intervento, e questo fa questo provvedimento. Questo è l'intento, questi sono i contenuti di questo provvedimento. Il decreto introduce strumenti nuovi di monitoraggio, gestione di risorse pubbliche. Ogni investimento deve produrre risultati concreti e verificabili, misurabili. Le nostre infrastrutture rappresentano una leva fondamentale per lo sviluppo economico, per il rafforzamento delle connessioni con il resto del Paese e per il rilancio delle aree interne. Ogni investimento che migliora la mobilità significa creare nuove opportunità per le famiglie, per le imprese e per i giovani, rafforzando il ruolo strategico della nostra regione, del nostro Paese, della nostra nazione nel sistema internazionale. Significa favorire politiche di coesione. Di fronte a tutto questo appare evidente la differenza tra chi considera il PNRR un elenco di promesse e chi lo ha trasformato in possibilità concrete di sviluppo, in cantieri. Noi scegliamo appunto questa seconda strada, la strada della responsabilità, il governo che mantiene gli impegni nei confronti dell'Europa. Scegliamo la strada della concretezza, le risorse che diventano opere e che diventano cantieri. Scegliamo il futuro perché gli investimenti servono allo sviluppo, a mantenere, a far crescere, a dare opportunità alle future generazioni. Scegliamo la capacità di trasformare le risorse disponibili in cantiere, servizi e opportunità. Scegliamo una politica che misura il proprio operato non sulle dichiarazioni ma sui risultati. Ed è per questo che noi certamente esprimeremo un voto favorevole al provvedimento, perché dietro ogni norma contenuta in questo provvedimento e in questo decreto vediamo un obiettivo preciso: rendere l'Italia più forte, più moderna e più competitiva. Un'Italia capace di rispettare gli impegni, utilizzare al meglio le risorse europee, trasformare gli investimenti in crescita concreta. È questa la sfida del governo Meloni: costruire un paese che non prometta soltanto, ma che realizzi. E questa è la ragione per cui con concretezza, con orgoglio, con un ringraziamento rivolto a chi in Europa, all'interno del governo, in primis Giorgia Meloni, che ha creduto dall'inizio di poter essere il battistrada della nuova Europa, crede nel cambiamento, che il gruppo di Fratelli d'Italia convintamente, in maniera orgogliosa, vota in maniera favorevole questo provvedimento. Grazie.
1: Passiamo ora al voto dell'articolo unico del disegno di legge numero 2001 di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 26 giugno 2026 numero 107 nel testo approvato dalla Camera dei Deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Ai sensi dell'articolo 94, secondo comma della Costituzione, e ai sensi dell'articolo 161, comma 1 del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello. Indico pertanto tale votazione. Ciascun senatore chiamato dal senatore segretario dovrà esprimere il proprio voto passando sotto il banco della Presidenza. I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì, i senatori contrari risponderanno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale. Quindi È estratto a sorte il nome del senatore Guidi. Invito il senatore segretario a procedere all'appello iniziando dal senatore Guidi.
6: Guidi. Assente. Guidolin. No. Iannone. Sì. Bernini. Sì, Calderoli. Sì.
1: Si è conclusa anche la seconda chiama. Ci sono senatori che non hanno fatto in tempo e desiderano votare? No. E allora? Dichiaro chiusa la votazione. Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto legge 26 giugno 2026 numero 107 nel testo approvato dalla Camera dei Deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Favorevoli 104, contrari 62, astenuti 1. Il Senato approva. Restano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto legge. Ministro, c'è? Sospendo la seduta per 5 minuti.
6: La seduta è ripresa. L'ordine del giorno reca informativa del Ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare in ordine ai recenti eventi sismici che hanno colpito l'area dei Campi Flegrei e allo stato di attuazione degli interventi per la popolazione. Alla parola il Ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare, senatore Musumeci. Prego, Ministro.
7: La ringrazio, signora Presidente. Un saluto agli onorevoli senatori e un sentimento di gratitudine per l'opportunità che mi si offre con questa informativa, non è la prima, sul tema Campi Flegrei, ma certamente essa consente alcune considerazioni in aggiunta a quelle che a suo tempo mi sono permesso di avanzare. Rinuncio al preambolo che è noto agli onorevoli senatori. Ricordo che la terra ha tremato ancora una volta il 31 luglio scorso sotto i piedi di oltre 80.000 cittadini del comune di Pozzuoli. La scossa stavolta è stata di una potenza senza precedenti, almeno per gli ultimi 40 anni, di magnitudo 4.7, come è noto. Tanta la comprensibile paura, tanti i danni a cose. Per fortuna nessuna vittima. 5 le persone ferite, di cui 2 in maniera seria. Prima di passare a riferire i dati aggiornati delle conseguenze determinate dall'ennesimo evento sismico, mi sia consentita una premessa. Una premessa che giudico essenziale se vogliamo attribuire, come io spero, a questa informativa un carattere anche propositivo, al di là dell'arida elencazione di cifre, di dati, sempre utili e doverosi, ma mai risolutivi. Sarebbe un errore di valutazione considerare il tema dei Campi Flegrei alla stregua delle tante criticità legate al rischio sismico dell'Italia, dal nord al sud. Ci troviamo di fronte ad un fenomeno naturale subdolo e insidioso, capace di presentarsi con insolita frequenza nello spazio di 2-3 anni e poi sparire per decenni per farsi dimenticare. Si presenta con una potenza limitata, non quella, per capirci, dei terremoti che hanno segnato tristemente la storia delle catastrofi del Novecento italiano. Una potenza che, a parte la fisiologica paura di quei momenti, finisce per trasmettere nella gente che la subisce una sorta di assuefazione, una pericolosa assuefazione. È come la zampata del felino che graffia ma non ferisce. Sto parlando di un argomento molto serio.
6: Senatrice Paita, ci sarà il tempo della discussione, lasciamo che il ministro renda la sua informativa. Grazie. Prego, ministro.
7: Sto utilizzando un linguaggio, se vuole, anche figurato, anche metaforico, onorevole senatrice, è consentito, credo, se può servire a rendere meglio l'idea della preoccupazione mia che spero di poter trasmettere anche all'Aula. Dicevo che la vicenda dei Campi Flegrei è come la zampata del felino che graffia ma non ferisce, e spiego perché. Perché come il felino, anche il vulcano appare acquiescente ma imprevedibile. Perdonate l'accostamento, ma mi sembra possa essere utile. La frequenza di scosse di moderata intensità, voglio aggiungere, finisce per alimentare una sorta di assuefazione al rischio, inducendo nella popolazione la percezione assai pericolosa che il bradisismo si possa semplicemente, che col bradisismo si possa continuare a convivere, come hanno fatto i nonni e i nonni dei nonni. Attenzione al concetto che reputo importante. Non è la convivenza in sé a essere pericolosa, ma è l'assuefazione che abbassa la percezione del rischio. E se il cittadino non percepisce il rischio, qualunque intervento dall'alto rischia di non essere efficace. Ecco perché l'imprevedibilità del vulcano Campi Flegrei deve imporre alle istituzioni, a tutte le istituzioni, il dovere della prevenzione, che nel passato non esisteva. Ai tempi dei nonni nostri non esisteva il concetto e la cultura della prevenzione. Il cittadino affidava il rapporto fra sé e il rischio al fato, o al dio cattolico o al dio greco o, se volete, al destino. Il fenomeno manifestatosi sabato scorso potrebbe non presentarsi per altri 100 anni, come tutti ci auguriamo, ma potrebbe anche replicarsi nello spazio di breve tempo, e non sappiamo con quale potenza. Cosa fare allora per proteggere un insediamento urbano ad alta densità abitativa adagiato sulla caldera di uno dei più pericolosi vulcani attivi al mondo? Peraltro con una specificità che lo rende raro per la sovrapposizione di 3 rischi, quello vulcanico, quello bradisismico e quello sismico. A fronte di questa premessa, che fa dei Campi Flegrei un tema di rilevanza nazionale, come ieri bene richiamava il concetto il senatore De Cristofaro, può la politica, ed è la mia domanda che pongo all'Aula, può la politica dividersi tra una maggioranza che propone e attua un programma di prevenzione, il primo dalla nascita della Repubblica, il primo, e una opposizione sempre in agguato, pronta a contare gli inevitabili errori, a criticare, a contestare le disfunzioni? Non è forse questo il tema?

e che penso andrà avanti per anni ancora, ci ha visti allo stesso tavolo, questo lo voglio sottolineare, il governo nazionale, il governo della regione Campania, con cui abbiamo avviato un sereno e proficuo rapporto di collaborazione, i comuni di Napoli, di Pozzuoli e di Bacoli. Il programma è stato realizzato, concepito e realizzato in tutte le sue articolazioni, sempre d'accordo con gli enti locali. Ogni iniziativa concordata assieme con l'apporto della comunità scientifica e della comunità tecnica e naturalmente con il coordinamento del nostro Dipartimento nazionale. Ogni istituzione è stata chiamata a una specifica competenza e tutti chiamati a ridurre disagi alla popolazione colpita e a mitigarne l'esposizione al rischio. Sì, mitigarne l'esposizione al rischio, perché chi parla di messa in sicurezza sui campi flegrei dice una grande bugia. Il governo è pronto a prendere in esame ogni utile proposta dovesse arrivare dal Parlamento, se può servire a migliorare e a rendere più efficace il programma messo in atto. Ma passiamo brevemente ai dati cui facevo riferimento ad inizio. Nella seduta del governo di ieri, naturalmente non richiamo il programma dal 2023 ad oggi, credo sia nella conoscenza di ogni collega senatore, il provvedimento adottato ieri prevede contributi per l'autonoma sistemazione anche ai nuclei familiari colpiti con il sisma del 31 luglio. 100 milioni di euro, come avrete appreso dalla stampa, per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali resi inagibili sempre dal sisma del 31 luglio, quindi l'intervento interamente a carico dello Stato. La elevazione dal 50 al 70% del contributo che lo Stato dà al cittadino proprietario dell'immobile che chiede di volerlo adeguare alle norme antisismiche. È un fondo già esistente, come sapete, perché all'inizio era previsto per il 50%. La risposta non è stata soddisfacente da parte dei proprietari degli immobili. D'accordo e aderendo anche alla richiesta dei sindaci e della Regione, abbiamo ritenuto di alzare la quota al 70%. Abbiamo deliberato il contributo per l'autonoma sistemazione anche per le pregresse scosse sismiche che hanno reso inagibili gli immobili. Parliamo naturalmente di immobili in regola con la legge. Lo Stato non può incentivare altri interventi, anche se sulla possibilità di ammettere ai benefici immobili cosiddetti abusivi si è aperto un confronto con il Presidente della Regione Campania per valutare, senza parlare di condono, per valutare assieme anche con i comuni e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico fin dove ci possiamo spingere. Una cosa è un appartamento interamente abusivo, una cosa è una finestra abusiva o un balcone al posto di una finestra. È un tema delicato dal punto di vista politico e per questo desidero affrontarlo in perfetta intesa con gli enti locali. Credo che siano queste le novità maggiormente significative
adottata ieri, non vi cito le altre, la stabilizzazione del personale a tempo determinato che hanno assunto i comuni per affrontare

0: accettare il fenomeno del bradisismo a condizione che abbiano almeno 36 mesi di servizio, il potenziamento della capacità amministrativa del Comune di Monte di Procida, che pur non facendo parte dell'area delimitata all'inizio col provvedimento numero 140, comunque risente delle criticità degli altri comuni. La proroga al 31 dicembre della struttura dipartimentale nostra, nazionale, che opera sui campi Flegrei, e l'ampliamento del perimetro dell'azione del commissario straordinario per i campi Flegrei, parlo dell'ingegnere Soccodato, che è stato nominato, come sapete, per realizzare un programma di interventi sulle infrastrutture pubbliche, perché riteniamo sia necessario, per ridurre la esposizione al rischio di quell'area, intervenire per adeguare sia gli assi viari, sia parti della rete ferroviaria, sia gli edifici pubblici, a cominciare dalle scuole. Come sanno i parlamentari della zona, già sono aperti diversi cantieri, si sta lavorando proprio per rendere meno vulnerabili gli edifici particolarmente fragili. Si tratta in particolare, nel secondo programma del commissario Soccodato, si tratta di 32 edifici e 3 che hanno completato già le verifiche di vulnerabilità, 24 edifici appartenenti all'istituto penale per minorenni, un edificio scolastico della città metropolitana di Napoli, 3 edifici scolastici del comune di Bacoli, un edificio scolastico ancora del comune di Napoli in origine escluso dall'elenco. Complessivamente questo secondo programma, che fa seguito al primo già in parte realizzato e comunque tutto avviato, comporta una spesa di 55.622.000 euro. Ricordo che il governo all'ingegnere Soccodato ha messo a disposizione una risorsa di circa 500 milioni di euro per intervenire sulle infrastrutture pubbliche. Questo secondo programma ha la durata complessiva di circa 3 anni, iniziando proprio dal luglio 26 e terminando nel settembre del 29. Poiché è mio proposito, signora Presidente, mio desiderio ascoltare le proposte eventuali che arriveranno dall'Aula, io rinuncerei al resto della relazione, fermo restando che potrei depositarla in Presidenza per la eventuale consultazione, qualora i colleghi fossero interessati. Mi fermerei qui e vi ringrazio dell'attenzione.
1: Grazie Ministro, chiaramente autorizzato al deposito. Partiamo quindi con la discussione e do la parola al senatore Spagnolli.
2: Grazie Presidente, e ringrazio anche il Ministro Musumeci che ha accolto sollecitamente la richiesta del Presidente De Cristofaro di venire, e a nome delle forze di opposizione, di venire in aula per riferire, quindi non è sempre così. Grazie Ministro. Io sono all'opposizione.
3: Gruppo per l'autonomia.
2: Se mi sento dire spesso dai banchi della maggioranza che noi dell'opposizione vogliamo solo distruggere il governo e fare del male all'Italia. Io non ho mai cercato di distruggere il governo e fare del male all'Italia, ho sempre cercato di portare degli argomenti che potessero essere di miglioramento dei provvedimenti proposti dal governo, e anche in questo caso questo è l'intendimento. Poi ovviamente nella dialettica dell'Aula ci stanno tutte le interpretazioni possibili, ma mi creda Ministro, non ho nessun interesse a parlare male, qui si parla della vita delle persone. La messa in sicurezza del territorio è una grande questione nazionale che nel nostro Paese probabilmente in passato non ha mai ricevuto l'attenzione e la continuità necessaria, e ovviamente le risorse, perché la prevenzione non produce risultati immediati, non porta consensi e dividendi politici ed elettorali, e quindi si attende che la tragedia si verifichi, e a quel punto iniziano i rimpalli delle responsabilità e si cerca in questo modo di cavarsela, ma non è proprio il modo migliore di agire, l'abbiamo detto tante volte. E anche sui campi Flegrei dobbiamo porci alcune domande senza criticare chi in passato ha dovuto gestire per incarico elettorale il territorio. Come è stato possibile, domando io, che un territorio così esposto, come lei giustamente ha rilevato, a notevolissimi rischi, diventasse una delle aree a più alta densità abitativa del paese? E come è stato possibile che nella pianificazione urbanistica non si è mai avvertita la necessità di fare delle strade più larghe per garantire delle vie di fuga? E non si vede neanche ora, come dire, un'indicazione, un indirizzo che possa far pensare a un'inversione di tendenza rispetto a queste tematiche. Perché sono arrivati i nodi al pettine e nei campi Flegrei, come in altre parti d'Italia, emerge che il fatto che la cementificazione ha un costo che va oltre il danno ambientale, porta anche a un danno sociale. E allora la domanda da porsi, Presidente, Ministro, è dove vogliamo andare? Dove vogliamo andare? È chiaro che non si può continuare a pensare di consumare nuovo suolo, soprattutto in un tempo in cui siamo tutti consapevoli che siamo in una fase di calo demografico, per cui l'Italia del futuro avrà meno bisogno di case. Noi saremo in di meno e quindi si può pensare di riqualificare intere zone urbane riducendo la densità abitativa. Certo, è un discorso complicato che va pianificato, perché è chiaro che non posso andare a togliere la casa a chi ce l'ha in quel momento. Devo pensarla per bene. Gli immobili probabilmente cesseranno di essere un bene rifugio per gli italiani, perché nel momento in cui il mercato avrà meno richiesta, chiaramente l'offerta sarà esagerata e probabilmente non sarà il modo migliore di investire i propri risparmi come è stato fino adesso. E il lavoro sempre più dipenderà dalla sicurezza dei luoghi, dalla presenza dei servizi, dalla qualità delle infrastrutture, dall'efficienza energetica e dalla capacità di affrontare gli effetti del cambiamento climatico. Insomma, quanto sta avvenendo ai campi Flegrei non è che una cartina al tornasole del fragile equilibrio in cui si trova il Paese. E dobbiamo pensare di cambiare, di rivedere i nostri modelli di sviluppo e i nostri e di governo del territorio. In questo senso invito il Ministro a ragionare seriamente in termini di dare più responsabilità alle popolazioni locali. Io vengo da un territorio autonomo, questo territorio autonomo ha al suo interno questa capacità di reagire ai disastri ambientali con forze proprie. Nominare commissari che da una situazione di centralismo dispongono cosa fare non porta soluzioni. Sono i singoli, le persone, le associazioni, gli enti locali che nel momento in cui sono investiti nella responsabilità di farsi carico della soluzione dei problemi si attivano. E è così che si muovono le migliori energie del Paese. Ed è questo che mi sento di dire a nome del gruppo delle autonomie. Caro Ministro, fate presto, perché abbiamo bisogno di essere veloci per dare risposte ai cittadini, per fare in modo che anche i contributi che arrivano possano essere riscossi, perché vengano spesi, perché anche questa cosa che un 70% viene dato, ma quello che non c'ha il 30% cosa fa? Non investe per recuperare il suo immobile, allora ti ritrovi l'immobile ristrutturato e accanto l'immobile non ristrutturato perché la proprietà non è stata in grado di trovare quel 30%. Cioè sono cose su cui bisogna porsi delle domande per arrivare a una soluzione omogenea. Ringrazio il Ministro per avermi ascoltato, mi scuso per aver ecceduto col tempo. Grazie Presidente.
1: Grazie Senatore Spagnoli. Do la parola alla Senatrice Fregolent.
3: Grazie signor Presidente. Guardi Ministro, io sono veramente sconcertata dalla sua reazione. Sconcertata perché lei tra graffi di felino, bradisismo subdolo e l'elencazione di che cosa può essere considerato abusivo o no andando a indicare le porte, le finestre, i balconi, ha secondo me offeso un'intera popolazione, quella che in questi giorni sta sulle strade e cerca delle risposte dallo Stato, perché io credo che se oggi un cittadino di quei territori l'ha ascoltata Vede, non vi fischia soltanto quando andate, perché mi sono chiesta come mai venivate fischiati, forse perché ha sentito in precedenza quello che lei stava per dire, ma vengono qua a rincorrervi, perché lei non può dire: ah, noi di maggioranza abbiamo fatto delle proposte, e le opposizioni che cosa hanno fatto? Innanzitutto le opposizioni vi hanno votato i vostri provvedimenti sui campi flegrei. Che cosa sta dicendo, signor Ministro? Abbiamo presentato anche degli emendamenti migliorativi, tipo quello di una costante e continua capacità di monitorare un paese che è tutto sismico. Faccio un nome e un cognome: Casa Italia. Non è vero che lei si è inventato la prima volta di poter fare prevenzione. La prevenzione l'abbiamo fatta noi, ma come giustamente raccoglieva in maniera giusta il collega Spagnoli, di prevenzione non si vincono le elezioni, e l'avete smantellata, perché vi preferite fare i vostri emendamenti che danno un assenso incondizionato all'abusivismo edilizio di questo paese piuttosto che trovare risorse. Avevamo chiesto che venisse ampliata la zona rossa dei Campi Flegrei, perché voi continuate a ridurre la dimensione di quello che poteva essere un luogo effettivamente di pericolo. E come giustamente raccontava il collega precedentemente, le regole che voi avete scelto per fare una ristrutturazione degli edifici sono troppo aleatori. Per questo i presidenti delle regioni vi hanno criticato. Caso vuole, non sono presidenti a voi amici, ma vi hanno sempre detto: A, che le risorse erano sufficienti; B, che le regole erano troppo lunghe e che non c'era una velocità nel dare le risposte, e che non si dava la giusta dimensione del fenomeno, perché voi avete ridotto i comuni. E non solo, nel primo decreto sui Campi Flegrei, me lo ricordo, signor Ministro, lei ha cercato di mettere quella norma a lei tanto cara, che i cittadini devono provvedere a loro stessi con le assicurazioni obbligatorie, sia sulle imprese che sulle case. Poi l'ha tolta perché vi hanno detto di no, ma l'avete messo nella legge di finanza, e infatti è una tassa occulta che le piccole e medie imprese si trovano a dover subire, perché se hanno un evento dannoso da oggi in poi devono pensare a loro stessi. È la stessa procedura che voi avete fatto che dimostra che non volete più mettere risorse. Allora, signor Ministro, la prossima volta che viene qua a fare un'informativa, oltre ad andare nel luogo, la faccia veramente, non prenda in giro le persone, perché sembra che le persone che sono lì se la sono andate a cercare. In fondo questo bradisismo, che è così subdolo e che ogni tanto appare, fa cucù e poi ritorna di nuovo nelle viscere della terra, illudendo le persone che possono rimanere lì per secoli come facevano i nonni, invece no, c'è da cambiare un'intera strategia. Lei ci è venuta a dire questo. Allora che cosa vuol dire? Che non possono più abitare lì? Che li fate un esproprio? Che li allontanate dalle loro terre? No, che li mettete in sicurezza? Fate un piano di sicurezza, non soltanto sul pubblico, sul privato, perché oggi lei ci è venuto a dire il nulla, e se io abitassi lì come cittadino sarei profondamente, non solo deluso, ma profondamente arrabbiato con un governo e con un ministro inefficace.
1: Grazie, senatrice Fregolent. Do la parola al senatore De Cristofaro.
4: Grazie Presidente. Allora, Ministro, vede, io davvero credo che quest'Aula non possa limitarsi oggi alla sola solidarietà nei confronti dei cittadini dei Campi Flegrei, che pure naturalmente non deve mancare. Perché? Perché la condizione è davvero drammatica. Io vorrei che i colleghi lo comprendessero fino in fondo. Ci sono gli sfollati, come sappiamo. Ministro, non c'è l'acqua in interi quartieri da giorni con queste temperature. Insomma, non devo aggiungere altro a un fatto clamoroso, gigantesco come questo. E allora davvero servono fatti concreti e servono interventi straordinari. Ora, a me dispiace davvero molto doverlo dire, Ministro, ma per 4 anni voi su questa vicenda purtroppo siete stati completamente assenti. Avete sottovalutato quello che stava accadendo, avete scaricato le responsabilità sui sindaci, avete addirittura colpevolizzato la popolazione, lei continua a farlo anche oggi con diversi accenni, avete in passato anche parlato di abusivismo, quando tutti sanno che sono stati i vostri governi nei decenni scorsi a fare i condoni. Avete fatto una serie di decreti inutili, di decreti inefficaci, non avete ascoltato il territorio, non avete compreso che i Campi Flegrei sono per l'appunto una grande questione nazionale. Mi fa piacere che lei oggi lo abbia ricordato, ma le ripeto, servono fatti, servono iniziative e interventi concreti, non solo perché quella è una terra millenaria con uno straordinario patrimonio culturale, ma perché è una terra viva, non è semplicemente una terra di rovine e di morti, è una terra abitata da decine di migliaia di persone che sanno da sempre di dover convivere con il bradisismo e alle quali, io penso, vanno dati tutti gli strumenti e tutti i mezzi per poterlo fare nella maniera più dignitosa possibile. Vedete, colleghi, i cittadini dei Campi Flegrei sono totalmente sfiduciati, sono esasperati, giustamente in questi giorni stanno manifestando per strada, fanno bene a farlo, perché le risposte che sono state date in questi anni sono del tutto insufficienti. Poi naturalmente lo approfondiremo ancora in maniera più precisa nel merito, ma io le dico fin da subito che anche l'ultimo decreto, quello che avete fatto ieri, non va bene, non è sufficiente, non serve. È un provvedimento, peraltro, che sembra pensato prima dell'ultima scossa. C'è sicuramente qualche piccola modifica, ma manca l'impianto strutturale che servirebbe. Il bradisismo è come se fosse trattato, fatemelo dire così, come una somma di tante questioni private, mentre manca però un impianto pubblico, cioè non c'è un piano di riqualificazione straordinario di tutto l'edificato. Peraltro parliamo di una situazione che vede proiezioni di 3.000 o 4.000 sfollati ed è evidentemente impensabile dinanzi a questi numeri procedere in maniera ordinaria. Oggi lei ha detto confrontiamoci maggioranza e opposizione e cerchiamo di dare a questo nostro dibattito un qualche elemento di utilità. Benissimo, peccato però, come è stato giustamente ricordato, che in passato tutti i vari emendamenti delle forze di opposizione che sono stati fatti ai decreti degli anni scorsi sono stati tutti sempre inesorabilmente bocciati. Ma in ogni caso, vogliamo cominciare ora? Facciamolo, e allora glielo dico per punti. Guardi, Ministro, nella maniera più rapida possibile. Punto 1. I contributi al 70% per il ripristino degli edifici sono insufficienti. Serve il 100%, perché non si capisce bene chi non ha i soldi per poter fare questo tipo di intervento cosa deve fare. Non può, diciamo così, davvero deve rinunciare alla propria dignità. E in ogni caso io penso che non possono nemmeno riguardare soltanto le istanze di vulnerabilità, che è cosa diversa dall'inagibilità. 2. Mancano del tutto delle misure di protezione sociale e i sostegni economici alle famiglie. Servirebbero dei ristori in una situazione come quella che si sta vivendo purtroppo in questi anni. 3. Bisogna sospendere i mutui e gli affitti delle case sgomberate, perché è surreale che sei fuori casa e continui a pagare un mutuo oppure continui a pagare un affitto. 4. Mancano del tutto le risorse per la tutela del patrimonio culturale e archeologico. L'ho già detto, parliamo di uno dei più grandi patrimoni archeologici al mondo, non semplicemente del nostro paese. 5. Non ci sono interventi di trasporto pubblico. 6. Non c'è una misura straordinaria per la verifica e la messa in sicurezza dei costoni. 7. Per i dipendenti, quelli che sono stati assunti recentemente negli enti locali, quelli che hanno, che devono fare 36 mesi, è vero, Ministro, che è previsto il rinnovo, ma occorre una proroga più lunga, se no il rinnovo diventa evidentemente totalmente impossibile. Ora, io anche per ragioni di tempo poco che ho, e so di averlo finito, le ho detto davvero soltanto le cose più evidenti, ma dovremo poi entrare maggiormente nel merito, come lei capisce bene. Però, come si vede, ci sono gigantesche criticità. Però io davvero penso che non c'è più tempo. Guardate, colleghi, su questa vicenda dei Campi Flegrei è in gioco la dignità di quella popolazione, ma è in gioco anche la dignità di un intero sistema politico. Se noi non riusciamo a dare delle risposte a persone che sono in quella condizione di sofferenza, allora guardate, il livello di sfiducia nei confronti della politica davvero raggiungerà delle vette mai raggiunte finora, e io penso che il nostro paese questa cosa non se la può e non se la deve permettere.
1: Grazie, senatore De Cristofaro. Do la parola al senatore De Rosa.
5: Grazie Presidente.
6: Di Forza Italia.
5: Voglio innanzitutto ringraziare il Ministro Musumeci per l'informativa appena presentata qui in Senato e per la velocità con cui è intervenuto per dare una risposta agli eventi del 31 luglio dopo la scossa di magnitudo 4.7 nell'area dei Campi Flegrei e lo sciame sismico ovviamente quello successivo. Ci sono risorse importanti perché lo stanziamento di 100 milioni di euro per la ripartizione dei danni agli edifici, soprattutto nel comune di Pozzuoli, è una prima stima sommaria per consentire agli enti locali di attivarsi rapidamente. Come sono rilevanti le altre misure, in primis l'aumento del contributo statale per gli interventi di ripristino e di riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio di quell'area così in difesa, che vede la quota a carico dello Stato che passa dal 50 al 70%. Bene altresì la decisione di estendere il contributo di autonoma sistemazione, cosiddetto CAS, anche agli eventi sismici pregressi, quelli di maggio e settembre 2025 e maggio 2026. Chi non dispone più dell'alloggio può richiederlo presentando ovviamente istanza per il ripristino. Apprezziamo anche la decisione di stabilizzare, cosa molto importante, il personale a tempo determinato nei comuni che affrontano l'emergenza e che abbiano maturato 36 mesi in quel servizio. Proprio ieri abbiamo approvato il disegno di legge sulla protezione civile, abbiamo quindi valutato l'enorme importanza di chi opera in contesti di emergenza. Così come era una decisione attesa il potenziamento della capacità amministrativa del Comune di Monte di Procida. Anche la proroga al 31 dicembre 2027 della struttura del Dipartimento che opera nei Campi Flegrei ci segnala un ulteriore elemento di forte attenzione da parte del Governo. Il sisma non si può fermare, né si può chiedere a chi vive in quella faglia con grande coraggio, ma anche con grande amore per il proprio territorio, di spostarsi. Si può però imparare a convivere con quel fenomeno bradisismico che è lì da migliaia di anni. Alle centinaia di persone che hanno avuto la casa inagibile, a tutti gli sfollati, a tutti coloro che hanno subito danni o sono stati colpiti dalla paura va la solidarietà dei senatori di Forza Italia e la nostra umana vicinanza. A questa manifestazione di affetto si aggiunga ovviamente la nostra determinazione a migliorare e a integrare quella norma del decreto della pubblica amministrazione che riguarda i Campi Flegrei, non appena ovviamente potremo esaminare il decreto. Grazie Ministro.
1: Grazie Senatore De Rosa. Do la parola al Senatore Nave.
7: Grazie Presidente.
6: Del Movimento 5 Stelle.
7: Saluto e ringrazio anche il Ministro, un po' meno per la teatralità giulesca in genere abituata con cui ha approcciato questo Parlamento. Il tema è serio, signor Ministro, ed è serio anche da chi lo affronta per quel territorio. Allora, noi accogliamo favorevolmente il suo intento di partecipazione, la sua richiesta di non divisione, perché il tema Campi Flegrei è un tema che non può dividere. Non può dividere per le centinaia di migliaia di cittadini, non può dividere per la storia, per la sopravvivenza, per la cultura millenaria di cui è permeata quel territorio. Ecco, noi condividiamo alcuni dei punti su cui, insomma, sembra che oggi possiamo trovare una comunione di intenti. Il tema dei Campi Flegrei come tema nazionale, siamo d'accordo. Che ci siano ristori per i cittadini, siamo perfettamente d'accordo. Che ci siano ristori per le attività economiche che in questo momento sono ovviamente danneggiate, anche lì siamo d'accordo, di superare quel limite del 50% delle domande rifiutate finora, perché come diceva lei sono stati individuati piccoli difetti di conformità, anche lì la dignità dei puteolani va equiparata a quella che è la nazionalità, voglio dire per altri terremoti, per il centro Italia si è superato questo punto, quindi credo che anche lì troverete un punto d'incontro, così come so del lavoro fatto in Regione Campania, ringrazio il Presidente Fico per la pronta, come dire, risposta che ha dato al territorio, ma c'è sempre un ma, signor Presidente, Ministro, c'è sempre un ma, perché in realtà se lei viene qui a raccontarci di elevare il tema Campi Flegrei al tema nazionale, allora io non posso non ricordare come mai a 4 giorni, a 5 giorni, anzi a 4 giorni dall'evento del 31 luglio, ancora sui social della maggioranza si parlava degli sbarchi a Ceuta in Spagna e non c'era un accenno a quello che era il popolo puteolano, che era lì in balia degli eventi. E allora, Ministra, veniamo un attimino anche a quello che è presente all'interno del decreto. Quando lei chiede condivisione, partecipazione, e allora noi dobbiamo ricordarle che alcuni dei punti che in questo provvedimenti sono stati presi, beh, noi li avevamo suggeriti nei provvedimenti passati, Quindi la partecipazione va chiesta sempre e non solo nel momento dell'urgenza. Quindi va bene adesso la stabilizzazione dei dipendenti, ma noi l'avevamo chiesto già in passato, perché il fenomeno del bradisismo non si limiterà ovviamente, come lei è ben conscio, ad un anno, a due anni, ma non possiamo avere un rinnovo continuo di dipendenti per quei comuni che hanno la necessità di personale. Quindi quel rinnovo in realtà lo dobbiamo pensare di renderlo stabile e non possiamo fare rinnovi continui. Il bradisismo non si fermerà. Così come accogliamo bene il ristoro per quelle famiglie che in realtà non rientravano negli altri decreti, perché limitare il ristoro alle famiglie, agli sfollati, ai terremotati, solo per le date definite all'interno dei decreti aveva creato dei terremotati di serie A e dei terremotati di serie B, perché non rientravano nelle date di sfollamento. L'abbiamo superato. Bene. Ora però dobbiamo anche, come dire, evidenziare alcune criticità. Passare il ristoro dal 50 al 70% per l'adeguamento della classe sismica, col 70%, ministro, rischiamo che anche quel 30% di persone che non avrà la forza economica di poterla superare, e crea un problema per tutte le operazioni che verranno fatte. Basta un palazzo in mezzo a due buoni, se cede quello avremo comunque un problema. Allora noi da sempre chiediamo che ci sia il sisma bonus 110 per le aree terremotate, così come l'avete applicato anche in altre regioni. Deve essere applicato, perché si va ad inficiare il lavoro fatto su quanto in realtà poi ancora tra l'altro non è partito, perché abbiamo detto che superiamo le domande del 50%, quella con i piccoli vizi di difformità, e poi parliamo della dotazione. La dotazione economica, bene, come dire, ci si accontenta perché non è da poco, però ministro noi dobbiamo parlare della tempistica, perché quello è il punto. Bisogna mettere in campo questi soldi. Noi ad oggi ancora non sono partite le strutture commissariali, gli hub ancora non ci sono e bisogna intervenire. Se la struttura commissariale deve iniziare ad operare, l'hub di prima accoglienza a Pozzuoli ancora non si sono visti, tant'è che i puteolani all'atto della scossa per ben 4 ore hanno atteso qualcuno che gli desse indicazioni su che cosa fare. Quindi anche nei tempi di risposta per l'azione di sostegno vanno rimodulate, quindi bene i fondi, ma in realtà bisogna spenderli, bisogna metterli in campo. Ora, ministro, insomma, lasciando insomma a parte un po' la dialettica che ci vuole, ricordo che quella del 31 luglio è stata una scossa di 4,7 gradi della scala Mercalli, non la più alta finora che ci sia stata, e a tutti i cittadini che hanno vissuto quel momento va la solidarietà del Movimento 5 Stelle, ma credo di tutti quanti noi. Però a lei, ministro, io chiedo di operare bene e subito, perché non sta a me ricordarle quello che il capo dipartimento della protezione civile siciliano disse al febbraio del 2025, che con una scossa di 5 gradi cadono i palazzi e conteremo i morti. Grazie, ministro.
1: Grazie senatore Nave, do la parola al senatore Cantalamessa.
6: Grazie Presidente, colleghi e colleghi, signor Ministro, signora Sottosegretario, io parto da dove ha finito il collega Nave, quindi esprimendo solidarietà personale del gruppo Lega a tutte le persone che hanno subito, voglio dire, questa scossa di terremoto qualche giorno fa, e ai 1000 sfollati, alle scuole chiuse, oltre 15 scuole chiuse, quindi tra altre cose ho anche dei parenti che vivono in quella zona, quindi ho sentito parlare prima colleghi criticando il suo intervento, che magari non sanno neanche quella zona dove io ho i miei cugini che vivono lì, ho mia zia, ho tutta la famiglia di mia madre, per cui voglio dire è un intervento che sento particolarmente. Io ringrazio il governo e ringrazio lei, perché per l'edilizia privata ha previsto dei contributi per la riqualificazione sismica e la riparazione dei danni fino al 50% in alcune situazioni, fino al 100% in altri. Sono stati stanziati in legge di bilancio 100 milioni e sono previsti contributi per l'autonoma sistemazione per i nuclei familiari sgomberati. È stato attivato qualche mese fa un prestito con la BEI a novembre 2025 fino a 1.400.000.000 di euro, ben 550 milioni per interventi sull'edilizia privata e 850 milioni per le infrastrutture e per il settore pubblico, per i comuni di Napoli, Pozzuoli e Bacoli. In altre parole, tra finanziamenti degli anni precedenti e l'ultimo previsto, superiamo i 2 miliardi di euro messi da parte per questo governo per i Campi Flegrei. Ho sentito le opposizioni che criticavano, allora vorrei far sommessamente notare che uno, abbiamo il dovere di vedere quello che unisce e non quello che separa. Se vogliamo fare il gioco delle parti, tengo a precisare che tra il 2010 e il 2020 il programma Mase Campania aveva stanziato 420 milioni per opere a difesa del suolo, 420 milioni, di quei 420 milioni disponibili da 16 anni, la Regione 273 milioni non li ha utilizzati, il 65% della spesa. Parlando di fondi FESR, la Campania per il sessennio 2021-2027 per la difesa del suolo ha 210 milioni, a distanza di 6 anni 137 milioni non sono stati ancora utilizzati. Allora, prima che vedere la pagliuzza nell'occhio di chi si ha di fronte, si dovrebbe vedere la trave che si ha nel proprio occhio. E su questo apro anche un discorso sulla parola che tanto inquieta gli amici della sinistra, l'abusivismo. L'abusivismo in Campania, la Campania è l'unica regione a non aver fruito del condono 2003, l'unica su 20 regioni, per due delibere fatte per motivi ideologici dall'allora governatore Bassolino definite incostituzionali. E una regione su 20 non ha fruito di un condono che è passato per tutta l'Italia per due delibere incostituzionali. In virtù di quelle due delibere ci sono 160.000 immobili completamente abusivi in Campania. Le 450.000 persone che vivono là dentro, amministrati gran parte dei comuni di centro-sinistra, e dicevano ai cittadini: tu basta che mi voti, costruisci il palazzo. E ora quella parte politica accusa quella gente che ha pagato IMU e TARI e si scandalizzano e dicono che questo è uno schifo. Secondo me è più l'atteggiamento del politico locale che per anni in quella terra, e sicuramente la Lega non governava in quel periodo, diceva: tu costruisci la casa, io mi giro dall'altro lato. Perché dove stavano i magistrati, dove stavano i poliziotti, dove stavano gli amministratori locali nel momento in cui nascevano 170.000 immobili completamente abusivi? E voglio sfatare anche un altro mito, perché si diceva inizio governo, cioè inizio legislatura, con la Lega al governo il Sud andrà peggio, il Sud andrà peggio. Questo governo ha fatto 5 provvedimenti, 5 decreti legge che portano i nomi di posti della provincia di Napoli: Campi Flegrei, Terra dei Fuochi, Ischia, Capri e Caivano. Mai nessun governo in passato. Voglio tenere una cosa, il primo handicap per il Sud è sempre stata la carenza di infrastrutture. Grazie al ministro Salvini sono oltre 100 i miliardi di euro previsti per le infrastrutture in Campania, di cui i 26 miliardi solo per la Campania. Non abbiamo mai avuto questi menti per le infrastrutture. E se mettiamo la ZES, se mettiamo la misura Resto al Sud, se mettiamo la lotta alla dispersione scolastica, che è la precondizione per uno sviluppo economico sano, vediamo che stiamo creando le premesse che stanno già dando i loro risultati per uno sviluppo economico del Meridione. Il Sud non ha mai avuto una percentuale di occupati a tempo indeterminato come ha raggiunto in questo governo. Negli ultimi 4 anni, non togliendo al Nord, ma il Sud puntando su delle leve economiche, ha superato il Nord nello sviluppo economico, ha superato nella crescita lo sviluppo economico, non sottraendo al Nord, ma semplicemente smettendo con quella politica clientelare che si comprava la fame dei cittadini portata da decenni avanti dal centro-sinistra. Bene così, andiamo così avanti, signor Ministro, anche perché lei ha detto che è chiaro che dovremmo fare di più per i Campi Flegrei, lo faremo laddove serve, ma che ci siano delle persone che hanno amministrato, che hanno i milioni, centinaia di milioni, e non li hanno spesi e vengono qui dentro a dare lezione, sinceramente è vergognoso. Grazie.
1: Grazie senatore Cantalamessa. Ha chiesto di intervenire anche la senatrice Biancofiore, a cui do la parola.
8: Grazie presidente, grazie ministro innanzitutto per aver dato la sua disponibilità a venire qua, e spiace dover assistere al fatto che se c'è qualcuno che evidentemente è in campagna elettorale, quella è l'opposizione alla quale lei si è invece raccomandato, ma che evidentemente qui, ahimè, su un disastro che
9: di noi moderati
8: non è calcolabile, che non è prevenibile, sta invece facendo ovviamente appunto campagna elettorale. Meglio di chiunque altro sul, io non sono campana, ma meglio di chiunque altro si è espresso il collega accanto alla messa, che vive lì quella situazione direttamente e l'ha sciorinata con grande emozione. Ma io voglio dire che io ho il centro di sviluppo della mia azienda proprio a Bacoli, e proprio mentre stavo facendo una call con i miei ragazzi, che sono dei ragazzi straordinari, che hanno l'ardore nel cuore, che lavorano e vogliono rimanere in quel sud proprio perché amano quel sud, è successo il terremoto. L'ho vissuto in diretta, ho vissuto il loro terrore, ho vissuto il terrore degli loro occhi e anche il mio terrore personale, perché se viene giù la mia azienda evidentemente insomma non ero evidentemente molto contenta, no, di quello che poteva succedere. Detto questo, è un territorio che non è, il ministro ha usato un linguaggio forbito, ha usato un linguaggio se vogliamo barocco, tipico della sua Sicilia, per delineare ovviamente il fenomeno del bradisismo e il fenomeno ovviamente dei terremoti legati ai vulcani ovviamente, ma ha detto con molta chiarezza che voleva l'aiuto dell'opposizione. Da voi sono venute delle proposte che non credo che il governo non prenderà in considerazione, però ecco, gridare al lupo, no? Quando si viene da una storia, da governi che per questa situazione non hanno fatto nulla, o peggio sono figli di quella Democrazia Cristiana, di Ancien Régime, che quell'abusivismo l'ha provocato, e dei famosi palazzinari che hanno consentito, come ha detto il collega accanto alla messa, di creare quell'abusivismo e soprattutto di costruire in una zona sismica, altamente sismica, dove evidentemente non si poteva costruire. Beh, insomma, sentire queste lezioni dà veramente fastidio, anche perché appunto sembra veramente che si speculi sul dolore altrui, sul dolore di tanta gente sfollata, su anche tanti tanti morti, e questo ovviamente non è, questo veramente al collega Cristofaro voglio dire, questo non è degno ovviamente per la politica. Detto questo, Ministro, è vero che bisogna fare di più per quelle zone, è vero che il governo Renzi, io non faccio difficoltà a dirlo perché l'avevo studiata, quella struttura di missione Casa Italia era un'ottima struttura che secondo me dovrebbe essere ripresa, è vero che bisogna mettere altri soldi, ma è pur vero, e io in questo ho apprezzato il ministro e lo dovreste apprezzare anche tutti voi, che lui ha detto la verità, ed è una verità alla palissiana, ma è una verità anche per i miei giovani che lavorano là. Ovvero che infatti non si comprano casa lì perché hanno paura di comprarsi la casa, giustamente, perché hanno paura che venga giù. E allora la verità è che in quelle zone, che sono zone magiche, io non so se tutti le conosciamo, sono zone non solo archeologicamente magiche, sono magiche per il mare, per i laghi che ci sono, è una terra meravigliosa, beh, però in quella terra non bisognava costruire, in quella terra è difficile abitare, chi vi abita ne ha la consapevolezza, e ha detto bene purtroppo il ministro che in qualche caso ci si anche in qualche maniera accomoda sulla speranza che non accada nulla, e invece quella è una terra vulcanica, e se si risveglia il vulcano conteremo centinaia di miliardi di morti, di milioni di morti. E allora tutti insieme, il Parlamento italiano, ma soprattutto le istituzioni locali, hanno il dovere ovviamente di prevenire quello che è possibile prevenire, perché ancora non so se ci esiste qualcuno che può scocciare un vulcano, francamente. Di certo bisogna dire la verità, e lei ministro lo ha detto, che abitare in quelle zone è pericoloso, che ovviamente mettere in sicurezza tutto il territorio è pressoché impossibile, forse bisognerebbe avviare un procedimento di, come dire, sì, di un fenomeno che consenta appunto di emigrare magari in altre zone della Campania meno magiche, ma dove ovviamente la sicurezza della persona, la sicurezza della vita venga messa in sicurezza. Grazie Ministro, grazie per la sua disponibilità.
1: Grazie Senatrice Biancofiore, do la parola alla Senatrice Valente.
9: Sì, grazie Presidente. Vabbè, dopo questi ultimi interventi viene difficile provare anche a dialogare col Ministro, che almeno nelle apparenze ha chiesto senso di responsabilità, che io credo oggi in quest'Aula invece dovremmo dimostrare, pensando ai cittadini sfollati, a quei cittadini, a quegli anziani, a quelle persone che in queste ore sono senza una casa e chiedono alle istituzioni una risposta. Ecco, se dovessi ascoltare gli ultimi interventi, io penso sarebbe complicato. Invece provo a ignorare gli ultimi interventi, provo invece a dialogare con il governo che deve mostrare responsabilità e provo a interloquire con un tono pacato, anche se con molte perplessità rispetto a quello che ha detto il governo. Allora vede, ministro Musumeci, io parto ovviamente dai numeri: 700 sfollati, 57 edifici sgombrati, 395 edifici per il momento dichiarati inagibili, e lei che però oggi qui in quest'Aula secondo me ha utilizzato parole inappropriate. Le dico perché. Perché perde un'occasione nel momento in cui chiede responsabilità alle forze anche di opposizione. Intanto perché dovremmo partire da una considerazione. È il quarto provvedimento che noi facciamo nell'arco di pochi anni dedicato, più o meno dedicato, con parti dedicate ai Campi Flegrei. E lei oggi continua a parlare dei cittadini che in qualche modo rischiano di essere pericolosi per loro stessi perché non hanno l'adeguata percezione del rischio. E io le dico oggi, no? Ma le istituzioni, il governo, lo Stato centrale, che compito hanno rispetto a questi cittadini? Sono le istituzioni nazionali, territoriali, che devono farsi carico di questa errata eventualmente percezione, perché lei in uno dei provvedimenti, lei insomma il governo ha fatto anche un piano di comunicazione importante, di consapevolezza, ma soprattutto, senza volere veramente scendere in polemica, però io una domanda gliela devo fare con chiarezza: questo governo pensa che i cittadini dei Campi Flegrei hanno il diritto di rimanere lì in una condizione di rischio che si può e si deve in qualche modo contemperare? Noi, governo, dico noi, maggioranza, governo, istituzioni locali, nazionali, abbiamo il dovere di costruire le condizioni perché questi rischi, lei ha detto messa in sicurezza non si può parlare, vengano ridotti al minimo possibile nelle condizioni date, sapendo che non si può prevedere, ma che il bradisismo non è l'eruzione vulcanica che si può aspettare, perché direi a chi parla di vulcano che il vulcano dei Campi Flegrei è un vulcano così tanto pericoloso che se dovesse eruttare non ce n'è per nessuno. Quindi il tema oggi non stiamo parlando di questo, stiamo parlando del fenomeno del bradisismo, che è un fenomeno che almeno a detta e anche qui le voci degli scienziati ci dobbiamo un po' almeno affidare. Io dico che per qualcuno è complicato affidarsi alla scienza, secondo me invece è sempre giusto. E ad oggi, per quanto in termini approssimativi nessuno ha certezze, ma la scienza ci dice che il bradisismo è un fenomeno rispetto al quale si possono prevedere gradi, diciamo in qualche modo di intensità, almeno gestibili in determinate condizioni e con interventi appropriati. E allora veniamo agli interventi. Lei ha detto io vorrei sentire. Allora io le dico, per quello che ne è dato sapere, non avendo il provvedimento, non avendolo letto il provvedimento, lei ce l'ha illustrato, ci dicono dagli uffici che non è ancora pronto, quindi non avevamo la possibilità di vederlo, per quello che leggiamo dalla stampa, per quello. Lei ha fatto riferimento intanto al rafforzamento del personale anche presso il commissario. Io le dico, ma questo commissario era stato pensato, tra le altre cose, per fare centri di accoglienza. Centri di accoglienza che anche in quest'ultimo episodio si sono rivelati necessari e che però ancora non esistono sul territorio in maniera stabile. E ancora in questo provvedimento, mi risulta, ma le chiedo, non date dei tempi certi per la realizzazione di questi centri. Dovete dare tempi certi per la realizzazione di questi centri, che sono evidentemente necessari. E il personale, invece di metterlo, diciamo, in qualche modo in capo soprattutto al commissario, vi chiederemo anche qui la responsabilità, la collaborazione, ascoltarli, perché sedersi attorno a un tavolo, che tutte le istituzioni siedano attorno a un tavolo, è un fatto sacrosanto. Il tema è sapersi ascoltare, interloquire e fare tesoro degli amministratori locali, che ovviamente stanno lì e forse, direi, conoscono meglio anche di qualche collega senatore che forse in quella zona ci può avere un'azienda ma non ci vive tutti i giorni. Gli amministratori ci dicono che il personale che dobbiamo sapere, non volevano avere la possibilità di assumere, volevano avere la proroga intanto in capo a loro, che in questo provvedimento non c'è, di quel personale specializzato tecnico che può monitorare dal punto di vista tecnico le esigenze del territorio man mano che si verificano evidentemente anche episodi di quel tipo. Ecco, questa era una risposta che anche in questo provvedimento non c'è. Infine, altri due, parte di prendere tutti i punti che ha detto il collega De Cristoforo, io penso di condividerle praticamente tutti quelli elencati, ma mi permetto di sottolineare, lei ha ribadito il contributo all'autonoma sistemazione, bene, è necessario, ci mancherebbe, ma lì la prospettiva è una prospettiva di emergenza e noi dobbiamo rafforzare gli interventi di emergenza. Sono senza acqua, non c'ho niente da dire, nient'altro da dire. Bisogna rafforzare gli interventi, dare risorse e mettere nelle condizioni di verificare la rete idrica, qual è lo stato di salute e se c'è un'emergenza, un'altra, poter intervenire. Ma i contributi, quelli soprattutto per la messa in sicurezza degli edifici, oltre che in quelli pubblici, oltre che le scuole, i nostri ragazzi dovranno tornare a andare a scuola a settembre, devono andare in scuole sicure, sicure. Altrimenti dobbiamo trovare un'altra soluzione. Ho finito. Dal 50 al 70, qui mi pare lo dicesse anche il collega Spagnoli, ci sono cittadini che o per un piccolo abuso, come lei giustamente ha detto, qui il tema non è l'abusivismo, evitiamo le speculazioni, sarebbe troppo facile. Il tema è che anche per esempio in un edificio dove c'è un abuso e tutto il resto dell'edificio non ce l'ha, dobbiamo poter intervenire. Ma quelli che non ce l'hanno quel 30%, lei ha detto siamo stati dal 50 al 70, che facciamo? Le mettiamo in sicurezza, perché c'è un solo modo, provare, ripeto, nei limiti del possibile a costruire le condizioni perché i cittadini possano vedere ridotti quei rischi. Allora loro la percezione ce la possono pure avere non corretta, ma noi, Stato, Governo, istituzioni territoriali, abbiamo il compito di dare delle risposte e costruire le condizioni perché quei rischi siano ridotti al minimo. Io non so se quest'ultima occasione voi l'avete utilizzata al meglio, credo sinceramente che c'è ancora molto da fare.
1: Grazie senatrice Valente. Do la parola al senatore Rastrelli.
10: Fratelli d'Italia.
11: Grazie Presidente. Signor Ministro, io dovrei essere sconcertato dell'altrui sconcerto, ma sono più indignato dell'altrui indecenza. Glielo dico perché mai come oggi noi dobbiamo soltanto rendere grazie a lei personalmente per la lucida e tempestiva informativa all'Aula, per la presenza immediata a Pozzuoli e nei Campi Flegrei, per il rinnovo degli impegni, anche quelli presi ieri nel Consiglio dei Ministri, soprattutto per la riprova del sostegno continuo del governo di Giorgia Meloni al fianco di una comunità ferita. Glielo dico perché lei ha utilizzato con sapienza anche le parole, con grandissima responsabilità, riduzione della esposizione al rischio, perché non vi è altra parola possibile laddove l'Italia ha il 94% dei comuni esposti al rischio sismico o idrogeologico. In Campania quei comuni sono il 100% e noi abbiamo l'intera area dei Campi Flegrei in cui tutti i rischi naturali si sommano, sismico, bradisismico e vulcanico, ed è stato consentito dallo scempio della sinistra infestante che un minimo di pianificazione urbanistica non abbia mai interrotto ogni attività edificatoria sul territorio. Allora noi ci troviamo oggi, è vero, dinanzi a una comunità in sofferenza, perché è ovvio che vi siano i patimenti delle famiglie sfollate, senza acqua, senza energia elettrica, con la paura incombente della notte di nuove scosse. Obiettivamente il fenomeno del 31 luglio è il più grave sinora rilevato da quando esistono le rilevazioni scientifiche, con una scia sismica che non si è ancora interrotta. Pochi sanno che nel corso dell'ultima settimana vi sono stati nell'area dei Campi Flegrei 465 terremoti, 245 dei quali con una magnitudo apprezzabile. Allora, qual è stato il grande merito che noi rivendichiamo a questo governo? Aver finalmente sostituito l'approccio emergenziale con una visione sistemica, per un approccio coordinato, e questo il piano dei Campi Flegrei per il prossimo triennio, 550 milioni di euro per fare in modo che nulla di quello che altri hanno consentito possa ripresentarsi. E io non posso non ringraziarla per questa ulteriore testimonianza di attenzione al territorio, ulteriori 100 milioni immediatamente disponibili per l'adeguamento sismico, per la rigenerazione statica degli edifici colpiti, la stabilizzazione del personale delle amministrazioni pubbliche, l'ampliamento dei poteri commissariali, mai come oggi particolarmente preziosi. Questo significa offrire una visione con responsabilità di governo. E spiace, signor Ministro, che a fronte di questa prova di responsabilità residuino delle sacche di livore malmostoso e immorale, che a fronte della necessaria compattezza istituzionale alcuni vogliano ancora insistere in misere logiche divisive con piccoli agitatori dediti all'illecito che sommuovono le masse, con sindaci che sono pronti, alcuni, non quello di Pozzuoli, a pietire udienza presso il Ministero, salvo poi inveire sulla inazione del governo a favore di telecamere e soprattutto di, me lo consenta, una regione che forse, timorosa delle responsabilità e della complessità della situazione, non ha sinora mai richiesto lo stato di emergenza nazionale. Allora, signor Ministro, noi la ringraziamo, sappiamo che la strada è quella corretta e noi siamo ancora fiduciosi nella resilienza della nostra gente, ma questo perché noi siamo di un'altra patria e crediamo ancora negli eroi.
1: Grazie, senatore Rastrelli. Si è così conclusa l'informativa del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare. Ringrazio il signor Ministro. Sospendo la seduta, che riprenderà a partire dalle ore 15 con le comunicazioni del Ministro dell'Economia e delle Finanze in merito all'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. La seduta è sospesa.
10: Ecco, questa la parte finale della seduta del Senato del 5 agosto scorso. Avete sentito, l'ultimo punto all'ordine del giorno era la discussione conseguente all'informativa del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, in ordine agli eventi dell'area dei Campi Flegrei. Precedentemente poi vi abbiamo fatto ascoltare la discussione sull'attuazione del PNRR. Ci fermiamo qui con i lavori del Senato, che poi appunto vi abbiamo fatto ascoltare interamente, diciamo, anche la chiusura dei lavori con le comunicazioni del Presidente di venerdì scorso. Il Senato tornerà a settembre. Ci fermiamo qui con i lavori parlamentari per il momento, ma Radio Radicale torna tra un istante.
12: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
10: Sono le 14:11, quindi abbiamo dedicato larga parte della programmazione di Radio Radicale di questa mattina ai lavori del Senato, e naturalmente i nostri appuntamenti hanno subito, diciamo, una modifica, diciamo così, un riassetto, per cui i consueti appuntamenti che siete abituati ad ascoltare in queste ore avranno alcuni cambiamenti. In particolare non c'è stato il notiziario del pomeriggio, ne approfittiamo in questo momento per un breve aggiornamento sulle ultime notizie della giornata, che sono molte. Poi dalle 14:30 torneremo appunto a riproporvi i programmi della domenica, partendo dalla rassegna della stampa persiana a cura di Nazanin Ekder, e poi di seguito gli altri appuntamenti. Vi ricordiamo che alle 17 il consueto appuntamento con l'intervista al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco. E poi gli altri appuntamenti, oggi in particolare per gli appuntamenti invece estivi, i consueti appuntamenti che seguiamo da Radio Radicale. Vi riproporremo una intervista al Caffè della Versiliana con Matteo Renzi del 4 agosto scorso. Questi alcuni degli appuntamenti che ascolterete tra non molto. Invece, per quello che riguarda le notizie di oggi, di queste ore, la notizia più importante, forse, che farà forse più discutere, è quella che Israele ha respinto il documento in 15 punti elaborato dal Board of Peace, voluto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Non ritirerà le proprie forze dalla striscia di Gaza senza un effettivo disarmo di Hamas. Lo ha annunciato questa mattina il primo ministro israeliano Netanyahu, che ha detto, tra l'altro, non ci sarà alcun ritiro da Gaza senza il reale disarmo di Hamas, ha affermato Netanyahu, secondo quanto scrivono le agenzie. Questa mattina poi Netanyahu ha aggiunto che finché sarò primo ministro, ha detto, non sorgerà uno Stato palestinese né a Gaza né in Giudea e Samaria, cioè Cisgiordania, né un Fatahstan né un Hamasstan, ha affermato Netanyahu in una riunione del suo gabinetto. Ancora virgolettati riportati dalle agenzie riguardo ad alcune questioni specifiche di cui si parla sui media negli ultimi giorni, voglio essere molto chiaro, Israele respinge il documento dei 15 punti. Ho sentito dire non l'avete detto, l'abbiamo detto invece, ha spiegato Netanyahu. Lo ripeto ancora una volta, Israele respinge il documento dei 15 punti. Le forze di difesa israeliane, l'IDF,

Voce militare degli Houthi ha fatto sapere, secondo le sue affermazioni, che è stata condotta un'operazione da parte appunto degli Houthi su larga scala e mirata contro le truppe saudite e depositi di armi nella zona yemenita di Moha. Lo riferisce Al Jazeera, ripresa dalle agenzie di stampa. Il network panarabo cita delle fonti locali secondo le quali l'attacco è stato compiuto con missili e droni contro il porto di Al-Maha, situato nel Mar Rosso, appunto, e controllato dal governo riconosciuto a livello internazionale. In particolare queste fonti yemenite, un sito credo che si chiama Yemen Today, riporta le dichiarazioni del direttore del porto secondo cui diversi missili avrebbero colpito aree civili all'interno della struttura. Per quello che riguarda invece lo scenario ucraino, ci sono diverse notizie: attacco russo su Odessa e Kharkiv. Dall'altra parte, oggi Netanyahu ha fatto sapere di aver condotto con successo operazioni contro obiettivi mirati. In particolare poi Zelensky ha fatto sapere di ritenersi soddisfatto di un'operazione durata 40 giorni volta a costringere la Russia a porre fine alla guerra. Tra gli obiettivi di queste ultime ore Vladislav Bakalkuk, questa è una zona, se non mi sbaglio, di un luogo, un sito industriale che sarebbe stato colpito, e poi è stato colpito l'impero di Tatiana Kim, la donna più ricca di Russia. Insomma, queste le notizie che arrivano anche dal fronte russo-ucraino. Oggi il pontefice è intervenuto su queste questioni, ha detto il Papa durante l'Angelus: continuano a giungere notizie dolorose di persone uccise, innocenti e feriti in Ucraina e in Russia. Tragici episodi si susseguono, anzi si moltiplicano, provocando sempre più vittime civili, tra cui anche bambini, ha detto il pontefice. Di fronte a questo dolore rinnovo l'accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze. Per Papa Leone è tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alle diplomazie e al dialogo per aprire la strada alla pace. Questo l'auspicio del pontefice, che tra l'altro ha detto di seguire con preoccupazione anche la situazione in Sudan, in particolare nella città di Elbo, dove appunto in quella zona ancora ci sono gravissimi problemi umanitari. Esorta la comunità internazionale a sostenere sforzi e ottenere un cessate il fuoco immediato in Sudan. Questo per quello che riguarda alcune notizie dallo scenario internazionale. Invece, per quello che riguarda il nostro paese, una notizia che gli ascoltatori di Radio Radicale sicuramente saranno in grado di contestualizzare: è morto Massimiliano Cencelli, che diede vita al famoso manuale Cencelli, un esponente storico della Democrazia Cristiana italiana. Aveva 92 anni Cencelli, appunto, lo ricordiamo, il suo nome ha succedato a questo manuale Cencelli, che poi è divenuto anche un modo per parlare della forma di spartizione del potere nel sistema partitocratico italiano. Naturalmente nell'archivio di Radio Radicale trovate molti documenti che parlano del manuale Cencelli, ma c'è anche la voce di Massimiliano Cencelli in alcune iniziative anche abbastanza recenti. Manuale Cencelli basato sull'assegnazione delle cariche e ruoli a livello politico, basandosi solo sulla forza del partito o la corrente in seno a una data organizzazione poteva esprimere. E appunto la definizione manuale Cencelli ha assunto anche un'accezione negativa, in particolare nella stagione del passaggio dalla cosiddetta prima alla seconda repubblica. Poi
ci sono approfondimenti nell'archivio di Radio Vaticana.

0: in cui vi raccontano che in realtà, diciamo, la distribuzione del potere nel nostro paese è rimasta legata alla, diciamo, al disegno di Cencelli. Ma queste sono tutte questioni che potete recuperare nell'archivio di Radio Radicale. Prima di andare avanti con i nostri appuntamenti di questa giornata, parliamo della giornata del divertimento in sicurezza. Lo facciamo con un'intervista di Lanfranco Palazzolo.
1: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Antonio Baldelli di Fratelli d'Italia per parlare di una proposta di legge che è stata approvata al Senato, è giunta qui alla Camera ed è stata votata in sede legislativa, che riguarda la proposta dell'istituzione della giornata del divertimento in sicurezza. Tutto nasce dai fatti che si sono svolti nel dicembre del 2018 a Corinaldo, dove nel corso di una festa in discoteca è stato spruzzato dello spray urticante che ha provocato, diciamo, il panico in questa folla di giovani che andava ad ascoltare questo musicista e alcuni di questi sono morti. C'è stata una grossa polemica sull'organizzazione di questa serata e esponenti politici come l'onorevole Baldelli hanno inteso istituire una giornata per riflettere sulla sicurezza del divertimento, che è un aspetto molto importante. Allora, com'è andata la discussione a partire dal Senato? Che cosa è successo qui? Perché alcune forze politiche, insomma, hanno cambiato posizione e adesso sarà necessario fare una lettura anche al Senato. Perché e com'è andata?
2: Beh, quell'8 dicembre 2018 è accaduto una tragedia che nessuno può dimenticare, mai dimenticherà, ma da lì è sorto anche un impegno, quello di garantire ai giovani il divertimento in sicurezza. Tra i promotori è stata l'associazione Cogeo, Comitato dei Genitori Uniti, che si è formato proprio dopo quell'8 dicembre, che ha proposto questa legge che appunto vuole essere una legge di sensibilizzazione verso il divertimento in sicurezza, soprattutto nei confronti dei gestori, quei pochi gestori, come purtroppo è accaduto in quel di Corinaldo, dove è stato organizzato un evento che ha poi portato a queste tragiche conseguenze, anche se in realtà penalmente sono stati condannati solamente quella banda di giovani criminali che ha spruzzato quello spray al peperoncino. La proposta di legge era stata approvata ormai 2 anni fa, oltre 2 anni fa, al Senato all'unanimità, poi era giunta alla Camera dei Deputati. Prevedeva di istituire questa giornata del diritto al divertimento in sicurezza proprio nel giorno dell'8 dicembre, quando appunto è accaduto quel tragico evento. Poi si è deciso qui alla Camera dei Deputati di spostare, visto che l'8 dicembre è una festività religiosa anche importante in Italia, si è deciso di spostarla al 9 dicembre. Ciò ha portato a una modifica del testo legislativo e quindi alla necessità di portare nuovamente il testo integrale del provvedimento al voto dell'Aula qua alla Camera. Ciò non avveniva. Quindi insieme al Cogeo, questo Comitato dei Genitori, ci siamo rivolti alla Presidenza del Consiglio che ci ha ricevuto nel febbraio scorso, alla Presidenza del Segretario Generale, Avvocato Deodato, al quale abbiamo chiesto di sensibilizzare gli organi del Parlamento affinché questa proposta potesse arrivare finalmente in aula. Abbiamo trovato un escamotage trasformando la prima Commissione Affari Costituzionali dalla sede referente a quella legislativa e quindi oggi, approvando il testo della legge così come modificato.
3: In quale commissione?
2: Prima Commissione
3: Affari
2: Affari
3: Costituzionali,
2: Costituzionali, sì. Quindi,
3: che è quella che si occupa delle istituzioni delle giornate.
2: sì, è proprio quella commissione. Quindi io credo di dovere un ringraziamento al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al Segretario Generale, Avvocato Deodato, al Presidente della Commissione Pagano, al relatore della PDL Orsi e a tutta la commissione. Ora noi confidiamo che Senato, perché dovrà tornare al Senato la proposta di legge per il voto definitivo in terza lettura, che il Senato possa approvare questa legge prima di quel 9 dicembre che appunto segna il giorno della ricorrenza. Credo lo dobbiamo alle 5 giovani vittime, a quella mamma che ha perso la vita accompagnando sua figlia a questo concerto, e lo dobbiamo perché una tragedia deve essere ricordata anche per quelle iniziative che possono essere intraprese per evitare che appunto questa tragedia possa ripetersi nei nostri locali di divertimento.
3: E lei si aspettava, dopo il disastro di Gran Montana che è avvenuto in Svizzera, non riguarda l'Italia, ma ha toccato tanti ragazzi italiani, che ci fosse magari una maggiore sensibilità da parte delle istituzioni nell'affrontare un tema così, attraverso la sensibilizzazione per l'istituzione della giornata?
2: Sì, io mi aspettavo una maggiore sensibilità, quella maggiore sensibilità che ho riscontrato nella presidenza del Consiglio. Infatti proprio la riunione alla presidenza del Consiglio con il segretario generale è venuta qualche settimana dopo la tragedia di Crans-Montana, e il governo aveva già, soprattutto tramite il Ministero dell'Interno, emanato delle circolari per maggiori controlli nei locali di divertimento. Io credo che quando la sicurezza, e la sicurezza in particolar modo dei giovani, debba essere piegata al dio denaro, c'è qualcosa che non va. Per fortuna non tutti i locali di divertimento si comportano così come abbiamo visto accadere a Crans-Montana, dove in realtà ho dei dubbi anche sul comportamento dello Stato svizzero, comunque del cantone svizzero, nei confronti.
3: Beh, si è visto.
2: Nei confronti,
3: anche
2: sì,
3: quando
2: della
3: hanno presentato il
2: dei
3: conto.
2: Genitori. Quello è stato veramente un episodio che vogliamo definire di cattivo gusto, usando un eufemismo, anche perché l'Italia ha subito prestato l'assistenza sanitaria
3: anche ai ragazzi svizzeri.
2: Anche ai ragazzi svizzeri, perché giustamente, naturalmente, in quel momento la Svizzera non era in grado di dare una risposta pronta ed efficiente di fronte a quello che era accaduto. Quindi l'Italia ha dimostrato quella sensibilità che avrebbe dovuto dimostrare anche lo Stato svizzero.
3: Va bene, allora aspettiamo di vedere che cosa accadrà al Senato. Insomma, voi avete fatto la vostra parte, vi siete trovati di fronte a questa circostanza. La proposta di legge prevede una sensibilizzazione?
2: Sì, anche attraverso le emittenti televisive, attraverso appunto le scuole, perché appunto venga ribadito questo diritto a divertirsi in sicurezza, perché i giovani devono uscire da una discoteca senza voce e non senza vita.
3: Bene, grazie all'onorevole Antonio Baldelli, Fratelli d'Italia, con il quale abbiamo parlato del voto in legislativo in Commissione Affari Costituzionali per l'istituzione della giornata del divertimento in sicurezza, che torna al Senato perché è stata cambiata la data dell'istituzione per i motivi che abbiamo spiegato nel corso di questa intervista. Grazie.
2: Grazie a lei e a Radio Radicale.
0: Sono le 14:28 minuti, questa intervista che avete appena ascoltato è stata realizzata da Lanfranco Palazzolo. Prima di chiudere questo breve aggiornamento sulle ultime notizie di oggi, una notizia che viene arrivata proprio oggi dall'Europa, l'8 agosto 2025, qualcuno lo ricorderà, era entrato in vigore l'European Media Freedom Act, il regolamento europeo che tutela il pluralismo dell'informazione, l'indipendenza dei media di servizio pubblico e la libertà dei giornalisti. A 12 mesi dall'entrata in vigore, l'Italia è ancora lontana dall'adeguare la propria normativa a quegli obiettivi. Il Partito Radicale presentò una denuncia il 9 agosto, proprio il giorno dopo, relativa a un presunto conflitto della normativa italiana sui media di servizio pubblico con il regolamento del Parlamento europeo, poi ci sono anche tutte le normative appunto che sostanziavano questa iniziativa del Partito Radicale. Bene, oggi è arrivata una risposta dalla Commissione europea che ci fa sapere che la Commissione europea non è stata in grado di decidere su questa denuncia, chiede ancora tempo supplementare per decidere, si legge in questa nota, il tempo supplementare Per concludere la valutazione della denuncia è necessario, in quanto le norme nazionali che sono menzionate in questa denuncia sono attualmente, dice la Commissione europea, in fase di revisione nel contesto del processo di attuazione del regolamento europeo e in corso appunto in Italia. Quindi vedremo quali saranno gli esiti, il tempo appunto che la Commissione si prenderà poi per dare una risposta su questa denuncia. Noi approfondiremo tra l'altro questa questione anche nei prossimi giorni, ne riparleremo. Ma sono le 14:30 minuti, quindi possiamo andare avanti con la programmazione di Radio Radicale. Grazie a Carmine Corvino in regia. Passiamo all'ascolto della rassegna della stampa persiana a cura di Nazanin Egder.
4: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale. Ben ritrovati con una nuova puntata della rassegna persiana curata dal Partito Radicale. Io sono Nazanin Egder. Oggi, come sempre, parliamo delle notizie accadute in Iran questa settimana. L'Organizzazione per i diritti umani dell'Iran ha dichiarato almeno 444 persone sono state giustiziate negli ultimi 7 mesi. سازمان حقوق بشر ایران طی 7 ماه دست کم 444 نفر اعدام شدند. L'Organizzazione per i diritti umani dell'Iran ha dichiarato che la Repubblica Islamica ha giustiziato almeno 71 persone nel luglio 2026. Tra le persone messe a morte, 6 erano manifestanti. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی از 10 تیر تا 9 مرداد 1405 دست کم 71 نفر را اعدام کرده است. 6 نفر از اعدام شدگان از معترضان بودند. Secondo il rapporto dell'organizzazione pubblicato giovedì 6 agosto 2026, 36 persone sono state giustiziate con l'accusa di omicidio, 26 per reati legati agli stupefacenti, 8 per accuse relative alla sicurezza nazionale e 1 con l'accusa di stupro. L'Organizzazione per i diritti umani dell'Iran ha documentato l'esecuzione di almeno 444 persone tra il 1 gennaio 2026 e il 31 luglio 2026. Solo 67 esecuzioni, pari al 15% del totale, sono state annunciate dalle fonti ufficiali della Repubblica Islamica. Le restanti 377 sono state confermate dall'organizzazione attraverso almeno 2 fonti indipendenti. Del totale delle esecuzioni registrate, 227 persone sono state messe a morte per omicidio in applicazione della pena del Qisas, legge del talione, 143 per reati connessi alle stupefacenti, 63 per accuse relative alla sicurezza nazionale. Tra le persone giustiziate figurano 12 donne, 15 cittadini afghani, 2 cittadini iracheni, 80 appartenenti a minoranze etniche, tra cui almeno 37 cittadini beluci, 34 curdi e 9 arabi. Il rapporto documenta inoltre l'esecuzione di 28 manifestanti. 26 erano stati arrestati durante le proteste del gennaio 2026, mentre 2 appartenevano al movimento Donna Vita Libertà. Nello stesso periodo la Repubblica Islamica ha inoltre giustiziato 13 prigionieri politici ritenuti affiliati a gruppi di opposizione e 12 persone accusate di spionaggio o di collaborazione con governi stranieri. 2 esecuzioni sono state effettuate in pubblico. L'organizzazione ha inoltre dichiarato che una delle persone giustiziate aveva almeno di 18 anni al momento del presunto reato. L'Organizzazione per i diritti umani dell'Iran ha infine avvertito del rischio di ulteriori condanne a morte nei confronti dei manifestanti, affermando che centinaia di persone, tra cui oltre 70 nella provincia di Isfahan, rischiano la condanna capitale o l'esecuzione. Mahmoud Amiri Mukaddam, direttore dell'Organizzazione per i diritti umani dell'Iran, ha dichiarato che il protrarsi del conflitto tra la Repubblica Islamica e gli Stati Uniti e Israele potrebbe essere utilizzato come pretesto per aumentare le esecuzioni con la motivazione della tutela della sicurezza nazionale. Ha inoltre invitato la comunità internazionale a reagire all'uso della pena di morte da parte della Repubblica Islamica. Fonte di questa notizia, l'Organizzazione per i diritti umani dell'Iran. Orvin Kheirkhah, معترض 20 ساله توسط جمهوری اسلامی اعدام شد. Orvin Kheirkhah, manifestante ventenne, è stato giustiziato dalla Repubblica Islamica. حکم آروین خیرخواه از بازداشت شدگان اعتراضات دی 1404 در زندان شاهرود به اجرا درآمد. La condanna a morte di Orvin Kheirkhah, arrestato durante le proteste del gennaio 2026, è stata eseguita nel carcere di Shahrud. Il giovane manifestante era stato precedentemente condannato alla pena capitale dalla prima sezione del Tribunale Rivoluzionario di Shahrud con l'accusa di Muharebe, guerra contro Dio. Una fonte vicina alla famiglia del detenuto ha confermato la notizia a Harana, riferendo che le autorità carcerarie non hanno ancora restituito il corpo ai familiari. Orvin Kheirkhah era stato arrestato durante le proteste del gennaio e successivamente condannato a morte. Finora non sono stati resi noti dettagli precisi riguardo al momento e alle modalità dell'arresto, ai fatti contestati, allo svolgimento degli interrogatori, all'accesso del detenuto a un avvocato di sua scelta o agli elementi probatori sui quali il tribunale ha basato la condanna a morte. Ha riferito che Orvin Kheirkhah aveva 19 anni e 6 mesi al momento dell'esecuzione. Fonte di questa notizia, Harana. سازمان ملل جمهوری اسلامی همچنان از اعدام برای سرکوب مخالفان استفاده می کند. Nazioni Unite ha dichiarato la Repubblica Islamica continua a utilizzare la pena di morte come strumento per reprimere gli oppositori. Volker Turk, commissaire عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از افزایش اجرای احکام اعدام در ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست همه اعدام‌ها را فوراً متوقف کند. Volker Turk, alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha espresso profonda preoccupazione per aumento delle esecuzioni in Iran e ha esortato le autorità della Repubblica Islamica a sospendere immediatamente tutte le esecuzioni. In una dichiarazione, Turk ha invitato la Repubblica Islamica ad avviare un percorso verso abolizione totale della pena di morte. L'alto commissario ha affermato che la Repubblica Islamica continua a utilizzare la pena di morte come strumento per seminare il terrore tra la popolazione e reprimere il dissenso. Ha inoltre definito profonda preoccupazione per la mancanza di garanzie per un processo equo e il mancato rispetto delle procedure legali nei casi che portano alla condanna a morte. Secondo Turk, sono emerse segnalazioni di confessioni estorte mediante tortura o maltrattamenti. Alcune esecuzioni sarebbero inoltre state effettuate in pubblico o soltanto poche settimane dopo l'arresto degli imputati. Ha anche richiamato l'attenzione su rapporti secondo cui 12 imputati sono stati condannati a morte dopo l'unica udienza insieme a porte chiuse della durata di appena 3 ore. Turk ha ribadito che la pena di morte è incompatibile con il diritto alla vita e con la dignità umana e che non ha alcun posto nel mondo di oggi. La dichiarazione è stata diffusa mentre la Repubblica Islamica ha avviato nelle ultime settimane una nuova ondata di esecuzioni di persone arrestate durante le proteste. Fonte di questa notizia, Iran Wire. بنیامین وحیدی، نوجوان 17 ساله اهل بجنورد، برای اجرای حکم حبس بازداشت شد. بنجامین وحیدی، 17enne di Bojnord, è stato arrestato per l'esecuzione della pena detentiva. بنجامین وحیدی، نوجوان 17 ساله اهل بجنورد، اوایل مرداد 1405 برای اجرای حکم حبس بازداشت شده است. Benjamin Behidi, 17enne di Bojnord, è stato arrestato all'inizio di agosto 2026 per l'esecuzione di una pena detentiva. In precedenza era stato condannato a 2 anni di reclusione e al pagamento di una multa in relazione alle proteste del gennaio 2026. Una fonte informata vicina alla famiglia di Benjamin Behidi ha riferito il 1 agosto 2026 diversi agenti sono entrati nell'abitazione della famiglia intorno alle 21, arrestando il ragazzo dopo averlo anche picchiato. Secondo la stessa fonte, dopo l'arresto è stato inizialmente trasferito al commissariato e da allora non si hanno più notizie sul luogo in cui è detenuto. La fonte ha inoltre dichiarato che le autorità hanno comunicato alla famiglia che Benjamin Behidi sarà privato del diritto alle telefonate e alle visite dei familiari. In precedenza, l'autorità giudiziaria di Bojnord lo aveva condannato con accuse quali disturbo dell'ordine e della tranquillità pubblica, danneggiamento di beni pubblici e aggressione agli agenti. Secondo il rapporto, la sentenza è stata emessa in contumacia senza la presenza di Benjamin Behidi e senza che gli fosse garantito l'accesso a un avvocato. Alla sua famiglia è stato inoltre comunicato che la condanna è definitiva. Fonte di questa notizia, Henegov. شکنجه ناپدیدسازی قهری و سرکوب بهائیان در ایران. La tortura, le sparizioni forzate e la repressione dei Bahai in Iran. کارشناسان حقوق بشر با صدور بیانیه مشترک نگرانی شدید رفتارهای بی‌رحمانه علیه اعضای جامعه بهایی ایران ابراز کردند. Un gruppo di esperti per i diritti umani ha espresso profonda preoccupazione per gli arresti arbitrari, le sparizioni forzate, la tortura e altri trattamenti crudeli inflitti ai membri della comunità Bahá'í in Iran, avvertendo che l'integrità fisica e psicologica di diversi detenuti è esposta a gravi rischi. Gli esperti hanno inoltre manifestato preoccupazione per le segnalazioni secondo cui i Bahá'í detenuti sarebbero stati completamente isolati dal mondo esterno durante la custodia e sottoposti a tortura e sparizione forzata, definendo tali pratiche una palese violazione del diritto internazionale. Secondo la dichiarazione, attualmente 57 Bahá'í si trovano in stato di arresto o in carcere. Alcuni di loro sarebbero stati costretti sotto tortura a rilasciare false confessioni successivamente trasmesse dai media statali. I Bahá'í sono seguaci della fede Bahá'í, una religione nata proprio in Iran. Il loro rapporto con la Repubblica Islamica è particolarmente delicato. La Repubblica Islamica non riconosce ufficialmente la fede Bahá'í come religione. Dopo la rivoluzione del 1979, la comunità Bahá'í ha subito forti discriminazioni. Nell'Islam sciita dominante in Iran, Maometto è considerato l'ultimo profeta, mentre la fede Bahá'í riconosce una rivelazione divina successiva. Fonte di questa notizia, BBC Farsi. ایران تهدید کرد اگر آمریکا حمله کند منطقه را در خاموشی فرو می‌برد. L'Iran ha minacciato di far precipitare la regione nel blackout in caso di un nuovo attacco da parte degli Stati Uniti. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه در گزارشی اختصاصی از تهدید شدید کشورهای منطقه توسط ایران خبر داد. Secondo un'esclusiva pubblicata giovedì dall'agenzia Reuters, l'Iran ha rivolto pesanti minacce ai paesi della regione, avvertendo specialmente i propri vicini che qualora non riuscissero a convincere Donald Trump a fermare gli attacchi statunitensi contro l'Iran e porre fine ai conflitti attraverso i negoziati, Teheran prenderebbe di mira le loro infrastrutture petrolifere, elettriche e idriche. Il rapporto, citando un alto funzionario iraniano, afferma che le minacce comprendevano possibili attacchi contro impianti energetici, petroliferi, raffinerie, reti elettriche, infrastrutture idriche, reti di trasporto e altri obiettivi strategici appartenenti ai principali alleati arabi degli Stati Uniti nella regione. Secondo la fonte, il messaggio rientra in una ampia strategia iraniana volta a scoraggiare Washington dall'intraprendere ulteriori azioni militari. L'avvertimento sarebbe stato trasmesso attraverso una serie di contatti diplomatici ad alto livello con i paesi interessati. Il 28 luglio 2027 Donald Trump aveva minacciato di colpire la rete energetica e le infrastrutture dell'Iran. Reuters, citando due alti funzionari iraniani, due fonti di paesi del Golfo e un alto diplomatico della regione, riferisce che il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha avuto colloqui con i suoi omologhi di Arabia Saudita, Turchia e Qatar, nonché con il comandante dell'esercito del Pakistan. Secondo il rapporto, Araghchi ha chiesto agli alleati degli Stati Uniti nel Golfo di utilizzare la propria influenza su Trump per dissuaderlo dal lanciare nuovi attacchi. Ha inoltre avvertito che qualsiasi offensiva contro l'Iran riceverebbe una risposta diretta contro obiettivi statunitensi e infrastrutture vitali in tutta la regione del Golfo. Secondo funzionari e fonti informate, Araghchi ha trasmesso lo stesso messaggio in tutti i colloqui. Siamo pronti a rispondere, ma trovare una soluzione diplomatica è il modo migliore per evitare un'ulteriore escalazione e una distruzione su vasta scala in tutta la regione. Teheran sembra intenzionata a trasformare la vulnerabilità dei paesi del Golfo in uno strumento di pressione, mettendo i governi della regione di fronte alla prospettiva che un nuovo confronto militare tra gli Stati Uniti e la Repubblica Islamica possa colpire direttamente le infrastrutture fondamentali delle loro economie. Il giorno successivo alla minaccia di distruggere le infrastrutture energetiche iraniane, Trump ha dichiarato di aver rinviato l'attacco su richiesta del principe saudita Mohammed bin Salman e di aver accettato di tornare al tavolo dei negoziati. Un altro alto funzionario iraniano ha affermato che Qatar, Oman, Arabia Saudita hanno tutti esortato Washington a riprendere i colloqui con Teheran e a evitare un nuovo conflitto, mentre l'Iran ha avvertito che un'ulteriore offensiva statunitense potrebbe trasformare la regione in una palla di fuoco. Fonte di questa notizia, Radio Farda. آخرین گزارش سنتکام از محاصره دریایی ایران 48 کشتی تغییر مسیر دادند. Ultimo rapporto del Centcom sul blocco navale dell'Iran. 48 navi hanno cambiato rotta. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی از زمان از سرگیری محاصره دریایی بنادر ایران 48 کشتی تجاری را وادار به تغییر مسیر کردند. Il Comando Centrale degli Stati Uniti, CENTCOM, ha annunciato che dalla ripresa del blocco navale dei porti iraniani, le forze statunitensi hanno costretto 48 navi mercantili a cambiare rotta, altre due imbarcazioni sono rimaste fuori servizio e due sono state sequestrate. Il CENTCOM ha pubblicato questi dati sulla piattaforma X, affermando che gli Stati Uniti continuerà ad applicare il blocco navale contro la Repubblica Islamica. Il 14 luglio 2026, al termine del cessate il fuoco temporaneo, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva ordinato la ripresa del blocco navale dei porti iraniani e il divieto di ingresso e uscita delle navi collegate alla Repubblica Islamica. L'ordine era stato emesso dopo il proseguimento degli attacchi iraniani contro navi civili nello stretto di Hormuz. Successivamente, il 3 agosto 2026, Trump aveva dichiarato che i colloqui con la Repubblica Islamica erano ancora in corso, ma che fino al raggiungimento di un accordo o di quella che aveva definito la resa completa del governo iraniano, nessuna nave avrebbe potuto attraversare lo stretto di Hormuz diretta in Iran senza autorizzazione degli Stati Uniti. Fonte di questa notizia, Iran Wire. توافق پیشنهادی هرمز کنترل ورود کشتی ها را به ایران خواهد داد. لکوردو پروپوستو سولو استرتو دی هرمز افیدره به علی ایران ایل کنترولو دل انگرسو دل ناوی. یک مقام ارشد ایرانی و دو مقام منطقه‌ای درباره توافق پیشنهادی ایران و عمان درباره تنگه هرمز اعلام کردند که این توافق به تهران اجازه می‌دهد ورودی کشتی ها به خلیج فارس را کنترل کند. Un alto funzionario iraniano e due fonti governative della regione riferiscono che la proposta di accordo elaborata da Iran e Oman sullo stretto di Hormuz consentirebbe a Teheran di controllare l'ingresso delle navi del Golfo Persico. Questa concessione rappresenta uno dei principali benefici richiesti dalla Repubblica Islamica nei negoziati volti a favorire la fine del conflitto durato 5 mesi tra Iran e Stati Uniti. Finora gli Stati Uniti non hanno commentato ufficialmente i dettagli della proposta. In passato, tuttavia, i funzionari statunitensi avevano ripetutamente dichiarato di non essere disposti ad accettare che la Repubblica Islamica esercitasse il controllo sull'accesso delle navi allo stretto di Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha comunque affermato che un accordo per la riapertura di questa importante via marittima sarebbe ormai vicino. Ha dichiarato di preferire una soluzione negoziata alla prosecuzione delle operazioni militari, ribadendo però che Washington è pronta a ricorrere alla forza qualora i colloqui dovessero fallire. Se l'accordo dovesse essere finalizzato attribuendo alla Repubblica Islamica il controllo dell'ingresso delle navi, la guerra iniziata da Stati Uniti e Israele nel marzo 2026 comporterebbe un significativo cambiamento degli equilibri regionali a favore di Teheran. Nelle ultime settimane Iran e Oman hanno discusso le modalità di transito nelle navi nello stretto di Hormuz. Le rotte settentrionali e meridionali della via acqua ricadono rispettivamente nelle acque territoriali dell'Iran e Oman. Le autorità della Repubblica Islamica hanno parlato di progressi significativi nei negoziati, affermando che secondo la proposta iraniana le rotte di ingresso e di uscita delle navi dovrebbero attraversare le acque iraniane. In precedenza, Hassan Qashqawi, portavoce della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica esterna, aveva dichiarato che la Repubblica Islamica si opponeva alla creazione di un corridoio marittimo a sud dello stretto di Hormuz. Aveva definito tale progetto una proposta imposta dagli Stati Uniti, aggiungendo che Teheran aveva già comunicato la propria opposizione al Oman. Qashqawi aveva inoltre sottolineato che i negoziati sullo stretto di Hormuz si svolgono esclusivamente tra Teheran e Muscat e che il regime di navigazione nello stretto non tornerà alla situazione precedente alla guerra. Prima dell'inizio del conflitto, lo stretto di Hormuz era aperto alla navigazione senza l'imposizione di pedaggi. Recentemente, una coalizione di associazioni internazionali del settore marittimo ha inoltre inviato una lettera alle Nazioni Unite, mettendo in guardia contro l'eventuale imposizione da parte della Repubblica Islamica di tariffe obbligatorie alle navi in transito. Fonte di questa notizia, BBC Farsi. Con questa ultima notizia chiudiamo. Grazie mille, buona domenica, alla prossima settimana.
5: Questa dunque la rassegna stampa persiana a cura di Nazanin Iqder, 14:53 minuti, Radio Radicale, siamo in diretta, tra qualche istante vi lasciamo alla rubrica Due microfoni a cura di Emilio Targia. Nel frattempo due notizie per quanto riguarda i campi Flegrei. C'è una dichiarazione del capo dell'opposizione in Regione Campania, Gennaro San Giuliano, congiuntamente ai capigruppo Massimo Pelliccia, Raffaele Maria Pisacane, Massimo Grimaldi e Sebastiano Oderna. Noi presenteremo al prossimo Consiglio regionale, che auspichiamo si tenga al più presto, una risoluzione nella quale inviteremo il Presidente Fico a richiedere immediatamente lo stato di emergenza, perché questo strumento consente di attivare una serie di meccanismi di protezione e agire in deroga, spendendo rapidamente le risorse che sono state messe a disposizione dal Governo. A noi interessa che siano date risposte immediate a chi è sfollato, al commercio e alle imprese, a chiunque viva una condizione di disagio nell'area flegrea. Parlare di legge speciale oggi significa non affrontare subito il problema, perché in questa fase può funzionare solo lo stato di emergenza, che consente l'emanazione di ordinanze di protezione civile in grado di scavalcare la burocrazia. Una eventuale legge speciale, di cui si può ragionare, richiederebbe molto tempo ed essa va collegata ad una ricostruzione urbanistica che va programmata e pensata con accuratezza, aggiungono gli esponenti del centrodestra. Questo dunque per quanto riguarda la regione Campania. Allora, sono le 14:55 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale. Come preannunciato, vi lasciamo la rubrica a cura di Emilio Targia, due microfoni.
6: A Radio Radicale, ancora dal Lingotto, dalla nostra postazione, dalla 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro, ed è con piacere che ospitiamo il racconto di questo libro particolarmente prezioso di storie e intrecci italiane di Miguel Gotor. Grazie per essere con noi. L'omicidio di Piersanti Mattarella, l'Italia del mirino, Palermo, Ustica, Bologna, e poi vi spiegheremo perché. Declinato in questo modo, 79-80, anni complicati e drammatici. Allora, da dove partire è complicato. Io partirei inevitabilmente da dove parti tu, insomma, da quel 6 gennaio 1980, l'uccisione di Piersanti Mattarella, e anzi partirei dalla fine, perché mi ero segnato un po' il DNA del libro per capire in quale percorso ti sei inerpicato, complicato ma interessantissimo. Questo libro ha cercato di rendere distinta la lettura penalistica, che deve ancora oggi accertare gli esecutori materiali dell'assassinio di Mattarella, da quella storica, che mostra come un delitto politico sia sempre il prodotto della convergenza di una pluralità di intenzioni omicidiarie, non necessariamente collegate fra loro, di cui abbiamo provato a ricostruire nel caso in questione il complesso meccanismo di allineamento su scala locale, nazionale e internazionale. Ti sei ficcato in un bel guaio con questo libro. E partirei però da quel 6 gennaio 80 e poi andiamo direi a cascata a capire perché tu disegni una specie di mappa di sovrapposizioni e diverse sfaccettature di meccanismi che poi riconducono ad altri avvenimenti drammatici di quei mesi.
7: Sì, grazie a Radio Radicale che mi ospita. È un libro su un omicidio politico non è mai un atto semplice. Se si arriva a sopprimere il presidente della regione siciliana, che è una delle regioni più importanti in Italia, c'è una volontà stratificata che si è definita dentro questo progetto. Io rifuggo dall'idea del grande vecchio, del burattinaio, di una singola persona che è in grado di muovere situazioni estremamente complesse. Invece, appunto, il modello interpretativo che propongo è un modello dove ci sono soggetti diversi che possono avere un fine comune, ma che si muovono in maniera autonoma l'uno dall'altro e si possono verificare, ora uso una parola complessa, ma una eterogenesi dei fini, no? Nel raggiungere l'obiettivo. Io credo che questa dinamica dell'omicidio politico di Mattarella sia una dinamica che è estendibile anche ad altri omicidi, penso alla vicenda Moro ad esempio, e il brano che è stato letto è proprio, dice questo: guardate che c'è una lettura penalistica del fatto, c'è la magistratura che dal 2018 sta ancora indagando per individuare i responsabili materiali dell'omicidio, ma questa lettura penalistica è autonoma dall'impegno dello storico. Questo non è un libro, un instant book, non è che è scritto,
6: decisamente no.
7: Non è che è scritto nell'83 e io 3 anni dopo la morte di Mattarella voglio raccontare quello che è accaduto. No, sono passati 46 anni, la storia contemporanea esiste, ha uno statuto internazionale, congressi, dibattiti, insegnamenti. Questo è un libro di storia, un primo libro di storia su una vicenda sicuramente significativa.
6: Raccontiamo un po' chi era Piersanti Mattarella. Da alcuni era definito un po' l'erede politico di Moro, comunque una figura istituzionale importante in un certo tipo di contesto politico. Tu scrivi, secondo te, con una sintesi piuttosto felice. Piersanti Mattarella è stato un uomo del dialogo che nella sua scelta di lottare per davvero contro la mafia ha toccato interessi nascosti e inconfessabili in un punto oscuro di intersezione fra mondo criminale e rispettabilità istituzionale che lo hanno reso nell'improvviso isolato e intollerabile a troppi soggetti contemporaneamente. Questo ci dà il là poi per arrivare al discorso seguente.
7: Hai trovato, diciamo, la citazione giusta. È chiaro che Mattarella è stato ucciso per la sua coerente e coraggiosa, diciamo anche la verità, esatto, coraggiosa lotta alla mafia. Lui era presidente della regione siciliana, aveva 44 anni quando viene ucciso, ma aveva già una buona esperienza politica e amministrativa, era una personalità carismatica, forte, e si apprestava a diventare ancora più forte, perché si diceva e si vociferava che il congresso della DC del febbraio dell'80 lo avrebbe nominato vice segretario nazionale del partito. Mattarella, come anche altri uomini politici che vengono uccisi, non sono eliminati perché sono deboli, sono eliminati perché sono forti e stanno per diventare ancora più forti. Questo è un po', secondo me, la chiave interpretativa. Poi, rispetto al brano che avete letto, perché è azzeccato? Perché certo è vero che Mattarella viene ucciso per la sua lotta alla mafia, ma io credo anche che Mattarella viene ucciso perché la sua azione amministrativa da presidente della regione va a entrare dentro una zona grigia che riguarda la borghesia palermitana, e la sua scelta, non dico maggioritaria ma certamente importante, di convivere con la criminalità organizzata in un quadro di quiete e a tutela di interessi costituiti, economici, ma non solo. Ecco, Mattarella prova a scardinare questa comfort zone che si è venuta a creare, e in una certa misura viene come interpretato come se fosse un nemico di classe, cioè è un borghese, anche lui, che appartiene alla classe dirigente palermitana, che invece di fare come gli altri, in sostanza accettare il quieto vivere, decide, e qui c'è il coraggio, di scardinare questa zona grigia. E penso che questo secondo elemento sia un elemento interpretativo che rafforza questo libro.
6: Piersanti Mattarella è un omicidio drammatico, importante, che segna un punto importante in quegli anni così confusi, ma che diventano in qualche modo un po' più chiari nella tua descrizione, che tra l'altro è molto articolata. Insomma, è un libro impegnativo, ma non vi spaventate, è un libro di storia questo.
7: Si legge.
6: Si legge, e poi ci sono appunto però dei vuoti, nel senso che se tu chiedi agli studenti di scienze politiche, insomma, oggi non so quanti sanno esattamente la storia dell'omicidio di Mattarella e tutte le sue implicazioni. E tu infatti questo lo chiami il paradosso, e questa parte anche secondo me è molto importante, perché anche da qui poi partono una serie di sentieri. Per la giustizia italiana, dopo 45 anni, l'omicidio di Mattarella si fonda ancora su un curioso paradosso: sono stati individuati i mandanti, cioè i vertici della cosca dei Corleonesi, Rina, Greco, Provenzano, Brusca, Calò, Madonia e Geraci, ma sono ancora sconosciuti gli esecutori materiali del delitto. Nel 99 infatti sono stati assolti con sentenza definitiva gli esponenti dei nuovi armati rivoluzionari Valerio Giusto Fioravanti e Gilberto Cavallini. E poi spieghi l'anomalia e le anomalie. Però io verrei subito al dunque, perché questo è un libro che non si può raccontare in un quarto d'ora, ve lo dovete leggere. Io provo solo a darvi delle diapositive. E un altro passaggio importante sono tutte le stratificazioni che tu racconti del potere, ed è la parte di quelli che tu definisci i connubi ibridi fra neofascismo, massoneria occulta, mafia, apparati deviati, eccetera. Capitolo sì, decisivo di questo libro, quello.
7: Sì, tant'è che si sarebbe anche potuto
6: chiamare così il libro.
7: Intervistare ibridi connubi, intitolare ibridi connubi.
6: Esatto.
7: E allora, ibridi connubi è una categoria che non è mia, è una categoria di Falcone, di Giovanni Falcone, certo, che la utilizza, viene ascoltato dalla commissione antimafia e dice: sto indagando su Piersanti Mattarella e il suo omicidio, e se confermati questi ibridi connubi ci obbligherebbero a riscrivere, sia da un punto di vista giudiziario sia da un punto di vista storico, le vicende dell'Italia repubblicana, in sostanza da Portella della Ginestra in poi. Cosa intende Falcone per libri di connubi, che è una categoria che poi consegna allo studioso? Un connubio, un incesto, una relazione tra criminalità organizzata, in Sicilia Cosa Nostra, ma in Calabria 'Ndrangheta, la Camorra in Campania, la Banda della Magliana nel Lazio, la Mafia del Brenta in Veneto, criminalità organizzata, neofascisti italiani e poi massoneria occulta o segreta, vale a dire non la massoneria quella regolare, regolata dal codice civile, ma dei legami massonici o paramassonici che hanno un vincolo di segretezza ulteriore e che possono anche avere, non necessariamente, un ruolo eversivo. Allora, questo libro è anche un viaggio dentro questa dimensione esoterica, iniziatica, che è giusto che sia restituita all'analisi storica, perché purtroppo, non so come dire, è significativa. È chiaro che Falcone aveva in testa la P2 di Gelli, però non solo, nel senso che nel libro si parla ad esempio parecchio della Loggia dei 300. La Loggia dei 300 era una loggia attiva a Palermo, nei suoi elenchi noi ritroviamo i nomi del fiorfiore della buona borghesia palermitana. Qual è l'anomalia? L'anomalia è che il capo di questa loggia era Stefano Bontade, vale a dire anche il capo di Cosa Nostra in quella città. È chiaro che Bontade in questo modo assommava al vincolo di segretezza dell'appartenenza a Cosa Nostra anche il vincolo di segretezza massonico, e ciò aumentava le sue capacità di penetrazione sociali, di controllo, antropologiche direi. Allora, l'ibrido connubio è con questo tipo di massoneria occulta o segreta, e poi con singoli esponenti dell'alta burocrazia, degli apparati dello Stato, esponenti, secondo Falcone, infedeli e sleali, che hanno lucrato posizioni di potere nel sostenere queste relazioni incestuose. Allora, io ho applicato l'utilizzo di questa categoria per vedere se reggeva dal punto di vista dell'interpretazione, e credo di sì, nel senso che sono soddisfatto, credo che l'intuizione di Falcone fosse giusta, e come dice, lo ribadisco, da un punto di vista storico e da un punto di vista giudiziario, e lui a distinguere. Io naturalmente mi sono occupato del mio mestiere, che è quello storico,
6: certo,
7: avendo anche la consapevolezza, guardate, che poi Falcone nell'88, quando utilizza questa espressione, sta parlando della sua morte, nel senso, oggi sono passati tanti anni dalla strage di Capaci, e credo, senza tema di smentita, che Falcone oggi sappiamo che è stato vittima dei libri di connubi che aveva teorizzato, quindi questo come dire, ha reso il mio lavoro ancora più partecipe rispetto alla sua vicenda umana.
6: E mi collego subito a quello che dicevi, perché tu in un altro passaggio, inizio del quarto capitolo, quello proprio sulla massoneria occulta, il suo ruolo, i suoi ruoli per meglio dire, tu scrivi che, come dicevamo prima, proprio quell'assassinio lì, quello di Mattarella, costituisce uno spartiacque nella storia dei rapporti fra la mafia e il potere politico romano, perché inaugura una nuova stagione in cui si realizza una saldatura di interessi vecchi e nuovi fra il clan dei Corleonesi, la loggia P2, la destra diversiva di matrice neofascista, che poi avrebbe finito per prevalere sulla vecchia mafia cittadina di Bontade e Inzerillo, come esatto, dicevi prima. Io vengo subito a una delle cose che, insomma, magari chi è un po' a digiuno di storie italiane di questo tipo magari farà un po' sussultare, ed è complicato in una risposta, ma Miguel ci dà una suggestione e poi la risposta più approfondita la trovate nel libro. La relazione fra l'omicidio Mattarella e le stragi di Bologna e di Ustica, e questo è un macro capitolo.
7: Sì,
6: tu puoi trovare un punto di sintesi.
7: Sì, lo trovo, ma prima volevo sottolineare un aspetto, cioè
6: sì,
7: questo libro è davvero fatto per chi aveva 20 e 30 anni allora, si ricorda quello che è accaduto e cerca di mettere insieme dei puntini,
6: esatto,
7: cioè a me fa piacere restituire un'interpretazione che credo sia equilibrata e seria a chi c'era e che vuole capire, ma è anche scritto per chi oggi ha 20 anni, cioè non sa nulla, Mattarella è come, non sa nulla di quello,
6: sì,
7: che
6: sì,
7: è accaduto,
6: ma anche 15 anni, certo,
7: sì, non sa nulla di quello che è accaduto, sa tante altre cose sul presente, ma per lui Mattarella è come Garibaldi, non so come dirvi. E io credo che sia importante che queste persone, questi ragazzi e ragazzi, abbiano una conoscenza della storia della propria patria, del proprio paese. E vengo al punto che è dentro il sottotitolo del libro, no? L'Italia nel mirino,
6: esatto.
7: Palermo, Ustica, Bologna. È un'ipotesi di lavoro, per parlare, diciamo, forbito in termini storiografici, ho cercato di applicare il cosiddetto paradigma indiziario di Carlo Ginzburg, che è uno dei più grandi, se non il più grande storico italiano. L'ho voluto applicare non a una vicenda cinquecentesca o seicentesca di storia dell'Inquisizione, ma in un tema di storia contemporanea. C'è una relazione certamente cronologica: 6 gennaio Mattarella, 27 giugno Ustica, 2 agosto Bologna, e certamente l'aspetto internazionale di questa vicenda dipende dalla decisione di installare nel 79 i missili cruise, testate nucleari, in Sicilia, proprio in Sicilia. Allora questo apre sicuramente una destabilizzazione del fronte NATO mediterraneo, di cui la Sicilia è epicentro, ed è una destabilizzazione che dura diversi anni. Ricordiamoci che la vittima finale di questa storia è Pio La Torre, che era segretario del PC siciliano e che si era messo alla testa del movimento pacifista e antinucleare, e in mezzo c'è la vicenda di Ustica e la strage di Bologna. E io ragiono su questo contesto internazionale, sul ruolo della Libia e sulle relazioni tra la Libia e l'Italia nella destabilizzazione di quanto è avvenuto in Italia proprio tra il 79, l'80, l'81, in quegli anni lì, ecco, in cui avvengono episodi di particolare tragicità, di cui io credo che gli italiani di allora non hanno avuto una piena consapevolezza. Questo è il punto, di essere dentro l'occhio di un ciclone.
6: Infatti il termine messo a fuoco mi pare quello più pertinente per questo tuo lavoro. Io chiuderei, Miguel, grazie a Dio è un attento ascoltatore di Radio Radicale, credo.
7: No, io sono riconoscente a Radio Radicale, perché guardate, l'archivio di Radio Radicale per chi fa questo lavoro
6: certo. È
7: fondamentale.
6: Hai attinto?
7: Ma non è attinto, è parte integrante certo. Della mia vita. E ogni volta che lo penso, da un lato, e lo utilizzo, da un lato sono riconoscente a Radio Radicale, ai radicali, e dall'altro mi dico anche, in quanto sia, diciamo, triste che tutto questo debba essere affidato ad una forza culturale, politica, civile, cioè che non ci sia una mano pubblica che effettivamente si faccia carico della conservazione di questa memoria, e che invece ogni anno bisogna discutere i finanziamenti, le cose. Davvero è un grande servizio che viene fornito.
6: Poi tu eri un attento ascoltatore anche di, credo ancora adesso, della rassegna stampa, sì, ovviamente sì, una volta quella di Massimo Bordin, di cui eri, credo, insomma, in qualche modo dipendente, come tanti
7: siamo,
6: in Italia. Però divertiti. Visto che proprio in questi giorni cadono i 10 anni dalla, chissà se scomparsa è un termine adeguato, forse no, dalla morte nemmeno, dalla partenza, diciamo, di Pannella, chiederei a te una riflessione con il colore che più ti piace, una frase, un incontro, una trasmissione televisiva, qualunque cosa che tu, ecco, che ti faccia mettere a fuoco Pannella oggi a 10 anni da quella partenza.
7: Allora, io sono nato nel 71. Sono nato nel 71 a Trastevere, a 400 metri da via Garibaldi o da Ponte Garibaldi, da dove è stata uccisa Giorgiana Masi, per dire. Allora, quindi i radicali è un'esperienza che da bambino la seguivo. Non ho mai incontrato personalmente Marco Pannella, però per me è stato un personaggio pubblico tra i più noti. Con la sua caratteristica proprio corporea, con la sua presenza, questo sguardo, questi occhi azzurri, questa voce, i digiuni, molto molto molto nota, molto, e dico una cosa che, di cui sono convinto, anche perché poi la vita mi ha portato a fare politica, a essere senatore, a fare l'assessore alla cultura di Roma, insomma certamente c'è stato un vuoto e c'è stato un errore. Nel senso, la democrazia italiana doveva e deve moltissimo a Marco Pannella, e se c'era un senatore a vita che aveva senso nominare quando era vivo, questo non ho dubbi che poteva e doveva essere Marco Pannella. Le occasioni ci sarebbero state, non sono state colte, e sono sicuro che questo sia stato un errore e anche una irriconoscenza, ripeto, rispetto a un personaggio alla quale la laicità di questo paese, i diritti che vengono vissuti da tante donne e da tanti uomini, magari non sono consapevoli, ma devono davvero molto al coraggio dell'uomo e anche al suo carattere. Le due cose vanno insieme, secondo me, che l'hanno reso protagonista dagli anni 50 in poi di tante battaglie di minoranza che sono diventate maggioranza. E quindi, se c'era un senatore a vita, questo che valeva la pena nominare, penso che dovesse essere Pannella Giacinto detto Barco.
6: Grazie a Miguel Gotorro. L'omicidio di Piersanti Mattarella, l'Italia nel mirino, Palermo, Ustica, Bologna 1979-1980, per Einaudi. È un libro guida, un libro viaggio, un manuale di quella memoria spesso fallace, come ricordava Primo Levi. Credo sia pure un po' uno strumento oltre che un libro. Grazie per essere stato con noi. Vienici a trovare poi Radio Radicale, perché su questo libro potremo, credo, utilmente tornarci, anche grazie al lavoro dell'archivio. Grazie.
7: Grazie.
5: Questo dunque Emilio Targia con la rubrica Due microfoni. 15-14 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale. Vediamo una notizia: Damasco annuncia accordo con Mosca sulle basi militari russe in Siria. È una notizia importante che andremo ad approfondire più tardi. Nel frattempo

0: a tratti anche di scontro piuttosto aspro. Noi siamo collegati adesso con Giovanna Giardano, che intanto ringrazio e saluto. Benvenuta a Radio Radicale.
1: Buongiorno, buonasera, grazie.
0: Allora, non so come definirla, se comunque è un'attivista SITAF, ma insomma in tanti la ricordano come colei che nel 2018 portò in piazza Castello a Torino ben 30.000 persone favorevoli alla nuova linea Torino.
1: Usi pure il termine Madamin, che io non mi offendo.
0: Madamin è come la, come la riportano,
1: come la riportano, anche perché è un termine piemontese,
0: molto piemontese,
1: ma non vuol dire madamina nel senso di signorina. Bene, Madamin in Piemonte vuol dire signora maritata la cui suocera è ancora in vita, è quella che non comanda, è la seconda di casa. Dato che io ho una suocera 99enne, ancora in vita e in ottima salute, ho tutti i diritti di essere chiamata madame.
0: Madame, chiarissimo,
1: quindi
0: chiarissimo.
1: Non mi offendo.
0: Allora, ci spiega, allora innanzitutto torniamo a quel 2018, le chiederei cosa è cambiato, perché allora la faceste, la convocasse quella manifestazione perché c'era un governo, diciamo, sostanzialmente non troppo convinto, contrario all'alta velocità sulla Torino-Lione.
1: Esatto.
0: Che cosa è cambiato e perché oggi è importante tornare a spiegare, a documentare, a informare sulla Torino-Lione?
1: Allora, molto bene. Sono cambiate molte cose, sono passati 8 anni, quasi. Quando abbiamo fatto la manifestazione nel 2018, il grosso problema era che c'era un governo che aveva messo in dubbio il fatto, la realizzazione della TAV. Quindi c'era un ministro dei trasporti che aveva ordinato il famoso rapporto costi-benefici, cioè si faceva qualcosa per fermare questo treno. E quindi la discesa in piazza di cittadini, perché poi erano non organizzazioni ma cittadini, era per chiedere invece di andare avanti con questo. Avevamo chiamato il movimento Sì Torino va avanti, non perché siamo appassionati di treni, ma perché il treno è un modo di progresso, è un modo di andare avanti e quindi porta lavoro, porta tutta una serie di ricadute sul territorio perché ti connette agli altri paesi. Oggi la questione è un po' diversa. In quel momento la nostra manifestazione, tutta la sensibilizzazione che si fu su questo argomento portò effettivamente a sbloccare la situazione. Oggi siamo tornati a parlare di TAV, ma in un contesto differente, nel senso che oggi non c'è un governo che si opponga alla TAV, tutt'altro. Oggi però siamo stufi della violenza che si continua a avere nei cantieri, con atti assolutamente da condannare, e anche della campagna di cattiva informazione sul tema della TAV. Con un sacco di, insomma, poi possiamo entrare più nei dettagli, ma perché la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione è una legge dello Stato, è stata decisa, non è una roba che è in discussione, si è discusso per anni. Poi nel 2017, con i decreti per iniziare la costruzione, i lavori sono effettivamente iniziati, ma questo dopo anni di discussione e ovviamente di progettazione. Quindi oggi non è in discussione se fare la TAV. La TAV si fa, però ci sono frange che continuano a opporsi, non se ne fanno una ragione e lo fanno in maniera anche violenta. Poi c'è un altro tema che le dico dopo, che riguarda anticipo il fatto che bisogna pensare alla TAV come Torino-Lione, quindi fare in modo che possa essere utile per il Piemonte. Certo. Perché sia utile per il Piemonte occorre che ci sia un tratto che porti le merci nel polo logistico di Orbassano. E qui, se guardate, una parte dell'opposizione che cosa dice? Dice: ah no, ma è lì si... quello non si fa quello. Quello perché sanno già che tanto la TAV si fa. E allora se la prendono con la tratta Viviano-Orbassano. Ma senza quello noi abbiamo fatto una bella Milano-Lione. perché vuol dire che le merci poi non

0: possono usufruire del polo logistico di Orbassano, che è una follia pura, cioè vuol dire sostenere i disagi della nuova linea ferroviaria senza averne vantaggi.
1: Senta, è d'accordo, proprio nelle ultime ore il governatore Alberto Cirio ha preannunciato una nuova piazza a favore della TAV, già pensa al 27 settembre che è tra l'altro la data della firma degli accordi con la Francia. Vi siete sentiti, è d'accordo con questa iniziativa, è utile tornare in piazza con il fronte opposto a quello dei no TAV?
0: Allora, questa iniziativa è stata detta da più parti e anche sostenuta dal governatore Cirio. È un modo adesso per dire noi siamo a favore della TAV. Se sia opportuno o meno dire adesso una manifestazione per il 27 di settembre, io sinceramente sono un po' in dubbio, ma lo siamo in molti. Un conto è affermare che siamo a favore della TAV. Chiamare una manifestazione bisogna un po' vedere, proprio perché il contesto è cambiato, nel senso che non è una manifestazione. Noi quando abbiamo fatto la manifestazione, come le dicevo, c'era un governo che era negativo, che era contro la TAV. Adesso non siamo in quella situazione. Allora, una manifestazione vuol dire essere contro i no TAV. Ha senso, non ha senso? Vediamo, può darsi che le cose si mettano in modo così brutto che bisogna effettivamente fare anche questo, ma può anche darsi che ce la sfanghiamo, perché vediamo ad esempio il fatto, tutte le minacce che hanno fatto i no TAV per questo weekend che avrebbero messo a fare fuoco la valle, non hanno fatto un tubo di niente, perché la polizia si è organizzata benissimo e ha evitato che ci fosse qualunque problema che genere lì. Quindi, che sia opportuno o meno fare la manifestazione, lo decideremo, magari si farà, magari no. In questo momento, sinceramente, tutti siamo a dire che la facciamo perché bisogna in qualche maniera
1: comunicare,
0: affermare che siamo a notare, sì. Comunicare che la facciamo o meno, poi vediamo, insomma, sinceramente.
1: Senta, un'ultima cosa, voi vi sarete trovati più volte in confronti, insomma, televisivi, radiofonici, sui giornali, magari anche in qualche bar, no? In Piemonte, a confrontarvi invece con le tesi di parte opposta, che escludiamo i violenti, io ho cercato di enucleare, diciamo, le tesi principali del movimento Notav, che sono l'elevato costo di costruzione che produrrebbe un debito pubblico insostenibile, la linea che avrebbe un rapporto costi-benefici in forte passione per molti anni, e poi c'è la faccenda dell'impatto ambientale, che appunto secondo loro sarebbe particolarmente negativo a vasto raggio per tutta la Val di Susa. Voi di solito come ribattete a queste tesi?
0: Allora, un'opera del genere costa molto, è vero, anche perché di opere così ce n'è veramente poche, c'è il Gottardo, che è l'unica paragonabile, cioè sono opere veramente imponenti. Parliamo di 57x2 chilometri di gallerie, quindi adesso sono 267 chilometri di gallerie scavate, perché lì il punto è che oggi noi abbiamo una galleria del Frejus che, oltre ad essere piccolissima, non avere i criteri di sicurezza, è molto alta, quindi costringe i treni a salire molto, mentre qui si taglia all'altezza di 500 metri sul mare, quindi la galleria è molto lunga, l'opera è imponente, quindi per forza costa. Però se non c'è, costa molto di più portare merci, quindi se senza quell'opera, se un po' il Frejus si chiude, e noi a Piemonte possiamo tirare giù la serranda e emigrare tutte altrove, perché non riusciamo più a portare niente, a esportare nulla, non riusciamo più a far passare nulla. E per quanto riguarda l'impatto ambientale, sia ancora peggio, perché l'impatto ambientale dato dal camion oggi è molto più impattante di un treno, ma molto più impattante. Il treno è, ovunque si parla di treni, di linee ferroviarie, perché l'impatto ambientale è molto più sostenibile, come va di modo di dire. Allora, è chiaro che ci sono disagi nella costruzione, ma che nulla si fa per non ci sono pasti gratis, si può dire, ma una volta fatto avremo un, degli enormi benefici in termini ambientali, perché non hanno più quei camion, e in termini soprattutto di sviluppo economico. Quindi ci sono dei disagi da sopportare, ma anche qui attenzione, perché i criteri con i quali viene costruita questa ferrovia sono tra i più stringenti che ci sono. Cioè, è stato fatto sono state fatte una marea di studi e di attenzioni io ho visto delle cose anche in Francia visitando i cantieri, come tutto il materiale che viene scavato, viene lo smarino che si chiama, viene utilizzato nelle fabbriche messe di fianco dove si fanno i conci, che sono quelli rivestimenti interni delle piastrelle. Cioè, c'è una grande attenzione all'ambiente anche nel momento in cui si costruisce. E poi i vantaggi di lungo termine sono che a un certo punto puoi continuare a spedire merci velocemente in modo molto più sostenibile. Tra l'altro c'è un'attenzione anche a provocare delle cadute sul territorio in momenti durante la costruzione, ad esempio facendo in modo che le persone che vengono a lavorare vadano a vivere nei paesi vicini che non sono stati costruiti, sì, ad esempio dei sistemi, degli alloggi che fossero fuori dalla popolazione. Cioè, si cerca in tutti i modi di rendere l'opera sostenibile dal punto di vista sia ambientale sia sociale. È chiaro che è un'opera che ha molto impatto, su questo mica possiamo nasconderci, ma è talmente grande.
1: Allora, grazie a Giovanna Giordano per averci dato conto delle possibili iniziative sul fronte SITAV e anche per aver approfondito alcuni dei temi legati al confronto-scontro sulla questione Torino-Lione.
2: Questa dunque è l'intervista a cura di Emilio Targia a Giovanna Giordano sulla campagna informativa SITAV e sulle iniziative ProTAV. Tra qualche istante vi lasciamo la rubrica Visto dall'America a cura di Anna Guaita. Sono le 15:27 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale. Diamo un'occhiata ad una notizia, in particolare riguarda l'accordo della Mecca. Come sapete se ne ha parlato molto nella giornata di ieri, che è un accordo che punta a un nuovo equilibrio di potenza in Medio Oriente, ed è proprio questa complementarità a rendere l'accordo più significativo di molte precedenti iniziative di cooperazione militare araba o islamica. I tre paesi, cioè l'Arabia Saudita, il Pakistan, non hanno le stesse ambizioni e neppure le stesse vulnerabilità, Arabia Saudita, Pakistan e Turchia. Riad ha bisogno di profondità strategica e di proteggere infrastrutture energetiche difficilmente difendibili soltanto attraverso la propria forza militare. Ankara ha interesse ad ampliare il mercato per droni, missili, sistemi elettronici e difesa aerea e a trasformare la sua crescente capacità industriale in influenza politica. Islamabad dispone di uomini e capacità militari, ma necessita di capitali, energia e investimenti. Già prima della firma, il Pakistan aveva dispiegato in Arabia Saudita migliaia di militari insieme a caccia, droni e sistemi di difesa aerea. Il primo destinatario del messaggio è inevitabilmente l'Iran, anche se tutti i firmatari insistono sul fatto che l'accordo non sia diretto contro Teheran o contro alcun altro paese. Il ministro degli esteri turco Hakan Fidan ha spiegato che tecnicamente la clausola di difesa reciproca è analoga all'articolo 5 della NATO, pur precisando che saranno i tre governi a stabilire caso per caso natura e livello dell'assistenza richiesta. In altre parole, il patto aumenta l'incertezza per chi pensa di colpire l'Arabia Saudita. Un missile contro Riyadh non dovrebbe più essere valutato soltanto in funzione della possibile risposta saudita o statunitense, ma anche di quella turca e pakistana. Questo dunque, diciamo così, un po' il cuore dell'accordo tra Riyadh, Istanbul e, come dicevamo appunto, il Pakistan. Ne parlano molto i giornali internazionali ed era un brevissimo approfondimento che volevamo darvi. 15:30 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale, come preannunciato vi lasciamo la rubrica Visto dall'America a cura di Anna Guaita.
3: Il mese di agosto è l'occasione per riascoltare le puntate monotematiche di Visto dall'America. Oggi vi proponiamo la replica di una puntata del dicembre scorso. Anna Guaita, prendendo spunto da un anniversario, ci spiega come un'idea può cambiare un paese. Buon ascolto.
4: È Visto dall'America, ben trovata Anna Guaita, corrispondente del Messaggero dagli Stati Uniti e editorialista della Voce di New York. Ciao Anna.
5: Ciao Antonello, ciao ascoltatori.
4: Allora, puntata monografica, chiamiamo così, l'abbiamo dedicata a un'idea nata 100 anni fa, che cos'è che unisce una serie TV come X-File a un film come Psycho? E beh, è un'idea nata il 12 dicembre 1925. E che cos'è questa idea, Anna?
5: Allora, prima di tutto ricordiamo un attimo, nel 1925 già negli Stati Uniti si producevano ogni anno 1,5 milioni di automobili, e di questo 1,5 milioni di automobili 1 milione erano la Model T, il modello T di produzione di Henry Ford, una macchina che era scesa di prezzo dai $800 del 1908 ai $260 del 1920, che era pari, $260 da allora è stato calcolato, sarebbero circa $4,000 oggi, quindi pensate.
4: Quindi, per tutti, no, macchina
5: la per macchina tutti. Per tutti. L'arrivo della macchina per tutti crea la democratizzazione dello spostamento. Tra l'altro, una cosa interessante, nel prepararmi questa discussione di oggi, scopro quanto i preti, le chiese fossero allarmatissime da questo fatto, perché i loro fedeli improvvisamente il fine settimana non volevano più stare a casa,
4: andavano in giro,
5: andavano a messa. Ecco. Allora, però questo architetto di Pasadena, Arthur Heinemann, insieme al fratello Alfred, decisero di fare un esperimento. Aprirono il primo motel d'America, che in realtà non si chiamava motel, si chiamava Motor Hotel, ma nell'insegna non c'entrava.
4: Motel, e questo a volte la fortuna di
5: Tor e H, e divenne motel.
4: Quindi che univa l'idea della macchina, dello spostamento, a quella dell'hotel. L'hotel.
5: E perché? Perché lo aprirono a San Luis Obispo, che è esattamente a metà strada fra San Francisco e Los Angeles. E beh, allora, con le macchine di allora, con le strade di allora, da San Francisco a Los Angeles, che sono 200 miglia circa, quindi circa 320 chilometri, ci si metteva un'intera giornata. E quindi la gente voleva fermarsi, e però il problema allora qual era, Antonello? Gli alberghi erano solo in città, nelle città, nei centri delle città, erano formali, erano costosi e spesso non avevano parcheggio, perché non c'era ancora la cultura dell'automobile nel centro delle città. E quindi questi viaggiatori, con le loro preziosissime Model T che avevano comprato col sudore della fronte, non se la sentivano di fermarsi in città e spesso si accampavano ai lati della strada. Invece Heinemann cosa gli offre? Gli offre questa invenzione. Bungalows, e poi tra l'altro lui crea, essendo un architetto, crea questo motel molto carino in stile messicano-californiano, con i palmizi, una piscina, i bungalows bianchi con i tetti di tegole di cotto, e ogni bungalow due stanze con gabinetto e cucinino. Quindi quando nel fine settimana, in cui le famiglie scoprono la libertà del viaggio, la cultura on the road comincia a nascere,
4: sanno anche dove andare a dormire.
5: Esatto, e costa. Allora costava $1,25, che è pari, sempre fatti i calcoli, a $22 oggi. Ti rendi conto, a differenza che un albergo dovrebbero dovuto...
4: E parcheggi la macchina di fronte alla veranda.
5: Davanti. Esatto. Quindi non solo hai il parcheggio, ma ce l'hai davanti alla tua finestra, e quindi tieni d'occhio la tua stessa automobile. È tutto un pacchetto presentato: parcheggio, camera, bagno, cucina, due stanze, piscina, parco giochi per i bambini, pensa che
4: l'uovo di Colombo,
5: qualcuno addirittura partiva per andare a questo motel per passarci il fine settimana,
4: diventava il motel, diciamo,
5: era già una vacanza a stare lì con la piscina e tutto compreso. E quindi è il primo loro immediato successo. I fratelli pensano di aprirne altri 18 lungo tutta la costa est, quindi California, Oregon e Washington, ma purtroppo interviene la Grande Depressione nel 1929. Loro personalmente falliscono, ma nel frattempo hanno creato un mito, il mito americano dei motel. Quando comincia la Grande Depressione, negli anni 30, i motel sono già 15.000 negli Stati Uniti, pensate, sul modello di questo qua. Ma quindi è il primo. Il 12, venerdì 12, sono 100 anni dall'apertura del primo motel americano, dall'inizio di questa grande avventura che è la vita on the road, la cultura on the road.
4: Ha saputo sposare, diciamo, la praticità americana, il senso dell'avventura, a questa, diciamo, società che esplodeva anche economicamente. Quindi, e ha poi impersonificato negli anni 60, poi questo lo vedremo, anche una certa, come dicevi, la cultura on the road, la libertà, il sogno americano di un certo tipo.
5: Torniamo al vecchio sogno americano di essere liberi, muoversi, spostarsi, viaggiare, andare, go west, young man, muoviti, l'improvvisazione anche del viaggio. Ma dobbiamo anche ricordare alcuni fattori economici, perché per esempio l'automobile esiste anche in Europa, ma in questo stesso arco di tempo, mentre negli Stati Uniti, dicevo, se ne producono 1,5 milioni all'anno, in Europa se ne producono fra le 200 e le 250.000 edizioni all'anno. In Italia il massimo è di 5.000 automobili e non se ne vendono più di 3.000. L'automobile è un fatto aristocratico in Europa, non è un fatto democratico come in America. E questa è la grande differenza. In realtà, poi a cominciare dal 1916, la cosa incredibile è che l'esplosione dell'automobile avviene nonostante negli Stati Uniti non ci sia un sistema di strade asfaltate. Quando nel 1904, quando si comincia veramente a produrre industrialmente la macchina, ci sono credo solamente 200 chilometri di strada asfaltata negli Stati Uniti. Ma la velocità con cui il governo federale si rende conto, questa è sempre stata la differenza poi che ha caratterizzato gli Stati Uniti dalla nostra vecchia lenta Europa. Il governo federale si rende immediatamente conto di che enorme scoperta si trova davanti, e già nel 1916 passa il primo pacchetto di legge federali sul finanziamento federale di strade da asfaltare stato per stato, con l'accordo che vengono asfaltate la spesa viene divisa a metà fra stato e stato federale. Passano dal 1916 al 1921, quanti anni ci sono? Passano neanche 5 anni che il governo federale si rende conto che non basta, e passa quella che si chiama la Federal Aid, Interstate Federal Aid.
4: Quindi altri investimenti
5: sulla viabilità. 75 milioni di dollari. Allora erano tanti, perché tutte le autostrade dei vari stati vengono costruite in modo che continuino da uno stato all'altro senza soluzioni di continuità, con la stessa larghezza che sono due corsie larghe almeno 5,50 m. Si crea una unificazione, una come si può dire, una
4: Beh, è un tessuto connettivo che avvicina ancora di più le varie città e i vari stati.
5: Si crea questa capacità di passare, sai quante volte ripeto in questo nostro programma, ricordatevi quando parliamo degli Stati Uniti, sono 50 stati. non è un unico stato, 50 stati. Quello fu un grande momento di intelligenza, di furbizia e di prontezza del governo federale di capire che questi 50 stati dovevano commerciare fra di loro e che le strade dovevano essere il più possibile simili. La cosa più simile che succede in Europa, secondo me, a questo, ma questa è un'opinione mia e qualsiasi storico potrebbe dirmi che sono completamente fuori pista, è quando nella seconda metà dell'Ottocento avviene una equiparazione delle varie ferrovie d'Europa, soprattutto con gli scartamenti, i segnali, gli orari, si crea una struttura, un'intessitura di linee ferroviarie per cui si può passare dalla Germania alla Francia, eccetera, e sono simili, e quello avviene nella seconda metà dell'Ottocento. Anche in quella rivoluzione l'Italia, purtroppo, per motivi in buona parte geografici, no, e non parliamo finanziari, poi la rottura, la frattura del nostro paese, ma insomma non partecipò.
4: Insomma, è rimasta fuori.
5: È rimasta fuori, esatto. Comunque, la cosa più simile che succede in questo, a questa creazione del sistema interstatale standardizzato che gli Stati Uniti creano già nel 1921. Quando si crea questo sistema stradale, i motel esplodono come funghi dappertutto, perché naturalmente mentre tu viaggi nel mezzo dell'Idaho, che ne so, non ti è vicina la prima città dove trovi un albergo. Il motel diventa proprio parte strutturale di questa grande rivoluzione dei trasporti su ruota negli Stati Uniti. Parleremo poi della ricaduta sulla cultura sicuramente, ma certo. Si crea intorno alla nascita, insomma allo sviluppo dei motel, si crea tutta un'economia on the road, è tutto un indotto intorno ai motel, che esiste tuttora, è quella che è stata definita anche l'urbanistica lineare, che è esattamente l'opposto della nostra urbanistica. No? Noi privilegiamo le piazze, no? Nelle città, il luogo dove ci incontriamo sono le piazze, il luogo dove troviamo i migliori negozi, i migliori bar, eccetera.
4: Cioè, invece, in Italia la piazza è al centro, il cuore, no, della
5: esatto,
4: città.
5: Fa parte della nostra storia.
4: Certo.
5: Invece nella storia recente americana si crea questa urbanistica lineare per cui tu hai il motel, il diner dove vai a mangiare, la stazione di servizio,
4: il rifornimento,
5: il meccanico, dopo un poco cominciano a nascere negozi, supermercati. Qualcuno sostiene che la nascita poi dei mall, dei centri commerciali, è una filiazione di questo accentramento extraurbano.
4: Cioè, dove tu sulla strada puoi trovare tutto quello che ti serve.
5: Esatto. Non vai più downtown, non vai più in centro per cercare quello che ti serve, ma prendi la macchina e vai fuori. Naturalmente voglio sottolineare che questo è anche un effetto disastroso sulla cultura, sull'agglutinamento sociale, perché ha un effetto centrifugo dalla città e quindi la formazione dei suburbs, eccetera. Ma il motel comunque crea questa la creazione dell'automobile per tutti, la Model T di Henry Ford, che divenne così economica, voglio ricordare, per la scoperta della catena di montaggio. La catena di montaggio che rende la costruzione di automobili velocissima, non solo, ma la Model T era anche una macchina tanto facile che i proprietari potevano anche ripararsela da sé se si guastava qualcosa. Era una macchina
4: proprio, una meccanica elementare.
5: Elementare e semplice, però aveva quattro ruote, un motore e ti portava dove volevi.
4: Tra l'altro la benzina costava e costa ancora poco rispetto al resto del mondo.
5: Il resto del mondo, esattamente. E quindi l'esplosione vera proprio dei motel è immediatamente nel dopoguerra, quando veramente c'è il grande boom economico, la cultura del weekend, e poi non solo del weekend, ma delle vacanze che cadono di lunedì, per cui hai il long weekend, per cui ti puoi allontanare un po' da casa tua, arrivare almeno a 200 chilometri di distanza, ed ecco sempre di più i motel che diventano luogo di passaggio ma anche di destinazione, motel particolarmente divertenti con parchi giochi per i bambini, i nomi sempre più strampalati, ma siccome siamo nell'epoca post bellica, entriamo nel pieno della guerra fredda, sono nomi che ricordano i razzi, la bomba atomica, molti anche gli indiani, devo dire. E è anche il momento di massima fioritura della Route 66.
4: Ecco, tu hai fatto già prima l'identikit, una strada che collega vari stati, che si unisce mano a mano e diventa anche qua un'altra dimensione di un mito americano, che è quello di attraversare da est a ovest.
5: Viene chiamata The Mother Road, la strada madre, perché nasce proprio nel 1926, quindi un anno dopo, l'anno dopo il primo motel, quello di cui stiamo parlando.
4: Certo.
5: Prima del 1926 la Route 66 non era un'intera, era una serie di spezzoni che tra l'altro avevano nomi anche abbastanza fantasiosi, non era quella che poi è diventata, che va dall'Illinois verso sud-ovest e per finire in California sul molo di Santa Monica. L'ultima volta che io sono stata a Santa Monica sul molo c'era ancora un cartello che diceva End of the Trail, fine del sentiero, arrivava fino a lì. E questa strada... Credo che i motel che nacquero lungo Route 66 siano proprio i più caratteristici e i più fenomenali e divertenti. Molti esistono ancora, perché nonostante non sia più una delle strade principali di collegamento, però in questa ondata di ripescaggio di malinconico,
4: certo, è diventata inter,
5: diciamo così, ecco, è anche diventata lì di moda, perché lo era. e quindi mi sono persa.
4: No, avevamo fatto il collegamento, diciamo, tra la nascita del motel dopo la guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, lo sviluppo, l'esplosione di motel un po' dovunque.
5: Diventa anche, è importante questo da dire, che i motel in quella loro fase di dorata sono anche portatori, sono come il futuro che ti bussa a casa. Gli americani hanno scoperto la televisione a colori per la prima volta nei motel, perché i motel furono i primi che li comprarono in massa, quando costavano tanto, però potendole comprare in massa e quindi a sconto, nei motel migliori c'erano le televisioni a colori. La prima volta che gli americani videro una televisione a colori, peraltro anche la prima volta che gli americani scoprirono la macchinetta del caffè, quella che ora abbiamo dappertutto qua negli Stati Uniti.
4: Lì c'era nei motel, diciamo, a disposizione.
5: Perché questo era anche il grande regalo, che tu non solo avevi una o due stanze, quindi invece che pagare due stanze in un albergo potevi tenere tutta la famiglia nel motel con te al prezzo di una stanza, ma avevi un cuscinino, avevi il bagno, il gabinetto, la doccia, avevi la televisione, appena compare la televisione a colori. Scoprono anche la moquette. La moquette viene applicata per la prima volta nei motel americani. Dicevo proprio che è proprio come il futuro, gli americani scoprono tutte queste mode del futuro proprio nei motel. E appunto i motel diventano anche destinazione, non solo di passaggio, ma destinazione di vacanza. Poi cominciano a entrare, diventati così, pensa che nel 1960 ce n'erano 65.000 negli Stati Uniti, certo. Pensate. Oggi ne rimangono 15 o 16.000, non che siano scomparsi, ma non sono più come erano allora, a gestione familiare, sono quasi tutti a gestione di grosse aziende che quindi le hanno...
4: Quindi fanno parte di catene anche loro.
5: Sono catene. Esatto. E non solo, siccome le catene danno un premio fedeltà, diventano, no, non sono più, come dire, parte di un'improvvisazione. Anche io ho il tesserino di alcune di queste catene, se devo fare un viaggio preferisco andare in una di queste catene perché magari mi fa pagare metà la stanza. Quindi,
4: però sono più omologate, diciamo,
5: sono
4: rispetto,
5: più omologati, sì,
4: rispetto a quello che era una volta.
5: E poi naturalmente c'è Airbnb che è una forte concorrenza e soprattutto i voli low cost, perché ricordiamoci che dal dopoguerra fino agli anni 2000 volare costava un'ira di Dio. È solamente un fatto recente che i voli costino poco, che ci siano linee aeree con voli low cost. E dicevo però che a un certo punto i motel sono talmente addentro nella storia economica e sociale degli Stati Uniti che trapelano o comunque entrano anche nella cultura, nella letteratura, nel cinema. Beh,
4: tutti abbiamo visto tantissimi film dove il motel è simbolo di libertà, ma anche di estraneamento a volte, no?
5: Esatto, di libertà e di estraneamento. Libertà, penso a Thelma e Louise, sì, francamente, no? Il motel diventa il momento della liberazione, ma pensa a Psycho di Hitchcock, David Lynch, oppure anche tu citavi naturalmente la serie X-Files, che,
4: certo,
5: che è quella che
4: il motel a Roswell,
5: il motel ha trovato la scenografia perfetta per identificare l'anomalia, l'inquietudine, la solitudine.
4: Tarantino in alcuni film diciamo, ambienta proprio nei motel alcuni casi, diciamo, splatter efferati.
5: Esatto. I fratelli Coen con Fargo e naturalmente la letteratura. Chi tra i nostri ascoltatori ancora non avesse letto On the Road di Jack Kerouac, veramente lo raccomando.
4: Lo diciamo anche ai più giovani, perché magari insomma...
5: Ai più giovani, sì, perché la storia di Sal e Dean che attraversano l'America in questa furia di ricerca di se stessi, della propria identità, dell'America, passa tutto attraverso tutti i motel, fondamentalmente. Per non parlare di Lolita, di Vladimir Nabokov, in cui... Come dicevi però te, il motel diventa, il motel in questo caso diventa il luogo di fuga.
4: Di isolarsi, no? Esatto.
5: Il peccato viene, il peccato e il crimine anche, viene nascosto agli occhi della gente. Anche, sto pensando anche a un po' ai quadri di Hopper, sicuramente, ma insomma il motel ha questa doppia anima, hai detto tu giustamente. Da un canto è luogo di passaggio in un'avventura familiare o a luogo oscuro dove si nasconde il peccato,
4: esatto,
5: diventano il luogo deputato delle relazioni ex-coniugali. Dove le coppie si rifugiano per i loro incontri. Oggi, dicevo, sono molto, molto di meno, ho detto sono 15 o 16 mila, non ricordo la cifra esatta, però c'è questo fenomeno interessante, un recupero per questa nostalgia vintage che ha preso un po' tutti, per cui non so, qua in America trovi frequentemente negozi di abbigliamento vintage che non è come uno penserebbe seconda mano, vai lì perché dice vestiti usati.
4: È proprio nuovo, ma nuovo di zecca, però con quello stile costa
5: un sacco di soldi, costa, perché appunto è vintage, modernariato, diciamo così, e quindi è lo stesso sta succedendo con molti di questi motel che vengono ripescati e addirittura ripescano le insegne al neon degli anni 50-60 ripulite e riaggiustate.
4: Ci sono delle foto che possiamo trovare su internet bellissime dei motel, quindi basta fare una ricerca, ma veramente, insomma, dalle Palme non so, al museo, agli Egizi, al surf, insomma, ci sono veramente
5: Allo
4: c'è
5: spazio, se tu
4: allo
5: segui Route
4: spazio.
5: 66, se passi in Arizona, tutte quelle aree che, dove si sospetta,
4: Area 51, mi parli, Area
5: esatto.
4: 51.
5: Io quando ci sono stata per il giornale, i motel sono tutti fatti con alieni, razzi, eccetera, e li stanno recuperando, ripulendo, eccetera, perché c'è questo gusto per il ritorno a questo passato recente, insomma.
4: Però questo, allora intanto ti dico, abbiamo fatto 23 minuti, quindi dobbiamo andare. Chissà se questo ripescaggio, no? Si è anche dovuto al fatto di una nostalgia per un fenomeno di democratizzazione che adesso non c'è più, perché adesso a cosa potresti paragonare l'idea motel? È molto difficile. Adesso ci sono i social che tutto sono meno che democratizzazione.
5: Infatti,
4: Quindi.
5: quello veramente, se tu ci pensi, io la cosa che mi ha fatto veramente tanta impressione quando l'ho scoperta, la rabbia dei preti, dei sacerdoti,
4: Certo.
5: dei pastori che improvvisamente si vedevano il
4: Il
5: proprio
4: gregge si allontanava.
5: gregge che arrivava venerdì sera e scappavano tutti in automobile verso i motel e in California. Veramente come la Model T, che noi in Italia non abbiamo avuto, dobbiamo aspettare la 500 per avere la cosa più
4: Tra
5: vicina.
4: l'altro, Motel Agip mutuati, idea mutata da Enrico Mattei sull'Autostrada del Sole, proprio quella dei motel dagli Stati Uniti. I primi motel Agip erano proprio
5: È vero,
4: sull'idea
5: è vero.
4: americana, con 30 anni di distanza.
5: Però è vero, è giustissimo, ma insomma, pensa quanti anni dopo. Beh, ora
4: Esatto.
5: dobbiamo
4: Va bene.
5: anche ricordare che il nostro paese è fatto tutto di montagne,
4: È però
5: è
4: diciamo
5: diverso.
4: un riflesso è arrivato anche da noi.
5: Quando viaggi in automobile nelle grandi pianure del West, negli Stati Uniti, è veramente hai l'impressione della vastità incontenibile di questo paese. Io mi sono trovata a viaggiare con mio marito, non lo so, in Idaho, dicevo, dove puoi viaggiare per un'ora senza incontrare un'altra automobile. Succede, questo
4: Questo
5: è
4: dobbiamo tenerlo presente anche quando tu analizzi, quando noi analizziamo la politica americana, perché noi pensiamo alle grandi città che sono una realtà, agli stati invece, appunto, come dici tu, grandissimi con
5: pochissima
4: centri
5: popolazione.
4: pochissimi.
5: Tu
4: Quindi
5: vedi tutte
4: ecco.
5: queste masse rosse e pensi quanti sono repubblicani, poi vai a vedere in Kansas, nel Idaho, Oklahoma, sono semideserti. Una cosa che non ho detto a proposito di quando dicevo che le strade non erano asfaltate, pensate che nel sud della California, per favorire le automobili, perché si capiva che l'automobile era un'industria vincente, ma dove andava? Per esempio, in certe aree della California del Sud, no, anche la terra battuta non funzionava perché era sabbiosa. Pensa che i paesi, per fare venire le strade, per far passare le automobili, mettevano legni, tavole di legno,
4: Per
5: tavolate per
4: favorire,
5: permettere alle
4: eccetera.
5: macchine di passare e non insabbiarsi. Quanto cercavano sin dall'inizissimo dell'industria automobilistica un modo per far sì che l'automobile si espandesse invece che il treno. Questa poi è stata la grande storia americana, perché c'erano ancora, c'erano tante tratte ferroviarie. Una delle storie più belle, forse un giorno ne dovremmo parlare, Antonello, di quante tratte ferroviarie c'erano all'inizio del Novecento, alla fine dell'Ottocento e inizio del Novecento negli Stati Uniti, che sono poi state spazzate via dalla diffusione
4: E
5: dell'automobile.
4: ricordiamo che la cura del ferro è più ecologica di quella della, diciamo così, della gomma, questo diciamo a livello
5: Esatto,
4: generale, ma insomma,
5: esatto.
4: questo vale reputare.
5: Trasporto per gomma, petrolio
4: Vabbè,
5: contro trasporto.
4: poi siamo tornati, ci stiamo avvicinando alla politica, ci dobbiamo fermare, Anna, perché allora noi torniamo tra 7 giorni, tra l'altro dobbiamo ricordare la nostra email. perché ci sono i radio telespettatori ormai che ti vogliono scrivere, che è visto dall'America @protonmail.com. Ringraziamo Lucio Bartoli che ti ha fatto tanti complimenti, ti ha fatto anche un paio di domande, risponderemo tra 7 giorni perché tanto sono domande molto ancora attuali e vedremo. Quindi grazie per questo viaggio tra la Route 66 e i motel che ci hai fatto fare, appuntamento tra 7 giorni.
5: Ciao Antonello, ciao ascoltatori.
2: Questa dunque è Visto dall'America a cura di Anna Guaita, conduceva Antonello De Fortuna. Sono le 16 in punto, siamo in diretta su Radio Radicale, adesso vi lasciamo alla rassegna stampa vaticana a cura di Giuseppe Di Leo.
6: La rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo.
7: Ben ritrovati, domenica 9 agosto 2026, Etiopia, drone su un monastero ortodosso, era pieno di fedeli, almeno 8 vittime, scrive da Notizie Avvenire del 2 agosto, ne scrive Chiara Vitali, hanno perso la vita 2 suore, secondo fonti anche 6 religiosi, c'è praticamente uno scontro tra vari gruppi. Il Consiglio Ecumenico delle Chiese ha chiesto un'indagine indipendente da parte delle autorità governative su questo evento. Gli attacchi violenti, scrive la giornalista di Avvenire, che ancora insanguinano il nord dell'Etiopia, si sono brutalmente riversati dentro il monastero di Sant'Arserna, un antico luogo di culto della Chiesa ortodossa etiope, nella regione di Amara. Il 22 luglio monaci, suore e fedeli si stavano preparando per celebrare una liturgia. Nella tarda mattinata, in un attimo, sono stati investiti da un'esplosione. Era un drone. Il vettore ha sbriciolato una parte delle strutture legate al monastero, che sono collassate sulle persone. E poi in taglio basso, nel sud del Sudan, rapito, ucciso un pastore anglicano, assaltato un villaggio sui Monti Nuba e sequestrate decine di persone. Però 32 persone sono state per fortuna rilasciate dopo alcuni giorni. Altre restano disperse. Come vedete, in Africa ci sono zone molto turbolente. In Cina, il partito che si crede Dio sul Foglio Quotidiano di giovedì, un articolo del dissidente cinese Yuan Li Yang. La leadership di Pechino vuole decidere chi sarà il prossimo Dalai Lama. E l'ironia di un regime che non crede nella reincarnazione, però vuole certificarla. E questo è un messaggio non solo per i buddisti tibetani, scrive il dissidente Yuan Li Yang. Pochi episodi della storia politica contemporanea sono ironici quanto quello di un partito politico ufficialmente ateo, quello cinese, che tenta di presiedere un rito religioso i cui fondamenti dottrinali esso stesso rigetta in maniera esplicita. La determinazione del Partito Comunista Cinese nel controllare la reincarnazione del Dalai Lama è precisamente uno spettacolo di questo genere, cioè assurdo. Da un lato continua a proclamare che la religione è oppio dei popoli, dall'altro pretende di certificare la reincarnazione del più alto leader spirituale del buddismo tibetano e di decidere la legittimità della sua prossima vita. Nel 2007 il governo cinese ha promulgato le misure per la gestione della reincarnazione dei Buddha viventi nel buddismo tibetano. La sua disposizione centrale è inequivocabile. Ogni reincarnazione di un lama tibetano deve ricevere l'approvazione del governo centrale. L'obiettivo reale di questo regolamento è altrettanto chiaro, mira direttamente alla futura reincarnazione del 14° Dalai Lama. Controllando la porta attraverso cui le reincarnazioni vengono ufficialmente riconosciute, il Partito Comunista Cinese punta a indebolire e infine eliminare l'influenza dell'istituzione del Dalai Lama, erodendo così l'identità religiosa e i legami culturali del popolo tibetano. Questo fa parte di un progetto ben più ampio, l'assimilazione culturale e la rimodellazione ideologica del Tibet. Per cogliere, prosegue Zhang Liang, per cogliere l'assurdità di questa politica, si consideri una semplice analogia. Si immagini che il governo italiano annunciasse che l'elezione dei futuri papi richiederà l'approvazione dello Stato italiano. Oppure che il governo degli Stati Uniti dichiarasse di voler determinare chi debba succedere ai membri del collegio cardinalizio. Vabbè, ambedue le cose devo dire che sono successe non molto tempo fa, comunque è vero, fanno parte del passato. Prosegue ancora il dissidente cinese, la comunità internazionale reagirebbe con incredibili indignazioni. Simili azioni rappresenterebbero non solo un attacco all'autonomia religiosa, ma anche un affronto al buonsenso. Eppure la politica del Partito Comunista Cinese è ancora più straordinaria. Non si tratta semplicemente di un caso di ingerenza governativa, ma dell'interferenza di uno Stato la cui ideologia di governo rigetta alla radice le credenze religiose su cui l'istituzione stessa si fonda. Il governo cinese sostiene ripetutamente che in Cina vige la libertà di credo religioso, eppure in nessun altro ambito questo slogan suona così vuoto quanto nella questione della reincarnazione del Dalai Lama. Per qualsiasi religione, stabilire come vengano scelti i propri leader spirituali è tra le funzioni più sacre e imprescindibili. Nel buddismo tibetano il sistema di riconoscimento del Lama reincarnati non è un semplice rituale religioso, costituisce il fondamento stesso della continuità dottrinale e della successione spirituale. Se a una comunità religiosa viene negata l'autorità di determinare l'aspetto più fondamentale della propria fede, allora la promessa della libertà religiosa diventa poco più di una foglia di fico trasparente. Prosegue ancora, la storia ha già offerto un precedente agghiacciante. Dopo la morte del decimo Panchen Lama, Gedwan Cheki Nyina, riconosciuto secondo la tradizione buddista tibetana come l'undicesimo Panchen Lama, fu preso in custodia dalle autorità cinesi nel 1995 e da allora non è mai più stato visto in pubblico, diventando una delle più giovani vittime di sparizione politica al mondo. Nel frattempo Pechino ha nominato un proprio Panchen Lama, ufficialmente sanzionato, elevandolo al legittimo successore. Un leader religioso è scomparso, un altro è stato fabbricato dallo Stato. Questa sola realtà smaschera la vacuità delle dichiarazioni ufficiali sulla libertà religiosa. Ma la contraddizione è ancora più profonda. Come partito al potere, fondato sul materialismo dialettico, il Partito Comunista Cinese ha costantemente descritto la religione come arretrata, irrazionale e in definitiva dannosa. Dalla distruzione dei quattro vecchiumi durante la rivoluzione culturale fino alla soppressione di numerose comunità di fede, l'accusa di idealismo ha spesso funzionato al contempo come capo d'accusa politico e come giustificazione della persecuzione. Ancora oggi gruppi spirituali possono essere repressi semplicemente perché etichettati come idealisti. Seguendo questa logica, la religione stessa apparterrebbe al regno dell'idealismo e la credenza nella reincarnazione dei Buddha viventi ne rappresenterebbe la forma più pura. Da qui una domanda ovvia: perché un governo votato al materialismo e ostile all'idealismo dovrebbe essere così determinato a intervenire persino a dominare uno dei rituali più profondamente spirituali che si possono immaginare? È come qualcuno che nega pubblicamente l'esistenza della musica, insistendo però per dirigere un'orchestra sinfonica. È proprio questa contraddizione che ha spinto il Dalai Lama a rispondere con la sua caratteristica ironia. Se il Partito Comunista Cinese insiste nell'interferire nella sua reincarnazione, ha osservato, dovrebbe prima riconoscere che la reincarnazione esiste davvero. Forse dovrebbe cominciare con il rintracciare le reincarnazioni di Mao Zedong, di Deng Xiaoping, prima di pretendere di regolamentare gli affari religiosi altrui. Dietro l'umorismo del Dalai Lama si cela una critica logica devastante. Un governo che rigetta le credenze più importanti di una religione non può coerentemente rivendicare autorità sulle sue istituzioni più sacre. E poi, ancora più importante, questa politica non può essere compresa isolatamente, fa parte di un quadro molto più ampio di governance etnica e culturale. Negli ultimi anni Pechino ha promosso sempre più il concetto di forgiare una coscienza condivisa della nazione cinese, mentre la legislazione e le politiche amministrative riflettono una spinta sempre più sistematica verso l'assimilazione. La legge sulla promozione dell'unità etnica, adottata durante le due sessioni annuali tenutesi a Pechino nel 2025, codifica ulteriormente in legge le politiche assimilazioniste del Partito Comunista verso le minoranze etniche. In questo quadro le differenze religiose vengono viste sempre meno come forme di diversità da tutelare, sempre più come differenze da integrare in un'unica identità nazionale. Intervista al cardinale, all'arcivescovo di San Francisco, Salvatore Cordileone, di origine italiana. Intervista fatta da Stefano Graziosi per la verità del 1 agosto. A luglio Papa Leone XIV lo ha nominato membro del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, una scelta significativa. Oltre a essere un canonista, Salvatore Cordileone è infatti uno dei principali protagonisti della Chiesa statunitense. Nominato arcivescovo di San Francisco da Benedetto XVI nel 2012, è stato inserito da Donald Trump a maggio del 2025 nell'Advisory Board della Commissione per la Libertà Religiosa nella Casa Bianca. Difensore della messa in latino, negò nel 2022 la comunione all'allora speaker della Camera Nancy Pelosi per le sue posizioni pro-aborto. Monsignor Cordileone, Papa Leone l'ha nominata membro del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. In che cosa consisterà il suo ruolo? Risposta dell'arcivescovo di San Francisco. Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica assiste il Papa nel salvaguardare la corretta amministrazione della giustizia nella vita della Chiesa. La giustizia nella Chiesa non è mai meramente legale, è orientata alla salvezza delle anime, alla tutela dei diritti dei fedeli e al rafforzamento della comunione ecclesiale. Sono onorato di contribuire a questa importante missione. Domanda: lei fa parte del comitato consultivo della Commissione per la libertà religiosa della Casa Bianca, nominato da Donald Trump. Quali sono le principali minacce alla libertà religiosa oggi negli Stati Uniti e nel mondo? Risposta: una delle nostre maggiori sfide è recuperare un senso di scopo morale condiviso. Ogni società ha bisogno di certi valori comuni per rimanere unita. La nostra nazione sta vivendo una profonda polarizzazione, in parte perché non siamo più d'accordo su molte delle verità fondamentali riguardanti la persona umana, la famiglia, la libertà e il bene comune. Molti continuano a attingere alla saggezza della tradizione giudaico-cristiana, mentre altri abbracciano una visione del mondo secolarizzata e relativista che spesso lascia poco spazio alla prospettiva religiosa e nella vita pubblica. Un pluralismo autentico, tuttavia, richiede più della semplice tolleranza, richiede la volontà di rispettare i diritti di coloro con cui non siamo d'accordo. Domanda: negli ultimi mesi si sono registrate tensioni tra il Papa e il Presidente degli Stati Uniti in merito all'immigrazione e alla guerra in Iran. Lei pensa che possano riappacificarsi? Risposta: ogni qualvolta sorgono tensioni tra i leader pubblici, soprattutto su questioni serie come l'immigrazione e la guerra, la Chiesa auspica sempre la riconciliazione. Un dialogo fondato sulla verità, la giustizia e la carità può aprire porte che il conflitto politico spesso chiude. Papa Leone e il presidente Trump hanno entrambi grandi responsabilità, sebbene le affrontino da prospettive diverse. Il Papa parla in nome della missione della Chiesa di proteggere la dignità umana, prendersi cura dei più vulnerabili e promuovere la pace. Il presidente Trump deve tenere conto di questi principi morali fondamentali nel valutare questioni di sicurezza nazionale. politiche pubbliche e preoccupazioni dei cittadini. Entrambi hanno espresso preoccupazione per la sicurezza delle famiglie colpite dal conflitto. Entrambi hanno parlato della necessità di proteggere le vite innocenti. Entrambi hanno riconosciuto l'importanza della stabilità in Medio Oriente. La pace diventa possibile quando i leader pongono la dignità di ogni persona al centro delle loro conversazioni. Domanda, lei è un noto sostenitore della messa in latino. Cosa suggerirebbe a Papa Leone riguardo a Traditionis Custodes? Risposta, Papa Leone, i suoi predecessori e altri alti prelati hanno tutti sottolineato la necessità di una migliore formazione liturgica e di una maggiore riverenza nella messa. In questo senso non si sono registrati problemi.

Francisco. Il suo principale merito è stato quello di riportare la nostra attenzione su Gesù Cristo. Egli esprime serenità e apertura, tanto che la sua stessa persona, e non solo le sue parole, costituisce una forza di unità nella Chiesa. Attraverso i suoi discorsi pubblici e le intenzioni di preghiera, Papa Leone ha inoltre continuato la costante testimonianza della Chiesa in difesa della vita umana, nella cura dei poveri, nella libertà religiosa e nella dignità umana. Sebbene molte delle sfide che lo attendano siano di vecchia data e non possano essere risolte rapidamente, egli ha chiamato i fedeli a una conversione più profonda, una maggiore unità e una rinnovata fiducia nel Vangelo. Cambiamo argomento dopo questa interessante intervista dell'arcivescovo Gordileone di San Francisco. Nazioni sunnite riunite alla Mecca. È nata ufficialmente la NATO islamica, ne scrive Stefano Graziosi sulla Verità di ieri, sabato 8 agosto. È sorta la NATO sunnita. Ieri Turchia, cioè venerdì, Pakistan e Arabia Saudita hanno sottoscritto un patto di sicurezza. In particolare il documento è stato firmato alla Mecca dal presidente turco Erdogan, dal principe ereditario saudito Mohammed bin Salman e dal premier pakistano Sharif. Secondo un comunicato congiunto, l'accordo mira a rafforzare la deterrenza collettiva contro qualsiasi atto di aggressione, stabilisce che qualsiasi attacco armato contro uno qualsiasi dei tre stati debba essere considerato un attacco contro tutti e tre. Prevede inoltre il potenziamento di tutti gli aspetti della cooperazione in materia di difesa fra i tre stati, si legge ancora. I tre leader hanno anche fatto riferimento ai duraturi vincoli di fratellanza e solidarietà islamica che li uniscono e agli interessi strategici e condivisa. E condivisi. L'intesa siglata venerdì è significativa, scrive il giornalista della Verità. Il Pakistan è al momento l'unico paese musulmano a essere in possesso di armamenti atomici, mentre la Turchia dispone del secondo esercito più grande della NATO. L'Arabia Saudita, infine, riveste un peso decisivo sia in seno all'OPEC che all'interno del Consiglio di cooperazione del Golfo. Quindi alleanza di tre nazioni islamiche, tradizione sunnita. Dunque, Papa Leone compirà dei viaggi, due viaggi a settembre e a novembre. Il viaggio di novembre dal 6 al 17 novembre sarà il viaggio per ora più lungo in Sud America. Sarà precisamente, come scrive l'Osservatore Romano e con dettagli più precisi Tommaso Piccoli su Avvenire di giovedì 6 agosto, in Uruguay, Argentina e Perù. Fra le tappe previste, le tre capitali, naturalmente i santuari nazionali di Florida e Lujan. Leone XIV ritroverà i fedeli e il clero delle diocesi di Ciclayo. Il sesto viaggio apostolico fuori dall'Italia è il viaggio più lungo. Poi andrà nella terra che ha dato i natali a Bergoglio e che tanto l'aveva atteso, inutilmente, perché però comunque sarà visitato al successore. Dall'11 al 17 novembre in particolare il Papa si sposterà quindi nel suo Perù. Per quello che sarà la tappa più lunga dell'intero itinerario e probabilmente la più personale per Leone XIV, sarà infatti un ritorno nella nazione della quale è anche cittadino e dove da giovane religioso agostiniano mosse i primi passi della sua esperienza missionaria. Robert Francis Prevost vi arrivò nel 1985, destinato alle missioni di Chulucanas nella regione di Piura, dove rimase fino al 1987, quando rientrò negli Stati Uniti. Nel 1983 tornò nel paese, questa volta a Trujillo, dove per oltre un decennio svolse gli incarichi di formatore, docente di diritto canonico, parroco e vicario giudiziale. Nel 2014 rientrò ancora una volta come amministratore apostolico, dall'anno successivo come vescovo di Ciclayo, fino al 2023, quando Papa Francesco lo chiamò a Roma come prefetto del Dicastero per i Vescovi. Affacciandosi per la prima volta dalla loggia della benedizione dopo l'elezione, Leone XIV volle rivolgere un saluto proprio alla, sono sue parole, alla mia amata diocesi di Ciclayo in Perù.

0: un richiamo che lasciò intuire il profondo legame umano e pastorale maturato nel corso degli anni. L'altro viaggio invece sarà a settembre, più breve, sarà in Europa e precisamente in Francia, come scrive su Avvenire di ieri, sabato 8 agosto, Lorenzo Rosoli, Parigi, Lourdes e Metz, Leone XIV in Francia fra giovani, culto mariano e radici d'Europa, dall'UNESCO allo Stade de France, dalla grotta di Masseville al centro di congressi Schumann, è stato reso noto dalla sala stampa vaticana il viaggio che si terrà dal 25 al 28 settembre. Papa Leone incontrerà le vittime poi di abusi e sarà il primo pontefice a recarsi a Notre Dame dopo l'incendio del 2019 e la riapertura del 2024. Vorrei dire quindi, intanto a Parigi fra i migranti nella memoria di Bachita, poi a Lourdes la preghiera sui passi della piccola Bernadette e poi infine nella Metz di Schumann, protagonista della costruzione dell'Europa, coprotagonista Robert Schumann, e la città di Metz ne custodisce la memoria. Schumann nacque nel 1886, morì nel 1963, come scrive Avvenire, politico francese che fra i padri fondatori dell'Europa unita. E di Europa, pace e unite, si parlerà con il Papa il 28 settembre. Fra l'altro, scrive il giornalista di Avvenire Rosoli, ci sarà anche un incontro all'UNESCO, in particolare all'UNESCO l'intervento terrà la sede primo Papa a farvi visita dopo Giovanni Paolo II che vi si recò il 2 giugno 1980. L'incontro si terrà all'UNESCO nell'ambito di una giornata di riflessione sull'intelligenza artificiale, l'istruzione e la pace. Fanno sapere poi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. E nell'occasione la Santa Sede e l'UNESCO firmeranno un accordo quadro per rafforzare la cooperazione nel campo dell'intelligenza umana. Bene, seguiremo naturalmente questo viaggio attraverso i resoconti di stampa. I laici prenderanno il posto dei sacerdoti? No, ma così può cambiare il loro ruolo, ne scrive Matteo List su Avvenire del 2 agosto. La domanda se i laici possono prendere il posto dei sacerdoti è posta spesso in modo brutale. I laici prenderanno appunto il posto dei preti? In realtà è una domanda sbagliata. Nel dibattito che attraversa oggi la Chiesa italiana, il tema non è la sostituzione dei ministri ordinati, ma la crescita di una corresponsabilità che coinvolga tutto il popolo di Dio. È il filo che lega il cammino sinodale, le recenti indicazioni offerte dalla Conferenza Episcopale e la riflessione sviluppata da vescovi e teologi impegnati a ripensare la presenza ecclesiale nella comunità. Tra le voci che più hanno contribuito ad alimentare questo confronto figurano quelle raccolte nel volume Mondi da custodire, curato da Monsignor Felice Accrocca, allora arcivescovo di Benevento e promotore degli incontri nazionali sulle aree interne, con contributi di Monsignor Mariano Crociata, vescovo di Latina e Terracina, del cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino, e vescovo di Susa, e di Monsignor Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara. Pur partendo dalla realtà delle aree interne, il loro ragionamento tocca una questione che riguarda l'intera Chiesa. Per Monsignor Crociata serve un nuovo assetto distributivo degli impegni, delle responsabilità, delle collaborazioni e una revisione graduale ma effettiva dei rapporti tra presbiteri, discorsi permanenti e laici. Non si tratta semplicemente di organizzare meglio la comunità, ma di riconoscere una soggettività più matura dei fedeli laici. Ancora più esplicita la riflessione del cardinale Repole. Secondo il cardinale torinese occorre dare attuazione a nuove ministerialità laicali per mostrare concretamente che quello del prete non è l'unico ministero esistente. Da qui la proposta di ministeri stabili, riconosciuti pubblicamente, accompagnati da percorsi di formazione e discernimento, ma anche l'ipotesi di gruppi ministeriali incaricati di sostenere la vita ordinaria delle comunità dove il presbitero non è residente. Tra gli ambiti indicati figurano la catechesi, la vicinanza agli anziani e malati, il coordinamento delle attività pastorali. Monsignor Bambilla invita inoltre a superare la retorica di una chiesa tutta ministeriale per riscoprire una chiesa tutta battesimale, tutta testimoniale. La prospettiva delineata dal Vescovo di Novara è quella di comunità animate da equip pastorali nelle quali presbiteri, diaconi, ministri istituiti e altri fedeli collaborano stabilmente alla missione comune. Bene, vedremo il dibattito naturalmente aperto su questo tema. Dunque, ancora do notizia di una censura di Amazon nei confronti di un libro la cui autrice Silvana De Mari scrive sulla Verità, e ne dà notizia proprio lei sulla Verità di martedì 28 luglio, Islam senza veli, con il pretesto della mancata verifica dell'identità, scrive Silvana De Mari, di un autore, in realtà sono stati forniti tutti i documenti, il colosso ha rimosso il volume autoprodotto sui pericoli dell'attuale religione maomettana. Nessuna spiegazione, solo un muro di decisioni definitive. E quindi sembra proprio alla ricostruzione che ne offre l'autrice che questo libro, critico nei confronti dell'attuale situazione dell'Islam, è sunnita e sciita, si intitola il libro Islam senza veli, offre sulla Verità. E poi scrive, infine, cerco un editore per ripubblicarlo. Questo testo deve continuare a vivere. E non a caso sul tema dell'Islam, proprio il Foglio pubblica un articolo tradotto in cui il martirio di Amelli, due terroristi hanno parlato di teologia e dimostrato di non essere né dei brutti incolti né degli squilibrati. 10 anni fa, scrive il Foglio del 3 agosto, il 26 luglio 2016, il sacerdote Jacques Amel è stato assassinato nella chiesa di Saint-Étienne de Beauvais. Al di là dell'atrocità, questo attentato islamista è unico nel suo genere per il dialogo teologico che si è instaurato subito dopo la tragedia tra i due jihadisti e le suore presenti. E analizza il filosofo e storico Rémi Brague. Rémi Brague è membro dell'Istituto de France, uno dei intellettuali più autorevoli, non solo francesi. Sono trascorsi 10 anni, afferma Rémi Brague, da quando padre Jacques Amel è stato sgozzato da due musulmani che credevano così di affermare che Dio è più grande, in arabo Allah Akbar, scrive Rémi Brague sul Figaro. Eventi simili si sono verificati prima e dopo, non più ai danni di un sacerdote, ma di laici, cristiani e anche non cristiani. È il caso dell'omicidio di Samuel Paty, lo ricordiamo, ampiamente riportato dai media, spesso in modo eccellente, come dell'ottimo film L'Albandon. Nell'omicidio di Samuel Paty è stata proprio l'azione di quest'ultimo, volutamente travisata, a fungere da pretesto. Quello di padre Amel, invece, non sembra aver avuto altra ragione se non il fatto che egli fosse appunto un sacerdote della Chiesa Cattolica. Essere uccisi per ciò che si è e non per ciò che si è fatto, o meglio, per ciò che un terzo ha creduto che si fosse fatto, fa riaffiorare dei ricordi. Nel Medioevo, afferma Rémi Brague, gli ebrei potevano sfuggire alla persecuzione rinunciando alla propria religione, sul serio o solo a parole. Al tempo della Shoah non furono massacrati a causa della loro religione, ma a causa di presunte caratteristiche fisiche attribuite loro da una pseudobiologia. Coloro che evocano in ogni occasione gli anni 30 farebbero bene, ammonisce Rémi Brague, a meditare su questo parallelo. Certamente questa analisi di Rémi Brague, che tra l'altro, di cui tra l'altro è da poco uscito un libro, ma ne riparleremo, sull'Europa, i destini dell'Europa, sicuramente inducono a riflettere moltissimo sul tema del dialogo interreligioso, della cosiddetta inclusività e delle problematiche che comporta. Dunque, con questa segnalazione si chiude la puntata odierna di Rassegna Stampa Vaticana. Nel ringraziare per l'assistenza in regia Silvio Farina e naturalmente voi tutti per l'ascolto, vi do appuntamento a domenica prossima, augurandovi una serena giornata.
1: Abbiamo trasmesso la Rassegna Stampa Vaticana di Giuseppe Di Leo.

0: 16:31 minuti, Radio Radicale, vi ricordiamo l'appuntamento delle ore 17 con l'intervista consueta al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco. Adesso vi lasciamo però alla rassegna stampa araba a cura di Alessia Colonnelli.
1: Bentrovati a una nuova puntata della rassegna stampa araba di Radio Radicale, la rassegna che segue gli eventi che coinvolgono i paesi dell'area arabo-islamica dal punto di vista della loro informazione. Ahlan bikum fi al jadida min istirad al-sahafa al-arabia li Radio Radicale. In questa puntata affronteremo vari temi, tra cui ovviamente la questione Ceuta, quindi parleremo ancora una volta di l'immigrazione appunto dal Marocco alla Spagna attraverso l'enclave di Ceuta e Melilla, in particolare leggendo i commenti e le reazioni politiche del Marocco attraverso la stampa ufficiale. Parleremo poi anche del recente accordo tripartita, almeno per il momento tripartita, per la difesa comune siglato da Arabia Saudita, Turchia e Pakistan, già la seconda alleanza che l'Arabia Saudita intraprende nell'ambito di questa crisi, questo conflitto che ormai è regionale, internazionale, che colpisce anche gli stati del Golfo, gli stati della regione medio orientale e asiatica. E infine parleremo del conflitto Yemen, l'attacco da parte degli Houthi alle forze yemenite, diciamo ufficiali, alleate dell'Arabia Saudita. Ma partiamo, come anticipato, dalla questione Ceuta e Melilla. Questa settimana l'agenzia di stampa marocchina ha ospitato numerosi articoli sulle reazioni politiche del Marocco ufficiali rispetto alla questione delle ondate migratorie verso la Spagna, che il Marocco poi ha dovuto gestire. Vorrei leggere una serie di articoli che riportano le reazioni ufficiali del governo marocchino. Un primo articolo pubblicato dall'agenzia di stampa marocchina del 3 agosto sembra criticare la posizione spagnola e si intitola "Un giudice spagnolo non può indebolire il sistema di contrasto alla migrazione irregolare e poi chiedere al Marocco di farsi carico delle conseguenze". Questa è una fonte governativa marocchina. Il testo di questo articolo riporta appunto la posizione di questa fonte governativa che commenta la sentenza della Corte Suprema spagnola, si riferisce a questo, menzionando appunto il giudice spagnolo che stabilì che se chi arriva in un paese via mare sia irregolare, non può essere inviato istantaneamente indietro, ma il suo caso deve essere esaminato prima di eventualmente espellerlo. Dunque, la fonte governativa, si legge nell'articolo, ha affermato che la barriera contro la migrazione non è crollata a causa dei trafficanti. Qui critica anche un po' la posizione spagnola, no? Che la Spagna aveva dato la responsabilità principalmente ai trafficanti, ma è crollata in seguito a una decisione giudiziaria spagnola. Il Marocco da parte sua non è mai venuto meno ai propri impegni o alle proprie responsabilità. La fonte quindi dà responsabilità principale del venir meno dell'elemento deterrente delle migrazioni alla decisione del giudice spagnolo e non alla pressione dei criminali delle rotte appunto migratorie. Ha inoltre criticato affermando: qualcuno ha informato il Marocco affinché potesse prepararsi? No. E qualcuno ha anticipato le conseguenze, che erano tuttavia altamente prevedibili? No. quindi molto dura questa fonte governativa marocchina, che comunque non viene specificata, da questo articolo dell'agenzia di stampa marocchina. Altro articolo del 2 agosto offre l'interpretazione del Marocco appunto sui fatti verificatisi. Si intitola proprio "Gli eventi verificatisi ai valichi di transito verso Ceuta e Melilla sono stati il risultato di fattori interconnessi, tra cui in primo luogo lo sfruttamento strumentale dello spazio digitale e la diffusione di informazioni fuorvianti". Questo è il portavoce del Ministero dell'Interno ad aver appunto affermato quanto ho appena menzionato. Nell'articolo si legge che il Ministero dell'Interno conferma che i diversi dati raccolti e analizzati hanno dimostrato che tali eventi non sono stati il risultato di fattori contingenti o spontanei, bensì sono scaturiti dall'interazione di diversi fattori interconnessi, tra cui in primo luogo lo sfruttamento strumentale dello spazio digitale, la diffusione di informazioni fuorvianti, il ruolo delle bande dedite alla tratta degli esseri umani e interpretazioni errate di dati giuridici e amministrativi volti a far credere che fosse possibile accedere allo spazio europeo con facilità e senza conseguenze legali. Il portavoce del Ministero dell'Interno, Rashid Al-Khalifi, ha dichiarato alla stampa, si legge, che le autorità pubbliche hanno adottato fin dalle prime fasi un approccio basato sulla vigilanza e la mobilitazione. Quindi loda la prontezza della risposta delle autorità marocchine. E infatti, afferma che le autorità pubbliche hanno rafforzato i servizi di sicurezza da subito e la prontezza anche delle autorità territoriali e hanno intensificato i controlli terrestri e marittimi. Ciò ha permesso di mantenere il controllo sull'evoluzione della situazione, proteggere le vite, preservare l'ordine pubblico e garantire la sicurezza delle frontiere. I dati statistici precisi a disposizione delle autorità competenti hanno permesso di determinare il numero effettivo delle persone coinvolte, continua l'articolo, quindi qua specificando i numeri delle vittime e delle persone interessate all'attraversamento appunto della frontiera. Secondo l'articolo, il numero delle persone coinvolte ammonta a circa 40.000 persone che si sono dirette verso la città di Ceuta e circa 1.135 persone invece che si sono dirette verso Melilla. Tutte le persone che erano riuscite a raggiungere Melilla, specifica l'articolo, sono state immediatamente ricondotte indietro. Questo bilancio si basa su dati statistici e sul campo precisi, raccolti attraverso meccanismi tecnici di monitoraggio e controllo riconosciuti e costituisce pertanto il riferimento ufficiale, a differenza di alcune cifre circolate che non si fondano su dati affidabili. Questa è la fonte, appunto, nel Ministero dell'Interno che dà i dati marocchino. La stessa fonte ha osservato che questi eventi hanno finora provocato un solo decesso accidentale in seguito alla caduta da una zona rocciosa adiacente alla città di Ceuta e 10 decessi per annegamento. In realtà ci sono molte fonti mediatiche che parlano di decine e decine di morti. Ma l'articolo si limita a citare questi 11 decessi. In questa realtà, continua l'articolo, dimostra che la ridotta distanza da attraversare, che è inferiore ai 70 metri, e profondità dell'acqua relativamente limitata, hanno generato in diversi partecipanti all'azione una percezione fuorviante della facilità dell'attraversamento, inducendoli a sottovalutare l'entità dei rischi e intraprendere tentativi che in alcuni casi si sono conclusi con conseguenze tragiche. Per quanto riguarda le informazioni relative alla registrazione di ulteriori decessi, specifica l'articolo, le autorità marocchine Continuano le operazioni di verifica dell'attendibilità di tali informazioni. Questo era l'articolo che riportava appunto le dichiarazioni del Ministero dell'Interno. Un ultimo articolo dall'agenzia di stampa marocchina che voglio leggere riflette sul modello della gestione del dossier della migrazione ed è sempre tratto dalle dichiarazioni di una fonte governativa marocchina. È del 3 agosto e si intitola «L'attuale modello di gestione del dossier migratorio è ancora efficace e adeguato al nuovo contesto?» Qui si legge, citando appunto le dichiarazioni della fonte governativa, «Non siamo né poliziotti né guardiani dell'Europa, siamo un partner sovrano e non un subappaltatore», ha dichiarato una fonte governativa marocchina nell'ambito della gestione del dossier migratorio, chiedendosi se l'attuale modello di gestione sia ancora efficace e adeguato al nuovo contesto. La fonte ha espresso il proprio rammarico per la grave carenza di strategia nella gestione degli eventi e per la strumentalizzazione politica che li ha seguiti. Ha aggiunto che oggi arriviamo a una conclusione chiara, le regole di gestione della situazione devono cambiare. La fonte governativa ha sottolineato che tutti devono assumersi le proprie responsabilità. Il Marocco non è un poliziotto né il guardiano dell'Europa. Agiamo come un partner affidabile nell'ambito di un partenariato chiaramente definito che non può essere a senso unico, ribadendo la necessità di aggiornare le regole di tale partenariato. Evidentemente il riferimento è alla gestione spagnola. Riporta poi i successi della politica nazionale marocchina sull'immigrazione, citando le direttive del re. Sua maestà il re Mohammed VI ha investito intensamente nello sviluppo socio-economico del Marocco e delle regioni settentrionali del paese. Le iniziative reali nelle regioni settentrionali hanno prodotto una svolta economica, secondo questa fonte, e sociale senza precedenti, concretizzatasi nella creazione di oltre 430.000 posti di lavoro, secondo la fonte. Ha aggiunto che il paradiso promosso, cioè quello europeo, non è altro che un'illusione che i nostri giovani hanno smontato da soli attraverso il loro ritorno volontario. La risposta più efficace alla migrazione irregolare risiede nel raggiungimento dello sviluppo. La fonte governativa ha concluso affermando che l'Europa deve essere un partner interessato allo sviluppo del Marocco e deve smettere di adottare decisioni e misure che ostacolano lo sviluppo, in particolare quelle che incidono negativamente sui porti marocchini, sull'industria automobilistica nazionale marocchina, sul settore finanziario, sui servizi, trasporti e trasferimento di servizi. Quindi questo è anche un commento che interessa l'Europa e le sue politiche nei confronti del Marocco. Una dinamica che mi ha colpito, che leggendo appunto gli articoli della agenzia di stampa marocchina, è quella che riguarda la denominazione di una autostrada marocchina con il nome di Trump. È un articolo del 1 agosto intitolato «L'autostrada Tisnit-Dakhla, denominata autostrada Donald G. Trump, una chiara espressione della grande stima reciproca tra il re e il presidente Trump». Si legge in questo articolo che in una lettera, in un messaggio del mese scorso, il re Mohammed VI ha informato il presidente americano dell'alta decisione reale di denominare autostrada Donald G. Trump l'autostrada Tisnit-Dakhla, intitolandola al presidente degli Stati Uniti. Nel messaggio il re ha dichiarato che se i nostri rapporti profondamente radicati si fondano sui valori della profonda amicizia e della fedeltà, Mai prima d'ora essi erano stati così ricchi e fecondi come lo sono stati durante i vostri due mandati presidenziali. Sua Maestà il Re ha assicurato al presidente americano che lo storico riconoscimento nel 2020 della sovranità del Marocco sul Sahara occidentale, sul suo Sahara, scritto nell'articolo, rimarrà impresso nella memoria dei marocchini per generazioni, per l'impulso senza precedenti che ha dato alle relazioni bilaterali. In segno di riconoscenza per questo gesto, ha affermato il Re, si è deciso appunto di intitolare al presidente Trump una delle principali strade del regno, l'autostrada Donald G. Trump, appunto. Questa autostrada, che si estende per più di 1.000 chilometri, costituisce la più grande infrastruttura stradale dell'Africa. Essa unifica, si legge, le diverse regioni del nostro paese, così come la leadership di Trump ha contribuito a rafforzare i legami tra le nostre due nazioni in un modo senza precedenti. Questo è sempre il re Mohammed VI a parlare a Trump. Quindi è un gesto simbolico molto importante, di grande valore. Cambiamo ora argomento e parliamo dell'accordo, come dicevo, tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan per la difesa comune. Ne leggiamo alcuni dettagli dal giornale saudita Riyadh, il 7 agosto il giornale pubblica, appunto, annuncia la firma dell'accordo con un articolo intitolato Arabia Saudita, Turchia e Pakistan firmano l'accordo della Mecca per la difesa comune. Sottotitolo: prevede che qualsiasi attacco armato contro uno dei tre paesi sia considerato un attacco contro tutti. Quindi già molto chiaro l'obiettivo. Oggi 7 agosto è stato diffuso un comunicato congiunto relativo al vertice della Mecca per la difesa comune tra il Regno dell'Arabia Saudita, la Repubblica di Turchia e la Repubblica Islamica del Pakistan. Di seguito il testo. Si legge che in risposta all'invito del re Salman bin Abdulaziz Al Saud, il presidente della Repubblica di Turchia Erdogan e il primo ministro della Repubblica Islamica del Pakistan, Sharif, hanno effettuato una visita nel Regno dell'Arabia Saudita, il 7 agosto. Durante il vertice della Mecca per la difesa comune sono state esaminate, riporta Riyadh, le eccellenti relazioni tra i tre stati, nonché una serie di questioni di interesse comune. Partendo dai solidi legami storici tra i tre paesi, sulla base degli interessi strategici comuni dei tre, appunto, paesi, i tre hanno firmato l'accordo della Mecca per la difesa comune. L'accordo riflette l'impegno dei tre paesi a rafforzare la loro sicurezza comune e a promuovere la sicurezza, la pace, la stabilità nella regione e nel mondo, nella prospettiva di un futuro sicuro e prospero. L'accordo mira a rafforzare la deterrenza comune contro qualsiasi aggressione e stabilisce che qualsiasi attacco armato contro uno dei tre paesi costituisce un attacco contro tutti. L'accordo riguarda inoltre lo sviluppo di tutti gli aspetti della cooperazione nel settore della difesa tra i tre paesi. Quindi questi contenuti di questo nuovo accordo, nato nel contesto della guerra in corso tra Iran, e Stati Uniti e Israele, riportato appunto da Riyadh. Ora leggiamo un articolo di opinione, una sorta di analisi, pubblicata da Rai Al-Yom e effettuata dall'accademico Hani Al-Russan, che si occupa di scienze della comunicazione, è professore all'Università di Manuba, che ha scritto appunto un'analisi per Rai Al-Yom intitolata L'accordo della Mecca per la difesa comune tra deterrenza e limiti dell'efficacia strategica. Al-Russan scrive: che le alleanze militari storicamente non sono nate come espressione di una convergenza politica o ideologica, bensì, nella maggior parte dei casi, come risposta a trasformazioni dei sistemi regionali o del sistema internazionale che hanno imposto agli stati di cercare soluzioni collettive per proteggere la propria sicurezza nazionale. Secondo l'autore, il valore di un'alleanza si misura in base alla sua capacità di esprimere una percezione condivisa della natura della minaccia e di tradurla in istituzioni e meccanismi applicabili. Per questo motivo, la letteratura distingue tra dichiarazione politica, accordo di cooperazione militare, alleanza difensiva e organizzazione di sicurezza collettiva. Ciascuna di queste forme rappresenta un diverso livello di impegno politico e militare. L'alleanza difensiva, che è il caso di questo accordo della Mecca, non si fonda sulla semplice dichiarazione di solidarietà o sulla volontà di cooperare, ma richiede l'esistenza di un chiaro impegno giuridico secondo cui qualsiasi aggressione contro uno dei membri viene considerata un'aggressione contro tutti. Da qui deriva l'importanza di discutere l'accordo della Mecca per la difesa. La sua nascita è coincisa con una delle fasi più turbolente dell'ambiente di sicurezza regionale dalla fine della Guerra Fredda. Le minacce regionali, infatti, non sono più limitate agli strumenti tradizionali del conflitto interstatale, ma comprendono ormai diverse forme di guerra che hanno ridefinito lo stesso concetto di sicurezza nazionale. Ma è emerso anche un altro fattore, continua l'autore, non meno importante dei precedenti. Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, infatti, il sistema di sicurezza del Golfo si era strutturato sulla base di un'equazione fondata sulla fornitura da parte degli Stati Uniti di una garanzia di deterrenza e protezione in cambio del mantenimento della stabilità dei mercati energetici e della tutela degli interessi occidentali nella regione. Tuttavia, negli ultimi anni questa equazione ha subito ripetuti scossoni. Poiché la letteratura sulle relazioni internazionali indica che il venir meno del garante della sicurezza non porta necessariamente al crollo delle alleanze esistenti, ma spinge gli stati a cercare strumenti aggiuntivi per compensare la situazione appunto di incertezza, da questo punto di vista l'accordo della Mecca appare più come un tentativo di compensazione attraverso l'aggiunta di un ulteriore appunto livello di deterrenza che come una dichiarazione di sostituzione totale delle alleanze precedenti, quindi è un fattore di deterrenza. Potrebbe essere interpretato così questo accordo. A ciò si aggiunge il fatto che gli stati parte dell'accordo non condividono lo stesso ambiente strategico né affrontano le stesse sfide in materia di sicurezza. L'Arabia Saudita vuole proteggere la propria struttura economica e le proprie infrastrutture vitali, garantire la sicurezza delle rotte marittime e la stabilità del proprio ambiente regionale. La Turchia invece considera la propria sicurezza da una prospettiva diversa, che è legata alla sua posizione geografica all'incrocio tra Europa e Asia, ai suoi impegni all'interno della NATO e alle questioni di sicurezza che si estendono dal Mar Nero al Mediterraneo orientale passando per Siria e Iraq. Quanto al Pakistan, le sue priorità in materia di sicurezza rimangono legate al contesto dell'Asia meridionale e ai suoi rapporti complessi con India e anche con Afghanistan, Iran e Cina. I tre stati possiedono quindi interessi convergenti in alcune questioni, ma non coincidenti. L'area geografica nella quale ciascuno opera, la rete delle alleanze internazionali e la natura delle sfide che affrontano differiscono. L'accordo si trova quindi di fronte a una prova permanente, la sua capacità di produrre una visione comune della sicurezza che vada oltre le differenze tra gli ambienti strategici dei singoli paesi partecipanti. D'altra parte, esperienze precedenti hanno rivelato che le alleanze più durature sono quelle che riescono a trasformare le motivazioni contingenti di un accordo in interessi istituzionali di lungo periodo. La NATO, ad esempio, non è sopravvissuto soltanto grazie alla minaccia sovietica, ma perché ha creato un sistema integrato di istituzioni. Da qui deriva la questione principale sollevata dall'accordo della Mecca. Fino a che punto esso sarà in grado di passare dalla fase del coordinamento politico a quella dell'integrazione difensiva, dal concetto di solidarietà a quello di impegno e dalla reazione a una crisi regionale alla costruzione di un sistema di cooperazione in materia di sicurezza capace di durare, indipendentemente dalla natura delle trasformazioni che attraverseranno la regione. Quindi questa era l'interessante analisi di Hani al-Russan per Raya Yom, che solleva questioni comunque importanti che hanno a che fare con questo accordo di difesa tripartita. Passiamo ora allo Yemen. Yemen in cui le forze Houthi stanno conducendo un'operazione su larga scala contro i soldati delle forze governative yemenite, diciamo ufficiali, in quello che hanno definito un attacco di rappresaglia contro il rinforzo delle truppe yemenite e quello che chiamano l'assedio da parte dell'Arabia Saudita, che comunque appoggia il governo yemenita ufficiale. Avevamo già parlato la settimana scorsa di questa nuova dottrina dell'escalation contro l'escalation adottata dalle forze Houthi, e questo sviluppo sembra proprio essere la continuazione, no? Uno sviluppo appunto di questa dottrina adottata dagli Houthi. È uno sviluppo importante che ha già causato decine di morti, e quindi leggiamo un articolo dall'agenzia di stampa yemenita degli Houthi che parla appunto di questa operazione condotta dagli Houthi contro le forze armate del paese. È un articolo, quello che leggeremo ovviamente di parte, pubblicato dall'agenzia Houthi del 7 agosto, intitolato «Manifestazioni degli abitanti della provincia di Sana a sostegno delle operazioni delle forze armate per consolidare la tattica dell'assedio per l'assedio». Ho scelto questo articolo perché parla, come tanti altri articoli in realtà, del sostegno popolare a queste operazioni delle forze Houthi e poi parla della tattica dell'assedio per l'assedio. Però ecco, interessante per comprendere anche la propaganda mediatica che rafforza poi queste operazioni militari sul campo. Si legge che nei distretti della provincia di Sana, il 7 agosto, dopo la preghiera del venerdì, si sono svolte numerose manifestazioni popolari che confermano la richiesta popolare della fine dell'assedio, qui si intende l'assedio saudita, e quindi quello che loro chiamano appunto il blocco, l'assedio, il saccheggio delle risorse yemenite da parte dei sauditi, e che appunto manifestazioni popolari che confermano anche il rifiuto delle forme di fame e sofferenza imposte al popolo yemenita. I partecipanti alle manifestazioni, si legge, manifestazioni che si sono tenute in tutti i villaggi, specifica l'articolo, e nelle località rurali dei distretti della provincia, hanno dichiarato il loro sostegno alle operazioni militari delle forze armate volte a consolidare la formula dell'assedio per l'assedio di fronte all'aggressione e all'assedio sauditi contro il popolo yemenita. Gli abitanti della provincia hanno confermato di voler proseguire la mobilitazione generale e sostenere i fronti con uomini e denaro fino alla liberazione dell'intero territorio yemenita dall'occupazione, alla rottura dell'assedio e all'ottenimento di tutti i diritti del popolo yemenita, qualsiasi siano i sacrifici richiesti. Gli abitanti della provincia hanno rinnovato il mandato conferito al leader della rivoluzione Houthi, Abdulmalik Badreddin Houthi, questa appunto carica religiosa e politica, e hanno ribadito la loro ferma e risoluta posizione al fianco delle forze armate nel confronto con il nemico saudita, fino appunto a quando questo non si conformerà alle legittime e giuste richieste del popolo yemenita. Il comunicato rilasciato dagli abitanti della provincia, quindi a nome degli abitanti della provincia di Sana, che è stato rilasciato in occasione delle manifestazioni, si legge, ha condannato la prosecuzione dell'aggressione e dell'ingiusto assedio da parte del regime saudita criminale e sionista contro il popolo yemenita musulmano, il saccheggio illegittimo delle sue risorse, con l'obiettivo di affamare il grande popolo yemenita, di umiliarlo, di sottometterlo e piegarlo ai tiranni della terra America e Israele. Il comunicato si conclude con appunto questi abitanti della provincia che rinnovano il loro sostegno e la solidarietà nei confronti della causa palestinese, condannano la prosecuzione dell'aggressione israeliana contro Gaza e Libano e sostengono la Repubblica iraniana e i fratelli di Hezbollah, ribadendo appunto il loro sostegno all'unità dei fronti, quindi si schierano ovviamente a fianco di questa di questo fronte filo-iraniano. Questa era l'ultima notizia della rassegna di oggi. Vorrei semplicemente citare l'aggiornamento che appunto l'esercito yemenita ufficiale sta conducendo una controoperazione contro quelli che definisce gli elementi terroristici Houthi. Quindi seguiremo la vicenda nei prossimi giorni e ci aggiorneremo la prossima settimana. Grazie per l'ascolto come sempre.
0: Questa dunque la rassegna stampa araba di Alessia Colonnelli, 17:03 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale. Adesso, come di consueto, come ogni domenica a quest'ora, vi lasciamo all'intervista al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco a cura di Michele Lembo.
2: Buonasera agli ascoltatori, eccoci anche per questa settimana all'appuntamento con la conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco che abbiamo in collegamento. Buonasera Maurizio.
3: Buonasera.
2: Allora Maurizio, molti temi anche questa settimana, ma partiamo da uno che appunto ci consentirà poi di ritornare sulla iniziativa storica del Partito Radicale sulla giustizia, perché questa settimana la Camera ha approvato l'istituzione della giornata Enzo Tortora sulle vittime degli errori giudiziari, una iniziativa che finalmente porta a compimento una piccola parte dell'iniziativa sulla giustizia giusta del Partito Radicale, ma che ha è stata anche l'occasione per una discussione anche più politica, perché appunto alla Camera ci sono state le astensioni di Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Alleanza Verdi e Sinistra. Questo naturalmente è un tema di cui possiamo discutere, poi dopo magari torneremo anche sugli altri aspetti dell'iniziativa sulla giustizia, perché come sappiamo ci sono le visite in carcere, ma partirei da qui Maurizio, se credi.
3: Allora, la giornata delle vittime della giustizia, poi derubricati in errori giudiziari, è qualcosa che nasce da diversi anni. È stata una proposta di Irene Testa che ne ha fatto una proposta di legge, abbiamo coinvolto anche altre associazioni che subito dopo non abbiamo più visto, nel senso che non ci hanno più invitato quando hanno fatto loro delle iniziative, ma fa parte, come dire, dei comportamenti usuali ormai. Già nella scorsa legislatura il Senato era arrivato a questo punto, nel senso di licenziare a livello di in quel caso di commissione, con tanti distinguo e via dicendo. Finalmente la Camera ha approvato. Adesso ci sono due urgenze. Uno è quello di farla approvare al Senato. Va bene così, giornata Enzo Tortora per le vittime degli errori giudiziari. Sappiamo quello che significa nella realtà questa dicitura, questa giornata, nel senso che, per esempio, il sodortora non è un errore giudiziario, è qualcosa di molto più grave non solo quello che è accaduto a Enzo Tortora e come è accaduto, molto più grave per quello che è accaduto ai suoi persecutori, come ricordava la Matone, la deputata Matone ieri in alla Camera, no? Sono stati premiati a dei livelli che diceva neanch'io ho mai raggiunto, no? Pur non avendo fatto un danno come anche reputazionale nei confronti della magistratura, che, cioè, la magistratura avrebbe dovuto chiedere i danni a quei magistrati, non promuoverli per autoassolversi, no? Perché devono dire non è uno sbaglio, ma tutto, e la giustizia funziona così. Ti massacro, poi arriva il secondo grado, dove devi arrivare, e vieni assolto. La giustizia ha funzionato. Per noi non funziona così. Non funziona così. Un innocente, prima di andare in galera, deve avere qualche colpa. Non può essere semplicemente la sensazione o la coscienza del magistrato. Servono i fatti. E quando i fatti sono labili, o peggio ancora inesistenti perché non riscontrati, il numero di telefono che non era quello di Enzo Tortora, non c'era scritto Tortora ma Tortona, ma un'infinità di cose. Ma c'è anche un altro dato: il giudice Morello, quello che si è andato a leggere le carte, a sentire le intercettazioni e a vedere, no, tutto quello che era accaduto, che poi ha assolto Enzo Tortora, è stato messo da parte come se fosse un traditore non della patria, ma un traditore loro, di cosa loro. E ne ha sofferto, giustamente, perché in fin dei conti era l'unico da ringraziare nel caso Tortora, no? L'unico che ha fatto davvero giustizia, sebbene molto in ritardo, ma non per colpa sua. E c'è stata tutta la magistratura che, io ho letto ancora poco prima del referendum, una magistrata napoletana che ha scritto, dice, non esiste nessun caso Tortora, nel senso che è una persona che è stata assolta alla fine, quindi è stata liberata, no, da un sospetto, che il sospetto era dei magistrati, non dei fatti, non delle prove. Insomma, la gestione dei pentiti in quel periodo, la gestione dei pentiti in una caserma dei carabinieri, venivano istruiti, cioè cose italiane. Questa è la giustizia italiana. Quindi la giornata Enzo Tortora e di tutte le vittime della giustizia è un qualcosa di dovuto ai cittadini di questo paese, alla conoscenza dei cittadini. Devono sapere, lo sanno, ma diciamo gli viene abbastanza nascosto, come funziona la giustizia in questo paese, e devono sapere che ci sono gli innocenti in galera, ci sono adesso, non è che ci sono stati, ci sono adesso, in questo momento, detenuti in quelle condizioni che conosciamo da decenni. Basta con queste emergenze, non si è mai vista una roba del genere, si è sempre vista, c'è chi l'ha denunciata sempre e c'è chi la denuncia ogni tanto. Poi diciamo anche nel tempo, no, si è venuto perfezionando un parastato dei diritti dei detenuti, chiamiamolo così. Voglio dire, sono vecchie denunce, io ricordo Mauro Mellini, no, che in qualche modo profetizzava quello che sarebbe accaduto, e che è accaduto, perché era nelle cose di una certa mentalità politica, non cultura, mentalità politica, no? Di occupare tutti questi spazi di controllo che vengono usati a secondo delle circostanze. Una piccola segnalazione: nei pochi mesi che il nostro amico Maurizio Dettore è stato garante nazionale dei detenuti, e che devo dire si è mosso bene, devo dire, perché poi poverino è morto così all'improvviso, è molto giovane, ma a prescindere da questo è stato massacrato. Se si vanno a vedere le cronache, i comunicati stampa, ogni giorno attacchi. Adesso c'è un magistrato, un ex magistrato, che è il garante nazionale dei detenuti, che fa i rapporti, che fanno tu, ormai questi rapporti si possono fare il ciclo a fotocopiatrice, non esiste più il ciclo, anzi con la pennetta, no? Cambi titolo, questo è il ministero, questo è il COE, sono sempre gli stessi, perché i fatti sono quelli ormai. Cioè non c'è più lo scandalo di un tempo, cioè, ma è possibile che vivano così? Noi sappiamo tutti come vivono nelle carceri, come si vive nelle carceri, anzi, come, cioè, il modello di vita dello Stato, che è quello che trovi nelle periferie, che trovi negli ospedali, che trovi ovunque. Dove c'è lo Stato, il modello non è quello del pronto soccorso, è quello del carcere, che ritrovi nel pronto soccorso, no? Gente che aspetta giorni il pronto soccorso, no? È così in carcere, è così in carcere, e da lì nasce, e da lì non è che la situazione del pronto soccorso viene vissuta, no, è nato in carcere tutto questo, questo modello di Stato, dove i funzionari dello Stato, cioè ci sono stati tempi in cui davvero sono tempi che poi, voglio dire, non sono stati mai, come dire, istituzionalizzati per il momento, dove delle frange della polizia penitenziaria, dei singoli ma anche dei gruppetti, no, avevano, esorbitavano dal loro mandato e dalla loro funzione, diciamo così. Però Santa Maria Capua Vetere ci dice anche che non è una storia del passato. Le rivolte che ci sono state in questi 15 giorni, diciamo, in diverse carceri, non se ne parla. C'è un silenzio assoluto. C'è un silenzio assoluto. Come se nelle carceri tutti fossero contenti della situazione che vivono, no? Come se fosse una situazione vivibile. Come se fosse una situazione vivibile. E invece questo silenzio penso che non faccia altro che aggravare la situazione. Aggravare una situazione, diciamo, di noi ci troviamo in una congiuntura economico-sociale esplosiva, ma non solo in Italia, ovunque. Qualsiasi cosa, qualsiasi piccola cosa, può essere l'innesco di qualcosa di gigantesco, no? Cioè, diventa, addirittura potrebbe diventare il pretesto. Nemmeno la motivazione, il pretesto per esplodere, addirittura la benzina, no? Pochi centesimi determinano sicuramente, voglio dire, a parte chi lavora, i camionisti, che lì, diciamo, è pesante, ma per chi deve andare a fare una vacanza, diciamo, le 50-100 euro sulle 1.500-2.000-3.000 che uno impegna, diciamo, non è così, però è proprio più che soldi in sé, è il sentimento, no, che uno poi incomincia ad avere rispetto a quello che può accadere, che sta già accadendo e che potrebbe accadere. Quindi si crea una situazione non più controllabile. Io penso che di questo ne siano consapevoli il governo e le opposizioni, cioè i vigili del fuoco e chi invece appicca gli incendi. Quindi è una situazione molto più difficile di quella che si vuol far vedere, perché è una situazione difficile. È una situazione difficile e, diciamo, c'è stata questa ultima cosa, no, a Roma, di quello stabile occupato e via dicendo. Esiste un problema abitativo. Io non lo metto come diritto, poi ci arriviamo al diritto magari. Io dico solo che esiste un problema e che in qualche modo deve essere intanto riconosciuto, affrontato e almeno fare qualche tentativo per risolverlo, per governarlo, perché, diciamo, è chiaro che nel centro di Roma passa l'attore, il giornalista, e quindi nelle periferie che sappiamo di quello che sta accadendo, di cosa sta covando nelle periferie. Quindi ci vorrebbe più attenzione a questo, dico, nella comunicazione è necessario spiegare, non nascondere, è necessario spiegare ai cittadini

0: Adesso per insultarlo gli dicono sei come Monti e Draghi. No, lui è Giorgetti e devo dire ha avuto sulle questioni economico-finanziarie ha avuto sempre una posizione di rigore che è quella che serve, che è quella che serve. E purtroppo viene considerato anomalo, no? Adesso i partiti si lamentano perché non fa ulteriore debito o fa qualcosina, come dire, un po' così, no? E invece è quello che è necessario fare. Cioè, in questo paese non si riesce a mettere mano alla spesa improduttiva, diciamo, che in buona parte è statale, non solo, come dire, come spesa diretta, ma anche come spesa indiretta. Questo fiume di denaro che si disperde, no, in mille rivoli e non torna indietro nulla. Non, se non per quei pochi che diciamo abitavano i rivoli, però poi non torna indietro nulla. Quindi è una situazione grave che non viene affrontata nella sua gravità, cioè non c'è, come dire, un senso di, non dico dello Stato, lasciamo perdere lo Stato, un senso di responsabilità. Il senso di responsabilità che sarebbe necessario in queste occasioni. Questo è un paese che non conosce le politiche bipartite, cioè ci sono delle questioni. La politica estera non può essere una questione, come dire, di visione, sempre e comunque, no? Non può essere sempre buttato in politica. La politica estera dovrebbe essere qualcosa di condiviso proprio per dare continuità allo Stato nel cambiamento delle stagioni politiche. Perché ci sono delle cose che non possono essere, non devono essere messe in discussione, no? Almeno da parte di chi dice di credere in certe cose. E poi magari si va a cercare la virgola per contestare i soldi all'Ucraina o la difesa del diritto di Israele ad esistere, no? Non vedendo i paesi intorno ad Israele quali sono e cosa accade in quei paesi alle persone. Quindi è un mondo molto, molto complesso e c'è una deriva autoritaria. Cioè, l'unica proposta per governare quello che sta accadendo, l'unica esistente oggi in America, in Europa, e quindi Cina, Iran, figuriamoci, in America e in Europa oggi è una deriva autoritaria. Non come nel passato, non c'è bisogno dei fucili, basta la televisione. Cioè, voglio dire, oggi è tutto più semplice, no? Oggi è tutto più semplice ed è possibile confezionare tutto questo come un'evoluzione democratica, no? Per il bene dei cittadini. Poi, tutti fanno del bene a qualcuno che non si accorge di riceverlo questo bene, ma anche questo è un altro discorso. Quindi, da questo bisognerebbe partire. Per affrontare qualsiasi problema. Siamo partiti dalla giustizia, ma la giustizia è la più grande questione sociale di questo paese, non perché lo diciamo noi. È un dato oggettivo, è un dato oggettivo. È una questione che porta via l'1, 2%, 3%, dicono alcuni, del PIL. Allontanato gli investitori stranieri, che sono gli unici rimasti che ci possono dare la mano, no? Adesso che finisce il PNRR e dovremo incominciare a restituire i soldi, gli interessi sul debito pubblico, io capisco Giorgetti, cioè meno male che Giorgetti riesce a tenere a freno i vari interessi, diciamo così, poi ci sono anche i vari appetiti oltre gli interessi, riesce a tenerli a freno nei limiti del possibile, ma lui sa benissimo che ci sarebbe bisogno di ben altro, non ci sono le condizioni politiche di questo ben altro, né nella maggioranza né nell'opposizione. Purtroppo è ancora un paese statalista, è ancora un paese statalista che non riesce a liberarsi, no, di queste catene, che sono le catene che porta appresso ciascun cittadino col debito pubblico e con tutto il resto.
1: Maurizio, abbiamo fatto anche oggi in apertura un lungo passaggio, diciamo, che ci ha portato già ad anticipare gli argomenti di cui poi parleremo ancora nel prosieguo di questa conversazione di oggi. Ma prima appunto di passare agli altri argomenti, ce ne sono molti, non so se vogliamo, anche se tu hai già toccato l'argomento.

0: Vogliamo ricordare della campagna Agosto in carcere, che tra l'altro stiamo raccontando da Radio Radicale con i militanti che stanno visitando le strutture. Non è un'emergenza, quindi, come tu hai già spiegato, purtroppo è una situazione che raccontiamo da tanti anni e che appunto peggiora sempre di più.
1: Sì, voglio dire, è un dato strutturale la violazione, mettiamo anche qui da parte i diritti, delle leggi. La violazione delle leggi di questo paese, in un luogo governato dallo Stato, la violazione delle leggi è un dato strutturale. Voglio dire, abbiamo fatto nel corso degli anni denunce, denunce, denunce. Vedremo, dobbiamo trovare qualcosa di inesplorato, perché tutto quello che abbiamo esplorato non porta a nulla. Perché poi c'è, come dire, un rapporto tra le diverse istituzioni dello Stato, no? Che porta, come dire, a coprire le mancanze dell'uno o dell'altro. Devo dire, in questo la magistratura non è seconda a nessuno, no? Perché qualsiasi magistrato leggesse il giornale, no? C'è l'obbligatorietà dell'azione penale, quindi dovrebbe entrare nel carcere. Col metro, già col metro potrebbe dire uscite fuori tutti, no? E invece, giustamente, no? Che fai, chiudi tutte le carceri, e quindi non si fa neanche quel minimo per poter ripristinare la legge e il diritto. L'ordine, dove sta l'ordine in carcere? Qual è l'ordine, no? È pieno di gente d'ordine in questo paese. In un luogo governato dallo Stato governa il disordine, la confusione, l'improvvisazione, la fantasia, proposte allucinanti, no? L'incapacità di governo proprio va in carcere e capisci quando uno dice incapacità di governo, non dico del governo, incapacità di governare un problema, no? Una situazione. E lì si manifesta plasticamente, si vede praticamente. E allora, questo è il momento per noi di fare un passo ulteriore, stando fuori dal parastato dei diritti. Noi dobbiamo fare un passo ulteriore, forse siamo gli unici che possono farlo non simulando, cioè promuovendo un'azione che ha un suo corso, che non è che alla prima archiviazione finisce lì. Cioè, dobbiamo programmare un'iniziativa di lungo periodo. Dobbiamo pensare a questo, perché se pensiamo che un esposto, una roba, possa risolvere, possa costringere ad affrontare il problema, non ci siamo. Poi mi rendo conto che nel carcere affluiscono una serie, un'infinità di responsabilità, no? Che facciamo? Costruiamo altre carceri per mettere dentro chi governa male le carceri? No, noi non vogliamo far andare in galera le persone, cioè, non è che vogliamo riempire le carceri di persone che non sono in grado di governare. Magari possiamo chiedere le dimissioni, ma tanto è inutile, perché verrebbe qualcuno magari anche peggiore. Cioè, ormai abbiamo la questione vera, no, rispetto alle carceri, ma non solo, per quanto ci riguarda, è che da mezzo secolo le studiamo. È da mezzo secolo che noi le studiamo. E quindi tutto quello che accade nella legislazione, nella promozione di reati e quant'altro, nel fatto di nascondere i malati psichiatrici, nel fatto di nascondere i tossicodipendenti. L'ho già detto, cioè questa roba di i tossicodipendenti nelle comunità è una proposta che abbiamo fatto nel 94, 94 o inizio 95, nel congresso del coordinamento radicale degli antiproibizionisti a San Patrignano. Quel congresso, tra le varie cose, c'era un'iniziativa in comune con Muccioli. Muccioli, Pannella e il Cora, cosa dicevano? niente tossicodipendenti in carcere. Sono proposte vecchie, sono che però sono di un'attualità stringente, tant'è vero che adesso dice abbiamo fatto il miracolo, ma il miracolo è portare i tossicodipendenti nelle comunità, non dire devono andare, come ci vanno? Se non hai preparato le comunità, se non hai, come dire, organizzato, regolamentato, no? La presenza di queste persone in comunità e fuori dal circuito penitenziario con un obiettivo naturalmente. Cioè non è che vai in comunità per non stare in carcere, vai in comunità perché intendi portare avanti un percorso che comunque conviene fare, perché tanto in carcere lo fai comunque il percorso della disintossicazione, anche se è tanta la droga che entra, non so, dai tombini del cesso uscirà, non lo so, arriva tanta roba in carcere, centinaia di telefonini sequestrati, ma da dove arrivano? O c'è una corruzione così diffusa? Sono interrogativi, cioè stiamo parlando dello Stato. Stiamo parlando dello Stato, questo è il grosso del problema penitenziario, dove queste persone sono affidate a noi, allo Stato. Cioè, deve essere nostra cura e premura nei confronti di tutti i cittadini, che siano garantite le condizioni minime di civiltà. Al di là delle leggi, no, dico, lì proprio mancano le condizioni minime, ma basta entrare, non c'è bisogno di parlare con, basta entrare e vedere una qualsiasi sezione, a parte due o tre carceri in Italia, ma non di più, che sono quelli dove si vanno a fare le visite istituzionali, no? Negli altri non si va, o si va, si arriva all'ingresso, direttore, polizia penitenziaria, ma gli agenti massacrati. I turni di lavoro, le condizioni di lavoro nelle sezioni. Io penso che questa è una vecchia cosa, diciamo, possiamo chiamarla anche fissazione di Irene Testa, no? L'alleanza tra noi e la polizia penitenziaria, perché comprendano anche loro che la questione del carcere che li riguarda è la stessa questione che riguarda i detenuti. Se i detenuti stanno male gli agenti, se gli agenti stanno male i detenuti. E poi il direttore, la polizia, tutto il resto di chi lavora in carcere, i medici e quant'altro. Quindi o si cambia prospettiva nelle azioni di lotta, o altrimenti, va bene, diventa il tributo, no? Il tributo ferragostano ai poveretti che stanno lì a scoppiare in queste carceri. Diciamo anche questa contabilità delle morti, no? Due in più dell'anno scorso. No, quando ne muore uno è già troppo. Non dovrebbe morire nessuno in carcere. Custodia perché dovrebbe essere il luogo più sicuro esistente al mondo, il carcere, nelle mani dello Stato. E invece le morti, la droga, i telefonini, è un bazar. Cioè forse hanno più disponibilità in carcere che fuori di alcuni strumenti che oltretutto non tutti sono di facile reperibilità. È una cartina di tornasole, no? Certo. Potrebbe essere è una delle cartine di tornasole sicuramente dei programmi elettorali e anche della postura nell'affrontare questo tema in particolare, diciamo carcere e giustizia, perché sono strettamente collegati. E bisogna andare sempre alla ricerca di un giudice a Berlino, no? Che dica sì, in effetti la legge è quella e purtroppo bisogna rispettarla la legge. Certo. Perché ci sono casi che diventa difficile anche quello.
0: Certo. Maurizio, abbiamo dedicato tutta la prima parte della conversazione con te di questa settimana, lo ricordiamo che va in onda su Radio Radicale e anche in video su Teleambiente, non l'abbiamo detto in apertura. C'è un altro argomento che ha suscitato molta attenzione in questa settimana, anche sui quotidiani se ne è parlato molto, ma dalla prospettiva del Partito Radicale e da Radio Radicale abbiamo raccontato in maniera diversa, come cerchiamo sempre di fare, la vicenda di Francesco Guccini, che è scomparso appunto in questa settimana. Anche su questa scomparsa si è fatta la gara a chi metteva il cappello politico, diciamo, sulla testa di Francesco Guccini. Alle sue parole poi è emersa la sua origine, che lui ha rivendicato facendo, definendosi un azionista, un libertario e anche un anarchico in qualche modo, e ha parlato appunto della sua ispirazione nei Fratelli Rosselli, tra l'altro da Radio Radicale, insieme a molti altri documenti che sono disponibili. Abbiamo mandato un'intervista del 1987 con Carlo Romeo, quando Guccini raccolse la campagna del Partito Radicale all'iscrizione. In quel momento fu una campagna di iscrizioni, avete sentito, è recuperabile da Radio Radicale. Mi rivolgo in questo momento appunto agli ascoltatori e agli spettatori, che cosa disse poi Guccini in quell'occasione. Ecco, cioè, non è, diciamo, corretto definire Guccini un radicale, forse perché no, appunto era tante cose insieme, ma appunto anche questo incrocio racconta qualcosa di Guccini e del Partito Radicale, forse.
1: Soprattutto nella stampa, dei media, dei giornalisti italiani racconta più di qualcosa, no? Perché Guccini, l'unica tessera di partito l'ha presa due volte, l'unica tessera di partito che ha avuto Guccini è stata quella del Partito Radicale. È un dato di fatto, non è che dobbiamo aprire un dibattito su questo. Ma Guccini, diciamo, anni 70-80, inizio anni 80, è stato un partecipe delle iniziative, delle lotte, ha dato il suo contributo anche come artista, no? Quindi c'è un tentativo, diciamo così, di beatificazione, quindi lo devono spurgare di alcuni suoi connotati, non voglio dire, appunto, l'hai detto anche tu, ma poi parlerò per lui, soprattutto le sue canzoni, che, come è stato ricordato, sono delle poesie, ma potrebbero essere dei bignami di tante cose, no? Di questioni sociali, politiche, economiche, umane, di vita, no? E tra queste cose sicuramente io credo che ha una sensibilità radicale, non dico del Partito Radicale, ha avuto una sensibilità radicale rispetto a quello che si muoveva intorno a lui in quegli anni, ed è riuscito a raccogliere e restituire in un modo non scontato,
0: eh certo,
1: la realtà. Per cui è riuscito a farla capire, no, a quelle generazioni, alle nostre generazioni, ci ha fatto vedere, diciamo, la realtà con altri occhiali, ecco, che non fossero quelli, erano gli anni della violenza, del terrorismo, ricordiamocelo, delle contestazioni dei cantautori, certo, perché poco impegnati, no? Cioè, Parco Lambro, ne sono successe di cose in quegli anni. Purtroppo il tempo edulcora, no? il passato, e adesso c'è questa immaginetta di Francesco Guccini, dove ciascuno tira fuori la sua foto, il suo ricordo, la sua parola, la sua canzone. A me piace ricordarlo, ci piace ricordarlo nella sua complessità, e nella sua complessità ci sono stati dei passaggi nella sua vita che abbiamo condiviso.
0: E questo è importante anche per ricordare che nell'archivio di Radio Radicale di queste testimonianze ce ne sono davvero molte, perché sono stati molti, insieme a Francesco Guccini, diciamo, coloro del mondo della cultura, diciamo così, che hanno incrociato nel senso di cui hai detto tu adesso.
1: No, ma scusami, la cosa interessante è che allora, mentre gli altri aderivano a un progetto ideologico,
0: no, infatti,
1: chi aderiva, tra virgolette, al Partito Radicale, aderiva a delle battaglie, certo. Non aderiva al partito, aderiva alla battaglia, a quella specifica, l'aborto, il divorzio, il voto a 18 anni, l'obiezione di coscienza, la legalizzazione delle droghe, no? C'erano delle battaglie specifiche sulle quali, nelle quali si riconoscevano e per le quali facevano azioni.
0: Maurizio, possiamo forse lasciare per questa settimana lo scenario italiano? Ecco, abbiamo chiuso con questo argomento che forse ci dice molto in realtà anche sul ruolo che ha avuto e che può avere il Partito Radicale con la sua, diciamo, offerta di proposta di riforma politica che è ancora molto attuale, ma possiamo spostarci sul campo internazionale. Ci sono davvero molte questioni di cui possiamo parlare. Forse possiamo partire da una cosa di cui hai già parlato la settimana scorsa. Sei stato uno dei primi a intuire che la storia di Ceuta conteneva in sé molte questioni che poi riguardano le gravi tensioni di cui in realtà hai già parlato anche oggi, che ci sono a livello internazionale. C'è un allarme in questa settimana dei servizi di informazione, non solo spagnoli, perché sembrerebbe che queste campagne che poi si sviluppano sui social, che portano povere persone a tentare di fare diciamo un salto nel buio, come è accaduto, ci sono stati anche tanti morti, infatti. Pezzi di guerra ibrida, ecco, l'altra volta abbiamo detto che forse questo è un tassello, hai detto tu che forse questo è un tassello di quelli che sono i nuovi equilibri che si stanno creando, la guerra degli stretti, perché è appunto importante ricordare che Ceuta è l'altra parte di Gibilterra e quello è un passaggio davvero davvero strategico. Ma a te è la parola su questo argomento che ci riporta appunto su quello che sta davvero accadendo a livello internazionale.
1: Davvero possiamo pensare che ormai da qualche decennio l'immigrazione clandestina da paesi dittatoriali sia nelle mani di gruppetti criminali, diciamo il dittatore non ne sa niente, non esiste, cioè voglio dire è un'azione politica. Poi ci sono i disperati che vengono utilizzati, no? Certo. Perché queste persone sono state indotte a scappare facendoli credere che venendo. Allora, se queste persone sono state indotte a scappare facendogli credere che qui potevano venire, prendere cittadinanza e via dicendo, ma perché l'Unione Europea, come chiediamo anche qui da decenni, non fa la sua informazione nei confronti di questi paesi? Piazza un po' di satelliti e trasmette la realtà e fa raccontare dai protagonisti. Sono partito dal Mali pensando di cambiare vita, sono finito in Libia, mi hanno picchiato, torturato, violentato, sono finito su una barchetta, rischiavo di affogare, i miei amici sono morti, io mi sono salvato, sono arrivato in Italia, sono finito al CPI. Andiamo a vedere i luoghi di detenzione di chi chiede di entrare in questo paese. Forse è il modo migliore per, come dire, almeno nei confronti delle persone, non sicuramente dei criminali, della criminalità politica comune che organizza nei modi più diversi questo afflusso di persone in Europa. Devo dire, se uno organizza un afflusso del genere, forse c'è anche un obiettivo, no? Che non sia solamente quello di fare i soldi per traghettarli o poi una volta che sono arrivati qua di utilizzarli, no? per azioni criminali. Forse è qualcosa che dovrebbe essere più monitorato, si dovrebbe capire meglio il ruolo. Allora facciamo così, visto che siamo in Italia, il ruolo dei servizi segreti deviati di questi paesi africani, no? Facciamo finta che non sono gli stati, ma sono i servizi segreti deviati che organizzano queste cose per conto dello Stato, naturalmente. Forse spieghiamo meglio quello che è accaduto nel passato, quello che sta accadendo, quello che accadrà, perché quel tentativo marocchino di occupare questa enclave, no? Africana, spagnola in Africa, cioè è il tentativo di riappropriarsi di una parte di territorio. Con il Marocco che addirittura ho visto rivendica le Canarie, sì. Le Canarie spagnole, sempre.
0: Canarie all'Ottocento, siamo tornati.
1: Cioè, stiamo tornando indietro, ma se tu però vedi questa proposta, è come se noi volessimo riprenderci l'Istria, la Dalmazia, no? Prima o poi qualcuno ci arriverà a proporlo, siamo sicuri.
0: A Fiume.
1: Magari anche l'Albania, la Grecia, visto che li volevamo, li potremmo rivolerli. Può accadere, può ormai accadere di tutto, cioè la follia al potere, la follia quella vera però, e non quell'altra. E quindi io credo che questo dovrebbe essere il momento nel quale l'Unione Europea dice adesso basta. No, i paesi membri dell'Unione Europea, cioè, beh, rinunciamo a un po' di sovranità nazionale per favorire una difesa sovranazionale che però ci difenda, e non mantenere, no, queste difese nazionali, questi 27 difese nazionali, che voglio dire, anche se messe insieme a lavorare in una difesa europea, non hanno. Voglio dire, anche nei confronti dei nostri avversari geopolitici, quell'impatto, quella forza che potrebbe avere l'esercito europeo, no? I 27 paesi dell'Unione Europea non hanno più eserciti nazionali, ce n'è uno, ce n'è solo uno, con i quali chiunque, qualsiasi altro paese, caso avesse idee strane, si deve confrontare, e non che attacchi, capito, l'Estonia. Sì, c'è la NATO, ma ne vale la pena per l'Estonia far partire gli aerei della NATO, fa la guerra con la Russia, no? È un po' alla volta perdi terreno, come lo stiamo perdendo con l'Ucraina. Stiamo ancora tentennando, no? Nei confronti della Russia, piccoli dispettucci. Dice, sì, ma li fa molto male, sì, ma regge la guerra da anni ormai.
0: Sì.
1: Il paese è ancora con Putin, non c'è niente da fare. Non c'è, forse un po' d'elite si sta innervosendo perché incominciano a perdere soldi, non tutti. In questo quadro noi dovremmo avere una posizione, no? La posizione europea, la posizione di difesa della democrazia, dei diritti, non c'è niente, è tutto mediazione. Ma non è mediazione diplomatica, è già mediazione politica. Cioè, perché finché le diplomazie fanno il loro lavoro, è un fatto. Ma quando la politica, anziché far politica, si mette a fare il lavoro delle diplomazie, cioè è evidente che è un segno di debolezza. È un segno di debolezza, e quindi probabilmente anche di manifesta incapacità di riuscire a governare questa situazione. Siamo tutti in pericolo, siamo nel pericolo, non in un pericolo futuro, siamo nel pericolo. Perché ci vuole niente dall'Ucraina, no? A entrare. Siamo già in Europa, non nell'Europa ufficiale. Ma ci vuole niente a entrare nell'Europa ufficiale, nell'Unione Europea. E c'è tutta una serie di paesi che vorrebbero entrare nell'Unione Europea. E noi non siamo in grado di difendere le loro volontà. Noi dobbiamo difendere le volontà dei cittadini, non solo raffrontarci con le classi dirigenti e con dittature o regimi autoritari, che è facile, parli con il dittatore, è finito.
0: Certo.
1: Invece devi andare, bisogna lavorare culturalmente, politicamente, sulle classi popolari, sui cittadini, fargli comprendere qual è la partita del gioco, e glielo fai comprendere semplicemente facendo vedere come si vive da una parte e dall'altra. No? E quindi la vecchia proposta di Pannella, bombardiamo l'Africa di informazione, no? Facciamogli capire che questo non è quello che gli vogliono far credere quelli che li spingono a venire in Europa.
0: No? Stanno bombardando con un'altra informazione, quella che passa,
1: esatto,
0: attraverso i social.
1: Esatto. Ci vorrebbe, da questo punto di vista, diciamo, sono delle bombe pari a quelle militari, no? Molto più forti perché preventive. Molto più forti perché preventive, però non si capisce. Cioè non, evidentemente non creano interesse, anche economico, anzi soprattutto economico, le bombe di informazione. Cioè, sono più interessanti per l'industria le bombe militari. L'industria militare è un caposaldo, il che non vuol dire che non dobbiamo attrezzarci per difenderci, perché il nemico è alle porte, e il nemico è alle porte perché ci hanno dichiarato guerra. Cioè Putin ha dichiarato guerra al nostro modo di vivere, lo ha detto apertamente. Non possiamo avere un'Ucraina, no, che viva secondo quel modello, secondo dei valori che noi aborriamo. Cioè, aborriamo vuol dire che mettiamo in galera le persone che vivono secondo quei valori in Russia. No, tutto questo non può essere lasciato al caso, al fato, vedremo, no? Al gerundio. Cioè, è qualcosa che va affrontato oggi, andava affrontato ieri. Per fortuna, diciamo, ci troviamo in un'epoca nella quale esistono gli atti parlamentari, per cui anche tutti i discorsi di Pannella al Parlamento europeo sull'Europa che non c'è, ci dovrebbe essere perché è indispensabile agli europei, no? Tutti quei discorsi lì, il tentativo di convincere capi di Stato, di governo, l'ultimo deputato, tutti sono state battaglie, siamo stati sconfitti, ma non abbiamo fallito, nel senso che abbiamo perso la battaglia, ma l'abbiamo combattuta fino in fondo, e credo che ci sono questi semi in giro, no? Pannella parlava del fiume carsico, no? Che si inabissa e poi riappare dall'altra parte, è come un fiume carsico, queste idee da qualche parte usciranno fuori. Siamo in un contesto nel quale è più facile far scomparire le idee che farle apparire, che renderle disponibili per i cittadini per essere scelte o invece rifiutate.
0: Certo. E Maurizio, da Ceuta forse ci possiamo spostare su un altro stretto, perché le notizie di questa settimana non ci raccontano in realtà nulla di nuovo per quello che è accaduto a Hormuz, e sembrerebbe dalle mosse sempre difficilmente codificabili del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ormai quello scenario è perso, sembra perso, perché gli accordi di cui si parla, di cui ogni giorno c'è un nuovo annuncio che finalmente la situazione è risolta, ma poi si ricomincia sempre da capo il giorno dopo, sembrerebbe appunto una situazione in cui non ci sarà più la realtà di prima, non ci sarà più libero commercio, libero passaggio delle merci in un zone come quelle, e appunto forse stiamo parlando di questo. E negli Stati Uniti stanno avvenendo diverse cose. In primo luogo sembra sia crescendo proprio una rivolta MAGA contro Donald Trump. Partiamo da qui, perché poi c'è anche un altro argomento con pochi minuti che di cui disponiamo, parleremo anche di quello che succede dall'altra parte dello scenario politico, certo, statunitense.
1: Allora, la rivolta MAGA, perché c'è la rivolta? Cioè, perché c'è la rivolta, diciamo, del comitato elettorale, no? Che ha eletto Trump, diciamo, anche al di fuori del Partito Repubblicano, anzi, soprattutto al di fuori del Partito Repubblicano. C'è la rivolta perché Trump è stato eletto da questa, è stato votato da queste persone perché aveva promesso che, a differenza dei suoi predecessori, di tutti i presidenti americani, non avrebbe fatto più guerre. Il problema è che questo non è manco capace di fare le guerre, cioè le sta perdendo tutte. Forse, è un forse molto grande, potrebbe vincerla su Cuba, cioè adesso sposta l'attenzione su Cuba, ho vinto la guerra, ma la guerra era un'altra. Non era quella. La guerra era un'altra. La guerra che lui ha intentato era, da una parte, per assicurare la libertà di Israele, da una parte. Da una parte, io l'ho sempre considerato, e l'ho detto, una falsa promessa, di assicurare la libertà ai cittadini iraniani. La realtà è che ha fatto una guerra economico-commerciale, e in una guerra economico-commerciale non sei l'unico attore, diciamo, che ha interesse, no? Ce ne sono anche altri. Quindi evidentemente non ha studiato bene il dossier, per cui adesso ci ritroviamo con l'Iran più forte economicamente, più forte dal punto di vista geopolitico, più forte dal punto di vista della repressione interna. Cioè, nel momento in cui loro hanno dichiarato, Israele e gli Stati Uniti d'America hanno dichiarato guerra all'Iran, sono partiti dal presupposto, sono partiti dicendo, donna, vita, libertà, cioè, stiamo arrivando a liberarvi. Non era vero, non era quello l'obiettivo. E non solo non li hanno liberati, li hanno illusi. Probabilmente ci sono state manifestazioni sull'onda, no? Dice, stanno arrivando i nostri liberatori, festeggiamo. La festa è diventata un carnaio. Cioè, condanne a morte, esecuzioni, silenzio totale, perché è sempre più difficile avere notizie dall'Iran, perché davvero adesso si rischia la vita anche a mandare una foto all'estero. Quindi questo, cioè, sono delle responsabilità gravissime. Forse bisogna estendere il mandato della Corte Penale Internazionale a casi come questi. Cioè, non è concepibile aizzare la popolazione rispetto a qualcosa che tu non hai proprio intenzione di fare, perché questo è uscito fuori, no? Cioè, era tutto legato a un suo disegno strategico, finalizzato a rafforzare la potenza economica americana. Non la libertà dei cittadini iraniani. E a Gaza probabilmente il piano di pace si chiama di pace, ma sarà quella E finale, vuol dire economia probabilmente, no? Economia privata, non
0: Sì,
1: per
0: privata.
1: il futuro, per il futuro di Gaza. Per un futuro di Gaza legato ad Israele. Per il momento dicono che il piano va avanti e va via Israele da Gaza. Quindi chi ci resta a Gaza? Hamas. Per fare cosa? Per fare la Palestina democratica, liberale, per togliere alcune imposizioni alle donne, per non buttare più gli omosessuali dai palazzi, no? Cioè, che Gaza sarà? Non ne sappiamo niente. Cioè, penso che si sia smarrito il filo proprio della politica, tra virgolette, estera, no? Della politica internazionale, della geopolitica nel suo complesso. Ci sono tanti di quegli interessi sconosciuti, perché questo è il problema. Se gli interessi fossero pubblici, a disposizione, se tutte le informazioni fossero a disposizione di tutti riguardo gli interessi, potremmo capire molte più cose. Invece dobbiamo avventurarci in un campo che è minato, perché non sai se il tuo vicino di casa ti sta facendo le scarpe, no? Collaborando con il nemico. O i tuoi cittadini collaborano con il nemico. Perché io questa storia che noi continuiamo a dire, non siamo in guerra con la Russia, non è vera. La Russia ci ha dichiarato guerra. Noi non vogliamo vederla perché ne abbiamo paura, giustamente. Ma la Russia ci ha dichiarato guerra. Io penso che soprattutto un militare come non fa a non capire cosa vuol dire intelligenza con il nemico. Lo capisce benissimo e quindi probabilmente è il migliore per poterla esercitare. E questo ci resta, no? Poi alla fine questo ci resta, alla fine ci viene consegnato questo come il nuovo. L'intelligenza con il nemico diventa il nuovo possibile di cosa non si è capito. Di cosa non si è capito. Quindi noi torniamo sempre al punto di partenza. È possibile rafforzare, non dico il nostro Stato, è possibile rafforzare uno Stato nazionale al punto di essere capace di difendersi militarmente, economicamente, cioè di stare sui mercati internazionali per i fatti suoi senza tener conto degli altri? La risposta è una sola ed è chiara: no. Allora, o questa storia dell'Unione Europea fa un passo enorme dal punto di vista del federalismo, o fa un passo enorme dal punto di vista del federalismo, o se no alla fine ci sbraneremo tra di noi, perché poi alla fine sarà una guerra tra i poveracci europei che non sono stati capaci di mettersi insieme, e quindi si distruggeranno tra di loro. Penso quello che è successo a Ceuta l'ha dimostrato. Cioè, una cosa apparentemente nazionale, spagnola, no? In terra africana, in un enclave, cioè una cosa marginale, se vogliamo, no? Se vogliamo marginale, ha messo in crisi l'Unione Europea. Poi ci hanno perso tutti, perché poi va a finire così. Non ci ha guadagnato nessuno. Ci abbiamo perso tutti. E se dovesse verificarsi il 15 agosto o il 14 o il 13, quello che dicono si stia organizzando, cioè una cosa ancora più massiccia, quanti morti ci saranno?
0: Infatti.
1: Cioè, perché poi alla fine, quando ci saranno le cataste di morti, lì sarà il momento in cui il Marocco sarà costretto a difendere i suoi cittadini e dovrà occupare Ceuta con altri massacri. Inevitabilmente, a meno che non si apra un tavolo di trattative con il Marocco e si incomincia a dire cosa vuoi, ma non vogliono più. Cioè, allora, il re del Marocco non ha bisogno di soldi, i cittadini marocchini sì, è la solita storia. Quindi, siccome devi trattare con il re del Marocco, i soldi sì, va bene. Che Ceuta, che facciamo? Le Canarie, i Sahadi, le varie questioni aperte, no? Con i vicini, che volete fare? Quello sarà. Perché se davvero Ceuta finisce in una carneficina, la fine sarà la colpa dell'Europa, alla fine, no? Perché poi devi dimostrare che c'era il governo dietro l'organizzazione di tutto questo, usciranno fuori servizi leviati, bande criminali e via dicendo, no? A copertura dell'operazione. Ma l'operazione è così evidente? Cioè, io non ho capito, magari sta accadendo chissà che cosa e non sappiamo nulla, invece dovremmo sapere, in vista di questa possibile invasione, la Spagna, io direi l'Unione Europea, che stanno facendo? Cioè, ci sono interlocuzioni con il re del Marocco, non lo so, qualsiasi cosa, ma stanno facendo qualcosa o stanno aspettando? Perché magari qualcuno a Bruxelles pensa, beh, la carneficina non andrebbe male, giustificherebbe magari altre cose, capito? O magari accelererebbe la costituzione, la costruzione di una difesa europea. Cioè, bisogna pensarle tutte, può accadere di tutto da una cosa che, diciamo, in realtà è lì, Ceuta è lì, non è che è una cosa nuova, di recente costituzione e via dicendo. Faceva parte di accordi internazionali che finora hanno tenuto, ora non tengono più perché le superpotenze, ognuna delle superpotenze pensa a rimanere tale. Il problema sono i nanetti impotenti che non riescono a diventare potenza. Cioè, tutti questi stati europei che non sono in grado di fare mezzo passo indietro su questioni, se vuoi, non dico marginali come la difesa nazionale, no? Ma, rispetto alla quale non hai nessuna possibilità di incidere realmente. Cioè, non è che ti costa fare un passo indietro, ti conviene fare un passo avanti. Cioè, gli Stati Uniti d'Europa sono l'unica risposta. No, vedo, per esempio, ne abbiamo parlato diverse volte, del riarmo tedesco.
0: E poi
1: i servizi segreti adesso dicono forse vanno messi fuori legge i nazisti, ma se stanno al 30% tu metti fuori legge il 30% della popolazione. Cioè, tu vai cercando la rivolta, allora stai provocando la rivolta, la manutenzione della democrazia che è mancata, e poi ti trovi i nazisti al 30%. In Germania, che sappiamo i nazisti tedeschi cosa sono stati capaci, di fare. Magari adesso dicono no, non siamo più antisemiti, ce l'abbiamo solo con gli immigrati. E abbiamo una soluzione che abbiamo già sperimentato e che ha funzionato abbastanza, no? Perché poi alla fine l'esperienza aiuta, E in tutto questo l'Unione Europea non ha nulla da dire. Anzi, sono contenti che la Germania investa tanti soldi nella difesa, che secondo loro sarebbe la difesa di tutta l'Europa. Non è così. È la difesa della Germania e dei paesi che sono disponibili a sottomettersi alla Germania. Adesso, figuriamoci dopo. Perché questa storia dei nazisti tedeschi non è una storia di un futuro ipotetico, è la realtà, e cominceranno a governare e ci sarà qualche forza, magari le più piccole, disponibile a governare con i nazisti, perché comunque il 30, cioè le motivazioni si trovano sempre, no? Per esercitare il potere.
0: Cadere, come si disse negli anni 30 del secolo scorso, no? Da parte di gruppi di liberali che partecipavano a quelle esperienze.
1: No, perché all'inizio sembra, come dire, il nuovo che è mancato al vecchio, e invece è la prosecuzione dell'antico, è la prosecuzione di un passato che non è, cioè, voglio dire, il passato nazista trae linfa dal trapassato, no?
0: Certo.
1: Sono cose che sono sempre accadute nell'esercizio del potere, nell'occupazione dello Stato. Quindi, che su questo non si riflette, cioè ne riflettono coloro che non hanno il potere decisionale. Il problema è che non riflettono coloro che il potere decisionale ce l'hanno, coloro che rappresentano i cittadini, che dovrebbero rappresentare gli interessi dei cittadini. E invece mantengono in piedi uno statalismo a tutti i livelli.
0: Maurizio, c'è un tema che riguarda la polarizzazione della politica, che in realtà hai già affrontato, che negli Stati Uniti ha assunto anche un carattere, per quello che conosciamo, perché anche qui poi va sempre fatta questa riflessione, questa affermazione nelle primarie del Michigan di un personaggio, El Sayed, che viene definito socialista. Però abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, quindi ti lascio la parola anche poi per la conclusione della trasmissione di oggi.
1: Quello che sta accadendo ovunque, no? Che con la polarizzazione emergono gli estremi, perché cioè chi la spara più grossa ha più possibilità di riuscita. Naturalmente in America c'è questo filone che ormai è invaso il mondo, pro PAL e via dicendo, no? Che a parte gli slogan non dice niente, purtroppo non dice niente perché non può dirlo, perché naturalmente se lo dicesse gente mediamente, non dico democratica, ma che ci tiene alla propria esistenza, non sosterrebbe certe posizioni. L'abbiamo già visto con diciamo nel Regno Unito personaggi simili, sindaci, il sindaco di Londra, ce ne sono tantissimi che spingono dall'altra parte alla ricerca di personaggi politici che contrastino con la stessa virulenza quelle posizioni, perché giustamente c'è questa polarizzazione per cui non c'è più una mediazione tra le parti, non c'è più il dialogo, no? Si tende sempre di più a rendere impossibile il dialogo dando due alternative, tutte e due autoritarie alla fine, tutte e due, nessuna di queste alternative è un'alternativa democratica. Nessuna di queste alternative. Poi il partito si può chiamare democratico, no? Trump ha già iniziato, non c'è spazio per i comunisti in America, ma intanto, anche se non si chiamano comunisti, voglio dire, cercano di annacquare con socialisti, ma anche in America i socialisti non sono, non dovrebbero essere. Però se dici pro-PAL, no, riesci a mascherare tutto, perché c'è questa vena di antisemitismo che ormai, voglio dire, ma possiamo mai pensare che 2000 anni di predicazione antisemita da parte della Chiesa Cattolica non abbia lasciato niente? È mai possibile? No, solo nel 1960 hanno detto non siamo più antisemiti. Fino allora sì, però.
0: Sì.
1: Tutte le generazioni, nonne, bisnonne, magari anche padri, no, che hanno vissuto quell'epoca. Cioè non è che la Chiesa ti dice adesso non è più vero, e non è più vero. L'hai assimilato tanto per generazioni, ce l'hai nel DNA. Ce l'hai nel DNA. Quindi, diciamo, c'è tutto un mondo che è cresciuto per 2000 anni in un antisemitismo convinto, religioso, quindi ancora più pericoloso, no? Ed è difficile da cancellarlo con un editto. C'è un problema culturale enorme che non si è mai affrontato. Cioè, voglio dire, non basta Schindler List per convincere la gente che non ci devono essere più quelle cose, perché gli devi spiegare da dove nascono. Gli devi spiegare da dove nascono.
0: È vecchio il film.
1: È vecchio quel film, ma è vecchio il film dell'antisemitismo, no? Che sembra incomprensibilmente, ma invece molto comprensibile, perché ciclicamente torna, perché è il nemico più facile, più individuabile oltretutto, no? Perché sai chi sono, non puoi dire gli italiani. E chi sono gli italiani? Gli ebrei sai chi sono. Gli ebrei sai chi sono. Ci sono migliaia di 2000 anni di predicazione, non solamente da parte della Chiesa Cattolica, no? Ci sono 2000 anni di predicazione antisemita. Hanno ucciso il figlio di Dio, non è cosa da poco. È una colpa che ti porterai per l'eternità, che ci sia l'editto o non ci sia, no? Di antisemitismo invece dice non siamo più antisemiti. No, è una cosa che porta, e che di fatti è viva, lo vediamo che è viva. Cioè c'è il caso della Francia, dove la comunità ebraica è molto, molto forte, c'è molta gente, stanno emigrando, stanno andando via perché la vita gli si è resa impossibile, ma da anni. Cioè non è una cosa di adesso, e anche lì l'Unione Europea ha sottovalutato, perché non basta appunto finanziare due film. Qui c'è un problema culturale, politico, che è stato, anche lì non c'è stata la manutenzione, capito? Non c'è stata la manutenzione di far comprendere quello che era accaduto, perché era accaduto e perché può ancora accadere. È inutile che dici mai più e pensi di aver risolto il problema. Non basta lo slogan, c'è un lavoro continuo da fare.
0: Certo.
1: C'è un lavoro continuo da fare su questo, c'è un lavoro continuo da fare su Israele, c'è un lavoro continuo da fare sulla democrazia, sullo Stato di diritto, sui diritti. È un lavoro continuo. Non è che dici, ormai viviamo in un paese democratico, arrivederci. E quella manutenzione che non è stata fatta in questi decenni, è necessario farla. Cioè, oggi diventa quello che era necessario oggi diventa indispensabile ed urgente. Purtroppo però non si vedono, cioè, non so, a parte, ci saranno sicuramente circoli universitari che hanno un'attenzione verso questo problema, qualche opinionista forse se gli capita ogni tanto, però non c'è un'attenzione come quella che abbiamo noi, un'attenzione politica, un'attenzione a fare qualcosa, a proporre qualcosa. Noi su questo ci siamo. Certo. Non dipende da noi, lo proponiamo alle classi dirigenti, chiediamo alle classi dirigenti di assumersi la loro responsabilità su questo fronte.
0: Maurizio, abbiamo finito il tempo, abbiamo sforato in realtà di circa 5 minuti. Forse possiamo chiudere qui, anche se ti lascerei la parola per un ultimo appello prima della conclusione.
1: L'appello credo che venga da sé, no? È la conclusione, appunto. Noi chiediamo a chi condivide queste idee, a chi pensa di poter dare una mano, di andare sul sito del Partito Radicale, partitoradicale.it, vedere cosa facciamo e iscriversi o contribuire alla vita del partito per non far morire queste idee.
0: Allora, grazie anche per questa settimana al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco. Appuntamento alla prossima settimana con gli ascoltatori di Radio Radicale e i telespettatori di Teleambiente. Grazie ancora, Maurizio.
2: 18:11, Radio Radicale, questa è la conversazione settimanale con Maurizio Turco, segretario del Partito Radicale, condotta da Michele Lembo. Vi lasciamo adesso alla rubrica Aria del Continente di Niccolò Rinaldi.
3: Cari ascoltatori, un saluto da parte di Niccolò Rinaldi. Oggi all'Aria del Continente abbiamo un ospite di eccezione che salutiamo con particolare affetto e particolare considerazione, il vescovo di due diocesi, Nuoro e Lanusei, nonché presidente della Conferenza Episcopale della Sardegna, Monsignor Antonello Mura. Non è la prima volta che abbiamo uomini rappresentanti di fede alla nostra trasmissione, abbiamo avuto pastori protestanti, rabbini capo, ma e speriamo di avere anche altri rappresentanti, perché crediamo che il confronto tra la dimensione della fede e l'Europa sia una delle questioni cruciali che per il nostro continente, anche per la nostra vita istituzionale, ha un significato particolare e un dialogo che può essere estremamente fruttuoso anche dal punto di vista della riflessione sui tanti problemi che le nostre società stanno affrontando e sulle strade che possiamo cercare di intraprendere. Monsignor Antonello, tu, per come io ti conosco, sei una persona che innanzitutto ha sempre dimostrato una grande sensibilità proprio per la dimensione europea, per il tema europeo, per legare la dimensione locale, che naturalmente per un uomo di chiesa è molto importante, con la prospettiva dell'Europa. In secondo luogo, ho sempre notato questa tua grande capacità di organizzazione di attività pastorali sul territorio, con momenti di confronto, di riflessione collettiva, che vanno oltre quella che è l'esperienza eminentemente liturgica, l'esperienza di fede, per una riflessione che pone la Chiesa al centro di un dibattito con interlocutori di varia estrazione. E lo vediamo anche nella ricchezza delle proposte che anche quest'anno la pastorale che tu hai proposto indubbiamente offre agli abitanti della Sardegna e anche ai suoi visitatori. E in terzo luogo hai proprio questo ruolo ecclesiastico di grande importanza come vescovo di due diocesi che sono proprio nel cuore di questa isola, che è un territorio molto particolare perché evidentemente è un'isola, è un territorio che in Europa può essere considerato per certi aspetti periferico, ma naturalmente è un territorio con un'identità importantissima per il nostro continente e tra l'altro anche un territorio che ha dato i natali a tantissimi personaggi, grandissimi intellettuali che hanno riflettuto e che hanno mosso proprio il pensiero europeista nel nostro continente. Quali sono le sfide principali e un po' anche come proprio da vescovo ti poni rispetto a questa dimensione dell'Europa per cercare di portarla nella tua esperienza di uomo di chiesa?
4: Innanzitutto grazie dell'invito a te, felice di dialogare su questi temi che sono appassionanti e anche coinvolgenti anche in questo tempo. Beh, intanto, anche se vivo in un'isola, mi sono sempre considerato non localista, ma con uno sguardo più ampio, e l'Europa è il riferimento che credo sia stato anche nella mia vita da giovane, anche nel percorso di acquisire un'immagine europea significativa, sia all'interno che verso l'esterno e il resto del mondo, quindi mi considero uno che ha vissuto tutto questo, anche per i tempi in cui sono cresciuto, in cui sono maturato, in cui ho fatto delle scelte. Tenendo conto di questo, pur essendo noi sardi talvolta un po' locali, nel senso che difendiamo tradizioni, difendiamo

0: anche lo studio, uscire, il viaggiare ha completato in moltissimi, e credo che questo sia un elemento della Sardegna di oggi, ha completato un'immagine che ha non solo un'apertura mentale, ma anche uno sguardo nuovo.
1: Che però c'è sempre per certi aspetti stato, voglio dire, da Gramsci a Emilio Lussu, da Segni a Berlinguer, solo per fare così, cioè, la politica italiana è sempre stata intessuta di grandi.
0: Non lo nego, però tieni presente che ha appartenuto spesso a chi ha fatto esperienze fuori dalla Sardegna. Perché proprio coloro che sono usciti e che sono riusciti a parlare poi di queste esperienze hanno aperto gli sguardi e alcuni, molti, devo dire, hanno imparato a capire l'Europa e il mondo anche a partire dagli scritti di queste persone, oltre che dall'azione o politica o sociale che hanno vissuto, perché è vero, lo ricordavi prima, la Sardegna ha avuto delle personalità in ogni campo, e soprattutto intellettualmente, capaci di andare oltre quelle che erano delle basi abbastanza ristrette, che non è una colpa, ma l'isola contribuisce molto di più a mantenerle se non si ha questa apertura. Io metterei insieme apertura di mente e sguardo un po' più ampio come due connotati della realtà di oggi della Sardegna. Resistono ancora resistenze che pensano che la Sardegna, e per certi versi la storia lo dimostra, è stata sempre considerata un po' succube, o un residuato anche dell'Italia. Però esistono anche esperienze oggi, lo vedo nei giovani quando pensano al loro futuro. Mi dispiace talvolta che siano così, però pensano con sguardi molto ampi. Mi dispiace perché non tornano tra l'altro in Sardegna. Sulla pastorale del turismo, tu mi facevi questa domanda e io credo che in queste due diocesi, e credo che anche senza inorgoglirsi troppo, siano anche un caso unico, la pastorale del turismo ha rappresentato ormai da 12 anni un'attenzione a chi veniva, ma anche un'attenzione a chi vive qui in Sardegna con un'apertura mentale e di sguardo che dicevo prima, cioè invitare persone, coinvolgerle, aprire temi che non sono semplicemente locali, interessarsi a ciò che avviene in Europa, a ciò che può essere l'Europa se noi la consideriamo non un ostacolo, un avversario, ma una collaboratrice della storia che stiamo vivendo, credo che sia stato uno dei servizi che la pastorale del turismo ha rappresentato e di cui continuo a pensare tutto il bene possibile.
1: Il riscontro di questa grande attività che appunto da 12 anni tu organizzi con tutti naturalmente i tuoi collaboratori, che cosa ti dice? Che c'è voglia di confrontarsi, che cresce questa voglia, che ci sono temi che sono più sollecitati soprattutto in ottica europea e altri che sarebbero importanti e che invece un po' sfuggono alla sensibilità dei fedeli?
0: Diciamo che noi non ci rivolgiamo prima di tutto ai credenti, quindi vengono persone anche che sono lontane, ma colgono nell'operato della Chiesa una sensibilità nuova per temi o realtà che talvolta non si aspettano o non vedono da altre parti.
1: Puoi darci qualche
0: Ma
1: esempio?
0: l'esempio è che molte persone mi dicono: noi scegliamo ormai le vacanze in questo periodo perché abbiamo bisogno di questo. Oppure qualcuno che mi dice: ma perché da noi questo non si fa? Che mi hanno un po' sorpreso e inorgoglito, come ho detto prima, però sono anche una ferita, perché vuol dire che non sempre diamo anche come Chiesa un'immagine di apertura, forse perché abbiamo paura di confrontarci anche, perché misurarsi anche con persone che talvolta non sono credenti, anche come ospiti, però portano esperienze o storie che vivono e che parlano di altri territori o di altri

0: spostarsi può dare anche fastidio. Io credo che invece questo contribuisca anche per un credente ad essere stimolante e a dire che non possiamo chiuderci in una zona comfort, che tante volte anche la Sardegna è. Noi non abbiamo questi problemi, noi non abbiamo né guerre né realtà che ci toccano, né povertà né grandi conflitti. Però questo sarebbe veramente un sentirsi chiusi o racchiusi in un orizzonte piccolo e talvolta anche meschino.
1: E la tua esperienza di uomo di chiesa, come percepisci proprio il mondo istituzionale dell'Europa? Come qualche cosa che quando lo si sollecita è ricettivo, è disponibile, oppure come qualche cosa di molto, molto lontano, è più complicazione o può essere soluzione?
0: E qui lo percepisco con un po' più di critica, cioè ritengo che chi viene a parlare talvolta o parla dell'Europa o si candida ad essere il nostro rappresentante in Europa facilmente perda poi il contatto col territorio. È comprensibile perché, come capita a noi, la Sardegna non ha un rappresentante suo. Quando l'ha avuto per motivi di attribuzione di voti che magari andavano come riferimento a una persona che aveva un nome e certo era molto più famoso di quello che potrebbe essere solo il circolo legato alla Sardegna. Però anche loro hanno dato spesso l'impressione di un distacco, o meglio, di un distacco non dico voluto, ma di un distacco che nei fatti così si è dimostrato. Questa è una lacuna che può essere vinta solo, tante volte è stato chiesto, ma ce ne ricorderemo solo alle prossime elezioni europee, rivedendo la sistemazione dei collegi, non unendoli per esempio la Sardegna alla Sicilia, che già hanno, anche solo a livello di popolazione, la Sicilia ha 5 milioni e oltre, noi abbiamo 1,6 milioni, quindi se votano tutti il loro candidato in Sicilia, anche se ce l'abbiamo il migliore, non passa. Rivedere i collegi è uno dei passi, però poi anche avere anche un rappresentante che rimane lontano e che allo stesso tempo partecipa a tutti i criteri o alle liturgie europee, dimenticando il territorio da cui proviene, questa è una lacuna che io continuo a vedere reale. Il rapporto con il mondo istituzionale quindi ha questo tipo di difetto. A livello di temi, talvolta vediamo su alcuni temi come quelli legati all'agricoltura, all'allevamento, un distacco, una incomprensione di quello che qui costituisce invece ancora la base del vivere, del credere nel futuro. Talvolta ci accorgiamo anche che non solo c'è questa disattenzione, ma anche interventi a pioggia non aiutano a comprendere il valore dell'Europa. Ci sono provvigioni, ci sono attenzioni anche al mondo che so dell'allevamento, dell'agricoltura, però poi non si controlla il risultato e qualcuno, devo dire, ne approfitta. E questo non è un vantaggio, sia perché l'Europa rischia di passare per una realtà che è assistenziale, sia perché non si ha la comprensione di uno sguardo che, pur tenendo conto delle nostre realtà, deve fare i conti con altre realtà. Quindi si gioca un po' su questo e non ha vantaggio né della comprensione dell'Europa, né ha vantaggio dello stesso sistema dell'agricoltura e dell'allevamento della pastorizia in Sardegna.
1: Ormai non abbiamo più molto tempo, però io volevo chiederti anche questa cosa. Gli studi dimostrano che la cittadinanza europea viene forgiata in un modo molto sorprendente dallo sviluppo delle infrastrutture e proprio della connettività. Ad esempio, l'impatto dei voli a basso costo, che non sono semplicemente un fenomeno turistico, ma hanno un elemento proprio di contaminazione tra popoli. La vocazione turistica della Sardegna è evidente ed è antica, però certamente negli ultimi anni è continuata a crescere. E cosa porta questo incontro, questo confronto che ad esempio in buona parte delle grandi città d'arte italiane diventa overtourism, diventa alienazione, alterazione dell'identità locale, svuotamento di certi quartieri a beneficio del turismo, problemi che spero non esistano in Sardegna, opportunità e sfide di questo incontro con chi viene qua in visita, magari poi rimane innamorato e continua a tornarci ogni anno.
0: Beh, ci sono alcuni aspetti anche contraddittori. Da una parte la presenza turistica è rilevante, è sempre più aiutata anche dai voli aerei, però allo stesso tempo ci sono circostanze che non permettono a molti di venire per gli alti costi. E qui la sfida da vincere sarebbe quella di non considerare alcuni aiuti alle compagnie, anche da parte dello Stato e della Regione, aiuti di Stato, e quindi l'Europa li blocca perché li ritiene un vantaggio che non dovremmo avere.
1: Un'alterazione della concorrenza.
0: Esattamente. E questo, secondo me, è un aspetto da vedere, anche se negli ultimi anni, anche negli ultimi 2 anni, questo è stato in parte superato, però anche per un sardo il biglietto aereo oggi è ancora un costo elevato. Per chi arriva da fuori ha un costo elevatissimo e questo non è un vantaggio, perché sta riducendo potenzialmente nel presente e probabilmente nel futuro emergerà ancora di più quando finiranno, sperando che finiscano, tutti i conflitti che abbiamo intorno. Soprattutto nel Medio Oriente, comporteranno un allontanamento, altre scelte, perché altre compagnie hanno altri aiuti che non passano per esempio dall'Europa, e che invece l'Europa oggi condiziona molto nel portare avanti alcuni vantaggi che potrebbero avere chi arriva qui. E poi l'altra sfida è assicurare quello che altre realtà in Italia hanno, non solo la possibilità di viaggi aerei, ma anche, non so, una regione come la Sardegna avrebbe bisogno di vantaggi che altre regioni come il nord Italia hanno avuto per quanto riguarda per esempio la viabilità, i trasporti anche ferroviari, cioè mentre alcune regioni del nord Italia hanno avuto enormi vantaggi e finanziamenti per costruire una rete che si chiama oggi alta velocità, la Sardegna non ha potuto contare su questi. E questa è un'altra sfida che secondo me dovrebbe vincere, perché mai lo Stato italiano da solo riuscirebbe, e la regione Sardegna nello specifico, riuscirebbe a costruire. Si fanno degli stati di avanzamento che sono minimi.
1: Sbaglio o Nuoro è un capoluogo di provincia che non ha stazione ferroviaria?
0: Ha una stazione ferroviaria, a scompartimento minimo, ridotto, non ha la possibilità, di alta velocità.
1: Va bene, grazie mille a Monsignor Antonello Mura, vescovo di Lanusei e di Nuoro, di queste due bellissime diocesi di Sardegna. Hai parlato proprio a 360 gradi, il tuo sguardo sull'Europa è come quello che ho cercato di presentare all'inizio, veramente molto, molto ampio, problemi concreti, problemi che riguardano anche proprio la riflessione spirituale e culturale dell'identità del nostro continente. Speriamo di riaverti una prossima volta e buon lavoro nel tuo impegno di uomo di chiesa, ma anche di europeista.
0: Grazie, grazie a chi ci ascolta, grazie a te.
2: Questo Niccolò Rinaldi con Aria del Continente, 18 e 32 minuti, siamo in diretta, questa è Radio Radicale. Adesso, nell'ambito degli incontri al Caffè della Versiliana, che si sono tenuti a Marina di Pietrasanta, vi proponiamo in particolare l'appuntamento del 4 agosto scorso, Marina di Pietrasanta, provincia di Lucca. Ascolteremo un'intervista a Matteo Renzi a cura di Lavinia Spingardi, giornalista di Sky TG24.
3: Sulle note di Shostakovich vi diamo il benvenuto al Caffè della Versiliana, benvenuto a Matteo Renzi.
4: Buonasera a tutti, buonasera.
3: Allora, io ho il taccuino ma non le chiederò che belva si sente, che non ho trovato una copisteria banalmente. Allora, noi affronteremo tutti i temi sul tavolo del dibattito politico quest'oggi, però io vorrei partire dalle regole del gioco che ha espresso appena 5 giorni fa il Capo dello Stato. Nella cerimonia del ventaglio, per l'appunto, ha spiegato quelle che sono le regole del gioco per i politici. In 5 giorni sono state praticamente tutte trasgredite. La prima, le tensioni tra partiti non tolgano l'attenzione dai problemi veri del paese, del mastro. La seconda, sui migranti è necessario abbandonare la logica dell'emergenza e impegnarsi su interventi di strategia. Ceuta. Terzo, adattare leggi a comportamenti individuali è abdicazione dello Stato. Rogero Fakir. Quarto, difesa comune europea non è una minaccia. E siamo al Consiglio di oggi a Bruxelles, dove l'Italia porta la sua posizione sui migranti.
4: Diciamo che Mattarella ha detto tutto quello che va fatto e la politica italiana purtroppo sta facendo abbastanza il contrario. Però permettetemi di dire che questo dimostra due cose. La prima è che abbiamo un grande Presidente della Repubblica. Io sono contento che ci sia un Presidente della Repubblica come Sergio Mattarella e che lavoreremo perché la prossima volta ci sia un arbitro, un solido garante delle istituzioni e non uno scappato di casa. Questa è la prima considerazione. La seconda è, io non so voi, prima di entrare nel merito, cara Lavinia, di tutti i singoli punti che sono stati citati, ma personalmente, sarà l'età, avverto uno strano sentimento quando la mattina accendo il telefonino e mi dico, oioi, vediamo cosa ha combinato stanotte Trump, vediamo da che parte hanno cominciato una nuova guerra. Vediamo quali mercati internazionali sono crollati alla luce dello stretto di Hormuz di un altro settore caldo della geopolitica. Insomma, è come se all'improvviso noi vivessimo una stagione della vita in cui la politica è tornata importante, perché è dalla politica che conseguono le scelte che ci preoccupano la mattina quando accendiamo il telefonino. Ma contemporaneamente c'è una classe dirigente che sembra non all'altezza di queste sfide, prima di arrivare all'Italia. Ma voi ve lo immaginate un presidente degli Stati Uniti che si alza e dice le idiozie che dice questo? Cioè questo è stato uno capace di dire qualche giorno fa che voleva fare un trisom con i figli. Dicesi trisom, un'attività sessuale con i figli. Questo è uno che ha detto ieri l'altro, che darà l'accesso a Truth, il suo social, a pagamento. E voi direte, vabbè, una nuova forma di comunicazione. No, in quel social lì mette delle informazioni privilegiate che consentono a chi specula sui mercati o chi semplicemente investe sui mercati di avere delle informazioni avvantaggiate. Ma vi sembra normale un presidente degli Stati Uniti in questo modo? Degli Stati Uniti, non di paesi in via di sviluppo. E potrei continuare. Si è bombardato l'Iran per togliere gli Ayatollah. Si è dato agli Ayatollah con questo bombardamento più potere di prima perché questi aprono e chiudono lo stretto di Hormuz come vogliono. In questo scenario, allora, lo dico da cinquantenne, la vera questione che mi fa venire in mente la domanda di Spingardi è: guardate che noi abbiamo bisogno di tornare a restituire credibilità, dignità e grandezza alla politica. E fin tanto che abbiamo una classe dirigente di scappati di casa anche sul territorio, perché quando sento Tajani parlare di geopolitica, ogni volta che Tajani parla di geopolitica un neurone muore. Ogni volta che Tajani parla di geopolitica c'è un diplomatico che a giro per il mondo si sente male, ha uno svenimento. Ogni volta che Tajani esprime le sue convinzioni io penso a lui col cappellino in mano alla Casa Bianca, il cappellino maga, e mi immagino Giulio Andreotti, Aldo Moro, Bettino Craxi, che comunque la si pensasse su di loro, avevano una statura e una forza e una postura. Ecco, di fronte a questo io penso che Mattarella fa il suo mestiere, la politica no, e in particolar modo, chiudo, la Meloni c'ha una caratteristica, la Meloni che è la più brava degli altri, anche perché compete con Tajani, Salvini e Urso, però ho capito, però è comunque oggettivamente la più brava di quel mondo lì. La Meloni cosa fa? Trova un argomento a settimana, cioè trova un diversivo a settimana. Ruggero, lei citava Ruggero Spingardi, scusi, ma Ruggero è stato per una settimana il caso di apertura di tutti i giornali, ora non se lo ricorda più. Cioè, quelli che dicevano non posso accettare l'idea che Ruggero sia in carcere, ora sono tutti zitti. La famiglia nel bosco, no, ma la famiglia nel bosco che fine ha fatto? C'è stato un periodo in cui la famiglia nel bosco sembrava la priorità del paese. Allora, se è una priorità, e io capisco le ragioni di chi dice mi dispiace che quei bambini, ma mi spiegate perché all'improvviso non è più diventata una priorità? Ecco, la sintesi è: noi abbiamo un governo che usa tutte le armi di distrazione di massa, così che nessuno parla della benzina, nessuno parla delle bollette, nessuno parla del costo della vita e nessuno parla della insicurezza, per cui i problemi della insicurezza ci sono tutti sul tappeto ma non vengono affrontati, perché una volta c'è il gioielliere, una volta il bambino nel bosco e un'altra volta c'è il bambino al ministero che si chiama Salvini, e a quel punto i ritardi dei treni sono garantiti. La campagna promozionale che abbiamo fatto noi, quando c'era lei, i treni arrivavano in ritardo, io ricevo 35 messaggi al giorno di gente che mi dice sono chiuso nel treno, nell'aria condizionata che non funziona, sono diventato una sorta di viaggiare informato, di CIS. Però ne la faccio, il Matteo che gestisce i trasporti si chiama Salvini e purtroppo i risultati si vedono.
3: Beh, allora, ci sono dei botta e risposta tra il senatore Renzi e Matteo Salvini straordinari, io per lavoro li devo seguire tutti dall'inizio alla fine.
4: Che vitaccia, povera la vita.
3: Una vita terrificante. E l'ultimo botta e risposta sui treni con Salvini, che rivendicava che da quando c'è lui sono molto più puntuali rispetto al passato.
4: Ma ha cambiato i criteri.
3: Esatto, prima sì, il criterio.
4: Ma è un genio sto ragazzo, minuti. Voi lo sottovalutate sto Salvini qua.
3: Adesso è sui 60 minuti.
4: No, perché prima c'era il ritardo a 15 minuti e lui dice i ritardi sono migliorati. Non c'era un cristiano che diceva fossero migliorati.
3: C'era anche un ministro, Maurizio Lupi, tra
4: l'altro. No, ma a parte questo era pure ora sta col... Ma al di là di quello, cioè questi hanno cambiato. È come la Meloni che dice ora ci sono meno irregolari. Ha aumentato il numero dei regolari. Cioè ragazzi, questi qui, Giuca Scasella, a questi gli fa un baffo. Noi vanno questi so bravi nel raccontare le robe. Dopodiché Salvini è uno che vuole andare al Viminale, non pensa ad altro che andare al Viminale, e c'è mezza Italia che vuole che lui vada al Viminale, non perché se lo ricorda come buon ministro, ma perché almeno tutto il mondo dei pendolari, vedendo Salvini che lascia il ministero, almeno tira un sospiro di sollievo.
3: Lei gliel'ha chiesto in aula, eh?
4: Ha detto vuoi andare al Viminale o no? E lui ha detto lei manca di rispetto alla grande famiglia di Ferrovie dello Stato. A parte che nella grande famiglia dei Ferrovie dello Stato Salvini fa il cugino un po' tonto, diciamo la verità, no? Fa quello un po' strano. Ma al di là di quello, io vi domando, ma a fronte di un mondo nel quale la minaccia nucleare torna di moda prepotentemente, in cui la geopolitica è un disastro, se volete ne parliamo, 5 anni fa mi prendevano in giro perché andavo in Arabia Saudita, ora hanno capito tutti l'importanza di quel quadrante là, C'è una situazione dove una volta alla settimana c'è qualcosa di nuovo dall'Africa, dal Sud America, dal Far East. Di fronte a tutto questo, ma vi sembra normale che noi andiamo con una squadra di questo genere? Cioè, uno prova un sentimento di umana compassione verso la Meloni, che però se l'è scelta lei. Cioè, quell'altro bell'imbusto di Urso stava in Iran, e ci stava benissimo in Iran, gli Ayatollah poverini un po' meno con lui, ma lui ci stava bene in Iran. L'hanno richiamato e l'hanno messo a gestire la produzione industriale. Vedo qualche mio amico in sala che si occupa di industria a Brescia e nel territorio lombardo e nel Veneto. Ragazzi, in tutta Italia, in tutto il mondo, ma che parte di lì? E domanda, ragazzi, ma industria 4.0 che fine ha fatto? Cioè, noi abbiamo fatto una legge che funzionava, è arrivato Urso, l'ha bloccata. L'ha bloccata Urso! Però non se ne parla, perché bisogna ragionare sempre soltanto di questo. Dopodiché Salvini, io... Ragazzi, Salvini, io li voglio bene ormai, cioè siamo... No, e ridi. Salvini, voglio bene come se fosse un ministro. Insomma, ho visto che c'è in Birmania un robot che è diventato ministro, che è diventato monaco. Salvini può fare il ministro. Cioè, noi viviamo un tempo nel quale l'intelligenza artificiale realizza di tutto. Lasciamo fare a Salvini il ruolo di ministro e poi vedremo. Però la partita è anche nel centro-sinistra, perché se noi non ci si sveglia...
3: Ragazzi, adesso ci arriviamo, però...
4: Capito? Cioè, alla fine si può stare tutta la giornata a parlare di questi. Cioè, Giuli.
3: No, Giuli. Allora...
4: No, volevi io Giuli. Allora. Di che si parla? Di Giuli. No, quindi il problema è che c'è il centro-sinistra. Come? C'è un fan club di Giuli qui in prima fila? Avete una tresca con Giulio, non allora. Ce l'avete raccontata? Sì, vabbè, contenti voi, sono... No, buono, Big Luciano, sta buono, fa parlare. No, non mi tocca a lei. Non... No.
3: Allora, poi io ho preso, siccome era in ritardo, ho preso le domande dal pubblico. Cioè
4: sì, ma
3: un paio...
4: Big Luciano no, perché non sono domande, sono... Da dopo, Big Luciano, dopo, vai Lavinia. Se... Ale... Oh, vai.
3: Allora, si parlava di intelligenza artificiale, lei stamane correva in biga contro Vannacci al Circo Massimo, che le diceva noi al Circo Massimo, lei al Massimo al Circo.
4: Bellina, questa, ma è vecchia.
3: L'ultimo video di Vannaccius.
4: Robertus Vannaccius, detto Nerone per gli amici, perché alla fine brucerà Roma se continua così. Ma Vannacci, lo dico in Versilia, è la vera novità della politica italiana, che dice tre cose. La prima, dice che la destra ha fallito sulla sicurezza, perché se la destra non avesse fallito sulla sicurezza non sarebbe uscito fuori Vannacci, siamo d'accordo? Remigrazione, partiamo dai rimpatri. La remigrazione è che tutti quelli di un certo mondo devono tornare a casa, il rimpatrio è chi non ha diritto e deve tornare a casa, ok? Una bella differenza. Siamo d'accordo che, se volete, partiamo dai rimpatri di gente che non ha diritto di star qui. Siamo d'accordo su questo? La Meloni ha fatto meno rimpatri di me. Io sono accusato di essere quello che ha spalancato le porte a tutti. Ho fatto più rimpatri io della Meloni. Numeri alla mano. Portatemi chiunque e vi porto i numeri. 2. Vannacci rompe l'unità della destra. Cioè, la destra per anni ci ha raccontato che loro erano uniti e noi divisi. A un certo punto non se ne sono accorti che quello se ne stava andando. Quando se n'è andato, Vannacci, che è molto abile a comunicare, gli ha creato una frattura a destra incredibile. Tu dici, ma tu sei amico di Vannacci? No, io sono quello che ha firmato la legge sulle unioni civili, lui dice che i gay non sono normali. Lui vuole le classi separate per i disabili. Io credo che soltanto uno che non ha mai visto una scuola e una famiglia con una persona disabile può dire una bestialità in questo modo, quando abbiamo bisogno di integrazione e coinvolgimento. Ho fatto un podcast da Fedez, lui diceva la Costituzione non è antifascista, è toccato fargli lo spiegone. Dice, non trovo l'articolo in cui si parla, per forza la disposizione transitoria e finale, che dice che è vietata la ricostruzione del Partito Nazionale, del disciolto Partito Nazionale Fascista. Insomma, con Vannacci, è il mio contrario. Ma Vannacci li fa perdere, ragazzi. Vannacci sta facendo impazzire tutti, perché li fa perdere. Dopodiché, quando lo vedo giocare con l'intelligenza artificiale, sono contento. almeno non perde tempo a dire idiozie a giro per l'Italia, quindi lasciamolo giocare con l'intelligenza artificiale, si considera il grande generale romano, gli piace sta roba, per me il personaggio è Nerone, Robertus Vannaccius Nerone. Urso invece fa il cavallo di Caligola, quello fatto senatore.
3: Allora, Matteo Renzi è il più conosciuto degli italiani tra i leader dei partiti del campo largo, U-Trend. Tra l'altro, complimenti a Benedetta perché insomma, la comunicazione funziona, c'è anche lei citata su questo, però adesso voglio entrare nel campo largo. Perché...
4: No, la comunicazione stiamo facendo una bella campagna, una serie di belle cose sulla comunicazione, ma la cosa più divertente, ragazzi, è quando hanno fatto dimettere il povero amministratore delegato delle ferrovie perché noi abbiamo fatto il quando c'era lei. No, guardate che è meravigliosa questa. Noi abbiamo fatto la campagna promozionale quando c'era lei, giusto? E l'abbiamo messa nelle stazioni. Quando c'era lei i treni arrivavano in ritardo, accanto la gente si faceva i selfie con i ritardi dei treni. Sono impazziti, una campagna di comunicazione fantastica. Dopo gli dice, che fa, si dimette il ministro? No, ha fatto dimettere l'amministratore delegato delle ferrovie. È come la Meloni che ha perso il referendum sulla giustizia, ha fatto dimettere la ministra del turismo. Tra l'altro in Versilia fa buca perché c'è Vannacci, ma c'è anche la Santanchè. Cioè ragazzi, è una roba, se quelli della Versilia hanno iniziato a dire migrazione è un casino, che mandano via sia la Santanchè che Vannacci, però al di là delle battute io penso che sia interessante notare come loro ci abbiano veramente una logica in cui ci mettono la faccia, quando perdono la faccia degli altri. Cioè la Meloni ha preso e ha usato la faccia a Santanchè. Non è molto serio, eh? Se sei un leader e perdi vai a casa te, io ci sono passato. Ma non è che puoi far dimettere gli altri. Non è che dici ho perso il referendum e si dimette quell'altro. Cioè si dimette il ministro del turismo. Che c'entra con la giustizia? Perché hanno fatto dimettere il ministro del turismo? Dice, c'aveva un avviso di garanzia. Allora non doveva metterlo prima, se questo è il criterio. Perché ce l'aveva anche prima. Cioè, vabbè, lasciamo stare. Comunque sì, io sono il leader più conosciuto del campo largo, pensate come siamo messi.
3: Ecco, allora...
4: Figuratevi gli altri.
3: Esatto, gli steccati che ha messo Conte sul campo largo nelle ultime 24 ore. Il nodo Ucraina lo scioglieremo con le primarie. Ma non era prima il programma e poi il leader? Prima domanda. Seconda. Decideranno gli italiani, ma gli italiani non decidono sulla base di un programma? Seconda domanda. Dice, se vinco le primarie, la prima cosa che faccio chiamo Zelensky, la seconda chiamo Putin, non voteremo il sostegno all'Ucraina. Ribatte Schlein poco dopo, non funziona così, non perdiamoci in discussioni fra di noi, concentriamoci sui fallimenti di questo governo, che sa un po' di passato anche qui, concentrarsi sui fallimenti degli altri, e sulle nostre proposte concrete, il congedo parentale paritario, che, per carità. Voglio capire come si tiene insieme tutto questo, al netto che il mondo è diviso in due sinistre, ha detto lei, Obama e Sanders, Biden e Ocasio-Cortez, e va bene, ma si chiedono come ci sta lì dentro Renzi, come ci può stare? Anzi, gliela metto più facile. Sa cosa mi ha chiesto un suo fan?
4: Mamma mia.
3: Si chieda a Renzi quando sarà pronta, provo a fare l'accento toscano, la botte dove mettere il vino nel rosso, nel nero.
4: Allora, la situazione
3: così,
4: si fa
3: no?
4: complicata. Mettiamola così. In questo clima internazionale o si sta a sinistra o si sta a destra, perché l'ipotesi di terzi poli, centri e compagnia bella vanno bene per essere più sereni la sera quando si va a letto, sto con quelli che la pensano come me, bravo, cosa incidi? Nulla, perché? Perché non conti nulla. Quindi chi ha una visione più riformista o incide per evitare che Vannacci e Salvini decidano a destra, o incide perché i riformisti contino qualcosa a sinistra. Ok? Ma questo non è bello. No, è la verità. È il compromesso. La politica è anche compromesso, è ideale, perché se non parti da un ideale non vai da nessuna parte, ma poi se perde il compromesso diventa mera testimonianza, e spesso la testimonianza è figlia di un atto, direi personale, quasi di autoesaltazione, io gliel'ho fatta, io sono forte, io dico quello che penso. Gente che passa le giornate su Twitter a dire quello che pensa, ma poi il problema è che le leggi non si fanno su Twitter, si fanno sulla Gazzetta Ufficiale. Questo è un passaggio molto delicato, perché con questo passaggio qui si perde voti. Quando tu dici che sei uno che crede nel compromesso, perdi voti. Diceva Amos Oz, un grande scrittore israeliano, il fanatico è un punto esclamativo ambulante e il contrario del compromesso non è ideale. Il contrario del compromesso è morte, è fanatismo, è ideologia. Allora, il punto di partenza è come si trova Renzi. Io che ho delle idee riformiste, ho imparato sulla mia pelle che per far andare avanti un paese bisogna fare un pezzettino alla volta. Anzi, quando ne ho volute far troppe sono andato a sbattere. Bello, perché quando dico questo dice, si ricorda? E me lo ricordo anch'io. Ma vale per tutto. Quando si è trattato di fare le riforme sul mondo del lavoro, è evidente che il Jobs Act e Industria 4.0 potevano essere fatti meglio, ma quello che è stato fatto ha dato un grande aiuto all'economia e alle aziende. È evidente che gli 80 euro erano solo per quelli che guadagnavano meno di 1.500 euro e non prendevano i pensionati, ma quelle 10 milioni di persone che le hanno ricevute hanno fatto un passo in avanti. È evidente che la legge sulle unioni civili poteva venire meglio, ma intanto la legge che c'è stata, prima non la faceva nessuno, che la riforma del terzo settore 10 anni fa poteva essere scritta meglio, ma se non la facevamo noi non l'avrebbe fatta nessuno se non l'avessimo fatta noi. Cosa voglio dirvi? La politica è passo dopo passo. Quelli che vengono qui e surriscaldano le curve, noi faremo, non staremo mai con quelli, mai, mai dire mai e mai dire ormai in politica. Per me il punto fondamentale è come incidere nel centro-sinistra, sapendo che storicamente è così da sempre, cioè è dai tempi di Livorno che c'erano massimalisti e riformisti, ma era il 1921. In America sono stato un paio di mesi fa all'inaugurazione della Library di Obama e comunque stanno insieme Obama e Sanders, Biden e Ocasio-Cortez. Perché? Perché o stai di qua o stai di là. Allora, dalla parte a destra io non ci voglio stare. Non credo che la Meloni stia governando bene. Vi faccio una domanda. Qual è una riforma di Giorgia Meloni che ha impattato sul mondo economico di questo paese? Sono tanti imprenditori. Una riforma. Ce ne sarà una? Ho capito. Cioè, dov'è la... Noi avevamo fatto anche troppo, se volete, l'IRAP costo del lavoro, la flat tax per quelli che arrivavano dall'estero, tutto il ragionamento su Jobs Act e Industria 4.0. Forse avevamo persino esagerato la dichiarazione dei redditi precompilato, il fisco 2.0, lo scontri... la fatturazione elettronica, lo scontrino, tutte cose, forse anche troppo.
3: Cuneo fiscale, decreto primo maggio.
4: Il decreto primo maggio è una roba da calendario. Cioè, il decreto primo maggio, lei, i dati sull'occupazione, anche qui, no? Lei dice,
3: perché, la mia riforma, diciamo, il dibattito si gioca molto lato governo su questo tema.
4: Ma l'aumento dei dati dell'occupazione, virgola, che è un fatto positivo, virgola, deriva dal fatto che non hanno toccato la Fornero. Ragazzi, la matematica c'ha le sue regole.
3: Era il nemico pubblico numero uno.
4: Premesso che Salvini diceva, se non cambio la Fornero venite a spernacchiarvi. C'è un esercito di lama pronti a rincorrere Matteo Salvini. Ma al di là di quello, che ormai ci perdi anche tempo, avendo tenuto la Fornero si va in pensione più tardi, giusto? Che vi piaccia o no, io non entro nel merito della... Io sono d'accordo, perché secondo me vivendo più a lungo è giusto stare più a lavorare. Però avere come... Si lavora, quanto si prende e come si vive. È chiaro che nel momento in cui c'è più gente che lavora, che sta di più a lavorare, aumenta il numero. Se a questo si aggiungi che una parte importante delle persone che costituiscono quindi la base delle percentuali degli occupati se ne sta andando, perché quando c'ero io c'erano 94.000 fughe di italiani all'estero, con la Meloni l'anno scorso 191.000, nel 25 183.000, il doppio, è evidente che si è creato un meccanismo nel quale la percentuale degli occupati e il numero totale degli occupati è aumentato. Ma non l'ha fatto col Jobs Act. Non l'ha fatto con Industria 4.0, anzi ha bloccato Industria 4.0 il mitico Adolfo Urso. Allora, Giorgia Meloni segue il day by day. C'è il casino della Ferragni, fa il decreto Ferragni sul terzo settore. C'è un problema in Campania, fa il decreto Caivano, che toglie la patria potestà ai genitori, salvo poi avere il problema che quando la patria potestà la toglie ai genitori nel bosco, devi restituirgliela. Capite che è un meccanismo in cui siamo arrivati al paradosso che, siccome c'erano, come si dice, gli scippi in stazione, hanno fatto una legge. C'è qualche avvocato in sala qui? Sì, immagini, ci sarà qualche avvocato. C'è un avvocato, a parte Bonifazio. Qualche avvocato c'è. Lo dico agli avvocati. Tutti alza la mano perché hanno paura. Come? Io faccio sempre la stessa battuta. Su me è l'agenzia delle entrate, ragazzi, tranquilli. Il punto degli avvocati è questo. Arriva una norma penale che dice se un reato viene compiuto in stazione o vicino alla metropolitana c'è un aggravante, ok? Cioè costituisce elemento aggravante e quindi un aumento di pena se lo scippo lo fa in stazione anziché farlo alla Versiliana. A me sembra una idiozia. Ma perché lo fanno? Perché tutti i casi di fenomeni, in particolar modo di Rom che prendono i portafogli, porta Salvini a dire chi fa un reato in stazione c'ha il 25% di pena in più. Idiozia, ma l'hanno fatta. Poi arriva a Bologna un ragazzo di 34 anni, si chiama Alessandro, viene ucciso da un cittadino, mi ricordo se serbo o croato, che era già stato fermato più volte intorno alla stazione e poi era sempre stato rilasciato. Questo ragazzo viene ucciso a freddo, senza alcun motivo, senza alcuna provocazione. Tutti zitti. Perché si capisce da un lato che c'è una vicenda drammatica, dall'altro che il problema è la certezza della pena, perché se becco Renzi o la Spingardi a provocare, a aggredire, e poi li devo mettere dentro, non li posso lasciare fuori. Invece questi li hanno lasciati fuori. Questo ha ucciso un ragazzo di 34 anni. Nessuno parla più del decreto sull'aumento delle pene per i Rom alla stazione. È il meccanismo che non funziona. Scusi, una cosa per capire, tanto siamo, come dire, tra di noi, ci conosciamo con molti di voi, siamo tanti, ma siamo con persone che con le quali ci conosciamo, con molte delle quali almeno. Vi faccio una riflessione, ma voi vi siete accorti di cosa ha detto il procuratore di Palermo una settimana fa? Ha detto le carceri sono fuori controllo, sono nelle mani della criminalità. Seguitemi un secondo. Le carceri, il luogo dove lo Stato toglie la libertà in nome di un principio istituzionale, dice il procuratore della Repubblica di Palermo, che probabilmente un dilettante non deve essere, sono nelle mani della criminalità. Entrano in carcere, c'hanno il telefonino e di lì danno gli ordini. Perché questo? Perché si è aumentato il numero dei carcerati, soprattutto legati a reati di droga. Siamo al limite record degli ultimi 20 anni di carcerati nelle carceri. Le carceri fanno schifo. Nelle carceri vige l'illegalità e noi abbiamo avuto uno scienziato che in questi 3 anni ci ha spiegato che alle carceri ci pensava lui. Chi? Andrea Del Mastro delle Vedove. Un esperto della materia a giudicare da quello che dice. Uno che ha raccontato di tutto, ne ha combinate una più di Bertoldo a Biella e adesso è oggetto dell'ultimo caso del giorno. Ma capite che questo è un paese che non funziona se io faccio il decreto spot e poi non metto a posto le carceri? Io voglio essere chiaro, io sto nel centro-sinistra, ma porto le mie idee. Legge e ordine. Legge e ordine non è un concetto di destra. Legge e ordine è un concetto di destra e di sinistra, di sopra e di sotto, del nord e del sud. Perché se io commetto qualcosa di illegale, devo pagare, che sia nato a Rignano sull'Arno, in Senegal, a Vibo Valentia o a Biella. Questo ragionamento la sinistra lo deve riprendere e stampare forte, perché se non se lo mette in testa, la conseguenza la paga la ragazza di 20 anni che arriva alla stazione e ha paura, che arriva alla stazione e sta al telefonino con l'amica o con la mamma, perché alle 23 arrivare alla stazione di Milano significa aver paura, e noi nel frattempo abbiamo 500 carabinieri e poliziotti che fanno i tornei di burraco in Albania, perché alla Meloni serve la propaganda di dire io ho bloccato l'immigrazione clandestina. È come dire tolgo Schengen da Ceuta, ma Schengen non c'è in quell'enclave lì. Dice no, ma almeno quelli che vengono di lì non hanno Schengen. Non ce l'avevano neanche prima. Il problema è che a nessuno interessa entrare nel merito. Con chi fai queste discussioni? Con chi parli di politica estera? Con chi parli di ste robe? Perché ho visto un po' l'altro giorno c'era da fare un question time sul fanatismo islamico e l'estremismo religioso.
3: E lei lì è stato tremendo, anche lì su Tajani, perché ha detto non faccio la domanda al ministro degli esteri Tajani che ci ha sciorinato una serie di numeri senza rispondere, ma è andato su
4: Crosetto. E l'ho fatta a Crosetto. Ma perché io a un certo punto, anche rispetto del mio tempo e della mia dignità, vado a spiegare le cose a Tajani. Tajani dice queste robe qui, dice se cosa ne pensa della grande discussione tra sunniti e sciiti, cosa sta succedendo con la primavera di rinnovamento e con i problemi dell'autunno, della preoccupazione, cosa pensa del Golfo, dei paesi del Golfo. Io ad esempio sognerei un grande accordo sui temi della difesa tra i paesi europei e i paesi del Golfo, accordi sull'energia tra i paesi europei e i paesi del Golfo. Che glielo fai a Tajani sta domanda? Che ti risponde, se vedete un drone chiudete le finestre. Ragazzi, l'ha detta così, eh? Dice, tu sei il Kraken. No, è lui che è il tonno. Io davvero, ora, al di là delle battute, vorrei una discussione sensata con qualcuno di loro e anche con qualcuno dei nostri su questi temi. L'Ucraina. È inutile avere degli atteggiamenti da spot ideologico, ragazzi. Il tema dell'Ucraina è chiaro che porta con sé tutto il tema dell'aggressione russa. Che non è che c'è soltanto l'aggressione russa nel mondo, c'è un impazzimento complessivo a cui Putin ha dato una bella mano, facendo partire una guerra illegale nel cuore dell'Europa. Ma io faccio un ragionamento e dico, in più rispetto a questo, se si vuole arrivare alla fine della guerra, dobbiamo prevedere le vie d'uscita. Per esempio che l'Ucraina entri in Europa. Argomento sul quale molti di quelli che oggi dicono slava ucraini in continuazione, qualche mese fa dicevano noi non ne vogliamo sentir parlare. Lasciamo stare, perché la memoria sarebbe interessante da esercitare, ma devi portare gli ucraini dentro. Hanno perso centinaia di migliaia di vite umane, vuoi non portarli in Europa dopo tutto quello che è successo? Per portarli in Europa, come li porti in Europa? Primo punto, c'hai un tema sull'agricoltura, con le conseguenze che vediamo nella pianura padana o nelle zone del sud della Francia. Hai un tema che è l'industria della difesa. Cos'è l'industria della difesa? Dice, io sono pacifista, non voglio spendere per le armi. Ok, i carabinieri come li mandi a giro? Con la cerbottana? È chiaro che una parte di armi la devi comprare, giusto? Si può discutere di quanto. La vera domanda sulla spesa militare è cosa spendi, non quanto spendi, cosa compri. Compro l'ultimo carro armato. Oggi con un drone da 5.000 euro il carro armato lo fai saltare. Perché oggi la guerra si fa con la tecnologia e con gli strumenti innovativi. Ne parliamo? Con chi ne parliamo di ste robe? Crosetto è uno che ci capisce. Tajani non glielo chiedo. Ma anche nel centrosinistra un po' meno ideologia su questi temi, perché è ovvio che dobbiamo avere una svolta diplomatica nella discussione tra Russia e Ucraina. C'è chi lo se ne è accorto ora e c'è chi lo ha detto il 24 febbraio del 2022 che bisognava mandare lo special envoy, l'inviato speciale in Ucraina.
3: Sì, lei aveva proposto anche la Merkel all'epoca, poi se ne è parlato anni e anni dopo, però io voglio fare l'avvocato dei diavoli, nel senso che...
4: Quello del popolo è occupato.
3: Sì, esatto, e qui poi avvocati non ce ne sono, ma insomma, su questi temi, sulla politica estera, il campo largo di visioni ne esprime 5 diverse, non solo in aula ogni volta 6 mozioni, l'ultimo voto sulle missioni militari all'estero italiane, ma anche appunto nell'ultimo botta risposta tra Schlein e Conte, per non parlare di Fratoianni e Bonelli. Cioè, queste 5 visioni che poi si dice normale, siamo anime diverse, ci ricompatteremo, sono difficili da ricompattare quando si dice non voteremo il finanziamento sull'Ucraina,
4: è
3: il
4: tutto riavo. Molto difficile. Ma attenzione, non raccontiamo che questo problema è un problema della sinistra, questo è un problema della politica italiana, perché la destra è uguale, tant'è vero che discute e si divide su questi temi. Allora, in 30 secondi, perché non voglio abusare della vostra pazienza con questo caldo, chi di voi ama la storia? Chi di voi ama la storia sa che nella Repubblica Italiana, quindi dal 1946 ad oggi, la politica estera è sempre stato qualcosa che ha unito l'Italia o ha provocato delle fratture tali da dividere i governi. Quando De Gasperi, io ho avuto un'emozione profonda quando sono stato alla Blair House. La Blair House è il luogo nel quale il Presidente degli Stati Uniti ospita alcuni suoi ospiti, cioè quando fa degli inviti il Presidente può dire: guarda, Presidente, primo ministro italiano e moglie, vi lascio dormire alla Blair House, ok? In questa Blair House io sono andato e ho visto il libro d'onore, mi hanno chiesto di firmare il libro d'onore, 2016 ero Presidente del Consiglio. Sono andato a rivedere il passato con le firme dei più grandi della storia, tutti i più grandi, e a un certo punto ho trovato una pagina del 1947 in cui c'è la firma, solo la firma, nessun commento, Alcide De Gasperi e la figlia che lo aveva accompagnato. Sapete perché mi sono commosso? Perché, lo dico agli amanti della storia, quel viaggio lì è il viaggio che cambia il paese, che cambia l'Italia. Perché? De Gasperi va dagli americani che gli dicono: basta coi comunisti, noi abbiamo informazioni che i comunisti stanno facendo l'accordo con i sovietici. In quel momento lì De Gasperi era Presidente del Consiglio, Togliatti era il ministro della giustizia, quello che aveva fatto l'amnistia, ok? De Gasperi torna in Italia e spiega a Togliatti che è finita. Nasce la contrapposizione che di lì a un anno, 18 aprile 1948, porterà a Democrazia Cristiana contro Fronte Popolare, ok? La politica estera cambia la storia dell'Italia. Poi accade che nel 1956, dopo i fatti di Ungheria, cioè dopo che l'Ungheria viene brutalizzata dai sovietici, i socialisti prendono le distanze da quel fatto lì. Cosa comporta tutto ciò? Che nasce il centro-sinistra. Fanfani fa il governo Democrazia Cristiana e Partito Socialista. Arriviamo ai giorni più vicini. Enrico Berlinguer fa un'intervista straordinaria, direi nel 1976, mi pare a Giampaolo Pansa, e dice: mi sento più sicuro da questa parte del mondo, riferendosi alla NATO. È la rottura definitiva con il comunismo sovietico. Berlinguer posiziona l'Italia sotto l'ombrello atlantico, anziché l'Italia, il Partito Comunista Italiano, l'Italia c'era già dai tempi della DC. Cosa accade subito dopo, nel 1976? Compromesso storico. Governi Andreotti e la tragica fine di Aldo Moro. Tutto questo per dire che la politica estera è stata oggetto di divisioni tra le coalizioni. Prima fase della storia. Seconda fase della storia. Non ci sono più divisioni. Prodi e Berlusconi avevano lo stesso posizionamento politico internazionale. Entrambi erano amici degli americani. Prodi più con Clinton e Berlusconi più con Bush. Ma il posizionamento dell'Italia non cambiava, si votava nello stesso modo. Quindi la prima fase del paese è la politica estera che divide le coalizioni, la seconda fase del paese tutti insieme, la terza drammatica fase del paese è che la politica estera taglia trasversalmente le coalizioni. E quindi Salvini ha una posizione sulla politica estera che non è quella di Meloni, la quale Meloni a sua volta l'ha cambiata, perché una volta stava con Putin, ora sta con Zelensky. E la stessa roba, arrivo, è a sinistra. Perché a sinistra il posizionamento trasversalmente è diverso tra chi, come noi, ha una posizione molto rigida sui temi della politica estera, in particolar modo il sostegno all'Ucraina, ma non solo su questo, e chi invece ha posizioni molto più sfumate. Allora, se volete che io vi faccia come tutti gli altri lo slogan, ve lo faccio,
3: no.
4: Ma io non sono così. Io sto cercando di ragionare insieme a voi e dire, siccome questo è lo scenario, dobbiamo trovare un punto di caduta. Il punto di caduta qual è? Intanto che è evidente che lo sforzo diplomatico serve. Non è che se l'ha inventato Conte, eh? Cioè, chi lo dice da molto prima di Conte. Certo che serve uno sforzo diplomatico. Dov'è l'Europa della diplomazia? Non c'è l'Europa della diplomazia. Perché lo vogliamo dire o no? L'Europa ti misura il bagaglio che devi mettere su Ryanair, ma ha perso la propria anima e la propria identità dietro un afflato burocratico sbagliato. Chi vuol bene all'Europa deve svegliarla l'Europa, far capire che l'Europa di De Gasperi, che l'Europa del nostro grande patrimonio culturale non è sta roba qua. Ecco il punto di discussione, e noi abbiamo un'occasione, perché il primo gennaio del 2028 si apre il semestre italiano di presidenza europea. Quel semestre italiano di presidenza europea che l'ultima volta ci ha dato la flessibilità ai 30 miliardi. Perché i 30 miliardi non li ho presi aprendo la porta agli immigrati. I 30 miliardi degli 80 euro dell'industria 4.0 li ho presi ricattando Jean-Claude Juncker e dicendogli o ci dai 30 miliardi o non ti voto. Dice, bellino tu sei, sì. Però mi chiedono dati. Non c'entra nulla. Epic fail quello di Vannacci che mi dice da Fedez. No, perché tu hai dato la via libera ai migranti. Non c'entra nulla. La presidenza italiana del semestre europeo è un passaggio fondamentale. Noi dobbiamo nel 2028 arrivare a dire cos'è la comunità economica fiscale, comunità europea fiscale. Come lavorare su un certo tipo di modello della difesa che valorizzi ad esempio l'innovazione. Chiudo su questo, scusi se sono stato lungo. Vi faccio un esempio. Se io vi dico che i soldi per la difesa servono per costruire dei carri armati e comprarli a Trump per far sì che le aziende americane abbiano ulteriori soldi o missili, sono soldi buttati via. Ve lo dico per primo io. Se io vi dico che i soldi per la difesa servono a fare quello che gli americani fanno in casa loro, gli americani hanno creato internet partendo dalla difesa. Se voi oggi vi operate agli occhi perché siete miopi come me, astigmatici come me, presbiti come me, e avete un po' più di coraggio mio e vi operate col laser, lo fate perché il laser è una declinazione di un investimento fatto sulla difesa. Se voi oggi siete in macchina, dovete andare a cena a Pietrasanta o dove volete e avete bisogno di capire la via e mettete il navigatore, è perché il satellite è una declinazione della difesa. Allora io voglio investire sulla difesa dei soldi che mi riportino i giovani talenti che hanno studiato in Italia, che tornino in Italia anziché restare nella Silicon Valley. Questo è quello che dobbiamo dire come centrosinistra, anziché farci le menate mentali su questa discussione. E io di questo vorrei parlare, di questo vorrei discutere. E alle primarie, se vogliono parlare di questo, va bene. Io ho fatto 4 primarie, 3 le ho vinte e una l'ho persa. Sono quello che ha fatto più primarie di tutti. Ho fatto le primarie a Firenze, anzi fatemelo ricordare perché è mancato ieri il nostro amico Bruno Cavini, che allora era con noi in prima fila alle primarie di Firenze. Le primarie perse con Bersani, le primarie vinte con Cuperlo, le primarie vinte con Orlando. Io ne ho fatte 4 di primarie. Potete fare le primarie un turno, 2 turni, 3 turni, col tiro con l'arco, con lo zoppino, come volete fare, fate come volete. Il problema non sono le primarie, il problema è la Meloni vuole andare al Quirinale, portandosi Vannacci Premier e Salvini al Viminale. Vi va bene a voi? A me no. Io Salvini al Viminale non ce lo rivoglio. E quindi bisogna mettersi insieme con il centro-sinistra e vincere. Questa è l'unica cosa da fare. Tutto il resto so chiacchiere.
3: Ma lo sa cosa mi è venuto in mente mentre parlava dell'Europa, degli scossoni che bisognerebbe dare all'Europa? I contenuti del dossier sul libero scambio di Mario Draghi, sulla competitività di Enrico Letta, insomma, come dire, tutta una serie di avvisi che Draghi sta dando all'Italia e all'Europa da tempo, eppure non si muove. Mi interessa capire, quando lei dice i compromessi non sono parte del gioco politico, c'è un italiano su due che non vota più, ormai da tempo. È chiaro che quella deve essere per voi una premura, cercare di intercettare quel voto che non c'è. C'è stato un momento in cui lei credeva nel progetto centrista. C'è stato quel momento, ci hanno creduto in tanti, poi sappiamo com'è andata a finire. E allora, siccome io gliele sto dicendo tutte, Calenda dice: Meloni segue Vannacci, Tajani segue Meloni, Conte detta la linea del campo largo, che sembra un po' alla fiera dell'Est, dice però se si va avanti così un'offerta centrista diventa una necessità e si apre una prateria per il centro.
4: Commentare le analisi politiche di Carlo Calenda richiede un certo sforzo, nel senso che Carlo ha fatto molto bene il vice ministro dello sviluppo economico quando a questo l'abbiamo chiamato.

0: sia politico. Io credo che il terzo polo avesse uno spazio nel momento in cui, secondo me sbagliando, il PD aveva scelto di farci fuori, secondo me sbagliando, e i risultati dicono che questo è stato un oggettivo errore da parte del PD, perché se fossimo andati insieme la Meloni non avrebbe avuto la maggioranza che ha avuto, perché a quel punto il gioco sulla scommessa riformista doveva avere le proprie gambe, camminare con le proprie gambe. Ha fatto un risultato non male, il 7,8. Ma la conclusione è stata che quelli che ha candidato Calenda sono già tutti con la destra. Gelmini, Carfagna, Castiglione, Damonte, Costa. Cioè lui ha portato in Parlamento della gente che è andata poi a sostenere la Meloni. Non propriamente un centrismo, diciamo, innovativo, perché se ti porto in Parlamento e stai a sostenere la Meloni, fa una cosa, candidati con la Meloni, anche solo per correttezza. E quindi di conseguenza questo tipo di lavoro qui è andato poi a carte 48 quando Calenda ha deciso di spaccare il terzo polo e di andare alle elezioni europee dicendo non facciamo una lista unitaria, facciamone due. La nostra lista ha fatto il 3,8%, la sua lista ha fatto il 3,2%, il quorum era il 4%, la conseguenza è che se fossimo andati insieme come noi proponevamo avremmo avuto 7-8 parlamentari europei, andando da solo ci sono 7-8 parlamentari populisti in più. Non c'è scena migliore di questa per dimostrare che anche se tu dici a parole che vuoi tenere alti gli ideali del centro e dei riformisti, se poi non sai maneggiare gli strumenti della politica perché in nome dell'antipatia fai due liste anziché una e tutte e due stanno sotto il quorum e quindi i populisti di destra e di sinistra prendono i seggi e tu stai in tribuna a guardare, se questo accade dimostra che tu e la politica avete litigato da piccini. Allora, oggi lo schieramento qual è? C'è una destra che è divisa. Qui c'è un grande tema di che cosa vorrà fare Giorgia Meloni. Per come la conosco, lei un po' rosica dentro. Da un lato non vuole Vannacci. Perché poi Giorgia è una tignosa, eh? Cioè quando ci si mette lì, rabbia. Mi sei andato via?
1: Lei aveva detto subito dopo il referendum che si sarebbero create tutta una serie di situazioni che poi in effetti si sono create, perché lei in questo è bravo, è lucido.
0: No, ma detto, è la politica, quella cosa che per esempio Calenda diciamo non mastica. Io diciamo ho fatto questo nella vita, so come funziona, era evidente che andava a finire lì. Le è scattato un meccanismo, ragazzi, quando perdi il referendum.
1: Poi a cascata è successo un po' di tutto.
0: Ma
1: diciamo,
0: noi avevamo detto prima del referendum, guardate che partirà Vannacci. E io mi ricordo che mi dicevano, sei un pazzo a dirlo, non esiste.
1: Diceva, mi state sottovalutando i Vannacci.
0: Mi state sottovalutando i Vannacci, che non vuol dire che a me sta, come dire, è il mio leader preferito, tutt'altro. Ma chi capisce un po' la politica e la conosce, sa che se la logica di una alternativa a destra, che mostra con chiarezza che il re è nudo, cioè che Salvini è nudo, l'abbiamo già visto al papele, che Salvini è in difficoltà, a quel punto è evidente che la destra si restringe. E lì la più brava di quel campo, che è Giorgia, è divisa. Da un lato, secondo me, lei c'ha la voglia di dirgli, sai che faccio un Vannacci, mi sei andato via, via, non ci voglio più stare con te. Vediamo, perché Giorgia è un po' così, no? Dall'altro però, l'anima più prudente che lei dice, ma se io perdo Vannacci perdo le elezioni sicuro, se lo tengo perdo la faccia, se lo perdo perdo le elezioni. Se qui ci fosse stato Silvio Berlusconi avrebbe chiamato il generale a cena e gli ha detto, generale, io faccio il comandante, tu fai l'ammiraglio generale. È chiaro, Berlusconi l'avrebbe sistemato senza problemi, perché Berlusconi era uno ossessionato dai numeri. La Meloni è diversa. Che farà Giorgia? Non lo so. E non so nemmeno che fa Vannacci. Perché Vannacci, se sta in coalizione, un po' di roba la perde, eh? Cioè è vero che qualcuno magari di Forza Italia o della destra, se lui è in coalizione, vota Vannacci. Ma è anche vero

0: E Vannacci sta dicendo che sulla sicurezza non hanno fatto niente. Come fa a stare con quelli che non hanno fatto niente? Allora, aver visto prima degli altri questo capolavoro machiavellico è un fatto positivo per la sinistra, a condizione che la sinistra non si spari sui piedi. Perché se la sinistra...
1: Quanto la quotiamo questa opzione?
0: Io sono sempre a favore dei piedi e quindi spererei di non sparare sui piedi. Però... capite che se la sinistra in questo momento deve fare, vi ricordate Prodi nella imitazione straordinaria di Guzzanti? Lei cosa fa? Io sto fermo, fermo. La sinistra dovrebbe, cosa fa? Il semaforo. È molto ingeneroso nei confronti di Prodi, che invece è stato tutt'altro che fermo. Ma il concetto di fondo alla sinistra basterebbe dire, noi si sta insieme. Per far che? Tre cose. Stipendi. Stipendi. C'è il ceto medio che non ce la fa più. Oh! L'altra volta qui io proposi di dare una cosa che aveva scritto Fratelli d'Italia nel programma. L'azienda ha l'utile alla fine dell'anno. Se l'imprenditore si mette in tasca l'utile paga il 26%. 27, quant'è? Se l'imprenditore questi soldi li dà ai lavoratori, zero tasse a lui e zero tasse ai lavoratori. Cioè non gli dare poi al lavoratore lo scaglione in più perché supera. Questo meccanismo è facile da fare. Perché non lo fanno? Perché c'hanno la ragioneria che gli dice così non va bene. Due, cosa deve fare la sinistra? Scommettere sull'Europa. Su un'Europa diversa. Tre, andare in contropiede noi sulla sicurezza. Noi andare a dire che su certe tematiche chiediamo non soltanto legalità, ma quando io vedo una ragazza, ieri ero vicino a Novellara, nel paese in cui una ragazza, Saman, è stata uccisa dalla madre e dal padre, perché voleva vivere all'occidentale. Ora io non so se noi ci rendiamo conto di cosa vuol dire una ragazza di 17, 18 anni, mi ricordo quanti ne aveva, 20, che siccome bacia un ragazzino, viene uccisa dai suoi, dalla sua famiglia, e il fratellino che è testimone e parla contro i genitori e lo zio, che è quello che decide la morte, oggi vive sotto protezione. Io penso che accanto al sacrosanto principio di legalità ci sia anche una cosa che per me è di sinistra, che è il tema che la dignità e i diritti delle donne nel paese in cui ci riempiamo la bocca di Costituzione non si possono utilizzare soltanto a giorni alterni. Ed è bene dire a chi viene in questo paese che certo che è ben accolto, ma la legalità non è un optional. La tua cultura la difendo quanto ti pare, ma quando la tua cultura cozza con la Costituzione e le mie leggi, tu rispetti la Costituzione e le mie leggi, e se non ti piacciono vai da un'altra parte perché non te l'ha ordinato il dottore di venire qui. Queste parole le deve dire la sinistra, senza paura, perché quando vengono in bocca a Salvini non sono credibili. Ecco, su questi temi finisco. Guardate che noi abbiamo uno spazio politico per poter tentare di fare un ragionamento alto, bello, nobile. Questa è la scommessa di questo anno. E io la faccio con una grande libertà. Perché il terzo polo non ha chance. Io non voglio votare Salvini, ma non voglio votare Conte. Ok, vota per noi. Ma tutti a lei, c'è un sistema proporzionale. Cosa vuol dire il sistema proporzionale? Che è vero che con la coalizione concorriamo ai premi di maggioranza e quindi in caso che la coalizione faccia più del 42% vinci un tot di seggi che ti danno la maggioranza. Ma ve lo dico per me per primo, perché penso sia il tempo della generosità. Io ho detto una cosa molto semplice. Siccome so di stare sulle balle a metà mondo 5 Stelle, AVS e... con metà sono ottimista. Non vi preoccupate. Io sto bene così. Io ho detto che non accetto di entrare in Parlamento con i voti di 5 Stelle AVS. Cioè, dal leader di partito potrei dire, ragazzi, mi mettete nel posto del maggioritario, c'ho il premio garantito, no? Si vince, vado in Parlamento. Avrò diritto, come segretario del partito, a starci come ci stanno gli altri. Io non ci sto. Io in Parlamento ci entro se Italia Viva, Casa Riformista, prende i voti. Se non li prende, non entro in Parlamento. perché bisogna avere la faccia e la dignità di guardare in faccia le persone e di dire: questo è il nostro ragionamento. Ma una volta che ho detto questo, posso essere franco fino in fondo e dire che è tempo di vedere anche le differenze tra chi parla di politica e chi vive la politica come un influencer. Il centro, dove uno dice noi faremo così, e tu sai perfettamente che è un voto sprecato, come sono stati sprecati i voti alle europee, non è il tentativo di rispondere alle esigenze della gente, è il tentativo di dar fiato al tuo ego. Hai bisogno di dire: ho detto la cosa più figa di tutti, ho preso un sacco di like su Twitter. Sai dove ti devi sbattere i like su Twitter? Il punto centrale è cambiare la vita delle persone. Per cambiare la vita delle persone, o stai a destra o stai a sinistra. Se state a destra, auguri. Se state a sinistra, venite a dare una mano a noi, perché ce la giochiamo sul filo dei voti e abbiamo un bisogno cane di persone che, non turandosi il naso, ma dando una mano concretamente, portano Italia Viva, Casa Riformista, di nuovo in Parlamento. Anche perché se ci siamo noi, è più probabile che ci sia un Presidente della Repubblica serio. Perché se c'è una cosa che abbiamo fatto in questi anni è che il Presidente della Repubblica noi lo sappiamo eleggere. A un certo punto voleva mettere una signora dei servizi segreti.
1: La Belloni. Allora, abbiamo pochi minuti, quindi deve essere veloce come in televisione. Vai. Perché ho due domande. Allora, una è una suggestione. Nel calcolo del famoso 42%, Renzi sarà l'unico federatore possibile del centro. C'è quella norma, firma di Forza Italia, anticespugli, che rischia di fregare chi, insomma, non... velocissimo.
0: Porte aperte a quelli che vogliono... Io voglio fare il centro della sinistra. Sì, ma tu chi sei? Io voglio fare il partito dei sindaci. Ci sono i sindaci? No, siamo tutti assessori. Va bene, fate il partito degli assessori. Noi vogliamo i posti. Bene, benissimo, prendeteli. Vai, liberi, porte aperte. Però vogliamo che voi ci diate le firme e no, non funziona così. Se sei convinto di voler dare una mano, le porte sono aperte. Aperte a tutti. Anzi, io dico di più. Siccome noi siamo quelli della generosità, venite anche voi come faccio io, senza chiedere il posto nel maggioritario. Misuratevi. Però il punto fondamentale è che per fare una lista riformista non basta dire io voglio fare la lista riformista. Sulla giustizia sei giustizialista perché insegui il modello delle Iene o sei garantista? Sulle riforme sei dalla parte del principio di sussidiarietà o soltanto dei sussidi? Sulla politica estera parli perché conosci i dossier o ragioni semplicemente come un libro stampato? Allora, io dico qui ufficialmente alla Versiliana: tutti quelli che vogliono venire con noi hanno le porte aperte, spalancate. A me non me ne frega niente di quello che faccio io da grande, ho già fatto tutto, nel bene e nel male. Però chi vuole venire viene a dare una mano. Non viene a dire io pretendo dei posti, perché vale per tutti il principio di generosità. La partita non è tra un candidato al Parlamento e l'altro, la partita è tra chi crede che l'Europa deve essere guidata da un'Italia non sovranista e chi vuol mettere Meloni, Vannacci e Salvini alla guida del paese. Quindi generosità, porte aperte, chi vuol venire venga. Noi non chiudiamo la porta in faccia a nessuno, siamo felici. Dice: ma te c'hai le firme? Sì, c'ho le firme perché sono in Parlamento da 10 anni. Ma te c'hai le risorse? Sì, c'ho le risorse perché c'ho il 2%. Ma te c'hai i parlamentari? Sì, ma hanno eletto. E che devo fare? Mi devo scomparire perché ci sono queste cose? No, se poi ci saranno altri che vorranno fare altre liste, benvenuti a tutti, in bocca al lupo a tutti. Io, quando la gente si vuol contare e prendere i voti, non ho mai paura. A me danno noia quelli che mettono i veti o che fanno operazioni costruite a tavolino. Quando c'è gente che ha i voti del popolo, ragazzi, viva chi prende i voti del popolo, perché è un grande messaggio di libertà e di democrazia.
1: Matteo Renzi, lei ha fatto tutto quasi. Le piacerebbe fare il ministro degli esteri?
0: No. Sì, voglio... ho detto di no.
1: Penso si diceva, cioè, di sì.
0: Bonifazi se di... No, perché il tema fondamentale di sta roba qui non è cosa vado a fare io. Io, se volete fare un dibattito sulla politica estera, portatemene uno. Non Tajani.
1: Senta, le voglio fare l'ultima domanda.
0: Però io sono disponibile a parlare con tutti, ma non faccio sta battaglia per fare il ministro. Ora si può dire, io ho già detto di no una volta a fare il ministro degli esteri, nel passaggio tra il Conte 2, diciamo, ce lo ricordiamo, nel 2020. Non ho un'ambizione personale, io voglio evitare che il centrodestra si prenda altri 5 anni di Palazzo Chigi e 7 anni di Quirinale, e sulla base di questa mi sto facendo un mazzo così senza chiedere niente per me. Non sto qui a fare l'elenco delle cose che mi servono, io sto qui pronto a dare una mano. Certo, non è che il ministro degli esteri poi lo fa Big Luciano,
1: Senta, l'ultima domanda sul caso Montedomini, perché siamo qui, insomma, lei ha parlato di una vergogna, Nardella e i suoi, limitando la libertà privata dei cittadini, hanno regalato un business pazzesco.
0: Beh, lì è una cosa un po' strana, nel senso che Montedomini, mi pare dal 1476, vado a memoria, è una struttura che si occupa di dare aiuto agli ultimi. Ci sono alcuni fiorentini e tanti che fiorentini non sono. La grandezza di Firenze è che Firenze ha sempre tenuto insieme la finanza, collegandola però a un'anima. Cioè, un po' perché avevano paura dell'inferno, un po' perché erano buoni, i fiorentini di allora facevano tanti soldi con il commercio e li mettevano nella finanza, e però li davano anche agli ultimi e poi li davano in opere d'arte straordinarie, perché era il modo per salvarsi dall'inferno, secondo quello che dicevano i grandi padri, Cosimo il Vecchio che chiama Donatello e tutti gli altri. Io non la farò così lunga, vengo alla sostanza. Questo spiega perché a Firenze ci sono delle realtà di volontariato, di terzo settore si chiama oggi, ma che allora si chiamava di carità, che sono le più belle della storia di questo paese. La misericordia a Firenze è nata prima di quando è nata l'opera del Duomo, cioè di quando si è iniziata l'opera del Duomo. È come dire, prima ci sono gli ultimi e poi c'è la grandezza del Rinascimento, prima c'è il dare una mano a chi non ce la fa e poi c'è l'arte. Tra queste c'è l'attenzione agli ultimi, tra cui i più poveri, gli abbandonati, i vecchi. In questo grande scenario, se tu hai un bambino che nasceva solo a Firenze, avevi l'Istituto degli Innocenti. Cioè, se tu nascevi in una situazione di difficoltà, la mamma ti lasciava morire in tante città. A Firenze c'era l'Istituto degli Innocenti, cioè andavi in un luogo fatto dal Brunelleschi, perché Firenze dice, io il luogo dei bambini abbandonati lo tratto bene come la cupola della cattedrale, prendo la stessa archistar, non metto l'archistar a fare la cosa bella e basta, la metto anche a fare il luogo degli ultimi, non do agli ultimi un luogo in carta pecorito, gli do un luogo bello. Se sei un bambino che a Firenze non ce la fa, vai e vieni lasciato nella ruota dell'Istituto degli Innocenti. Se sei un vecchio, non ti lascio morire. O perlomeno, quando morirai, morirai con l'aiuto di una città. Montedomini nasce lì. Questa è la storia che arriva fino ai giorni nostri. Io divento sindaco nel 2009, consapevole di questa storia e del fatto che sono cambiate tante cose, modifico delle leggi, perché delle regole, chiudiamo, è il passaggio lirico finale, vabbè. Il passaggio finale è che questa modifica del regolamento che noi facciamo porta a dire che prima di noi avevano fatto 4 aziende, 4 IPAB, 4 aziende per i servizi alla persona, cioè avevano moltiplicato i posti dei consigli di amministrazione. C'era Montedomini, il Fuligno, il Sbigallo, il Sant'Ambrogio. Io ho messo tutto insieme in un'unica azienda per i servizi alla persona e ho fatto un regolamento in cui si diceva, sintesi, i beni di Montedomini, che spesso molti fiorentini lasciavano in eredità, non li puoi utilizzare a fini commerciali. Chi è venuto dopo di me, Nardella, ha cambiato questo regolamento e mentre si eliminava per i cittadini la possibilità di affittare un appartamento, non entro nel merito se sia giusto o no, l'Airbnb, ci sono gli albergatori, tutto quello che volete, però mentre si limitava la libertà privata di quello che c'ha la casa e che non può affittare, c'è tutta la storia sul eliminare la possibilità di avere gli affitti brevi, Montedomini utilizzava le proprie strutture non per gli anziani, ma per gli affitti brevi. Io la trovo una cosa che viola e in qualche modo sporca la storia di Firenze. E allora la finisco qui. Se devo scegliere tra la storia di Firenze e Dario Nardella, scelgo la storia di Firenze, i valori di Firenze e la bellezza di Firenze. Nardella, queste robe non le può capire.
1: Grazie a Matteo Renzi.
0: Grazie Lavinia Spingardi.
2: Questo dunque Matteo Renzi, intervistato da Lavinia Spingardi, giornalista di Sky TG24 a Marina di Pietrasanta, Lucca, il 4 agosto scorso, all'interno della cornice incontri al caffè della Versiliana. 19:37 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale. Vi lasciamo adesso ad una intervista a cura di Lanfranco Palazzolo a Carmen Di Lauro sulla proposta di legge sulla crioconservazione.
3: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Carmen Di Lauro del Movimento 5 Stelle per parlare di crioconservazione. Allora, anche se il nostro, diciamo, sistema sanitario si vanta del fatto che ci sono delle cure pubbliche, ci sono ampi settori che restano scoperti dalla garanzia del pubblico. Uno di questi è la crioconservazione, che è una tecnica per conservare le cellule e i gameti che permettono, oltre a fare ricerca, a dare alcune garanzie al paziente. Quanto costa la crioconservazione e soprattutto perché non esiste una garanzia pubblica su questo? C'è una proposta di legge che l'onorevole Carmen Di Lauro ha presentato e non è la prima iniziativa che fa su questo tema. Allora, ci spiega qual è la falla del nostro sistema sanitario su questo argomento e perché secondo lei è stato così trascurato?
4: Allora, partiamo da un'informazione. Oggi un ciclo di crioconservazione ovocitaria, quindi parliamo in questo momento del segmento femminile, costa dai 3 ai 4 mila euro. E non sempre un ciclo può essere abbastanza, quindi se moltiplichiamo poi veramente andiamo incontro a cifre che assolutamente non tutti possono permettersi. Quindi insomma la mia proposta di legge nasce per rendere questo strumento, che io credo sia uno strumento di libertà, gratuito per tutte le donne. Oggi viviamo in uno scenario socio-economico che è profondamente diverso, cambiato rispetto a quello degli anni passati. Oggi una donna ha una prima gravidanza in un'età molto più avanzata rispetto al passato. Quindi il fatto di poter crioconservare i propri ovociti quando hanno anche una qualità migliore, quindi perché comunque abbiamo una biologia anche di cui tener conto, sicuramente poi quando si andrà a fare un percorso di PMA per utilizzare quegli ovociti ci sarà una maggiore possibilità di successo. Quindi insomma io credo che sia semplicemente uno strumento a cui una donna può ricorrere o meno. È importante sottolineare che non ci debba essere nessun tipo di pressione, ok? Questo non è un modo di dire alle donne dovete fare figli, fate presto, no, assolutamente no. È semplicemente uno strumento di libertà che a mio avviso si deve dare alle donne italiane. A proposito di regioni e di sanità, ci sono diverse regioni dove questa iniziativa è diventata una proposta di legge, quindi abbiamo la Sicilia che ha una proposta di legge, abbiamo la Toscana, il Lazio, la regione Puglia invece, che è stata una pioniera da questo punto di vista, ha già offerto questo strumento alle cittadine pugliesi, istituendo un fondo per le donne che vogliono crioconservare i propri ovociti. Devo dire che in Puglia c'è stato anche già un ottimo riscontro, quindi è stata una misura a cui molte donne hanno chiesto di poter accedere.
3: Allora, la strada migliore sarebbe quella di una legge nazionale?
4: Sì, perché sono profondamente convinta che quando si parla di diritti e di accesso al servizio universale, appunto, come dice la parola, al servizio universale, servizio sanitario che deve essere appunto universale, quindi chiunque in qualsiasi regione deve poter vedere il proprio diritto tutelato, quindi che sia una cittadina appunto, come dicevo poco fa, della Puglia, che sia campana, che sia lombarda, è importante che non vi siano regioni di serie A e di serie B per quanto riguarda la salute, per quanto riguarda la sanità, cosa che oggi purtroppo avviene. Quindi il rischio è quello di avere poi un servizio a macchia di leopardo all'interno del territorio italiano e questo non sarebbe giusto né corretto.
3: La legge nazionale sarebbe immediatamente applicabile a tutte le regioni escluse quelle che hanno già una legislazione in materia, oppure per la gerarchia delle fonti vale la legge nazionale?
4: No, comunque le regioni potrebbero da subito rendere questo servizio a tutte le donne, perché comunque stiamo parlando di un servizio che esiste già ed è gratuito solo per le donne che hanno delle patologie oncologiche. Quindi un servizio che esiste già, non c'è bisogno assolutamente
3: bisognerebbe estenderlo a tutti.
4: Bisognerebbe semplicemente estenderlo, esatto.
3: Quando ha presentato la proposta?
4: La proposta di legge circa un anno fa.
3: È in Commissione Affari Sociali?
4: In Commissione Affari Sociali. Stiamo cercando spazi per calendarizzarla, non è semplicissimo, soprattutto dato che ci troviamo a fine legislatura, ma quest'anno la legge di bilancio partirà dalla Camera, quindi sicuramente quella sarà anche un'altra strada legislativa che proverò.
3: Ne ha parlato con Schillaci o Gemmato, che cosa le hanno detto?
4: Sì, io ho presentato un'interrogazione in Commissione Affari Sociali a cui ha risposto il sottosegretario Gemmato pochi mesi fa, dove il governo comunque ha dato una sorta di apertura perché ha riconosciuto il fatto che c'è una domanda crescente in questo senso nel nostro paese e quindi diciamo che il governo quantomeno è consapevole che esiste questa necessità. E nella risposta all'interrogazione il sottosegretario Gemmato aveva comunque risposto che ci saranno delle iniziative normative in merito, certo. Quindi che il governo è intenzionato ad aprire iniziative legislative.
3: Sarà complesso, diciamo, lei è reduce anche dalla discussione che c'è stata per esempio sulla proposta di legge sulla sicurezza nelle piscine.
4: Sì.
3: Lei avrà visto che ci sono stati dei problemi sul fronte del MEF perché non arrivava un parere del MEF e quindi l'iniziativa non si sbloccava. Allora, qui visto che il sistema sanitario è frammentato tra un certo numero di regioni, le volevo chiedere se sarà necessaria una concertazione in questo senso per arrivare all'obiettivo.
4: Allora, Gualdi, io penso che in prima battuta potremmo percorrere la strada, diciamo, avviare un percorso sperimentale per capire in Italia effettivamente anche in quali zone magari ci può essere maggiore richiesta, dove va minore. Sicuramente la concertazione con le regioni è importante perché poi stiamo parlando di sanità. Quindi dal nazionale sì, possiamo avere una legge che possa estendersi appunto a tutto il territorio nazionale, poi dovranno essere chiaramente le singole regioni a recepire, quindi sì, sicuramente una concertazione con le regioni sarà essenziale.
3: Bene, è un lavoro molto complesso, molto difficile, soprattutto quando si tratta di sanità, e in bocca al lupo grazie all'onorevole Carmen Di Lauro del Movimento 5 Stelle con la quale abbiamo parlato della proposta di legge che mira a regolamentare la crioconservazione non solo per le donne che
4: anche per gli uomini
3: per gli uomini
4: sì, e per i gameti maschili
3: e non solo per chi ha problemi di tipo oncologico.
4: Esatto.
3: Grazie
4: a lei.
2: Intervista a cura di Ranfranco Palazzuolo, 19:45 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale, vi lasciamo adesso alla rubrica La Nuda Verità, a cura di Maria Antonietta Farina Coscioni.
1: Radio Radicale, ben ritrovate e ben ritrovati ad una nuova puntata della Nuda Verità, domenica 9 agosto. C'è una dimensione figure professionali di cui si parla poco, troppo poco, e sono professionalità che operano all'interno degli istituti penitenziari italiani, sono medici, sono infermieri, sono psicologi, sono educatori, sono operatori sociosanitari che lavorano in condizioni critiche negli istituti penitenziari a causa del sovraffollamento, a causa dell'inadeguatezza strutturale, dell'inasprimento di norme e regole, di risorse scarse e quindi tanto, troppo lavoro sulle spalle di pochi e all'interno appunto delle carceri italiane. E costretti a cercare lavoro altrove e per scongiurare il rischio burnout. La sindrome di burnout è ancora poco evocata ed è un insieme di sintomi che esprimono il manifestarsi di condizioni di distress psicocomportamentale che non deve essere assolutamente confuso
5: con lo stress lavorativo, con il quale ha in comune sicuramente il deperimento emozionale o la scarsa realizzazione personale, ma la sindrome di burnout determina una sorta di depersonalizzazione del proprio ruolo, della propria funzione, della propria professionalità, perché non incide sul miglioramento, non incide su quelle condizioni che possano appunto migliorare la condizione di vita all'interno degli istituti penitenziari. Nella forma più grave, burnout si esprime attraverso un totale disinteresse rispetto alla condizione, rispetto all'attività lavorativa, e si associa ad una sintomatologia psicofisica più o meno grave, che può diventare anche una condizione, uno stato di condizione psicofisica cronica. Quello di cui non si parla spesso è di queste professionalità che svolgono il proprio lavoro in ambito carcerario. Non si parla delle cause, non si parla delle manifestazioni e delle conseguenze del burnout tra le figure professionali che lavorano all'interno del sistema penitenziario, in un ambiente patogeno, in un ambiente caratterizzato da un'elevata pressione psicologica, da un'elevata esposizione continua a situazioni conflittuali e a mancanza appunto di quelle risorse adeguate. Rilevare livelli di burnout nelle figure professionali che sono impiegate all'interno degli istituti penitenziari è, o dovrebbe essere, di interesse primario, per poter sicuramente individuare nella medicina penitenziaria strategie e quindi obiettivi di prevenzione. Figure professionali occupate nelle carceri sperimentano significativi livelli di burnout, con conseguenze negative sulla loro salute psicofisica e sulla qualità delle cure poi fornite e sull'efficacia complessiva dell'intero sistema sanitario penitenziario. E quando si manifestano livelli alti di burnout, vuol dire che le professionalità coinvolte, facendosi frequentemente carico di un lavoro che non è distribuito, di emozioni, di problematiche che non vengono condivise nel contesto lavorativo organizzativo, sopraffatti e sviluppano appunto uno stato di deterioramento, uno stato di allontanamento verso gli altri, verso il proprio lavoro e verso se stessi. E quindi la fuga dal rischio burnout è sostenuto a causa appunto di quelle condizioni che spesso, che dalle frequenze di Radio Radicale vengono portate a conoscenza: sovraffollamento, ripeto, inadeguatezza strutturale, inasprimento di norme e regole, risorse scarse e quindi troppo lavoro sulla spalle di pochi all'interno delle carceri. Portano professionalità come medici, infermieri, operatori sociosanitari, psicologi, educatori a cercare lavoro altrove. Il personale sanitario e non all'interno degli istituti penitenziari si trova a lavorare in un contesto difficile e spesso appunto finisce per volersene andare e non fa eco la notizia di dimissioni, richieste di trasferimento di medici, infermieri, direttori sanitari. Non ha fatto grande voce, ricordo i primi giorni di agosto di 3 anni fa, quando il direttore sanitario del carcere Lo Russo Cutugno di Torino diede le dimissioni. Aveva un incarico da solo 3 mesi e prima di lui diversi altri medici ed infermieri avevano lasciato lo stesso istituto penitenziario. Un caso particolare, potremmo dire, potremmo pensare, no, niente affatto. Certo, in quella realtà, se fino al 2022 i medici in servizio nel carcere Lo Russo Cutugno di Torino erano 20, già in un numero sottodimensionato rispetto alla popolazione detenuta, improvvisamente nell'agosto del 2023 erano scesi a 15. E di continuo alla direzione del carcere e alla ASL di riferimento continuarono ad arrivare richieste di trasferimento. E questo certamente ha riguardato riguardò il processo a carico di 22 agenti di polizia penitenziaria accusati di aver torturato tra il 2017 e il 2019 i detenuti delle Vallette. E nel 2022 in quello stesso carcere c'erano stati 4 suicidi e nell'agosto del 2023 in sole 24 ore si erano uccise 2 detenute. Ricordare il nome importante, Susan John e Azzurra Campari. E quindi la situazione sanitaria era e rimane non solo in quel carcere al Lo Russo Cutugno di Torino uno dei problemi principali, perché a fronte di fuga a rischio burnout di medici, infermieri, psicologi ma anche di agenti di polizia penitenziaria non c'è anche per quest'ultimi uno spazio per il sostegno e la presa in carico. Queste figure si trovano a lavorare in un contesto difficile e quindi va da sé e va anche compreso perché finiscono per volersene andare. E allora in quel caso particolare del carcere Lo Russo e Cutugno di Torino, esattamente 3 anni fa, ci fu una nota da parte dell'Ordine dei Medici di Torino in cui chiedevano un coraggioso e rapido cambio di passo per intercettare bisogni e fragilità e per prevenire le conseguenze drammatiche della carcerazione. Aggiungendo in particolare che l'istituto carcerario cittadino allora era condizionato dall'annosa cronica carenza di risorse economiche e di professionisti. Un caso particolare, e la situazione è così ancora in tutto il territorio, in quasi tutto il territorio visitato e attenzionato. Il rischio burnout riguarda sicuramente il trascorso complicato delle persone detenute con le quali si ha relazione lavorativa, e quindi contribuisce ad aggravare la situazione, ma è la stessa dimensione del carcere ad assumere un ruolo patogeno, perché le strutture penitenziarie italiane sono sovraffollate, gli istituti penitenziari nella maggior parte dei casi fatiscenti, con standard di igiene bassissimi. I dati disponibili evidenziano come quasi nella metà degli istituti ci sono celle senza acqua calda, nella maggioranza degli istituti senza doccia, e questi elementi favoriscono qualcosa? La diffusione di patologie, di malattie, e anche condizionati dal fatto che circa il 30% della popolazione penitenziaria italiana ha più supera i 50 anni ed è dunque, rispetto ad una popolazione magari giovane, nettamente più fragile. E a far fronte a questa situazione complessa dal punto di vista appunto clinico è appunto la medicina penitenziaria. Abbiamo aperto la nuda verità di oggi ricordando come fino al 2008 la materia era nelle mani del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, quindi del Ministero della Giustizia, e dunque le questioni relative alla sicurezza, al trattamento dei detenuti, alla loro tutela, appunto la tutela fisica, dipendevano dallo stesso Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Una situazione che per anni interessò un lungo e particolare dibattito, in cui si affermava appunto che le persone recluse hanno lo stesso diritto alle prestazioni sanitarie della popolazione in stato di libertà, ma l'accusa principale era che questa prescrizione poi in realtà cadesse nel vuoto nel momento in cui la sanità penitenziaria era cosa a sé rispetto agli argomenti a carico del sistema sanitario nazionale. Le cose appunto cambiarono dal 2008 con una riforma poi entrata in vigore effettivamente operativa dal 2010, che ha trasferito competenze, rapporti di lavoro, risorse economiche e strumentali dal Ministero della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale, cioè alle regioni e alle ASL, e dunque con la presa in carico da parte della salute della persona detenuta e quella della persona libera a le stesse istituzioni. Ma in realtà questo, a distanza appunto di 18 anni, rimane sulla carta, perché le aziende sanitarie locali, quindi quando avvenne il passaggio di consegne, le aziende sanitarie che già negli anni 90 erano diventate responsabili della cura dei detenuti con tossicodipendenza, si sono trovate a gestire strutture sanitarie obsolete e non a norma. Quindi un carcere, istituti penitenziari con le problematiche che conosciamo, sono pericolosi per chi viene ospitato, per i detenuti, ma anche per chi ci lavora. Figure professionali come medici, infermieri, psicologi, operatori socio-sanitari, educatori, si ritrovano ad avere sotto la propria, diciamo, cura e tutela tanti detenuti contemporaneamente, spesso senza la sorveglianza degli agenti, per ovviamente situazioni di carenza del personale, e questo sappiamo che è non consentito dalla legge. Medici che si ritrovano magari davanti a soggetti di un certo tipo, magari sotto condizioni psichiatriche importanti, e quindi in quelle occasioni i medici, personalità di questo tipo, finiscono per svolgere anche in quel momento mansioni di sicurezza e di assistenza, diciamo, psicologica. E in queste condizioni fare medicina è davvero complicato, e spesso si sono definiti spacciatori di psicofarmaci, perché diventa forse più semplice somministrare psicofarmaci nell'emergenza, ma soprattutto in quel particolare condizione, in quella particolare condizione emergenziale. E tante testimonianze nel tempo hanno evidenziato come in particolare in un carcere l'infermeria si trasforma in una sorta di, diciamo, di sfogatoio, e spesso gli agenti li mandano in infermeria senza un reale bisogno clinico, medico, giusto per fargli cambiare aria, e fanno a volte pressione sul personale sanitario perché si somministrino, diciamo, farmaci che possono, tra virgolette, sedare il detenuto, la persona. E le criticità di chi opera come medico, come infermiere, come operatore sociosanitario, come educatore, come psicologo, diciamo, le difficoltà della medicina penitenziaria nel nostro paese sicuramente presentano forti criticità. Le priorità dell'istanza di sicurezza su quelle sanitarie, che riducono appunto professionalità sanitarie come medici, infermieri, eccetera, ad una condizione di ospite all'interno del carcere, e spesso anche una scarsa preparazione dei medici, perché nel nostro paese non esistono percorsi di formazione relativa alla medicina penitenziaria e alle sue specificità, quindi come tossicodipendenza, e le condizioni lavorative del personale sanitario, che è sottopagato, quindi costretto a turni massacranti per coprire un carico di lavoro che dovrebbe essere condiviso con un numero maggiore di personale sanitario, e dove ovviamente la sicurezza non è garantita. E tenuto conto di un dato, di una percentuale che non viene quasi mai evocata, una percentuale che si aggira intorno al 70% dei medici penitenziari è precario, perché non è considerato il carcere un'opportunità lavorativa, ma sostanzialmente un luogo marginale, uno scarto, un luogo di lavoro dove si sceglie, dove va chi non riesce a trovare alternative migliori. evidentemente non sono poi negli anni serviti i casi di realtà carcerarie come il carcere Carmelo Magli di Taranto, dove su 6 medici hanno deciso di fermarsi un numero di 3, o su segnalazioni del garante delle persone detenute della regione Lazio, segnalando una realtà carceraria come quella di Mamma Gialla di Viterbo, dove nel tempo ce ne sono andati diversi medici, e gli avvisi di assunzione di nuove personale da parte delle ASL vanno deserti ripetutamente. O anche nella questione di diverse guardie mediche chiamate a ricoprire il lavoro in alcune carceri si sono dimesse. E perché? Perché lo stress lavorativo per il personale sanitario negli istituti penitenziari italiani è talmente profondo che stanno nascendo alcuni sportelli di ascolto per i professionisti del settore, e credo che il diritto alla salute delle persone private della libertà personale risulta compromesso proprio perché ne è, tra virgolette, compromesso quello del personale sanitario che è dedicato alla loro presa in carico. E questa è una situazione che spiega come i problemi della medicina in Italia devono essere realmente presi in considerazione. Da una parte ovviamente i detenuti che arrivano da condizioni di svantaggio sociale ed economico, e il carcere, la detenzione, risulta per loro il primo momento di contatto con il sistema sanitario nazionale, e in questa dimensione di precarietà, di inadeguatezza strutturale, di sovraffollamento, di inasprimento di norme e regole, e di troppo carico lavorativo sulle spalle di pochi, evidentemente la presa in carico non c'è, o laddove c'è è inadeguata. Questi aspetti spiegano come tutte le volte che con il Partito Radicale abbiamo fatto visite ispettive, continueremo a farle anche quest'anno, e abbiamo sempre chiesto di poter disporre dei dati relativi all'assistenza sanitaria che viene prestata e assicurata alla popolazione carceraria. E in particolare abbiamo sempre voluto chiedere come nell'ambito del panorama regionale della sanità penitenziaria cosa riguarda la garanzia dell'assistenza medica nell'arco delle intere 24 ore dei 365 giorni all'anno, perché importante è sapere dove è situata l'area sanitaria, come è organizzata, e in particolare se le realtà carcerarie dispongono di un ambulatorio, con quale dotazione, e l'esistenza di un locale adibito a specifico ambulatorio per la valutazione psicologica, i locali adibiti ad ambulatorio per la valutazione psichiatrica, gli ambulatori per altre prestazioni sanitarie attrezzate, i locali adibiti ad ambulatori per eventuali colloqui individuali, l'area ovviamente della farmacia, il lavoro degli infermieri, dove siano custoditi farmaci, carrelli operativi per la distribuzione delle, delle terapie, conoscere le risorse umane di cui dispone l'area sanitaria. Abbiamo sempre chiesto dei dirigenti medici, degli infermieri, degli psicologi, del servizio della psicologia clinica, i dirigenti dei medici psichiatri, gli operatori sociosanitari, conoscere come è strutturata la presenza dei medici penitenziari, come è strutturato il comparto infermieristico, conoscere se le risorse disponibili siano o no sufficienti a rispondere alle esigenze manifestate in determinate, appunto, realtà carcerarie, e se sono aumentate negli ultimi anni, se si riesca a far lavorare insieme medici ed infermieri a fine di aumentare la qualità delle prestazioni erogate e ridurre ovviamente i tempi. Perché conoscere questi aspetti vuol dire conoscere la professionalità, conoscere le istanze che i medici, gli infermieri, gli psicologi, gli educatori, gli operatori sociosanitari vivono, perché di inadeguatezza strutturale, come abbiamo detto all'inizio già della trasmissione, tutte quelle condizioni di sovraffollamento, l'inasprimento di norme e regole, le risorse scarse e il troppo lavoro sulle spalle di pochi all'interno delle carceri portano appunto queste professionalità a scegliere di lavorare altrove. La puntata di oggi della Nota Verità finisce qui, restate con noi con le trasmissioni di Radio Radicale.
2: Questa dunque è la Nota Verità a cura di Maria Antonietta Farina Coscioni. 20 e 15 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale, vi lasciamo adesso alla rubrica Rivoluzione in Corso, conversazione settimanale con il professor Renato Brunetta a cura di Gabriele Rossi.
6: Radio Radicale, Rivoluzione in Corso, l'appuntamento settimanale con il professore Renato Brunetta, economista e presidente del CNEL. Bentornato professore.
7: Buongiorno a tutti, eccoci qua.
6: Allora, parliamo di economia e finanza. Ieri la maggioranza del Parlamento, Camera e Senato, ha approvato la richiesta all'Europa di attivare una clausola di salvaguardia nazionale. Professore, di cosa si tratta?
7: Beh, è una richiesta da parte del Parlamento di impegnare il governo a chiedere all'Unione Europea, appunto, l'attivazione della clausola di salvaguardia in deroga, ma prevista, al patto di stabilità, al nuovo patto di stabilità. Questo significa sostanzialmente avere più flessibilità espansiva nei conti pubblici per raggiungere due obiettivi, sicurezza e energia, cioè poter spendere di più per poter fare investimenti in sicurezza legati a NATO, legati agli impegni che abbiamo preso in sede europea, e in termini di energia, vale a dire contrastare il caro carburanti, il caro benzina, ma anche a fare i necessari investimenti per una maggiore sicurezza, torniamo sulla sicurezza, di approvvigionamento da parte del nostro paese, dell'Italia, nei confronti di quello che sta succedendo a livello geopolitico, vale a dire Hormuz, che non sta finendo, vale a dire le crisi degli stretti, le crisi in Oriente, per cui questo significa che il paese sarà dotato di maggiori strumenti economici e finanziari, derogando ai vincoli del patto di stabilità, che però non è così stupido perché prevedeva questa clausola di salvaguardia, per cui bene ha fatto il governo, bene ha fatto il Parlamento a mettere in cantiere questa clausola di salvaguardia, che per il 27-28, per i prossimi due anni, consentirà all'Italia di avere circa 35 miliardi, 21-22 miliardi per la difesa e 14 miliardi per l'energia, per rispondere alle crisi potenziali che si dovessero realizzare e collocare in questi due ambiti. Però teniamo conto che 21-22 più 14 fa 35, vuol dire 35 miliardi di flessibilità in più che impatteranno sulla crescita, ovviamente, in senso positivo. Quindi più sicurezza, più flessibilità, controllo dei costi per quanto riguarda l'energia, ma controllo anche degli investimenti e sicurezza. Sono 35 miliardi che impatteranno sulla crescita e quindi

è una clausola anticiclica per sopperire alla banalità della prociclicità del nuovo patto di stabilità. Spero di essermi espresso correttamente in maniera comprensibile. Questo è il primo punto ed è un punto positivo. Bene governo, bene Parlamento. Adesso si tratterà di utilizzare al meglio, attraverso le prossime leggi di bilancio, questa possibilità di maggiore flessibilità e di risposta alle crisi o di risposta alle esigenze di sicurezza, quindi con i necessari investimenti. Quindi non certamente solo consumi, anzi auspicabilmente solo tanti investimenti per sicurezza energetica e sicurezza geostrategica. Questo è il primo punto. Non è questo però il solo punto di questi ultimi giorni, perché abbiamo assistito alla crisi di Ceuta, abbiamo assistito alla crisi migratoria e abbiamo assistito ancora una volta a una riflessione non sempre costruttiva sul tema migrazioni. Allora varrebbe la pena fare un po' il punto, anche di tipo teorico. Le migrazioni sono fisiologia per i paesi, per i continenti, per l'umanità. L'umanità è sempre stata legata a un fenomeno di mobilità che chiamiamo migrazioni. Si emigra per ragioni climatiche, si emigra per ragioni economiche, si emigra per ragioni di politiche e geopolitiche, cioè ci si muove, si cambia, perché gli umani vogliono vivere bene ed essere felici e quindi giustamente si muovono e migrano. Da quando ci sono gli stati-nazione, ovviamente gli stati-nazione hanno le frontiere e quindi migrare vuol dire anche attraversare le frontiere. Questo attraversamento può avvenire in maniera pacifica e in maniera non pacifica. Pensiamo alle invasioni barbariche che hanno afflitto il nostro paese o la nostra penisola, meglio chiamarla così, tutti gli anni del post-impero romano. E queste erano migrazioni economiche, migrazioni geopolitiche, in parte climatiche, perché venivano dai paesi freddi verso i paesi caldi. Oggi come oggi le migrazioni hanno tante motivazioni, ma c'è tanta intelligenza anche nei paesi avanzati, per cui queste migrazioni dovrebbero essere considerate un fatto assolutamente fisiologico e positivo. Perché? A una sola condizione, purché gestite e controllate e non subite. Allora, da questo punto di vista ci assiste l'economia. Le migrazioni si dividono in due grandi categorie, le migrazioni da domanda e le migrazioni da offerta. Le migrazioni da domanda sono quelle che vengono attratte dai paesi, come dire, ricchi o scelti come destinazione dei flussi migratori, perché quei paesi, cioè i paesi di destinazione dei flussi dei migranti, hanno bisogno di forza lavoro, hanno bisogno di capitale umano per la loro crescita. Quindi i paesi ricchi, i paesi che crescono, i paesi più avanzati, che sono i vari paesi nella storia dell'umanità, pensiamo nel Novecento il Nord America e il Sud America, pensiamo ma anche il Nord Europa, e pensiamo ai tempi più recenti, l'Europa stessa, che è destinazione soprattutto di flussi africani, nordafricani, ma non solo, ma anche asiatici, i paesi di destinazione di solito attraggono flussi per il loro sviluppo, per la loro crescita. Questo è un fatto positivo. Questa è la migrazione da domanda, primo giudizio. Se la migrazione è da domanda, è da considerarsi positivamente, però con molte virgolette. Perché cosa vuol dire questo? Che vuol dire che i paesi poveri si svuotano, i paesi ricchi si riempiono, i paesi ricchi diventano più ricchi e i paesi poveri, come dire, rimangono poveri o diventano ancora più poveri. Quindi le migrazioni da domanda sono buone purché facciano parte di un disegno strategico in cui i paesi ricchi ovviamente assorbono flussi migratori che servono al loro sviluppo, ma che nel contempo i paesi ricchi cerchino di portare investimenti, tecnologia, regole, condizioni di vita, democrazia, diremo noi, nei paesi di origine, per far sì che questi paesi di origine abbiano un qualche vantaggio da questi flussi migratori, che di solito

0: che poi portano dei vantaggi con le rimesse dei migranti che, lavorando nei paesi ricchi, mandano soldi ai paesi di origine che sono poveri. Quindi una gestione è fondamentale anche nelle migrazioni da domanda, che normalmente vengono considerate migrazioni buone, perché dalla povertà si va verso il benessere e alla fine i paesi ricchi in qualche maniera rispondono positivamente ai paesi poveri. Cosa diversa invece per le migrazioni da offerta. Le migrazioni da offerta si possono anche chiamare migrazioni da disperazione, e cioè i paesi poveri, disperati per ragioni climatiche, disperati per ragioni geopolitiche, disperati per povertà, vedono i loro figli migliori scappare. E scappare dove? Dappertutto, senza domanda, cioè non vanno là dove pensano di trovare un lavoro, di trovare un percorso di vita, di trovare una costruzione del loro futuro, ma vanno dappertutto pur di non restare nei paesi di origine. E le migrazioni da offerta sono le peggiori, vale a dire, perché non fanno bene certamente ai paesi di origine, perché svuotano i paesi di origine, ma non fanno bene neanche ai paesi di destinazione, perché i paesi di destinazione si vedono arrivare flussi di disperati che non sanno dove mettere. Normalmente migrazioni da domanda e migrazioni da offerta non sono così nette come nella teoria, ma si confondono, si mescolano, per cui alla fine, se non c'è governo, se non c'è responsabilità, se non c'è umanità, se non c'è intelligenza, tutto si confonde, si chiamano tutte migrazioni, nessuno va a distinguere se sono da domanda o da offerta, e il risultato qual è? Che nei periodi di maggior controllo, le opinioni pubbliche in qualche maniera dei paesi ricchi accettano questo caos, che però vedono essere un caos produttivo. Nei periodi invece di confusione, ma di non controllo, le opinioni pubbliche dicono di no. Dicono di no perché le migrazioni producono squilibri, caos, magari spiazzamento del mercato del lavoro interno rispetto ai flussi migratori. Qual è la lezione che dobbiamo trarre da questo piccolo impianto teorico che ho fatto? Che le migrazioni vanno governate. Le migrazioni vanno governate nell'interesse tanto dei paesi di destinazione quanto dei paesi di origine. Fuori da questo parallelismo non c'è possibilità di controllo, perché solo se c'è un win-win vincono i paesi di destinazione, che danno buoni posti di lavoro, buoni salari, buone opportunità di costruirsi un percorso di vita ai migranti, ma vincono anche i paesi di origine, che traggono da questi flussi regolari e regolati anche elementi di sviluppo, perché sarà bene che i paesi di destinazione investano parallelamente ai flussi, investano risorse, tecnologia, democrazia nei paesi di origine, in maniera tale che ci sia un equilibrio. Un fatto che vincano, perché acquisiscono capitale umano i paesi di destinazione, ma vincano anche i paesi di origine, che vedono aumentare gli investimenti, la tecnologia, le regole, la democrazia, e magari anche i ritorni, vedano tornare dai paesi ricchi i loro figli migliori che hanno fatto esperienza, tornino nei paesi di origine. Allora ci sarà e ci sarebbe un rapporto win-win, vincono gli uni, vincono gli altri. Purtroppo questo stato di cose non è mai avvenuto, o quasi mai avvenuto nella storia dell'umanità, perché è sempre stato elemento squilibrante il fenomeno migratorio. Adesso però, con le nostre tecnologie, la nostra sensibilità, i nostri rapporti complessi dei paesi, adesso questo equilibrio, questo win-win si impone. O le migrazioni sono elemento di vittoria, di miglioramento del capitale umano, delle condizioni di vita, della speranza di costruirsi un futuro, tanto per i paesi di origine quanto per i paesi di destinazione, oppure il risultato sarà la negazione, sarà il conflitto. Usare le migrazioni come arma di condizionamento. Gli stati poveri usano le migrazioni come weaponization, come arma di condizionamento dei paesi ricchi, e naturalmente i paesi ricchi non stanno a guardare, quindi reagiscono nel peggiore dei modi respingendo questi flussi migratori, respingendo anche le possibilità di incrementare il loro capitale umano, perché a questo punto un continente europeo che ha una demografia molto, molto, molto fragile, molto, molto in crisi, si vede respingere questi flussi anche contro i suoi stessi interessi, perché un continente come quello europeo, a demografia ormai calante, strutturalmente fragile, non abbiamo più giovani, non abbiamo più giovani generazioni, si consacra al declino, perché se non hai i giovani ti consacri al declino, e respingendo, e le opinioni pubbliche si impauriscono, dicono di no. Allora, questa stupidità nella gestione migratoria deve essere risolta. L'Europa non ha dato grandi esempi da questo punto di vista, a parte il periodo post bellico della seconda guerra mondiale, a parte in quel periodo, come dire, i diritti di asilo, che però erano quasi sempre rivolti dare un messaggio alla cortina di ferro, cioè chi era al di là della cortina di ferro, per dire venite da noi perché il vostro modello è sbagliato, venite da noi perché vi diamo asilo, a parte questo che era ovviamente storicamente molto connotato, da allora in poi non c'è stata intelligenza geostrategica e geopolitica, geoculturale, geoeconomica nella gestione delle migrazioni. Adesso sembra che le cose stiano cambiando, anche in ragione del fatto che l'Europa deve fare da sola, o deve tendenzialmente fare da sola, per quanto riguarda la sua crescita, il suo sviluppo, la sua sicurezza, la sua tecnologia, la sua gestione delle sue risorse. A questo punto l'Europa deve fare i conti anche con le migrazioni, avendo un atteggiamento costruttivo, positivo, e cioè tutta la migrazione e la domanda che serve all'Europa deve essere in funzione della crescita, dello sviluppo e del riequilibrio con i paesi di origine. Pensiamo all'Africa, dirò due numeri. Bene l'Italia con il piano Mattei, ma un piano Mattei non basta, ce ne vorrebbero 27 di piani Mattei, anzi dirò di più, 28. Ci vorrebbero cioè tanti piani Mattei, quanti sono i paesi dell'Unione Europea, ciascuno ovviamente con la sua specializzazione, con la sua flessibilità, e il 28esimo dovrà essere il piano Mattei dell'Europa intera, strategicamente intera, nei confronti dell'Africa, ma non solo dell'Africa, ma anche nei confronti delle altre zone origine dei flussi. Solo così l'Europa avrebbe diritto di avere una capacità di attrazione e selezione dei flussi migratori in un'ottica di cooperazione, in un'ottica di riequilibrio. Questa sarà l'Europa forte, l'Europa che con gli ultimi accordi si sta profilando, anche in ragione poi degli investimenti che l'Europa dovrà fare sulla sua sicurezza, e torniamo sempre agli stessi argomenti, sulle sue investimenti nelle nuove tecnologie, perché noi non possiamo avere circa 300 miliardi l'anno di risparmi che vanno a comprare debito americano, e cioè che vanno a finanziare il debito americano, e non abbiamo risorse per finanziare start-up, per finanziare investimenti, investimenti pubblici, investimenti privati nella nostra vecchia Europa. Solo così la nostra vecchia Europa sarà in grado di attrarre le migliori energie, ma anche dagli Stati Uniti, ma anche dagli altri paesi del mondo, che vengano a lavorare e a studiare, a lavorare, a produrre in Europa, che con 300 miliardi di euro l'anno riesce a dotarsi delle migliori tecnologie, delle migliori infrastrutture. Tutto si tiene da questo punto di vista. Un'Europa forte, un'Europa culla di civiltà, un'Europa che ha il meglio della storia di capitale umano dell'umanità, pensiamo alle nostre università, alle nostre regole, alle nostre tecnologie, pensiamo alla nostra democrazia, che è ormai un punto di riferimento globale nei confronti del mondo, dopo quello che è successo, sta succedendo, Dio voglia, ancora per poco negli Stati Uniti. Pensiamo al Sud America, pensiamo all'Asia, pensiamo alla Russia, pensiamo all'Africa. Certamente l'Europa è una fonte di luce, è una fonte di democrazia, è una fonte di potenziale benessere. Ma proprio per questo l'Europa ha questo dovere, il dovere di essere un punto di riferimento anche regolativo, anche e soprattutto sulle migrazioni, anche e soprattutto sugli investimenti nei paesi di origine. E ripeto, la logica del piano Mattei, e Mattei ce l'aveva questo, Enrico, ce l'aveva questo all'origine, cioè della parità, che quando si andava a cercare petrolio, a cercare energia, il dividendo doveva essere paritario tra chi faceva gli investimenti e tra chi era titolare di quei beni energetici. Questo era Enrico Mattei, e bene ha fatto Giorgia Meloni a chiamare il piano Mattei con il nome di chi era il simbolo di questa parità. Ora, la parità, l'equilibrio, il win-win, questa deve essere la chiave. E questo è anche l'elemento che rasserena le opinioni pubbliche, perché quando tu fai un investimento paritario, dici ai giovani: venite pure a studiare da noi, rimanete se volete da noi, se no tornate nei paesi di origine, noi nel frattempo facciamo investimenti infrastrutturali, tecnologici, energetici, investimenti democratici nei paesi di origine, e beh, il gioco a quel punto apparirà a tutti come un gioco equilibrato, paritario, in nome di Mattei, in nome dell'antica cultura democratica europea. Allora io vedo la flessibilità nei conti, la flessibilità nella crescita, la flessibilità per fare investimenti in sicurezza, investimenti energetici, anche come un elemento che consente di avere un atteggiamento costruttivo, lungimirante nei confronti del fenomeno migratorio che, ripeto, è ineludibile per un continente vecchio come l'Europa, dove mancano i giovani, dove mancano le energie. Allora, perché non mettere tutto insieme, appunto, in un percorso win-win? Vinciamo noi, vincono loro, vinciamo noi, e vince l'Europa come modello per il resto del mondo.
1: Professore, abbiamo finito il nostro tempo, chiudiamo qui quindi questa puntata di Rivoluzione in Corso. La ringrazio per essere stata con noi.
0: Grazie a voi, grazie per avermi ascoltato.
2: E questa era la rubrica Rivoluzione in Corso, la conversazione settimanale con il professor Renato Brunetta, a cura di Gabriele Rossi. 20 e 35 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale per il nostro notiziario serale, in regia Carmine Corvino, in voce Enrico Salvatori. Diverse notizie del giorno: in primo piano la partita dei migranti in Europa che si allarga sullo sfondo, come sapete, della lite Italia-Spagna su Schengen. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno del nuovo patto UE riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia, secondo il regolamento di Dublino, che prevede sia il paese di primo approdo a processare le domande di asilo. Uno scenario, quello dei respingimenti verso il nostro paese, che non si verifica dal 2022. Tajani intanto torna sulle tensioni con Madrid, che hanno fatto scattare controlli reciproci in porti e aeroporti. I rischi di terrorismo e immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati e fino al 15 agosto non cambieremo decisione sulla sospensione di Schengen. Allarme 007 su una possibile nuova crisi a Ceuta nei prossimi giorni. Si teme un blitz coordinato che potrebbe portare a un ingresso massivo di 30-50.000 persone nell'exclave spagnola in 48 ore. Andiamo ai temi del Medio Oriente, perché Israele boccia il piano su Gaza annunciato dagli USA e non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato, annuncia Netanyahu nella sua prima dichiarazione sulla roadmap in 15 punti presentata dal Board of Peace voluto da Trump. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno Stato palestinese, né a Gaza né in Cisgiordania, avverte il Premier. Ci aspettiamo gli Stati Uniti facciano pressione su Netanyahu affinché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali, la reazione di Hamas. In Iran è ancora giallo su Khamenei, ma per i media locali nei giorni scorsi ha incontrato Pezeshkian. Presto un video. Addio a Massimiliano Cencelli, l'ex funzionario della DC che disegnò la politica italiana con il manuale che prese il suo cognome. In realtà un'espressione giornalistica riferita all'assegnazione di ruoli politici e governativi ad esponenti di vari partiti o correnti in proporzione al loro peso. A svelare come nacque il suo metodo fu lui stesso. Nel 1967 Sarti, con Cossiga e Taviani, fu tra i fondatori della corrente dei pontieri. Al congresso di Milano ottenemmo il 12% e c'era da decidere gli incarichi in direzione. Allora io proposi, se abbiamo il 12%, come nel CDA di una società, gli incarichi vengono divisi in base alle azioni possedute. Lo stesso deve avvenire per gli incarichi di partito e di governo in base alle tessere. Cencelli è morto ieri a Roma, aveva 90 anni. Niku Terletki, il muratore moldavo di 35 anni, morto il 4 agosto a seguito di un malore nel suo primo giorno di lavoro in nero a Padova, con ogni probabilità è deceduto per un infarto o un collasso da calore. È quanto emerge dall'autopsia, che esclude che l'uomo avesse bevuto. È possibile che i sei indagati per omissione di soccorso aggravata abbiano tentato di inscenare il fatto che fosse ubriaco. Inquirenti al lavoro per stabilire l'orario della morte, per stabilire quanto tempo Terletki sia sopravvissuto dopo i primi segni di malore. Ma adesso ci occupiamo di una iniziativa del Partito Radicale. L'8 agosto del 2025 è entrato pienamente in vigore lo European Media Freedom Act, il regolamento europeo che introduce nuove garanzie sul pluralismo dell'informazione e sull'indipendenza dei media di servizio pubblico. Il 9 agosto dello scorso anno il Partito Radicale ha presentato una denuncia alla Commissione europea sul presunto contrasto tra la normativa italiana e il regolamento. A un anno di distanza Bruxelles comunica di non aver ancora concluso la propria valutazione. Noi ne parliamo con Maria Laura Turco, che è avvocato e consigliere del Partito Radicale Non Violento Transnazionale e Transpartito, tra i firmatari della denuncia. Maria Laura, buonasera, ben trovata, grazie.
3: Buonasera a tutti gli ascoltatori, buonasera Enrico.
2: Allora sì. Sì, prego, prego.
3: Il Partito Radicale lo scorso anno, cioè questo regolamento è diventato obbligatorio per tutti i paesi aderenti all'Unione Europea, come hai detto giustamente tu, dall'8 agosto del 2025. Visto che il governo italiano non aveva fatto niente, noi il 9 agosto 2025 abbiamo depositato un ricorso per far aprire una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano, perché il Partito Radicale ha sempre considerato la libertà di informazione come il pilastro di tutta la democrazia, cioè un cittadino non è libero di scegliere ad esempio alle elezioni, ma anche nella sua vita quotidiana, se non riceve un'informazione libera e plurale, e dove plurale non significa che io accendo Rai 1 e ho l'opinione secondo un partito, Rai 2 l'opinione secondo un altro, quello lì è inflazionamento, non è pluralismo. Pluralismo è quando ti giunge una notizia completa di quello che è proprio la notizia e l'informazione su quello che realmente sta accadendo, non l'interpretazione di quello che sta accadendo, ma proprio la notizia. Cioè, come noi siamo abituati con Radio Radicale a sapere le fonti, certo. Diciamo che la libertà di informazione sarebbe anche questa, no? Di conoscere proprio qual è la notizia e non l'opinione che i vari partiti hanno di il partito, non è detto che siano partiti, possono essere sindacati, eccetera, che abbiano di quella notizia. Quindi il Partito Radicale ha presentato questa procedura di infrazione e a tutt'oggi sappiamo che c'è un disegno di legge al Senato che cerca di adeguarsi, anche se non abbiamo una soddisfazione di un adeguamento completo. Allora, nel senso che il Partito Radicale ha denunciato principalmente tre tipi di infrazione. Allora, il regolamento europeo, come prima cosa, dice che quando il servizio pubblico, oltre che la libertà dei giornalisti, l'indipendenza dei giornalisti stessi, si occupa soprattutto del servizio pubblico, del servizio che è finanziato dallo Stato per dare l'informazione ai cittadini. Allora, riguardo a questo, c'è una norma del regolamento europeo, sarebbe l'articolo 5, comma 1 e 2, paragrafo 1, che questo regolamento prevede che la nomina dei consigli di amministrazione del servizio pubblico dell'azienda che ha avuto in concessione il servizio pubblico debba avvenire in base a criteri trasparenti, aperti, non discriminatori e diciamo sufficienti a garantire l'effettiva indipendenza dell'azienda che fornisce il servizio pubblico. Nel nostro caso noi abbiamo una legge di stabilità del 2015, quindi il governo Renzi, che prevede che il consiglio di amministrazione, che dura in carica 3 anni, sia nominato per 2 membri dal Senato, 2 membri dalla Camera e 2 membri diciamo, di nomina governativa per il tramite del Ministero dell'Economia quale azionista della RAI, no? E poi il settimo membro, quello lì dall'Assemblea dei dipendenti dell'azienda. Quindi in questo modo diciamo c'è una netta e evidente ingerenza dei partiti nelle nomine del consiglio di amministrazione, senza dire che poi ecco anche il presidente viene nominato su proposta governativa. Per quanto riguarda il disegno di legge attualmente al Senato, mi sembra di aver capito che si tratterebbe di questo cambiamento, cioè il consiglio di amministrazione non sarebbe più nominato per 3 anni ma per 4 anni e i membri sarebbero sempre 7, 3 sarebbero nominati dalla Camera, 3 dal Senato e 1 dall'Assemblea dei dipendenti, cioè il governo di turno non avrebbe più, non si ingerirebbe più. Però resta il fatto che 3 dalla Camera, 3 dal Senato non è indipendenza, no? Cioè sono sempre di nomina politica e non si basano sulle effettive capacità, sul merito diciamo delle persone che vanno a sedere nel consiglio di amministrazione, quindi non mi sembra che risponda a questi criteri aperti, non discriminatori, non lo so, insomma io ho questa idea, poi vedremo. E poi appunto la nomina, abbiamo detto, durerebbe per 4 anni. E poi il secondo motivo di denuncia del nostro esposta nel nostro ricorso per procedura di infrazione è stato sul fatto della stabilizzazione delle risorse. Allora attualmente il servizio pubblico è pagato con i soldi del canone, che sono tra l'altro una cosa tutta italiana, sono prelevati dalle bollette elettriche e diciamo il servizio pubblico con le utenze elettriche non sembra che c'entri molto e l'Unione Europea, la Commissione Europea ha già segnalato questa cosa a vari governi italiani dal 2015 ad oggi, insomma. Comunque è finanziato innanzitutto appunto dal pagamento del canone che i cittadini ritrovano in bolletta, poi con aiuti di Stato e poi con la vendita di spazi pubblicitari col metodo della contabilità separata. In ogni caso il regolamento europeo prevede che questo finanziamento dell'azienda che fornisce il servizio pubblico deve avvenire in base a bilanci pluriennali, perché ritiene che affidare la scelta insomma di quanto dare, quanto finanziare per il servizio pubblico anno per anno potrebbe essere motivo di ingerenze politiche, nel senso che anno per anno tu puoi non ricattare, però insomma puoi stare lì a contrattare, no? Con l'azienda per dargli più o meno soldi, e quindi appunto il regolamento europeo per garantire diciamo una maggiore indipendenza prevede una stabilizzazione di queste risorse da fornire. Un terzo motivo della nostra denuncia è perché il regolamento europeo prevede anche che venga indicata un'autorità o un organo di controllo in grado di verificare quanto la nostra legislazione si sia adeguata ai criteri indicati dal regolamento europeo stesso, e anche questo non è avvenuto. E, diciamo, la cosa importante, come dicevo all'inizio, è proprio diciamo alla base dello Stato di diritto la libertà di informazione. E per questo motivo, siccome ogni anno l'Unione Europea invia anche, fa un controllo, diciamo, sullo Stato di diritto e manda una relazione annuale. E in base a, cioè si è data degli indicatori, uno è la giustizia, l'altro è l'informazione. Allora, sull'informazione noi siamo stati, diciamo, indicati in questa relazione annuale, l'Italia è stata indicata proprio perché c'è questa carenza. Voglio dire che questa legge, questo regolamento europeo non è che è dello scorso anno, è di anni passati, è del 2024, tant'è che una nazione non infantile, diciamo, si sarebbe dovuta adeguare proprio perché questi indicatori non è perché servono per darti la bacchetta sulle dita e dire ah vedi tu fai, cioè servono perché è una crescita dello Stato di diritto, è un motivo che differenziano, diciamo, la civiltà occidentale, per esempio, rispetto all'Islam, oppure rispetto a ciò che noi diciamo che è culturalmente degradato rispetto alla nostra cultura, alla nostra civiltà, no? Allora, se noi dobbiamo dire di essere un paese nel quale vengono garantiti i diritti civili, nel quale sia libertà di pensiero, libertà di manifestare le proprie idee, noi dobbiamo anche adeguarci prima ancora che questa cosa sia obbligatoria, che se no si aprono la procedura di infrazione. Tanto per dire che Svezia, Finlandia e adesso non mi ricordo di altro, sono già completamente adeguate, mentre noi siamo, insomma, un po' indietro. L'Unione Europea ha già mandato delle lettere di richiamo, per esempio all'Ungheria, proprio la lettera quella di messa in mora, no? Quella che subito dopo c'è l'apertura della procedura di infrazione, mentre ha mandato altre lettere, quelle lì c'è, cioè quel sistema EU Pilot, no? Per consigliare insomma di adeguarsi a Slovacchia, insomma altri paesi, e noi siamo quasi lì, perché insomma adesso vediamo un po' con questa legge con questo disegno di legge al Senato, però già l'Unione Europea ha detto che non sarebbe sufficiente perché non è una riforma, cioè se tu mi prevedi che tre della Camera, tre sono nominati alla Camera, tre dal Senato, tu stai facendo, cioè anche che il governo non c'entra, ma tu stai facendo sempre una parzializzazione, no, della scelta, cioè non ti stai basando sull'effettiva capacità di quella persona, sulla sua imprenditorialità, sul suo merito, insomma. E quindi
4: è molto chiaro. Allora, direi che insomma ci ha illustrato tutta la vicenda in modo abbastanza esaustivo, ci hai chiarito i termini della questione. Quindi per ora ti ringraziamo e ti salutiamo, ricordiamo agli ascoltatori che abbiamo parlato con Maria Laura Turco, avvocato e consigliere del Partito Radicale. Grazie per essere stata con noi.
3: Arrivederci a presto e grazie a Radio Radicale.
4: 20 e 51 minuti, questa è Radio Radicale. Allora, ci fermiamo qui con il nostro notiziario serale. Ringraziamo per l'assistenza tecnica in regia Carmine Corvino. Un saluto da Enrico Salvatori. Adesso vi lasciamo alla replica dell'intervista al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, a cura di Michele Lembo.
5: Buonasera agli ascoltatori, eccoci anche per questa settimana all'appuntamento con la conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, che abbiamo in collegamento. Buonasera Maurizio.
6: Buonasera.
5: Allora Maurizio, molti temi anche questa settimana, ma partiamo da uno che appunto ci consentirà poi di ritornare sulla iniziativa storica del Partito Radicale sulla giustizia, perché questa settimana la Camera ha approvato l'istituzione della giornata Enzo Tortora sulle vittime degli errori giudiziari, una iniziativa che finalmente porta a compimento una piccola parte dell'iniziativa sulla giustizia giusta del Partito Radicale, ma che ha è stata anche l'occasione per una discussione anche più politica, perché appunto alla Camera ci sono state le astensioni di Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Alleanza Verdi e Sinistra. Questo naturalmente è un tema di cui possiamo discutere, poi dopo magari torneremo anche sugli altri aspetti dell'iniziativa sulla giustizia, perché come sappiamo ci sono le visite in carcere, ma partirei da qui, Maurizio, se credi.
6: Allora, la giornata delle vittime della giustizia, poi derubricati in errori giudiziari, è qualcosa che nasce da diversi anni, è stata una proposta di Irene Testa che ne ha fatto una proposta di legge. Abbiamo coinvolto anche altre associazioni che subito dopo non abbiamo più visto, nel senso che non ci hanno più invitato quando hanno fatto loro delle iniziative, ma fa parte, come dire, dei comportamenti usuali ormai. E già nella scorsa legislatura il Senato era arrivato a questo punto, nel senso di licenziare a livello di in quel caso di commissione, con tanti distinguo e via dicendo. Finalmente la Camera ha approvato. Adesso ci sono due urgenze. Uno è quello di farla approvare al Senato. Va bene così, giornata in sottortora per le vittime degli errori giudiziari. Sappiamo quello che significa, nella realtà questa dicitura, questa giornata, nel senso che per esempio in sottortora non è un errore giudiziario. È qualcosa di molto più grave non solo quello che è accaduto a Enzo Tortora e come è accaduto, molto più grave per quello che è accaduto ai suoi persecutori, come ricordava la Matone, la senatrice deputata Matone ieri in alla Camera, no? Sono stati premiati a dei livelli che diceva neanch'io ho mai raggiunto, no? Pur non avendo fatto un danno come anche reputazionale nei confronti della magistratura, che cioè la magistratura avrebbe dovuto chiedere i danni a quei magistrati, non promuoverli per autoassolversi, no? Perché devono dire non è uno sbaglio, ma tutto, e la giustizia funziona così: ti massacro, poi arriva il secondo grado, dove devi arrivare, e vieni assolto. La giustizia ha funzionato. Per noi non funziona così. Non funziona così. Un innocente, prima di andare in galera, deve avere qualche colpa. Non può essere semplicemente la sensazione o la coscienza del magistrato. Servono i fatti. E quando i fatti sono labili, o peggio ancora, inesistenti perché non riscontrati, il numero di telefono che non era quello di Enzo Tortora, non c'era scritto Tortora ma Tortona, ma un'infinità di cose. Ma c'è anche un altro dato: il giudice Morello, quello che si è andato a leggere le carte, a sentire le intercettazioni e a vedere, no, tutto quello che era accaduto, che poi ha assolto Enzo Tortora, è stato messo da parte come se fosse un traditore non della patria, ma un traditore loro, di cosa loro. E ne ha sofferto, giustamente, perché in fin dei conti era l'unico da ringraziare nel caso Tortora, no? L'unico che ha fatto davvero giustizia, sebbene molto in ritardo, ma non per colpa sua, e c'è stata tutta la magistratura che, io ho letto ancora poco prima del referendum, una magistrata napoletana che ha scritto, dice, non esiste nessun caso Tortora, nel senso che è una persona che è stata assolta alla fine, quindi è stata liberata, no, da un sospetto che, ma il sospetto era dei magistrati, non dei fatti, non delle prove. Insomma, la gestione dei pentiti in quel periodo, la gestione dei pentiti in una caserma dei carabinieri, venivano istruiti, cioè cose da pazzi, uno direbbe cose da pazzi, no, cose italiane, questa è la giustizia italiana. Quindi la giornata Enzo Tortora e di tutte le vittime della giustizia è un qualcosa di dovuto ai cittadini di questo paese, alla conoscenza dei cittadini. Devono sapere, lo sanno, ma diciamo gli viene abbastanza nascosto, come funziona la giustizia in questo paese, e devono sapere che ci sono gli innocenti in galera, ci sono adesso, non è che ci sono stati, ci sono adesso in questo momento, detenuti in quelle condizioni che conosciamo da decenni, basta con queste emergenze, non si è mai vista una roba del genere, non si è sempre vista, c'è chi l'ha denunciata sempre e c'è chi la denuncia ogni tanto. Poi diciamo anche nel tempo, no, si è venuto perfezionando un parastato dei diritti dei detenuti, chiamiamolo così. Voglio dire, sono vecchie denunce, io ricordo Mauro Mellini, no? Che in qualche modo profetizzava quello che sarebbe accaduto, e che è accaduto, e che è accaduto, perché era nelle cose di una certa mentalità politica, non cultura, mentalità politica, no? Di occupare tutti questi spazi, spazi di controllo, che vengono usati a secondo delle circostanze. Una piccola segnalazione: nei pochi mesi che il nostro amico Maurizio Dettore è stato garante nazionale dei detenuti, e che devo dire si è mosso, e si è mosso bene, devo dire, perché poi poverino è morto così all'improvviso, è molto giovane, ma a prescindere da questo è stato massacrato. Se si vanno a vedere le cronache, i comunicati stampa, ogni giorno attacchi. Adesso c'è un magistrato, un ex magistrato, che è il garante nazionale dei detenuti, che fa i rapporti, che fanno tu, ormai questi rapporti si possono fare a fotocopiatrice, non esiste più il ciclo, anzi con la pennetta, no? Cambi il titolo, questo è il ministero, questo è il COE, sono sempre gli stessi, perché i fatti sono quelli ormai. Cioè non c'è più lo scandalo di un tempo, cioè, ma è possibile che vivano così? Lo sappiamo tutti come vivono nelle carceri, come si vive nelle carceri, anzi, come, cioè, il modello di vita dello Stato, che è quello che trovi nelle periferie, che trovi negli ospedali, che trovi ovunque. Dove c'è lo Stato, il modello non è quello del pronto soccorso, è quello del carcere, che ritrovi nel pronto soccorso, no? Gente che aspetta giorni il pronto soccorso, no? È così in carcere, e da lì nasce, e da lì non è che la situazione del pronto soccorso viene vissuta, no, è nato in carcere tutto questo modello di Stato, dove i funzionari dello Stato, cioè ci sono stati tempi in cui davvero sono tempi che poi, voglio dire, non sono stati mai, come dire, istituzionalizzati per il momento, dove delle frange della polizia penitenziaria, dei singoli ma anche dei gruppetti, no, esorbitavano dal loro mandato e dalla loro funzione, diciamo così. Però Santa Maria Capovetere ci dice anche che non è una storia del passato. Le rivolte che ci sono state in questi 15 giorni, diciamo, in diverse carceri, non se ne parla. C'è un silenzio assoluto. C'è un silenzio assoluto. Come se nelle carceri tutti fossero contenti della situazione che vivono, no? Come se fosse una situazione vivibile. Come se fosse una situazione vivibile. E invece questo silenzio penso che non faccia altro che aggravare la situazione. Aggravare una situazione, diciamo, di noi ci troviamo in una congiuntura economico-sociale esplosiva, ma non solo in Italia, ovunque. Qualsiasi cosa, qualsiasi piccola cosa, può essere l'innesco di qualcosa di gigantesco, no? Cioè, addirittura potrebbe diventare il pretesto. Nemmeno la motivazione, il pretesto per esplodere. Addirittura la benzina, no? Pochi centesimi determinano sicuramente, voglio dire, a parte chi lavora, i camionisti, che lì, diciamo, è pesante, ma per chi deve andare a fare una vacanza, diciamo, le 50-100 euro sulle 1.500-2.000-3.000 che uno impegna, diciamo, non è così, però è proprio più che soldi in sé, è il sentimento, no, che uno poi incomincia ad avere rispetto a quello che può accadere, che sta già accadendo e che potrebbe accadere, Quindi si crea una situazione non più controllabile. Io penso che di questo ne siano consapevoli il governo e le opposizioni, cioè i vigili del fuoco e chi invece appicca gli incendi. Quindi è una situazione molto più difficile di quella che si vuol far vedere, perché è una situazione difficile. È una situazione difficile e diciamo c'è stata questa ultima cosa, no, a Roma, di quello stabile occupato e via dicendo. Esiste un problema abitativo, esiste, io non lo metto come diritto, poi ci arriviamo al diritto magari, io dico solo che esiste un problema e che in qualche modo deve essere intanto riconosciuto, affrontato e almeno fare qualche tentativo per risolverlo, per governarlo, perché diciamo è chiaro che nel centro di Roma passa l'attore, il giornalista, e quindi nelle periferie che sappiamo di quello che sta accadendo, di cosa sta covando nelle periferie. Quindi ci vorrebbe più attenzione a questo, dico, nella comunicazione è necessario spiegare, non nascondere, è necessario spiegare ai cittadini qual è la situazione reale, perché nasconderla non serve a niente, anzi vuol dire semplicemente fare ingigantire il problema, che poi a un certo punto inevitabilmente esploderà. Ecco, questa attenzione io credo manchi un po' da tutte le parti, nel senso che ho visto che io seguo molto Giorgetti, perché mi sembra uno dei pochi da destra storica, no? Proprio nelle sue politiche. Adesso per insultarlo gli dicono sei come Monti e Draghi. No, lui è Giorgetti e devo dire ha avuto, sulle questioni economico-finanziarie, ha avuto sempre una posizione di rigore che è quella che serve. E purtroppo viene considerato anomalo, no? Adesso i partiti si lamentano perché non fa ulteriore debito o fa qualcosina, come dire, un po' così, no? E invece è quello che è necessario fare. Cioè, in questo paese non si riesce a mettere mano alla spesa improduttiva, che diciamo che in buona parte è statale, non solo, come dire, come spesa diretta, ma anche come spesa indiretta. Questo fiume di denaro che si disperde, no, in mille rivoli e non torna indietro nulla, non, se non per quei pochi che diciamo abitavano i rivoli, però poi non torna indietro nulla. Quindi è una situazione grave che non viene affrontata nella sua gravità, cioè non c'è come dire un senso di, non dico dello Stato, lasciamo perdere lo Stato, un senso di responsabilità, il senso di responsabilità che sarebbe necessario in queste occasioni. Questo è un paese che non conosce le politiche bipartite, cioè ci sono delle questioni, la politica estera non può essere una questione, come dire, di visione sempre e comunque, no? Non può essere sempre buttato in politica. La politica estera dovrebbe essere qualcosa di condiviso proprio per dare continuità allo Stato nel cambiamento delle stagioni politiche, perché ci sono delle cose che non possono essere, non devono essere messe in discussione, no? Almeno da parte di chi dice di credere in certe cose. E poi magari per si va a cercare la virgola per contestare i soldi all'Ucraina o la difesa del diritto di Israele ad esistere, no? Non vedendo i paesi intorno ad Israele quali sono e cosa accade in quei paesi alle persone. Quindi è un mondo molto, molto complesso e c'è una deriva autoritaria. Cioè l'unica proposta per governare quello che sta accadendo, l'unica esistente oggi in America, in Europa, e quindi Cina, Iran, figuriamoci, in America e in Europa oggi è una deriva autoritaria. non come nel passato, non c'è bisogno dei fucili, basta la televisione. Cioè, voglio dire, oggi è tutto più semplice, no? Oggi è tutto più semplice ed è possibile confezionare tutto questo come un'evoluzione democratica, no? Per il bene dei cittadini. Poi tutti fanno del bene a qualcuno che non si accorge di riceverlo questo bene, ma anche questo è un altro discorso. Quindi da questo bisognerebbe partire per affrontare qualsiasi problema. Siamo partiti dalla giustizia, ma la giustizia è la più grande questione sociale di questo paese, non perché lo diciamo noi, è un dato oggettivo, è una questione che porta via l'1-2%, 3% dicono alcuni del PIL, allontanato gli investitori stranieri che sono gli unici rimasti che ci possono dare la mano, no? Adesso che finisce il PNRR e dovremo incominciare a restituire i soldi, gli interessi sul debito pubblico, io capisco Giorgetti, cioè meno male che Giorgetti riesce a tenere a freno i vari interessi, diciamo così, poi ci sono anche i vari appetiti oltre gli interessi, riesce a tenerli a freno nei limiti del possibile, ma lui sa benissimo che ci sarebbe bisogno di ben altro, non ci sono le condizioni politiche di questo ben altro, né nella maggioranza né nell'opposizione. Purtroppo è ancora un paese statalista che non riesce a liberarsi, no, di queste catene, che sono le catene che porta appresso ciascun cittadino col debito pubblico e con tutto il resto.
5: Maurizio, abbiamo fatto anche oggi in apertura un lungo passaggio, diciamo, che ci ha portato già ad anticipare gli argomenti di cui poi parleremo ancora nel prosieguo di questa conversazione di oggi, ma prima appunto di passare agli altri argomenti, ce ne sono molti, non so se vogliamo, anche se tu hai già toccato l'argomento, vogliamo ricordare della campagna Agosto in carcere, che tra l'altro stiamo raccontando da Radio Radicale con i militanti che stanno visitando le strutture. Non è un'emergenza, quindi, come tu hai già spiegato, purtroppo è una situazione che raccontiamo da tanti anni e che appunto peggiora sempre di più.
6: Io voglio dire, è un dato strutturale la violazione, mettiamo anche qui da parte i diritti, delle leggi. La violazione delle leggi di questo paese, in un luogo governato dallo Stato, la violazione delle leggi è un dato strutturale. Voglio dire, abbiamo fatto nel corso degli anni denunce. Vedremo, dobbiamo trovare qualcosa di inesplorato, perché tutto quello che abbiamo esplorato non porta a nulla, perché poi c'è, come dire, un rapporto tra le diverse istituzioni dello Stato, no? Che porta, come dire, a coprire le mancanze dell'uno o dell'altro. Devo dire, in questo la magistratura non è seconda a nessuno, no? Perché qualsiasi magistrato leggesse il giornale, no? C'è l'obbligatorietà dell'azione penale, quindi dovrebbe entrare nel carcere col metro, già col metro potrebbe dire uscire fuori tutti, no? E invece, giustamente, no? Che fai, chiudi tutte le carceri, e quindi non si fa neanche quel minimo per poter ripristinare la legge e il diritto. L'ordine, dove sta l'ordine in carcere? Qual è l'ordine? No? È pieno di gente d'ordine in questo paese. In un luogo governato dallo Stato governa il disordine, la confusione, l'improvvisazione, la fantasia, proposte allucinanti, no? L'incapacità di governo proprio. Vai in carcere e capisci, quando uno dice incapacità di governo, non dico del governo, incapacità di governare un problema, no? Una situazione, e lì si manifesta plasticamente, si vede praticamente. E allora questo è il momento per noi di fare un passo ulteriore, stando fuori dal parastato dei diritti. Noi dobbiamo fare un passo ulteriore, forse siamo gli unici che possono farlo, non simulando, cioè promuovendo un'azione che ha un suo corso, che non è che alla prima archiviazione finisce lì. Cioè, dobbiamo programmare un'iniziativa di lungo periodo. Dobbiamo pensare a questo, perché se pensiamo che un esposto, una roba, possa risolvere, possa costringere ad affrontare il problema, non ci siamo. Poi mi rendo conto che nel carcere affluiscono un'infinità di responsabilità, no? Che facciamo? Costruiamo altre carceri per mettere dentro chi governa male le carceri? No, noi non vogliamo far andare in galera le persone, non è che vogliamo riempire le carceri di persone che non sono in grado di governare. Magari possiamo chiedere le dimissioni, ma tanto è inutile, perché verrebbe qualcuno magari anche peggiore. Cioè, ormai abbiamo la questione vera, no, rispetto alle carceri, ma non solo, per quanto ci riguarda, è che da mezzo secolo le studiamo. È da mezzo secolo che noi le studiamo. E quindi tutto quello che accade nella legislazione, nella promozione di reati e quant'altro, nel fatto di nascondere i malati psichiatrici, nel fatto di nascondere i tossicodipendenti. L'ho già detto, cioè questa roba di i tossicodipendenti nelle comunità è una proposta che abbiamo fatto nel 94 o inizio 95, nel congresso del coordinamento radicale degli antiproibizionisti a San Patrignano. Quel congresso, tra le varie cose, c'era un'iniziativa in comune con Muccioli. Sì. Muccioli, Pannella e il Cora, cosa dicevano? Niente tossicodipendenti in carcere. Sono proposte vecchie, che però sono di un'attualità stringente, tant'è vero che adesso dice abbiamo fatto il miracolo, ma il miracolo è portare i tossicodipendenti nelle comunità, non dire devono andare, come ci vanno? Se non hai preparato le comunità, se non hai, come dire, organizzato, regolamentato, no, la presenza di queste persone in comunità e fuori dal circuito penitenziario, con un obiettivo naturalmente. Cioè non è che vai in comunità per non stare in carcere, vai in comunità perché intendi portare avanti un percorso che comunque conviene fare, perché tanto in carcere lo fai comunque il percorso della disintossicazione, anche se è tanta la droga che entra, non so, dai tombini del cesso uscirà, non lo so, arriva tanta roba in carcere, centinaia di telefonini sequestrati, ma da dove arrivano? O c'è una corruzione così diffusa? Sono interrogativi, cioè stiamo parlando dello Stato, stiamo parlando dello Stato, questo è il grosso del problema penitenziario, dove queste persone sono affidate a noi, allo Stato. Cioè, deve essere nostra cura e premura nei confronti di tutti i cittadini, che siano garantite le condizioni minime di civiltà, al di là delle leggi, no? Dico, lì proprio mancano le condizioni minime, ma basta entrare, non c'è bisogno di parlare, basta entrare e vedere una qualsiasi sezione, a parte due o tre carceri in Italia, ma non di più, che sono quelli dove si vanno a fare le visite istituzionali. No, negli altri non si va, o si va, si arriva all'ingresso, direttore, polizia penitenziaria, ma gli agenti massacrati, i turni di lavoro, le condizioni di lavoro nelle sezioni. Io penso che, questa è una vecchia cosa, diciamo, possiamo chiamarla anche fissazione di Irene Tessa, no? L'alleanza tra noi e la polizia. E la polizia penitenziaria, perché comprendano anche loro che la questione del carcere che li riguarda è la stessa questione che riguarda i detenuti, Se i detenuti stanno male gli agenti, se gli agenti stanno male i detenuti. E poi il direttore, la polizia, tutto il resto di chi lavora in carcere, i medici e quant'altro. Quindi o si cambia prospettiva nelle azioni di lotta, o altrimenti, va bene, diventa il tributo, no? Il tributo ferragostano ai poveretti che stanno lì a scoppiare in queste carceri. Diciamo anche questa contabilità delle morti, no? Due in più dell'anno scorso. No, quando ne muore uno è già troppo. Non dovrebbe morire nessuno in carcere. Custodia. Perché dovrebbe

0: sicuramente dei programmi elettorali e anche della postura dell'affrontare questo tema in particolare. Diciamo carcere e giustizia, perché sono strettamente collegati. E bisogna andare sempre alla ricerca di un giudice a Berlino, no? Che dica sì, in effetti la legge è quella, purtroppo bisogna rispettarla la legge. Ma ci
1: Certo.
0: sono casi che diventa difficile anche quello.
1: Certo. Maurizio, abbiamo dedicato tutta la prima parte della conversazione con te di questa settimana. Lo ricordiamo che va in onda su Radio Radicale e anche in video su Teleambiente, non l'abbiamo detto in apertura. C'è un altro argomento che ha suscitato molta attenzione in questa settimana, anche sui quotidiani se ne è parlato molto, ma dalla prospettiva del Partito Radicale e da Radio Radicale abbiamo raccontato in maniera diversa, come cerchiamo sempre di fare, la vicenda di Francesco Guccini, che è scomparso appunto in questa settimana. Anche su questa scomparsa si è fatta la gara a chi metteva il cappello politico, diciamo, sulla testa di Francesco Guccini. Dalle sue parole poi è emersa la sua origine, che lui ha rivendicato definendosi un azionista, un libertario e anche un anarchico in qualche modo, e ha parlato appunto della sua ispirazione nei Fratelli Rosselli, tra l'altro da Radio Radicale, insieme a molti altri documenti che sono disponibili. Abbiamo mandato un'intervista del 1987 con Carlo Romeo quando Guccini raccolse la campagna del Partito Radicale all'iscrizione. In quel momento fu una campagna di iscrizioni, e avete sentito, è recuperabile da Radio Radicale. Mi rivolgo in questo momento appunto agli ascoltatori e agli spettatori. Che cosa disse poi Guccini in quell'occasione? Ecco, cioè, non è, diciamo, corretto definire Guccini un radicale, forse perché
0: No.
1: appunto era tante cose insieme, ma appunto anche questo incrocio racconta qualcosa di Guccini e del Partito Radicale, forse.
0: Soprattutto nella stampa, dei media, dei giornalisti italiani racconta più di qualcosa, no? Perché Guccini, l'unica tessera di partito l'ha presa due volte. L'unica tessera di partito che ha avuto Guccini è stata quella del Partito Radicale. È un dato di fatto, non è che dobbiamo aprire un dibattito su questo. Ma Guccini, diciamo, anni 70, 80, inizio anni 80, è stato un partecipe delle iniziative, delle lotte, ha dato il suo contributo anche come artista, no? Quindi c'è un tentativo, diciamo così, di beatificazione, quindi lo devono spurgare di alcuni suoi connotati, non voglio dire. Appunto, l'hai detto anche tu, ma poi parlerò per lui, soprattutto le sue canzoni, che, come è stato ricordato, sono delle poesie, ma potrebbero essere dei bignami di tante cose, no? Di questioni sociali, politiche, economiche, umane, di vita, no? E tra queste cose, sicuramente io credo che ha una sensibilità radicale, non dico del Partito Radicale, ha avuto una sensibilità radicale rispetto a quello che si muoveva intorno a lui in quegli anni. Ed è riuscito a raccogliere e restituire in un modo non scontato
1: E certo.
0: la realtà. Per cui è riuscito a farla capire, no, a quelle generazioni, alle nostre generazioni, ci ha fatto vedere, diciamo, la realtà con altri occhiali, ecco, che non fossero quelli, erano gli anni della violenza, del terrorismo, ricordiamocelo, delle contestazioni dei cantautori, perché poco impegnati, no?
1: Certo. Certo.
0: Cioè, Parco Lambro, ne sono successe di cose in quegli anni. Purtroppo il tempo edulcora, no? Il passato, e adesso c'è questa immaginetta di Francesco Guccini, dove ciascuno tira fuori la sua foto, il suo ricordo, la sua parola, la sua canzone. A me piace ricordarlo, ci piace.

0: ricordarlo nella sua complessità. E nella sua complessità ci sono stati dei passaggi nella sua vita che abbiamo condiviso.
1: E questo è importante anche per ricordare che nell'archivio di Radio Radicale di queste testimonianze ce ne sono davvero molte, perché sono stati molti insieme a Francesco Guccini, diciamo, coloro del mondo della cultura, diciamo così, che hanno incrociato nel senso di cui hai detto tu
0: No, ma
1: adesso.
0: scusami, la cosa interessante è che allora, mentre gli altri aderivano a un progetto ideologico,
1: E no, infatti.
0: chi aderiva, tra virgolette, al Partito Radicale aderiva a delle battaglie, non aderiva al partito, aderiva alla battaglia, a quella specifica, l'aborto, il divorzio, il voto a 18 anni, l'obiezione di coscienza, la legalizzazione delle droghe, no? C'erano delle battaglie specifiche sulle quali, nelle quali si riconoscevano e per le quali facevano azioni.
1: Maurizio, possiamo forse lasciare per questa settimana lo scenario italiano? Ecco, abbiamo chiuso con questo argomento che forse ci dice molto in realtà anche sul ruolo che ha avuto e che può avere il Partito Radicale con la sua, diciamo, offerta di proposta di riforma politica che è ancora molto attuale, ma possiamo spostarci sul campo internazionale. Ci sono davvero molte questioni di cui possiamo parlare. Forse possiamo partire da una cosa di cui hai già parlato la settimana scorsa. È stato uno dei primi a intuire che la storia di Ceuta conteneva in sé molte questioni che poi riguardano le gravi tensioni di cui in realtà hai già parlato anche oggi, che ci sono a livello internazionale. C'è un allarme in questa settimana dei servizi di informazione, non solo spagnoli, perché sembrerebbe che queste campagne che poi si sviluppano sui social, che portano povere persone a tentare di fare, diciamo, un salto nel buio, come è accaduto, ci sono stati anche tanti morti, infatti. Pezzi di guerra ibrida, ecco, l'altra volta abbiamo detto che forse questo è un tassello, hai detto tu che forse questo è un tassello di quelli che sono i nuovi equilibri che si stanno creando, la guerra degli stretti, perché è appunto importante ricordare che Ceuta è l'altra parte di Gibilterra e quello è un passaggio davvero, davvero strategico. Ma a te la parola su questo, che argomento che ci riporta appunto su quello che sta davvero accadendo a livello internazionale.
0: Davvero possiamo pensare che ormai da qualche decennio l'immigrazione clandestina da paesi dittatoriali sia nelle mani di gruppetti criminali, diciamo il dittatore non ne sa niente, non esiste. Cioè, voglio dire, è un'azione politica. Poi ci sono i disperati che vengono utilizzati, no? Perché queste persone sono state indotte a scappare facendoli credere che venendo. Allora, se queste persone sono state indotte a scappare facendogli credere che qui potevano venire, prendere cittadinanza e via dicendo, ma perché l'Unione Europea, come chiediamo anche qui da decenni, non fa la sua informazione nei confronti di questi paesi? Piazza un po' di satelliti e trasmette la realtà. E far raccontare dai protagonisti. Sono partito dal Mali pensando di cambiare vita, sono finito in Libia, mi hanno picchiato, torturato, violentato, sono finito su una barchetta, rischiavo di affogare, i miei amici sono morti, io mi sono salvato, sono arrivato in Italia, sono finito al CP. Andiamo a vedere i luoghi di detenzione di chi chiede di entrare in questo paese. Forse è il modo migliore per, come dire, almeno nei confronti delle persone, non sicuramente dei criminali, della criminalità politica comune che organizza nei modi più diversi questo afflusso di persone in Europa. Devo dire, se uno organizza un afflusso del genere, forse c'è anche un obiettivo, no? Che non sia solamente quello di fare i soldi per traghettarli o poi una volta che sono arrivati qua di utilizzarli, no? Per azioni criminali. Forse è qualcosa che dovrebbe essere. più monitorato, dovrebbe essere più monitorato, si dovrebbe capire meglio il ruolo. Allora facciamo così, visto che siamo in Italia, il ruolo dei servizi segreti deviati di questi paesi africani, no? Facciamo finta che non sono gli stati, ma sono i servizi segreti deviati che organizzano queste cose per conto dello Stato, naturalmente. Forse spieghiamo meglio quello che è accaduto nel passato, quello che sta accadendo, quello che accadrà, perché quel tentativo marocchino occupare questa enclave, no? Africana, spagnola in Africa, cioè è il tentativo di riappropriarsi di una parte di territorio. Con il Marocco che addirittura ho visto rivendica le Canarie, le Canarie spagnole sempre.
1: Canarie all'Ottocento, siamo tornati.
0: Stiamo tornando indietro, ma se tu però vedi questa proposta, è come se noi volessimo riprenderci l'Istria, la Dalmazia, no? Prima o poi qualcuno ci arriverà a proporlo, siamo sicuri.
1: A più.
0: Magari anche l'Albania, la Grecia, visto che li volevamo, li potremmo rivolerli. Può ormai accadere di tutto, cioè la follia al potere, la follia quella vera però, non quell'altra. Quindi io credo che questo dovrebbe essere il momento nel quale l'Unione Europea dice adesso basta. No, i paesi membri dell'Unione Europea dice, vabbè, rinunciamo a un po' di sovranità nazionale per favorire una difesa sovranazionale che però ci difenda, e non mantenere, no, queste difese nazionali, questi 27 difese nazionali, che voglio dire, anche se messe insieme a lavorare in una difesa europea, non hanno. Voglio dire, anche nei confronti dei nostri avversari geopolitici, quell'impatto, quella forza che potrebbe avere l'esercito europeo, no? I 27 paesi dell'Unione Europea non hanno più eserciti nazionali, ce n'è uno. Ce n'è solo uno con i quali chiunque, qualsiasi altro paese, caso avesse idee strane, si deve confrontare. E non che attacchi, capito? L'Estonia, sì, c'è la NATO, ma ne vale la pena per l'Estonia far partire gli aerei della NATO, fa la guerra con la Russia, no? È un po' alla volta perdi terreno, come lo stiamo perdendo con l'Ucraina. Stiamo ancora tentennando, no? Nei confronti della Russia. Piccoli dispettucci. Dice, sì, ma li fa molto male. Sì, ma regge la guerra da anni ormai.
1: Eh sì.
0: Il paese è ancora con Putin, non c'è niente da fare. Non c'è, forse un po' d'élite si sta innervosendo perché incominciano a perdere soldi, non tutti. In questo quadro noi dovremmo avere una posizione, no? La posizione europea, la posizione di difesa della democrazia, dei diritti, non c'è niente, è tutto mediazione. Ma non è mediazione diplomatica, è già mediazione politica. Cioè, perché finché le diplomazie fanno il loro lavoro è un fatto, ma quando la politica, anziché far politica, si mette a fare il lavoro delle diplomazie, cioè è evidente che è un segno di debolezza. È un segno di debolezza e quindi probabilmente anche di manifesta incapacità di riuscire a governare questa situazione. Siamo tutti in pericolo, siamo nel pericolo, non in un pericolo futuro. Siamo nel pericolo perché ci vuole niente dall'Ucraina, no? A entrare. Siamo già in Europa, non nell'Europa ufficiale. Ma ci vuole niente entrare nell'Europa ufficiale, nell'Unione Europea. E c'è tutta una serie di paesi che vorrebbero entrare nell'Unione Europea. E noi non siamo in grado di difendere le loro volontà. Noi dobbiamo difendere le volontà dei cittadini, non solo raffrontarci con le classi dirigenti e con dittature o regimi autoritari, che è facile, parli con il dittatore, è finito.
1: Certo.
0: Invece deve andare, bisogna lavorare. culturalmente, politicamente, sulle classi popolari, sui cittadini, fargli comprendere qual è la partita in gioco, e glielo fai comprendere semplicemente facendo vedere come si vive da una parte e dall'altra, no? E quindi la vecchia proposta di Pannella, bombardiamo l'Africa di informazione, no? Facciamogli capire che questo non è quello che gli vogliono far credere quelli che li spingono a venire in Europa.
1: No? Stanno bombardando con un'altra informazione, quella che passa, esatto, attraverso i social.
0: Esatto. Ci vorrebbe, da questo punto di vista, diciamo, sono delle bombe pari a quelle militari, no? Molto più forti perché preventive. Molto più forti perché preventive, però non si capisce. Cioè non, evidentemente non creano interesse, anche economico, anzi soprattutto economico, le bombe di informazione. Cioè, sono più interessanti per l'industria alle bombe militari. L'industria militare è un caposaldo, il che non vuol dire che non dobbiamo attrezzarci per difenderci, perché il nemico è alle porte, e il nemico è alle porte perché ci hanno dichiarato guerra. Cioè Putin ha dichiarato guerra al nostro modo di vivere, lo ha detto apertamente. Non possiamo avere un'Ucraina, no, che viva secondo quel modello, secondo dei valori che noi aborriamo. Cioè, aborriamo vuol dire che mettiamo in galera le persone che vivono secondo quei valori in Russia. No, tutto questo non può essere lasciato al caso, al fato, vedremo, no? Al gerundio. Cioè, è qualcosa che va affrontato oggi, andava affrontato ieri. Per fortuna, diciamo, ci troviamo in un'epoca nella quale esistono gli atti parlamentari, per cui anche tutti i discorsi di Pannella al Parlamento europeo sull'Europa che non c'è, ci dovrebbe essere perché è indispensabile agli europei, no? Tutti quei discorsi lì, il tentativo di convincere capi di Stato, di governo, l'ultimo deputato, tutti sono state battaglie, siamo stati sconfitti, ma non abbiamo fallito, nel senso che abbiamo perso la battaglia, ma l'abbiamo combattuta fino in fondo, e credo che ci sono questi semi in giro, no? Pannella parlava del fiume carsico, no? Che si inabissa e poi riappare dall'altra parte. È come un fiume carsico, queste idee da qualche parte usciranno fuori. Siamo in un contesto nel quale è più facile far scomparire le idee che farle apparire, che renderle disponibili per i cittadini per essere scelte o invece rifiutate.
1: Certo. E Maurizio, da Ceuta forse ci possiamo spostare su un altro stretto, perché le notizie di questa settimana non ci raccontano in realtà nulla di nuovo per quello che è accaduto a Hormuz, e sembrerebbe, dalle mosse sempre difficilmente codificabili del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ormai quello scenario è perso, sembra perso, perché gli accordi di cui si parla, di cui ogni giorno c'è un nuovo annuncio che finalmente la situazione è risolta, ma poi si ricomincia sempre da capo il giorno dopo, sembrerebbe appunto una situazione in cui non ci sarà più la realtà di prima, non ci sarà più libero commercio, libero passaggio delle merci in un zone come quelle, e appunto forse stiamo parlando di questo. E negli Stati Uniti stanno avvenendo diverse cose. In primo luogo sembra sia crescendo proprio una rivolta MAGA contro Donald Trump. Partiamo da qui, perché poi c'è anche un altro argomento con pochi minuti che di cui disponiamo, parleremo anche di quello che succede dall'altra parte dello scenario politico, certo, statunitense.
0: Allora, la rivolta MAGA, perché c'è la rivolta? Cioè, perché c'è la rivolta, diciamo, del comitato elettorale, no? Che ha eletto Trump, diciamo, anche al di fuori del Partito Repubblicano, anzi, soprattutto al di fuori del Partito Repubblicano. C'è la rivolta perché Trump è stato eletto da questa, è stato votato da queste persone perché aveva promesso che, a differenza dei suoi predecessori, di tutti i presidenti americani, non avrebbe fatto più guerre. Il problema è che questo non è manco capace di fare le guerre, cioè le sta perdendo tutte, le sta perdendo tutte. Forse, è un forse molto grande, potrebbe vincerla su Cuba, cioè adesso sposta l'attenzione su Cuba e vinto la guerra, ma la guerra era un'altra, non era quella. La guerra era un'altra. La guerra che lui ha intentato era da una parte per assicurare la libertà di Israele, da una parte. Da una parte, io l'ho sempre considerato e l'ho detto, una falsa promessa di assicurare la libertà ai cittadini iraniani. La realtà è che ha fatto una guerra economico-commerciale, e in una guerra economico-commerciale non sei l'unico attore, diciamo, che ha interesse, no? Ce ne sono anche altri. Quindi evidentemente non ha studiato bene il dossier, per cui adesso ci ritroviamo con l'Iran più forte economicamente, più forte dal punto di vista geopolitico, più forte dal punto di vista della repressione interna. Cioè, nel momento in cui loro hanno dichiarato, Israele e gli Stati Uniti d'America hanno dichiarato guerra all'Iran, sono partiti dal presupposto, sono partiti dicendo, donna, vita, libertà, cioè, stiamo arrivando a liberarvi. Non era vero, non era quello l'obiettivo. E non solo non li hanno liberati, li hanno illusi. Probabilmente ci sono state manifestazioni sull'onda, no? Dice, stanno arrivando i nostri liberatori, festeggiamo. La festa è diventata un carnaio. Cioè, condanne a morte, esecuzioni, silenzio totale, perché è sempre più difficile avere notizie dall'Iran, perché davvero adesso si rischia la vita anche a mandare una foto all'estero. Quindi questo... cioè, sono delle responsabilità gravissime. Cioè, forse bisogna estendere il mandato della Corte Penale Internazionale a casi come questi. Cioè, non è concepibile aizzare la popolazione rispetto a qualcosa che tu non hai proprio intenzione di fare, perché questo è uscito fuori, no? Cioè, era tutto legato a un suo disegno strategico finalizzato a rafforzare la potenza economica americana, non la libertà dei cittadini iraniani. E a Gaza probabilmente il piano di pace si chiama di pace, ma sarà quella E finale, vuol dire economia probabilmente, no? Economia privata, non per il futuro, di Gaza. Per un futuro di Gaza legato ad Israele. Per il momento dicono che il piano va avanti e va via Israele da Gaza. Quindi chi ci resta a Gaza? Hamas. Per fare cosa? Per fare la Palestina democratica, liberale, per togliere alcune imposizioni alle donne, per non buttare più gli omosessuali dai palazzi, no? Cioè, che Gaza sarà? Non ne sappiamo niente. Cioè, penso che si sia smarrito il filo proprio della politica, tra virgolette, estera, no? Della politica internazionale, della geopolitica nel suo complesso. Ci sono tanti di quegli interessi sconosciuti, perché questo è il problema. Se gli interessi fossero pubblici, a disposizione, se tutte le informazioni fossero a disposizione di tutti riguardo gli interessi, potremmo capire molte più cose. Invece dobbiamo avventurarci in un campo che è minato, perché non sai se il tuo vicino di casa ti sta facendo le scarpe, no? Collaborando con il nemico, o i tuoi cittadini collaborano con il nemico. Perché io questa storia che noi continuiamo a dire, non siamo in guerra con la Russia, non è vera. La Russia ci ha dichiarato guerra. Noi non vogliamo vederla perché ne abbiamo paura, giustamente, ma la Russia ci ha dichiarato guerra. Io penso che soprattutto un militare come non fa a non capire l'intelligenza, cosa vuol dire intelligenza con il nemico, lo capisce benissimo, e quindi probabilmente è il migliore per poterla esercitare. E questo ci resta, no? Poi alla fine questo ci resta, alla fine ci viene consegnato questo come il nuovo, l'intelligenza con il nemico diventa il nuovo possibile. Di cosa non si è capito? Di cosa non si è capito? Quindi noi torniamo sempre al punto di partenza. È possibile rafforzare, lo dico, il nostro Stato? È possibile rafforzare uno Stato nazionale al punto di essere capace di difendersi militarmente, economicamente, cioè di stare sui mercati internazionali per i fatti suoi senza tener conto degli altri? La risposta è una sola ed è chiara: no. Allora, o questa storia dell'Unione Europea fa un passo enorme dal punto di vista del federalismo, o fa un passo enorme dal punto di vista del federalismo, o se no alla fine ci sbraderemo tra di noi, perché poi alla fine sarà una guerra tra i poveracci europei che non sono stati capaci di mettersi insieme, e quindi si distruggeranno tra di loro. Penso quello che è successo a Ceuta l'ha dimostrato. C'è una cosa apparentemente nazionale, spagnola, no? In terra africana, in un enclave, cioè una cosa marginale, se vogliamo, no? Se vogliamo marginale, ha messo in crisi l'Unione Europea. Poi ci hanno perso tutti, perché poi va a finire così. Non ci ha guadagnato nessuno. Ci abbiamo perso tutti. E se dovesse verificarsi il 15 agosto o il 14 o il 13, quello che dicono si stia organizzando, cioè una cosa ancora più massiccia, quanti morti ci saranno?
1: Infatti.
0: Cioè, perché poi alla fine, quando ci saranno le cataste di morti, lì sarà il momento in cui il Marocco sarà costretto a difendere i suoi cittadini e dovrà occupare Ceuta, con altri massacri. Inevitabilmente, a meno che non si apra un tavolo di trattative con il Marocco e si incomincia a dire: cosa vuoi? Ma non vogliono più. Cioè, allora, il re del Marocco non ha bisogno di soldi, i cittadini marocchini sì, è la solita storia. Quindi, siccome devi trattare con il re del Marocco, i soldi sì, va bene. Che Ceuta, che facciamo? Le Canarie, i Sahadi, le varie questioni aperte, no? Con i vicini, che volete fare? Quello sarà. Perché se davvero Ceuta finisce in una carneficina, la fine sarà la colpa dell'Europa, alla fine, no? Perché poi devi dimostrare che c'era il governo dietro l'organizzazione di tutto questo, usciranno fuori servizi leviati, bande criminali e via dicendo, no? A copertura dell'operazione. Ma l'operazione è così evidente? Cioè, io non ho capito, magari sta accadendo chissà che cosa e non sappiamo nulla, invece dovremmo sapere. In vista di questa possibile invasione, la Spagna, io direi l'Unione Europea, che stanno facendo? Cioè, ci sono interlocuzioni con il re del Marocco, non lo so, qualsiasi cosa, ma stanno facendo qualcosa o stanno aspettando? Perché magari qualcuno a Bruxelles pensa, beh, la carneficina non andrebbe male, giustificherebbe magari altre cose, capito? O magari accelererebbe la costituzione, la costruzione di una difesa europea. Cioè, bisogna pensarle tutte, può accadere di tutto da una cosa che, diciamo, in realtà è lì, Ceuta è lì, non è che è una cosa nuova, di recente costituzione e via dicendo. Faceva parte di accordi internazionali che finora hanno tenuto, ora non tengono più perché le superpotenze, ognuna delle superpotenze pensa a rimanere tale. Il problema sono i nanetti impotenti che non riescono a diventare potenza. Cioè, tutti questi stati europei che non sono in grado di fare mezzo passo indietro su questioni, se vuoi, non dico marginali come la difesa nazionale, no? Ma, rispetto alla quale non hai nessuna possibilità di incidere realmente. Cioè, non è che ti costa fare un passo indietro, ti conviene fare un passo avanti. Cioè, gli Stati Uniti d'Europa sono l'unica risposta. No, vedo, per esempio, ne abbiamo parlato diverse volte, del riarmo tedesco.
1: Eh sì, tra l'altro
0: E poi i servizi segreti adesso dicono forse vanno messi fuori legge i nazisti, ma se stanno al 30% tu metti fuori legge il 30% della popolazione, cioè tu vai cercando la rivolta, allora stai provocando la rivolta, la manutenzione della democrazia che è mancata, e poi ti trovi i nazisti al 30% in Germania, che sappiamo i nazisti tedeschi cosa sono stati capaci di fare. Magari adesso dicono no, non siamo più antisemiti, ce l'abbiamo solo con gli immigrati, e abbiamo la soluzione che abbiamo già sperimentato e che ha funzionato abbastanza, no? Perché poi alla fine l'esperienza aiuta, e in tutto questo l'Unione Europea non ha nulla da dire. Anzi, sono contenti che la Germania investa tanti soldi nella difesa, che secondo loro sarebbe la difesa di tutta l'Europa. Non è così. È la difesa della Germania e dei paesi che sono disponibili a sottomettersi alla Germania. Adesso, figuriamoci dopo. Perché questa storia dei nazisti tedeschi non è una storia di un futuro ipotetico, è la realtà, e cominceranno a governare, e ci sarà qualche forza, magari le più piccole, disponibile a governare con i nazisti, perché comunque il 30, cioè le motivazioni si trovano sempre, no? Per esercitare il potere.
1: Cadere, come si disse negli anni 30 del secolo scorso, no? Da parte di gruppi di liberali che parteciparono a quelle esperienze.
0: No, perché all'inizio sembra, come dire, il nuovo che è mancato al vecchio, e invece è la prosecuzione dell'antico, è la prosecuzione di un passato che non è, cioè voglio dire, il passato nazista trae linfa dal trapassato, no?
1: Certo.
0: Sono cose che sono sempre accadute nell'esercizio del potere, nell'occupazione dello Stato, quindi che su questo non si riflettono, cioè ne riflettono coloro che non hanno il potere decisionale. Il problema è che non riflettono coloro che il potere decisionale ce l'hanno, coloro che rappresentano i cittadini, che dovrebbero rappresentare gli interessi dei cittadini. E invece mantengono in piedi uno statalismo a tutti i livelli.
1: Maurizio, c'è un tema che riguarda la polarizzazione della politica, che in realtà hai già affrontato, che negli Stati Uniti ha assunto anche un carattere, per quello che conosciamo, perché anche qui poi va sempre fatta questa riflessione, questa affermazione nelle primarie del Michigan di un personaggio, El Sayed, che viene definito socialista. Però abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, quindi ti lascio la parola anche poi per la conclusione della trasmissione di oggi.
0: Quello che sta accadendo ovunque, no? Che con la polarizzazione emergono gli estremi, perché cioè chi la spara più grossa ha più possibilità di riuscita. Naturalmente in America c'è questo filone che ormai è invaso il mondo, pro PAL e via dicendo, no? Che a parte gli slogan non dice niente, purtroppo non dice niente perché non può dirlo, perché naturalmente se lo dicesse gente mediamente, non dico democratica, ma che ci tiene alla propria esistenza, non sosterrebbe certe posizioni. Lo abbiamo già visto con nel Regno Unito. Personaggi simili, sindaci, il sindaco di Londra, ce ne sono tantissimi che spingono dall'altra parte alla ricerca di personaggi politici che contrastino con la stessa virulenza quelle posizioni, perché giustamente c'è questa polarizzazione per cui non c'è più una mediazione tra le parti, non c'è più no, il dialogo, no? Si tende sempre di più a rendere impossibile il dialogo dando due alternative, tutte e due autoritarie alla fine, tutte e due, nessuna di queste alternative è un'alternativa democratica. Nessuna di queste alternative. Poi il partito si può chiamare democratico, no? Trump ha già iniziato, non c'è spazio per i comunisti in America, ma intanto, anche se non si chiamano comunisti, voglio dire, cercano di annacquare con socialisti, ma anche in America i socialisti non dovrebbero essere. Però se dici pro-PAL, no, riesci a mascherare tutto, perché c'è questa vena di antisemitismo che ormai, voglio dire, ma possiamo mai pensare che 2000 anni di predicazione antisemita da parte della Chiesa Cattolica non abbia lasciato niente? È mai possibile? No, solo nel 1960 hanno detto non siamo più antisemiti. Fino allora sì, però.
1: Sì.
0: Tutte le generazioni, nonne, bisnonne, magari anche padri, no, che hanno vissuto quell'epoca. Cioè non è che la Chiesa ti dice adesso non è più vero, e non è più vero. L'hai assimilato tanto per generazioni, ce l'hai nel DNA. Ce l'hai nel DNA. Quindi, diciamo, c'è tutto un mondo che è cresciuto per 2000 anni in un antisemitismo convinto, religioso, quindi ancora più pericoloso, no? Ed è difficile da cancellarlo con un editto. C'è un problema culturale enorme che non si è mai affrontato. Cioè, voglio dire, non basta Schindler List per convincere la gente che non ci devono essere più quelle cose, perché gli devi spiegare da dove nascono. Gli devi spiegare da dove nascono.
1: È vecchio il film.
0: È vecchio quel film, ma è vecchio il film dell'antisemitismo, no? Che sembra incomprensibilmente, ma invece molto comprensibile, perché ciclicamente torna, perché è il nemico più facile, più individuabile oltretutto, no? Perché sai chi sono, non puoi dire gli italiani, chi sono gli italiani? Gli ebrei sai chi sono, ci sono migliaia di 2000 anni di predicazione, non solamente da parte della Chiesa Cattolica, no? Ci sono 2000 anni di predicazione antisemita. Hanno ucciso il figlio di Dio, non è cosa da poco, è una colpa che ti porterai per l'eternità, che ci sia l'editto o non ci sia, no? Di antisemitismo invece dice non siamo più antisemiti, no, è una cosa che porta, e che di fatti è viva, lo vediamo che è viva. Cioè c'è il caso della Francia, dove la comunità ebraica è molto molto forte, c'è molta gente, stanno emigrando, stanno andando via perché la vita gli si è resa impossibile, ma da anni. Cioè non è una cosa di adesso, e anche lì l'Unione Europea ha sottovalutato, perché non basta appunto finanziare due film. Qui c'è un problema culturale, politico, che è stato, anche lì non c'è stata la manutenzione, capito? Non c'è stata la manutenzione di far comprendere quello che era accaduto, perché era accaduto e perché può ancora accadere. È inutile che dici mai più e pensi di aver risolto il problema. Non basta lo slogan, c'è un lavoro continuo da fare.
1: Certo.
0: C'è un lavoro continuo da fare su questo, c'è un lavoro continuo da fare su Israele, c'è un lavoro continuo da fare sulla democrazia, sullo Stato di diritto, sui diritti. È un lavoro continuo. Non è che ormai viviamo in un paese democratico, arrivederci. E quella manutenzione che non è stata fatta in questi decenni, è necessario farla. Cioè, oggi diventa quello che era necessario oggi diventa indispensabile ed urgente. Purtroppo però non si vedono, cioè, non so, a parte ci saranno sicuramente circoli universitari che hanno un'attenzione verso questo problema, qualche opinionista forse se gli capita ogni tanto, però non c'è un'attenzione come quella che abbiamo noi, un'attenzione politica, un'attenzione a fare qualcosa, a proporre qualcosa. Noi su questo ci siamo. Certo. Non dipende da noi, lo proponiamo alle classi dirigenti, chiediamo alle classi dirigenti di assumersi la loro responsabilità su questo fronte.
1: Maurizio, abbiamo finito il tempo, abbiamo sforato in realtà di circa 5 minuti, forse possiamo chiudere qui, anche se ti lascerei la parola per un ultimo appello prima della conclusione.
0: L'appello credo che venga da sé, no? È la conclusione, appunto. Noi chiediamo a chi condivide queste idee, a chi pensa di poter dare una mano, di andare sul sito del Partito Radicale, partitoradicale.it, vedere cosa facciamo e iscriversi o contribuire alla vita del partito per non far morire queste idee.
1: Allora, grazie anche per questa settimana al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco. Appuntamento alla prossima settimana con gli ascoltatori di Radio Radicale e i telespettatori di Teleambiente. Grazie ancora, Maurizio. E abbiamo riascoltato l'intervista di questa settimana con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco. Ora andiamo avanti con gli appuntamenti della nostra programmazione di questa sera. Come sempre in questa giornata, in questa parte della programmazione di Radio Radicale, la giornata di domenica, riascoltiamo una conversazione di Massimo Bordin con Marco Pannella. Questa settimana ascolteremo una conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella del 13 febbraio del 2011. In questa intervista Marco Pannella riflette su una questione che poi si è sviluppata molto negli anni successivi e come al solito con profondità e quasi profetica lungimiranza. Si parte da una questione che riguardava delle interlocuzioni, degli incontri che Marco Pannella conduceva sempre con tutti i leader politici, in particolare in quel periodo una particolare interlocuzione con Silvio Berlusconi. Siamo in una fase poi complicata della vicenda politica recente, appunto il governo Berlusconi poi di lì a qualche mese cadde, ma il fenomeno che ascolterete tra poco viene analizzato in profondità è quello che accadeva in quei momenti, in quei giorni sui social, in particolare su Facebook, e i giudizi che c'erano, gli insulti al leader radicale che poi si riversavano anche all'esterno, il ruolo della creazione del verosimile che poi diciamo sfocia nel vero. Sentirete la riflessione di Marco Pannella e anche quella di Massimo Bordin su questo fenomeno che già in quel momento aveva carattere di intensità. Naturalmente questa questione poi è l'occasione per riflettere sulla situazione politica italiana di quel momento, di cui abbiamo detto qualcosa, la condotta del governo Berlusconi, ma anche le vicende dell'opposizione, il ruolo del Presidente della Repubblica in quello che sembrava essere uno scenario che potesse poi portare a delle elezioni, che però poi ci furono invece 2 anni dopo. La questione internazionale è legata a quello che stava per accadere nel Mediterraneo. Marco Pannella parla di caos mediterraneo e c'è anche l'occasione del congresso del Partito Radicale Transnazionale che poi si svolse pochi giorni dopo, temi di cui si discusse. Il ruolo dell'informazione connesso a quello quella che è la riflessione in apertura sul ruolo dei social, sulla funzione dei social già in quella stagione, un giudizio su quello che accadeva con l'utilizzo del mezzo televisivo e poi il ruolo della stampa. Questi altri 2 argomenti di cui sentirete, ma vi lasciamo senz'altro all'ascolto come sempre di questa conversazione settimanale, quella di Massimo Bordin con Marco Pannella, e questa volta torniamo al 13 febbraio del 2011. Buon ascolto.
0: Sì.
2: Radio Radicale, eccoci all'appuntamento con Marco Pannella, che per la verità è stato un po' anticipato ieri con una presenza di Pannella nei nostri studi in serata con Lorenzo Rendi per rispondere immediatamente alle notizie che si erano diffuse in merito a un suo nuovo incontro con Berlusconi, e Pannella ha colto l'occasione anche per rispondere a quella che lui definisce un materiale che deve interessare non solo la politica, ma interrogare anche gli scienziati della sociologia e della politologia, cioè le numerosissime email, i numerosissimi pareri che gli sono arrivati a proposito di questa ultima vicenda politica che ha destato scandalo, come sempre, le iniziative di Pannella, insomma, quindi dibattito e pareri non unanimi, diciamo. Ecco, allora adesso credo che, siccome tu stesso l'hai detto ieri, si può ancora approfondire questo tema, anche alla luce della stampa di oggi, alla luce anche di della situazione politica.
3: Certo. E ma anche,
2: partiamola qui.
3: Prego.
2: Non ho finito.
3: Ma non volevo dire anche, ecco, per venire qui mi sono fermato un momento, non a questo caffè sotto all'altro, sono stato seduto 10 minuti all'aperto e ho avuto prima un gruppo di 9 signore, non dico proprio della mia età, ma quasi, molto festanti, di Termoli, che sono venute a braccio, eccetera, ma dicendo: ma questa cosa non può essere vera, no? Così. Mentre aspettavo il tassì via Panetteria, al Tritone, sono passate 2 signore, direi di stile un po'. Di ottimo stile di sinistra, per magari qualche sessantenne, a cui non manca Belletti, eccetera, perché sta molto bene. Mi è passato accanto, vai con quello, te ne accorgerai, e ha proseguito. Cioè, quindi questo elemento c'è, cioè la gente è assolutamente sicura che noi stiamo trattando, svendendoci o vendendoci a più a maggiore o minore prezzo con Berlusconi. Ora, a questo punto, cosa mi è scattato, come spesso? Non appena questo mi è apparso evidente, dalla prima reazione, da una parte sono stato contentissimo che Radio Radicale facesse dei fili diretti, diciamo, non desse la parola, perché in questi casi sappiamo che sono quelli indignati, arrabbiati, quelli appassionati che telefonano, e quindi in qualche misura ne facciamo i moltiplicatori della forza di queste voci. No? E poi immediatamente dopo, come ho fatto sempre, ma anche se questo richiede un po' di fatica, di lavoro, di forza lavoro, ho fatto raggruppare tutte le cose su Facebook, la mia pagina, che riguardavano questa roba, e invece un'altra è una risposta a quelle email che mando sovente, ed erano univoche, cioè direi il corpo più importante, forse numericamente non proprio maggioritari. C'erano da 30 anni, da 40, sono sempre stato d'accordo con voi, con te, da 20 anni, da 10, tutte queste cose. E a questo punto basta, è una vergogna, è uno schifo, è proprio, diciamo, uno scoppio di passione su questo. Poi un altro 40%, invece chiaramente di persone che non dicevano sono radicale da sempre, no? Ma tanto Facebook e via dicendo, pezzo di merda, traditore, meglio capezzone di te, e via dicendo, ma tutte quante. E credo che sia interessante, tant'è vero appunto che tutto questo le ho fatte mettere in rete. Ma a questo punto costa un pochettino di lavoro ed altro, intendo che tutto questo sia in cartaceo. Semplicemente tutto questo perché possa essere letto, magari ristampato se ne abbiamo in mente, perché lo ritengo un elemento conoscitivo importantissimo. anche perché per mio conto io devo dire sono, però devo usare questo termine che mi piace, anche se invece ha acquisito poi il carattere sdolcinato, insopportabile, ma la passione comune, quindi la compassione, diciamo un elemento di eguale passione, con gli insulti più atroci, più disperati e disperanti. Perché? È perché chiarissimamente sono indotti a ritenere che la verità è quella che deprecano. E lì non c'è la cosa della domanda, forse commetti un errore. No, anche noi, peggio di tutti quanti l'altri, come l'altri, cioè che abbiamo avuto 30 anni, 40 anni e via dicendo. E quando ci fu quel periodo infame dell'Oft e della diciamo conclusione veltrusconiana delle elezioni, cioè come non con me, non tanto con me, Berlusconi ha confermato questa legge, l'hanno voluta assieme lui e Veltroni, no? Perché Veltroni voleva in questo modo dimostrare che lui era più importante di Prodi e gli altri e fare, no? Eliminare tutte le altre presenze di sinistra, tranne naturalmente quella di Pietro, secondo la direi, e Leo Luca Orlando, no? Perché c'è una continuità, diciamo, in tutto questo, e l'altra proprio contro di noi in modo particolare. Tant'è vero che fino alla fine si sono comportati in modo infame, perché ogni giorno speravano che gli ultimatum noi non resistessimo. Io allora dicevo, dobbiamo tenere presente il radicale, tra virgolette, ignoto, quello che da 30 anni si scrive e via dicendo, che forse rischierà di essere sottoposto ad un'ennesima prova, perché il vicino di casa dirà, hai visto, ti ho sempre detto, sei un pezzo di merda, il portiere anche i radicali è così, perché appunto mi dovevo mettere nel conto, direi, questo riflesso unanime delle componenti profonde del regime partitocratico dominanti ormai assieme, nella logica invece delle contrapposizioni su cose. E però alla fine, no, invece decidemmo di dovere questa fiducia ai nostri compagni e accettammo, cosa che non avevano fatto i socialisti, i verdi, nessun altro, no, accettammo questa imposizione, questa umiliazione, questa mortificazione, o poi adesso ricostruito, erano furibondi. E devo dire che dopo 6 mesi questo, appunto, coloro ai quali io pensavo, i nostri compagni più soli, più solitari per 20 anni, 30 anni nel loro posto di lotta, di lavoro, in realtà hanno compreso, anche grazie all'esistenza patente degli eletti radicali come tali, no? E la politica che abbiamo seguito. Questa volta è accaduto quello che temevo l'altra volta. Cioè, a questo punto si è dato per acquisito, è stato un grido dell'anima proprio, e lo è, nel quale è certo che noi ci vendiamo. È una riflessione che va fatta. Oggi c'è, non so in che giornale, perché l'ho letto nella segna stampa, devo dire, un dolcissimo, bellissimo intervento di Cerami. Non so su in quale giornale. Sì, ma proprio da lei, molto bello, molto relativo e molto pieno di nostalgia per quello che sto decidendo di non essere più. No? Ecco quella questione. E allora, il problema che mi pongo, serio, se sono gli occhi che, diciamo, oggi sono divenuti diversi, o se la cosa guardata dagli occhi, no? perché questo va messo sul conto anche questa cosa. E allora c'è qualcosa che ho già ricordato in passato, ma che adesso forse sociologi e filosofi possono probabilmente un po' individuare, vorrei aiutarli. E il verosimile molto spesso è l'unico modo, è il modo più efficace per mentire e negare la verità di un fatto. Perché se un fatto è fatto nuovo, beh, il nuovo di oggi è quel che ieri sera era impossibile. Teniamolo presente. È un fatto storico la lettura, diciamo, dei comportamenti e delle storie. E il continuare a sostenere, ma 20 anni di più di questo regime. Che quindi sempre di più crea antropologicamente le verità di generazioni politiche, verità di giornalismo, verità di, diciamo, di scelte. Tra l'altro, come per inciso, ho letto bellissimi articoli di Rizzo e l'altro sul Corriere della Sera, in cui spesso accade doveva essere minato en passant solo un radicale, perché ogni volta queste cose le trovano, no? Attraverso lotte che stanno in corso. Sul Consiglio regionale del Lazio, e non solo, perché riportava bellissime altre documentazioni, solo che questi articoli fino a poco fa andavano in prima pagina e questa volta era pagina 22 del Corriere della Sera. La stessa coppia di firme e ancora di più delle cose gravi di costume, proprio unificanti, come non mi stanco di ripetere con i libri di Villone e di Salvi, no? Unificanti antropologicamente proprio a livello del territorio, ma di un territorio che sta diventando sempre più chiaramente la nazione, le istituzioni nazionali, non più solo quelle territoriali. E naturalmente accade quello che accade. Se questi due che hanno avuto questo successo immenso, nel fare i loro libri, avessero anche detto, per onestà cronaca, che vi erano quelli che sempre, nelle cose che loro evocavano, erano quelli che tentavano di impedire le cose che loro evocavano sempre, avrebbero dato una speranza ai lettori. Accanto, ma c'è qualcuno nella classe politica che sempre... No, e invece loro questo non l'hanno fatto. E quindi hanno fatto una grossa falsificazione storica, una lettura ideologicamente e a livello della cronaca falsa. La gente sempre di più quindi è arrivata a questo. Tutti sono uguali. Antropologicamente, come Craxi diceva, al primo suo intervento, e ancora ho visto nel suo passaggio a Repubblica Barbara Spinelli, che la settimana scorsa, nella sua grande abilità di dare, come dire, respiro trascendente e immenso ogni suo richiamo di cronaca, eccetera, ha detto è sintomatico per spiegare l'Italia di oggi il fatto che a Craxi, che sfida il Parlamento, sì, sì, e dice nessuno, ma nessuno potete alzarsi, è quella l'Italia. Ora sono andato a riprendere quel periodo, non solo non è vero, ma è accaduto un fatto strano, che io, violando un pochettino, come dire, uno stile in queste circostanze, io ripresi la parola addirittura, non solo mi alzai, ma ripresi la parola esplicitamente in polemica con Craxi, e Craxi, brevo interventino finale, disse appunto, volevo dire quasi. Ecco.
2: Disse i principali, intendevo i principali, sì. Anche offensivo, diciamo.
3: Sì, così appunto, ma comunque, replica, però, no, ma comunque basta guardare la cronaca di quella giornata, perché si tratta di un falso storico assoluto, proprio perché non è nessun altro, no? Ma tra noi. E così il problema è, credo sempre di più, noi stiamo lavorando anche perché la memoria ci sia, quindi abbia futuro, il futuro abbia la memoria, e questo deve essere un obiettivo consapevole, altrimenti è probabile che il futuro

recepito e ampliato con un sospiro di sollievo. Non è più, è così la politica, il mondo è così, anche questo, anzi peggio che mai, no? E questo partendo da un falso assoluto. Perché? Perché per far questo devono fare quello che non avevano usato fino adesso. Equiparare, perché fino adesso censuravano la nostra esistenza. Adesso hanno ritenuto di poterla omologare a quella di tutti. E direi, qua lo spirito antropologico, siamo uniti da tutto questo, e tutti lo sono, e questo è il guaio, no? Più grave. Ecco, questo non corrisponde però a nulla di esatto o di vero, nel senso che tutti quelli che incontro per strada, da informazioni convergenti, e molto spesso uno prende la presa, legge uno di destra e uno di sinistra, sente una voce e un'altra, a questo punto è la verità del nostro tempo, lo vedo per strada. Allora come rispondo? Rispondo intanto mettendo a disposizione i sociologi, magari di domani, cercherò oggi, tutta questa corrispondenza, sottolineando che è una corrispondenza che mi riguarda, mi dà un senso di dolore, ma di amore confermato. Guai se è necessario essere eroi ad un paese e direi magari anche ad una forza idea storica. Il guaio è che lo siamo, se i canoni correnti, il radicale sul territorio, di consiglieri comunali, consiglieri regionali, altre cose, ma tranne sì, no? E se andiamo a rivedere la storia parlamentare, anche appunto le cose di recenti, Berlusconi dissi che non discutevo con Berlusconi del 14 dicembre, ma volevo discutere del 16, da dopo, comunque andasse. Immediatamente stavo cercando di vendere i nostri deputati. Intanto devo dire a tutti, forse lo fa anche il Presidente della Repubblica, che conosce la nostra storia italiana e napoletana, no? Vuol dire che per noi, come dire, significa innovare la nostra storia, i nostri comportamenti. È più facile continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto che ad un tratto anche noi divenire banalmente. Perché quello che c'è alla base, tu l'accennavi, ma in certa misura e anche altri, però c'è qualcuno con il quale non si dialoga, non si discute. E su questo abbiamo, è il falso, il nessuno tocchi Caino da una parte, ma l'elemento laico del dialogo e non violento, il dialogo lo si fa col potere addirittura impazzito, Gandhi lo faceva col governatore, noi abbiamo insistito su questo, no? Il potere, come ci dice la grande tragedia che va da quella shakespeariana, tornando indietro a quella di Escolo, a quella greca, il potere impazzisce, fa impazzire. Benissimo, a questo punto noi diciamo che è proprio con i pazzi che probabilmente vale la regola del dialogo o meno. Poi si vede se può avere un effetto o no, ma la forza del dialogo. Allora il dialogo lo fai e a questo punto, ma con Berlusconi no, ma voglio dire, con Berlusconi no. Beh, parliamoci chiaro, coloro che per 20 anni, da posizioni di potere locale, quindi

0: solo locale, come altri erano stati con i nazisti e con i fascisti. Erano in quel momento con Stalin e con l'impero comunista, forse non erano, anzi non erano necessariamente disonesti, ma con loro si poteva parlare, a noi la nostra risposta si doveva parlare, ma sono quelli responsabili dei grandi crimini storici. Ecco, diciamo, c'è da aggiungere un'altra cosa che ci viene da Hannah Arendt. Quando leva il processo Eichmann, cosa viene fuori il suo libro? La banalità del male. Vedendo quello lì, ti aspetti trovare un mondo e trovi banalmente uno di noi, nella sua banalità assoluta. No, niente. E questo appunto serve in quel momento, un elemento di riflessione laica, grave, profonda, interessante. E quindi si dialoga, per esempio, se il re è impazzito e il re accetta di dialogare, tu provi a dialogare col re, se no con la regina, se no con viceré, se no con eccetera, il che non vuol dire che tu non stai lottando, no? E magari lottando in modo più efficace. Allora caliamo la situazione di adesso, che intanto mi associa al carattere immorale di merda, di guano di questo. Non si parla con questo, perché questo infetto è infettante. Beh, esattamente l'opposto di quello che nel suo testamento ci chiede e riconosce Pierpaolo Pasolini. Non avete avuto paura di nulla, nemmeno del fascista, ed è tanto ed è tutto dire, no? E elenca le prostitute, i folli, gli angoli più bui della città ed altro, restate questi sempre irriconoscibili. Perché usa in quel momento il termine irriconoscibile? Perché sempre inverosimili, come si fa a credere? La verosimiglianza, la possibilità. È pacifico, con il mostro non si parla, no? Poi la mattina parli, uno ci parla, a questo punto pare tutto normale. Il mostro ha corrotto una persona in più, una forza politica in più. E a questo punto vorrei per un istante togliere da questa ossessione, da questa patologia, il regime italiano. Perché cosa dico? Dicono loro, che sono politici seri, che non trattano, Berlusconi dimettiti, ma voglio dire, forse Berlusconi sarebbe già dimesso se non ci fossero stati due del PD e due eletti con l'IDV che hanno dato la fiducia in modo determinante a Berlusconi, ma i nostri sei non sono mancati, mentre sui nostri si diceva che stavamo trattando. 10 giorni fa c'era questa scandalosa richiesta di autorizzazione a procedere per Berlusconi, no? E era uno, due, noi con Maurizio Turco, con una spiegazione fondamentale di 7 minuti, però ha votato per la concessione, no, dell'autorizzazione a procedere, nella vicenda che pure avevamo individuato come avevamo individuato. C'è a questo punto un piccolo dettaglio. Berlusconi si dimette, mettiamo, no? Le donne, gli uomini, le cose, eccetera, la vergogna, che ne so io, qualche palazzo, qualche golpetto interno, magari di quella maggioranza o altre cose, si dimette. Si dimette, poi che succede? Allora loro dicono che bisogna andare a votare. Ovviamente votare con questa legge in questo caso. E questa legge è la legge Veltrusconi. Perché noi forniamo, adesso in questi 2 o 3 giorni, la prova che le elezioni in Italia non sono altro che molto più profondamente, molto più gravemente preparati da una realtà sociale, culturale, politica e violenta, imparagonabile a livello qualitativo con quelli degli anni 30 e 40. Allora si dice, c'è la Costituzione più bella del mondo, no, è la Costituzione più tradita del mondo. La Costituzione che in tutto quello che ha strutturato, ha immaginato, non è stato fatto. E restano, diciamo, le norme di principio ordinatorie morali, no? E comunque questa è la Costituzione, e a questo punto però è indubbio che siamo fuori. Il Presidente della Repubblica oggi che cosa fa? In base alla dottrina costituzionale dell'ultimo quarantennio italiano o trentennio, ha una Costituzione materiale che lo costringe a fare il Presidente della Repubblica senza nessun rapporto a come la Costituzione lo prevede. Avendo avuto 3 settennati prima del suo, 7x3, 21 anni, in cui i Presidenti della Repubblica sono intervenuti quotidianamente nella vita politica quotidiana, a questo punto è quello che un Presidente della Repubblica, secondo la Costituzione materiale, deve fare. Anche perché la storia politica anche del nostro Presidente, che noi abbiamo letto, anche noi con convinzione, è quella che ha vissuto questi 20 anni, come dire, diciamo sulla linea delle leggi Cossiga, delle unità nazionali, di quella roba lì, no? Che è quella ufficiale, quella che si richiama. Quindi oggi noi diciamo, vabbè, noi non possiamo scandalizzarci, diciamo, si dimette. Noi abbiamo cercato di farlo dimettere. Noi abbiamo votato come abbiamo votato. Se aveva la sfiducia si dimetteva. Ma il problema è che cosa succede. Le dimissioni come le vogliono loro, succede semplicemente che a questo punto si va a votare, se il Presidente della Repubblica prende atto che c'è la sfiducia e tutti quanti vogliono, si va a votare con questa legge elettorale. Si va a votare con questa legge elettorale e con una situazione di regime nelle quali i pilastri sono, hanno zero da una parte e quell'altro un po' meno pilastro, diciamo Bruno Vespa. E questa politica, questa storia, questo confronto, noi non siamo d'accordo su questo, perché allora significa che il regime partitocratico sessantennale prende atto che ormai Berlusconi lo vogliono è cotto e si prepara una successione preparata di unità nazionale, col tedesco, il non tedesco, eccetera. Allora se noi diciamo un momento, è chiaro che adesso ci sono dei sondaggi che dicono che Berlusconi può essere battuto, ma non si tiene abbastanza conto che la forza bipartitica del fascismo di regime attraverso la Rai TV non sempre riesce a trovare la componente di sinistra unita contro quella di destra. Anzi, la regola è quella del baratto, da 40 anni. È un baratto che vede la destra unita, no, e la cosiddetta sinistra invece no. Si va a votare in queste condizioni. Personalmente credo che almeno andrebbe discusso. E invece troviamo quella bellissima manifestazione, direi, della parte più nobile, più titolata della classe dirigente italiana, che si è riunita a Milano, al Pala, non so come si chiama, la settimana scorsa, dimissioni. Adesso le donne, dimissione. Personalmente ritengo che la nostra responsabilità è sempre di più necessariamente essere impopolari per non essere antipopolari e per non continuare a protrarre l'agonia di un paese sotto il dominio del sessantennio che sta diventando settantennio partitocratico e antidemocratico. Ecco, direi un po' questo.
1: No, questo è chiarissimo, è quello che tu hai detto dall'inizio, cioè il problema è evitare che si finisca nella situazione che tu descrivi, il voto, la legge elettorale così com'è, e questo non fa un favore a nessuno, insomma, tantomeno al paese. Però d'altro canto c'è un'obiezione che potrebbe nascere. Una volta chiarito appunto che il problema non è la trattativa, quindi il discorso del fidarsi più o meno non ha molto senso, diciamocelo francamente, perché tu non è che, a quanto ho capito, fai affidarti di Berlusconi, cerchi di influenzare la realtà politica per evitare un punto di caduta che è quello che hai descritto. A quel punto,
0: secondo la tradizione laica non violenta,
1: esatto, quindi il discorso della fiducia non c'entra proprio nulla,
0: diciamo. Noi abbiamo detto che la neghiamo e l'abbiamo negata,
1: no, la fiducia parlamentare
0: no, ma anche la fiducia, ma volete, c'è un rapporto fra la fiducia umana e la fiducia politica,
1: appunto, non c'entra nulla, perché non è necessario metterla in campo, non c'è, basta.
0: Ma noi la mettiamo anche perché non è che siamo molto gentili. Noi facciamo, io faccio da tempo, della situazione personale e politica e diciamo con i connotati umani di Berlusconi, credo che sia come dire più essenziale e forse anche più grave di quelle che vengono.
1: Appunto, quindi insomma il discorso non è fare affidarsi, è evidente che non è questo. Quindi non è, quelle sono obiezioni che possiamo accantonare come irrilevanti. Quello che invece rileva è il punto di caduta, e tu dici non si può andare a elezioni anticipate adesso in questa situazione. Ho capito, ma dov'è la forza oggi per costruire un punto di caduta diverso da quello che tu stesso hai indicato? Perché se non si va a elezioni e Berlusconi è cotto, come tu dici, ed è probabile che sia così, si costruisce comunque un'alternativa di regime. Come fanno i radicali a impedirlo?
0: Già dei tempi. L'alternativa di regime ha bisogno ormai, prima che la gente magari se ne accorga, perché ormai c'è questo... C'è lo sdegno e la rabbia contro quell'immondo individuo. E su questo, diciamo, si mobilitano le cose. Quindi non su che cosa fare di questo e dopo questo. Ma il problema è intanto via, no? E solamente quelli che dicono intanto via hanno già il loro progetto, sicuramente non andranno a dire quello che faranno nel momento in cui ottengono il via. Lo ottengono quelli di destra e lo ottengono quelli di sinistra. Allora il problema è ricondurci al solito alle regole. E il rispetto delle regole è che, pur essendo questo un Parlamento nominato, per il momento il Presidente del Consiglio si comporta in modo assolutamente scostumato in termini di, come Presidenza del Consiglio, il Presidente della Repubblica cerca in qualche misura di ammonirlo, diciamo, di mettere dei paletti. Questi altri non hanno nessuna autorità morale e popolare nel loro attacco a costui. Questo è quanto viene provato. Cioè, tant'è vero che c'è bisogno, non di lotta.
1: Qualche autorità popolare ce l'hanno, perché la manifestazione di oggi in parte dimostra, insomma, un certo consenso.
0: Sì, ci mostra che cosa? Lo schifo della gente per comportamenti di merda.
1: Vabbè, è quello.
0: Certo, ma non si discute di questo, si discute come si superano.
1: Ah, lo so, certo.
0: Dove sono le cause? Questi sono dei demagoghi perché non osano e non vogliono fare lotta politica con Berlusconi. Quando diciamo noi sul piano della politica estera, no, lui, come dire, sì, lui è D'Alema. Gheddafi, Putin e tutto il resto, e la politica estera appunto che diventa quello che diventa, in una situazione nella quale il fatto osa chiedermi, ma tu quelle cose che abbiamo messo come editoriale mi dice, oggi saresti capace di... Beh, sfido amichevolmente il direttore, non solo, sì, se mi dai lo stesso spazio dimostrerò che sono ancora più severo e polemico nei confronti della politica di Berlusconi, no, e della politica dei suoi soci, soci sulla politica del finanziamento pubblico di, per cifre ormai ignobili, che sono tipiche di un regime corrotto con una oligarchia che davvero banalmente è ricca e si arricchisce ogni giorno in un modo desolante, dappertutto, in tutti i consigli comunali, regionali e via dicendo. Quella del Lazio ci siamo e quindi la stiamo denunciando. Allora il problema è l'obiettivo, il progetto politico. Allora diciamo l'uninominale, una visione dello Stato, diciamo alcune riforme gravi e importanti a livello della politica fiscale e degli ammortizzatori, per esempio discutere dei contributi silenti. Giustamente Mastro Pasqua ha detto che se si conoscessero le cifre relative al costo dei contributi e alle necessità dei contributi silenti, scoppierebbe una rivoluzione, perché verrebbe fuori che non solo i ventenni di oggi, ma anche i trentenni e i quarantenni vanno verso una pensione di fame quando riusciranno ad averla. Quindi i massimi problemi sociali, applicato anche al problema del debito pubblico e delle altre questioni, sulle quali non si riesce a discutere. Io cercherò di farlo comprendere a Berlusconi, se avrò tempo e modo, se no glielo scrivo. C'è quel progetto Ichino-Cazzola, che è un progetto, riguarda appunto le pensioni, eccetera, che ha addirittura il presidente della Commissione di Lavoro Moffa, che prima delle sue attuali avventure aveva accettato di essere il relatore, con pareri della Confindustria e anche dei sindacati favorevolissimi, con il ministro Sacconi che ha messo una sorta di veto, perché vogliono, e sono riusciti a ottenere questo, che ci si metta un po' della roba Maroni, lo scalone, no? Si aggiunga, e un po' di altra roba che il PD chiede, ma comunque quella si può approvare in 20 giorni, in un mese. Questo cercherò a segnalarlo, spero che funzioni, o perlomeno l'attenzione sulla cosa. Quindi è una serie di diciamo iniziative che, come dimostra la situazione mediterranea, chi ricorda la campagna elettorale per le europee, che quando si è messo assieme con Aldo Loris Rossi, la nostra lista Bonino Pannella, il problema del Mediterraneo al centro, dicendo non c'è meridionalismo possibile per il Mezzogiorno d'Italia se non affrontiamo questo, per questi dati demografici e esplosivi di pressione che c'erano lì, tutti quanti. E adesso noi dimostriamo, credo che domani lo daremo in modo riservato al Presidente della Repubblica e altre due persone, una riflessione su qual è la situazione dell'informazione, ma dell'informazione nel senso quanto in Italia si conosce l'esistenza di problemi. Proprio noi diciamo, come questo, come quello del meridionalismo, agli altri, come è possibile, o quanto invece è escluso. Per cui se si vanno a delle elezioni avremmo altro che quelli dei nominati, avremo qualcosa nella quale invece di avere i governi Mussolini del 24-25 avremo quelli del 32-33, naturalmente in condizioni molto più, come dire, labili forse e drammatiche. Quindi noi cerchiamo di affrontare il dibattito e tutto questo anche se, con il Presidente del Consiglio in carica. Abbiamo questo patrimonio. In fondo anche coloro che più sentono il bisogno di combatterci attraverso la menzogna e l'esclusione, in realtà in cuor loro ci conoscono e ci stimano.
1: Ho capito. E dell'incontro con Berlusconi di ieri, hai già parlato ieri sera.
0: Certo, no, ma ieri sera è breve. Cioè, però, siccome ho visto i 45 minuti e via dicendo, erano proprio tutti informatissimi. La cosa è questa. Avevamo un appuntamento prima alle 13.30, preso in mattinata. Quindi ho detto, guarda, ti devo portare della roba e ti prego poi, no, di dare ai tuoi collaboratori, leggere, perché dubito che nel weekend avrai tempo di questa roba, ma la ritengo fondamentale come conoscenza. All'1 e tre quarti mi avvisano che ancora l'incontro con la Fiat Marchionne eccetera aveva spostato un po' gli orari, per cui c'era una riuncina ancora post Consiglio dei Ministri, per cui potevo arrivare anche con un tantino. Sono arrivato lì alle 2:05 e solo verso le 2:15, 2:20 è venuto Silvio, scusandosi molto, Berlusconi, e appunto gli ha detto queste cose. Abbiamo un po' appunto riparlato della urgenza e gli ho detto, dico, guarda, qui c'è il plebiscito contro quello che io sto facendo dei migliori radicali d'Italia, che sono caduti nell'inganno, ma così le vedi quali sono gli effetti. E quindi probabilmente, come vedi, mi lanciano un monito: chi tocca ai figli, chi tocca a Berlusconi muore, insomma, no? E l'ho detto ridendo.
1: Beh, in questo momento la popolarità del Premier non è altissima, effettivamente. Cioè,
0: quando è altissima sono loro che trattano, sono i loro complici partitocratici, quando lui è fortissimo. Continuano appunto ad avere quella funzione. Mm-hmm. Loro sono diffidentissimi se magari qualcuno che appartiene a un mondo di minoranza o che ha qualche possibilità di essere ascoltato. No, a un certo punto fa il suo dovere, cerca di parlare e difendere le sue posizioni. E soprattutto nessuno lo fa, perché tutti quanti parlano della Minetti, là, come si chiamano?
1: Minetti.
0: La Minetti. Non si capisce che è molto più potente la Binetti. Vabbè che la Binetti sarà il cilicio, la Minetti farà una professione diversa, ma è indubbio. No, voglio dire, la Binetti ha posto dei problemi al PD. No, il problema è con l'UDC, ha pesato, pesa da persona sola, no? E io infatti di quell'altra non me ne sono mai occupato, di quell'altra, perché mon Dieu che la destra in alcune zone, peggio della sinistra, abbia la base delle scelte che fanno, delle scelte repellenti. Alcune sono più repellenti perché riguardano il sesso, altri lo sono meno, ma per me di più, perché riguardano migliaia di miliardi o centinaia di miliardi, o appunto i comandamenti che non sono legati al sesso, ma semplicemente alla disonestà e alla violenza, no? Contro gli altri. Quindi, però è vero, la Binetti conta più della Minetti e mi occupo della Binetti. Ora però che cosa succede? Quindi siamo stati lì a parlare 10 minuti, lui si è scusato del ritardo, io gli ho spiegato, ho messo 8 minuti, avevo questi 2 malloponi che ho mostrato, uno era Facebook, ma in cartaceo appunto, no? Facebook, e l'altro tutta la roba mandatami, 840 altri messaggi, quindi voluminoso un po'. Siamo stati ancora 10 minuti, qualche battuta ci sarà stata, l'ho avuta. Ho detto, guarda, il problema quindi, come vedi, loro si lagnano che tu hai in mano tutto quanto. Tu ti lagni che quello che tu avresti in mano è tutto mobilitato contro di te, parlo dei media. Io l'unica cosa che dico è che qui, che grazie al concorso del Fatto e di Libero, no, o di queste altre cose, su questo non ci sono dubbi, le letture sono identiche. Il Fatto dice che sono qui per trattare, il Fatto nei titoli mette che cosa? Che noi parliamo di un argomento, lui mi ha chiesto, parliamo di un argomento, detto radio radicale, perché dice il Fatto c'è il rischio che radio radicale debba chiudere o sospendere, chiudere le cose. appunto, certo sarebbe drammatico e poi lo avalla. No, presumibilmente Radio Radicale dovrebbe chiudere le trasmissioni ufficiali istituzionali. Siamo nati senza di quelle. E potrebbe anche darsi che noi riusciamo ad andare avanti, se lo vogliamo, senza quelle convenzioni. È chiaro che no, il problema è vedere se le istituzioni sono d'accordo nell'assegnare magari alla Rai Set quelle azioni. Credo che la maggior parte dei parlamentari si renderebbe conto che sarebbe una follia, no? Questo è quel Butti, diciamo, il grande teorico di questa roba. Fatto questo, 3 minuti, dico, ho fatto l'esempio, dico, e questo lo trovi sul Libero, trovi altre cose, come tutto qua, e tutti sono convinti, quando adesso uscirò mi diranno: no, guai con quella cosa, mai, qualcheduno mi sputa magari, perché ormai arriverà a questo. Lui era un po' stupito di questa cosa, sì, ma qui, dico, qui c'è la dimostrazione, io ti porto, voglio che tu legga i tuoi, dei sociologhi e dei compagni, leggano questi, perché sono un documento di estrema eloquenza, perché rispondo io della qualità dell'80% di costoro che mi insultano in questo caso. Testuale. Passati, credo, 22-23 minuti. Poi ci siamo salutati. Ecco, tutto qui. E quindi 45 minuti quello che si è parlato. E poi... poi ho ricordato che naturalmente tutto questo è possibile, no? Questi risultati, perché certo c'è la roba contro di lui e la roba con lui. E ho fatto un esempio, dico, certo, c'è la sinistra che prepara le elezioni regionali.
1: Regionale.
0: La sinistra che prepara con Ballarò le elezioni regionali.
1: Sì.
0: Fa andare 19 volte una carissima ragazza sconosciuta in tutte le nostre case per 19 volte, e una volta solo ci va Emma Bonino, e dopodiché questa candidata della sinistra diventa la eletta della destra nelle condizioni, con tutte quante e tutto. Quindi dico, tieni presente che la roba, anche te devi tenere presente, la roba è molto più complessa, tutto qua.
1: Ho capito. Vabbè, poi magari riprendiamo qualche tema, perché ne hai toccati tanti. Io adesso volevo fare un passo indietro, perché tu hai citato il Presidente della Repubblica, la Costituzione tradita, eccetera, eccetera. Ora, quello che da un po' di tempo si dice, poi è uscito fuori con questa dichiarazione effettivamente di Napolitano, con questa indiscrezione sulla cosa detta da Napolitano sul rischio di elezioni. No?
0: Sì, tanto non so se è un'indiscrezione, se non l'ha detto il Quirinale stesso. Questa cosa.
1: Sì, no, comunque sì, avvallata dal Quirinale. Ora, la questione è questa, volevo proprio... forse è interessante sentire il tuo parere, che di queste cose hai sempre un lampo di... intuizione. È evidente che la maggioranza Berlusconi ancora ce l'ha, risicata, ma grosso modo ce l'ha. È evidente che, sentiti i presidenti delle Camere, il Presidente della Repubblica avrà come minimo 2 pareri contrapposti, quindi anche lì non è che ci siano grandi spazi. Allora, sta prendendo piede, da prima della dichiarazione di ieri, una scuola di pensiero che dice, però, il Presidente della Repubblica potrebbe avere il potere costituzionale di convocare i presidenti delle 2 Camere e dirgli: funzionano le 2 Camere? Perché se non funzionano, se voi non approvate leggi, non fate quello per cui dovete stare lì, allora Camere che non funzionano io posso scioglierle. È un discorso plausibile secondo te? Perché prescinde dalla maggioranza che c'è.
0: Ma poi ce n'è un altro che potrebbe essere, come è noto, solo sciolta l'una delle 2 Camere, per esempio una delle ipotesi. Beh, no, questo c'è in termini di scuola, quello sarebbe legale, diciamo.
1: No, quello non lo
0: dico. No, poi dall'altra parte, visto, come dire, il rigore etico-politico dei presidenti in questo regime, dei presidenti delle Camere, non è impossibile che se i sondaggi vanno ancora male a Berlusconi, mettiamo, sono d'accordo Fini e Schifani.
1: A dire di no.
0: No, sono d'accordo Schifani, magari sulla tesi una Camera, ma non le altre, ma tutte e due. Però, appunto, no, che Fini dica sì, sono d'accordo, ci sono dei suoi che sostengono, ci deve andare adesso alle nuove elezioni, no? E quindi tutto questo, ho l'impressione che poi ci sia chi sta prepara, diciamo, dei manufatti in queste settimane con fatti nuovi o meno. Quello che mi pare è importante è che le elezioni sarebbero sicuramente assolutamente antidemocratiche e che in realtà si farebbero queste elezioni per realizzare un salvataggio partitocratico fondato su Veltrusconi, Berlusconi, cioè Veltrusconi e Berlusconi, Veltroni. Io naturalmente sottolineo che Veltroni, D'Alema e gli altri sono i tenutari e i praticanti dell'Unione Nazionale da diversi decenni, no? E che Berlusconi, che quando urla contro i comunisti, urla, li chiama a soccorso, nel senso che sempre lui collabora con loro sui problemi principali, no? Quindi allora cosa resta? Resta che adesso dobbiamo porre al Presidente della Repubblica, magari all'opinione internazionale, ai costituzionalisti, la situazione italiana, se sono condizioni nelle quali è possibile indire elezioni che siano democratiche.
1: Ok, questo è il, quindi è a monte, diciamo, anche il problema, certo, sì, vabbè, questo è logico. Senti, no, rispetto invece al clima politico del paese, anche su questo ci sono novità, insomma, c'è una sempre più marcata, forse tu lo noti leggendo anche i giornali dell'una e dell'altra parte, su una cosa concordano, che quelle trasmissioni famose stanno diventando in fondo sempre più inutili, perché documentano solo la rissa sostanzialmente, veicolano una serie di personaggi che poi sono più o meno sempre gli stessi, anche se c'è qualche new entry di cui non si avvertiva l'esigenza, ma insomma, ma per il resto non, sembrano quasi non servirgli più.
0: Beh, però in che senso? Se si tratta per loro di protrarre la vita di questo regime, questa roba serve a protrarla.
1: Beh, ma documenta l'agonia però,
0: Ma la protrae, perché dobbiamo vedere anche quello che accade, perché a questo punto se poi, appunto, la soluzione ragionevole viene con Tremonti, sinistra, non so che cosa, quelle cose che possono benissimo venire fuori. Beh, insomma, noi quando venne fuori Bassolino, lo ricordo a Napoli, no? Ricordo una cosa, è stato l'unico caso nel quale quelle splendide persone che sono state, sono le figliole
1: di Croce,
0: di Benedetto Croce, della famiglia, mi dissero: Marco, ma sei sicuro che non bisogna fargli fiducia a questo qui, perché forse sembra, cioè, mi criticarono un po' perché ritennero che io avessi troppo drammatizzato il fatto che questo era alle elezioni come candidato unico, noi altri candidati non potevamo nemmeno parlare, avevamo il mattino, no, dico questo,
1: delle regionali,
0: no?
1: Dici tu.
0: Sì, erano delle regionali, ma era il momento dell'insediamento, diciamo, della cosa. E a questo punto i nomi che io conosco del napoletano li conosce molto bene il nostro Presidente della Repubblica anche. E allora devo anche dire una cosa, che spero che la documentazione sull'assenza, come spiegazione della realtà campana e napoletana, possa venire al Presidente della Repubblica anche dalla nuova edizione nostra della Peste Italiana in questi giorni e dai dati, non di Wikileaks, ma nostri, sulla realtà elettorale del nostro Paese. ci dobbiamo fidare alle idee. Devo dire, c'è gente, tutti quanti gli altri sono ridotti peggio di noi, sono magari vincitori per il momento, ma devono cercare di abolire le idee come un ingombro moralistico, direbbe Giuliano Ferrara.
2: Ah certo, no, però è anche vero, ecco, tu dici, ci di sempre il processo Bassolino, noi facciamo quello che possiamo.
0: Certo.
2: Per esempio, certo, nell'ultima udienza,
0: sì,
2: è venuta fuori una cosa interessante, che in realtà un avvocato, un grosso avvocato napoletano, fra l'altro Alfonso Stile, il legale del difensore nel processo Bassolino dell'Impregilo, ha fatto presente alla Corte che è necessario acquisire una serie di atti dal processo che si terrà a Santa Maria Capua Vetere, che Radio Radicale chiederà di seguire, se poi vedremo se sarà possibile, ma siamo fiduciosi, dove è imputato Cosentino e dove Impregilo è parte lesa e non è sul banco degli imputati insieme a Bassolino. Che cosa esce fuori da questo? La presenza di due cordate in lotta, ma anche in qualche misura in rapporto sul tema dei rifiuti. Anche lì c'è...
0: A partire dai rifiuti, e poi sappiamo che il problema dei rifiuti...
2: Beh, lì c'è un business molto...
0: Certo,
2: lì è specifico sui rifiuti,
0: certo,
2: c'è l'impregio, eccetera. Quindi, insomma, questa realtà un po' così, che coinvolge tutti, magari li vede e li dica come dici tu, che litigano di giorno e poi di notte...
0: In Calabria anche, in Lucania anche... La sinistra, diciamo, ha avuto il potere o il sottopotere in gran parte del sud.
2: Ecco, basta vedere una cosa che tu conosci.
0: No, no, ma diciamolo per
2: deserto. Basta vedere i sindaci.
0: Senta,
2: andate a vedere i sindaci in alcuni comuni. A Marano, per esempio, c'era un sindaco castrista.
0: Certo.
2: Eppure Marano è la città dei è il paese dei Nuvoletta. Ci sarà un motivo perché in Nuvoletta si tengono...
0: Ma infatti, Massimo, è quello che tu dici, che evochi... E quello che volevo dire, all'inizio c'è stata una speranza... Dopo Lauro, la sinistra, adesso sono passati 20 anni e il regime ha avuto il volto della sinistra.
2: È durata la giunta Valenzi 1, come dici tu, poi è finita.
0: Assolutamente, e poi diciamo pure che quando tu senti, hai detto la cosa, tra l'altro la cosa Cosentino, a noi interessa particolarmente perché... Perché se Maurizio Turco è stato solo a votare contro Ucci, sento odor di Angelucci, che sono potentissimi e sempre di più in questo momento, all'estrema sinistra, alla sinistra, al centro e alla destra, cominciamo a chiarire, per poter dire in Puglia, in Campania, a Roma, ecco, lì potrei continuare, no? Ma a un certo punto invece Turco ha, con una dichiarazione precisa, diciamo, non ha votato come quelli tutti la cosa Cosentino, perché disse che era uno scandalo che i magistrati che chiedevano di operare nei suoi confronti avevano aperto una indagine contro di lui, mi pare 9 anni prima, poi per 9 anni non avevano fatto, come nel caso Tortora, non avevano fatto un solo atto istruttorio alle banche, quelle cose che ti ricordi, e poi a un certo punto adesso arrivava e chiedeva quella roba, no? E questa fu la motivazione, dicendo adesso credo che Maurizio Turco e io saremo felicissimi se finalmente abbiamo su Cosentino non l'evocazione dell'E, ma abbiamo un inizio quantomeno di indagine seria sulla da giudicare l'indagine.
2: Beh, c'è il processo,
0: c'è il processo. Sì, adesso al processo dovranno pure arrivare con delle carte, no?
2: Insomma, sì.
0: È tutto qui. Ma sì, quindi sì. No, per dire, è il problema, parlavamo del Presidente della Repubblica, lui ha conosciuto un pochettino, diciamo, la presenza radicale, liberale, eccetera, giù, credo che si trovi oggi con una situazione incredibilmente analoga a livello italiano, e forse non solo italiano.
2: A proposito, tu hai buttato lì en passant una questione grossa, cioè quello che sta succedendo, parliamone un attimo, quello che sta succedendo nel Mediterraneo, nel Maghreb, come lo interpreti? Perché oramai è una cosa che si sta allargando a macchia d'olio, crea anche preoccupazioni inevitabili, direi.
0: Arrivo alla risposta, non la evito. Come interpreto il fatto che Erdogan è andato in Armenia e ha fatto smontare il monumento all'amicizia armeno-turca.
2: Ecco.
0: Ci è andato lì. Ecco. Come la interpreto? Interpreto questo esattamente come interpreta. È il risultato, il costo della non Europa. Si è sfidato proprio, devo dire l'onore, io detesto questo, ma l'onore, la sensibilità, eccetera, turca, no? Di uno Stato con militari, quello che conosciamo tutto, che però da 40 anni era stato il più coraggioso, esposto, direi, gratuito, no? Dei costitutori della NATO e della forza della NATO, nel senso che era addirittura, no? Un territorio che penetrava quasi nel cuore del sistema anti-NATO, no? Che aveva questa fierezza. E a questo punto l'abbiamo contro Israele, con la politica con Assam, adesso la Siria, fanno un'altra politica. Ed è il costo dell'anti-Europa, cioè dell'Europa delle patrie anti-mediterranea, no? Assolutamente. E quindi anche nel Medio Oriente, con la situazione della quale io sono proprio molto preoccupato adesso, non so valutarlo fino in fondo, adesso vi ascolterò nelle prossime trasmissioni, questa cosa delle tribù tradizionalmente fedeli al re di Giordania. Ecco, appunto, sono attento appunto a questo, ma perché? Perché l'Europa ha dimostrato di essere l'opposto di quello per cui l'Europa era l'America di oggi, per tutti i paesi vicinori. E devo dire, quando vedo, ho visto ieri, non lo vedevo da tempo, Romano Prodi, con un viso soddisfatto, sta benissimo. E infatti, 6 mesi dopo che era stato fatto fuori, ci parlava un momento, stava a New York, e mi dice, ma guarda che io sto proprio benissimo. E lo si sentiva gongolante. Ed è vero, no? E adesso anche, l'avevo detto, no, lui Romano Prodi, e noi per 2 anni avevamo votato contro di lui in Europa, mentre Berlusconi per lui, aveva avuto questa splendida trovata, Romano, quella di fare le voisinage, c'è questo gran nuovo concetto del vicinato, no, dicendo tutto tranne le istituzioni. Noi subito rispondemmo all'Europa, innanzitutto le istituzioni, e la famosa cosa partnership e non membership, sì, no? come appunto per Israele, come per il Marocco e queste altre cose. Allora quello che penso è che sia una situazione disastrosa, è la forza di gravità che... Cioè non si trova nulla di sorprendente, si trova il problema proprio di qualcosa che precipita, direi con la limpidità della caduta di una forza di gravità che va solo a sfracellarsi. Dove c'è lo sfracello? È difficile a questo punto dirlo. Però su questo è indubbio che il transnazionale, abbiamo il congresso, difficilissimo. Difficilissimo.
2: Domenica prossima,
0: sì. Giovedì. Sì, appunto, nel quale, come possiamo dire, l'avevamo detto, non è questo che può essere sufficiente, però è anche vero che sarà pure non un caso se a un certo punto forse una parte del mondo sa che nel cuore dell'Africa, in Mauritania, c'è una realtà per la quale il 27% della popolazione è schiava, in termini tradizionali. E il nostro compagno è venuto a Barcellona, il nostro non può venire. E per caso oggi in Uganda abbiamo un altro nostro compagno assassinato, perché in Uganda... E tutto questo abbiamo, per esempio, non so se verranno i nostri compagni albanesi, ma perché? Perché io sono stato lì, perché hanno voluto usare la non violenza, no? Perché? Ma le opposizioni continuano a essere tutte quante in fondo abbastanza nazionaliste. E il limite è grande, No, anche le nostre opposizioni qui in Italia sono tutte su Berlusca, no? Devo dire, su molto altro non ci sono opposizioni. Diciamo sulla ricerca di verità, quelle per le quali si potrebbe sperare che ci siano processi che sbattano in galera come minimo Blair e Bush e magari Berlusconi e Gheddafi, su questo non c'è dibattito, non c'è nemmeno un minuto di riflessione. E io a questo punto di vista vorrei veramente ringraziare, oggi c'è un suo ennesimo articolo su di noi, Furio Colombo, nel quale dice, io in questo momento Pannella non lo capisco, ma ribadisce la situazione di fondo. E potrei dire anche in questo articolo che mi ha sorpreso, molto molto molto bello, dei Cerami, non mi capiscono, ma dico forse una telefonata, perché io sono disponibile, no? Anche perché non possiamo sperare che in una situazione nella quale l'altro giorno ho fatto la conferenza stampa, stavano tutti quanti, cosa fanno, cosa vendono, cosa fanno, eccetera, non c'è stato un solo giornalista presente che abbia fatto, non so, per esempio, cos'è questo dibattito, questa rottura fra Bonino e te? No, voglio dire, potevano venire con tutte le altre, non si sono fatti vedere, c'è stato uno o due che hanno fatto qualche domandina marginale e l'indomani è come se non l'avessi fatta, no? E quindi queste sono, io credo che è verosimilissimo e ci vogliono ridurre al verosimile, perché non siamo sopportabili nella nostra realtà e nella nostra verità, cioè siamo oggi meglio e più che mai, ma in condizioni infinitamente più disastrose e disastrate, quelle che elogiano per il mio passato, concretamente oggi. Tant'è vero che non è verosimile che noi continuiamo a essere singolari oggi, singolari e seri nei ragionamenti politici. Si sta discutendo qualcuno onestamente, ma stanno discutendo nelle loro stanze sporche di compensazione, forse, sulla riforma elettorale, sui tempi e le altre cose, ma non facendo parte un po'. Adesso vediamo, avremo una nuova riunione subito dopo il congresso del partito, mi pare, della Lega per l'uninominale. Vediamo. Devo dire che per quello che capisco, Silvio Berlusconi non è che sia molto, per quanto sia disposto, libero di dedicare il suo tempo alle cose che lo possono interessare. È qualcuno che reagisce sul piano quotidiano. No? Che è assediato da quello che ha prodotto e di cui lui è un prodotto anche, e questo appunto, ma io spero invece che si riesca a trovare, per esempio, a discutere. Poi c'è un'intervista che non so, poi perché TG5, poi è successo che mi hanno dato 3 minuti una sera, sì. La gente, giustamente, io stavo in giro, si è incazzata, dice, ma che, no, che non parli di, parli, mi pare, del perché la crisi economica, non so che. Solo che quello era l'inizio, diciamo, e l'indomani spontaneamente hanno dato l'altra parte, che era quella che diceva, guardate che io quello che voglio dire, dico, sto dicendo a Berlusconi, sono l'antiproibizionismo. Ho fatto l'elenco di tutte le cose, la riforma americana, proprio esattamente, gli ammortizzatori, proprio esattamente tutte nella loro integrità, le famiglie di fatto, tutte quante queste cose. Le ho dette in televisione e l'indomani appunto TG5 ha recuperato. E io stavo all'AIA, sì, in quel momento non l'ho visto, ma mi pare che in parte del recupero, ma avevo già molti messaggi scandalizzati perché avevo solo parlato la sera di quello di cui mi si era chiesto, dice, ma perché contro le elezioni? Allora io ho dovuto spiegare, e il resto
2: certo, cioè l'aspetto anche delle, però ecco, proprio questo aspetto, chiamiamolo così, programmatico, ha fatto sorgere una serie di illazioni, anche perché poi ci si è messo anche qualche parlamentare del PDL,
0: sì, certo, a dire anche simpatico,
2: 6 punti per 6 deputati, insomma,
0: ma come cosa... no, 6, sì, ma voglio dire, Appunto.
2: Questo rischio però era prevedibile.
0: Sì,
2: diciamo,
0: no, però se non vogliamo essere opportunisti, no. Dobbiamo essere. No, se non vogliamo essere opportunisti, che è una vecchia scuola, dobbiamo pure sapere fin dove noi dobbiamo tener conto dei rischi di deformazione sistematica. Questo lo dobbiamo, ma non per questo dobbiamo censurare l'essenza e l'identità, il timore che questi partano dalla identità traendone maggior forza per negarla, dando e creando un'immagine opposta. Ma questa è la perfezione di un regime del quale, insisto, non scherziamo. Le carceri, l'infame regime fascista, la giustizia dell'infame regime fascista è infinitamente, infinitamente più incivile, barbara, è quella di oggi che quella di allora. E questo è vero per tutta la vita sociale, dobbiamo rendercene conto. È appunto la metamorfosi del male che nella sua banalità rischia di oggi di trionfare di nuovo.
2: Senti, ma da questa tua, diciamo così, offensiva di dialogo, chiamiamolo così, in modo un po' roboante, con Berlusconi, però intanto quello che sta uscendo fuori è che il fronte del centrodestra si va compattando sempre più nel modo peggiore. Voglio dire, la manifestazione per esempio di sabato di Giuliano Ferrara, a me è capitato per avventura di sapere come all'inizio era stata organizzata, ma così come all'inizio ci si pensasse, visto l'esito era l'esatto contrario, era una cosa, era quello che si voleva evitare, che poi alla fine hanno fatto, evidentemente perché avevano le loro esigenze.
0: Dunque pare che però almeno che stavolta la manifestazione c'era una marea di gente e forse questo in parte
2: Giuliano, è stata una delle
0: la
2: cose,
0: recita di Giuliano in questa
2: certo, sì.
0: Però volevo proprio dirlo, vi ricordate quando per lui adesso lui c'è gli anni 94 tornare?
2: Sì.
0: Ma quali? Lui intanto il nostro 94 aveva una parentela con gli anni 70, le motivazioni anti, no, partitocratiche, certo, e via dicendo, no? E lui ha sempre detto che gli anni 70 sono stati gli anni del male, no? Tutto questo, no, ciarpame liberaloide, diritti civili, umani, tutta questa roba qua. Ma non vorrei dirgli questo, aveva voluto fare una scena radicale, questo ci tende, quando appunto per esempio invitò l'Italia commossa a portare l'acqua e il pane per ora. Quando noi facciamo queste cose c'è una pertinenza: l'acqua, se alla Englaro si fosse dato un sorso d'acqua, sarebbe stata ammazzata immediatamente, perché appunto non è l'acqua, ma è l'alimentazione che chiede strumenti, è un atto, è un'operazione costante, quotidiana, no? E infatti lì si tradusse con lo 0,0 non so quanto poi di voto,
2: certo,
0: no, a quella cosa che ha avuto però grande clamore, no? Beh, anche questa
2: poteva essere però un chiamarsi fuori, cioè un poter dire io comunque ho la mia identità, non sono come questi altri.
0: Sì, ma poi infatti,
2: qui no, qui invece è scattata un'operazione di
0: il resto, ma perché appunto lui non può dosare, poi
2: c'era la cosa, la Russia che prendeva a calci i giornalisti.
0: Tu non sei Brezhnev, vedi?
2: So.
0: La sua storia continua, tu non sei Brezhnev, figure, molti di questi di oggi non sanno neanche chi è Brezhnev, lui sì. Non sei tu Berlusconi, mostra, dibattiti, fai le altre cose. Beh, era efficacissimo come recita, ma devo dire come linea, appunto come tu dici, serve semplicemente ancora per aumentare il fossato psicologico, no, di tutto quanto, e non quello ragionevole e razionale del dialogo.
2: No.
0: Assolutamente.
2: È così, no, c'è poco da fare.
0: Anche se appunto come spettacolo pirotecnico bisogna dire che stilisticamente è
2: ma il suo,
0: sì sì, il suo,
2: poi tutta la corte intorno,
0: no, sì, no, ma non solo, ma gli effetti della pirotecnia Tu lo vedi, ragazzo, che bravo, come scrive bene o come parla bene, no?
2: Ma quello glielo riconosce anche il fatto, tant'è vero che hanno detto che l'intervista a Berlusconi era falsa, perché l'aveva scritta Ferrara, perché era scritta bene.
0: Ma purtroppo il fatto, gli ultimi tre articoli fatti su di noi, tu l'hai segnalato, uno di Corrias, mi pare, no? Ecco, appunto, sono, devo dire, purtroppo di una qualità. Mi è venuto in mente, lo dico,

0: insisteva la pulizia, eccetera, l'aria di bucato, che è una bella evocazione. E qui sento l'aria del bacato loro, e sembrano attirati loro, diciamo, della, si chiama legittima difesa, no? L'organizzazione che stanno per fare, sì, loro,
1: sì.
0: Beh, è proprio l'aria del bacato, non è l'aria del bucato che si respira con loro.
1: Sì, magari se la chiama in eccesso colposo è meglio. Comunque, comunque va bene.
0: Ma magari anzi bisognerebbe rimproverare l'eccesso colposo di legittima difesa per me, perché loro, insomma, onestamente.
1: Vabbè, comunque poi con Ries, seguendolo, non è vero che è un cattivo corsivista, è un bravo corsivista. Sì. Quindi vuol dire che,
0: certo,
1: quando parla dei radicali,
0: certo,
1: invece dà il peggio di sé.
0: No, no,
1: ma altri corsivi sono belli.
0: Anche gli altri due pezzi, ma come no?
1: No, no,
0: sono artisti contro di noi.
1: Quello contro di te è anche brutto.
0: Sì, sì,
1: ma anche è brutto.
0: Però sono artisti, capito? Sono, si sfogano bene. Insomma,
1: Forte perché... Braccio, che ti, sì, odiava.
0: Sì.
1: I corsivi che faceva, però, non erano brutti, erano, no, comunque ben scritti. Quindi, vabbè,
0: ma fu Forte Braccio,
1: anche con Ries sa scrivere, non quando parla.
0: Sì, ma fu Forte Braccio che era direttore del Paese quando.
1: È stato direttore.
0: Quando il pubblico.
1: Vice.
0: No.
1: Era vice, forse, non credo fosse.
0: Mi pare quando pubblicava il mio articolo fu
1: era
0: lui.
1: Era direttore lui?
0: Mi pare che, convinto da Gugi Babel, fosse lui.
1: Va bene, allora, dal. Visto che sono già, è passata già 1:20, dobbiamo un attimo pure parlare del,
0: certo,
1: dell'avvenimento della prossima settimana, perché questa settimana che si apre si caratterizza col congresso del Partito Transnazionale, che è stato, che è un tuo successo, perché tu ti eri impegnato a arrivare attraverso un percorso al congresso. Beh, ci siamo, insomma.
0: Sì, adesso si tratta di capire però quanto c'è la riprova che il fronte italiano di questo partito, eccetera, riusciamo a continuare a dare al transnazionale il contributo di ossigeno che gli è necessario per continuare su nelle lotte per i diritti umani, a essere l'organizzazione che in qualche misura continua a lavorarci. E questo non lo so, perché è interessante, torno a dire questo fatto, i migliori di noi radicali nella situazione italiana sono loro convinti, sdegnati, disperati che ci siamo venduti e ci stiamo vendendo. Beh, direi come risultato di un regime, signor Presidente della Repubblica, adesso che gliele mando, altro che il 3% che non sanno. La democrazia reale, diciamo che, è chiaro che sono anche cresciuto con l'Associazione Italiana per la Libertà della Cultura, con Ignazio Sielone, con quelli che hanno pagato spesso molto caramente quello di aver individuato che cosa il socialismo reale stava determinando. Questa storia della democrazia reale può darsi che la debba un po' a loro, l'avere avvertito, e ad Altiero Spinelli, perché quello che sta accadendo oggi è, forse bisognerà mandarne una copia in latino, visto insomma l'Osservatore Romano, a Galli della Loggia, perché capisca che appunto il manifesto di Ventotene è addirittura di carattere profetico, proprio in modo sempre più attuale. E quando lui insisteva, tra l'altro, gli stati nazionali che cercheranno di salvarsi e si salveranno, sarà una catastrofe, dicendo ma questa volta siamo democratici. Non siamo più stati nazionali non democratici, non riusciranno a garantire né democrazia né benessere, né pane, insomma. Ed era una cosa su cui Altiero è sempre tornato su questo. Ed è quello che sta accadendo nel Mediterraneo, è quello che sta accadendo nel mondo intero. No? E In fondo è la mancanza

0: di questo, può probabilmente di questa, non se vuoi di questa concepimento, concessione, eccetera, concezione, forse manca al liberale, al vero, profondo, grande liberale borghese che è Obama, manca proprio, forse se avesse letto magari perfino un po' di Popper, potrebbe essere un po' più forte. No, parlo dei 4 anni finali della vita di Popper dedicati allo studio del rapporto fra laicismo e non violenza. Parlo di quella parte di Popper, che era sicuramente singolare.
1: Sì, sì.
0: No? E dico, gli manca questo. Se no è chiaro che gli manca Martin Luther King, gli mancano queste altre cose.
2: No, no? Quello non gli manca, dai, Obama non gli manca Martin Luther King.
0: Gli manca assolutamente in termini di lotta.
2: Ma se ne copia l'impostazione, l'hai mai sentito parlare, ma Obama? È fatto su
0: l'ho sentito tradotto, l'ho sentito parlare.
2: No, devi sentire la voce, devi metterla a confronto, sì, con un comizio di Martin Luther King, sì, è la stessa scansione.
0: Sì, appunto, può darsi. Ripete, allora ripete.
2: Tu dici,
0: ripete,
2: è un fatto musicale, ma non...
0: Sì, dico, può esserlo, no, nel modo più assoluto. I concetti di lotta... Martin Luther King, come d'altra parte l'ottimo Gandhi, a loro modo sono stati dei realisti politici, anche se poi in realtà in Gandhi quello che c'è stato, la liberazione nazionale, no? Ecco, la libera nazionale che ha portato, mancava naturalmente Altiero Spinelli, insomma, no? Gli ha portato che cosa? Non solo lui stesso è morto per via, no, dei nazionalismi contrapposti nella sua terra, ma appunto, diciamo, che anche con Nehru, per non parlare del dopo, la grandezza dell'India non è stata sulla sua scuola, ma forse su quelle tradizioni di cui Amartya Sen parla benissimo, che hanno espresso Gandhi, e non che, diciamo, quelle. Amartya Sen sostiene che c'è appunto nella tradizione orientale, sia quella indiana, sia quelle, diciamo, dell'area ASEAN, oggi anche cinese, ci sono delle radici profonde di democraticità, sì, virtuale, sì, eccetera, no? E mentre invece sul fronte più tipicamente gandhiano, beh, vediamo ancora, abbiamo Pakistan, India e quelle lotte di questo tipo. No?
1: Ho capito.
0: Devo dire, appunto, temo che la preoccupazione realista dell'idealista Obama lo sta portando a cose che, lo dico da più di un anno, mi fanno temere che poi di fatto non dia molto di più di Carter alla storia contemporanea. Mi fanno temere, mi auguro l'opposto, ma insomma.
2: Beh, questo in te è singolare, perché lo schema Carter per Obama è stato quello applicato da subito dai neocon e,
0: certo,
2: e dall'estrema destra pusciana. Quella più colta, diciamo.
0: Certo.
2: Tu lo riprendi questo schema in fondo, lo fai un po' tu.
0: Sì, ma quando dico la storia di Carter,
2: che
0: la storia di...
2: Le differenze ci sono.
0: No, no, cioè, no, ma come no? Infatti perciò dico, siccome ci sono, ma ci sono sorprendentemente, se pensiamo a come nascono i due, no? Diversamente. Ma resta il fatto che Carter si è risolto immediatamente in un disastro politico per la sua parte politica, e direi per l'America anche abbastanza, no? Tutto quanto. E temo che Obama non crei la stessa cosa. Lo temo molto.
2: Beh, non lo so,
0: se pensiamo che lui prende l'eredità, come finora Cameron di Blair, e lui prende l'eredità di Bush e la difende, cioè difende la ragion di Stato contro il senso dello Stato che aveva evocato nella sua campagna elettorale, e sai, questo è il salto del tempo moderno. Non puoi parlare di non violenza creativa se tu hai la ragion di Stato che ti guida rispetto al senso della legge dello Stato, e lui è molto debole in questo, proprio perché non è lui. No, non è quello che ha trasmesso di entusiasmo. per posizioni, alcuni direbbero tipo un po' idealistico, eccetera. No, erano posizioni molto concrete le sue. Lui in fondo votava contro la guerra e aveva intuito, no, che era stato forse un abuso quella guerra, perché in fondo la tesi ufficiale era che quell'armamento era un armamento di dissuasione per arrivare alla pace.
2: Beh, adesso però sta prendendo corpo un'altra tesi. Ferrara, nel suo discorso che tu hai apprezzato, quantomeno dal punto di vista della costruzione oratoria, lo diceva en passant, perché è un furbacchione, già aveva visto alcune cose americane probabilmente. Questo che sta succedendo nel Maghreb e in altri paesi arabi, addirittura nello Yemen, addirittura in Giordania, adesso ci sono i neocon americani che dicono: avete visto, tutto questo succede e quindi le masse si riprendono, vogliono la democrazia e quant'altro, perché c'è stato lo scossone iracheno.
0: Uno scossone?
2: Lo scossone iracheno, cioè se Bush non avesse fatto quella innegabile forzatura, oggi forse non avremmo avuto piazza, come si chiama, al Cairo. Schema che un suo fascino ce l'ha,
0: No, ma certo, ma lui piega Giuliano in modo.
2: No, ma qui non è Ferrara.
0: Davvero mirabile,
2: la
0: no,
2: cosa
0: piega,
2: viene da oltreoceano.
0: Piega da sofista. Sicuramente lui come sofista. Il sofismo è una cosa seria, grave, ma è seria. Come sofista, in fondo, ha due caratteristiche. Lui vorrebbe essere sempre l'ispiratore del potere, del potente, del re. No, questo lo ha, il consigliere del, ma l'anima del, e tutto quello che sceglie finisce che il re finisce male assai, male assai, male assai, no? Il povero Bettino, anche questo qui, poi gliel'avevo detto, anche il Papa, ma pure, insomma, bisogna verificare.
2: Questo è un argomento travagliesco, già,
0: sì, no, perché non dico la sua, no, perché c'è un elemento che non evoco nemmeno lontanamente, perché se no io l'ho provato per me quando parlavo del Vesuvio, c'erano i corni
2: appunto, vedi?
0: No, no, ma quindi, come vedi, io vado tranquillo su questo, dico no, c'è un problema, che quindi è in altro questa destinazione delle sue intuizioni politiche, da non della appunto scarogna, ma è il fatto che in lui è presente sempre il moralismo estremo dell'immoralista. Non c'è nessun peggior moralista dell'immoralista, e vorrebbe essere magari Céline, vorrebbe essere, non ce la fa il povero Giuliano, e si trova sempre, col fantasma di Mario Ferrara, contro cui lui da adolescente sceglieva l'autorità contro la libertà, no? Se ne andava dal Partito Comunista con Verdone, come pare, perché non era abbastanza
2: Bertone,
0: proibizionista.
2: Verdone.
0: Ah, no,
2: detto
0: sì.
2: Verdone.
0: No,
2: dai,
0: no.
2: Ecco.
0: No, io tra l'altro poi a Verdone gli devo riconoscere una cosa, quando io gli dissi, no, dissi, mi pare che in lui c'è De Maistre.
2: Sì.
0: No, che è il reazionario più.
2: Sì.
0: E lui poi rispose: nessuno se ne era ancora accorto, ma capisco che lo si possa legittimare.
2: Parliamo di Saverio Vertone.
0: Saverio Vertone, certo.
2: Sì, che è stato anche parlamentare.
0: In coppia Vertone e Giuliano, giovane Ferrara, avevano una posizione per la quale proprio la rottura un po' di Giuliano era che non era abbastanza antiproibizionista. Non era abbastanza proibizionista la loro posizione, e non era stata abbastanza, come dire, nel momento antiterrorista, non era abbastanza fondato sulla mobilitazione dei portieri e di tutti quanti contro.
2: Vabbè, però per colpa mia, ma abbiamo parlato di Ferrara e non di Bush in realtà, perché poi insomma, questa obiezione la fa per esempio Crystal in America, che è uno dei guru dei neocon, e a quello non gli puoi rispondere.
0: No, no, ma, sì, no, ma io voglio dire, siccome dubito che Bush sia stato influenzato da Giuliano, possa essere.
2: Appunto
0: esserlo,
2: dico, quindi.
0: Quindi, no, perciò dico allora, il problema qual è?
2: La questione è lui, in sé, come rispondiamo?
0: Sì, no, ma la cosa rispondiamo in questo modo. E che in lui c'è un riflesso immoralista, è un fatto culturale e politico, per cui tutto quello che è senso dello Stato e non ragion di Stato, tutto quel che è bene o male, una moralità, non un moralismo, lui sente bisogno di dissacrarlo perché no, il mondo ha più bisogno di autorità che di libertà. E dimostra, e mostra sempre in modo artistico il maleficio della libertà se la persona viene lasciata libera, no? Quindi il suo perciò dico, insomma, da adolescente lui fa una scelta antiliberale alla quale resta molto, molto fedele, la continua a condurre e diciamo, se fossimo in termini teologici sarebbe uno che accuserebbe tutti quanti noi di irenismo, no? Quei teologi che rimproverano un'altra parte della teologia di eccedere e ritenere che l'uomo, magari perché è salvato da Dio, è tendenzialmente buono, no? E in questo, appunto, il buonismo.
2: Beh, questo l'ha pure un po' fatto. Ma insomma, allora lasciamo da parte il Medio Oriente e torniamo al congresso mondiale, dove peraltro però anche di Medio Oriente dovrete un po' parlare, cioè, in fondo c'è stata questa parentesi egiziana di Emma Bonino, importante, quindi in qualche modo ci sarà
0: ma noi direi fra i candidati al NUR che ci sono, insomma, questi candidati che emergono, alcuni sono stati anche iscritti al partito, dire, però non vengono perché in questi momenti no. Però dovevo dire un'altra cosa, è che questa situazione, che documento per i sociologi, magari, spero fra quelli di 30 anni, se oggi tutto questo non sarà messo a frutto, come non fu messo a frutto quel milione di telefonate registrate che per la scienza, lo dicevo mentre lo facevamo, da tutti i punti di vista poteva essere un contributo enorme. E ancora questa documentazione che sto distribuendo per vedere, diciamo, per testimoniare in qualche misura un dramma, spero non una tragedia, un dramma autentico del mondo radicale che trovandosi da molta in una grande durata, tra l'altro bellissimo che non so chi, mi pare il Quotidiano Nazionale, segnalava che il partito più antico d'Italia c'ha 20 anni. No, ma era la Lega.
2: Lo so, sì.
0: Ecco, appunto, no, dico, voglio dire. Quindi anche, diciamo, questo è un moto, appunto, anche di nuovo viene fuori l'azionismo, no? Bisogna far fuori l'azionismo, bisogna fare fuori il liberalismo, bisogna fare le illusioni, i buonismi, eccetera. Oggi sicuramente credo che il fatto che noi sopravviviamo in fedeltà e in approfondimento di questa storia, il PD è bravo, no? Lui è riuscito, lui, a escluderci, non ci è riuscito dal Parlamento italiano, ma è riuscito dal Parlamento europeo, da quel Parlamento nel quale, diciamo, è voce generale che abbiamo dato in 2, in 5, quello che eravamo di volta in volta, dei connotati seri. Basta dire che l'ultima legislatura Marco Cappato, con un suo notissimo rapporto sui diritti umani, ha fatto votare al Parlamento europeo un mandato alla Commissione e al Consiglio di sostenere le lotte non violente come quelle qualificate e, se non sufficienti, necessarie per difendere i diritti umani, cioè la forma, il metodo anche. Da allora noi siamo andati via, devo dire che anche se abbiamo questo Verhofstadt, no? Federalista lo è, nei libri, e non c'è stato un parlamentare che adesso nell'evocare i bilanci dell'Unione e del Parlamento abbia notato che quella delibera si è tradotto in zero investimenti a favore di questa scelta storica del Parlamento europeo, continuando quella storia che poi vede anche i Delors e gli altri, sulla sponda opposta a quella di Altiero. Sono tutti quanti quelli che, a cominciare da Romano Prodi, appunto, sono quelli che vogliono estendere la forza dell'Europa aprendola al voisinage, ai vicini, dicendo tutto tranne le istituzioni. Cioè l'unica cosa che va nella direzione Stati Uniti d'Europa, no? E evoluzione antinazionalista della storia europea, eccetera.
1: Oh, mi pare di capire quindi che il tema Europa, ventotene, e poi Europa politica, eccetera, sarà centrale nel congresso del PDT.
0: Sì, ma quindi anche come lettura necessaria della storia non solo europea, ma appunto di tutta la storia così contemporanea. Però questo è il tema, ma è indubbio che se, per esempio, come sulla fame nel mondo, come sull'abolizione della pena di morte, D'Alema alla fine si convinse e quindi diciamo collaborarono con noi, e l'Italia ha questo palmarès anche sulla pena di morte, no? Adesso anche continua anche sulle mutilazioni genitali femminili, spero nel risultato, adesso vedremo. Ma sul piano generale tutto questo sono delle concessioni importanti, quindi siamo sul fronte di non c'è pace senza giustizia, no? Su altro, ma è totalmente, se vuoi, rappresenta le concessioni ragionevoli e necessarie per meglio combattere questa minoranza intransigentemente federalista, liberale, laica e alternativa in termini di storia umana di 50 anni che noi rappresentiamo.
1: Okay. Senti, saltando un po', non credo molto, proprio ecco a proposito delle mutilazioni genitali femminili, della pena di morte e adesso del congresso del partito che quindi ritorna al suo principale organo, cioè il congresso, certo, l'organo supremo del partito. Che ne è di quel tipo di dialettica che ha caratterizzato tutta una fase del dibattito transnazionale del Partito Radicale, del rapporto fra il partito e, diciamo così, gli altri soggetti della galassia che si occupano di questioni internazionali, sì, per esempio appunto Nessuno Tocchi Caino, per esempio Non c'è pace senza giustizia, cioè quel rischio ONG che tu più volte avevi evocato come pericolo da evitare, oggi il fatto che ci sia di nuovo il congresso del partito eccetera vuol dire che è ormai superato?
0: Cioè, direi sicuramente da questo, ma appunto nello scontro è un dato politico, nella forza politica dobbiamo fare i conti che si è accelerato anche in Italia. E questa è la novità rispetto a Tirana.
1: Che cosa?
0: È che il mondo della democrazia, allora ci avevamo, che dovevamo convincere, ma c'era Bush e Dai. Allora, uno, la comunità delle democrazie. Bush nada e lo stesso Obama niente. Avevamo da potenziare la Corte Penale Internazionale. Obama niente. Hanno paura di questo. Le fatti di democrazia interna, e in questo sto facendo un ottimo lavoro all'OSCE Matteo Mecacci, dovunque andiamo troviamo cose che Berlusconi potrebbe come dire aiutare, come ha detto alle relazioni turistiche, insomma quello va dovunque c'è un dittatore e dice che bel luogo, come bello, come ordinato e via dicendo, magari non dice, perché qualche volta non può dirlo, lo può dire sul passato, no? Quando diceva, beh, in fondo dava il fascismo dei bei luoghi turistici, insomma, quelli. Adesso non può dirlo per i suoi amici di oggi, perché insomma lì si ammazza un po', ecco, no? Ed è diverso. Ma devo dire, quindi, noi ci troviamo in una situazione nella quale dovremo affrontare con una presenza soprattutto italiana, perché non abbiamo potuto farlo come a Tirana e altrove, soprattutto italiana, un congresso transnazionale, nel quale contiamo di avere un'ottantina o 90 presenze non italiane, altre, ma non tali di avere maturato una preparazione, no, che mette in condizioni quello di fare un grosso dibattito sulla riforma di struttura che deve esserci. Noi possiamo constatare una cosa, che se la cosa del partito, la storia potrebbe essere ben sintetizzata dalla difesa della vita del diritto per il diritto alla vita, che non è una banalità, è anzi un'affermazione coraggiosa rispetto a... C'è per esempio un altro, non c'è la Coscioni, quella cosa dal corpo dei malati al cuore della politica, sono, devo dire, frasi che tradotte, credo, in qualsiasi lingua possono avere un potenziale rivoluzionario, no? E quindi questo sul piano del maturare delle idee. Abbiamo un troppo pieno anche forse di cose, mentre sul piano dell'organizzazione, questo partito che ha non interamente pagato, o perlomeno pagato ma ancora non abbiamo recuperato dalle banche la cosa, in quanto partito, una sola tesi in tutto il mondo, una sola sede in tutto il mondo, un solo ufficio, un solo luogo di confronto, evidentemente crea problemi, no? Calcolando anche, adesso è stato proprio il problema del lumpo, devo dire, per esempio, verrà, credo, un vicepresidente neoeletto del Consiglio di Zanzibar, per dire, emergono ancora situazioni, verrà, e quindi sarà interessante, ma è un momento di riflusso in tutto il mondo, cioè se hanno accettato l'UMPO quasi tutti quanti con pienezza la posizione non indipendentista, non solo non violenta, ma quella, diciamo, federalista, nell'assieme però sono estremamente indeboliti, perché il mondo delle patrie, per non dire l'Europa delle patrie, sicuramente hanno bloccato quella evoluzione che noi invece facevamo nostra, allora dire l'Organizzazione Mondiale delle Democrazie, i diritti umani, e resta però questo, diciamo, connotato di fondo. Questa volta noi puntiamo sulla giurisdizione internazionale e in tutti i paesi del mondo come elemento dialettico o correttivo di lotta di situazioni nelle quali la legge e la legalità dei diritti dell'uomo è sempre indebolita dalla democrazia reale. E questo è il momento storico che attraversiamo. È un'ambizione enorme, ma che di già a livello intellettuale, concettuale, abbiamo questa visione, abbiamo questo obiettivo, indubbio aumenta la forza ideale, non quella astratta ma quella teorica, che credo sia importante.
1: Va bene, per gli ascoltatori bisogna aggiungere che l'UMPO è l'Unione Mondiale dei Popoli Oppressi, mi pare,
0: no? No, lì è un rappresentante delle popolazioni e nazioni non rappresentate. La prima non rappresentate, il termine.
1: Ah, non rappresentate.
0: Nazioni e popoli.
1: Con la N, sì. Ho capito.
0: Organization. Ecco questo.
1: Ho capito. Vabbè. Dei popoli, delle nazioni non rappresentate, ho capito. Allora, senti, manca l'ultimo, siamo all'ultimo quarto d'ora, si può forse tentare una provocazione motivata però da tue precedenti, da alcune cose dette nelle precedenti puntate a proposito del congresso, per cercare di fare una sintesi fra questione politica interna da cui siamo partiti a congresso del Partito Transnazionale. E se Berlusconi venisse al congresso?
0: Per me sarebbe benvenuto, naturalmente avremmo gente che...
1: Ma tu l'hai invitato?
0: No, perché non abbiamo ancora invitato nessuno, proprio su questo. In modo più assoluto, credo che... Perché qui sì ci vuole un po' un accordo, ma che nelle prossime ore dovremo fare, delle altre articolazioni del partito. che so io, radicali italiani, occorrerà che con loro ci sia una corresponsabilità piena nella scelta degli inviti italiani, di quelli, e vale un po' anche su un'altra cosa. Per esempio, da parte di Emma ci sono state un po' delle obiezioni quando Caino ha dato un riconoscimento sulla pena di morte, quello annuale, a un personaggio, diciamo, che lei riteneva non adeguato per la sua storia precedente, fra Ruanda e altri problemi. Sì. Quindi vuol dire, non è che va, è un problema che adesso, credo, nelle prossime ore dobbiamo discutere. Io c'è un problema di prudenza come virtù e non come calcolo da conquistare. Sull'invito a Berlusconi.
2: No, ma anche come metafora della...
0: No, no, ma come invito no, perché non deve essere una, non deve essere una finzione.
2: No, no,
0: non deve essere una funzione, per cui l'invito, se lo facessimo, dovremmo dire non ha accettato.
2: Certo.
0: Non può. E questo, spero in queste ore ne parleremo in modo molto chiaro.
2: No, io usavo questa...
0: No, ma è ottima la domanda, perché... il problema lo è.
2: Perché era stata, fra l'altro, evocata in alcune tue precedenti puntate in cui avevi parlato del congresso e avevi parlato della possibile presenza anche dei leader politici italiani, da Berlusconi a Bersani, insomma,
0: certo.
2: Per capirci. Adesso si tratta di capire come poi le due cose interagiranno, insomma, la realtà italiana e quella mondiale, no? O no?
0: Sì, c'è una cosa che mi viene in mente, che non so se l'hanno trasmessa nelle due puntate in cui hanno fatto. Nella intervista a TG5, quella appunto che hanno trasmesso, a un certo punto ho detto, beh, noi ci abbiamo la sensazione di parlare alla nuora che ci ascolta, in questo momento, alla nuora Berlusconi, perché la suocera Pierluigi Bersani ci ascolti. Perché paradossalmente è proprio questo, no? Diciamo, noi riusciamo a proporre l'attenzione nello schieramento anti-libertario, no? Eccetera, quello di Berlusconi, riproporre dei temi, così, semplicemente riproponendoli. Vediamo poi se si traduce in qualcosa. Mentre non riusciamo a proporli al PD, e le risposte sono tutte inesistenti, e su questo non hanno nessuna risposta. Mo facciamo come sulla legge elettorale, che adesso lui ha trovato un'ottima dizione, non ha detto più il doppio turno alla francese, ha detto un assetto fondato sull'uninominale. Sì, proprio dire questo, insomma, no? Questo sul tipo di Stato. Ma poi anche questa situazione adesso, Fini, oggi ho sentito il discorso di Gianfranco, ho proprio l'impressione, ma ero stanco nell'ascoltarlo, però l'impressione e il timore che siamo nella fase del loft del gruppo Finiano. E quindi, sì, appunto, no, perché sento molte cose, però... Le uniche cose che si scelgono mi sembrano inadeguate per aggregare il del nuovo. Se poi vediamo che c'è la questione, è quella dei responsabili.
2: Sì.
0: Mi pare che due dei quali vengano da Di Pietro e due vengono dal PD.
2: Come dei responsabili di
0: quei 20. Quello di Moffa, quella roba.
2: Ah, là. Ho capito, sì.
0: È la Madonna.
2: Il gruppo è certo.
0: Abbiamo quelli lì,
2: Caleano,
0: abbiamo poi tutti quelli nazionali. Francesco che fa l'AP italiano, no? Quell'altro che fa la cosa nazionale, mi pare. No, un nazionale. Non so, Pionati che mi pare sta pure fa una cosettina del genere. Beh, tutto questo poi va notato. Il termine italiano, nazionale. E anche nel discorso di Fini, eccetera, voglio dire, l'Europa il Mediterraneo, il mondo, insomma, no? Tutto questo mi pare espulso totalmente dal dibattito politico.
2: Il dibattito di Futuro e Libertà, oltre l'intervento finale di Fini, che ha la sua importanza.
0: Ne ho sentiti alcuni, ma devo dire nessuno sarà assurdo. Forse interessante un po' quello di Mario, l'economista.
2: Certo.
0: Il senatore
2: di Baldassarre,
0: questo era indubbiamente serio.
2: Sì, ma infatti Baldassarre è un po' la mosca bianca lì, perché certo. In realtà però questo congresso ha mostrato un aspetto che è politico, non c'è niente da fare, ma è un po' imbarazzante per Fini con la destra liberal democratica e moderna, perché poi dalle cose che dicevano dal palco si evidenziava come la componente AN e MSI che lo ha seguito è quella rautiana.
0: Certo.
2: E tutta una serie di punti di riferimento di questi sono anche, diciamo così, eterodossi, ma con la storia liberale non hanno niente a che fare.
0: Però si capisce, perché quelli rautiani, Rauti aveva una sua personalità, anche ideologica,
2: e come no?
0: Che non avevano gli altri, parlo ideologica. No, tant'è vero che mi ricordo, l'ho già detto una volta, che una volta stavamo a un dibattito a tre, non so se la tribuna politica, Fausto Bertinotti, Pino Rauti e io, mentre parlava Pino Rauti, Fausto mormora a, non so, Gianni mi pare, che come, ma questo sembra uno di noi, ascoltando, no, stupito, Pino Rauti.
2: Forse era ironico, va.
0: No, guarda, era sinceramente sociale la cosa, antiliberale, antiliberista, insomma così.
2: Ah beh, certo, e quello è. Va bene, siamo quasi arrivati alla fine, però vogliamo dire un attimo, intanto mi pare che il congresso sia ancora, nell'ultima settimana è ancora un lavoro in progresso, insomma.
0: Sì,
2: però
0: no,
2: gli ospiti.
0: Mi pare che ci sono come prenotazioni oltre 300, mi pare. Sergio Romano mi dice che rispetto alle volte precedenti ce ne sono di più, ma insomma, anche se non molte. La verità è che su questo bisognerebbe probabilmente ecco, diciamo. L'annuncio che viene Bertinotti, mettiamo, o che viene Vendola, mettiamo, o che viene Berlusconi, di per sé potrebbe tradursi
2: un'impennata,
0: anche perché è vero che poi c'è il rischio che se uno ci pensa troppo tardi, tutte queste straordinarie facilità per chi si prenota, forse magari si esauriscono. E in questo senso quindi vorrei dare un avviso, no, di andare su tutti i nostri siti, ci sono tutte le condizioni davvero straordinarie per stare lì a Chianciano, per chi ci sta, diciamo un po' tutti i giorni, condizioni veramente straordinarie.
2: Va bene. E allora, domenica prossima potremo fare un bilancio del congresso e di quello che è successo durante la settimana che si è.
0: Certo.
2: Grazie a Marco Pannella, restate in ascolto, fra pochi istanti i programmi di Radio Radicale proseguono.

0: Ecco, si chiudeva dunque così questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che abbiamo riascoltato insieme questa settimana. Questa volta si trattava di un'intervista del 13 febbraio del 2011. Il ruolo dei social e la creazione del verosimile, il rapporto con la realtà, ma poi gli altri media, il ruolo della televisione, quello della carta stampata, temi approfonditamente trattati in questa intervista, come avete sentito, ma poi il giudizio, la lettura della realtà politica di quelle settimane, quanto stava avvenendo e stava per avvenire nell'area del Mediterraneo. Questi alcuni degli argomenti che avete sentito anche per questa volta. Ci fermiamo anche per oggi con questa trasmissione realizzata con i documenti custoditi nell'archivio di Radio Radicale. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
1: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: E buonasera, buonasera agli ascoltatori di Radio Radicale. Apriamo anche per questa notte la programmazione notturna della nostra emittente, come sempre dando uno sguardo insieme ai nostri appuntamenti per le prossime ore che si apriranno riascoltando la trasmissione tratta dall'archivio di Radio Radicale di questa settimana, la conversazione di Massimo Bordin con Marco Pannella. Poi torneremo sulla Russia, lo faremo con una intervista sulla politica imperialista russa e la sinistra antagonista, un'intervista ad Andrea Papi a cura di Andrea Billau. Poi riascolteremo la rassegna delle riviste di politica e storia di questa settimana, al termine la rassegna della stampa in lingua araba di Alessia Coronelli e poi la rassegna della stampa africana a cura di Gian Leonard Tuadì. Poi riascolteremo ancora una volta la conversazione tra Massimo Bordin e Marco Pannella di questa settimana, registrazione che poi ci porterà alle 6 circa, momento in cui ascolteremo la puntata di questa settimana di Fai Notizia, a cura di Daniela Sala, e poi dalle 6:30 circa un'ampia sintesi della conversazione con Maurizio Turco di questa settimana, dalle 7:05 circa poi altri temi di attualità, in particolare parleremo degli europei di nuoto, tema che ha poi coinvolto anche una discussione di altro tipo, un'intervista di Lanfranco Parazzolo con Marco Perissa. Un approfondimento sulla questione del decreto attuativo della riforma della responsabilità erariale lo faremo con un'intervista di Sonia Martina con Donato Centrone. Dalle 7:30 la nota antiproibizionista di Roberto Spagnoli e poi dalle 7:35, come sempre, Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, che questa settimana sarà a cura di Roberto Spagnoli. Questi gli appuntamenti di Radio Radicale per le prossime ore. Dunque, ora riascoltiamo la conversazione tra Massimo Bordin e Marco Pannella di questa settimana. Questa settimana ascolteremo una conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella del 13 febbraio del 2011. In questa intervista Marco Pannella riflette su una questione che poi si è sviluppata molto negli anni successivi e come al solito con profondità e quasi profetica lungimiranza. Si parte da una questione che riguardava delle interlocuzioni, degli incontri che Marco Pannella conduceva sempre con tutti i leader politici, in particolare in quel periodo una particolare interlocuzione con Silvio Berlusconi. Siamo in una fase poi complicata della vicenda politica recente, appunto il governo Berlusconi poi di lì a qualche mese cadde, ma il fenomeno che ascolterete tra poco viene analizzato in profondità è quello che accadeva in quei momenti, in quei giorni sui social, in particolare su Facebook, e i giudizi che c'erano, gli insulti al leader radicale che poi si riversavano anche all'esterno, il ruolo della creazione del verosimile che poi diciamo sfocia nel vero. Sentirete la riflessione di Marco Pannella e anche quella di Massimo Bordin su questo fenomeno che già in quel momento aveva carattere di intensità. Naturalmente questa questione poi è l'occasione per riflettere sulla situazione politica italiana di quel momento, di cui abbiamo detto qualcosa, la condotta del governo Berlusconi, ma anche le vicende dell'opposizione, il ruolo del Presidente della Repubblica in quello che sembrava essere uno scenario che potesse poi portare a delle elezioni, che però poi ci furono invece 2 anni dopo. La questione internazionale è legata a quello che stava per accadere nel Mediterraneo. Marco Pannella parla di caos mediterraneo e c'è anche l'occasione del congresso del Partito Radicale Transnazionale che poi si svolse pochi giorni dopo, temi di cui si discusse. Il ruolo dell'informazione connesso a quella che è la riflessione in apertura sul ruolo dei social, sulla funzione dei social già in quella stagione. Un giudizio su quello che accadeva con l'utilizzo del mezzo televisivo e poi il ruolo della stampa. Questi altri due argomenti di cui sentirete. Ma vi lasciamo senz'altro all'ascolto, come sempre, di questa conversazione settimanale, quella di Massimo Bordin con Marco Pannella, e questa volta torniamo al 13 febbraio del 2011. Buon ascolto.
1: Radio Radicale, eccoci all'appuntamento con Marco Pannella, che per la verità è stato un po' anticipato ieri con una presenza di Pannella nei nostri studi in serata con Lorenzo Rendi per rispondere immediatamente alle notizie che si erano diffuse in merito a un suo nuovo incontro con Berlusconi, e Pannella ha colto l'occasione anche per rispondere a quella che lui definisce un materiale che deve interessare non solo la politica, ma interrogare anche gli scienziati della sociologia e della politologia, cioè le numerosissime email, i numerosissimi pareri che gli sono arrivati a proposito di questa ultima vicenda politica che ha destato scandalo, come sempre, le iniziative di Pannella, insomma, quindi dibattito e pareri non unanimi, diciamo. Ecco, allora adesso credo che, siccome tu stesso l'hai detto ieri, si può ancora approfondire questo tema, anche alla luce della stampa di oggi e alla luce anche di quella della situazione politica.
2: Certo. E ma anche
1: partiamola qui.
2: Prego.
1: Non ho finito.
2: Ma non volevo dire anche, ecco, per venire qui mi sono fermato un momento, non a questo caffè sotto all'altro, sono stato seduto 10 minuti all'aperto, e ho avuto prima un gruppo di 9 signore, non dico proprio della mia età, ma quasi, molto festanti, di Termoli, che sono venute a braccio, eccetera, ma dicendo: ma questa cosa non può essere vera, no? Così. Mentre aspettavo il tassì via Panetteria, al Tritone, sono passate 2 signore, direi di stile un po' di ottimo stile di sinistra, per magari qualche sessantenne, a cui non manca Belletti, eccetera, perché sta molto bene. Mi è passato accanto: vai, vai con quello, te ne accorgerai. E ha proseguito. Cioè, quindi questo elemento c'è. Cioè, la gente è assolutamente sicura che noi stiamo trattando, svendendoci o vendendoci a più o a maggiore o minore prezzo con Berlusconi. Ora, a questo punto, cosa mi è scattato, come spesso? Non appena questo mi è apparso evidente, dalla prima reazione, da una parte sono stato contentissimo che Radio Radicale facesse dei fili diretti, diciamo, non desse la parola. Perché? Perché in questi casi sappiamo che sono quelli indignati, arrabbiati, quelli appassionati che telefonano, e quindi in qualche misura ne facciamo i moltiplicatori della forza di queste voci. No? E poi immediatamente dopo, come ho fatto sempre, ma anche se questo richiede un po' di fatica, di lavoro, di forza lavoro, ho fatto raggruppare tutte le cose su Facebook, la mia pagina, che riguardavano questa roba, e invece un'altra è una risposta a quelle email che mando sovente, ed erano univoche, cioè direi il corpo più importante, forse numericamente non proprio maggioritari. C'erano da 30 anni, da 40, sono sempre stato d'accordo con voi, con te, da 20 anni, da 10, tutte queste cose. E a questo punto basta, è una vergogna, è uno schifo, è proprio, diciamo, uno scoppio di passione su questo. Poi un altro 40%, invece chiaramente di persone che non dicevano sono radicale da sempre, no? Ma tanto Facebook e via dicendo, pezzo di merda, traditore, meglio capezzone di te e via dicendo, ma tutte quante. E credo che sia interessante, tant'è vero appunto che tutto questo le ho fatte mettere in rete. Ma a questo punto costa un pochettino di lavoro ed altro, intendo che tutto questo sia in cartaceo, semplicemente tutto questo, perché possa essere letto, magari ristampato se ne abbiamo perché lo ritengo un elemento conoscitivo importantissimo, anche perché per mio conto io devo dire sono, però devo usare questo un termine che mi piace, anche se invece ha acquisito poi il carattere sdolcinato, insopportabile, ma la passione comune, quindi la compassione, diciamo un elemento di eguale passione, con gli insulti più atroci, più disperati e disperanti. Perché? È perché chiarissimamente sono indotti a ritenere che la verità è quella che deprecano. E lì non c'è la cosa della guardia, forse commetti un errore. No, anche noi, peggio di tutti quanti l'altri, come l'altri, cioè che abbiamo avuto 30 anni, 40 anni e via dicendo. E quando ci fu quel periodo infame dell'Oft e della diciamo conclusione veltrusconiana delle elezioni, cioè come non con me, non tanto con me, Berlusconi ha confermato questa legge, l'hanno voluta assieme lui e Veltroni, no? Perché Veltroni voleva in questo modo dimostrare che lui era più importante di Prodi e gli altri e fare, no, eliminare tutte le altre presenze di sinistra, tranne naturalmente quella di Pietro, secondo la direi, e Leo Luca Orlando, no? Perché c'è una continuità, diciamo, in tutto questo, e l'altra proprio contro di noi in modo particolare. Tant'è vero che fino alla fine si sono comportati in modo infame, perché ogni giorno speravano che gli ultimatum noi non resistessimo. Io allora dicevo, dobbiamo tenere presente il radicale, tra virgolette, ignoto, quello che da 30 anni si scrive e via dicendo, che forse rischierà di essere sottoposto ad un'ennesima prova, perché il vicino di casa dirà, hai visto, ti ho sempre detto, sei un pezzo di merda, il portiere anche i radicali è così, perché appunto mi dovevo mettere nel conto, direi, questo riflesso unanime delle componenti profonde del regime partitocratico dominanti ormai assieme, nella logica invece delle contrapposizioni su cose. E però alla fine, no, invece decidemmo di dovere questa fiducia ai nostri compagni e accettammo, cosa che non avevano fatto i socialisti, i verdi, nessun altro, no, accettammo questa imposizione, questa umiliazione, questa mortificazione, o poi adesso ricostruito, erano furibondi. Devo dire che dopo 6 mesi, questo, appunto, coloro ai quali io pensavo, i nostri compagni più soli, più solitari, per 20 anni, 30 anni nel loro posto di lotta, di lavoro, in realtà hanno compreso, anche grazie all'esistenza patente degli eletti radicali come tali, no? E la politica abbiamo seguito. Questa volta è accaduto quello che temevo l'altra volta. Cioè, a questo punto si è dato per acquisito, è stato un grido dell'anima proprio, e lo è, nel quale è certo che noi ci vendiamo. È una riflessione che va fatta. Oggi c'è, non so in che giornale, perché l'ho letto in rassegna stampa, devo dire, un dolcissimo, bellissimo intervento di Cerami. Non so su quale giornale, sì, ma quello deve essere molto bello, moderativo e molto pieno di nostalgia per quello che sto decidendo di non essere più. No? Ecco quella questione. E allora il problema che mi pongo serio, se sono gli occhi che diciamo oggi sono divenuti diversi o se la cosa guardata dagli occhi, no? Perché questo va messo sul conto anche questa cosa. E allora sì, qualcosa che ho già ricordato in passato, ma che adesso forse sociologi e filosofi possono probabilmente un po' individuare, vorrei aiutarli. E il verosimile molto spesso è l'unico modo, è il modo più efficace per mentire e negare la verità di un fatto. Perché se un fatto è fatto, è fatto nuovo, beh, il nuovo di oggi è quel che ieri sera era impossibile. Teniamolo presente. È un fatto storico la lettura, diciamo, dei comportamenti e delle storie. E il continuare a sostenere, ma 20 anni di più di questo regime, che quindi sempre di più crea antropologicamente le verità di generazioni politiche, verità di giornalismo, verità di diciamo di scelte. Tra l'altro, come per inciso, ho letto bellissimi articoli di Rizzo e l'altro sul Corriere della Sera, in cui spesso accade, doveva essere nominato en passant solo un radicale, perché ogni volta queste cose le trovano, no? Attraverso lotte che stanno in corso. Sul Consiglio regionale del Lazio, e non solo, perché riportava bellissime altre documentazioni, solo che questi articoli fino a poco fa andavano in prima pagina e questa volta era pagina 22 del Corriere della Sera. La stessa coppia di firme e ancora di più delle cose gravi di costume, proprio unificanti, come non mi stanco di ripetere con i libri di Villone e di Salvi, no? Unificanti antropologicamente proprio a livello del territorio, ma di un territorio che sta diventando sempre più chiaramente la nazione, le istituzioni nazionali, non più solo quelle territoriali. E naturalmente accade quello che accade. Se questi due che hanno avuto questo successo immenso, nel fare i loro libri, avessero anche detto, per onestà cronaca, che vi erano quelli che sempre, nelle cose che loro evocavano, erano quelli che tentavano di impedire le cose che loro evocavano sempre, avrebbero dato una speranza ai lettori. Accanto, ma c'è qualcuno nella classe politica che sempre... No, e invece loro questo non l'hanno fatto. E quindi hanno fatto una grossa falsificazione storica, una lettura ideologicamente e a livello della cronaca falsa. La gente sempre di più quindi è arrivata a questo. Tutti sono uguali. Antropologicamente, come Craxi diceva, al primo suo intervento, e ancora ho visto nel suo passaggio a Repubblica Barbara Spinelli che la settimana scorsa, nella sua grande abilità di dare, come dire, respiro trascendente e immenso ogni suo richiamo di cronaca, eccetera, ha detto è sintomatico per spiegare l'Italia di oggi il fatto che a Craxi che sfida il Parlamento e dice nessuno ma nessuno potete alzarsi, è quella l'Italia. Ora sono andato a riprendere quel periodo. Non solo non è vero, ma è accaduto un fatto strano, che io violando un pochettino, come dire, uno stile in queste circostanze, io ripresi la parola di

E così il problema è, credo, sempre di più noi stiamo lavorando anche perché la memoria ci sia, quindi abbia futuro, il futuro abbia la memoria, e questo deve essere un obiettivo consapevole, altrimenti è probabile che il futuro non abbia memoria, negato nel momento in cui accadeva. Ed è un problema enorme tutto questo. Oggi, quindi, è verosimile che tutti ci si comportino nello stesso modo. È verosimile che anche qualcuno che, una forza politica, per 50 anni è anomala rispetto alle altre, alla fine si regni. E questo venga, in fondo, recepito e ampliato con un sospiro di sollievo. Non è più, è così la politica, il mondo è così, anche questo, anzi peggio che mai, no? E questo partendo da un falso assoluto. Perché? Perché per far questo devono fare quello che non avevano usato fino adesso. Equiparare, perché fino adesso censuravano la nostra esistenza. Adesso hanno ritenuto di poterla omologare a quella di tutti. E direi, qua lo spirito antropologico, siamo uniti da tutto questo, e tutti lo sono, e questo è il guaio, no? Più grave. Ecco, questo non corrisponde però a nulla di esatto o di vero, nel senso che tutti quelli che incontro per strada, da informazioni convergenti, e molto spesso uno prende la presa e legge uno di destra e uno di sinistra, sente una voce e un'altra, a questo punto è la verità del nostro tempo, lo vedo per strada. Allora come rispondo? Rispondo intanto mettendo a disposizione i sociologi, magari di domani, cercherò oggi tutta questa corrispondenza, sottolineando che è una corrispondenza che mi riguarda, mi dà un senso di dolore, ma di amore confermato. Guai se è necessario essere eroi ad un paese, e direi magari anche ad una forza ideale storica. Il guaio è che lo siamo, se i canoni correnti, il radicale sul territorio, di consiglieri comunali, consiglieri regionali, altre cose, ma tranne sì, no? E se andiamo a rivedere la storia parlamentare, anche appunto le cose di recenti, Berlusconi, dissi che non discutevo con Berlusconi del 14 dicembre, ma volevo discutere del 16, da dopo, comunque andasse. Immediatamente stavo cercando di vendere i nostri deputati. Intanto devo dire a tutti, forse lo fa anche il Presidente della Repubblica, che conosce la nostra storia italiana e napoletana, no? Vuol dire che per noi, come dire, significa innovare la nostra storia, i nostri comportamenti. È più facile continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto, che ad un tratto anche noi divenire banalmente. Perché quello che c'è alla base, tu l'accennavi, Mafia, in certa misura e anche altri, però c'è qualcuno col quale non si dialoga, non si discute. E su questo abbiamo, è il falso, il nessuno tocchi Caino da una parte, ma l'elemento laico del dialogo e non violento, il dialogo lo si fa col potere addirittura impazzito. Gandhi lo faceva col

0: governatore. Noi abbiamo insistito su questo, no? Il potere, come ci dice la grande tragedia che va da quella shakespeariana, tornando indietro a quella di Escolo, a quella greca, il potere impazzisce, fa impazzire. Benissimo, a questo punto noi diciamo che è proprio con i pazzi che probabilmente vale la regola del dialogo o meno. Poi si vede se può avere un effetto o no, ma la forza del dialogo. Allora il dialogo lo fai e a questo punto, ma con Berlusconi no, ma voglio dire, con Berlusconi no. Beh, parliamoci chiaro, coloro che per vent'anni, da posizioni di potere locale, quindi non solo locale, come altri erano stati con i nazisti e con i fascisti, erano in quel momento con Stalin e con l'impero comunista, beh, forse non erano, anzi non erano necessariamente disonesti, ma con loro si poteva parlare, a noi la nostra risposta si doveva parlare, ma sono quelli responsabili dei grandi crimini storici. Ecco, diciamo, e c'è da aggiungere un'altra cosa che ci viene da Hannah Arendt. Quando lei va al processo Eichmann, cosa viene fuori il suo libro? La banalità del male. Vedendo quello lì, ti aspetti trovare un mondo e trovi banalmente uno di noi, nella sua banalità assoluta. No, niente. E questo appunto serve in quel momento, un elemento di riflessione laica, grave, profonda, interessante. E quindi si dialoga, per esempio, se il re è impazzito e il re accetta di dialogare, tu provi a dialogare col re, se no con la regina, se no con viceré, se no con eccetera, il che non vuol dire che tu non stai lottando, no? E magari lottando in modo più efficace. Allora caliamo la situazione di adesso, che intanto mi associa al carattere immorale di merda, di guano di questo. Non si parla con questo, perché questo infetto è infettante. Beh, è esattamente l'opposto di quello che nel suo testamento ci chiede e riconosce Pierpaolo Pasolini. Non avete avuto paura di nulla, nemmeno del fascista, ed è tanto ed è tutto dire, no? E elenca le prostitute, i folli, gli angoli più bui della città ed altro, restate questi sempre irriconoscibili. Perché usa in quel momento il termine irriconoscibile? Perché sempre inverosimili, come si fa a credere? La verosimiglianza, la possibilità. È pacifico, con il mostro non si parla, no? Poi la mattina parli, uno ci parla, a questo punto pare tutto normale. Il mostro ha corrotto una persona in più, una forza politica in più. E a questo punto vorrei per un istante togliere da questa ossessione, da questa patologia, il regime italiano. Perché cosa dico? Dicono loro, che sono politici seri, che non trattano, Berlusconi, dimettiti. Ma voglio dire, forse Berlusconi sarebbe già dimesso se non ci fossero stati due del PD e due eletti con l'IDV che hanno dato la fiducia in modo determinante a Berlusconi. Ma i nostri sei non sono mancati, mentre sui nostri si diceva che stavamo trattando. 10 giorni fa c'era questa scandalosa richiesta di autorizzazione a procedere per Berlusconi, no? E era uno, due, noi con Maurizio Turco, con una spiegazione fondamentale di 7 minuti, però ha votato per la concessione no, dell'autorizzazione a procedere, nella vicenda che pure abbiamo individuato come abbiamo individuato. C'è a questo punto un piccolo dettaglio. Berlusconi si dimette, mettiamo, no? Le donne, gli uomini, le cose, eccetera, la vergogna, che ne so io, beh, qualche, beh, diciamo pure, no? Qualche palazzo, qualche golpetto interno, magari di quella maggioranza o altre cose, si dimette. Si dimette, poi che succede? Allora loro dicono che bisogna andare a votare. Ovviamente votare con questa legge in questo caso. E questa legge è la legge Veltrusconi. Perché noi forniamo, adesso proviamo in questi 2 o 3 giorni, la prova che le elezioni in Italia non sono altro che molto più profondamente, molto più gravemente preparati da una realtà sociale, culturale, politica, violenta, imparagonabile a livello qualitativo con quelli degli anni 30 e 40. Allora si dice, c'è la Costituzione più bella del mondo, no, è la Costituzione più tradita del mondo. La Costituzione che in tutto quello che ha strutturato, ha immaginato, non è stato fatto. E restano, diciamo, le norme di principio ordinatorie morali, no? E comunque questa è la Costituzione, e a questo punto però è indubbio che siamo fuori. Il Presidente della Repubblica oggi che cosa fa? In base alla dottrina costituzionale dell'ultimo quarantennio italiano o trentennio, ha una Costituzione materiale che lo costringe a fare il Presidente della Repubblica senza nessun rapporto a come la Costituzione lo prevede. Avendo avuto 3 settennati prima del suo, 7x3, 21 anni, in cui i Presidenti della Repubblica sono intervenuti quotidianamente nella vita politica quotidiana, a questo punto è quello che un Presidente della Repubblica, secondo la Costituzione materiale, deve fare. Anche perché la storia politica anche del nostro Presidente, che noi abbiamo letto, anche noi con convinzione, è quella che ha vissuto questi 20 anni, come dire, diciamo sulla linea delle leggi Cossiga e delle unità nazionali, di quella roba lì, no? Che è quella ufficiale a cui ci si richiama. Quindi oggi noi diciamo, vabbè, noi non possiamo scandalizzarci, diciamo, si dimette. Noi abbiamo cercato di farlo dimettere. Noi abbiamo votato come abbiamo votato. Se aveva la sfiducia si dimetteva. Ma il problema è che cosa succede? Le dimissioni come le vogliono loro, succede semplicemente che a questo punto si va a votare, se il Presidente della Repubblica prende atto che c'è la sfiducia e tutti quanti vogliono, si va a votare con questa legge elettorale. Si va a votare con questa legge elettorale e con una situazione di regime nelle quali i pilastri sono, hanno zero da una parte e quell'altro un po' meno pilastro, diciamo Bruno Vespa, e questa politica, e questa storia, questo confronto. Beh, noi non siamo d'accordo su questo, perché allora significa che il regime partitocratico sessantennale prende atto che ormai Berlusconi, lo vogliano, è cotto e si prepara una successione preparata di unità nazionale, col tedesco, il non tedesco, eccetera. Beh, allora se noi diciamo un momento, è chiaro che adesso ci sono dei sondaggi che dicono che Berlusconi può essere battuto, ma non si tiene abbastanza conto che la forza bipartitica del fascismo di regime attraverso la Rai TV non sempre riesce a trovare la componente di sinistra unita contro quella di destra. Anzi, la regola è quella del baratto, da 40 anni. È un baratto che vede la destra unita, no, e la cosiddetta sinistra invece no. Si va a votare in queste condizioni. Personalmente credo che almeno andrebbe discusso. E invece troviamo quella bellissima manifestazione, direi, della parte più nobile, più titolata della classe dirigente italiana, che si è riunita a Milano, al Pala, non so come si chiama, la settimana scorsa, dimissioni. Adesso le donne, dimissione. Personalmente ritengo che la nostra responsabilità è sempre di più necessariamente essere impopolari per non essere antipopolari e per non continuare a protrarre l'agonia di un paese sotto il dominio del sessantennio che sta diventando settantennio partitocratico e antidemocratico. Ecco, direi un po' questo.
1: No, questo è chiarissimo, è quello che tu hai detto dall'inizio, cioè il problema è evitare che si finisca nella situazione che tu descrivi, il voto, la legge elettorale così com'è, e questo non fa un favore a nessuno, insomma, tantomeno al Paese. Però, d'altro canto, c'è un'obiezione che potrebbe nascere. Una volta chiarito appunto che il problema non è la trattativa, quindi il discorso del fidarsi più o meno non ha molto senso, diciamocelo francamente, perché tu non è che, a quanto ho capito, fai affidarti di Berlusconi, cerchi di influenzare la realtà politica per evitare un punto di caduta che è quello che hai descritto. A quel punto,
0: secondo della tradizione laica non violenta,
1: esatto, quindi il discorso della fiducia non c'entra proprio nulla,
0: diciamo. Noi abbiamo detto che la neghiamo e l'abbiamo negata,
1: no, la fiducia parlamentare
0: no, ma anche la fiducia, ma volete, c'è un rapporto fra la fiducia umana e la fiducia politica,
1: appunto, non c'entra nulla, perché non è necessario metterla in campo, non c'è, basta.
0: Ma noi la mettiamo anche perché non è che siamo molto gentili. Noi facciamo, io faccio da tempo, della situazione personale e politica e, diciamo, con i connotati umani di Berlusconi, credo che sia come dire, più essenziale e forse anche più grave di quelle che vengono.
1: Appunto, quindi, insomma, il discorso non è fare affidarsi, è evidente che non è questo. Quindi non è, quelle sono obiezioni che possiamo accantonare come irrilevanti. Quello che invece rileva è il punto di caduta, e tu dici non si può andare a elezioni anticipate adesso in questa situazione. Ho capito, ma dov'è la forza oggi per costruire un punto di caduta diverso da quello che tu stesso hai indicato? Perché se non si va a elezioni e Berlusconi è cotto, come tu dici, ed è probabile che sia così, si costruisce comunque un'alternativa di regime. Come fanno i radicali a impedirlo?
0: Già dei tempi. L'alternativa di regime ha bisogno ormai, prima che la gente magari se ne accorga, perché ormai c'è questo. C'è lo sdegno e la rabbia contro quell'immondo individuo. E su questo, diciamo, si mobilitano le cose. Quindi non su che cosa fare di questo e dopo questo. Ma il problema è intanto via, no? E solamente quelli che dicono intanto via hanno già il loro progetto, sicuramente non andranno a dire quello che faranno nel momento in cui ottengono il via. Lo ottengono quelli di destra e lo ottengono quelli di sinistra. Allora il problema è ricondurci al solito alle regole. E il rispetto delle regole è che, pur essendo questo un Parlamento nominato, per il momento il Presidente del Consiglio si comporta in modo assolutamente scostumato in termini di, come Presidenza del Consiglio. Il Presidente della Repubblica, no, cerca in qualche misura di ammonirlo, diciamo, di mettere dei paletti. Questi altri non hanno nessuna autorità morale e popolare nel loro attacco a costui. Questo è quanto viene provato. Cioè, tant'è vero che c'è bisogno, non di lotta...
1: qualche autorità popolare ce l'hanno, perché la manifestazione di oggi in parte dimostra, insomma, un certo consenso.
0: Sì, ci mostra che cosa? Lo schifo della gente per comportamenti di merda.
1: Vabbè, è quello, è.
0: Certo, ma non si discute di questo, si discute come si superano.
1: Ah, lo so, certo.
0: Dove sono le cause? Mm. Questi sono dei demagoghi perché non osano e non vogliono fare lotta politica con Berlusconi. Quando diciamo noi sul piano della politica estera, no, lui, come dire, sì, lui è D'Alema, Gheddafi, Putin e tutto il resto, e la politica estera appunto che diventa quello che diventa, in una situazione nella quale il fatto osa chiedermi, ma tu quelle cose che abbiamo messo come editoriale, mi dice, oggi saresti capace di, beh, sfido amichevolmente il direttore, non solo, sì, se mi dai lo stesso spazio dimostrerò che sono ancora più severo e polemico nei confronti della politica di Berlusconi, no, e della politica dei suoi soci, soci sulla politica del finanziamento pubblico per cifre ormai ignobili, che sono tipiche di un regime corrotto con una oligarchia che davvero banalmente è ricca e si arricchisce ogni giorno in un modo desolante, dappertutto, in tutti i consigli comunali, regionali e via dicendo. Quella del Lazio ci siamo e quindi la stiamo denunciando. Allora il problema è l'obiettivo, il progetto politico. Allora diciamo l'uninominale, una visione dello Stato, diciamo alcune riforme gravi e importanti a livello della politica fiscale e degli ammortizzatori, per esempio discutere dei contributi silenti. Giustamente Mastro Pasqua ha detto che se si conoscessero le cifre relative al costo dei contributi e alle necessità dei contributi silenti, scoppierebbe una rivoluzione, perché verrebbe fuori che non solo i ventenni di oggi, ma anche i trentenni e i quarantenni vanno verso una pensione di fame quando riusciranno ad averla. Quindi i massimi problemi sociali, applicato anche al problema del debito pubblico e delle altre questioni, sulle quali non si riesce a discutere. Abbiamo, io cercherò di farlo comprendere a Berlusconi, se avrò tempo e modo, se no glielo scrivo. C'è quel progetto Ichino-Cazzola, che è un progetto, riguarda appunto le pensioni, eccetera, che ha addirittura il presidente della Commissione di Lavoro Moffa, che prima delle sue attuali avventure aveva accettato di essere il relatore, con pareri della Confindustria e anche dei sindacati favorevolissimi, con il ministro Sacconi che ha messo una sorta di veto, perché vogliono, e sono riusciti a ottenere questo, che ci si metta un po' della roba Maroni, lo scalone, no? Si aggiunga, e un po' di altra roba che il PD chiede, ma comunque quella si può approvare in 20 giorni, in un mese. Questo cercherò di segnalarlo, spero che funzioni, o perlomeno l'attenzione sulla cosa. Quindi è una serie di diciamo iniziative che, come dimostra la situazione mediterranea, chi ricorda la campagna elettorale per le europee, che quando si è messo assieme con Aldo Loris Rossi la nostra lista Bonino Pannella, il problema del Mediterraneo al centro, dicendo non c'è meridionalismo possibile per il Mezzogiorno d'Italia se non affrontiamo questo, per questi dati demografici e esplosivi di pressione che c'erano lì, tutti quanti. E adesso noi dimostriamo, credo che domani lo daremo in modo riservato al Presidente della Repubblica e altre due persone, una riflessione su qual è la situazione dell'informazione, ma dell'informazione nel senso quanto in Italia si conosce l'esistenza di problemi, proprio noi diciamo come questo, come quello del nuovo meridionalismo, agli altri, come è possibile, o quanto invece è escluso. Per cui se si vanno a delle elezioni avremmo altro che quelli dei nominati, avremo qualcosa nella quale invece di avere i governi Mussolini del 24-25 avremo quelli del 32-33, naturalmente in condizioni molto più, come dire, labili forse e drammatiche. Quindi noi cerchiamo di affrontare il dibattito e tutto questo anche se con il Presidente del Consiglio in carica. Abbiamo questo patrimonio. In fondo anche coloro che più sentono il bisogno di combatterci attraverso la menzogna e l'esclusione, in realtà in cuor loro ci conoscono e ci stimano.
1: Ho capito. E dell'incontro con Berlusconi di ieri hai già parlato ieri sera?
0: Certo, no, ma ieri sera è bene. Cioè, però, siccome ho visto i 45 minuti e via dicendo, no, sì, tutti informatissimi. La cosa è questa. Avevamo un appuntamento prima alle 13.30, preso in mattinata. Quindi ho detto, guarda, ti devo portare della roba e ti prego poi, no, di dare ai tuoi collaboratori, leggere, perché dubito che nel weekend avrai tempo di questa roba, ma la ritengo fondamentale come conoscenza. All'1 e tre quarti mi avvisano che ancora l'incontro con la Fiat Marchionne eccetera aveva spostato un po' gli orari, per cui c'era una riuncina ancora post Consiglio dei Ministri, per cui potevo arrivare anche con un tantino. Sono arrivato lì alle 2:05 e solo verso le 2:15, 2:20 è venuto Silvio, scusandosi molto, Berlusconi, e appunto gli ha detto queste cose. Abbiamo un po' appunto riparlato della urgenza e lì ho detto, dico, guarda, qui c'è il plebiscito contro quello che io sto facendo dei migliori radicali d'Italia che sono caduti nell'inganno, ma così le vedi quali sono gli effetti. E quindi probabilmente, come vedi, mi lanciano un monito: chi tocca ai figli, chi tocca a Berlusconi muore, insomma, no? E l'ho detto ridendo.
1: Beh, in questo momento la popolarità del Premier non è altissima, effettivamente. Cioè,
0: quando è altissima sono loro che trattano, sono i loro complici partitocratici quando lui è fortissimo. E loro continuano appunto ad avere quella funzione. Mm-hmm. Loro sono diffidentissimi se magari qualcuno che appartiene a un mondo di minoranza o che ha qualche diciamo possibilità di essere ascoltato, no? A un certo punto fa il suo dovere, cerca di parlare e difendere le sue posizioni, e soprattutto nessuno lo fa, perché tutti quanti parlano della Minetti, là, come si chiamano?
1: Binetti.
0: La Minetti. Non si capisce che è molto più potente la Binetti. Vabbè, che la Binetti sarà il cilicio, la Minetti farà una professione diversa, ma è indubbio, no, voglio dire, la Binetti ha posto dei problemi al PD. No, il problema è con l'UDC, ha pesato, pesa da persona sola, no? E io infatti di quell'altra non me ne sono mai occupato, di quell'altra, perché mon Dieu che la destra in alcune zone peggio della sinistra abbia la base delle scelte che fanno, delle scelte repellenti. Alcune sono più repellenti perché riguardano il sesso, altri lo sono meno, ma per me di più perché riguardano migliaia di miliardi o centinaia di miliardi, o appunto i comandamenti che non sono legati al sesso, ma semplicemente alla disonestà e alla violenza, no? Contro gli altri. Quindi, però è vero, la Binetti conta più della Minetti e mi occupo della Binetti. Ora però che cosa succede? Quindi siamo stati lì a parlare 10 minuti, lui si è scusato del ritardo, io gli ho spiegato, ho messo 8 minuti, avevo questi 2 malloponi che ho mostrato, uno era Facebook, ma in cartaceo appunto, no? Facebook, e l'altro tutta la roba mandatami, 840 altri messaggi, quindi voluminoso un po'. Siamo stati ancora 10 minuti, qualche battuta ci sarà stata, l'ho avuta. Ho detto, guarda, il problema quindi, come vedi, voi, loro si lagnano che tu hai in mano tutto quanto. Tu ti lagni che quello che tu avresti in mano è tutto mobilitato contro di te, parlo dei media. Io l'unica cosa che dico è che qui, che grazie al concorso del Fatto e di Libero, no, o di queste altre cose, su questo non ci sono dubbi, le letture sono identiche. Il Fatto dice che sono qui per trattare, il Fatto nei titoli mette che cosa? Che noi parliamo di un argomento, lui mi ha chiesto, parliamo di un argomento, detto radio radicale, perché dice il Fatto c'è il rischio che Radio Radicale debba chiudere o sospendere, chiudere le cose. Punto. Certo sarebbe drammatico e poi lo avalla. No, semplicemente Radio Radicale dovrebbe chiudere le trasmissioni ufficiali istituzionali. Siamo nati senza di quelle. E potrebbe anche darsi che noi riusciamo ad andare avanti, se lo vogliamo, senza quelle convenzioni. È chiaro che... No, il problema è vedere se le istituzioni sono d'accordo nell'assegnare magari alla Rai Set quelle azioni. Credo che la maggior parte dei parlamentari si renderebbe conto che sarebbe una follia. No? Quel Butti, diciamo, il grande teorico di questa roba. Fatto questo, 3 minuti, dico, ho fatto l'esempio, dico, e questo lo trovi sul Libero, trovi altre cose, come tutto qua, e tutti sono convinti, quando adesso uscirò, mi diranno, no, guai con quella cosa, mai, qualcheduno mi sputa magari, perché ormai arriverà questo. Lui era un po' stupito di questa cosa, sì, ma qui, dico, qui c'è la dimostrazione, io ti porto, voglio che tu legga i tuoi, dei sociologhi e dei compagni, leggano questi, perché sono un documento di estrema eloquenza, perché rispondo io della qualità dell'80% di costoro che mi insultano in questo caso. Testuale. Passati, credo, 22-23 minuti. Poi ci siamo salutati. Ecco, tutto qui. E quindi 45 minuti quello che si è parlato. E poi... Ah, poi... No, poi cos'è? Ah sì, poi ho ricordato... Che naturalmente tutto questo è possibile, no, questi risultati, perché certo c'è la roba contro di lui e la roba con lui. E ho fatto un esempio, dico certo, c'è la sinistra che prepara le elezioni regionali, la sinistra che prepara con Ballarò le elezioni regionali.
1: Sì.
0: Fa andare 19 volte una carissima ragazza sconosciuta in tutte le nostre case per 19 volte, e una volta solo ci va Emma Bonino, e dopodiché questa candidata della sinistra diventa la eletta della destra nelle condizioni, con tutte quante e tutto. E quindi dico, tieni presente che la roba, anche te devi tenere presente, la roba è molto più complessa, tutto qua.
1: Ho capito. Vabbè, poi magari riprendiamo qualche tema, perché ne hai toccati tanti. Io adesso volevo fare un passo indietro, perché tu hai citato il Presidente della Repubblica, la Costituzione tradita, eccetera, eccetera. Ora, quello che da un po' di tempo si dice, poi è uscito fuori con questa dichiarazione effettivamente di Napolitano, con questa indiscrezione sulla cosa detta da Napolitano sul rischio di elezioni. No?
0: Sì, tanto non so se è un'indiscrezione, se non l'ha detto il Quirinale stesso. Questa cosa.
1: Sì, no, comunque sì, avvallata dal Quirinale. Ora, la questione è questa, volevo proprio, forse è interessante sentire il tuo parere, che di queste cose hai sempre un lampo di... intuizione. È evidente che la maggioranza Berlusconi ancora ce l'ha, risicata, ma grosso modo ce l'ha. È evidente che, sentiti i presidenti delle Camere, il Presidente della Repubblica avrà come minimo 2 pareri contrapposti, quindi anche lì non è che ci siano grandi spazi. Allora, sta prendendo piede, da prima della dichiarazione di ieri, una scuola di pensiero che dice, però, il Presidente della Repubblica potrebbe avere il potere costituzionale di convocare i presidenti delle due Camere e dirgli: funzionano le due Camere? Perché se non funzionano, se voi non approvate leggi, non fate quello per cui dovete stare lì, allora camere che non funzionano io posso scioglierle. È un discorso plausibile secondo te? Perché prescinde dalla maggioranza che c'è.
0: Sì. Ma poi ce n'è un altro che potrebbe essere, come è noto, solo sciolta l'una delle due camere. Per esempio una delle ipotesi. Beh, no, no, questo c'è in termini di scuola, quello sarebbe legale, ecco, diciamo. No, poi dall'altra parte, visto, come dire, il rigore etico-politico dei presidenti in questo regime, dei presidenti delle Camere, non è impossibile che se i sondaggi vanno ancora male a Berlusconi, mettiamo, sono d'accordo Fini e Schifani
1: a dire di no.
0: No, sono d'accordo Schifani magari sulla tesi una camera, ma non le altre, ma tutte e due. Però, appunto, no, che Fini dica sì, sono d'accordo, ci sono dei suoi che sostengono ci deve andare adesso alle nuove elezioni, no? E quindi tutto questo, ho l'impressione che poi ci sia chi sta prepara, diciamo, dei manufatti in queste settimane con fatti nuovi o meno. Quello che mi pare è importante è che le elezioni sarebbero sicuramente assolutamente antidemocratiche e che in realtà si farebbero queste elezioni per realizzare un salvataggio partitocratico fondato su Veltrusconi, Berlusconi, cioè Veltrusconi è Berlusconi, Veltroni. Io naturalmente sottolineo che Veltroni, D'Alema e gli altri sono i tenutari e praticanti dell'Unione Nazionale da diversi decenni, no? E che Berlusconi, che quando urla contro i comunisti, urla, li chiama a soccorso, nel senso che sempre lui collabora con loro sui problemi principali, no? Quindi allora cosa resta? Resta che adesso dobbiamo porre al Presidente della Repubblica, magari all'opinione internazionale, ai costituzionalisti, la situazione italiana, se sono condizioni nelle quali è possibile indire elezioni che siano democratiche.
1: Ok, questo è il, quindi è a monte, diciamo, anche il problema, certo, sì, vabbè, questo è logico. Senti, no, rispetto invece al clima politico del paese, anche su questo ci sono novità, insomma, c'è una sempre più marcata, forse tu lo noti leggendo anche i giornali dell'una e dell'altra parte, su una cosa concordano, che quelle trasmissioni famose stanno diventando in fondo sempre più inutili, perché documentano solo la rissa sostanzialmente, veicolano una serie di personaggi che poi sono più o meno sempre gli stessi, anche se c'è qualche new entry di cui non si avvertiva l'esigenza, ma insomma, ma per il resto non, sembrano quasi non servirgli più.
0: Beh, però in che senso? Se si tratta per loro di protrarre la vita di questo regime, questa roba serve a protrarla.
1: Beh, ma documenta l'agonia però,
0: Ma la protrae, perché dobbiamo vedere anche quello che accade, perché a questo punto se poi, appunto, la soluzione ragionevole viene con Tremonti, sinistra, non so che cosa, quelle cose che possono benissimo venire fuori. Beh, insomma, noi quando venne fuori Bassolino, lo ricordo a Napoli, no? Ricordo una cosa, è stato l'unico caso nel quale quelle splendide persone che sono state, sono le figliole
1: di Croce,
0: di Benedetto Croce e della famiglia, mi dissero: Marco, ma sei sicuro che non bisogna fargli fiducia a questo qui, perché forse sembra, cioè, mi criticarono un po' perché ritennero che io avessi troppo drammatizzato il fatto che questo era alle elezioni come candidato unico, noi altri candidati non potevamo nemmeno parlare, avevamo il mattino, no, dico questo,
1: delle regionali,
0: no? Sì, sì, sì, erano delle regionali, ma era il momento dell'insediamento, diciamo, della cosa. E a questo punto i nomi che io conosco del napoletano li conosce molto bene il nostro Presidente della Repubblica anche. E allora devo anche dire una cosa, che spero che la documentazione sull'assenza, come spiegazione della realtà campana e napoletana, possa venire al Presidente della Repubblica anche dalla nuova edizione nostra della Peste Italiana in questi giorni e dai dati, non di Wikileaks, ma nostri, sulla realtà elettorale del nostro Paese. Ci dobbiamo affidare alle idee. Devo dire, c'è gente, tutti quanti gli altri sono ridotti peggio di noi, sono magari vincitori per il momento, ma devono cercare di abolire le idee come un ingombro moralistico, direbbe Giuliano Ferrari.
1: Ah certo, no, però è anche vero, ecco, tu dici, citi sempre il processo Bassolino, noi facciamo quello che possiamo.
0: Certo.
1: Per esempio, certo, nell'ultima udienza,
0: sì,
1: è venuta fuori una cosa interessante, che in realtà un avvocato, un grosso avvocato napoletano, fra l'altro Alfonso Stile, il legale del difensore nel processo Bassolino dell'Impregilo, ha fatto presente alla Corte che è necessario acquisire una serie di atti dal processo che si terrà a Santa Maria Capua Vetere, che Radio Radicale chiederà di seguire, se poi vedremo se sarà possibile, ma siamo fiduciosi, dove è imputato Cosentino e dove Impregilo è parte lesa e non è sul banco degli imputati insieme a Bassolino. Che cosa esce fuori da questo? La presenza di due cordate in lotta, ma anche in qualche misura in rapporto sul tema dei rifiuti. Anche lì c'è...
0: A partire dai rifiuti e poi... Sappiamo che il problema dei rifiuti...
1: Beh, lì c'è un business molto...
0: Certo,
1: lì è specifico sui rifiuti,
0: certo,
1: c'è l'impregio, eccetera. Quindi, insomma, questa realtà un po' così, che coinvolge tutti, magari li vede e li dica come dici tu, che litigano di giorno e poi di notte...
0: In Calabria anche, in Lucania anche. La sinistra, diciamo, ha avuto il potere o il sottopotere in gran parte del sud.
1: Ecco, basta vedere una cosa che
0: Campania,
1: tu conosci
0: no, ma diciamolo per decenni.
1: Basta vedere i sindaci.
0: Senta,
1: andate a vedere i sindaci in alcuni comuni. A Marano, per esempio, c'era un sindaco castrista.
0: Senta.
1: Eppure Marano è la città dei è il paese dei Nuvoletta. Ci sarà un motivo perché i Nuvoletta si tengono lì.
0: Ma infatti, Massimo, è quello che tu dici, che evochi, è quello che volevo dire. All'inizio c'è stata una speranza, dopo Lauro, la sinistra. Beh, adesso sono passati 20 anni. E il regime ha avuto il volto della sinistra.
1: È durata la giunta Valenzi 1, come dici tu, poi è finita.
0: Assolutamente, e poi diciamo pure che quando tu senti ha detto la cosa, tra l'altro la cosa Cosentino, a noi interessa particolarmente perché? Perché se Maurizio Turco è stato solo a votare contro Ucci, sento odor di Angelucci, che sono potentissimi e sempre di più in questo momento, all'estrema sinistra, alla sinistra, al centro e alla destra, cominciamo a chiarire, per poter dire in Puglia, in Campania, a Roma, ecco, lì potrei continuare, no? Ma a un certo punto invece Turco ha, con una dichiarazione precisa, diciamo non ha votato come quasi tutti la cosa a Cosentino, perché disse che era uno scandalo che i magistrati che chiedevano di operare nei suoi confronti avevano aperto una indagine contro di lui, mi pare 9 anni prima, poi per 9 anni non avevano fatto, come nel caso Tortora, non avevano fatto un solo atto istruttorio alle banche, quelle cose che ti ricordi, e poi a un certo punto adesso arrivava e chiedeva quella roba, no? E, sì, e questa fu la motivazione, dicendo adesso credo che Maurizio Turco e io saremo felicissimi se finalmente abbiamo su Cosentino non l'evocazione ma abbiamo un inizio quantomeno di indagine seria solo da giudicare l'indagine.
1: Beh, c'è il processo.
0: Eh? C'è il sì, processo. Adesso al processo dovranno pure arrivare con delle carte, carte, no?
1: Insomma, sì.
0: È tutto qui. Ma sì, quindi sì. Non per dire, è il problema, parliamo del Presidente della Repubblica, beh, lui ha conosciuto un pochettino, diciamo, la presenza radicale, liberale, eccetera, giù, credo che si trovi oggi con una situazione incredibilmente analoga a livello italiano, e forse non solo italiano.
1: Oh, a proposito, tu hai buttato lì en passant, questione grossa, cioè quello che sta succedendo, parliamone un attimo, quello che sta succedendo nel Mediterraneo, nel Maghreb, come lo interpreti? Perché oramai è una cosa che si sta allargando a macchia d'olio, crea anche preoccupazioni inevitabili, direi.
0: Arrivo alla risposta, non la evito. Come interpreto il fatto che Erdogan è andato in Armenia e ha fatto smontare il monumento all'amicizia armeno-turca?
1: Ecco.
0: Ci è andato lì. Ecco. Come la interpreto? Interpreto questo esattamente come interpreta, è il risultato, il costo della non Europa. Si è sfidato, proprio, devo dire l'onore, io detesto questo, ma l'onore, la sensibilità, eccetera, turca, no? Di uno Stato con militari, quello che conosciamo tutto, che però da 40 anni era stato il più coraggioso, esposto, direi, gratuito, no, dei costitutori della NATO e della forza della NATO, nel senso che era addirittura, no, un territorio che penetrava quasi nel cuore del sistema anti-NATO, no, che aveva questa fierezza, e a questo punto l'abbiamo contro Israele, con la politica con Assam, adesso la Siria, fanno un'altra politica, ed è il costo dell'anti-Europa, cioè dell'Europa delle patrie anti-mediterranea, no, assolutamente, e quindi anche anti nel Medio Oriente, con eccezione della quale io sono proprio molto preoccupato adesso, non so valutarlo fino in fondo, adesso vi ascolterò nelle prossime trasmissioni, questa cosa delle tribù tradizionalmente fedeli al re di Giordania. Ecco, appunto, sono attento appunto a questo, ma perché? Perché l'Europa ha dimostrato di essere l'opposto di quello per cui l'Europa era l'America di oggi, per tutti i paesi vicinori. E devo dire, quando vedo, ho visto ieri, non lo vedevo da tempo, Romano Prodi, con un viso soddisfatto, sta benissimo. E infatti, 6 mesi dopo che era stato fatto fuori, ci parlavo un momento, stava a New York, e mi dice, ma guarda che io sto proprio benissimo. E si sentiva gongolante, ed è vero, no? E adesso anche, l'avevo detto, no, lui Romano Prodi, e noi per 2 anni avevamo votato contro di lui in Europa, mentre Berlusconi per lui, aveva avuto questa splendida trovata, Romano, quella di fare le voisinage, cioè questo gran nuovo concetto del vicinato, no, dicendo tutto tranne le istituzioni. Noi subito rispondemmo all'Europa, innanzitutto le istituzioni, e la famosa cosa partnership e non membership,
1: sì,
0: no? come appunto per Israele, come per il Marocco e queste altre cose. Allora quello che penso è che c'è una situazione disastrosa, è la forza di gravità che... Cioè non si trova nulla di sorprendente, si trova il problema della, proprio di qualcosa che precipita, direi con la limpidità della caduta di una forza di gravità che va solo a sfracellarsi. Dove c'è lo sfracello? È difficile a questo punto dirlo. Però su questo è indubbio che il transnazionale, abbiamo il congresso, difficilissimo.
1: Appunto,
0: sì, no, ma diciamo difficilissimo.
1: È domenica prossima, non
0: sì.
1: È,
0: no, no, cioè, non solo domenica, è giovedì.
1: Cioè, giovedì.
0: Sì, appunto, nel quale quello possiamo dire, l'avevamo detto, non è questo che può essere sufficiente, però è anche vero che sarà pure non un caso se a un certo punto forse una parte del mondo sa che nel cuore dell'Africa, in Mauritania, c'è una realtà per la quale il 27% della popolazione è schiava, in termini tradizionali, e il nostro compagno è venuto a Barcellona, il nostro non può venire, e per caso oggi in Uganda abbiamo un altro nostro compagno assassinato perché in Uganda, e tutto questo abbiamo, per esempio, non so se verranno i nostri compagni albanesi, ma perché? Perché io sono stato lì, perché hanno voluto usare la non violenza, no? Perché? Ma le opposizioni continuano a essere tutte quante in fondo abbastanza nazionaliste, e il limite è grande, no? Anche le nostre opposizioni qui in Italia sono tutte su Berlusca, no? Devo dire, su molto altro non ci sono opposizioni, diciamo, sulla ricerca di verità, quelle per le quali si potrebbe sperare che ci siano processi che sbattano in galera come minimo Blair e Bush e magari Berlusconi e Gheddafi, su questo non c'è dibattito, non c'è nemmeno un minuto di riflessione. E io a questo punto di vista vorrei veramente ringraziare, oggi c'è un suo ennesimo articolo su di noi, Furio Colombo, nel quale dice, beh, io in questo momento Pannella non lo capisco, ma ribadisce le situazioni di fondo. E potrei dire anche in questo articolo che mi ha sorpreso, molto molto molto bello, di Cerami, non mi capiscono, ma dico, forse una telefonata, perché io sono disponibile, no? Anche perché non possiamo sperare che in una situazione nella quale l'altro giorno ho fatto la conferenza stampa, stavano tutti quanti, cosa fanno, cosa vendono, cosa fanno, eccetera. Non c'è stato un solo giornalista presente che abbia fatto, non so, per esempio, cos'è questo dibattito, questa rottura fra Bonino e te? No, voglio dire, potevano venire con tutte le altre. Non si sono fatti vedere, c'è stato uno o due che hanno fatto qualche domandina marginale, e l'indomani è come se non l'avessi fatta, no? E quindi queste sono, io credo che è verosimilissimo, e ci vogliono ridurre al verosimile, perché non siamo sopportabili nella nostra realtà e nella nostra verità, cioè siamo oggi meglio e più che mai, ma in condizioni infinitamente più disastrose e disastrate, quelle che elogiano per il mio passato. Concretamente oggi. Tant'è vero che non è verosimile che noi continuiamo a essere singolari oggi, singolari e seri nei ragionamenti politici. Si sta discutendo qualcuno onestamente, ma stanno discutendo nelle loro stanze sporche di compensazione, forse sulla riforma elettorale, sui tempi e le altre cose, ma non facendo parte un po'. Adesso vediamo, avremo una nuova riunione. Subito dopo il congresso del partito, mi pare, della Lega per l'uninominale, vediamo. Devo dire che, per quello che capisco, Silvio Berlusconi non è che sia molto, per quanto sia disposto, libero di dedicare il suo tempo alle cose che lo possono interessare. È qualcuno che reagisce sul piano quotidiano, no? Che è assediato da quello che ha prodotto e di cui lui è un prodotto anche. E questo, appunto, ma io spero invece che si riesca a trovare, per esempio, a discutere. Poi c'è un'intervista che non so poi perché TG5, poi è successo che mi hanno dato 3 minuti una sera. Sì. La gente, giustamente, io stavo in giro, si è incazzata, dice, ma che, no, che non parli di... Parli, mi pare, del perché la crisi economica, non so che. Solo che quello era l'inizio, diciamo, e l'indomani spontaneamente hanno dato l'altra parte, che era quella che diceva, guardate che io quello che voglio dire, dico, sto dicendo a Berlusconi, sono l'antiproibizionismo. Ho fatto l'elenco di tutte le cose, la riforma americana, proprio esattamente, gli ammortizzatori, proprio esattamente tutte nella loro integrità, le famiglie di fatto, tutte quante queste cose. Le ho dette in televisione e l'indomani appunto TG5 ha recuperato. E io stavo all'AIA, sì, in quel momento non l'ho visto, ma mi pare che in parte del recupero, ma avevo già molti messaggi scandalizzati perché avevo solo parlato la sera di quello che mi si era chiesto. Mi si era chiesto, dice, ma perché contro le elezioni? Allora io ho dovuto spiegare. E il resto...
1: Certo. Cioè l'aspetto anche delle... Però ecco, proprio questo aspetto, chiamiamolo così, programmatico, ha fatto sorgere una serie di illazioni, anche perché poi ci si è messo anche qualche parlamentare del PDL.
0: Sì, certo, a dire anche simpatico.
1: 6 punti per 6 deputati, insomma.
0: Ma come cosa... no, 6. Sì, ma voglio dire, appunto.
1: Questo rischio però era prevedibile.
0: No, sì,
1: diciamo,
0: no, però. Se non vogliamo essere opportunisti, no. Dobbiamo essere. No, se non vogliamo essere opportunisti, che è una vecchia scuola. Dobbiamo pure sapere fin dove noi dobbiamo tener conto dei rischi di deformazione sistematica, questo lo dobbiamo, ma non per questo dobbiamo censurare l'essenza e l'identità del timore che questi partano dalla identità traendone maggior forza per negarla dando e creando un'immagine opposta. Ma questa è la perfezione di un regime del quale, insisto, non scherziamo, le carceri dell'infame regime fascista, la giustizia dell'infame regime fascista è infinitamente più incivile, barbara, è quella di oggi che quella di allora. E questo è vero per tutta la vita sociale, dobbiamo rendercene conto. È appunto la metamorfosi del male che nella sua banalità rischia oggi di trionfare di nuovo.
1: Senti, ma da questa tua, diciamo così, offensiva di dialogo, chiamiamolo così, un po' roboante, con Berlusconi, però intanto quello che sta uscendo fuori è che il fronte del centrodestra si va compattando sempre più nel modo peggiore. Voglio dire, la manifestazione per esempio di sabato di Giuliano Ferrara, a me è capitato per avventura di sapere come all'inizio era stata organizzata, ma così come all'inizio ci si pensasse, visto l'esito era l'esatto contrario, era quello che si voleva evitare, che poi alla fine hanno fatto, evidentemente perché avevano le loro esigenze.
0: Dunque pare che però almeno che stavolta la manifestazione c'era una marea di gente e forse questo in parte
1: Giuliano, una delle
0: la recita di Giuliano in questa
1: cosa. Sì.
0: Però volevo proprio dirlo, vi ricordate quando per lui adesso lui c'è gli anni 94 a tornare?
1: Sì.
0: Ma quali? Lui intanto il nostro 94 aveva una parentela con gli anni 70, le motivazioni anti, no, partitocratiche, certo, e via dicendo, no? E lui ha sempre detto che gli anni 70 sono stati gli anni del male, no? Tutto questo, no, ciarpame liberaloide, diritti civili, umani, tutta questa roba qua. Ma non vorrei dirgli questo, aveva voluto fare una scena radicale, questo ci tende, quando appunto per esempio invitò l'Italia commossa a portare l'acqua e il pane per ora. Quando noi facciamo queste cose c'è una pertinenza: l'acqua, se alla Englaro si fosse dato un sorso d'acqua, sarebbe stata ammazzata immediatamente, perché appunto non è l'acqua, ma è l'alimentazione che chiede strumenti, è un atto, è un'operazione costante, quotidiana, no? E infatti lì si tradusse con lo 0,0 non so quanto poi di voto,
1: certo,
0: no, a quella cosa che ha avuto però grande clamore, no? Beh, anche questa
1: Beh, poteva essere però un chiamarsi fuori. Cioè, un poter dire io comunque ho la mia identità, non sono come questi altri.
0: Sì, ma poi... Ma
1: qui infatti... no, qui invece è scattata un'operazione di...
0: Il resto, ma perché appunto lui non può dosare poi.
1: C'era stata anche la russa che prendeva a calci i giornalisti.
0: Tu non sei Brezhnev, vedi?
1: Lo so.
0: La sua storia continua, tu non sei Brezhnev, figure, molti di questi di oggi non sanno neanche chi è Brezhnev, lui sì. Non sei tu Berlusconi, mostra... dibattiti, fai le altre cose. Beh, era efficacissimo come recita, ma devo dire come linea

0: eccetera, l'aria di bucato, che è una bella evocazione. E qui sento l'aria del bacato loro, e sembrano attirati loro, diciamo, della, si chiama legittima difesa, no? L'organizzazione che stanno per fare, sì, loro, sì. Beh, è proprio l'aria del bacato, non è l'aria del bucato che si respira con loro.
1: Sì, magari se la chiama in eccesso colposo è meglio. Comunque, comunque va bene.
0: Ma magari anzi bisognerebbe riproverare l'eccesso colposo di legittima difesa per me, perché loro, insomma, onestamente.
1: Vabbè, comunque poi con Ries, seguendolo, non è vero che è un cattivo corsivista, è un bravo corsivista. Sì. Quindi vuol dire che, certo, quando parla dei radicali,
0: certo,
1: invece dà il peggio di sé.
0: No,
1: anche i corsivi sono belli.
0: Anche gli altri due pezzi, ma come no?
1: No,
0: sono quello, artisti contro di noi.
1: Quello contro di te era anche brutto.
0: Sì, sì,
1: ma anche brutto.
0: Però sono artisti, capito? Sono, si sfogano bene. Insomma,
1: Forte perché... Braccio che ti, sì, odiava.
0: Sì.
1: I corsivi che faceva, però, non erano brutti, erano, no, comunque ben scritti. Quindi, vabbè,
0: ma fu Forte Braccio,
1: anche con Ries sa scrivere, non quando parla.
0: Sì, ma fu Forte Braccio che era direttore del Paese quando.
1: È stato direttore.
0: Quando il pubblico.
1: Vice.
0: No.
1: Era vice, forse, non credo fosse.
0: Mi pare quando pubblicava il mio articolo fu
1: era
0: lui.
1: Era direttore lui?
0: Mi pare che, convinto da Gugi Babel, fosse lui.
1: Va bene, allora, dal. Visto che. Sono già, è passata già 1:20, dobbiamo un attimo pure parlare del,
0: certo,
1: dell'avvenimento della prossima settimana, perché questa settimana che si apre si caratterizza col congresso del Partito Transnazionale, che è stato, che è un tuo successo, perché tu ti eri impegnato a arrivare attraverso un percorso al congresso. Beh, ci siamo, insomma.
0: Sì, adesso si tratta di capire però quanto c'è la riprova che il fronte italiano di questo partito, eccetera, riusciamo a continuare a dare al transnazionale il contributo di ossigeno che gli è necessario per continuare sulle lotte per i diritti umani, a essere l'organizzazione che in qualche misura continua a lavorarci. Questo non lo so, perché è interessante, torno a dire questo fatto, i migliori di noi radicali nella situazione italiana sono loro convinti, sdegnati, disperati che ci siamo venduti e ci stiamo vendendo. Beh, direi come risultato di un regime, signor Presidente della Repubblica, adesso che gliele mando, altro che il 3% che non sanno. La democrazia reale, diciamo che, è chiaro che sono anche cresciuto con l'Associazione Italiana per la Libertà della Cultura, con Ignazio Sielone, con quelli che hanno pagato spesso molto caramente quello di aver individuato che cosa il socialismo reale stava determinando. Questa storia della democrazia reale può darsi che la debba un po' a loro, l'avere avvertito, e ad Altiero Spinelli, perché quello che sta accadendo oggi è, forse bisognerà mandarne una copia in latino, visto insomma l'Osservatore Romano, a Galli della Loggia, perché capisca che appunto il manifesto di Ventotene è addirittura di carattere profetico, proprio in modo sempre più attuale. E quando lui insisteva, tra l'altro, gli stati nazionali che cercheranno di salvarsi e si salveranno, sarà una catastrofe, dicendo ma questa volta siamo democratici, non siamo più stati nazionali non democratici, non riusciranno a garantire né democrazia né benessere né pane, insomma. Ed era una cosa su cui Altiero è sempre tornato, su questo, ed è quello che sta accadendo nel Mediterraneo, è quello che sta accadendo nel mondo intero, no? E in fondo la mancanza di questo

0: può probabilmente di questa, no, se vuoi di questa concepimento, concessione, eccetera, concezione, forse manca al liberale, al vero, profondo, grande liberale borghese che è Obama, manca proprio, forse se avesse letto magari perfino un po' di Popper, potrebbe essere un po' più forte. No, parlo dei 4 anni finali della vita di Popper dedicati allo studio del rapporto fra laicismo e non violenza. Parlo di quella parte di Popper, che era sicuramente singolare,
1: sì, sì.
0: No? E dico gli manca questo, se no è chiaro che gli manca Martin Luther King, gli mancano queste altre cose.
2: No, no? Quello non gli manca, dai, Obama non gli manca Martin Luther King.
0: Gli manca assolutamente in termini di lotta.
2: Ma se ne copia l'impostazione, l'hai mai sentito parlare, ma Obama? È fatto su
0: l'ho sentito tradotto, l'ho sentito parlare
2: come... No, devi la voce, lo e devi metterla a confronto, sì, con un comizio di Martin Luther King, sì, è la stessa scansione.
0: Sì, appunto, può darsi. Ripete, allora ripete.
2: Tu dici che ho fatto un musicale, ma non...
0: Sì, dico, può esserlo. No, no, nel modo più assoluto. I concetti di lotta. Martin Luther King, come d'altra parte l'ottimo Gandhi, a loro modo sono stati dei realisti politici. Anche se... Poi in realtà in Gandhi quello che c'è stato, la liberazione nazionale, no? Ecco, la liberazione nazionale che ha portato, mancava naturalmente Altiero Spinelli, insomma, no? Gli ha portato che cosa? Non solo lui stesso è morto per via, no, dei nazionalismi contrapposti nella sua terra, ma appunto diciamo che anche con Nehru, per non parlare del dopo. La grandezza dell'India non è stata sulla sua scuola, ma forse su quelle tradizioni di cui Amartya Sen parla benissimo, che hanno espresso Gandhi, e non che, diciamo, quelle. Amartya Sen sostiene che c'è appunto nella tradizione orientale, sia quella indiana, sia quelle, diciamo, dell'area ASEAN, oggi anche cinese, ci sono delle radici profonde di democraticità, sì, virtuale, sì, eccetera. No? E mentre invece sul fronte più tipicamente gandhiano, beh, vediamo ancora, abbiamo Pakistan, India e quelle lotte di questo tipo. No?
1: Ho capito.
0: Devo dire, appunto, temo che la preoccupazione realista dell'idealista Obama lo sta portando a cose che lo dico da più di un anno. Mi fanno temere che poi di fatto non dia molto di più di Carter alla storia contemporanea. Mi fanno temere, mi auguro l'opposto, ma insomma.
2: Beh, questo in te è singolare, perché lo schema Carter per Obama è stato quello applicato da subito dai neocon e,
0: certo,
2: e dall'estrema destra pusciana, quella più colta, diciamo.
0: Certo.
2: Tu lo riprendi questo schema in fondo, lo fai un po' tu.
0: Sì, ma quando dico la storia di Carter, la storia di...
2: Guarda che delle differenze ci sono.
0: No, no, cioè, no, ma come no? Infatti perciò dico, siccome ci sono, ma ci sono sorprendentemente, se pensiamo a come nascono i due, no? Diversamente. Ma resta il fatto che Carter si è risolto immediatamente in un disastro politico per la sua parte politica, e direi per l'America anche abbastanza, no? Tutto quanto. E temo che Obama non crei la stessa cosa. Lo temo molto.
2: Beh, non lo so,
0: se pensiamo che lui prende l'eredità, come finora Cameron, di Blair, e lui prende l'eredità di Bush... La difende, cioè difende la ragion di Stato contro il senso dello Stato che aveva evocato nella sua campagna elettorale. E sai, questo è il salto del tempo moderno. Non puoi parlare di non violenza creativa se tu hai la ragion di Stato che ti guida rispetto al senso della legge e dello Stato. E lui è molto debole in questo, proprio perché non è lui, no? Non è quello che ha trasmesso di entusiasmo per posizioni alcuni direbbero tipo un po' idealistico, eccetera. No, erano posizioni molto concrete le sue. Lui in fondo votava contro la guerra, aveva intuito, no, che era stato forse un abuso quella guerra, perché in fondo la tesi ufficiale era che quell'armamento era un armamento di dissuasione per arrivare alla pace.
2: Beh, adesso però sta prendendo corpo un'altra tesi, Ferrara, nel suo discorso che tu hai apprezzato, quantomeno dal punto di vista della costruzione oratoria, lo diceva en passant, perché è un furbacchione, già aveva visto alcune cose americane probabilmente. Questo che sta succedendo nel Maghreb e in altri paesi arabi, addirittura nello Yemen, addirittura in Giordania, adesso ci sono i neocon americani che dicono, avete visto, tutto questo succede e quindi le masse si riprendono, vogliono la democrazia e quant'altro, perché c'è stato lo scossone iracheno.
0: Uno scossone?
2: Lo scossone iracheno, cioè se Bush non avesse fatto quella innegabile forzatura, oggi forse non avremmo avuto piazza, come si chiama, al Cairo. Schema che un suo fascino ce l'ha,
0: No, ma certo, ma lui piega Giuliano in modo...
2: No, ma qui non è Ferrara...
0: Davvero mirabile,
2: no, piega... Viene da oltreoceano.
0: Piega da sofista, sicuramente lui come sofista... Il sofismo è una cosa seria, grave, ma è seria. Come sofista in fondo ha due caratteristiche. Lui vorrebbe essere sempre l'ispiratore del potere, del potente, del re. No, questo lo ha, il consigliere del, ma l'anima del, e tutto quello che sceglie finisce che il re finisce male assai, male assai, male assai, no? Il povero Bettino, anche questo qui, poi l'avevo detto, anche il Papa, ma pure, insomma, bisogna verificare.
2: Vabbè, questo è un argomento travagliesco, già,
0: sì, no, perché non dico la no, perché c'è un elemento che non evoco nemmeno lontanamente, perché se no io l'ho provato per me, quando parlavo del Vesuvio c'erano i corni
2: appunto, vedi.
0: No, ma, sì, ma quindi, come vedi, io vado tranquillo su questo, dico no, c'è un problema, che quindi è in altro questa destinazione delle sue intuizioni politiche, da non della appunto scarogna, ma è il fatto che in lui è presente sempre il moralismo estremo dell'immoralista. Non c'è nessun peggior moralista dell'immoralista, e vorrebbe essere magari Céline, vorrebbe essere, non ce la fa il povero Giuliano, e si trova sempre col fantasma di Mario Ferrara, contro cui lui da adolescente sceglieva l'autorità contro la libertà, no? Se ne andava dal Partito Comunista con Verdone, come pare, perché non era abbastanza
2: Bertone,
0: proibizionista.
2: Verdone.
0: Ah, no,
2: detto Verdone.
0: No,
2: dai,
0: no.
2: Ecco.
0: No, io tra l'altro poi a Verdone gli devo riconoscere una cosa, quando io gli dissi, mi pare che in lui c'è De Maistre. No, beh, che è il reazionario più grande. E lui poi rispose: beh, nessuno se n'era ancora accorto, ma capisco che lo si possa legittimare.
2: Parliamo di Saverio Vertone.
0: Saverio Vertone, certo.
2: Che è stato anche parlamentare.
0: In coppia partiti. Vertone e Giuliano, giovane Ferrara, avevano una posizione per la quale proprio la rottura un po' di Giuliano era che non era abbastanza antiproibizionista. Non era abbastanza proibizionista la loro posizione e non era stata abbastanza, come dire, nel momento antiterrorista, non era abbastanza fondato sulla mobilitazione dei portieri e di tutti quanti contro...
2: Vabbè, però, per colpa mia, ma abbiamo parlato di Ferrara e non di Bush in realtà, perché poi insomma, questa obiezione la fa per esempio Crystal in America, che è uno dei guru dei neocon, e a quello non gli puoi rispondere.
0: No, ma io voglio dire, siccome dubito che Bush sia stato influenzato da Giuliano, possa essere.
2: Appunto dico, quindi.
0: Quindi no, perciò dico allora, il problema qual è?
2: La questione in sé, come rispondiamo?
0: Sì, no, ma la cosa rispondiamo in questo modo. E che in lui c'è un riflesso immoralista, è un fatto culturale e politico, per cui tutto quello che è senso dello Stato e non ragion di Stato, tutto quel che è bene o male, una moralità, non un moralismo, lui sente bisogno di dissacrarlo perché no, il mondo ha più bisogno di autorità che di libertà. E dimostra, e mostra sempre in modo artistico il maleficio della libertà se la persona viene lasciata libera, no? Quindi il suo perciò dico, insomma, da adolescente lui fa una scelta antiliberale alla quale resta molto, molto fedele, la continua a condurre e l'illusione, diciamo, se fossimo in termini teologici sarebbe uno che accuserebbe tutti quanti noi di irenismo, no? Quei teologi che rimproverano un'altra parte della teologia di eccedere e ritenere che l'uomo, magari perché è salvato da Dio, è tendenzialmente buono, no? E in questo, appunto, il buonismo.
2: Beh, questo l'ha pure un po' fatto. Ma insomma, allora lasciamo da parte il Medio Oriente e torniamo a... al congresso mondiale, dove peraltro però anche di Medio Oriente dovrete un po' parlare, cioè, c'è, in fondo c'è stata questa parentesi egiziana di Emma Bonino, sì, importante, quindi in qualche modo ci sarà un...
0: Sì, ma noi direi fra i candidati al NUR che ci sono, insomma, questi candidati che emergono, alcuni sono stati anche iscritti al partito, no, però, per dire, però non vengono perché in questi momenti, no. Però devo dire un'altra cosa, è che questa situazione... Che documento per i sociologi, magari, spero fra quelli di 30 anni, se oggi tutto questo non sarà messo a frutto, come non fu messo a frutto quel milione di telefonate registrate che per la scienza, lo dicevo mentre lo facevamo, da tutti i punti di vista poteva essere un contributo enorme. E ancora questa documentazione che sto distribuendo per vedere, diciamo, per testimoniare in qualche misura un dramma, spero non una tragedia, un dramma autentico del mondo radicale che trovandosi da molta in una grande durata, tra l'altro bellissimo che non so chi, mi pare il Quotidiano Nazionale, segnalava che il partito più antico d'Italia c'ha 20 anni. No, ma era la Lega.
2: Lo so, sì.
0: Ecco, appunto, no, dico, voglio dire. Quindi anche, diciamo, questo è un moto. È un moto, appunto, anche di nuovo viene fuori l'azionismo, no? Bisogna far fuori l'azionismo, bisogna fare fuori il liberalismo, bisogna fare le illusioni, i buonismi, eccetera. Oggi sicuramente credo che il fatto che noi sopravviviamo in fedeltà e in approfondimento di questa storia, beh, il PD è bravo, no? Lui è riuscito, lui a escluderci, non ci è riuscito dal Parlamento italiano, ma è riuscito dal Parlamento europeo, da quel Parlamento nel quale, diciamo, è voce generale che abbiamo dato in due, in cinque, quello che eravamo di volta in volta, dei connotati seri. Basta dire che l'ultima legislatura Marco Cappato, con un suo notissimo rapporto sui diritti umani, ha fatto votare al Parlamento europeo un mandato alla Commissione e al Consiglio di sostenere le lotte non violente come quelle qualificate e, se non sufficienti, necessarie per difendere i diritti umani, cioè la forma, il metodo anche. Da allora noi siamo andati via, devo dire che anche se abbiamo questo Verhofstadt, no? Federalista lo è, nei libri, e non c'è stato un parlamentare che adesso nell'evocare i bilanci dell'Unione e del Parlamento abbia notato che quella delibera si è tradotto in zero investimenti a favore di questa scelta storica del Parlamento europeo, continuando quella storia che poi vede anche i Delors e gli altri sulla sponda opposta a quella di Altiero. Sono tutti quanti quelli che, a cominciare da Romano Prodi, appunto, sono quelli che vogliono estendere la forza dell'Europa aprendola al voisinage, ai vicini, dicendo tutto tranne le istituzioni. Cioè l'unica cosa che va nella direzione Stati Uniti d'Europa, no? E evoluzione antinazionalista della storia europea, eccetera.
1: Oh, mi pare di capire quindi che il tema Europa, ventotene, e poi Europa politica, eccetera, sarà centrale nel congresso del PRT.
0: Sì, ma quindi anche come lettura necessaria della storia non solo europea, ma appunto certo, di tutta la storia così contemporanea. Però questo è il tema, ma è indubbio che se per esempio sulla, come sulla fame nel mondo, non la fame, come sull'abolizione della pena di morte, D'Alema alla fine si convinse e quindi diciamo collaborarono con noi, e l'Italia ha questo palmarès anche sulla pena di morte, no? Adesso anche continua anche sulle mutilazioni genitali femminili, spero nel risultato, adesso vedremo. Ma sul piano generale tutto questo sono delle concessioni importanti, quindi siamo sul fronte di non c'è pace senza giustizia, no? Su altro, ma è totalmente, se vuoi, rappresenta le concessioni ragionevoli e necessarie per meglio combattere questa minoranza intransigentemente federalista, liberale, laica e alternativa in termini di storia umana di 50 anni che noi rappresentiamo.
1: Okay. Senti, saltando un po', non, però non credo molto, proprio ecco a proposito delle mutilazioni genitali femminili, della pena di morte e adesso del congresso del partito che quindi ritorna al suo principale organo, cioè il congresso, certo, l'organo supremo del partito. Che ne è di quel tipo di dialettica che ha caratterizzato tutta una fase del dibattito transnazionale del Partito Radicale, del rapporto fra il partito e, diciamo così, gli altri soggetti della galassia che si occupano di questioni internazionali, sì, per esempio appunto Nessuno Tocchi Caino, per esempio Non c'è pace senza giustizia, cioè quel rischio ONG che tu più volte avevi evocato come pericolo da evitare, oggi il fatto che ci sia di nuovo il congresso del partito eccetera vuol dire che è ormai superato?
0: Cioè, direi sicuramente da questo, ma appunto nello scontro è un dato politico, nella forza politica dobbiamo fare i conti che si è accelerato anche in Italia. E questa è la novità rispetto a Tirana.
1: Che cosa?
0: È che il mondo della democrazia, allora ci avevamo, che dovevamo convincere, ma c'era Bush e dai. Allora, uno, la comunità delle democrazie. Bush, nada, e lo stesso Obama, niente. Avevamo da potenziare la Corte Penale Internazionale. Obama, niente. Hanno paura di questo. I fatti di democrazia interna, e in questo sto facendo un ottimo lavoro all'OSCE Matteo Mecacci, dovunque andiamo troviamo cose che Berlusconi potrebbe come dire aiutare, come ha detto alle relazioni turistiche, insomma quello va dovunque c'è un dittatore e dice che bel luogo, come bello, come ordinato e via dicendo, magari non dice, perché qualche volta non può dirlo, lo può dire sul passato, no? Quando diceva, beh, in fondo dava il fascismo dei bei luoghi turistici, insomma, quelli. Adesso non può dirlo per i suoi amici di oggi, perché insomma lì si ammazza un po', ecco, no? Ed è diverso. Ma devo dire, quindi, noi ci troviamo in una situazione nella quale dovremo affrontare con una presenza soprattutto italiana, perché non abbiamo potuto farlo come a Tirana e altrove, soprattutto italiana, un congresso transnazionale, nel quale contiamo di avere un'ottantina o 90 presenze non italiane, altre, ma non tali di avere maturato una preparazione, no, che mette in condizioni quello di fare un grosso dibattito sulla riforma di struttura che deve esserci. Noi possiamo constatare una cosa, che se la cosa del partito, la storia può essere ben sintetizzata dalla difesa della vita del diritto per il diritto alla vita, che non è una banalità, è anzi un'affermazione coraggiosa rispetto a... C'è per esempio un altro, non c'è la Coscioni, quella cosa dal corpo dei malati al cuore della politica, sono, devo dire, frasi che tradotte, credo, in qualsiasi lingua possono avere un potenziale rivoluzionario, no? E quindi questo sul piano del maturare delle idee. Abbiamo un troppo pieno anche forse di cose, mentre sul piano dell'organizzazione, questo partito che ha non interamente pagato, o perlomeno pagato ma ancora non abbiamo recuperato dalle banche la cosa, in quanto partito, una sola tesi in tutto il mondo, una sola sede in tutto il mondo, un solo ufficio, un solo luogo di confronto, evidentemente crea problemi, no? Calcolando anche, adesso è stato proprio il problema, è lumpo, devo dire, per esempio, verrà, credo, un vicepresidente neoeletto del Consiglio di Zanzibar, per dire, emergono ancora situazioni, verrà, e quindi sarà interessante, ma è un momento di riflusso in tutto il mondo, cioè se hanno accettato l'UMPO quasi tutti quanti con pienezza la posizione non indipendentista, non solo non violenta, ma quella, diciamo, federalista, nell'assieme però sono estremamente indeboliti, perché il mondo delle patrie, per non dire l'Europa delle patrie, sicuramente hanno bloccato quella evoluzione che noi invece facevamo nostra, allora dire l'Organizzazione Mondiale delle Democrazie, i diritti umani, e resta però questo, diciamo, connotato di fondo. Questa volta noi puntiamo sulla giurisdizione internazionale e di tutti, in tutti i paesi del mondo, come elemento dialettico o correttivo di lotta di situazioni nelle quali la legge e la legalità dei diritti dell'uomo è sempre indebolita dalla democrazia reale. E questo è il momento storico che attraversiamo. È un'ambizione enorme, ma che di già a livello intellettuale, concettuale, abbiamo questa visione, abbiamo questo obiettivo, in dubbio aumenta la forza ideale, non quella astratta ma quella teorica, che credo sia importante.
1: Va bene, per gli ascoltatori bisogna aggiungere che l'UMPO è l'Unione Mondiale dei Popoli Oppressi, mi pare.
0: No, lì è un rappresentante delle popolazioni e nazioni non rappresentate. La prima un non rappresentate, il termine.
1: Ah, non rappresentate.
0: Nazioni e popoli,
1: con la N, sì, ho capito.
0: Organization, ecco questo.
1: Ah, ho capito, va bene. Dei popoli, delle nazioni non rappresentate, ho capito. Allora, senti, manca l'ultimo, siamo all'ultimo quarto d'ora, si può forse tentare una provocazione motivata però da tue precedenti, da alcune cose dette nelle precedenti puntate a proposito del congresso, per cercare di fare una sintesi fra questione politica interna da cui siamo partiti a congresso del Partito Transnazionale. E se Berlusconi venisse al congresso?
0: Per me sarebbe benvenuto, naturalmente avremmo gente che...
1: Ma tu l'hai invitato?
0: No, perché non abbiamo ancora invitato nessuno, proprio su questo. In modo più assoluto, credo che... Perché qui sì ci vuole un po' un accordo, ma che nelle prossime ore dovremo fare. delle altre articolazioni del partito. Che so io, radicali italiani, occorrerà che con loro ci sia una corresponsabilità piena nella scelta degli inviti di questa, e vale un po' anche su un'altra cosa. Per esempio, da parte di Emma ci sono state un po' delle obiezioni quando Caino ha dato un riconoscimento sulla pena di morte, quello annuale, a un personaggio, diciamo, che lei riteneva non adeguato per la sua storia precedente, fra Ruanda e altri problemi. Sì. Quindi vuol dire, non è che va, è un problema che adesso, credo, nelle prossime ore dobbiamo discutere. Io c'è un problema di prudenza come virtù e non come calcolo da conquistare. Sull'invito a Berlusconi.
1: No, ma anche come metafora della...
0: No, no, ma come invito no, perché non deve essere una, non deve essere una finzione.
1: No, no, ma
0: non deve essere una funzione, per cui l'invito, se lo facessimo, dovremmo dire non ha accettato.
1: Certo.
0: Non può. E questo, spero in queste ore ne parleremo in modo molto chiaro.
1: No, io usavo questa...
0: No, ma è ottima la domanda. Cosa, il problema lo è.
1: Perché era stata, fra l'altro, evocata in alcune tue precedenti puntate in cui avevi parlato del congresso e avevi parlato della possibile presenza anche dei leader politici italiani, da Berlusconi a Bersani, insomma,
0: certo.
1: Per capirci. Adesso si tratta di capire come poi le due cose interagiranno, insomma, la realtà italiana e quella mondiale, no?
0: Sì, c'è una cosa che mi viene in mente, che non so se l'hanno trasmessa nelle due puntate in cui hanno fatto. Nella intervista a TG5, quella appunto che hanno trasmesso, a un certo punto ho detto, beh, noi ci abbiamo la sensazione di parlare alla nuora che ci ascolta, in questo momento, alla nuora Berlusconi, perché la suocera Pierluigi Bersani ci ascolti. Perché paradossalmente è proprio questo, no? Diciamo, noi riusciamo a proporre l'attenzione nello schieramento anti-libertario, no? Eccetera, quello di Berlusconi, riproporre dei temi, così, semplicemente riproponendoli. Vediamo poi se si traduce in qualcosa. Mentre non riusciamo a proporli al PD, e le risposte sono tutte inesistenti, e su questo non hanno nessuna risposta. Mo facciamo come sulla legge elettorale, che adesso lui ha trovato un'ottima dizione, non ha detto più il doppio turno della francese, ha detto un assetto fondato sull'uninominale. Sì, dire, insomma, no? Questo sul tipo di Stato. Ma poi anche questa situazione adesso, fini, oggi ho sentito il discorso di Gianfranco, ho proprio l'impressione, ma ero stanco nell'ascoltarlo, però l'impressione e il timore che siamo nella fase dell'oft, del gruppo Fignano. E quindi, sì, appunto, no, perché sento molte cose, però le uniche cose che si scelgono mi sembrano inadeguate per aggregare il del nuovo. Se poi vediamo che c'è la questione, è quella dei responsabili.
1: Sì.
0: Mi pare che due dei quali vengano da Di Pietro e due vengono dal PD.
1: Come dei responsabili di
0: quei 20. Quello di Moffa, quella roba.
1: Ah, ho capito, sì, sì, sì.
0: La Madonna.
1: Il gruppo è certo.
0: Abbiamo quelli lì, abbiamo,
1: come no, Caleano,
0: abbiamo poi tutti quelli nazionali. Francesco che fa l'AP italiano, no? Quell'altro che fa la cosa nazionale, mi pare. No, un nazionale. Non so, Pionati che mi pare sta pure fa una cosettina del genere. Tutto questo poi va notato. Il termine italiano, nazionale. E anche nel discorso di Fini, eccetera, voglio dire, l'Europa, il Mediterraneo, il mondo, insomma, no? Tutto questo mi pare espulso totalmente dal dibattito politico.
2: Il dibattito di Futuro e Libertà, oltre l'intervento finale di Fini, che ha la sua importanza.
0: Ne ho sentiti alcuni, ma devo dire nessuno, sarà forse interessante poi quello di Mario, l'economista.
2: Sì,
0: del senatore
2: di Baldassarre,
0: questo era indubbiamente serio.
2: Sì, ma infatti Baldassarre è un po' la mosca bianca lì, perché in realtà però questo congresso ha mostrato un aspetto che è politico, non c'è niente da fare, ma è un po' imbarazzante per Fini con la destra liberal democratica e moderna, perché poi dalle cose che dicevano dal palco si evidenziava come la componente AN e MSI che lo ha seguito è quella rautiana.
0: Certo.
2: E tutta una serie di punti di riferimento di questi sono anche, diciamo così, eterodossi, ma con la storia liberale non c'hanno niente a che fare.
0: Però si capisce, perché quelli rautiani, Rauti avevano una sua personalità, anche ideologica,
2: e come no,
0: che non avevano gli altri, parlo ideologica. No, tant'è vero che mi ricordo, l'ho già detto una volta, che una volta stavamo a un dibattito a tre, non so se una tribuna politica, Fausto Bertinotti, Pino Rauti ed io. Mentre parlava Pino Rauti, Fausto mormora a, non so, Gianni mi pare, che come, ma questo sembra uno di noi. Ascoltando, no, stupito, Pino Rauti.
2: Forse era ironico, va.
0: No, guarda, era sinceramente sociale la cosa, antiliberale, antiliberista, insomma così.
2: Ah beh, certo, e quello è. Va bene, siamo quasi arrivati alla fine, però vogliamo dire un attimo, intanto mi pare che il congresso sia ancora, nell'ultima settimana è ancora un lavoro in progresso, insomma.
0: Sì,
2: però
0: no,
2: gli ospiti.
0: Mi pare che ci sono come prenotazioni oltre 300, mi pare. Sergio Romano mi dice che rispetto alle volte precedenti ce ne sono di più, ma insomma, anche se non molte. La verità è che su questo bisognerebbe probabilmente ecco, diciamo. L'annuncio che viene Bertinotti, mettiamo, o che viene Vendola, mettiamo, o che viene Berlusconi, di per sé potrebbe tradursi
2: un'impennata,
0: anche perché è vero che poi c'è il rischio che se uno ci pensa troppo tardi, tutte queste straordinarie facilità per chi si prenota, forse magari si esauriscono. E in questo senso quindi vorrei dare un avviso, no, di andare su tutti i nostri siti, ci sono tutte le condizioni davvero straordinarie per stare lì a Chianciano, per chi ci sta, diciamo un po' tutti i giorni, condizioni veramente straordinarie.
2: Va bene. E allora, domenica prossima potremo fare un bilancio del congresso e di quello che è successo durante la settimana che si è.
0: Certo.
2: Grazie a Marco Pannella, restate in ascolto, fra pochi istanti i programmi di Radio Radicale proseguono.

0: Ecco, si chiudeva dunque così questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che abbiamo riascoltato insieme questa settimana. Questa volta si trattava di un'intervista del 13 febbraio del 2011. Il ruolo dei social e la creazione del verosimile, il rapporto con la realtà, ma poi gli altri media, il ruolo della televisione, quello della carta stampata, temi approfonditamente trattati in questa intervista, come avete sentito, ma poi il giudizio, la lettura della realtà politica di quelle settimane, quanto stava avvenendo e stava per avvenire nell'area del Mediterraneo. Questi alcuni degli argomenti che avete sentito anche per questa volta. Ci fermiamo anche per oggi con questa trasmissione realizzata con i documenti custoditi nell'archivio di Radio Radicale. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima. E andiamo avanti con gli appuntamenti di Radio Radicale di questa notte. Ora parliamo della politica imperialista russa e della sinistra antagonista. Lo facciamo con questa intervista di Andrea Billau con Andrea Papi.
1: Radio Radicale, siamo collegati telefonicamente con Andrea Papi, intellettuale di area libertaria.